0: Lazio deve stare attenta. Questa Lazio, con questo ambiente, con questo scenario, deve stare attenta a non fare un campionato tipo quello che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina. L'anno scorso la Fiorentina lo fece per una serie di errori tecnici, a cominciare dalle clamorosi sbagli fatti da Stefano Pioli in tutto il percorso di avvicinamento al campionato e anche nella prima parte del campionato. Ecco, ma bisogna stare attenti, perché oggi a trovarsi a lottare in una situazione complicata è un attimo, e qui servirà grande attenzione. Mi verrebbe da dire servirebbe l'aiuto dei tifosi, ma è quello che i tifosi in questo momento. Io ho degli amici laziali che, guarda, e chiudo poi questo tema, che addirittura mi dicono: ma è bene se perdono, così forse se ne va. Ecco, quando si arriva a questo suicidio d'amore, ecco, questo è il più clamoroso campanello d'allarme che io ho sentito dire. Poi voi siete di realtà di Roma, me la potete confermare o meno.
1: È proprio così, Luca, è proprio
0: a
1: così.
0: Il livello di criticità
1: è triste, è veramente triste.
0: No, è tristissimo. Sì. Cioè, ma ripeto, stiamo parlando di un mondo straordinario. Mondo straordinario di passione, di risultati, ragazzi. La storia della Lazio è fatta di risultati, c'è la squadra, si sa che ha vinto, e non posso negare che il percorso di Lotito è stato un percorso importante, perché ha preso una società che era in un momento di difficoltà assoluta e l'ha riportata a dei livelli importanti, ma non è cosa sua, cioè non è sua proprietà la Lazio. Ecco, questo lo voglio dire. Fermo il diritto che lui ha assoluto di prendere quello che gli spetta dal punto di vista economico, non sono certo per rubargli niente, ma se non ha più la forza economica per far sviluppare questo progetto, deve passare la mano.
1: Assolutamente. Senti, invece l'Inter ha inserito ancora qualità nel motore, no? È arrivato anche Jones, è arrivato Spence. C'è l'incognita, perché il giocatore è forte, Stones, ma bisogna vedere se sta bene o meno. Parte ovviamente con i favori del pronostico.
0: Sì, ne parlavamo anche lunedì insieme a Marco Piccari, no? Sì. Cioè, oggi a mercato ancora aperto, quindi sono valutazioni che meritano cautela, perché le certe valutazioni si fanno a mercato concluso, non si fanno a mercato aperto. Anche l'ultimo colpo del Milan, per esempio, è un colpo importante per il Milan, perché alza il livello, no? Ma non c'è dubbio che l'Inter è quella che è cresciuta di più, quella che dà la sensazione di essere, ma vorrei dire, nettamente favorita. Ecco, l'anno scorso, ti confesso, io ero più tentato di mettere alla pari Inter e Napoli.
1: Sì.
0: Quest'anno vedo l'Inter più forte, più equilibrata, più compatta, più quadrata, con più alternative. Le alternative, Napoli è forte ma il Milan è forte, ma la Juventus è tutta ancora da completare, la Roma, anche lì ci sono dei punti interrogativi. Cioè, l'Inter nella sua dimensione è fatta,
1: sì,
0: e questo è un bel vantaggio, no? Perché l'Inter è più o meno questa. L'altra riflessione successiva a questa è che se non riesco però a immaginare l'Inter tra le quattro grandi di Champions.
1: No, bravissimo. Ma lì è un altro mondo, Luca, è un altro mondo.
0: Noi avevamo avuto la sensazione di esserci avvicinati, no, a quel mondo, ti ricordi?
1: Sì.
0: Quando siamo andati a competere oggi io dico primi quattro, ma potrei dire anche i primi sei, probabilmente.
1: Concordo.
0: No? Ecco, quindi questa è l'altra situazione, e questa purtroppo è la radiografia del nostro calcio, che non riesce a fare questo scatto di qualità in generale. E mi pare che dopo. Ma tanto succede sempre così, ragazzi, io ve lo dico da vecchio. Dopo l'eliminazione dal mondiale sembrava che dovesse tutto, si cambia tutto, si riparte, si cancella tutto, tutto da zero, e questo è tipico del nostro paese.
1: Sì, sì.
0: Per una settimana, 10 giorni, una rivoluzione. E che è successo per ora?
1: Nulla. Anzi, allora, a proposito della notizia che vi ho dato, ci ha confermato il nostro inviato sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, che sono stati rinviati gli esami di Bamba Dieng, ma ovviamente non hanno spiegato il perché. la parte atletica è stata rinviata. È stata rinviata.
0: Rinviata.
1: Qualcosa è successo, lo sentiremo alle 12.30 e capiremo.
0: Non è una bella notizia.
1: No, direi proprio di no. Direi proprio di no. Hai toccato il tema Juventus, Luca. Ti piace Vicario?
0: Sì, ma non era la prima scelta. Questo l'abbiamo capito.
1: Sì, più o
0: non
1: meno.
0: Era la prima scelta. E non so perché, perché a me Vicario piaceva, però Vicario si può dire che da una partenza esplosiva che lo faceva, lo raccontava veramente come un futuro mostro tra i pali, quando ci ha provato Spalletti con la nazionale non è andato bene, anzi ha fatto dei bei pasticci, diciamo che il suo decollo è fallito e quindi ora deve ripartire. Le potenzialità ci sono, ma non è una prima scelta. Quindi mi piace perché tra quelli nomi che circolavano adesso mi sembra forse quello un pochino più affidabile, anche perché lo ripeto, è italiano, comunque Spalletti lo conosce, lui ha la necessità di rimettersi in corsa dopo aver perso un po' di passaggi, fatto un po' di passaggi a vuoto. Quindi sì, ma mi sembra un po' il senso della Juve, no? Tutti, molti giocatori che devono rilanciarsi, poi se si rilanciano tutti, vedi anche la scelta, vorrei dire obbligata, anche coraggiosa, di Spalletti, di andare a vedere se tra i giocatori bocciati del passato c'è qualcuno da recuperare, no? Perché questo si dice il mercato, se la Juve non vende, ragazzi, la Juve è in difficoltà, è una difficoltà grossa. Ma anche con quello che ha speso, e vado a memoria, credo sia la seconda squadra che ha speso più
1: intorno ai 120, Luca, intorno ai 120 al momento.
0: Io non riesco a immaginare, questa Juventus per me non è da scudetto.
1: No, nemmeno per me.
0: Devo dire che deve lottare anche per la Champions.
1: Ma come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti? Che magari...
0: No, allora Spalletti ha un senso autocritico profondo, per cui lui si ritiene, se non il primo, comunque copartecipe del fallimento della passata stagione. E non importa che lui sia entrato in corso d'opera, non importa, lui ha veramente, in questo senso non può che essere apprezzabile. Lui sente di non aver dato quello che doveva dare e quindi il primo che si rimette in gioco è lui, quindi il primo che deve dimostrare qualcosa è lui. E quindi mai e poi mai si permetterebbe di entrare in quelle che sono valutazioni di un gruppo di lavoro col quale tra l'altro lui è in formidabile sintonia. Quindi lui è quello che dice testa bassa, sono io il primo che devo dare di più in una squadra dove tutti devono dare qualcosa di più e dove bisogna inventarsi qualcosa. Ecco, qui la mano in questa Juventus, la mano dell'allenatore sarà importante per rivitalizzare qualcuno, per avere il 100% da altri, per trasformare Alibegovic in quello che noi pensiamo che possa diventare, quindi una stella del campionato, ma tutto da verificare con il nostro calcio. Insomma, c'è tanto lavoro e il grande vantaggio della Juventus è che Spalletti è un allenatore, non un gestore.
1: È vero, è vero.
0: E quindi se c'è una persona, se c'è un allenatore che può aiutare a far crescere questo progetto e dare valore ai giocatori, e lui si sente addosso, direi anche giustamente, ragazzi, la mancata Champions dell'anno scorso non può essere certo giustificata con il fatto che non aveva il grande centravanti, perché ha buttato via una qualificazione con le sue mani contro avversari di livello decisamente inferiore, quindi la responsabilità dell'allenatore è assoluta in questi casi.
1: Decisamente. Altre due cose, Luca. La prima, hai visto la Fiorentina, ci abbiamo sentito proprio giovedì scorso, l'hai vista in Coppa Italia, mi sembra una squadra divertente, ecco, mettiamola così, al netto poi di tutte le cose che possono accadere, bisogna assemblare la squadra, 9 undicesimi sono nuovi e forse addirittura 10 su 11, la situazione di Ken, però la sensazione di una squadra frizzante, giovane, divertente, bella anche da vedere.
0: Guarda, io credo che siamo tornati indietro nel tempo, tanto il calcio è come la storia, è ciclica, no?
1: Sì.
0: Anni fa, dopo che la Fiorentina si era salvata l'ultima giornata di campionato, Andrea Della Valle, nello scegliere Montella, gli chiese una cosa, di proporre un calcio divertente, dicendo il primo passaggio che dobbiamo fare è riportare alla gente allo stadio con il piacere di venire a vedere una squadra di calcio. e ti ricordi, nacque la Fiorentina di Pizzarro, Aquilano, certo. Travalero, certo. E compagnia tanta. Qualità. Ecco, questa Fiorentina parte, una nuova Fiorentina parte con lo stesso spirito, riportare il bel calcio a Firenze, per cui c'è qualità in ogni angolo del campo.

0: tutta questa qualità va messa in campo. Va messa in campo e ti dico anche che oggi è il
1: 20 agosto.
0: Ecco, al 20 di agosto troverei strano che fosse venduto Ken.
1: È lì ti volevo portare, perché c'è anche l'Atalanta, Luca, a quanto pare.
0: Sì, perché o ti fanno un'offerta indecente, no? Come fece, se ti ricordi, in passato la Juventus per portare via Vlahovic a dicembre, 75, a gennaio, la Fiorentina. Ora non dico 75, ma un'offerta indecente. Ma ecco, io ti dico, vendere Ken a 40 milioni non sarebbe secondo me un affare economico e non sarebbe un affare tecnico, perché a meno che non ha la capacità paratici di trovare quel giocatore che magari noi non individuiamo, cioè uno che è più forte come Ken e spendi meno e magari hai altri soldi da spendere, o se no no, ecco, cioè Ken per come ha iniziato la stagione, gol, 90 minuti contro il Benevento, questo vuol dire che non c'hai problemi, no?
1: Esatto.
0: No, lo fai giocare un'ora, stai già 4-0, no, ecco, io penso che intorno a Ken ora si gioca una partita importante, e la conferma di Ken secondo me porterebbe la Fiorentina subito in una dimensione da prime sette. Senza Ken sarebbero tanti interrogativi, perché poi tutta questa qualità poi deve trovare gol. Pellegrino, che è stato preso, è un buon giocatore, può diventare, perché me lo raccontano come un ragazzo che ha tanta voglia di crescere, può diventare un ottimo giocatore, ma oggi io credo che se te vai da qualsiasi tecnico e gli dici vuoi Ken o Pellegrino, io credo che il 99% prende Ken.
1: Beh, assolutamente. Luca, grazie, buon lavoro.
0: Un abbraccio
1: a Luca Calamai. Allora, facciamo una cosa, caro Gabriele Latini, anticipiamo il break, così poi al rientro andiamo da Lorenzo Beccarisi per capire cosa sta accadendo al giocatore da Lazio appena arrivato a Roma. Sono stati rinviati i test atletici, magari è semplicemente una cosa prevista, normale, però cercheremo di capirne qualcosa di più a tra poco.

0: parte di Rotocalcio, entriamo alle 12:30 minuti di giovedì 20 agosto. Abbiamo anticipato il break dopo l'intervento del nostro direttore Luca Calamai, perché, come vi avevo detto, insomma, è uscita questa notizia che vogliamo verificare di un slittamento dei test atletici del nuovo acquisto della Lazio, che non è Icardi ma Bamba Dyang. Allora, c'è per noi l'uomo ovunque della Lazio, cioè Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, che sta succedendo?
1: Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sta succedendo che si sta complicando l'operazione Bamba Dyang, perché lui è arrivato ieri nella notte, diciamo a mezzanotte, a Roma. Sapevamo che c'erano queste visite al ginocchio che andavano, sì, che andavano fatte per controllare un po' lo stato del ginocchio. Subito dopo aver fatto queste visite nella mattinata di oggi sono stati rinviati i test atletici che erano previsti nella tarda mattinata di oggi, e dalle prime indiscrezioni che filtra pessimismo sullo stato del ginocchio di Bamba Dyang. Quindi in questo momento possiamo dire che è seriamente a rischio l'arrivo di Dyang o meglio, più che l'arrivo, perché è a Roma la firma di Dyang con Lazio sul contratto triennale, su cui c'era un accordo già totale.
0: Allora, la vedo da un doppio punto di vista. Il primo, secondo me i tifosi non si strappano i capelli. Il secondo,
1: no.
0: Il

0: secondo, beh, insomma, questo ha giocato anche il mondiale, ha fatto una partita al mondiale, no? Cioè non sapevano che le condizioni erano queste?
1: Allora, c'è da dire che lui ha giocato tutta la seconda parte della stagione, sì. Però aveva avuto a inizio stagione un problema al ginocchio, ai legamenti del ginocchio, che lo hanno tenuto fermo un mesetto, quindi nulla di particolarmente grave, però evidentemente c'è qualcosa che non è al meglio, magari anche un qualcosa di cronico. Ora nel dettaglio,
0: certo,
1: non
0: certo.
1: È emerso quale sia il problema, però c'è questa cosa che preoccupa. C'è da dire che lui anche qualche settimana fa era vicinissimo ad andare in Turchia, e poi anche lì ci furono dei problemi con le visite e non si fece l'operazione, quindi evidentemente non è al meglio. Può anche essere un problema emerso,
0: certo,
1: al mondiale finito, quindi non lo sappiamo al momento. Sapevamo che c'era questo problema al ginocchio e che sta complicando non poco la sua firma con la Lazio. Al momento non la diamo per definitivamente saltata, però come detto si complica molto. Per tornare anche alla prima cosa che hai detto, i tifosi non si strappano i capelli dopo essersi già ampiamente strappati vivendo questo mercato piuttosto complicato. E devo dire che anche la prima partita ufficiale non è che abbia particolarmente aiutato le chiome dei tifosi della Lazio.
0: Ti chiedo le ultime due cose, Lorenzo. La prima, dovesse saltare Bamba Dieng, alternative che ovviamente non sono Icardi. Io non ho mai creduto all'operazione Icardi, poi ovviamente se la Lazio lo porta a casa tanto di cappello, ma eventuali alternative?
1: Ma eventuali alternative molto complicate, perché la Lazio aveva pianificato di chiudere il suo mercato in entrata nel giro di 24 ore, perché domani sarà a Roma Josip Sudalo, il difensore centrale provato dell'Ajax. Stasera l'Ajax gioca in Conference League a Sion, dovrebbe tornare con la squadra nella notte ad Amsterdam e poi partire domani mattina per arrivare a Roma. E arriverà in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5, non obbligo, questo permette alla Lazio di fare l'operazione, certo. Di fatto come Frattesi, però poi non ci sarà tanto margine economico per la Lazio, quindi o verranno fatte delle uscite, oppure la Lazio potrà fare un attaccante come Bamba Dieng, quindi uno svincolato. Difficile arrivare ai Icardi, ma non perché non ci sia stato un tentativo, ma perché c'è distanza economica e soprattutto c'è anche distanza, ora non dico nei rapporti, ma non sono piaciute ai Cardi alcune dichiarazioni, soprattutto di Gattuso, che ha detto
0: quindi è vero
1: un attaccante diverso.
0: È vera sta cosa, eh? È vera.
1: Sì, risulta. E quindi non è particolarmente piaciuta all'entourage di Icardi. E quindi bisognerà poi individuare il profilo giusto, a meno che Lazio non faccia una cessione importante a titolo definitivo, e quindi per esempio non basta il prestito con diritto di riscatto che ha offerto il Porto per Tavares, che possa magari poi creare un budget per la Lazio per andare su quello che è l'obiettivo principale, che rimane Andrea Pinamonti, per il quale però il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 15 milioni e un affare o a titolo definitivo in prestito con obbligo che la Lazio ad oggi non può
0: fare. E qui arrivo alla seconda domanda e poi ci salutiamo e ti ringrazio, sempre ottimo Lorenzo. Quindi è vero anche che lo Tito, che non so se è ancora a Cortina o meno, si sarebbe arrabbiato già con il povero Gattuso?
1: Allora sì, non è piaciuta la prestazione di domenica in Coppa Italia, verrebbe da dire ci mancherebbe, ma non colpevolizzerei solo l'allenatore per quella prestazione. Non sono piaciute anche le parole su Icardi, perché la Lazio ci stava provando concretamente e queste sono dichiarazioni che non sono piaciute all'entourage del giocatore, al giocatore stesso e di conseguenza al presidente. Nulla che possa portare a qualcosa di particolare, sia chiaro, non è che adesso i rapporti sono incrinati in maniera definitiva, anche perché Gattuso sta facendo veramente di tutto per trattare bene la società, visto che si prende le responsabilità di tutto, però queste sono dichiarazioni che non sono piaciute e quindi all'interno di un rapporto che da due mesi a questa parte era stato praticamente idilliaco, ecco, questi ultimi giorni sono stati un po' più complicati.
0: Grazie Lorenzo, un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Mamma mia che situazione ragazzi all'interno della Lazio, veramente è il ragionamento che facevamo prima, no? Sia con Lucio, sia con Lucio Marinucci e con Luca Calamai. È difficile retrocedere in questo campionato, però la Lazio sta cercando di far di tutto per provarci, nei rapporti tra l'allenatore e il presidente, presidente e allenatore, per lasciar perdere ovviamente tutto quello che sta accadendo all'esterno, che è gravissimo. Diventa onestamente difficile. Poi la trattativa appunto per Mbamba Dieng, secondo me, se salta e la Lazio dovesse arrivare a Pinamonti, sarebbe un grande colpo. Pinamonti ritengo sia un giocatore spesso sottovalutato, la Serie A, e lo vedo molto bene nella Lazio. Però al di là di tutto questo c'è una situazione clamorosamente complicata e difficile. Ciao Alen, buongiorno caro.
2: Ciao Ale, scusa per ieri,
0: ma figurati, colpa della connessione, colpa di Barcellona, quindi noi ce l'abbiamo con Barcellona e sì, con il Barça, che a te non sta simpatico, vero?
2: Sempre.
0: Alen, allora ti do quest'ultima ora sulla quale ci ha aggiornato adesso anche Lorenzo Beccarisi. Pare addirittura che possa saltare Mbamba Dieng, che immagino tu conoscerai molto bene, per problemi al ginocchio del giocatore. Arrivato ieri sera, svincolato, dovrebbe essere il nuovo attaccante della Lazio, ma come detto ci sono problemi al ginocchio, quindi caos nel caos, verrebbe da dire.
2: Ma sì, adesso non so se arriva per fare il titolare o viene a foltire il parco attaccanti, perché dare l'attacco della Lazio a Dieng dimostra una mancanza di ambizioni, con tutto il rispetto per il ragazzo che ha fatto benissimo nel Lorient, soprattutto dove l'anno scorso ha fatto una stagione ad alti livelli, è andato anche il mondiale. Però è chiaro che senti parlare di Pinamonti, di Cardi e ti arriva Dieng, è molto illustrativo dell'estate che sta vivendo la Lazio.
0: Assolutamente, piazza che non merita questo, comunque ne abbiamo parlato abbondantemente. Invece un altro colpo l'ha piazzato l'Inter, Alen, che a questo punto ha più o meno completato la squadra. Ma vengo all'Inter chiedendoti, che ne sai lì a Barcellona dell'offerta che avrebbe preparato e presentato il Barcellona di 100 milioni per Lautaro?
2: Adesso a Barcellona si parla soprattutto della posizione, della volontà di Lautaro. Lui comunque ha rinnovato fino al 2029. Ma non lo so, guarda, dipenderà come sempre dal calciatore, perché Lautaro ha dato tanto all'Inter. Adesso vuol fare un percorso simile a Zanetti o se la vuol giocare nel Barça? Perché comunque con la squadra che sta costruendo il Barcellona è chiaro che Lautaro dovesse arrivare a Barcellona cambia tante cose per il Barça e per il calciatore. L'Inter dove la mettiamo nella gerarchia della Champions? Cioè, farebbe un miracolo chiunque se porta la squadra in finale.
0: Sì,
2: e forse Lautaro ha voglia di fare un'esperienza, cioè alla fine è l'ultimo scalino andare a giocare nel Barça. L'Inter domina in Italia, sì, però il calcio italiano non domina più in Europa. Andare a Barcellona a 29 anni è fare l'ultimo salto qualitativo, andare in una squadra che comunque ha tutte le ambizioni del mondo, una squadra che non si è sanata economicamente, ha trovato il modo di far accettare il suo debito, cioè quasi 2 miliardi di debiti il Barça, è scandaloso che si parli ancora di un Barça che possa spendere 85 o 90 milioni per Lautaro. E poi il Barça aveva pronto comunque una somma importante per Julian Alvarez,
0: sì, sì.
2: Dunque adesso vedremo se fa quell'acquisto il Barça è favoritissimo per la Champions. Perché però comunque Lautaro ti porta esperienza, ti porta grinta, ti porta tutto quello che ha bisogno il Barça adesso, che il Barça ha bisogno di un centravanti di 25-30 gol.
0: Però Alen, questa operazione come la puoi fare a 10 giorni, 11 dalla fine del mercato? Cioè, mi sorprenderebbe molto. Allora, se arrivava a luglio, ci avrei creduto.
2: Sì.
0: Al 21 agosto, cioè oggi è il 20, diciamo il 21 agosto, sarebbe un suicidio per l'Inter, te lo dico proprio.
2: Sì, sì. Vabbè, poi Marotta, conoscendo Marotta, avrebbe già l'alternativa, o le due alternative, andrebbe su due calciatori probabilmente. Adesso, se il calciatore vuole andare via, come fai a trattenerlo? Cioè, la storia con Julián Álvarez, cioè, Simeone si è anche schierato con i tifosi che l'hanno fischiato, che gli hanno fatto un coro poco amichevole. Come fai a lavorare in queste condizioni? Cioè, soprattutto in certo tipo di società, vogliono lavorare comunque con serenità, con calma, non vogliono comunque cose che arrivano dall'esterno, perché poi sono dei giganti mediatici. Dunque, boh, non lo so, ti fa ridere?
0: No, un'operazione, Alain, che sì, mi verrebbe da ridere veramente se l'Inter cedesse Lautaro all'ultima curva. Sì.
2: Sì. Sì, però Lautaro, se chiede di andare, ricordati la storia di Ronaldo, il fenomeno.
0: Ah, come
2: quando
0: no?
2: Andò via Ronaldo, il fenomeno.
0: Come no? Come no? Me lo ricordo bene.
2: Il calciatore dice: io voglio andare via, voglio un'ultima sfida, ho dato tanto. Ci sono delle società che accedono. Dico, vabbè, ok, va bene. Hanno già l'alternativa, vai a prendere tre soldi nel Brugge, per esempio, per avere un attaccante di futuro, e vai a prendere un altro attaccante, perché l'Inter comunque ha più Esposito in rosa, a Thuram, a Boni, alla fine sì, Lautaro è il leader di questa squadra, però
0: ti dico, Ale, vallo a spiegare ai tifosi poi.
2: No, sicuro, questo è sicuro, ma ti dico da un punto di vista calcistico. Alla fine, che l'Inter comunque ha lanciato quel processo di ringiovanire la rosa, eccetera. L'Inter ha fatto solo acquisti, a parte Provedel, della Premier, eh?
0: Eh sì, occhio con questo, Premier, vero, solo Premier.
2: Chi è capace di convincere comunque dei calciatori di Premier di venire in Italia? Adesso non sono dei titolarissimi, però sono giocatori, secondo me, che faranno differenza. Dunque adesso vedremo.
0: Senti, invece, Alain, te lo volevo chiedere ieri, ci torno oggi. La Juve ha ufficializzato Vicario, che arriva con grande entusiasmo alla Juve. Ti convince, al netto poi del fatto che non era la prima scelta, la Juve ha cercato Allison, poi il Dibu Martinez, Vicario è sempre rimasto lì un po' sullo sfondo. Però adesso lui si prende la titolarità della Juve. Operazione, secondo te, da?
2: Da scoprire.
0: Bello.
2: Alla fine di correre quando arrivò Barzagli. Cioè, Barzagli faceva panchina a Wolfsburg. E poi ha fatto un percorso straordinario nella Juve. Se riesce a fare il percorso di Barzagli, è un'operazione tonda. Adesso, nel Tottenham, che comunque giocava contro la Championship, non giocava lo scorso Vicario.
0: No.
2: La partita nel momento clou della stagione. E poi il portiere, lo sai cosa penso, il portiere della Juve è un ruolo molto molto delicato, che non tutti i portieri possono fare. Vicario l'abbiamo visto fare delle grandi cose quando era a Empoli, però prendeva 20 tiri a partita.
0: Eh già, un po' come Di Gregorio, mi verrebbe a dire, speriamo di no.
2: Esatto, sì, esatto. Dunque, tecnicamente penso che abbia qualcosa in più rispetto a Di Gregorio. Il gioco con i piedi non ci siamo, adesso vedremo la personalità. Bisognerà capire la personalità, perché a Londra con la personalità il Tottenham, anche se non vince da 50 anni, è una piazza dove hai tante pressioni, e lui non ha gestito bene pressioni, però era in Inghilterra, non era in Italia, e forse lì ha avuto un'influenza. Vedremo. Però la Juve è andata sul portiere, io sono curioso di vedere chi tratta per l'anno prossimo. E a me c'è odore di carne secchia a Torino.
0: Dici,
2: eh? Sì. È il portiere da prendere, eh. Sinceramente, poi la tradizione dei portieri italiani che ha sempre avuto la Juventus, carne secchi, c'ha solo Donnarumma, solo un fenomeno davanti a lui, altrimenti sì, sarebbe titolare nazionale.
0: E a proposito di Atalanta, l'Atalanta stasera debutta in Conference, nonostante le parole sempre retoriche di Sarri, che ha detto che gli israeliani stanno meglio di loro perché hanno più partite nelle gambe. Insomma, poi Sarri, se ogni tanto cambiasse anche modo di comunicare, non sarebbe male. Ma insomma, credo che non ci siano veramente dubbi, no?
2: Non dovrebbero. Adesso speriamo che possa qualificarsi. Alla fine è una delle favorite per questa conference. Vedremo. Ma l'Atalanta è intrigante. L'Atalanta è uno dei progetti tattici più intriganti di questa Serie A quest'anno, perché quest'anno ha deciso di lasciarsi alle spalle il ciclo Gasperini, sì, a livello tattico, e sono andati con un maestro del 4-3-3. Dunque voglio capire un po' se farà ancora qualcosa sul mercato pure, perché ha tanti giocatori anche da rilanciare, per esempio Samardžić con lo Schalke l'abbiamo visto giocare ad alti livelli, e sono curioso di capire come vuol giocare Sarri e come riuscirà a far entrare in testa il suo calcio ai calciatori.
0: E proprio lì ti porto, caro Alain, è l'ultima riflessione che voglio fare con te, perché l'Atalanta del tuo amico Sarri e del tuo amico Giuntoli ha presentato un'offerta a circa 30 milioni per Ken, che la Fiorentina ha restituito al mittente. Però su Ken, guarda, ne parlavamo con Luca Calamai, ci sono sia Como che appunto Atalanta, e Luca diceva fa tutta la differenza del mondo immaginare in questo momento una Fiorentina con Ken e una Fiorentina senza Ken. Ivan Cardia ci ha raccontato però che se il Como alza un po' l'offerta, Ken fa la valigia e parte. Volevo la tua preziosissima riflessione, sì, su questo.
2: Ma io sono convinto che se arriva ai 40 milioni più bonus, Ken lascerà Firenze. Perché ma Ken ha avuto un rapporto comunque strano con Firenze, perché non è arrivato comunque sulle ali dell'entusiasmo.
0: No, per niente. Veniva da zero gol, ti ricordi?
2: Zero gol. Sì, ha fatto zero gol. Ha fatto quella stagione straordinaria, sì, la prima, ma senza entrare nel cuore dei tifosi, non è diventato idolo. E poi la stagione scorsa a me è venuto a mancare sull'atteggiamento. Cioè, in momenti chiave, questo problema alla tibia, si voleva preparare per il playoff, sì, ci sta, ma poi dopo il playoff l'abbiamo visto poco. La Fiorentina non si è salvata grazie a Ken,
0: no,
2: che è comunque un giocatore che prende 5 milioni. Dunque, io non so se avrei venduto Piccoli. Secondo me Piccoli ci stava in questa rosa con Ken a Como o a Bergamo. Adesso, se Paratici mi porta 3 soldi del Bruges, sinceramente lo porto io in Apecar, sia a Bergamo che a Como.
0: Bellissima questa, in Apecar è meravigliosa. Ma magari, sai, lui ci scrive anche una canzone rap, poi se lo porti in Apecar.
2: Esatto, cantiamo la canzone
0: con
2: le casse dietro. Portiamo pure le casse in Apecar, no?
0: Questa è bella, questa è veramente bella. Quindi tu lo faresti in cambio appunto di un giocatore più giovane, più motivato forse anche.
2: Io voglio giocatori motivati. Il giocatore che non è motivato a quei livelli comunque perdi qualcosa, e in chiave nazionale Ken deve giocare in Champions, e adesso ci sta, comunque sarebbe una plusvalenza importante, arrivò comunque una cifra molto modesta a Firenze, e poi l'importante è avere il sostituto e non andare su una scommessa. Se va su Poku del Leverkusen, sì, e prende un'altra punta, non scommessa ma un titolare e non un vice Pellegrino, io l'operazione la faccio, perché poi a livello fisico ma ancora quei problemi alla tibia, perché comunque quel problema alla tibia torna sempre, è ricorrente, non è qualcosa che tu guarisci e poi
0: torna sempre.
2: E quest'anno non so, dall'inizio preparazione non ha avuto problemi, dunque no, sull'atteggiamento io sinceramente non mi ha mai rubato il cuore Ken.
0: Nemmeno a me, caro Alain, ti dico la verità, riconoscendoli comunque qualità, perché quando ha voglia ce l'ha,
2: sì.
0: Però l'atteggiamento non è mai piaciuto neppure a me.
2: Fortissimo, sì. Però io voglio un calciatore implicato, un calciatore che nel match, con la squadra, cioè quelle qualità che ha Ken, ha un discorso simile a Balotelli, tecnicamente ha qualcosa in meno secondo me, rispetto a Balotelli, però sulla corsa, il campo aperto è devastante Ken. Cioè, se ricordi bene, a Parigi ci faceva l'ala destra,
0: come no,
2: era devastante, era incontrollabile.
0: Come no, fece 15 gol.
2: Deve trovare comunque sì, una piazza dove trova motivazioni, dove trova un allenatore che lo coccola, e se porta 40 milioni, io sinceramente te l'ho detto,
0: lo porti.
2: Non sarebbe un rimpianto.
0: Alen, grazie, a domani, un abbraccio, caro Alen. Ciao.
2: Ciao, Ale, ciao, grazie.
0: Ciao, ciao, ciao. Allora, prima di chiudere abbiamo un vocale, vero Gabriele? Lo ascoltiamo e rispondiamo e poi ci salutiamo. Prego.
3: Buongiorno TMV Radio. Saluti da Alessandro. Scusate se intervengo, ma Lautaro anche volto, immagine, bandiera dell'Inter, non è semplicemente dire fare il salto di qualità, anche perché per me l'Inter non ha nulla di inferiore al Barcellona attualmente. Per me l'Inter ha fatto un mercato intelligentissimo e se trova, come posso dire, le sensazioni giuste, quest'anno ne vedremo delle belle. Sono molto fiducioso, mai come negli ultimi anni.
0: Va bene, ti ringrazio, grazie per questo interessante vocale. 12:53 minuti primi, finisce qua questa bella puntata, devo dire. Molto interessante, con grandi ospiti, grande ritmo. Vi abbiamo dato anche la notizia all'ultima ora di, del giocatore della Lazio, che in questo momento sono stati rinviati i test atletici, che potrebbe addirittura saltare come operazione, e quindi ovviamente ne parleremo a Maracanà con Marco Piccoli e Lucio Malinucci, che sono già pronti ad entrare in studio. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata della settimana domani, ovviamente puntuali come sempre alle ore 11. Grazie Gabriele, grazie a voi, appuntamento a domani, non lasciate TMV Radio.

0: Cari amici del Tiamemo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex Viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, hai conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa. Purtroppo io, tra l'altro, avevo accelerato anche i tempi perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi, quando è venuto il momento, o meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, e mi disse: "Guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato". E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù. Vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il
0: Certo.
1: fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona. Uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato, il Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milan, no?
0: Eh sì.
1: Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto. Per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non. Cioè, è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio. E questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
0: Certo.
1: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi, perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me, valida.
0: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società, come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto. Però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, di internazionale.
0: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
1: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, è una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa. Quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori, che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile. Bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere
0: Certo,
1: qualche anno fa.
0: certo.
1: E quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto alla Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio. Eh sì, ma grazie, c'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza. Che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho avuto per, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più sulla
1: quello.
0: tattica che non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché è così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, e quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. E questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto, nel
0: Sì.
1: settore giovanile. Vabbè. Andiamo
0: Grazie,
1: avanti, un
0: grazie.
1: saluto a
0: Buona
1: tutti.
0: giornata. A presto.
1: Ciao.
0: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
1: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
1: Ma sì, diciamo di sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
0: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
1: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
0: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
1: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora più diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente una delle squadre più importanti, prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
0: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico, sarà contro la Fiorentina. Sarà una gara equilibrata?
1: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto. Perché guardando un pochettino il calciomercato, praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti, perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio, e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza. È una partita molto ma molto difficile, perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
0: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulahi sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
1: Sicuramente, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto. Di conseguenza, sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza, ha qualità perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid. Cioè, adesso c'è da capire un attimino davanti perché, secondo il punto di vista, privarsi di un giocatore come Keane, secondo me, un pochettino è un rischio, perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante. Di conseguenza, la partenza di questo giocatore di Keane, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti, al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano, è molto molto importante.
0: Inter favorita per lo scudetto?
1: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose, e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che, il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
0: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
1: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano, perché ha della qualità, ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
0: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
1: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che Il livello del campionato italiano sì, è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, ma molto difficile.
0: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione, di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Maracanã.
1: Il grande vantaggio di Kessié è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente con lui,
2: certo.
1: E chiedergli se gli basta quello che la Juve gli metterà a disposizione come salario, che sarebbe comunque probabilmente il più alto di tutti, perché comunque credo che il salario più alto alla Juve sia sui 7 milioni di ildiz, e io non sono sicuro che Kessié possa accontentarsi di quello stipendio.
3: Io mi gioco a Mastantuono, perché credo che sia proprio anche un po' nella strada. In Europa ha fatto fatica fin qui, ma ha un talento esagerato e una squadra che sì, sta respirando già un'aria diversa rispetto allo scorso anno, con un allenatore estremamente, estremamente intrigante.
4: A me Mora è il più intrigante dei quattro, credo che sia tecnicamente un giocatore sublime, a me piaceva da morire 2 anni fa, poi avete ragione, si è un po' perso lo scorso anno, però in mano a Gasperini credo che i giocatori possano fare un upgrade incredibile e la base di partenza di questo ragazzo è ottimale, quindi io penso che possa essere effettivamente un colpo importante.
5: Il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate.
6: Cioè, Malagò è stato eletto, sì, per nominare il nuovo CT, e apro e chiudo parentesi, si è mosso come un elefante in una cristalleria all'inizio, poi è arrivato a Mancini, chiusa la parentesi, però non solo è stato nominato presidente per il nuovo CT, per riportarci ai mondiali eccetera eccetera, è stato eletto soprattutto anche per le riforme. Maracanã.
2: Cari miei, ci siamo, buon pomeriggio e benvenuti a questa anteprima di Maracanã, un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Eccolo, eccoci qua Marco,
2: qui. Ciao Lucio,
7: saluto.
2: Saluto a te naturalmente e salutiamo anche Gabriele Latini, cabina di regia, che ci assiste come sempre, lo ringraziamo sempre. Allora, c'è questo fastidio tonto, bene. Allora, no, c'era un
7: impedimenti, sì, d'audio.
2: Un infruscio che mi dà fastidio.
7: L'abbiamo tolto.
2: Allora, dicevo, intanto diamo subito una notizia che, mentre prima l'avevamo, poi vediamo, magari facciamo un flash con Lorenzo,
7: sì, Beccarisi
2: al volo, però possiamo dire che è ufficiale, sfuma l'arrivo di Bamba Dieng in bianco celeste. Dopo le visite mediche,
7: niente, la Lazio non trova l'attaccante. No, però trova l'attaccante, adesso... problemi al ginocchio.
2: Sì.
7: Svincolato dopo l'esperienza a Lorient,
2: però già ci aveva avuto in precedenza dei problemi, si sapeva che era un giocatore che insomma non stava benissimo. Io dico, ma come viene in mente di fare un'operazione del genere? Io poi dici, non devi criticare, devi stare equilibrato, devi... Ma io mi domando come può venir mente di andare a prendere Bamba Dieng e farlo venire qui, che leggevo lo storico, no? Prima ne parlavo con te, problemi muscolari frequenti noi agli adduttori, anche con l'ultima squadra, poi c'è tutto lo storico degli infortuni, già in passato con il Nizza non aveva superato le visite mediche.
7: Sì, lui stato al Marsiglia, poi era passato a Lorient. Un giocatore con tanti infortuni, certo, qui vuol dire che addirittura le condizioni sono talmente insufficienti da non poter neanche permettere poi l'idea di rilanciarlo a livello fisico. Era un'incognita, direi l'incognita l'abbiamo mai fugati, ogni dubbio. Certo, la Lazio, Marco, resta ancora senza l'attaccante.
2: No, a parte l'attaccante, però è tutto grottesco, capisci? Cioè,
7: fa capire che in questo momento, cioè, ma anche queste figuracce non ci sono, che tu grandi fai, opzioni, Marco.
2: Sto vedendo le immagini del giocatore che arriva all'aeroporto, viene portato e poi dopo non supera le visite. Ma anche le figure che fai, cioè che credibilità può avere un club in questo momento come la Lazio?
7: Beh, Marco, ma la Lazio, insomma, a livello di progettualità sportiva, con il rispetto anche per chi ci lavora, perché poi non è facile per i professionisti che ci sono, al momento la credibilità è bassa.
2: Se non assente completamente, dai.
7: È l'ennesimo capitolo di un periodo e di un'estate paradossale. La Lazio, ripeto, al momento non ha un centravanti se non Ratkov o Dia, sì, che però non è propriamente un centravanti.
2: Ha raggiunto l'accordo con Sutalo dall'Ajax, sarà
7: sì, un discreto colpo, sì. Anche qui non cambia il mondo, in difesa serviva qualcosa, Marco, arriva Sutalo, ripeto, discreto giocatore, qualche anno fa sembrava potesse fare meglio,
2: sì.
7: Un percorso differente quando arrivò l'Ajax dalla Dinamo Zagabria, sembrava potesse fare una carriera differente.
2: Vabbè.
7: È un colpo di media alta fascia, rinforza un po' la difesa, ma i problemi rimangono, Marco, i problemi rimangono.
2: Assolutamente. Allora, vabbè, vediamo quello che poi succederà andando avanti, però ripeto, a pochi giorni dall'inizio del campionato, stai cercando un centravanti, parli spunta Icardi, passi a Bamba, in mezzo spuntano nomi che vabbè, comunque dai. Veramente...
7: vediamo se per Pinamonti no, si muove qualcosa. Sì. Al momento rimane quasi l'ultimo nome,
2: no,
7: l'ultimo petalo della
2: margherita
7: da sfogliare.
2: Che c'è la Fiorentina su Pinamonti, poi vediamo quello che
7: succede. Dicevi, se va via Ken,
2: sì,
7: potrebbero
2: ma
7: prenderlo.
2: Secondo me lui
7: allora, Lazio
2: è in stand-by su quello. Ah, ma non lo so, guarda, io non faccio il mercato a lui, quindi guarda.
7: Cioè è difficile anche riuscire, ma anche individuare una pista. Mancano poco più di 10 giorni alla fine del mercato. Bah. Complicato, per usare un eufemismo è complicata la situazione.
2: Va bene, vediamo quello che succederà, però abbiamo riportato subito questa praticamente news di apertura perché queste complicazioni emerse appunto nelle visite mediche fanno sfumare definitivamente l'acquisto praticamente di Bamba Dieng.
7: Sì, avevamo visto anche i video, le immagini.
2: Sì, era arrivato all'aeroporto, mentre invece Ciutalo è stato preso e quindi sarà lui un altro rinforzo in difesa per la Lazio. Va bene, ci siamo, caro Lucio. Sta per iniziare appunto oggi, avremo un pomeriggio dove abbiamo alcuni temi che abbiamo scelto. Allora, uno di questi, e così sentiamo anche ieri, no? Ho già percepito questa sensazione, soprattutto da parte di Stefano, che è stato molto, Stefano Impallomeni, molto chiaro, molto netto, ha detto l'Inter ha già allungato, mi viene da dire, possiamo dirla già in fuga in Serie A, no? Deve ancora iniziare il campionato.
7: Incredibile, fuga prima dell'inizio.
2: Sì, questo è bello, questa è carina, è come unica, cosa, però ci possiamo giocare un po', perché anche gli acquisti che sono stati fatti, l'ultimo appunto, Jones. Sono tre giocatori, tutti e tre che vengono dalla Premier League,
7: sì, tre inglesi,
2: quindi vengono anche da un campionato, no? La cui intensità, modo di stare in campo è diverso dal nostro e possono sicuramente dare un contributo, anche portare qualcosa, no? Di quel tipo di campionato. Due di questi hanno una grande esperienza, Stones, sapete, già l'ho detto, a me piace tantissimo, io sono convinto che potrà far bene.
7: Sì, lì dipende tutto da come stia.
2: Sì, però io credo che possa dare un contributo.
7: Se sta bene, ancora un signor difensore, no, in Italia.
2: Poi uno che può giocare pure un po' più avanti, quindi...
7: Sì, io credo che rimarrà in difesa.
2: Sì, rimarrà in
7: ovviamente
2: difesa, ma l'occorrenza potrebbe giocare pure in mezzo per il giocatore che è. Sono convinto che possa dare un contributo, perché poi nel nostro campionato i ritmi sono diversi, magari non giocherà tutte le partite, però stiamo parlando di un giocatore con la G maiuscola, insomma, questo vorrei sottolinearlo. Quindi sono
7: quello
2: convinto,
7: non c'è dubbio, ripeto.
2: L'altro è uno, secondo me, che può anche lui integrarsi bene, un bel motore di centrocampo.
7: A me piace molto,
2: uno,
7: sempre piaciuto.
2: Sì, è uno che c'ha presenza in Premier, c'ha presenza in Champions, così come Stones, insomma, sanno che cosa vuol dire anche
7: più giovane,
2: di competizione,
7: certo.
2: È più giovane e credo però che possono dare una mano anche in chiave Champions League. Su Spence ti devo dire la verità, mi prendo ancora un po' del tempo perché voglio vedere.
7: Vuoi valutarlo?
2: Voglio vederlo nel nostro campionato. Non mi sembra questa, però ripeto, pure Dumfries quando arrivò c'erano
7: grandi aspettative,
2: poi è diventato quello che è diventato, soprattutto con l'Inter e nel nostro
7: campionato. Sono curioso di capire i meccanismi, come entrare nei meccanismi, perché
2: esatto.
7: Di Marco Dumfries funzionava perché Dumfries era diventato una macchina anche sul secondo palo, chiudeva,
2: cioè,
7: Spence ce l'ha di meno,
2: quinto, no?
7: Ce l'ha di meno Spence, quella chiusura un po', ha caratteristiche leggermente diverse,
2: però c'è
7: un
2: questa prepotenza
7: giocatore.
2: Fisica ce l'ha pure,
7: sì,
2: lui da quella
7: gran
2: parte,
7: gamba,
2: quindi
7: leggermente più tecnico, meno possente, perché Dumfries era
2: e quindi
7: anche un armadio,
2: può essere un giocatore anche lui importante.
7: L'Inter
2: sì.
7: È completa.
2: L'Inter per tutti, io ieri l'ho sentito da Stefano, ma poi sono andato anche un po' a vedere, a spulciare dopo l'ufficialità di Jones, un po' il pensiero generale sia di colleghi sia di tifosi, anche avversari, quindi tifosi del Napoli, che ad esempio leggevo anche di chi segue il Napoli tutti i giorni, che dice beh, a tre acquisti ha già mandato un messaggio chiaro, l'Inter è davanti e quindi bisogna soltanto rincorrere. Che ci può stare come chiave di lettura, poi stiamo parlando della squadra campione d'Italia, quindi è chiaro che parte con i favori del pronostico, perché quando vinci uno scudetto non è che puoi partire senza avere i favori del pronostico,
7: no,
2: sei la squadra
7: poi
2: campione
7: conta
2: d'Italia.
7: Nei valori in campo, ma esatto, anche nei valori in campo l'Inter, Marco,
2: no, no,
7: la struttura
2: ma non solo
7: notevole.
2: Poi oggi leggevo anche le probabili formazioni e ti devo dire che ci sono anche delle alternative importanti che può utilizzare,
7: Marco.
2: Può variare, poi c'è una mediana molto interessante e che
7: pacchetto,
2: ha più soluzioni, pensate anche in ottica Champions League, tant'è che mi viene anche da dire può aggredire la Champions, è chiaro, attenzione, non sto dicendo che deve vincere la Champions, perché ci sono squadre che sono
7: nettamente più forti
2: attrezzate,
7: con più esperienza,
2: completezza tecnica, però è una squadra che può fare un percorso diverso da quello dell'anno scorso, ce lo auguriamo, insomma, non certo fermarsi al Bodo
7: per arrivare
2: tanto
7: più avanti.
2: Ha visto, ha vinto pure ieri.
7: Sì, ha battuto il Nijmegen, che è un'altra realtà olandese ormai spuntata negli ultimi anni.
2: Sì.
7: Beh, era una squadra mediocre e poi hanno iniziato un nuovo progetto. Però il Bodo, niente, rimane
2: Bodo,
7: lì, non molla, è lotta per il campionato norvegese anche quest'anno.
2: Certo.
7: Testa a testa, ma sai, il campionato norvegese si gioca anche in estate e fra non molto finisce.
2: E te credo.
7: Il Bodo ormai è una realtà, Marco. È
2: sempre
7: lì, è difficile scalzarlo e sarà difficile come sempre andare a giocare lì da loro,
2: No, esatto, questo rimane
7: e l'incrocia.
2: No, però ti dicevo, Lucio, che potrebbe essere un Inter attrezzata anche per aggredire un po' di più la... Esatto, questo rimane
7: e l'incrocia.
2: No, però ti dicevo, Lucio, che potrebbe essere un Inter attrezzata anche per aggredire

0: prima dell'inizio è un quasi un paradosso, però l'Inter quest'anno ha un divario anche rispetto al Napoli. Io sul Napoli te l'ho detto, ho dei dubbi legati alla difesa, a quello che potranno dare certi interpreti. Rahmani nella difesa a 4 fatica molto di più, Badiashile è una grande incognita perché è un ragazzo di talento, ma negli ultimi anni tra infortuni e discontinuità di rendimento ha faticato enormemente. L'Inter, Marco, se tu leggi anche, ecco, il reparto di centrocampo, hai Zielinski, Çalhanoğlu, Barella, Mkhitaryan, Stankovic, Sucic, alle Venezia anche Diouf perché al momento è esterno, sì, ma comunque una mezzala, e adesso aggiungi Jones.
1: Qualcuno deve, Marco, uscire.
0: Io non mi aspetto, io non escludo,
1: secondo
0: anzi
1: me qualcuno esce.
0: Io invece penso che resteranno tutti. Tutti restano, dal primo all'ultimo.
1: No, no,
0: e se li tengono tutti per le rotazioni.
2: Sì, sì, poi, credo, ieri, poi ieri abbiamo servito.
0: Mkhitaryan, sai, ormai l'ha rinnovato.
2: Ieri sera, mi sembra, ieri pomeriggio è uscita fuori questa cosa del Barcellona, però onestamente
0: sì,
2: l'Inter ha smentito,
0: sì,
2: e
0: esatto,
2: soprattutto non ha nessun interesse.
0: Ma mi sembra una follia in
2: Lautaro
0: questo momento.
2: Poi,
0: poi
2: che il Barcellona possa corteggiare Lautaro, quello ci sta, perché
0: ed è anche
2: parlando
0: un corteggiamento,
2: esatto,
0: di lunga data
2: di lunga
0: del Barcellona
2: data, ma insomma non, però non ci sono nessun tipo di possibilità di un cambiamento di questo tipo. Tra l'altro, ripeto, l'Inter ha rimandato un po' tutto al mittente perché ha detto non abbiamo mai ricevuto niente e non c'è nessuna intenzione assolutamente di privarsi di Lautaro.
0: Sarebbe
2: Martina
0: una follia,
2: tra
0: dai,
2: l'altro a pochi giorni dall'inizio del campionato.
0: Che fai,
2: perdi, sarebbe una roba
0: il
2: proprio
0: leader, no,
2: ecco, con
0: tutto fantamercato,
2: no,
0: spero,
2: no, una cosa, però sai, le azioni di disturbo ci possono anche
0: ma
2: stare,
0: sì,
2: fa parte del gioco e quindi ci possono anche stare, ma l'Inter ha le idee chiare. E per quanto riguarda Lautaro, e su questo non, io penso, non c'è nessun tipo di dubbio da questo punto di vista. Quindi io lo chiedo oggi, cioè, se poi è una squadra che può aggredire in qualche maniera la Champions League. Ripeto, ci sono squadre superiori, però insomma
0: dice puntare almeno ai quarti di...
3: E quindi da lì insomma ho sempre cercato. Però quando tu giochi, che hai 17, 18 anni, 19 anni, e giochi con giocatori veramente, soprattutto i bomber, mi ricordo a Montebelluna Bresolin, a Mantova c'era Sauro Frutti, a Bergamo con Lino Mutti, diciamo, era quel giocatore che mi piaceva fare, il giocatore quello che si avvicinava alla palla, soprattutto, certo, c'era punizioni a due, la toccavo per il tiro bomba, no? C'era la bomba, si può dire, il tiro dell'attaccante che cercava di fare gol. E guardando soprattutto
0: terà sul sorteggio il percorso.
2: Assolutamente.
0: No, questa è una squadra forte e sì, il divario secondo me è cresciuto. Il Napoli, io lo vedo più vicino alle altre che non vicino al Napoli.
2: Ah,
0: e
2: ecco,
0: all'Inter, pardon.
2: Che all'Inter.
0: Sì.
2: Invece
0: sì,
2: ieri ho letto, anche oggi, ho letto di Massimo Mauro che ha detto che se la Juve dovesse prendere Zirkzee sarebbe a livello di Inter e Napoli.
0: Dell'Inter no, Marco.
2: Io non...
0: Dell'Inter no. Per me non c'è paragone. Sarebbe un po' il colpo, completerebbe un po' il reparto offensivo.
2: Cioè, per forza, ma un attaccante lo deve prendere.
0: Un attaccante lo deve prendere, certo, c'è sempre David lì sul gruppone, sì, che al momento blocca tutto, perché la Juventus sì, vuole prendere Zirkzee, ma come sempre si aspetta questa possibile cessione di David. Che
2: poi
0: però
2: c'è da capire la questione centrocampo, come viene affrontata.
0: Non lo so, Marco, l'Inter ha dei valori differenti.
2: Sì, ma
0: Zirkzee arricchirebbe, però calma, insomma.
2: Ma secondo me in questo momento non è nemmeno a livello del Napoli.
0: Sì, forse ancora un passo indietro, te l'ho detto. Il Napoli ho qualche dubbio sulla difesa, ma se poi guardi al resto davanti, a centrocampo, la Juventus deve puntare a rientrare in Champions League, ma per i discorsi di altissima classifica, lo dico senza giri di parole, la lascio completamente fuori.
2: Vabbè, vediamo, 331-8200-213 per i vostri messaggi come sempre. Poi vi diamo, per esempio, c'è questo aggiornamento, vado su tutto mercato web, perché si parla anche di Leao. Leao ormai è un giocatore, vedi, rap, Colin Breck, sempre meno gol, così Leao e il Milan non surfano più. Vabbè, questa è un po' la situazione di
0: Palletti di Leao,
2: di Leao che stiamo vivendo.
0: Sì, purtroppo pensa più...
2: Io credo che Mendes, essendo venuto ed essendo stato 6 ore dentro la sede del Milan, si sia anche un po' messo giù il dettaglio per come far partire il giocatore e che destinazione trovargli. Sono convinto che alla fine sarà così. Non credo che ci sia spazio per Leao nel Milan in questa stagione e penso che sia anche giusto, perché poi c'è sempre quel giocatore che con la lente di ingrandimento sopra, e allora che fa? Si

0: impegna, non si impegna, cioè non puoi iniziare la stagione secondo me con questi punti interrogativi, è meglio toglierli, sgombrare il campo, sì, andare a prendere qualche altro giocatore, perché sono convinto che il Milan non ha finito il mercato, che tenerti poi un giocatore che a lungo andare sai benissimo che il problema ritorna, e quindi secondo me è giusto a questo punto trovare una soluzione.
1: Beh, si parlava di alcune piste, Marco, prima discutevamo di questa clamorosa ipotesi di uno scambio tutto portoghese, come sempre, griffato Mendes o Rubén Dias.
0: Che io lo farei subito.
1: Ma io lo farei subito, senza nemmeno pensarci due volte. Te l'ho detto che il Milan deve migliorare la difesa, Rubén Dias sarebbe un colpaccio. Certo, mi chiedo, con tutto il rispetto sempre per il giocatore, ma il Manchester City di Leao, ma che se ne farebbe? Ma perché dovrebbero accettare? Rubén Dias è vero che non è sempre stato il titolare delle ultimissime stagioni, però francamente fossi nel Manchester City, piuttosto che prendere Leao terrei Rubén Dias.
0: No,
1: logicamente, andando a logica, poi uno non vuole neanche essere troppo cattivo nei confronti di Leao, ma al momento non mi sembra un calciatore spendibile per un passo in avanti a livello di carriera.
0: Sono d'accordo, vediamo, intanto stanno già arrivando le prime parole degli allenatori. De Rossi, su tutto il mercato web viene riportato il suo virgolettato: siamo carichi e molto motivati.
1: Mestri in panchina.
0: In panchina.
1: Eh beh, tra i colpi, insomma, è un ragazzo interessante, è stato uno dei protagonisti della favola del Thun in Svizzera.
0: Sì, stavo dando un'occhiata.
1: Sai che sarà una partita difficile?
0: Per il Napoli?
1: Secondo me sì.
0: Col Genoa
1: è una partita difficile per tutti.
0: Per tutti, poi è la prima con tutte le... Lo sai, oggi mi chiedevo anche quale potrebbe essere la possibile sorpresa di questo campionato, se ci sarà una sorpresa, ne parlavamo anche prima con
1: una squadra, dici?
0: Una squadra sorpresa, sì. Se ci sarà una squadra sorpresa, perché poi già ci sono 7-8 squadre che si sono rinforzate molto e sono molto più forti.
1: Quelle ormai le 8 sorelle, esatto. 9 sorelle a seconda di...
0: Però
1: chi si
0: sai,
1: vuole
0: poi alla
1: contare.
0: Fine sbaglia sempre qualche big, stecca sempre.
1: Vero.
0: Quindi vediamo quale sarà quest'anno.
1: Ma tu dici anche sorpresa in negativo?
0: No, io dico una sorpresa in positivo. Lo sai, a me piace l'Udinese.
1: Se, sì, anche se io non la vedo sempre in quella fascia di mezzo.
0: Può essere.
1: Tu dici può dare fastidio per la Conference League magari. Beh,
0: non
1: sarebbe
0: so,
1: un bel salto in avanti.
0: Potrebbe essere una sorpresa. Mi gioco
1: dei valori ce li ha.
0: Per non dire sempre le solite, perché poi viene in mente la Fiorentina, cioè non sono sorprese,
1: no? Ecco. Io vedo più o meno invece sempre gli stessi valori. Spero l'Udinese possa fare un salto. Però lo dicevamo anche gli anni scorsi, non è mai riuscito a fare quello step in più. Devo dire ha tenuto Solé. Però ha perso Christensen in difesa. Ne parlavo con Davide Marchiol nei collegamenti delle ultime settimane. Ci sono dei talenti interessanti. Miller è un talento che a me piace tanto, Marco. Se dovesse trovare più spazio, non so se a te piace come giocatore.
0: Sì, no, scusami, stavo leggendo ancora qualche altro aggiornamento. Stavo leggendo ancora qualche aggiornamento. C'è qualche audio, recuperiamolo subito. Dai, 331-8200-213.
2: Bentornato Maracanà, ero in vacanza, quindi con piacere vi risento. Pensavo anche io le stesse cose sui tre acquisti inglesi dell'Inter. Spence è l'unica incognita per quanto mi riguarda. Gli altri due li vedo veramente bene. Però questo mercato dell'Inter mi dà delle ottime sensazioni, cosa che non succedeva da anni. Secondo me se si trova quella chimica, quella ferocia agonistica di lottare quel metro in più, mai dire mai. Io penso che quest'anno la sfida dell'Inter sia arrivare il più avanti possibile in Champions. Due anni fa non avrei mai pensato di arrivare in finale, quindi vediamo che cosa succede, perché per me l'Inter... dietro centrocampo e avanti è a posto in ogni reparto. Cederei anche Luis Enrique senza rimpiazzarlo tranquillamente.
0: Bene, intanto ti salutiamo, ben ritrovato al nostro amico ascoltatore. E, sì, ne abbiamo parlato, abbiamo aperto un po' con questa valutazione sull'Inter, che abbiamo, sì. Io scherzando ho detto già in fuga, che poi in campionato, ripeto, in campionato...
1: Sì. già, fuga, forse, certo, prima dell'inizio fa impressione, però sì, parte, sì, avanti, ma
0: però parte avanti.
1: Il divario
0: parte
1: si avanti. È aumentato.
0: Allora, c'è un messaggio di un nostro amico che dice: per una curiosità, ho visto l'età media delle squadre. L'Inter ha un'età media di 25 anni, Napoli 33, Milan 31, quindi l'Inter ha ringiovanito anche la squadra. Per la Champions, come dici sempre te, ci vuole bravura, ma tanto ci fortuna. Sì, sì, quella non deve mai mancare, sia in Champions che in campionato, per carità.
1: 25 anni titolari?
0: Diamo un'occhiata. Perché
1: adesso faccio un calcolo alla mano.
0: Sì, sì, sì. No, vabbè, ma basta andare anche su... Ci sono dei siti che ti dicono...
1: Sì, sì, però di solito danno la rosa nel complesso. La rosa è 27 anni e mezzo.
0: Sì, la rosa nel complesso c'ha l'età... Sì.
1: Un po' più alta,
0: 27 e mezzo, sì, quasi 28.
1: Beh, no, però penso nella titolarità, no, perché vado già ad occhio, Çalhanoğlu un 94, Zielinski un 94, si è un po' ringiovanita,
0: sì,
1: però rimane
0: 25 mi sembra
1: più, credo
0: un po' esagerato, ecco, ma è un po' esagerato, sì. Allora, Fabrizio da Fano, per me il primo allenatore che salta è Spalletti, perché non lo vedo tranquillo. Addirittura, Fabrizio, ma non lo so, insomma, ho dei dubbi che sia addirittura il primo allenatore a saltare Spalletti. Sentiamo un altro audio al 331 8200 213.
3: Buongiorno. L'Inter era già forte e poi sicuramente ha preso tre giocatori forti, però quello che mi domando io è: Spence ha lottato per non retrocedere col Genoa e col Tottenham, è superiore ad Humphries? Curtis Jones, che sarà un fenomeno, sarà uno degli ingiocabili sicuramente, ha fatto 5 anni a Liverpool sempre in panchina.
1: Non è vero.
3: E Stones negli ultimi 3 anni ha giocato quanto? 30 partite in 3 anni col City? Andate a vederlo. E quindi boh, non capisco tutto questo entusiasmo solo per dei giocatori. L'entusiasmo deriva dal fatto che questi giocatori arrivino dalla Premier League, ma poi in soldoni... In soldoni, parliamoci chiaro, la verità è una sola, che l'Inter ha perso Dumfries, che era un cavallo,
0: e quindi
3: se vediamo se questi
0: adesso
3: sono in grado di sostituirlo.
0: Quindi voglio dire, senza Dumfries non si può giocare a pallone, che ricominciamo con Hakimi.
1: Il discorso è simile.
0: A pallone.
1: Poi sai Marco, il Tottenham è stata una realtà anomala. Allora ti dico anche che però era nella rosa che ha vinto l'Europa League l'anno prima. È vero che pure in campionato non era andato bene, però poi devi guardare anche i valori del giocatore. Jones non era un panchinaro, perché se tu vai a guardare i numeri, è vero, non sempre era titolare, ma giocava spesso e anche con discreta frequenza dal primo minuto. Spence, è vero, non è un fenomeno, al momento è meno di Dumfries, l'abbiamo appena detto. Però un calciatore che per caratteristiche secondo me in Serie A può far bene. Io l'unico dubbio invece ce l'ho proprio su Stones, dove però ecco il pacchetto arretrato dell'Inter rimane forte, perché se Stones dovesse non rendere, tu comunque hai Kanji da poter mettere centrale, Bissek ha dimostrato di essere un discreto terzo, dall'altra parte hai Bastoni, insomma l'Inter a me sembra forte, considerando anche che Jones non sarà da subito un titolarissimo fisso. Non lo so, per me invece sono tutti e tre dei colpi importanti. Stones da valutare, ma gli altri due per me sono dei buoni colpi.
0: Sì, sì, ma Stones è da valutare perché non era, diciamo così, non ha avuto delle problematiche.
1: Sì, devo dire, se
0: però,
1: le porta già da qualche anno.
0: Sì, da qualche
1: quello
0: anno.
1: Lì
0: però stiamo parlando di un
1: onesti
0: giocatore che nelle ultime presenze in Champions ha fatto 6/8 partite, 4 partite, insomma... Stiamo parlando sempre di un giocatore, sai, questi sono dei giocatori poi che non è che, voglio dire, Stones ti deve garantire per forza la titolarità in tutte le partite.
1: Per quello dico.
0: Hai un reparto comunque già ben messo, però vai a prendere un giocatore di esperienza che magari ti può risultare utile nelle partite di Champions, in campionato lo puoi alternare e hai sempre un giocatore di un certo livello.
1: Cioè far sembrare questi colpi come gli ultimi arrivati. Ci possono essere dei dubbi legati a questi giocatori, ma per me sono più le certezze. Ho più certezze su Spence che dubbi, ho più certezze su Jones che dubbi. Su Stones siamo un po' più equilibrati dal mio punto di vista per la condizione, ma l'Inter no, per me ha una struttura, dai.
0: No, no, per carità, infatti ci dobbiamo fermare, però c'è il break
1: sì,
0: da fare.
1: Sì, siamo un po'
0: subito,
1: oltre,
0: dai.
1: Vai.

0: Allora, di nuovo con voi, sempre nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccari e Lucio Marino, 5 istante prima.
1: Rieccoci.
0: Mattia. Ciao, ci scrive al 331-8200-213, occhio al Napoli, se parte bene non lo prende più, non lo riprendi più ad Allegri. Bah, io sinceramente adesso stiamo calmi, dai. Siamo calmi.
1: Beh, certo, se parti bene metti...
0: Intanto devi partire bene in generale, poi
1: non
0: dopo
1: è facile.
0: Vediamo,
1: guarda, ti leggo il calendario del Napoli nelle prime 5 partite. Genoa-Napoli, Napoli-Como, Inter-Napoli, Napoli-Bologna e Fiorentina-Napoli.
0: Deve partire bene.
1: Certo, se parti bene male, superi questi scogli, allora lì sì, però ho dei dubbi.
0: Va bene,
2: è
0: dai,
2: il campionato è molto lungo,
0: quindi deve ancora iniziare. Però noi stavamo giudicando quello che un po' è il discorso degli acquisti fatti in questo momento, quindi... Poi è chiaro che il campo deve dare delle risposte e potrebbe anche dare risposte diverse da quelle che è il giudizio iniziale. Allora, il calciatore del Liverpool, 25enne, che ha acquistato l'Inter, a quell'età sembra strano che Liverpool se ne libera. Ecco, mi mancava questo, dico, forse aveva ragione nel telespettatore precedente. Vabbè. Quindi vuol dire, se allora ogni volta che una squadra italiana
1: prende un giocatore dalla Premier League,
0: bisogna vedere perché se ne libera, quindi... Vabbè, e quindi niente, volete vincere sempre 10-0, c'è niente da fare.
1: No, ma anche se tu leggi il centrocampo del Liverpool, è chiaro che Curtis Jones non fosse una prima scelta, ma anche il giocatore voleva andare a giocare di più.
0: Voleva andare, poi comunque ti chiama l'Inter, che negli ultimi anni mi sembra una squadra che a livello europeo abbia un certo appeal. Cioè non è che ti ha chiamato, dici, sai, ma ha chiamato una squadra... ti ha chiamato una squadra che ha fatto comunque negli ultimi anni due finali di Champions, è una squadra campione in carica, è una squadra che ha anche dei giocatori comunque che sono arrivati, hanno fatto delle esperienze in altre squadre importanti, quindi ti chiama un club di prima fascia.
1: Anzi, io penso che se Liverpool l'ha tenuto tutti questi anni vuol dire che lo ha sempre ritenuto un giocatore
0: però
1: valido.
0: Capito, siccome lo prende allora va bene, dai.
1: Poi
0: allora,
1: Marco, le alternative del Liverpool, delle squadre inglesi, possano essere più importanti nelle squadre italiane, questo non è un
0: segreto.
1: Esatto,
0: non è un segreto, Marco, perché l'abbiamo visto.
1: Anche il Liverpool non vive una fase facile, ma se guardi il centrocampo del
0: Liverpool,
1: se uno
0: dei 40 anni viene qui ancora fa la differenza, una domanda ce la dobbiamo porre.
1: Sì, purtroppo vorremmo fosse il contrario, ma è così.
0: Quindi tanto per dire, va bene. 331-8200-213, c'è anche questa da prendere su tutto mercato web, perché il papà di Jimenez, trattativa con il Porto, il Milan ha rifiutato la prima offerta, quindi c'è questa situazione che viene messa in evidenza anche da tutto mercato web. Sono giorni caldi in casa Milan, c'è da sistemare anche la situazione di Jimenez, e si parla, il padre parla di questa trattativa che appunto è stato il Milan a rifiutare la prima offerta. Santi sta bene, dice il padre, ci sono delle trattative in corso per lui, il Porto ha presentato una prima offerta al Milan che però non è stata accettata dai rossoneri, c'è comunque una trattativa tra i due club, quindi vediamo, magari è stata la prima avvisaglia e poi ci potrebbe essere ancora un'altra offerta da parte del Porto.
1: Eh sì, perché il Porto poi, Marco, ha bisogno di altri colpi lì davanti, perché Agaoua, che è il centravanti titolare, è infortunato. Comunque diamo comunicazione alla regia, possiamo andare dal nostro Lorenzo Beccarisi.
0: Bene.
1: Quindi almeno abbiamo degli aggiornamenti ulteriormente su Bamba Dieng, quindi leggevo anche ulteriori aggiornamenti, Marco, ormai... Chiediamo la conferma di quello che è già noto, Bamba Dieng non verrà tesserato, quindi la Lazio perde anche questa possibilità e dovrà puntare i fari su altri giocatori. Certo, come dicevo prima, i petali della Margherita stanno cadendo uno dopo l'altro.
0: Ripeto, non è tanto il discorso delle visite mediche che sono successe in altri club, che giocatori che non hanno superato le visite mediche, ma come ti viene in mente tu di andare su un giocatore che il cui, diciamo così, curriculum proprio da questo punto di vista era abbastanza noto.
1: Sì, però devo dire, fino a questo punto addirittura non pensavo neanche io, però quanto pare minimamente idoneo.
0: Andiamo da Lorenzo Beccarisi, così ci dà proprio tutte le ultime sul caso Bamba Dieng.
3: Buongiorno a tutti di nuovo.
1: Ciao Lorenzo.
3: Le ultime penso l'abbiate già accennato, che nel giro di 12 ore come è iniziata e finita l'avventura di Bamba Dieng a Roma.
1: Breve ma ieri a...
3: breve ma intensa, si è atterrato ieri verso le 11:30 a Roma, poi diciamo a mezzanotte è uscito ufficialmente dai cancelli di Fiumicino, e questa mattina già intorno alle 10:30-11 si era alzato un po' di pessimismo, tanto che erano stati annullati, hanno detto inizialmente rinviati, ma poi annullati i test atletici che erano previsti nella tarda mattinata all'Isokinetic, dopo le visite fatte nella mattinata al ginocchio, e poi da un'oretta circa è emersa la conferma per cui la trattativa, o meglio, neanche la trattativa, ma l'arrivo di Bamba Dieng è saltato, era tutto fatto, l'accordo su un contratto triennale da 1,5 milioni a stagione, e adesso il giocatore sarà libero di tornare in Francia, dove poi continuerà a cercare una nuova squadra, mentre invece la Lazio dovrà continuare a cercare l'attaccante. Una mancata operazione che fa saltare un po' di piani in casa Lazio, una Lazio che però domani accoglierà un altro acquisto, perché arriverà Josip Sudalo dall'Ajax in prestito con diritto di riscatto.
0: Bene, se posso chiederti una cosa, Lorenzo, come nasce l'idea di, non so se siete riusciti a capire, ma l'idea di Bamba, come nasce?
1: Cioè, non ti spieghi come sia nata.
0: Mi è incuriosito sta cosa, ma perché pista, ieri è uscito fuori sta cosa qui, stavo in redazione, ho detto ma questo mondo dato scappa fuori, cioè così.
3: Allora, nasce da quella che è la situazione del mercato della Lazio, ovvero la differenza fra la narrativa e la realtà. La narrativa è che la Lazio cerca giocatori con determinate caratteristiche funzionali al gioco di Gattuso, e la realtà dei fatti è che la Lazio cerca, insegue semplicemente i giocatori che si può permettere nella sua connessione economica attuale, e quindi o può prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto con le società che vengono incontro alla Lazio, la Lazio che paga cifre importanti per i prestiti, vedi 5 milioni per il prestito di Frattesi e i 3 milioni che la Lazio pagherà per il prestito di Sudalo, oppure devi prendere dei parametri zero, come ha fatto con Pedraza, come ha fatto con Duchi, come ha provato a fare con Mauro Icardi, e poi ci sono state problematiche economiche e anche di rapporti, perché le parole di Gattuso nel pre della sfida col Mantova non sono piaciute a Icardi, al suo entourage, l'essere ritenuto non particolarmente funzionale a un attaccante comunque dal curriculum di Icardi non è particolarmente piaciuto all'argentino, e a quel punto passatemi il termine, molto, diciamo, la descrizione molto rapida e spicciola, ma effettivamente è così, la Lazio ha cercato quello che era il miglior attaccante a parametro zero per valutazione e per curriculum, perché comunque un attaccante reduce da 10 gol in Ligue 1, ed è andato a prendere Bamba Dieng, e l'ha fatto nel giro di 24 ore. Perché l'ho fatto nel giro di 24 ore? Perché su Bamba Dieng non c'era praticamente alcun tipo di concorrenza, perché due o tre club europei avevano chiesto informazioni nelle settimane precedenti, non ho minimamente approfondito, venendo a conoscenza delle problematiche che aveva il giocatore dal punto di vista fisico. La Lazio è stata l'unica squadra che lo ha voluto comunque portare in città per fare le visite mediche, l'avventura è durata meno di 12 ore, adesso come detto Bamba Dieng tornerà in Francia. Questo è un po' come è nata la trattativa Bamba Dieng e in generale come è il mercato della Lazio.
0: No, ma al di là di come è il mercato, io penso pure che quando tu vai a cercare di trattare un giocatore, no, vai anche a vedere qual è il suo diciamo curriculum a livello proprio di infortuni e tutto. Mm. E, insomma, mi sembra che qui c'erano già dei dati che ti devono far pensare che forse
1: banalmente capire perché non c'era concorrenza.
0: Esatto, non andarci proprio, e quindi non perdere nemmeno tempo e non fa nemmeno questa pagliacciata che arriva a Roma, viene portato e poi ritorna indietro. Ma veramente,
1: fa capire che la Lazio è
0: una cosa proprio. Poi dopo, se uno ti critica, e non è che puoi pensare che sei che ci hanno torto.
1: Però adesso c'è una domanda, Marco. Adesso Lorenzo, che succede? Perché poi il campionato sta iniziando, tra poco più di 10 giorni finisce il mercato, il centravanti è Ratkov o Aidia, che succede?
3: Ma allora, intanto bisogna ricordare una cosa, che ad oggi, a prescindere da Bamba Dieng, la Lazio in rosa ha 4 potenziali centravanti, perché hai citato Dia e Ratkov,
1: c'è anche Noslin
3: che è in uscita, ma è ancora a formello, e più c'è Noslin, quindi per una squadra che, come ha detto Gattuso, dobbiamo fare poche cose ma buone, ecco, avere già 4 centravanti in rosa, metterne un quinto per fare una competizione, perché dalla Coppa Italia sei già fuori, e di questi cinque centravanti ne giocherebbe uno, definire l'abbondanza è riduttivo. Quindi in questo momento la Lazio cercherà altre occasioni, ma i nomi che sono stati accostati in questo momento non possono arrivare, perché la Lazio non se ne può permettere per il mercato a saldo zero. I vari Pinamonti, Sebastiano Esposito, eccetera, eccetera. Sassuolo e Cagliari non aprono al prestito con diritto, non penso apriranno al prestito con diritto da qui a fine mercato. Quindi o la Lazio trova una cessione importante, che può essere Tavares, può essere Ratkov, può essere Dia, Noslin, per chi arriveranno offerte, e trova il modo di accumulare il budget per arrivare a quei 13-14 milioni che vuole il Sassuolo per Pinamonti, pure la Lazio non è da escludere che possa rimanere così com'è lì davanti. Cioè, da dire che l'operazione Sudalo, che è stata sbloccata nel momento in cui la Lazio ha fatto arrivare Bamba Dieng, era finalizzata anche al poter ridurre il budget, perché tanto si fa il prestito di Sudalo, tanto l'attaccante arriva a parametro zero. Con l'arrivo di Sudalo il budget per la Lazio nel saldo zero scende sotto i 5 milioni, quindi la Lazio avrà bisogno di fare un'operazione in uscita per 10 certo. milioni di euro per poter poi arrivare a questi, come ho detto, 13-14 per arrivare a Pinamonti. A 3-4 milioni non esiste attaccante al mondo che possa dare una mano alla Lazio in questo momento. Quindi o trova il parametro zero, ma non ci sono, oppure deve fare una cessione. Il problema è che per le richieste che ha la Lazio per i suoi giocatori al momento offerte non ne arrivano. La situazione più concreta è Tavares, ma il Porto ha messo sul piatto 2 milioni per il prestito più un diritto di riscatto per arrivare a 15 complessivi. La Lazio senza l'obbligo non può fare nulla, e quindi se il Porto non sblocca questa situazione, la Lazio non può fare nulla in attacco, e quindi la situazione è piuttosto complicata.
1: Bene, sembra una fotografia emblematica, devo dire. Desolante, ma emblematica.
0: Assolutamente.
1: Allora, riassumerei così.
0: È così. Va bene, Lorenzo, per il momento grazie. Grazie per questo.
3: Per chiudere il tutto, dico solo che la Lazio ad oggi, non avendo migliorato i suoi conti, va verso il mercato di gennaio ed eventualmente anche a giugno bloccato, e quindi i prestiti con diritto di riscatto che sta finalizzando oggi rischia seriamente di non poter riscattare i giocatori, perché se avrà il mercato bloccato, certo, come oggi è probabile, questi prestiti non potranno essere, cioè i riscatti non potranno essere esercitati avendo il mercato bloccato. E quindi diciamo che se oggi la situazione è complicata, la prospettiva non è particolarmente migliore, sì, però saranno felici.
0: Jacopo ci scrive: Lazio è tragicomica, sembra tutto pronto per una stagione drammatica. Va bene, drammatica calcisticamente, perché poi ci sono cose più drammatiche. Allora, grazie Lorenzo per il momento, buon proseguimento, grazie a presto, buon lavoro a Lorenzo Beccarisi. Allora, poi 331-8200-213, buongiorno, vorrei ricordare a chi critica gli acquisti dell'Inter che nessuno dei nuovi acquisti delle big italiane era un titolare.
1: Ma ecco, Marco, l'abbiamo detto tante volte, l'Inter credo dicesse degli altri giocatori, Gonçalo Ramos non era un titolare, effettivamente.
0: Gil era titolare.
1: Gil era un titolare, ma veniva dalla Serie A.
0: Sì.
1: Moreira in realtà era un titolare allo Strasburgo, molti non lo sono. Mora era finito per fare l'alternativa.
0: Mastantuono era Real Madrid. Non titolare 75 milioni,
1: Io te l'ho detto, per me è un po'...
0: Che per me rimane un attaccante forte, però ha pagato 75 milioni, un non titolare.
1: Se ti priva di investimenti per altri ruoli, per me è eccessivo.
0: Chissà cosa ne pensa il nostro amico del Milan, che ha scritto il messaggio sull'Inter di Jones, di prendere un non titolare e pagarlo 75 milioni. 75 milioni.
1: Sì, ma poi il discorso va fatto intrinsecamente sui giocatori, sul valore
0: tecnico.
1: Può far
0: bene, però insomma... Poi c'è Enrico che ci dà uno spunto interessante, però quante critiche sulla vendita di Reinders in Premier dopo un anno ora in Arabia, ma non era così forte, cioè il giocatore è forte, se va in Arabia però perché fa una scelta diversa, lui gli danno 20 milioni a stagione al calciatore,
1: sì, l'hanno pagato milioni. Più di lo dicevo prima stamattina. Quindi, diciamo che dopo una stagione negativa, perché a Manchester è andato male Reinders, Manchester City ci ha fatto una plusvalenza pulita,
0: sì,
1: ha pagato più di 60 milioni di euro il Manchester City.
0: Aveva iniziato bene, ha fatto delle cose positive, altre meno.
1: Sì, però non ha dimostrato di essere all'altezza di
0: quel
1: livello.
0: In una stagione un po' non proprio positiva per il City in generale.
1: Sì, è vero,
0: dire
1: non, è stato, però
0: non è stata una stagione positiva.
1: Avevo dei dubbi sul fatto che potesse incidere ad altissimo livello. Un ottimo giocatore.
0: Nel però nostro campionato faceva
1: nel nostro
0: bene.
1: Campionato fa la differenza. Premier League al Manchester City... Quindi, passo ulteriore.
0: Alla fine
1: non è riuscito
0: guadagnare
1: a fare.
0: Anche 14 milioni da parte del Milan... in questa operazione e lui ne prende 20 milioni, insomma Questo non vuol dire che il giocatore non sia forte, ripeto, poi ci sono dei contesti dove tu ti puoi esprimere in una certa maniera e altri in un'altra.
1: Certo, forse qualcuno lo incensava troppo. Se
0: qui in Italia faceva benissimo, esatto. In Premier purtroppo.
1: Però esatto, poco, dobbiamo
0: niente.
1: Guardare anche fuori.
0: Cioè, secondo me bisogna vedere pure come incidi e che tipo di campionato è. Però Zirkzee, se viene qui in Italia, lo prende la Juventus, ad esempio, secondo me fa un buon acquisto per il nostro campionato.
1: In Italia sì.
0: Potrebbe ancora, certo, dare qualcosa.
1: Quando
0: e
1: giudichiamo
0: essere
1: un giocatore dobbiamo sempre guardare il complesso anche fuori. Dal...
0: Esatto.
1: Perché
0: ora
1: in
0: vediamo...
1: Italia si parla di campioni, in Italia di campioni non ne abbiamo.
0: Ora vediamo quello che farà Gonzalo Ramos, che è stato pagato 75 milioni, che è un giocatore non titolare nel Paris Saint-Germain. Quindi vediamo.
1: Però è un buon attaccante. Allora, però non so se potrà essere l'uomo per stravolgere il campionato.
0: Allora, vado su tutto il mercato web perché ci sono le parole di Sozza, VAR indispensabile, elimineremo esagerazioni e perdite di tempo, quindi speriamo che ci sia un uso un po' diverso quest'anno, che è un'altra dei fattori, delle caratteristiche di questo campionato, e quindi speriamo che possa, diciamo così, essere utilizzato meglio. Meglio.
1: Beh, ce l'auguriamo perché le complicazioni delle ultime stagioni ci sono state non poco, Marco. Te l'ho detto, non voglio parlare degli arbitri prima che cominci il campionato, diciamo solo speriamo bene, ecco, in bocca al lupo alla classe arbitrale, così come poi Marco in realtà in bocca al lupo anche all'Atalanta, che è impegnata stasera, esordisce l'Atalanta di Sarri nel preliminare di Conference League. Leggevo, ci sono le convocazioni riportate anche su tutto mercato web, ci sono alcune esclusioni importanti, ma sappiamo che l'Atalanta sta gestendo alcuni elementi, De Ketelaere, Akanor, Ien ovviamente non c'è infortunato, Sulemana anche lui indisponibile, sono le prime indicazioni, seppur non del tutto probanti al 100%, Marco, però contro un avversario modesto ma pur sempre europeo.
0: Assolutamente, recupero un altro messaggio di Federico che quest'anno c'ha l'Atalanta nel pensiero.
1: Ecco, casca a fagiolo.
0: Sì, se leggete i forum di social media vedrete che i tifosi atalantini sono abbastanza preoccupati per il mercato di basso profilo fatto finora. Rimangono ancora alcuni giorni, ma è chiaro ed evidente che in caso di problemi bisognerà citofonare la coppia Percassi Pagliuca e chiedere conto. Aggiuntoli sul perché non ha fatto pressione sulla ricca proprietà per investire almeno 150-200 milioni che non è stato investito.
1: Vabbè dai, pochi, stavolta si è tenuto su dei parametri più bassi, Federico.
0: Perché Sarri non può allenare questa squadra, c'ha dei problemi.
1: Ma se poi è una squadra di discreta qualità in alcuni reparti.
0: Voglio dire, non si può allenare una squadra che ha un tridente che se lo vai a leggere, però...
1: Davanti a Scamacca, De Ketelaere, c'è Raspadori, Samardžić, Sulemana come alternativa, Krstović.
0: C'ha dei problemi,
1: è stato provato finora come mezzala, addirittura non con grandi risultati, devo dire, in amichevole. Però i giocatori
0: c'ha dei problemi nel cercare di arrivare a fare la formazione, capito?
1: Ma sai, dal momento che non hai ceduto alla fine neanche Ederson, l'Atalanta non è che avesse, secondo me, bisogno di investire così tanto. Del resto l'Atalanta punta a rimanere competitiva nella zona europea, in campionato intendo dire. Sai, l'Atalanta non ha mai investito 200 milioni così sul pezzo. L'ha fatto per alcuni giocatori, ha speso tanto, ma dopo aver incassato.
0: Certo.
1: Quest'anno
0: sempre
1: non
0: stata la politica, no?
1: Quindi,
0: diciamo
1: che
0: a Federico di svegliarsi e capire anche com'è l'Atalanta, sennò qui scriviamo delle belle cose che
1: Federico è un grande ammiratore
0: penso
1: di Sarri,
0: che lo sa pure
1: e
0: Sarri dove è capitato
1: e spera sempre che l'Atalanta e Sarri possano
0: Sarri poteva andare giusto all'Atalanta perché non c'era un'altra squadra in questo momento che poteva prenderlo.
1: Era stato accostato un ritorno a Napoli in un certo momento.
0: Va bene,
1: un'occasione, dai.
0: Ci fermiamo. Allora, faccio una domanda e mi faccio in questi giorni chi sarà il regista della nazionale. Non lo so, Luigi, guarda qui.
1: Speriamo
0: di mettere insieme delle convocazioni.
1: Tonali, non è un regista, a centrocampo saranno loro. Tonali, Barella, i soliti.
0: Va bene.
1: Sono i migliori in realtà di quelli che abbiamo.
0: Ci stiamo per fermare, non so se c'è qualche altro aggiornamento che dobbiamo andare a prendere. Lucio, stavo dando un'occhiata.
1: Sì, leggevo solamente del Parma che si gode gli incassi di 50 milioni in un solo giorno. Abbiamo visto queste cessioni eccellenti tra Suzuki, Circati, tutti ragazzi interessanti. Suzuki all'Aston Villa per 30 milioni di euro, Circati al Benfica per 20 milioni di euro. è il Parma di Krause, si gode queste cessioni. Certo, il Parma perde giocatori importanti in questa finestra di mercato, però magari avrà più avanti di che reinvestire.
0: Intanto vi dico che tra poco, come prendo da tutto mercato web, Fiorentina tra poco la presentazione di Mastantuono, che può essere seguita proprio anche sul sito, la seguiremo naturalmente.
1: Quello di Gabriele Latini.
0: Anche noi la presentazione di questo giocatore che diciamo così un talento che ci auguriamo possa fare bene nel nostro campionato. Con la maglia della Fiorentina c'è stato grande entusiasmo proprio al suo arrivo a Firenze, di un giocatore di qualità. Ci fermiamo, Lucio, grazie come sempre.
1: Grazie a te, Marco.
0: Parte tra poco Maracanã con Stefano Impallomeni e tutti gli altri, quindi state con noi perché stiamo per cominciare.

0: Kick-off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta
3: l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Ed eccoci qua, un saluto come sempre da Marco Piccari
4: e Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio.
3: Ciao Stefano,
4: a tutti.
3: Ben trovato come sempre. E allora Stefano, prima di iniziare, come ormai è un po' l'abitudine che stiamo prendendo, andiamo ai titoli
4: c'è.
3: Di oggi e poi partiamo subito con l'analisi di alcuni temi. Vai. Potrebbe essere una forzatura, però questi tre acquisti già mettono in fuga l'Inter. Ci stiamo domandando questi in campionato, e perché pensare anche ad un'eventuale aggressione in Champions League da parte dell'Inter? Napoli e Juve caccia al 9. Ci sono dei nomi che vengono accostati in queste ore al Napoli e alla Juventus, che hanno bisogno dell'alternativa come 9, perché hanno al momento il titolare. Serie A, sorpresa cercasi, proveremo ad individuare quale potrebbe essere la possibile sorpresa di questo campionato. Lazio da Icardi a Bamba, ma non c'è nemmeno Bamba, quindi si cerca il centravanti, vediamo un po' che succede. E c'è questa situazione da seguire, un possibile scambio, ne parliamo perché Leao in uscita nel Milan, c'è potrebbe avvenire lo scambio con Ruben Dias, e allora proviamo un po' a capire se è uno scambio da fare e quanto guadagnerebbe eventualmente il Milan. Stefano, ti do intanto eccoci un'ufficialità qui. Di nuovo, perché il Bologna ufficiale rinnovo di Riccardo Orsolini, contratto prolungato fino al 2031.
4: Beh, insomma, si lega al Bologna ormai.
3: Sì, giocatore che
4: uomo simbolo nei numeri, anche voglio dire, come no, capacità di trascinare la squadra, anche se a volte c'ha dei momenti così, però insomma è un giocatore forte.
3: Sì, vediamo il prolungamento del contratto, e quindi, come hai detto tu, insomma, si lega per un bel percorso con il Bologna, giocatore che si identifica con il Bologna. Stavo vedendo anche la presentazione di Rode, hai visto che roba, altro giocatore importante che vabbè. Allora, diamo subito il buon pomeriggio intanto a Massimo Caputi. Ciao Massimo,
4: ciao Massimo.
3: Ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio, ben trovati a voi.
3: Ciao Massimo, grazie. Poi ci dovrebbe essere in collegamento anche Cristian Recalcati con noi. Ciao Cristian, ben trovato. Guarda che lo vediamo pure, guarda.
4: Ciao Cristian.
6: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio. Abbiamo fatto un titolo all'inizio, così visto che c'è anche Cristian, sentiamo anche Massimo e te Stefano. Ho fatto questo titolo già in fuga l'Inter in campionato, no? Perché ha fatto tre acquisti importanti che vengono dalla Premier. Due giocatori in particolare possono portare anche molta esperienza in ambito Champions, mi riferisco a Stones e Jones, quindi due giocatori che hanno militato in due squadre molto importanti. Poi c'è Spence che ritorna in Italia dopo l'avventura col Tottenham.
4: Sì. Ma mi sembra tre grandi acquisti.
3: Tre grandi acquisti. Adesso a parte la mettiamo già in fuga, tu o già stacca aspetta le altre.
4: Ma anche se sono arrivati, per me
3: a prescindere, dici?
4: L'Inter è la cosa da battere.
3: Quindi a prescindere dagli arrivi che sono, la arriva anche agli altri. Questi tre acquisti possono garantire anche per la loro esperienza e tutto un cosa di diverso,
4: sì,
3: aggredire un po' di più Champions quest'anno.
4: Sì, ma diversi sono tutti e tre con caratteristiche importanti, possono dare più dinamismo, più aggressività a una squadra molto tecnica, molto collaudata, ormai rodata, e sono quegli innesti che poi rivitalizzano ancora di più questa squadra che resta forte e se avrà la voglia. Dipende da lì, ma sono 4 anni che è così, quando l'Inter ha mancato un po', hanno vinto le altre. Sennò, siamo sempre lì.
3: Però tu
4: poi,
3: vedi uno
4: tre anni magari cambierà, perché insomma questo gruppo ci stanno giocatori che giocano tanti anni, ma insomma, per adesso hanno voglia di dire. questi bravissimi Asmirian Marot. Curtis è uno che c'ha un motore impressionante,
3: sì,
4: corre
3: sì.
4: Da mattina alla sera, cioè, voglio dire, lui corre. Poi bisogna vedere, sai, adattarsi al campione Serie A, ci sono altri tempi, magari devi anche un attimo andare incontro a questi ritmi molto molto noiosi, no? Non strani, che insomma il ritmo se lo sceglie il giocatore qui in Italia, ecco perché siamo in ritardo. Ma dall'altra parte devi andare a 100 all'ora, è vietato scendere da quella velocità, capito? Tutte le altre sì, nazioni, secondo me è un discorso di intensità.
3: Cristian, la vedi anche tu così dal tuo punto di osservazione, l'Inter davanti a tutti, già un po' staccata in campionato, e ti dà la garanzia che possa fare un cammino diverso in Champions? Si è frizzato Cristian.
6: In Champions League sicuramente si punta a fare qualcosa di meglio rispetto allo scorso anno, cioè non dico di arrivare in finale, ma arrivare nelle prime 4, nelle prime 8. Lo scorso anno abbiamo fatto male dopo l'uscita con cui sappiamo con chi è arrivata e sappiamo che comunque ha pesato per tutta la stagione, anche se poi si è conclusa con un doppio trionfo. L'Inter l'anno scorso era la squadra, io l'ho detto, vi ricordate, un paio di mesi anche di più, prima che di vincere lo scudetto, che avremmo vinto con 6-7 punti di vantaggio. In questo momento io non trovo squadre che abbiano ridotto il gap, non riesco a capire quale potrebbe essere, e l'Inter ha messo dentro 4 giocatori comunque di spessore senza vendere nessuno della squadra che era già la più forte prima, quindi a mio avviso l'Inter è ancora favorita, però non mi vengano poi a raccontare che il Milan non punta a rompere, tra virgolette, le uova nel paniere all'Inter dopo aver speso 160 milioni di euro, perché altrimenti questo è un fallimento generale. Perché l'anno scorso Allegri, con il fatto del quarto posto, l'ha menata non so per quanto tempo, e quando era poi a 4 punti all'Inter. Quest'anno si è speso 160 milioni, ti voglio almeno nata. Semplicemente questo.
3: Molto chiaro. Massimo, che ne pensi tu?
7: Ma io penso che innanzitutto una squadra che ha vinto il campionato parte per forza come,
3: certo,
7: come favorita l'anno successivo, se poi aggiunge anche dei giocatori importanti di esperienza, io credo che Inter abbia puntato su giocatori che fanno alzare l'esperienza, l'intensità, soprattutto per quello che serve in Europa più che quello che serve in Italia. E mi sembra anche giusto che l'abbia fatto, perché in Italia ha dimostrato che con quello che aveva, pur senza vincere gli scontri diretti, vincendo tutte le altre partite, gli è bastato per vincere il campionato nettamente. Quindi è un rafforzamento chiaramente anche per il campionato, ma soprattutto secondo me per l'Europa, viste le caratteristiche dei giocatori, ecco. Quindi sicuramente parte come nettamente favorita. Però poi sai, questo periodo...
3: Chi vedi scia Massimo però all'Inter? Facciamo così, diciamo adesso siamo un po' tutti convinti che sta davanti, sia un po' staccata, no? Però se dovessimo mettere qualche squadra in scia, quale? Cioè ne individui uno o due, non so, è quello che...
7: Ma sai, innanzitutto aspettiamo i saldi degli ultimi 7 esatto. giorni di... Qui in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso, e sono state spese anche belle cifre un po' da tutti, credo che questi ultimi 10 giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle formazioni. Io credo che per natura sia il Milan che la Juventus sono squadre che vanno tenute d'occhio. Poi c'è il Napoli che non ha fatto niente, ma che comunque è una squadra forte, era la seconda forza del campionato e credo che attualmente possa esserlo ancora ai nastri di partenza, poi vediamo. Però terrei d'occhio anche squadre come il Como e la Roma, perché per loro secondo me sarà determinante, diciamo, come riusciranno ad assorbire, in che modo, il doppio impegno esatto. in una manifestazione che non è l'Europa League né la Conference League, ma che è la Champions, ecco, questo secondo me. Però io il Como non lo sottovaluterei,
3: No, sottovalutarlo no, perché...
7: Però... perché non si vince più solo col nome, si vince giocando a calcio, ma c'è... con delle belle idee.
3: E il Comune è un esempio, perché poi pure l'anno scorso insomma ha giocato a calcio.
4: No, sono d'accordo con quello che ha detto Massimo.
3: Sì. Secondo me... Sono d'accordo quando lui dice l'effetto Champions su queste due
4: allora,
3: squadre.
4: L'Inter secondo me è fuori categoria, proprio, perché riassume tutte le caratteristiche che le altre squadre stentano ancora a raggiungere. Cioè l'Inter non ha soltanto giocatori più forti, ma ha quelli più intensi, quelli che sono abituati a vincere, la disciplina... lo stare insieme, tante cose. Le altre stanno cercando di attrezzarsi. Però io sono d'accordo con Vedo. Secondo me anche gli allenatori ne vedremo delle belle, cioè quello che è nuovo oggi sarà vecchio domani. Mi spiego meglio. Gasperini ha fatto bene con la Roma, Fabregas pure, ma se ti devi riconfermare devi resettare tutto. Kivu mi sembra che sia in palla, cioè voglio dire, faccio un esempio, Diouf lo mette a destra, oh ma ragazzi sembra un altro giocatore, allora quindi c'è il lavoro dell'allenatore, non, ma non è un discorso di sistema di gioco, di sistemi di gioco, è individuare un calciatore, quello che ti può dare, se ti può dare di più ti può dare il 70%, l'80%, non solo il 55%. Allora secondo me attraverso questo lavoro individuale che poi è collettivo, indipendentemente dal sistema di gioco, va l'intensità, certamente anche la qualità dei calciatori, ma sono d'accordo con Massimo, Como e Roma hanno questa cosa della Champions League.
3: Sì.
4: Però sono avanti a Milan e Juventus.
3: Come
4: per come quel tipo, quello
3: di calcio,
4: che
3: tu dici di calcio. Dire,
4: sì, di intensità, di cioè sì, quel sì, ritmo sì. Lo ribadiscono. L'Inter può avere anche un mese, voglio dire, che può andare a vuoto. Però recupera, perché c'ha, è una che ti infila 8 vittorie consecutive, le altre non lo so. So se mi spiego. Ecco perché dico che l'Inter è avanti, Napoli, boh, non lo so, è un'incognita, dipenderà da tante cose, però resta forte.
3: Però e poi anche
4: tutto
3: quello
4: un blocco
3: che dice
4: di
3: Christian...
4: squadre sotto, dove spinge, spingerà la motivazione, la sorpresa, voglio di sorprendere. Io ci metterei pure la Fiorentina per dire che può essere una squadra che può disturbare. Però Como, Mina, Juve, Roma... Napoli un pochino più avanti e l'Inter proprio secondo me...
3: Milan lo metti sempre in quel gruppo tu.
4: Il gruppo della Juve, del Como e della Roma.
3: Sì, sì, tutto quel gruppone lì.
4: Quel gruppone lì, Napoli sì, sì, leggermente sì. Più avanti e poi l'Inter. L'Inter sta
3: no, Cristian però giustamente diceva, una squadra che spende 150-160 milioni...
4: Sì, lo so, capito.
3: Non può non lottare per lo scudetto.
4: Bisogna vedere come rispettare questi soldi. Sì, no, condivido quello che ha detto Cristian.
7: Hanno tanto da recuperare però.
3: Tu dici
7: hanno tanto da recuperare. Il Milan... sono due anni che praticamente fallisce in un modo o in un altro, in maniera diversa, cioè se hanno speso 150 milioni questo non è che siccome spendi allora sei garantito che lotti per lo scudetto. Vediamo pure a Morin che impatto ha,
3: esatto.
7: Nel nostro campionato
3: c'è l'incognita. Vediamo, Morin magari in questo senso sì.
7: No, non solo l'incognita dell'allenatore ma anche di come verranno gestiti alcuni calciatori. Ripeto, io penso che per dare un giudizio, a parte l'Inter, sulle altre bisogna aspettare la fine del mercato, esatto. Perché anche la Juve, no? Secondo me si è rafforzata, ma con tutti i giocatori che ha, che ci fa? Guarda che la Juve c'ha un sacco di giocatori inutili,
3: Sì, sì.
7: Pensi a Kutminer, per dirne uno.
3: Sì, sì. Cristian, tu chi vedi in sci all'Inter, no? Posto che siamo un po' tutti d'accordo che è avanti, no? Io ho fatto un po' il titolo oggi già in fuga, ho forzato un po' perché insomma... ha inserito poi per me tre profili importanti, poi vediamo.
4: Ti posso dire una cosa, scusa, prima che rispondo. Se non ci fosse stata la Champions League per il Como e la Roma, ti avrei detto Como e Roma come sorprese
3: esatto. più del Napoli.
4: Però siccome c'è la Champions
3: League, tu Cristian vedi il Milan oppure c'è qualche altra squadra?
6: Il Milan lo vedo giusto perché ha speso 160 milioni. Per me in questo momento non è dalle prime quattro.
3: Ok,
6: la penso in questa maniera. Secondo all'Inter, dietro l'Inter secondo me c'è la Roma, ma di stacco poi arriva il Como, arriva il Napoli, ci sarà la Juventus, il Milan, attenzione alla Fiorentina che comunque ha fatto una bella squadra.
3: Vabbè, la Fiorentina è un po' lottata per lo scudetto, dai ragazzi, dobbiamo essere può essere una sorpresa.
6: Di zona Europa. Dopo l'Inter parlo di zona Europa. Queste sono le squadre che secondo me quella più vicina all'Inter è la Roma.
4: Il titolo, la sorpresa.
3: Perché no,
6: la Roma ha fatto un gran mercato, non ha venduto Koné, non ha venduto Svilar, non ha venduto Wesley, e questo è fare gran mercato secondo me, perché sono giocatori non importanti di più, e quindi secondo me ha inserito poi dei giocatori comunque importanti. Per me è una bella squadra la Roma, e sicuramente è quella, può essere tanto così, può essere attaccata, ma è la seconda forza del campionato a mio avviso.
3: Ah, vedi, però già c'è un'idea. Infatti ci chiedeva proprio un ascoltatore, così mi dai l'assist, caro.
4: Però Massimo ha ragione, cioè la Champions League
3: sì,
4: cioè non è che c'è quell'organico come l'Inter che fai Champions League, campionato, ti diverti, insomma, la fase almeno diciamo così iniziale, quella delle otto partite. Per come Roma sarà, cioè toglie energie, quindi non so, magari qualche sbandata capita, per quel motivo lì dico Napoli un pochino più rispetto a quello che ha detto Cristian.
3: Sì, sì. Massimo, tu sei, infatti vi chiedevano anche un ascoltatore al 331-8200-213 se vedete la Roma per lo scudetto. Mi sembra che Cristian ha le idee chiare da questo punto di vista, già l'ha detto, e chiedo a Massimo.
4: Dipende dall'Inter.
7: Ma sai, no, io no, non credo che sia una squadra pronta per vincere lo scudetto, anche se sono dell'idea che farà di tutto per lottare. Cioè, io credo che la Champions toglierà energie, ma sarà per la Roma l'allenamento verso il campionato. Cioè, mi spiego, io credo che Gasperini sa perfettamente che la Champions non si può vincere, ma si può fare bella figura, no? Andando avanti, ma l'obiettivo di Gasperini, anche per una questione
3: per
7: personale,
3: il campionato, perché... l'obiettivo
7: esatto, l'obiettivo della Roma è di Gasperini il campionato, però, però bisogna capire se gli hanno anche in questi ultimi giorni quei due tasselli che a mio avviso ancora mancano a questa squadra, e quindi capiamo, perché lui vuole praticamente due giocatori per ogni ruolo. Se glieli danno, e soprattutto gli danno questo benedetto esterno di sinistra col piede destro, probabilmente è una squadra che ha la possibilità di assorbire il campionato e la Champions in modo molto più adeguato.
3: Vediamo, insomma, perché poi questi giorni potrebbero portare altre novità dal punto di vista del mercato. No, chiedo a Cristian, il mercato dell'Inter a questo punto si ferma oppure c'è ancora qualcosa da fare, Cristian?
6: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, tutti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonny e ad Esposito. No, l'Inter vuole una punta diversa. Vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa il dribbling, però deve essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome già dell'Inter, il Bissek della situazione, arrivato a 21 anni e fatto crescere fino ad arrivare a un punto che può fare tranquillamente il titolare. Questo è quello che avrebbe nella testa Ausilio Marotta. Non oggi ho sentito Martinelli, ho sentito ieri Rashford, no, non sono quelli i giocatori che punto all'Inter, anche questi sono altri giocatori da 50 milioni. Ricordiamo che le uscite in questo momento sono state due, o Hakim Sammiro a 7 milioni e mezzo, ma poi è stato un prestito di Frattesi da 5 milioni, l'uscita di Dumfries a 20, e l'Inter ha speso più di 100 milioni. Quindi Oaktree in questo momento, la proprietà, diciamo, dell'Inter non va a spendere altri 50 milioni. Cercheranno un profilo, ma attenzione, se ci sarà un'opportunità, altrimenti rimarrà così. Ovviamente con le uscite di Aslani e Massolin, e si spera, tra virgolette, Luis Enrique.
3: Tu proprio
6: si spera, non per il giocatore, sì, per far entrare un po' di soldi.
3: Ah, ecco. Ma poi so che
4: Cristian lo ama.
3: Cristian lo ama, sto giocatore, proprio non vede l'ora di sbognolare.
6: No, non è che non lo amo. No, non è che non lo amo. Secondo me è un ottimo giocatore. In questo momento, però, è dietro a Diouf, ragazzi.
7: Ma poi
6: però Diouf, sappiamo tutti, però... non raccontiamo.
3: No,
6: buonismo. Diouf non può fare il titolare nell'Inter, dai. C'è Spence.
7: Ma io quello che penso su Luis Enrique, scusate, non può costare 30 milioni Luis Enrique.
3: No.
7: Perché, no, cioè, voglio dire, se no veramente sei rivoltato il mondo.
3: Ma tu dimmi, Massimo, qual è la valutazione, Massimo, che in questo mercato abbiamo visto congrua alle qualità del giocatore? Ditemene una.
7: No, ma guarda, tra parentesi,
4: quasi tutti.
7: Sono rimasto stupito, per esempio, dell'offerta del Como alla Fiorentina su Ken, se le cifre che sono apparse sono vere. Cioè, come può, con le cifre che abbiamo visto, Ken valere 30 milioni? Cioè, no, per me sono pochi, perché 30 li vale Luis Enrique. Cioè, se l'Inter chiede il 30 milioni per Luis Enrique, come può valere Ken 30 milioni?
3: No, infatti... Non...
7: Cioè, ma sono delle cose che non, c'ha, non lo so.
3: Ma
7: io
3: sai,
7: non
3: io penso una cosa, Massimo, che quella sia stata un po' un'offerta per aprire la trattativa. Cioè, adesso buttiamo lì 30 milioni.
7: No,
3: vediamo.
7: Ho fatto un esempio.
3: Sì, no, ma io sono d'accordo con te, ma non ci sta. Come, cioè, è chiaro che la Fiorentina in quel caso ti dice per forza no. Come fa a valere la stessa cifra di un esterno che non è nemmeno quotato nell'Inter? Ken, dai, è assurdo, no? La butti lì tanto per aprire, credo,
4: per aprire, certo,
3: una trattativa. Poi sai che loro ti dicono di no e quindi cominci. Tant'è che mi dicono che questo fine settimana si aspettano...
4: 45.
3: Esatto, la proposta, l'offerta vera, per poi capire come si deve muovere la Fiorentina. Quindi vediamo, insomma, però sono d'accordo.
4: Qualcosa deve fare il Como là davanti, perché la Champions League...
3: Sì, centravanti serve, sì, assolutamente, sono d'accordo.
4: Bello,
3: guarda, vi riporto...
4: il lavoro, le cose...
3: Sì, certo. Prima dell'ultimissima osservazione vi riporto questo messaggio di Guido che dice: impazzisco, Roma sopra il Milan. Facciamo un giochetto. Quanti giocatori della Roma giocherebbero nel Milan e viceversa? Tolti con E, Wesley, ditemi voi. Volete sapere quelli del Milan? L'allenatore può essere l'unico elemento Ammazza quanto poi ti trovo abbronzato, Stefano. Vabbè, uno va al mare. No, però voglio dire, a me questo giochetto non è che piace molto. Cioè, no, nel allora, senso...
8: secondo me, ripeto, non è che poi l'Inter è oggettivamente, non lo so, almeno mi sembra la squadra più forte del campionato, giusto? Le altre sì. Stanno tutte lì che non capisci se possono ripetere. Cioè, tu sei certo, voi siete certi che la Roma possa ripetere il campionato scorso anno, il Como, la Juve, il Milan. Cioè, secondo me è tutta un'onda un po' così anomala, dove alla fine se becchi la partenza giusta, il bioritmo giusto di quei 4-5 certo, giocatori, certo. Hai fatto il campionato. L'Inter va sopra questi bioritmi. Sì. Cioè, è proprio, ce n'ha troppi sì, forti. Sì. Perché poi sono abituati a lottare, cioè se non proprio perdono lo scudetto all'ultima giornata, cioè questo conta, Marco, sì, questo sì, discorso sì. Poi per rispondere al nostro ascoltatore, la Roma lo scorso anno ha dimostrato di essere superiore al Milan, poi lascia perdere il Milan all'ultima partita, doveva abbassare il pari per andare in Champions League,
3: sì, sì.
8: Però come squadra ci ha dato la sensazione, lascia perdere terzo, quinto posto, sesto, ha dato la sensazione di essere più squadra del Milan nell'arco di un campionato.
6: Stefano,
8: secondo me questo conto.
6: Stefano, l'anno scorso la Roma ha giocato i primi 5 mesi senza Malen. Quest'anno parte con Malen.
8: Però secondo tu sei certo che Malen si possa riportare.
3: Si ripete,
8: cioè, ci sono troppe cose. Che...
3: Si ripete, Cristian? Così
8: ma meglio, cioè la Roma può essere superiore al Milan e Milan può essere superiore alla Roma, come la Juve. Cioè io vedo queste squadre tutte sullo stesso piano, più o meno, con tutti i difetti, cose... L'Inter il Napoli è un blocco che sono quattro anni che giocano insieme.
3: Massimo, può essere si ripete Malen secondo te?
7: Ma su quei livelli di cui abbiamo visto, secondo me è molto complicato. Se fosse così, allora la Roma sicuramente può lottare per il campionato, perché non dimentichiamoci che 5 mesi appunto li ha saltati Malen, e credo che però sia una garanzia, e non è un caso che la Roma, proprio perché Malen è un giocatore importante, ha comprato un'alternativa come Castro, che secondo me è molto utile, sia per dare fiato a Malen, ma anche nel caso servisse di metterglielo vicino nelle partite dove magari c'è occare il risultato. Però Malen è comunque un giocatore che con il gioco di Gasperini farà bene, magari farà meno gol, ma sarà comunque prezioso.
3: Prima di salutarvi vi chiedo, mi individuate una possibile sorpresa di questo campionato? Cristian, ce n'hai una tu? Possibile sorpresa?
6: Secondo me che sicuramente farà nettamente meglio di quest'anno, ma nettamente, la Fiorentina, la vedo, come ho detto prima, in zona Europa.
3: Zona Europa, Stefano? Anch'io. Anche tu, Fiorentina. Massimo?
7: Io pure, perché ha preso un ottimo allenatore e ha fatto un'ottima campagna acquisti.
3: Ci può stare, ci può stare, e quindi staremo a vedere. Massimo, invece mi dici una cosa sulla Lazio, è saltato Bamba, quindi staremo a vedere. Massimo, invece mi dici una cosa sulla Lazio, è saltato Bamba,
7: sì.
3: Ha superato le visite mediche.

0: è che io penso che ci sia una difficoltà oggettiva a prescindere di chi arriva, di chi va via, che è questa situazione ambientale che in qualche maniera condiziona secondo me anche i giocatori. Cioè quando tu stai, e poi ecco Stefano, secondo me su questo si può portare delle esperienze concrete, cioè quando tu stai in una squadra dove sai che non hai particolari obiettivi, giochi in un contesto che ma quando giochi in casa stanno meglio gli avversari che te, dove tutto sembra così poco, con pochi stimoli. Il rischio è quello che sì, prendi quello che viene, cioè non c'è quello spirito che invece comunque deve contraddistinguere una squadra, che magari non ha grande qualità, ma può avere nel gioco, nella compattezza, anche nella voglia di tirare fuori qualcosa in più che ti fa fare dei risultati. A me, ecco, questo limbo, questa è una squadra che è in un limbo, ed è molto pericoloso.
1: Sì, molto pericoloso, sono d'accordo. Sono proprio. Non devo,
2: Non ne va bene,
1: aggiungo.
2: non c'è
1: No,
2: niente
1: no,
2: di
1: no.
2: positivo. Non c'è, cioè, ogni giorno, cioè, ogni settimana che
1: Sì,
2: passa,
1: però
2: c'è
1: qualcuna
2: sempre
1: se
2: un.
1: le vanno pure a cercare,
2: Lo
1: Stefano,
2: so, Marco,
1: perdonami, perché dai, tu
2: però.
1: non puoi passare dai cardi a Bamba, cioè, capisci? Cioè, fai una cosa, una via di mezzo, qualcosa
0: Sì,
1: che
0: però.
1: dici, una via di mezzo, cioè, che ne
0: Marco,
1: so.
0: però, perdonami,
2: Bamba
0: ma Icardi non potrà mai venire alla Lazio. Cioè,
1: Sì, ma sono
0: è assurdo
1: d'accordo,
0: che
1: però
0: se ne
1: che.
0: parli. Per quello che guadagna non può mai essere un obiettivo della, a meno che Icardi non è scivolato, ha sbattuto la testa e dice no, vabbè, guadagno 2 milioni all'anno, abituato a guadagnare. Cioè, come fa Icardi a venire alla Lazio?
1: No,
0: Cioè, non lo
1: ma
0: so,
1: sono
0: poi magari verrò
1: d'accordo.
0: smentito,
1: No, no, ma non viene, ma sta tranquillo che non viene. Cioè, quindi, Cristian, vuoi aggiungere qualcosa te e poi ci salutiamo?
3: Mi spiace per Frattesi.
1: Sì. Che poi pure
3: Un giocatore,
1: questo.
3: no, ma non che meritava di più, però quando si parlava di Napoli, si parlava di Roma, secondo me avrebbe fatto bene in quelle due squadre. Alla Lazio non so cosa possa dare in più alla Lazio, non so cosa possa dare alla Lazio a Icardi, cioè a Icardi, a Frattesi per farlo migliorare, per essere magari utile anche alla nazionale di Mancini, non lo so sinceramente
1: Vabbè, che
3: parlando.
1: gioca sempre è sicuro, guarda.
3: Vabbè, quello è per forza, è lui, appunto. Quindi, cioè, giocherà lui e Ringhio, cioè, a centrocampo, quindi il discorso è questo.
1: Vabbè. No, no, vabbè, il centrocampo ti devo dire che forse è l'unico reparto che
0: È il reparto più
1: con
0: forte.
1: Rovella, Taylor e
3: Ah, pensa un
1: Frattesi,
3: po'.
1: Rovella, Frattesi e Taylor mi sembra un buon centrocampo per una squadra, però il problema è che c'è solo quello, quindi va, comunque, vabbè, dai.
3: Marco, il problema è che se uno ha la febbre sono guai.
1: Eh sì, quello sì, quello sì. Vabbè, comunque staremo a vedere. Cristian, grazie
2: Ciao
1: come
2: Cristian.
1: sempre, a
3: Grazie a
1: prestissimo.
3: voi.
1: Un
3: Ciao
1: abbraccio a
3: ragazzi.
1: Cristian Calcati. Grazie anche a Massimo
2: Ciao
1: Caputi.
2: Massimo.
1: Massimo, un
0: Grazie a
1: abbraccione, a
0: voi.
1: presto.
0: Ciao ciao.
1: Ci
0: Ciao ciao.
1: fermiamo, torniamo subito.

0: Bene, ci siamo Stefano, siamo rientrati, stiamo facendo un po' di valutazioni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: E ben ritrovato. No, io ho detto tra le squadre, non so, possibile sorpresa o meno, non lo so se possiamo giudicarla sorpresa o meno, però attenzione all'Udinese, sì, perché mi sembra una squadra che ha fatto un mercato mirato. È vero che ha perso Atta, però ha inserito anche altri giocatori. C'è un allenatore che sta lì, che ha dato a questa squadra molta robustezza, solidità. Non è una
1: poca
0: squadra...
1: poesia e tanta,
0: esatto, non sì. Pratica il calcio scintillante, no. Però molto pragmatica, concreta,
1: fisica, robusta, solida.
0: Sì, è una squadra rognosa, cioè
1: la base da mantenuta. Poi ha aggiunto questo Unai Gomez, sono curioso di vederlo,
0: sì,
1: all'opera.
0: Sì. Loro sono sempre bravi a individuare, sì, i calciatori.
1: Sì,
0: quindi poi la prima giornata c'è una bella partita col Como, quindi
1: che è tutta da seguire.
0: Tutta da seguire, sì, sì,
1: Napoli, Roma, Fiorentina.
0: No, era così, stavo parlando con te a microfoni spenti, perché è chiaro che

0: La Fiorentina è la squadra che tutti diamo un po' come possibile però sorpresa, no? Però tu devi mettere insieme un po' tutti certo, questi giocatori tempo. Che hai acquistato, che sono circa 9 giocatori all'incirca, e sono tanti. Mentre l'Udinese già c'ha l'ossatura collaudata e d'accordo. Un allenatore che mi sembra uno molto, molto dritto.
1: Pragmatico.
0: Esatto, non si perde in chiacchiere. Allora, 331-82-00213, recuperiamo un po' di messaggi. Con noi c'è Stefano Discredi intanto. Ciao, Stefano.
2: Buon pomeriggio a tutti.
0: Buon pomeriggio Stefano. Senti, leggevo oggi che Massimo Mauro ha detto se la Juve prende Zirkzee è a livello di Inter.
1: Se fa un bel salto forse se lavoro la Juve deve alzare il livello delle operazioni. La Juve non gioca male, la Juve con Spalletti ha fatto delle cose bellissime che ti dà l'idea proprio di allora sta squadra la libertà. Poi dopo lo stesso Spalletti è rimasto un po' deluso perché c'ha questi cali di tensione sull'evento proprio, non aggredisce partita dopo partita, e questa è una caratteristica delle grandi squadre, le squadre che poi alla fine arrivano e vincono. La Juve ancora non ce l'ha sta roba qua. Quando lo acquisirà questo, allora lotterà per il titolo. Ma il lavoro di Spalletti, secondo me, si concentrerà su questo aspetto. Poi Zirkzee certamente ti aiuta, perché è uno che magari ti fa 10 gol in campionato, però alza i numeri di chi gioca a fianco. Con la sponda protegge il pallone, è un regista avanzato, no? C'ha il piede da trequartista. A me piace molto Zirkzee.
0: Sì,
1: con
0: sì,
1: Spalletti
0: sì.
1: Lo vedrei molto bene. Sono d'accordo con quello che ho detto Massimo Mauro, ma non sono d'accordo che con Zirkzee arriverebbe al livello dell'Inter. E non so se del Napoli anche.
0: Allora ci abbiamo anche Lorenzo in collegamento con noi. Lorenzo, ben trovato.
3: Ciao, buon pomeriggio
1: Lorenzo.
3: A tutti.
0: Ciao Lorenzo, con noi c'è anche Stefano Discredi. No, stavamo discutendo un po', così magari ci dai anche tu qualche aggiornamento sullo Juventus attaccante da prendere, se ci sono, diciamo così, novità. Siamo partiti su Zirkzee, che è un nome un po' caldo, e quindi volevo un po' capire com'è la situazione, Lorenzo.
3: Allora, la situazione è che la Juventus prima deve fare un'uscita, perché altrimenti non può prendere un altro attaccante, perché andrebbe insomma a pagare 3 ingaggi molto pesanti, oltre a quello chiaramente di Colomouani, che era l'attaccante che la Juventus voleva da più di un anno. Però c'è Davide, il fratello, che da 6 milioni di euro l'anno, non ha convinto nel primo anno, ma non puoi pensare di tenere un giocatore che prende così tanti soldi come terzo attaccante in rosa. Quindi la Juventus ha la strategia chiara, ovvero cedere David, trovare una sistemazione che non dovrebbe essere impossibile, perché la Juventus lo ha preso a parametro zero l'anno scorso, e una volta fatta l'uscita di David, allora potrebbe andare andrà su un altro attaccante, e Zirkzee chiaramente è uno dei nomi più forti in questo momento.
0: Discredi, tu che mi dici? Che Juventus sta venendo da fuori da questo mercato?
4: In questo momento io credo che sia una Juventus stabile, se fosse un bollettino medico, e condizioni stabili. Nel senso, io non vedo rispetto alla scorsa stagione una crescita, ma vedo una condizione stabile. Quindi una Juventus che potenzialmente dal terzo posto al settimo posto li può centrare tutti. Non la vedo in corsa per le prime due posizioni.
0: Io un po' la penso così pure io. Non la metto in corsa per la prima posizione,
1: non a è patto insomma, sì, se per carità, buca qualcuno là davanti, come la Roma è arrivata terza, no, perché hanno Milan e Juve, no? Approfittato,
0: certo.
1: Però sono d'accordo con Massimo.
4: Mi fa sorridere il fatto che Zirkzee possa essere il giocatore, il bomber per la Juventus, perché lo vai a sommare a Colomani. Loro in due l'anno scorso in Premier League, in 60 partite hanno segnato 3 gol l'anno scorso, Colomani e Zirkzee in Premier League. Quindi bisogna sperare in una resurrezione da bomber di questi giocatori. Quindi uno ne
0: però
4: va
0: magari
4: bene.
0: Ti aiutano a mandare in gol gli altri.
4: No, è quello, no. Dico, uno ne va bene che
0: tu dici due delle stesse caratteristiche, no? Insomma.
4: Certo, a un certo punto ti serve pure un attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro. Cioè, fanno giocare bene gli altri, ok? Chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è indubbio. Poi magari Aris Begovic potrebbe essere con Cesaro deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? C'è la Juve, Locatelli un gol di media l'anno, Douglas Lewis un gol di media l'anno, cioè chi segna? Thuram e McKenny forse se stanno bene i loro 5 gol l'anno li riescono anche a fare, ma il problema è se i gol non arrivano dagli attaccanti, chi segna in questa Juve? Se poi mi dici guarda, questo è l'anno della consacrazione di Ildiz, farà 20 gol, allora uno ti dice possiamo fare anche a meno dei gol dell'attacco, anche perché credo che la difesa effettivamente con l'arrivo di Lukumi soprattutto, ma anche di Selic, che sicuramente sarà quel classico giocatore che va a destra, a sinistra, al centro, le giocherà praticamente tutte, perché è uno di quei giocatori tutti, la Juve ha quadrato la difesa, quindi potrebbe essere anche a livello difensivo una squadra che subisce poco. Ha preso un portiere che personalmente non mi fa impazzire, ma che rispetto a Di Gregorio è comunque
0: un po' più, sì, uno step più alto,
4: che dà garanzia superiore, quindi si potrebbe dire se Spalletti imposta questa Juve all'Allegri forse lottare anche per vincere il
0: te dovevi tirare fuori Allegri per forza, insomma, c'è verso, dovevi tirare fuori Allegri per
1: figure
0: forza.
1: Se discreti non tira fuori Allegri.
4: No, io dico questa Juve per giocare all'Allegri, cioè il problema è sempre lo stesso, se il gioco lo imposta Locatelli, ragazzi non mi fate tornare sempre, perché sennò sembra che
0: è lui che c'entriamo, cioè...
4: No, io dico, ma se il gioco lo imposta Locatelli o se Douglas Lewis è quello che abbiamo visto negli
0: aspetta però
4: anni,
0: ti cioè, fermo un attimo perché tecnica, proprio sul centro
4: sul centro a fare il gioco?
0: Sul centrocampo ritorno da Lorenzo, perché poi il problema dell'attaccante riguarda anche il Napoli e ci arrivano messaggi, Lorenzo, magari se il Napoli sta pensando di che tipo di attaccante affiancare a Olunde, così ti faccio già la domanda, però ti chiedo su che si se la situazione sta procedendo, centrocampista che sembra insomma in orbita Juve.
3: Ritorna lì, però ti faccio più o meno
0: sempre la cessione, tu dici se non si cede non si...
3: è quello, cioè i club di Serie A che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate no cosa dicevamo l'anno scorso, che qualcuno ora dice visto in Serie A comunque si ritorna a spendere, no, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso insomma tante volte. Quindi non è il problema di andare a prendere i giocatori, perché alla fine i soldi da qualche parte le proprietà, i proprietari li tirano fuori. Il problema è che poi ti ritrovi ad avere una valanga di giocatori che non ti servono a niente e che comunque devi pagare. La giungla dell'ultima settimana di mercato, ci stiamo avvicinando a grandi passi e staremo a vedere quello che succederà, però vi dico che la Juve su che sì c'è molto forte,
0: certo.
3: Ci sono stati contatti col giocatore, con l'entourage, un principio di accordo c'è già, però se non esce nessuno la Juve chiaramente vorrebbe far uscire Cop Miners, ma è molto molto difficile, sicuramente non a titolo definitivo, ecco, bisognerebbe cederlo in prestito con qualche formula strana, no? Diritto, obbligo condizionato, eccetera eccetera. Per quel che riguarda il Napoli invece, che mi dicevi, è Zirkzee un nome buono anche per il Napoli.
0: Ah, quindi sì.
3: Si va a prendere i giocatori, cioè si va a cercare quei giocatori che poi si va a cercare. Sono gli agenti che li propongono, se no bisogna dire le cose come stanno. E quindi Zirkzee, che magari vorrebbe tornare in Italia, cioè la Juve cerca un attaccante, il Napoli cerca un attaccante. E il procuratore va a offrirlo a questi club, ma anche lì il Napoli deve fare un'uscita, perché non può avere in rosa Højlund, Lucca e l'attaccante X, che potrebbe essere anche Jackson o che potrebbe essere anche Gabriel Jesus. Questi sono i tre nomi in casa Napoli.
0: Nomi in casa Napoli. Quale pensi che sia il migliore, Stefano? Chiedo a te in Palomeni.
1: Secondo me al Napoli farebbe comodo Gabriel Jesus.
0: Meglio, più di Zirkzee.
1: Sì.
0: Per caratteristiche di meglio lui.
1: Poi sono d'accordo nel massimo discorso che ha fatto Stefano, poi è vero, possiamo parlare di quello che vi pare, del sistema dei principi di gioco, come giochi a linea difensiva 4 a 3, 4 a 3, 4 a 3, 1, ma insomma poi alla fine lo storico è importante. La Juve è là davanti, ma chi porta i gol? Ma poi soprattutto anche il centrocampo, che di solito insomma quella 10-15 gol, un centrocampo che punta a lottare per il titolo, che possa puntare a vincere qualcosa, Marco deve portare in dote qualche gol. La Juve è un po' postitica da questo punto di vista. Zirze, però, io dico, per me è assolutamente un sì per la Juve, perché con Spalletti lo vedrei bene come regista, cioè a livello tattico gli può sbloccare qualche situazione e valorizzare magari, come ha detto Stefano, dei giocatori che adesso segnano poco e d'incanto trovi la chiave. Cioè Zirze per aprire la chiave, per portare al serio i numeri dei suoi compagni di squadra, lo prenderei per quel motivo lì. Però poi se c'è un centrocampo muscolare dove la palla insomma circola in maniera scolastica, Marco, è lì il flusso, parte da dietro, cioè se tu c'hai una tre quarti ottima di qualità e però c'è un centrocampo inversamente proporzionale alla tre quarti che è ricca di qualità, per me non alla lunga, sono d'accordo con Stefano, non raggiungi il livello dell'Inter, del Napoli per lottare per il titolo, puoi stare lì, poi ecco terzo, ha detto bene, terzo, settimo, li può centrare tutti.
0: Ti convince, chiedo a Stefano, ti convince che sì? E poi c'è un ascoltatore che dice speriamo di vendere all'Arsenal Yıldız, allora lì si può fare il mercato. A lui gli piace Yıldız, usa anche un altro termine che non riporto, però chiedo a Stefano Discreti se sarebbe d'accordo.
2: Allora, intanto il discorso di che sì, sicuramente dei nomi accostati al centrocampo della Juve è l'unico carismatico, abituato a giocare per vincere, sappiamo fino a fondo, anche dal mondiale l'abbiamo visto in buone condizioni, questa esperienza in Arabia come ha influito sulle sue prestazioni, no? Però io ti devo dire che se ci sono le possibilità, lui è un nome cui vale la pena di rischiare. Se poi mi dici ad esempio, no, i tanti nomi che sono sul mercato italiano in questo momento, è difficile perché i rapporti che hanno avuto, ma se tu mi dici chi bomber vorresti di scorta alla Juve, io ti dico tutta la vita Icardi. Se sta bene fisicamente, la Juve avrebbe bisogno di un attaccante di questa portata, cioè uno che quando non stai a sbloccare la partita metti, uno che è abituato a segnare sempre in tutte le categorie se sta bene fisicamente. Quindi se lo puoi accostare alla Lazio, lo puoi accostare anche tranquillamente alla Juventus. Poi se uno mi dice però ricorda di Spalletti, gli aveva tolto la fascia di capitano a Milano, c'era stata tutta quella storia, allora entriamo. Però se tu devi risolvere un problema, che quello della Juve è la mancanza di un bomber, devi prendere uno che non l'ha fatto, pure per rispettare nel Malen di turno, cioè ovvero l'attaccante della Roma che non ha mai segnato tanto nella sua carriera e invece l'anno scorso toccato quasi dalla grazia è arrivato qui e ha avuto dei numeri alla Ronaldo il fenomeno. Devi sperare che Colomani, uno che in carriera non ha mai superato una media quota di 7-8 gol all'anno, l'anno prossimo ne fa 20. Questa è la speranza, ma altrimenti io punterei sui Cardi, che sì.
0: Se arrivassi, ti faccio una domanda e ti rispondimi velocemente: se arrivassero 100 milioni dall'Arsenal per Yıldız, che faresti?
2: Ma in un altro momento ci penserei, oggi ti risponderei di no, perché questa Juve è talmente piena di incertezze che privarla dell'unico, diciamo, giocatore che sembra essere potenzialmente alla lunga
0: non lo farei,
2: non lo farei, anche perché se andiamo a vedere come la Juve ha investito i 100 milioni di ultra, cioè 100 milioni la Juve ha investito per Ovendai e Colomani, me li tengo se devo spenderli per Colomani e
0: Ovendai. Posso chiedere a Lorenzo che cosa farebbe?
3: No, non si può scegliere a questo punto del mercato Yıldız. Cioè Yıldız, secondo me, ti arriva un'offerta importante, perché ricordiamo sempre che non esistono giocatori incedibili nel mondo, arriva un'offerta importante da 100-150 milioni di euro, quello che volete, però entro il 15 luglio, entro il 20, arrivo al 25 luglio, ma più di lì no, certo. Perché comunque... cosa fai ora? Andresti a prendere una cifra X, mettiamo 100 milioni, dall'Arsenal a meno di 2 settimane dalla fine del mercato, cedi il tuo miglior giocatore, quello su cui vuoi costruire la tua rosa del futuro, del presente e del futuro, e tutti gli altri club sanno che tu hai 100 milioni di euro e che devi comprare in meno di 2 settimane. Quindi ti prendono tutti,
0: certo, certo.
3: Per la collotto, cioè, capito? E quindi
0: diventa una, più complicato, assolutamente, non c'è dubbio.
2: A meno che per completare il discorso di Lorenzo, la Juve non abbia già preso Alex Begovic come sua alternativa, quindi in quel caso no. La Juve a sinistra avrebbe Alex Begovic e Boga, a destra manterrebbe con Sesao e Zegrova. Solo in quel caso avrebbe senso, cioè che ritiene,
3: ma ti immagini i tifosi che già insomma sono un po' scossi dalle ultime stagioni della Juventus, dall'ultima soprattutto. Immaginati, vendi Ildiz e non compri nessuno.
0: Sì.
3: No, c'è la rivolta.
0: No, infatti. Sono d'accordo, non si può fare.
2: Non è in questo momento che la Juve...
0: No, non è possibile. C'è chi è d'accordo...
2: In una Juve vincente avrebbe della Juve...
0: Guarda, sono d'accordo con il ragionamento che ha fatto Lorenzo.
1: Però
0: cioè...
1: scusatemi, adesso io voglio poi aggiungere una cosa. Allora, facciamo, siccome è un gioco, 100 milioni Ildiz, Arsenal, no? Se lo prendi, non so come, prestito una cosa, allora vai a rinforzare il centrocampo e ti hai Boga, El Begovic, Colomani, Zizé, Conceição, Zegrova. Tu devi avere due giocatori forti in mezzo al campo che diano spinta, propulsione, quantità, qualità. Tipo, che ne so, un match che è quello là del Dortmund, vai a prendere un fenomeno. Cioè il fenomeno ti serve in mezzo al campo, no davanti. Perché poi dopo ci pensa Spalletti. Ma io non riesco a capire perché la Juve non rinforza il centrocampo. Cioè invece va sempre in avanti. E ho capito, giochi un centrocampo, ti giri e che arriva. Non è che produce tutto questo gioco di grande qualità.
0: Sta cercando di rispolverare Douglas Luiz.
1: Ho capito, ma allora deve lavorare, povero Spalletti, lavora su Douglas Luiz. Che fa? Geppetto, cioè ogni giorno sei là con lo scalpello.
0: Deve fare il lavoro suo.
1: Deve fare il lavoro suo fino a un certo punto. Non è che sta a formare in centro formazione a continuanza. È la Juventus Football Club.
0: Ho capito.
1: Quindi serve un giocatore, un fenomeno in mezzo al campo. Uno che dice, oh, è arrivato questo, è fortissimo. Non lo vedo, adesso non voglio provocare discrediti, però
0: no,
1: insomma
0: c'ha ragione,
1: dice...
0: c'ha ragione.
1: No, dico, è vero che Ildiz in questo momento sono d'accordo con Lorenzo e Stefano, è incedibile, però sì, 100 milioni li devi far fruttare come
0: sì.
1: Centrando un giocatore di grandissimo livello, cioè non dico Rodri,
0: no vabbè,
1: ma Nemečka, quello là che gioca nel Borussia Dortmund, è un giocatore che ti cambia un po' la storia del centrocampo. Cioè devi prendere uno, un fuoriclasse in mezzo al campo, uno forte in mezzo al campo, un Ildiz in mezzo al campo. Ildiz va all'Arsenal e poi davanti c'è tutti Boga, questi uno contro uno, Colomani, Zirze, cioè, e poi devi sistemare le cose, no?
0: No, ma perché
1: devi sistemare il centrocampo, non a tre quarti, o no Stefano?
0: No, però...
2: No, io sono d'accordo.
1: C'è la tre quarti, diventa forte se perché c'è un centrocampo forte, è molto semplice.
2: Sì, perché poi per assurdo, la Juve dovrebbe prendere Goretzka, che sia centrocampo.
1: Goretzka, Nemečka. Cioè, devi, capito?
0: Però io sono d'accordo con quello che diceva Lorenzo. Cioè, queste cessioni qui importanti, secondo me, le devi fare subito. Cioè, non puoi arrivare all'ultima settimana di mercato.
1: Sono d'accordo, ma infatti, ieri ti ho risposto che. Con Lorenzo e con Stefano adesso però se sei preparato e c'è un colpo
0: prima.
1: In canna in mezzo al campo arriva l'Arsenal, io do Ildiz,
0: lo devi far prima,
1: sacrifico.
0: E allora aveva
1: perché
0: aveva...
1: se il tifoso juventino va via Ildiz, arrivano due fenomeni in mezzo al campo, il tifoso juventino sta zitto, poi ci pensa Spalletti, non ti preoccupare, cioè non è che Spalletti non dorme se va via Ildiz, arrivano due fenomeni in mezzo al campo,
0: no per carità,
1: anzi. Allora là poi dopo il discorso cambia per la Juve.
0: Senti, approfitto proprio, siamo in chiusura, Lorenzo, invece situazione Ken, il Como farà questa proposta entro questi giorni, entro fine settimana?
3: Sì, arriverà, ci siamo per il rilancio del Como, da capire quanto il Como metterà sul piatto, insomma, perché la prima offerta... non so cosa pensassero di fare, cioè nel senso 30 milioni era impossibile, si torna lì, no? La Fiorentina poi dovrebbe cercare il sostituto, dovrebbe capire se prendere un altro attaccante, cioè se spendere per un altro attaccante oppure se spendere per gli esterni e magari andare a prendere in prestito una punta, però anche qui il tempo comincia a stringere, la Fiorentina non lo può cedere a due giorni dalla fine del mercato, quindi la prima offerta da 30 milioni la Fiorentina non si è neanche messa a sedere, adesso arriverà il rilancio, è atteso in queste ore, e se il Como arriverà bonus compresi, a una quarantina di milioni, la Fiorentina lo cederà.
0: Sì, poi bisogna vedere chi prende, perché comunque devi andare a prendere qualcosa, se va via Ken.
1: Ma scusa, Tchouaméni, no? Non sto pensando al centrocampo della Juventus.
0: Io te sei proprio fissato.
1: Sì, mi sono fissato. Ma Tchouaméni, Bellingham, il fratello, quello che sta attorno. Secondo te il centrocampo della Juve cambia o no? Secondo te Spalletti è contento o non è contento di avere due armati in mezzo al campo che macinano calcio?
0: Beh, sarà contento.
1: So fisicamente possenti,
0: tu
1: no?
0: Dici, vabbè, andiamo lì. Vediamo.
1: No, Tchouaméni tanto non vuole nessuno, non lo so, che Mourinho. Dove sta Tchouaméni? Che fa? Cioè, ti prendi quelli sono i giocatori, i colossi in mezzo al campo. Vabbè, ma vedi. Come no? Ma se no dove vai? O no? Discredi, che dici?
4: No, col centrocampo di adesso.
1: Oh, ma stiamo parlando della Juventus,
4: alla fine è una grossa incognita in cui ad oggi di partenza hai come unica certezza Locatelli e devi sperare di
1: ma loro devono restare, non devono andare via.
4: Devi sperare di recuperare Douglas Luiz, Kopp Miner, Miretti e una condizione fisica decente di Durante.
1: Devi sfoltire davanti e devi rinforzare in mezzo al campo, secondo me.
4: E questo è il discorso che infatti c'è giustamente. Quindi è lì davanti che abbiamo tutte queste soluzioni sul tre quarti, no? Dovresti cambiarle con dei centrocampisti forti, perché la difesa potenzialmente l'hai rinforzata. Io prenderei un buon Bertincotta e un centrocampo forte. Cioè, ripeto,
1: cioè da quanto tempo la Juventus che c'era? Pogba, dimmi un centrocampo, scegline uno.
4: L'ultimo diciamo Allegriano,
1: vai, fai i nomi. Chedira, chi c'era?
0: Ma chi è caduto? È morto di
1: scritti proprio su Chedira, è
0: su Chedira ha fatto crollare. No,
1: sputato a mare.
0: Senti Lorenzo, ti faccio questo quadro,
1: ecco,
0: e tu dimmi se siamo lontanissimi dalla realtà. Ken al Como,
1: ecco.
0: Pinamonti alla Fiorentina, Gabriel Jesus al Napoli, Gimenez alla Lazio.
1: No,
3: questo ti piacerebbe,
0: No, io perché ho letto, mi è arrivata una voce.
3: No, sì. Allora, no, in teoria la Lazio sta trattando Pinamonti. Il problema è Pinamonti è uno solo, che al Sassuolo prende 2 milioni e 4 a stagione, che sono una valanga di soldi.
1: Veramente,
3: e la Fiorentina o la Lazio, insomma, chi per
0: non
3: chi
0: lei
3: è difficile. Cioè la Fiorentina comunque l'investimento in attacco l'ha fatto su Pellegrino, che ha due anni in meno di Pinamonti. E non lo so se potrebbe poi prendere un giocatore come Pinamonti, dargli tutti quei soldi e insomma, poi comunque non è una cosa impossibile che accada questo domino che hai che hai citato, però vediamo. Insomma, gli ultimi giorni
0: dai.
3: La scelta della Lazio con Bamba Dieng,
0: ma è roba da matti, dai,
1: Bambacione,
0: Bamba Orello, ma hanno fatto venire fino a Fiumicino.
1: Bamba Dieng, poverino, c'è un nome, tu ogni volta questo Bamba, poverino.
0: Bamba,
1: è Bamba, però
0: ho capito, ma mica è disprezzo, si chiama Bamba Dieng,
1: Bamba
0: accorciato,
1: Dieng.
0: Capito? Vabbè.
1: Bamba Dieng, perché
0: vabbè.
1: Bamba è,
0: salutiamo
1: poverino.
0: Lorenzo, domani preparati, mi raccomando, Lorenzo, domani.
3: Pronto.
0: Va bene, a domani.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao Lorenzo, un abbraccio. Ciao.
1: Stefano, sei crollato,
0: Stefano
1: non ti ricordavi un centrocampo sul coso della Juventus.
4: Mi sono accorto che stavo parlando da solo, stavo dicendo.
0: Come al solito.
4: Che l'ultimo abituale. Centrocampo diciamo forte della Juventus è stato quello Chedira, Pjanic e Matuidi, quello
1: una cosetta così, capito? Una
4: che seguiva, no? Che seguiva quello di Pirlo, Vidal, Marchisio, Pogba, no? Dicevo, aveva un grande senso anche l'ultimo, diciamo, di Allegri forte, no?
1: Vabbè, ma Chedira c'era, Chedira pure, Chedira.
4: Io dico il centrocampo era il regista Pjanic, il giocatore tecnico, tattico, dotato di un'intelligenza in campo pazzesca, che era Chedira, e poi l'incredibile Emiliano Matuidi.
1: Ma vedi che ti sei risposto da solo. Ma finché non arriverà a quel livello di centrocampo, quando ci arrivi?
2: I centrocampisti.
0: Senti,
2: oggi,
0: ti faccio questa domanda, ma mi devi rispondere in 30 secondi perché devo chiudere il blocco. L'Inter è già in fuga in campionato e può aggredire la Champions secondo Discredi con questi acquisti che ha fatto?
2: Allora, per quanto riguarda il campionato è nettamente avanti, non so se è in fuga, perché comunque sia vorrei vedere il Napoli che cosa fa fino a
0: certo,
2: alla
0: c'è Allegri, tu vedi l'ora
1: tu andrai a Maradona
2: potrebbe essere per potrebbe quanto essere. Riguarda la Champions io ritengo sempre che il calcio straniero sia nettamente avanti. Beh. Quindi è un'impresa arrivare fino in fondo, basti vedere quanto hanno investito singolarmente Arsenal e le altre squadre, cioè la Premier
1: ciao Stefano.
0: Va bene, ciao Stefano, ciao, a presto, ciao, un abbraccio a Discreti, break per noi, torniamo tra pochissimo.

0: Allora, ci siamo ben ritrovati. Intanto stavo leggendo, mi comunicano chi insomma sta seguendo l'Atalanta, caro Stefano, zona intorno allo stadio completamente blindata in vista di Atalanta-Apoel. Dunque alle 18 a pochi passi ci sarà una manifestazione diciamo vicino allo stadio, comunque stadio blindato. Allora, per quanto concerne coloro che sono collegati con noi, mi dicono che è già pronto Gianni Walter Bezzi.
1: Noi siamo molto contenti di
0: e lo ritroviamo con grande affetto,
1: inconfondibile
0: perché
1: voce che
0: ciao Gianni,
1: ci ha accompagnato
0: Gianni
1: per tanto tempo.
0: Ma c'è o non c'è, ragazzi?
2: Ci sono.
0: Perché non
1: ciao Gianni, la tua inconfondibile voce.
2: Grazie. Ciao, come state?
0: Noi bene.
1: Ma
0: tu?
1: Insomma, tu dove sei?
2: In montagna, sono rientrato, certo questo caldo che
1: ci assedia
2: in maniera, cioè non molla un attimo.
1: Ma non se ne può più.
2: Non
1: se ne può più.
2: Vabbè, stavo molto bene in montagna.
0: Certo. Però ha fatto
1: dove
0: caldo anche
1: stato?
0: Lì, mi hanno detto. Mi hanno detto che ha fatto caldo anche in montagna.
1: Molto, sì, anche io.
0: Però la sera sicuramente si sta meglio.
1: Ma è un'altra cosa.
2: Diciamo che gli ultimi giorni di sera era sui 13-14 gradi.
1: Che bellezza.
2: Capito? Quindi,
0: certo.
2: Sai,
0: certo.
2: Come i tempi in cui anche Stefano andava a fare il ritiro in montagna.
1: Bello,
2: oggi invece
1: Gianni.
2: Il ritiro le squadre lo fanno nei centri sportivi
0: ma
2: 40 gradi.
0: È cambiato tutto adesso.
2: Cambiato tutto.
1: Dove sei stato, Gianni, per sapere, per essere un poco
2: faccio promozione.
1: Promozione, di dove sei stato? Mica devi dire il posto, l'albergo. Ci devi dire dove sei stato.
2: San Martin de Castrozza.
1: Martino di Castro.
0: Aspetta, che con noi c'è in collegamento, chissà dove è stato anche lui, così glielo chiediamo. Mimmo Cugini, ciao Mimmo.
1: Ciao Mimmo.
3: Ciao ragazzi, buongiorno, come state?
0: Bene. Tanto tempo, è pronto anche Bucchioni che sta aspettando. Video, mi dicono. Collegamento. Ok, lui dice è pronto. No, dove sei diretto, Mimmo?
3: Allora, sono diretto al Conero adesso.
1: Lo vedi?
3: Provengo dalla montagna, sono stato anch'io in montagna, per questo nei giorni scorsi non siamo riusciti a collegarci, perché stavo scalando dei picchi che voi, vabbè, è inutile che ve ne parlo, tanto non è roba per voi, dai.
1: Che zona, Mimmo?
3: No, Cortina, lo sai, io vado sempre lì perché prendo una casa in affitto, poi c'ho un sacco di amici che vanno lì da tanti anni e quindi ci ritroviamo un po'. Facciamo i vecchi tempi, insomma.
1: Quindi tofane dintorni.
0: Tofane. Allora, nell'attesa dell'arrivo anche di un nostro amico, io però vi voglio subito coinvolgere con un messaggio di un nostro ascoltatore, perché è molto preoccupato, quindi colgo l'occasione, perché poi oggi è saltata l'operazione Bamba Dieng, così tu mi correggi,
1: bravo,
0: perché ho detto
1: perché
0: prima Bamba.
1: Se lo lasci appeso a Bamba, alla fine non, uno amico, come di Bamba, passami la Bamba, dammi la palla.
0: Però, insomma,
1: Dieng.
0: Allora, il nostro amico al 331-8200213 dice: dopo questa ennesima figuraccia di Bamba, siete finalmente convinti che Dieng. Siamo a rischio la Serie B? La Lazio è a rischio Serie B. Dite la vostra, io lascio a voi il vostro pensiero. Parto da Gianni stavolta. Gianni,
2: ma non mi sembra molto preoccupante il fatto che non sia arrivato questo giocatore senegalese, che tra l'altro conosciamo tutti molto poco, poi non credo che, insomma, ha fatto questa carriera oppure il giocatore, l'attaccante che cercava Gattuso. Io dico una cosa, che secondo me la Lazio va giudicata quando avrà completato il suo mercato. Adesso ancora Serie B, questi discorsi non contano niente, come la mancata qualificazione in Coppa Italia.
0: Come può stare?
2: È stata una brutta prestazione, però voglio dire, con
0: come ci può stare, Gianni? Con una squadra di Serie B, Gianni?
2: Magnoli,
0: con una squadra di Serie B ci può stare?
2: Ma sì, è accaduto anche ad altre squadre, ma poi comunque tanto poteva passare un turno, poi veniva eliminato. Non è quello il punto, l'eliminazione della Coppa Italia. Il punto è che bisogna dire come verrà completata questa acquisizione. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Ancora mi sembra che è un quadro incompleto, manca l'attaccante importante, c'è da capire con Romagnoli come va a finire, e quindi, però secondo me il centrocampo della Lazio, cioè se tu rivaluti la partita quella col Mantova, ha giocato una brutta partita anche Taylor, che normalmente è un giocatore che insomma, voglio dire, fa sempre la sua parte, hanno giocato male tutti, insomma. Quindi secondo me il problema adesso è quello di superare questo momento, e poi faccio questa chiusa, anzi questa chiosa, con questa storia dello stadio vuoto, cioè, secondo me il paradosso continua ad andare avanti ed è una cosa che non serve a niente.
0: Ah, tu dici adesso sarebbe il caso di smetterla?
2: Ma vedo che il risultato non c'è stato, perché quello che hanno fatto i tifosi ci può anche stare, no? Che protestare e ti metti praticamente contro la società, non vado allo stadio. Ma nel momento in cui non cambia nulla, che significato c'ha proseguire ancora con questa cosa? Anche perché se serve per mandar via il presidente, ha un senso. Ma se questo non accade, che senso c'ha? Ha un senso? Io non lo so, io comincio a domandarmelo, poi magari massimo rispetto per quella che è la scelta del popolo razziale, per carità. Però secondo me non lo so, secondo me che si è andati un po' oltre, no? Secondo me bisognerebbe cercare di trovare una via di mezzo.
0: Una via di mezzo. Allora, ci dovrebbe essere anche Enzo Buni in collegamento con noi. Ciao Enzo, ben trovato. Ciao, vediamo. Enzo. Ci abbiamo messo un po', però alla fine ti vediamo. Adesso non ti sentiamo. Ti vediamo, bello, elegante, in camicia bianca, ma non ti sentiamo. Ecco, qui sono la tecnologia che ci si rivolta contro. I potenti mezzi. Allora, aspetta un attimo che arriviamo. Chiedo Mimmo, tu che ne pensi di questa situazione in casa Lazio, visto che mi avete dato l'assist, cioè mi ha dato l'assist Bamba Dieng.
3: Ma allora, questa è una situazione che è difficile valutare solamente dal punto di vista tecnico, perché è evidente che tutto quello che è successo l'anno scorso e che sta succedendo tra Lotito e i tifosi, cioè una guerra aperta, ha dei rischi enormi sulla squadra. La valutazione che ha fatto Gianni è giustissima, è vero, può succedere di perdere una partita anche con una squadra di categoria inferiore in questa fase della stagione. Qua il problema è che quando tu senti parlare di certi nomi accostati alla Lazio, sappiamo delle difficoltà di mercato, abbiamo visto che anche l'acquisto di Frattesi ha avuto mille complicazioni, cioè questa è una situazione che già al 20 di agosto è esplosiva e ancora deve cominciare il campionato, quindi il vero problema è quello di risolvere la questione tra Lotito e i tifosi. Ma è risolvibile? Mi sembra di no, perché ci sono due muri, nessuno dei due fa un passo avanti per risolvere la questione. E alla lunga io temo che la squadra, se una stagione comincia già
0: male,
3: con queste premesse,
0: è rischiosa.
3: È dura arrivare a maggio, ragazzi. Perché
0: no, ma sai cos'è? Io non credo che la Lazio sia una squadra da Serie B, cioè ci sono squadre inferiori alla Lazio. Però quando poi inizi una. Aspetta, però quando inizi una stagione dentro un tunnel, può succedere di tutto. Guardate la Fiorentina l'anno scorso, chi di noi si immaginava che potesse lottare per non retrocedere fino quasi all'ultimo? Nessuno, dai, chi la metteva in zona retrocessione? Nessuno. Eppure è iniziata male la stagione, malissimo, e hai fatto una fatica fino all'ultimo per addrizzarla. Ecco perché ti dico, non è attrezzata, cioè ci sono squadre inferiori, ma se inizi male, attenzione.
3: Poi il vero punto sulla questione tra Lotito e i tifosi, secondo me, è un altro. Lotito vuole vendere? Secondo me no. Esatto. C'è qualcuno che vuole comprare la Lazio? Io al momento non ne vedo. Quindi, sai, alla fine in certi momenti, anche se quello che c'è davanti non ti piace, ma te lo devi far piacere, cioè bisogna che lo digerisci in qualche modo, perché sennò continuare solo a contestare e non andare allo stadio, sono d'accordo con Gianni, può essere una situazione che fa solo danni alla squadra, cioè esatto, non se ne viene fuori da questa cosa qua. Bisogna che qualcuno faccia un passo per superare questa situazione che rischia di mettere in discussione anche tutti gli aspetti tecnici che, come ricordavi giustamente tu Marco, molto spesso poi non contano più quando le stagioni partono completamente nella maniera sbagliata.
0: Sento anche Stefano e poi vado da Enzo.
1: No, volevo aggiungere su quello che ha detto Mimmo. Probabilmente non c'è nessuno che vuole acquistare la Lazio perché sanno che Lotito non lo vende. Nel momento in cui lui, secondo me, apre, non dico ci sarà la fila, però ci sarà una possibilità.
0: Tu dici, se lui non apre è chiaro che non arriva nessuno.
1: Non lo sanno che non lo vende. Forse quello che ha detto Mimmo è, sono d'accordo, però se tu sai che non vuoi vendere un bene, no? Adesso voglio dire, una macchina, una casa, una cosa, vabbè, ma là mi piacerebbe, lo sai, non ci vai. Mm-hmm. Quando sai che io ha intenzione di vendere, fa gola. La Lazio fa gola, secondo me, no? A fondi, a altre forme, insomma, di acquisizione che ci possono essere, quindi. Però insomma è una cosa abbastanza, c'è cioè una stagnazione pericolosa. Sono d'accordo con Mimmo, poi anche con te. Parti male e poi rischi, non è la, ci sono squadre meno attrezzate e quindi che hanno la possibilità di lottare per la salvezza, non è la Lazio, non è tra queste squadre, però attenzione perché poi sei senza pubblico, settimana la vivi senza niente, senza coppe, senza. Quindi rischi di esplodere anche
0: sì, assolutamente.
1: Cioè le tensioni, allora, le cose, le critiche.
0: Vado da Enzo, aggiungo un messaggio. Rischi Enzo alto. Dice: Fabrizio ci scrive al 331-8200-113. Allora che li facciamo a fare gli scioperi se tanto non serve a nulla? Stiamo zitti e subiamo, scrive Fabrizio, per ribadire l'importanza della contestazione dei tifosi. Ecco, a te.
4: Sì. Buon pomeriggio, mi sentite
0: Ciao.
4: Ora?
0: Sì, benissimo. Sì, bene.
4: Saluto vai. Tutti. Ciao, un grande piacere. Ciao, perfetto. Ma guarda, lo sciopero serve per mettere i riflettori sopra una situazione di assoluta gravità. Poi lo sciopero a oltranza e sono falliti quasi tutti. Poi un modo di una convergenza, un tavolo, chiamatelo in sindacalese come volete, un punto d'incontro e lo devi trovare.
0: Certo.
4: Devi assolutamente trovare. Altrimenti qui si vanno a schiantare, ma lo dicevamo, vi ricorderete, io sono di questa teoria o tesi, chiamatela come volete, da sempre, non ho mai capito cosa stesse succedendo, al di là le contrapposizioni sono chiare, la situazione è chiarissima, ma l'ultima volta che ci siamo sentiti su questo argomento, sì, e lo ripeto oggi, ma dovrà uscire qualcuno che faccia da mediatore, qualcuno che ami Lazio, che cerchi un punto di incontro, un terreno di discussione. Voi volete che vada via Lotito? Lotito non va via. Leviamo questo
0: e che
4: tema.
0: Si fa? Che si fa?
4: Spostiamolo su. Che si fa? Mettiamo un presidente, voglio dire, di comodo in un momento, un prestanome. Anche Lotito deve capire che si va a schiantare pure lui. Perché il problema della Serie B, ti ho sentito nei giorni scorsi, e la penso anch'io così, e deve essere ben presente. Perché questa squadra già non è fortissima dal punto di vista tecnico. Hanno venduto quasi tutti i più forti. Giocatori che sono lì da tanti anni, secondo voi hanno motivazioni in questo clima? Dove le trovano le motivazioni? Anche se Gattuso la principale qualità che ha è l'essere un motivatore. Però a un certo punto vai a finire veramente che non riesci più. Fra l'altro da una settimana all'altra come fai a gestire questo tipo di rapporto con il pubblico? Domenica a giocare trovi il nulla assoluto. Quindi il problema della Serie B deve essere ben presente e qualcuno che ama la Lazio deve scendere in campo a cercare...
0: Posso dire una cosa forte in questo momento? Dico una cosa forte e me ne prendo tutte le mie responsabilità, un pensiero che... Secondo me nessuno ama la Lazio in questo momento. Perché sia il tifoso che il presidente. Perché se qualcuno amasse veramente la Lazio, questa è una situazione che non può andare avanti così. Cioè per me non ama nessuno la Lazio,
4: allora,
0: perché il tifoso è quasi contento che perde tutte le partite.
2: Ma Marco, non è che nessuno ama la Lazio, non è questo il punto.
0: Aspetta Gianni, ascolta. Poi ti lascio subito la parola. Sì. Però la mia sensazione è questo: il tifoso è contento se la Lazio perde perché così può dare addosso al presidente che sta sbagliando tutto. Quindi c'è qualcuno che dice meglio andare pure in Serie B, no? Che è una cosa paradossale. Per un tifoso augurare addirittura di scendere di categoria. Il presidente dall'altra parte non fa un passo verso i tifosi nemmeno non ci pensa proprio. Non ci pensa proprio, perché anche la figuraccia di andare a prendere un giocatore come l'ultimo, che qui fai una figuraccia, c'è poco da girarci intorno, è un altro testimonianza che non fai niente per manifestare un po' d'amore verso la squadra, verso la società e verso i tifosi. Allora mi chiedo, qui non ama nessuno la squadra.
4: Sì, ma per quello, Marco,
0: io la vedo così, ragazzi, perché non c'è nessuno che fa un passo.
4: Serve un personaggio super partes. In primavera avevamo fatto anche dei nomi, ti ricorderai, di personaggi laziali accostati al mondo laziale,
0: sì, ma
4: di
0: non...
4: un certo spessore, di un certo carisma. E invitiamo ancora questi a cercare una mediazione, perché la mediazione ci deve essere. Anche Lotito, lo capisco, ma se va in Serie B e quanto gli vale la Lazio? E qui diventa un suicidio, sta diventando un suicidio, con la consapevolezza di fare dei danni a tutto. Cioè, qui siamo,
0: lo so, io ho questa sensazione. Mentre all'inizio capivo che era un gesto d'amore dei tifosi, perché volevano manifestare, no? Qualcosa di importante, lo hanno fatto. Adesso così mi comincio a pensare che non è più tanto un atto d'amore, è quasi che
1: la Lazio è tirata da una parte e dall'altra.
0: È dall'altra, capito? È veramente complicata,
1: cioè,
0: la situazione.
1: I tifosi contestano affinché Lotito possa cedere, Lotito non molla, però la Lazio sta in mezzo.
0: Esatto.
1: La storia della
0: Lazio, i giocatori della chi veste quella maglia sta lì in mezzo, che fa? Non lo so. Scusami Gianni che ti ho interrotto e ti ridò subito la parola.
2: No, volevo soltanto dire che io circa 7, 8, 9 mesi fa, quando praticamente continuavo a sentire anche da altre trasmissioni, insomma, sempre questa critica nei confronti del presidente, eccetera, eccetera. Io a un certo punto ho pensato che una soluzione poteva essere quella di mettere in difficoltà la società non andando allo stadio. L'ho pensato anch'io, prima che accadesse. Ma oggi che accade questo è come la storia delle guerre che oggi ci sono nel mondo. Cioè, se non c'è nessuno che fa un passo indietro, la guerra va avanti.
0: Esatto.
2: Lotito è uno che, il presidente Lotito è uno che di fronte a questa prova di forza, lui, e questo rispondo anche ad Enzo, pure se la Lazio dovesse andare in Serie B, a Lotito prende il paracadute, non gliene frega niente. Lui continua a stare lì, non cambia nulla. Il problema, allora... il problema è che devono essere i tifosi a capire che in questo momento, secondo me, serve qualcosa di diverso, perché la protesta che va avanti senza possibilità di tornare indietro è anche uno dei motivi per cui la Lazio non può essere appetibile anche a livello di un potenziale acquirente, perché il potenziale acquirente, ha detto prima, sono d'accordo con quello che ha detto Stefano, io non vado a comprare un appartamento se so che il proprietario non lo vende, perché vado solo a perdere tempo, mi alza pure il prezzo,
4: o se c'è uno dentro.
2: Questo è il discorso, e il problema è questo, è lo stesso della Lazio. Quando Enzo dice bisogna che intervengano figure rappresentative, ma chi può scendere in campo? Cioè, ha provato Lotito con Peruzzi, mi sbaglio? A richiamare Peruzzi, ha provato con Lulic, le prova ogni tanto delle situazioni, ma tutti gli voltano le spalle, anche perché sono palliativi. Cioè, la Lazio oggi si compone di due figure, il presidente e il direttore sportivo. Questo è quello che offre, il quadro della situazione biancoceleste, che è estremamente critica. E allora, a questo punto, secondo me, ci vuole una prova di intelligenza e cercare di cavalcare questa onda scomoda, ma per fare qualche cosa di diverso da quello che sta accadendo. Anche perché Gattuso, io lo dico, è uscito dall'ultimo fallimento del mondiale, è uno degli allenatori più esonerati che ci sono in circolazione, a parte il momento che ha avuto buono nel Napoli. Secondo me, se lui non può dire sempre bisogna metterci l'elmetto. Nel calcio bisogna metterci le idee, non soltanto l'elmetto. L'elmetto a che cosa serve?
1: Sì, dall'altro
2: deve essere un'altra cosa. E io, quindi, è questo che non mi piace anche di Gattuso. Parla sempre di elmetti, di mettere, capito, di andare in guerra, ma non è quello il punto. Tu mi devi dimostrare qualche cosa sul campo, quello che io per esempio non ho visto col Mantova. Io col Mantova non ho visto niente, a parte un colpo di testa, qualche cosa, ma niente. Quindi vuol dire che c'è un problema tecnico, c'è un problema di gestione, c'è un problema ambientale, probabilmente i giocatori sono anche scarichi, perché io non so quante motivazioni potranno avere. E poi secondo me ti posso dire una cosa, ma vai a giocare con il Mantova, ma cambia anche qualcosa in attacco, no? Noslin, che sicuramente ha un pochino più di qualità, ma fallo giocare, perché non si, con Dia non si è visto niente.
0: No, no, queste sono faccende di campo che ci sta, perché poi è giusto pure parlare di campo, Stefano, perché poi dobbiamo pure guardare il campo.
1: Ma una tira l'altra.
0: Sì, sì, sì, chiaro.
1: È una
0: chiaro.
1: Reazione a catena negativa su tutto, Marco. Parliamo.
0: Sì, sì, sì.
1: Ma c'erano 5.000 spettatori a vedere Lazio Mantova, di cui 1.500 erano i tifosi del Mantova.
0: Vabbè, vediamo giocare a questi livelli, che succede.
1: Che poi tu prepari, sei un giocatore di Serie A e vai allo stadio vuoto, non c'è nessuno che ti si fila, ma è brutto. Sì, ma come, sì. Cioè, come è pensabile portare avanti una situazione del genere? Poi uno è libero di fare quello che vuole, per carità.
0: Sentite, prima di andare in pausa,
4: sì, ma devono essere consapevoli, tutti consapevoli che vanno in Serie B, devono esserlo consapevoli.
0: Sì, sì,
4: poi
0: sì.
4: Non vogliamo mica sentire storie dopo. Questi anche i tifosi lo devono essere consapevoli.
0: Sì, sì, il rischio c'è, secondo me, il rischio c'è. Mimmo, prima di andare in pausa, che ti chiedo se ti puoi trattenere ancora qualche minuto con noi. C'è Mimmo, me lo sono perso, c'è. Ci sei, Mimmo? No, no, ti volevo chiedere questo scambio che stavo leggendo, possibile Milan, Leao, Ruben Dias. Da fare, siete d'accordo? Ruben Dias è un gran bel difensore. Che mi dite? Mimmo,
5: vabbè, bisognerebbe chiedere a Mendes, tanto il Milan si è messo nelle mani di Mendes, quindi la cosa che mi fa riflettere è che se fra qualche mese le cose non dovessero andare come Cardinale spera, non lo può neanche licenziare Mendes, perché non è un suo dipendente, quindi poi con chi se la prende? È evidente che il mercato del Milan sta facendo Jorge Mendes, quindi poi...
0: Però non è proprio un brutto mercato, quello che stanno facendo.
5: Beh, mi sembrano delle cifre un po' alte rispetto al valore dei giocatori, sinceramente. Molto più alte di quello che un po' tutto il mercato d'Europa dice, non lo dico io, ovviamente, sì, che non so nessuno, ma... però detto questo, se uno i soldi li vuole buttare via o magari... regalarli con delle belle commissioni agli agenti, affari suoi. È chiaro che Leao non può più giocare nel Milan, cioè l'ambiente è totalmente contrario, e il fatto che la società abbia fatto uscire che il nuovo allenatore non è contento neanche del comportamento cioè anche questo non è emblematico, no? Però poi non è che si può regalarlo Leao, ovviamente. Ruben Dias è un buon giocatore, su questo non c'è discussione, quindi considerando la situazione attuale del Milan, quella di Leao in particolare, mi sembrerebbe un'operazione positiva per il Milan, assolutamente, anche perché il Milan ha molto bisogno di un difensore forte.
0: La pensate tutti così, quindi, Stefano? Quindi sì. Operazione che potrebbe essere interessante per il Milan, liberarsi di Leao e prendere uno come Ruben Dias.
1: A questo punto se ne parla troppo di Leao, mi sembra un po' la vicenda Vlahovic alla Juventus. Però poi Leao, non dico si deve accontentare, insomma, non è, se lo piazza Mendes, se lo piazza il City, fa un colpaccio, perché secondo me
0: certo. E Enzo?
4: Siamo tutti d'accordo, questa è una roba da fare subito, se ci sono le condizioni fatte immediatamente, perché Milan ha bisogno di un difensore di quella caratura lì, una guida per la difesa, e Leao è fuori dal Milan da troppo tempo, abbiamo detto e ridetto, ma anche se parli con loro, con i compagni, con gli addetti ai lavori, con chi è così, non c'è soluzione, l'hanno provata di tutti, quindi è giusto cambiare aria per vedere se quello scatto, quella reazione, l'orgoglio, qualcosa venga fuori da questo giocatore. Dubito perché è così. Però il Milan, la storia è strafinita. Il problema è veramente cosa farà, cosa succederà il domani del Milan, perché le squadre che si sono messe in mano Mendes, e ce ne sono due o tre, già la storia ce lo racconta, avete visto poi com'è finita. I giocatori te li portano, ma poi le squadre vanno fatte, vanno seguite, vanno assemblate, vanno fatte crescere, e quella parte lì chi la fa?
0: Gianni, la pensi anche tu così oppure non ti priveresti di Leao?
2: Ma no, io dalle prime parole che ha detto prima Mimmo sono d'accordo, e io anche in altre puntate in questa trasmissione ho sempre detto che secondo me, vista la difficoltà di gestire un giocatore importante come Leao, però nel corso della stagione è uno che a volte crea più problemi che dare risultati, io penso che darlo via, se ci riescono, perché non so se il Milan ci riuscirà veramente, ma credo che il Milan deve fare molta attenzione, perché secondo me questo club, anche nella scelta che ha fatto dell'allenatore, io non lo so, quelli che, voglio dire, le persone che si occupano anche di valutare quali possono essere gli allenatori a rischio e onero, mi sembra che hanno messo l'allenatore del Milan tra Amorim, sì, tra gli
0: no,
2: allenatori.
0: No, io ti posso dire che qui in radio abbiamo raccolto spesso la fiducia nei confronti di, appunto, cioè, tra gli ascoltatori, messaggi, qualcuno addirittura ci scrive che non arriva a mangiare il panettone, quindi questo, ma mi sembra un po' esagerato.
2: Io il Milan, ti dico la verità, secondo me il migliore acquisto che ha fatto è Ghila. Secondo me è una certezza, è un giocatore di cui sicuramente ne ha da grande bisogno, però io penso che anche quest'anno il Milan faticherà molto, insomma, quantomeno per trovare la quadratura, ecco, non lo so.
0: Mi fermo un attimo, Mimmo, puoi rimanere un altro po' o vai di fretta?
5: Se qualche minuto sì, non c'è problema.
0: Vabbè,
5: sono qua.
0: Vai, facciamo una piccolissima pausa e torniamo subito, che ti chiedo una cosa e ti libero, dai. Dammi pochi minuti, torniamo subito.

0: Dunque siamo tornati, siamo di nuovo con voi in diretta Marco Piccheri e Stefano Impalomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Allora, ricompongo la squadra, Enzo Bucchioni in collegamento, Mimmo Cugini e Gianni Walter Bezzi. Di nuovo, se ci sono
2: eccoci,
0: tutti.
2: Ciao ecco. A tutti,
0: ben ritrovati.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao Enzo.
0: Allora, facciamo una cosa,
1: ciao.
0: Siccome Mimmo lo libero e magari lancio un tema e poi ne parliamo anche tra di noi. Mimmo, ti chiedo una cosa al volo. Quest'Inter qui, dopo questi tre acquisti, è già in fuga in Serie A, tuo giudizio? E se è una squadra che può fare un percorso importante anche in Champions?
3: Pesanti, che sono tre titolari di squadre di Premier e sappiamo quanto questo campionato sia il numero uno in Europa in questo momento. E c'era da sostituire dei vuoti. Alcuni giocatori che se ne erano andati per scadenza di contratto in difesa, come Acerbi, Darmian e De Vrij, ed è stato preso un giocatore importante come Stones. Dumfries è stato sostituito, probabilmente qui c'è ancora una valutazione da fare, da vedere se il suo sostituto sarà all'altezza, ma comunque un giocatore di grande prospettiva. Jesse, che ha fatto anche un ottimo mondiale, e Curtis Jones va a rinforzare un centrocampo che era già molto forte, è un giocatore tra l'altro molto giovane, quindi con tanti anni davanti, quindi credo che l'Inter come favorita, come del resto tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto, ma un po' di più forse in questa situazione, e che l'Inter come favorita, come del resto tutte le squadre che hanno vinto lo scudetto, ma un po' di più forse in questa situazione.

0: e lo sapevamo, in Europa c'è bisogno di più, c'è bisogno di qualità, c'è bisogno sempre di alzare il livello, e l'Inter lo ha fatto. Non so se il mercato sia finito, se dovesse esserci l'uscita di Luis Enrique forse qualcosa potrebbero ancora fare, ma già così secondo me gli obiettivi che erano stati fissati con lo staff tecnico sono stati centrati e sono tutti di grande qualità, quindi sono sicuramente d'accordo con te che parte molto favorita nella griglia del campionato.
1: Mimmo, ti lascio che sei in viaggio, ci sentiamo presto.
0: Grazie,
1: dai, un abbraccio.
0: Ciao,
1: un abbraccio.
0: Ciao.
1: Stefano, tu oggi l'hai detto più volte, ha allungato sulle altre, mentre sulla Champions io ho chiesto se è una squadra che vi dà la sensazione che possa un po' aggredirla questa Champions, non vuol dire vincerla, vuol dire fare un percorso nettamente
2: tra le prime otto,
1: fare qualcosa
2: poi, di... poi si vede.
1: È chiaro che ci sono squadre molto forti, molto tecnicamente con grande. Questi tre acquisti che conoscono, no, quel terreno di caccia che l'Inter. Che ne pensa, Enzo?
3: Assolutamente d'accordo. L'Inter più forte dell'anno scorso, non c'è dubbio, più esperta. Due di questi hanno fatto la finale del terzo.
1: Che è successo? Oggi si è frizzato. Vediamo di risistemarlo. Dai, rientriamo un attimo. Ha tutto proprio, recuperiamo. Dai, se no lo chiamiamo anche tecnicamente. Vediamo un attimo. Vado da Gianni. Gianni.
4: Sì,
1: vai sull'Inter, quello che stavamo dicendo, vai.
4: Ma io ho qualche perplessità invece sull'Inter, perché secondo me quest'anno c'è perplessità. Io non penso che squadra che possa pensare di dettare legge sia in campionato ma anche in Champions, dove lo scorso anno è stato il suo momento più delicato, dove non ha fatto bene. Cioè, secondo me l'Inter si deve riscattare da grande club proprio in Europa con la Champions League, e quindi questo secondo me gli costerà qualche cosa dal punto di vista del rendimento e anche delle energie anche in campionato. Cioè, secondo me sarà una squadra più vulnerabile, perché dovrà puntare forte sulla competizione europea e per cominciare a pensare di essere diventata una squadra a livello internazionale molto, molto importante. Quindi questo qualcosa le toglierà il campionato, anche se ovviamente la qualità dell'Inter, gli acquisti che sono stati fatti dalla Premier, giocatori importanti, è logico che l'Inter ha una squadra di grande, di grandissimo riguardo. Però secondo me non può pensare più al campionato che alla Champions League, e quindi qualche cosa perderà, insomma, favorendo
1: chi vedi però subito in scia? Chi vedi subito in scia? Allora.
4: Beh, sicuramente vedo il Napoli di Allegri e poi la Roma di Gasperini, che secondo me la Roma quest'anno, andando incontro anche al suo centenario, saltranno sono i 100 anni della società, una bandiera giallorossa al vertice della Federcalcio, insomma, secondo me la Roma può fare un grande campionato, si può puntare anche veramente.
2: C'entra la bandiera giallorossa in Federcalcio, c'entra.
4: Ha fatto tra l'altro anche una grande campagna acquisti la Roma, secondo me, perché comunque ha mantenuto Dybala, insieme a Malen è arrivato Castro, poi Molina, poi giocatori che possono Mora, cioè, secondo me la squadra è molto competitiva. Poi Gasperini l'ha detto, lui è venuto qui per vincere, non per soltanto per ottenere un buonissimo piazzamento in Champions League. Quindi la Roma se lo può giocare questo scudetto insieme all'Inter e al Napoli.
1: No, ma Bucchino possiamo recuperare? Sennò proviamo telefonicamente, altrimenti se non ci riusciamo il video. No, però non ti ha risposto.
2: Non mi ha risposto.
1: La bandiera, che ha detto? La bandiera
2: giallo-rosso in Federcalcio.
1: Federcalcio, non ci ha risposto. Vabbè. A chi alludevi, scusami? Gianni.
4: No, no, voi fate le allusioni, io non alludo a niente.
1: Ma l'hai detto tu, mica l'hanno detto, detto lui. Detto,
2: adesso vuoi dire la bandiera giallorossa.
4: Ma se tu vai a Via Allegri ci sta una bandiera giallorossa della città, no? Per cui...
1: Ah, vabbè, che c'è? Ma quella c'è sempre stata, però.
2: C'è l'anno del centenario, questa roba.

0: fama competitiva. C'è pure la bandiera che scende in campo, la bandiera giallorossa.
1: Sei tremendo.
0: Ma poi è bello perché Gianni è straordinario, no? Ha detto tutte cose di cui non pensa assolutamente, cioè, però sta caricando, sta alzando l'asticella, capito? L'aspettativa dall'altra parte.
1: Tu dici non crede veramente nella Roma?
0: A quello che ha detto non ci crede proprio. Sì, squadra competitiva, deve lottare per lo scudetto, ma non nemmeno ci crede.
2: Ho detto poi la Roma, voglio dire, ha fatto anche dei sacrifici, no? A livello di mercato, insomma, c'era Svilar che aveva tante richieste, è una squadra che è stata assemblata, poi un po' Dybala è quello che ti dà la certezza di avere quei 6, 7, 8 punti in più in classifica insieme a quelli che ti può dare Svilar, e che alla fine, insomma, può fare la differenza, no? In una stagione è vero che anche la Roma è impegnata in Champions League, per carità, non è che dico però secondo me vedo queste tre squadre anche davanti a una Juventus che non mi convince ancora per niente.
1: Non ti convince la Juventus?
2: No.
1: E per quale motivo?
2: Per me no. Ma è perché intanto secondo me hanno gestito malissimo anche la questione di Vlahovic, che poteva essere gestita diversamente. Vlahovic resta di più importante in Europa, vedremo.
1: Però pure lui non ha fatto un passo verso la società, parliamoci chiaro, perché la società aveva lasciato la porta aperta ad un certo punto, no? Con alcune dichiarazioni che facevano capire che c'era la voglia
0: La voglia, ma è andato in Turchia e se non lo so, ho letto 10
1: milioni,
0: 7 milioni e mezzo
1: più le commissioni, commissione a 20 milioni,
2: però lasciatemi dire anche che la società ha sbagliato a portare Vlahovic a quel punto, no? A livello contrattuale doveva cercare di legarselo al polso prima e quindi poi dopo la situazione si è sfuggita di mano. Però continuo a sentire e a leggere, insomma, di uno Spalletti che non è per niente tranquillo, non è per niente soddisfatto, insomma, mi sembra che è preoccupato Spalletti, se è preoccupato ci sarà un motivo, o no?
1: Vabbè, che dico, vediamo adesso, già la prima partita col Frosinone, insomma, io penso che possa centrare i tre punti la Juve, no? Perché se non vince a Frosinone, allora insomma se inizia proprio male.
0: Inizia male.
1: Quindi io credo che possa puntare a questi tre punti. Sentite,
2: guarda, la Juventus deve avere prima di tutto una conferma in Ildiz, che tra l'altro non è stato neanche un giocatore dal quale mi aspettavo molto di più anche al Mondiale. Lì è vero che tutta la nazionale insomma non ha fatto bene con Montella eccetera, però Ildiz è stato molto deludente. Una certezza è sicuramente McKennie, che nelle ultime stagioni
1: aspetta, ti fermo un attimo Gianni, che è una comunicazione per il nostro regista, perché Enzo è praticamente in un temporale pazzesco, però mi dice di provare in qualche modo perché si è ripristinata la situazione, quindi non so, chiedo
0: temporali dappertutto, qui fa un caldo che sembra
1: incredibile, quindi
0: non arriva mai niente, d'acqua proprio zero, ma come le vacanze ha portato il caldo.
2: Mimmo Guzzini che sta in montagna a Cortina.
0: No, se n'è andato, andato verso il mare.
2: No, però dico sta al Prezzo in montagna.
1: Aspetta che siamo riusciti telefonicamente a riprendere il buon Enzo Bucchioni, perché oggi proprio il tempo non ci aiuta. Enzo, che succede dalle tue parti?
3: È un bel temporale, un bel fulmine, fate saltare tutto.
1: Ah, ecco.
3: Non riesco, non riuscivo neanche più a riprendervi telefonicamente.
1: Infatti ora provavamo, non riuscivamo nemmeno noi a prendere la.
2: Dove stai, Enzo? Dove stai?
0: È colpa di Bezzi, la prossima volta chiamiamo solo te, Enzo.
3: I fulmini sono in campagna, ma di solito funziona bene, anzi funziona bene, ma oggi
2: in quale campagna sei?
1: Vabbè, ma
0: che te frega,
1: ma che te importa,
0: Gianni,
1: te? Guarda che
0: per capire
3: coordinate
0: cosa.
3: Per i fan che poi vengono a segnarmi la vita,
0: te vengono sotto casa poi
1: dopo il macello con tutte le cose Bezzi. Che dici, te vengono a cercare, caro Enzo,
0: e chiedono di Bezzi, ce l'ha detto Bezzi,
1: è vero. Aspettate, vi porto un attimo sul tema, perché oggi c'è stata la presentazione di Mastantuono. E vado un attimo su tutto mercato web, vi riporto al volo alcuni passaggi. Progetto interessante, ha detto il calciatore, sono contento della scelta. Il calcio italiano è importante nel mondo e devo dire che mi è sempre piaciuta l'idea di giocare in Serie A. ho molte speranze, spero l'esperienza mi aiuti a crescere come giocatore, di poter essere un bell'anno, no? Di fare un bell'anno. Poi dice perché ha scelto la maglia numero 30, perché era quella che aveva anche al River con cui ha debuttato, quindi insomma è speranzoso di far bene, gli piace il progetto della Fiorentina. E quindi come sempre sono a disposizione del mister rispetto ai bisogni della squadra, puoi sentirti a tuo agio in un certo ruolo, per me vale per tutta la zona offensiva, non ho problemi, quello che mi chiederà il mister lo farò. Insomma, questo è un po' alcuni passaggi di questo giocatore.
0: Niente di clamoroso, insomma.
1: Niente di clamoroso, però
0: solo invece io sarò breve, cioè quando il progetto è interessante non ti piace
1: l'idea?
0: No, non, avrei detto qualcosa di diverso. Cioè Firenze, la Fiorentina, che ne so, adesso Battistuta, che avrei detto qualcosa di progetto interessante, sembra che stai di passaggio e non vedi l'ora di tornare alle grandi.
3: Non è di proprietà. Fanno dire
0: Enzo, tu che sei un maestro, progetto interessante da un ragazzo di 20 anni, progetto interessante non lo dici. No, cioè io a 20 anni non direi mai progetto interessante, direi sono contento, è stata Fiorentina, Fiorentina sai, Batistuta, stati...
1: Beh, ti ricordo che lui è del Real Madrid però.
0: Allora ho capito, però progetto interessante mi sembra un po', boh, non lo so, ma forse so io che sono...
1: No. Che dice Enzo?
3: No, ma sono quelle frasi fatte che ti fanno dire gli uffici.
0: Ti fanno dire gli uffici
3: se ci fai caso, tanti giocatori, non soltanto la Fiorentina, progetti interessanti, che cosa vuol dire? Magari per dire tutto e non dire
0: niente.
3: Se avessi detto, ma so che l'allenatore gioca bene, fa un buon tipo di calcio, mi piace il 4-3-3, già entravi nello specifico, poi magari non fa il 4-3-3 e ti cominciano a dire, allora cosa ci sei andato a fare, dovevi andare a un'altra squadra, quindi... progetti interessanti
0: la Fiorentina fa per me in questo momento, che ne so,
3: sì,
0: progetto interessante
3: per scaldare un po' anche la tifoseria,
0: esatto,
3: un giocatore che deve scaldare,
0: bravo.
3: Perché hai visto quando è entrato in campo non ha fatto niente, ma si vede che c'è una luce diversa, il tocco di palla, il movimento, i giocatori con la G maiuscola e si riconoscono subito. Questo poi dal diventare un campione o no lo vedremo, ma il passo, la tecnica, la capacità, cioè, si è visto subito nei primi minuti che ha fatto la Fiorentina. È un anno che per lui dovrà dire tanto.
1: Mi dite quale potrebbe essere la squadra sorpresa a questo punto del campionato? Diamo tutti per scontato che sia la Fiorentina? Perché ha fatto tanto mercato.
0: Ci sono tante altre squadre. Io dico la Fiorentina, prima cosa, dovrà formarsi.
1: Esatto.
0: Che non è facile, Enzo lo sa bene. Poi una piazza così difficile come Firenze. Però ci sono tutti i presupposti affinché la Fiorentina possa essere la sorpresa, una squadra insomma diversa se non altro proprio nel rendimento rispetto alla scorsa stagione. Su questo, ecco perché ti dico la sorpresa nel titolo di oggi, ti dico la Fiorentina, poi tu dici l'Udinese.
1: No, a me mi intriga un po' come squadra.
0: Cioè l'Atalanta ancora mi sembra un...
1: La vuoi vedere? Non...
0: La
1: vogliamo
0: vedere.
1: Voglio vedere, la vogliamo vedere.
0: La Fiorentina deve mettere a posto 9, quanti ne ha presi? 9.
1: 9 giocatori,
0: dall'oggi è... Magari può perdere pure all'Olimpico e dire, ah, ma allora come hai detto la sorpresa? Lo ridirò anche magari in caso di sconfitta a Roma. Non so se perderà poi, tra l'altro. Quindi, voglio dire, dico la Fiorentina.
3: No, ma sono d'accordo perché sta nascendo, intorno al discorso del progetto, ma io dico idea. Stanno mettendo in pratica un'idea calcistica molto interessante, che poi ricalca quello che ha fatto il Como. Cioè prendi giocatori tutti molto tecnici, tutti molto giovani, che hanno voglia di divertirsi mentre giocano, capaci di fare quel calcio brillante che vorrà fare grosso. Quindi si vede che c'è un qualcosa di diverso. Proprio anche nella scelta, giocatori che stanno bene uno accanto all'altro, vanno a cercare in quel modo lì. Qui Paratici, dobbiamo dire, che è stato bravo. Quindi c'è una squadra che poi avrà bisogno, certamente, per crescere, per diventare. Avete visto anche il percorso del Como. Primo anno in Serie A si è assestato, poi ha fatto quello che ha fatto.
1: Tu dici che potrebbe essere la sorpresa la Fiorentina?
3: Sì, può essere la sorpresa assolutamente, di un livello alto. L'Atalanta non può essere più la sorpresa, perché se torna l'Atalanta quest'anno è normale, è stata per 9 anni in quel livello lì.
1: No, anzi, deve stare a livelli alti l'Atalanta, ragazzi.
3: Esatto, la Fiorentina tanti anni che non c'è più a quel livello lì. Lascia perdere che ha rischiato la retrocessione, ma non c'è più a quel livello. Certo. Al massimo ha fatto la Conference. Se poi vogliamo andare a vedere, io sono intrigato anche dal Genoa. Lì può fare molto bene De Rossi. però è un altro livello, no? Il Genoa ha altre ambizioni, però dal punto di vista del gioco, dal punto di vista della squadra può venire fuori un'altra sorpresa, ma quello ti posso dire come è stato il Sassuolo l'anno scorso. Ecco, questo può essere il parallelo fra Genoa e il Sassuolo. La Fiorentina è un'altra dimensione, basta vedere i giocatori. Ma penso, questo ha preso Attà, ha preso Ulai, l'abbiamo vista ai mondiali, al di là di questa prima apparizione, un giocatore di 20 anni, che non so se diventerà Kanté, non lo so, però ha quelle caratteristiche lì, grande recuperatore di palla, grande aggressività, tecnica di primissimo livello, e va avanti con tutti i nomi.
1: Voglio sentire anche Gianni sulla possibile sorpresa. Ti convince la Fiorentina o vedi qualche altra squadra?
2: La Fiorentina non mi convince perché ha cambiato troppo. Il calcio mi ha sempre insegnato che le formazioni, le squadre, quelle che poi alla fine riescono a ottenere di più, sono quelle che partono da una base già solida e fanno qualche innesto importante. La Fiorentina è rinnovata troppo, si è rinnovata troppo. Cioè, secondo me, per carità, Grosso ha dimostrato di essere un buonissimo allenatore in ascesa, però dovrà faticare molto per assemblare questa squadra. Per cui io ti dico che, vabbè, avrei detto in parte l'Atalanta, però concordo anche col fatto che, insomma, a dire dell'Atalanta, e insomma, ormai voglio dire, l'Atalanta è considerata sicuramente una delle protagoniste del campionato. No, io vi dico che secondo me, anche perché è un bravo allenatore, per me, anche con qualche innesto che ha fatto e tutto, potrebbe essere il Sassuolo di Aquilani.
1: Vediamo, tra l'altro, la squadra.
2: A me piace molto Aquilani.
1: Catanzaro ha fatto un bel calcio, eh?
3: Bravo.
1: Ha lavorato bene, poi ha lavorato,
0: bene
1: settore,
0: anche
1: settore
0: a
1: giovanile.
0: Firenze.
1: Sì, nel settore giovanile.
0: Pisa ha tenuto botta. Insomma, è un allenatore che
2: è una piazza quella
1: del Sassuolo, fatto un bello step
2: anche di fare molto bene, una piazza tranquilla dove può lavorare in pace. Penso che il Sassuolo può farci divertire.
1: Dicevi, Enzo?
3: Ma Gio Barone lo mandò a Pisa per farsi le ossa. L'idea era di portarlo l'anno dopo alla Fiorentina, poi è successo quello che è successo. Gio Barone purtroppo è morto, ma era la Fiorentina.
1: C'era quell'idea molto, perché io mi ricordo che se ne parlava di lui come allenatore della Fiorentina.
3: C'era, lo mandarono apposta a Pisa a fare quell'anno di Serie B per vedere con i grandi, diciamo così, per poi farlo ritornare un po' più maturo a Firenze. Poi è andata come è andata, ma il giro l'ha fatto breve, è tornato rapidamente in Serie A.
0: Senti, Enzo, ti voglio chiedere una cosa, ma questo commisso junior, insomma, sta sbalordendo,
3: sta sorprendendo.
0: Cioè, come era stato criticato il papà, adesso c'è un amore, un sentimento dei tifosi viola, o sbaglio, insomma, ho avvertito
3: questo. È una metamorfosi assolutamente incredibile.
0: È stato bravo.
3: Sì, bravissimo, una metamorfosi, ma anche sotto tutti gli aspetti, anche dal punto di vista fisico. Se tu prendi il commisso figlio che era dietro le quinte del babbo, che si vedeva raramente nei primi anni della Fiorentina, e lo metti a parallelo a questo, è un'altra persona completamente. Questi 2 anni è rimasto negli Stati Uniti, non è tornato in Italia, evidentemente ha fatto un percorso anche personale di maturazione, di crescita all'interno di Mediacom. Sapendo, perché si sapeva, sapevamo tutti, che il commisso purtroppo aveva questa malattia che l'avrebbe portato purtroppo dove l'ha portato, e quindi magari si è preparato a prendere l'eredità del babbo, che sta facendo delle cose inaspettate, ecco, per come ricordavamo Joseph Commisso nei suoi primi anni fiorentini,
0: ma anche nella capacità di generare empatia, no? Quello che magari è mancato prima.
1: Sapete,
0: c'era sempre una polemica in più, mai un gesto distensivo.
1: Sapete cosa mi dispiace? Che lui, lo dico siccome l'ho detto e l'ho scritto e lo voglio ribadire, mi dispiace che lui abbia aperto molto alla possibilità di vedere Antonioni al centenario, anche con una comunicazione eccetera, mentre Antonioni c'ha una chiusura totale che secondo me dall'esterno, Enzo, mi permetto di giudicarla senza
0: che, non
1: che mi sembra esagerata
0: a una certa età,
1: esatto, perché a un certo punto è la festa
0: della Fiorentina
1: non di Antonioni, non di Commisso, è la festa della Fiorentina, e non avere un giocatore simbolo, la luce di Firenze, quello che ha rappresentato, tu pensi alla Fiorentina, ti immagini subito la maglia col 10 di Antonioni, lo trovo veramente, io penso che a un certo punto, ad una certa età, uno
0: l'orgoglio lo devi
1: sì,
0: mettere,
1: sì, basta, cioè voglio dire, tanto lui dice non ce l'ho col commisso, non ce l'ho con la moglie, ma con chi era vicino, se non, non è inutile, cioè porti avanti una battaglia più tua interiore che qualcosa che, non, che alla Fiorentina non c'entra, non lo so, Enzo,
0: si
1: che...
0: è sentito magari talmente io... ferito che
1: lo dico veramente,
2: guarda,
1: perché
2: guarda che quello che ha fatto Antonioni lo hanno fatto anche altri giocatori in altre occasioni, perché al momento giusto, quando Antonioni poteva servire, è stato messo da parte, non è stato considerato in una maniera
0: sì, ma la festa della Fiorentina, Gianni, guarda, capisci, se tu ami la Fiorentina ci vai,
2: io la festa della Fiorentina la festa della Fiorentina la guardo da casa mia.
0: Ma no, ma dai, allora facciamo così, che a spicchio a seconda dei periodi uno ama la squadra. È sempre stato così. No, se tu ami la squadra, fatto un bel discorso prima, Marco, sulla Lazio. Nessuno ama la Lazio, nessuno.
2: Giallo rosso della Roma.
0: Ma no, ma anche se ti hanno fatto. Ma scusami, perdonami. Se a un presidente fa 90 anni la storia della Roma e ti invitano, e tu non c'hai un rapporto buono con il presidente, vai perché è la festa della Roma.
1: Esatto.
0: Di che stiamo parlando? La festa della Lazio, la festa della Fiorentina?
3: Ho fatto diverse serate con Antonioni recentemente qui in Versilia. Quella frase "non sono un bischero" l'ho intervistato io pubblicamente, quindi ho vissuto un po' l'ultimo mese. Sinceramente lo capisco, ma sempre che lo capisco, non per tutto il contorno, perché lui è un uomo ferito. Di fronte a un ferimento interiore, perché lui,
0: ma per carità, nessuno insomma, mette in discussione una cosa del genere, per carità, mi tocchi Antonioni, a me mi tocchi Antonioni,
3: no,
0: è stato favoloso, un calcio di favola, ma proprio per questo è la festa della Fiorentina, sono d'accordo con la festa della Fiorentina, l'ho sempre difeso, però la festa della Fiorentina tu vai e magari non stringi la mano, almeno lo saluti e te ne vai.
2: Aspetta. Antonioni ha detto mio padre è stato accantonato e scaricato come l'ultima ruota del
0: ma
2: carro.
0: Ma chi? Cosa? Prima.
2: Ma come? La polemica che ha fatto con Commisso.
0: Gianni, siamo d'accordo e ha ragione, è una persona ferita e sono d'accordo, però è la festa della Fiorentina, non è la festa di Commisso,
3: però
0: Pontello, della Valle, di Cecchi Gori.
1: Fate finire un attimo Enzo, che poi siamo quasi in chiusura. Enzo, dicevi, scusa?
3: Secondo me nessuno ha ragione, nessuno vince o perde in questa storia, anche dal punto di vista comunicativo. Secondo me Commisso è stato consigliato male, Joseph Commisso, perché a ridosso della festa, pochi giorni dalla festa, dire questa roba della maglia è stato un autogol, perché è suonato per Antonioni come una presa in giro, come un qualcosa di portare lo scalpo di Antonioni alla festa, e visto ce l'abbiamo fatta. Quando lui ha detto non sono mica un bischero, me l'avete fatta questa proposta proprio perché...
0: Cioè lui preferiva che...
3: No, ma se gliel'avessero fatta è stata gestita male. Se gliel'avessero
0: fatta... vabbè, ma si può rimediare, non si può rimediare?
3: L'avessero preso, ma ognuno ha il suo carattere, l'avessero preso fuori...
0: No, ma dopo questo comunicato che io ho letto le cose, ma non si sono risentiti?
3: Il commisso lo poteva invitare a New York... appena insediato presidente a gennaio, facevi un percorso. Guarda, io ho vissuto anche il 90° anniversario della Fiorentina e c'era la stessa problematica, era fuori dalla Fiorentina
0: e ci andò?
3: Della Valle ha fatto un percorso molto più lungo, l'hanno preso da lontano, prima con il vicepresidente Salica e poi dopo è sceso in campo direttamente Andrea Della Valle, tutto questo di nascosto, per arrivare poi verso aprile-maggio e gli hanno fatto la proposta di rientrare in società, hanno trovato un accordo e lui ha partecipato ai 90 anni, cioè a ridosso così, secondo me la tempistica è stata sbagliata, dovevano prepararla nei mesi scorsi. E allora probabilmente sarebbero riusciti. Sono posizioni inconciliabili, guarda, perché ripeto, il dolore di Antonioni, perché non è una roba esterna. Antonioni veramente vive per la Fiorentina. Chi lo conosce,
0: ma guarda Enzo, ma sfondi una porta aperta e capisco, quando sei ferito, però è la storia della Fiorentina. Tu ti chiami Giancarlo Antonioni e tu l'hai fatta più degli altri. E tu devi andare a festeggiare la Fiorentina,
3: sì, guarda,
0: e te ne vai, prendi e te ne vai, cioè stiamo parlando di 100 anni di storia e lui è stato il giocatore più amato in maniera indiscussa, senza se senza ma, a Firenze. Poi se tu c'hai dei cattivi rapporti col presidente è un altro discorso, ma insomma alla fine tu festeggi no Marco, la storia di un club, non è che tu festeggi la Fiorentina di Commisso, di Pontello, di Della Valle, di Cecchi Gori, la Fiorentina è nata nel 1927, fai 100 anni e vai là, perché tu ci hai giocato e sei stato il più forte di tutti.
1: Chiudi Enzo che siamo in chiusura, vai.
3: No, ma guarda, queste cose, in queste serate c'era anche Silvio Baldini, c'era anche Daniel Bertone a girare, c'era un contorno. E queste cose che dite voi, gliel'hanno dette tutti, in maniera, voglio dire, giusta, in maniera sensibile, in maniera irremovibile. Siamo arrivati persino a dire fai una festa in un altro stadio, festeggia con i tifosi, ma se, sono arrivati persino a dire questo, ma non ci senti, cioè io non me la sento neanch'io di dire Antonioni ha sbagliato, perché è una scelta troppo personale, fammi dire troppo intima, perché è come se per lui fosse la moglie, la fidanzata, il grande amore, e quindi è troppo intima una scelta di questo tipo, va secondo me oltre quello che sono il calcio, una partita, un centenario, una squadra, e sembrerà assurdo, no? Antonioni è questo.
1: No, vabbè, per carità, rispettiamo. No,
2: Antonioni si sente un uomo tradito.
3: Certo, perché lui è l'amore.
0: Ma
3: della,
0: quanti
3: della
0: calciatori vita sono stati traditi? Ma se tu vesti una maglia, no, la indossi? O della Lazio, della Roma, della Fiorentina? Tu ci vai, perché è la festa della squadra con cui tu hai giocato un minuto o mille partite. Cioè, secondo me è questo, cioè, è la tua storia. La storia qual è? Ho indossato la maglia della Viola, ho indossato la maglia della Lazio, della Roma, della Juve, del Milan, ce vai. Non perché sei litigato con due presidenti, chi se ne frega? Non hai litigato con la Roma, col Milan, con la Fiorentina, o no, con l'Inter, col... Non lo so, a me sembra assurda.
2: Stefano, come concetto di fondo, tu ne parli perché ovviamente non ti tocca direttamente, no. Però... Io ti dico che questi fatti sono accaduti anche con
0: altri personaggi. Sono anni dalla Roma, c'erano tutti e c'erano anche calciatori che erano stati trattati male da presidenti, ma ci sono andati. Capito? Perché tu hai un rispetto che tu porti alla società con cui hai giocato. Non lo so, io vedo.
2: Allora dimentichiamole le cose.
0: Che cosa?
1: Ma non però, perdonami Gianni, pace, guarda, Gianni, voglio chiudere così.
0: Ma no, forse no, Gianni, non ci
1: Gianni,
0: siamo, dai, su.
1: Gianni, chiudiamo così, nel
0: senso.
1: Per
0: me Marco c'ha ragione.
1: Io posso capire che hanno avuto un contrasto, ma hanno avuto un contrasto con dei presidenti, con dei dirigenti.
0: Ma non con la Fiorentina.
1: Non con il
0: club,
1: con la
0: storia della
1: capisci
0: Fiorentina.
1: Che ti voglio dire? Cioè domani, fra 20 anni, i commissi non ci saranno più.
0: La Fiorentina sì,
1: la Fiorentina c'è, è questo che io dico, però magari sbaglio io, cioè nel senso,
0: no,
1: non è che
0: così.
1: La mia idea è assoluta.
3: Ma Marco è assolutamente condivisibile la posizione, tant'è che molti tifosi della Fiorentina dicono la stessa cosa e un po' se la sono presa anche con Antonioni, però ripeto, dal punto di vista logico non fa una grinta questo discorso.
1: No,
3: lui
1: carina.
3: È diverso, lui
1: no,
3: è diverso,
1: vabbè, lui rispetto si può rispettare e non condividere naturalmente la ci mancherebbe, no?
3: Probabilmente noi tutti saremmo andati alla festa, noi tutti quanti siamo,
1: allora,
3: quattro saremmo andati,
1: sì io al club ci sarei andato. Allora vi chiudo con questa notizia, perché Luis Enrique torna in pole per la Roma. Manca l'accordo con l'Inter, ma ci siamo quasi. Attenzione.
0: Ma no, per 30 milioni però.
1: La cifra adesso
0: per 30 milioni?
1: Non mettono la cifra, però adesso cerchiamo di capire. Va bene, mi devo fermare e saluto Enzo Bucchioni.
0: Ciao Enzo, un abbraccio, a presto.
1: Un abbraccio.
3: A presto, speriamo senza
1: sì, dai, speriamo. No. Ciao anche a Gianni Bezzi.
0: Ciao
1: a presto, Gianni.
0: A presto, ti aspettiamo.
2: Va bene, ciao ragazzi.
1: Gianni, ciao.
2: Buon lavoro.
1: Break.

0: siamo tornati di nuovo con voi in diretta in quest'ultima parte di Maracanã. Abbiamo qualche minuto prima del prossimo
1: ospite. Ciao
0: di nuovo
1: ciao a Stefano, tutti, ciao Marco.
0: Vado a una raffica di messaggi scritti audio perché sono rimasti indietro. Allora Walter ci scrive: quale sarebbe il problema se la Lazio fallisse? Altre società di A sono fallite e poi acquistate con due spiccioli. Se non entrano più soldi in società da parte dei tifosi, lo Tito come può pensare di mantenere una società di A? L'acquisto della Regina che senso ha? Da solo non è in grado di mantenere una società di A. Io devo dire, insomma, spero sempre che le società non falliscano, perché il fallimento è una cosa un po' delicata, però se evidentemente vivo io in un altro mondo e se addirittura c'è chi spera nel fallimento, beh, contenti voi, rispetto l'opinione praticamente di tutti, ci mancherebbe. Allora, i tifosi sperano che lo Tito se ne vada, sicuramente, quindi questo è quello che vogliono, però non so quanto sia questa cosa attuabile. Dunque, Fabrizio scrive: non siamo contenti che la Lazio perde, se no non andremo a tutte le trasferte, dobbiamo isolare il presidente, siamo stufi. Però Fabrizio, mi permetto di dire che non so quanto questa cosa possa aiutare la squadra, E andare a vedere le trasferte, vanno i tifosi, spendono i soldi, ci vanno, stanno vicino alla squadra e poi non vanno alle partite in casa. Cioè quanto sposta questa cosa e quanto è un segnale che tu vuoi danneggiare il presidente? Non lo so, io veramente trovo, ripeto, io prima, siccome voglio rispondere a un ascoltatore, Stefano, quando ho detto non so se qualcuno a questo punto chi veramente ama la Lazio, io ho detto è stata una protesta molto civile, quella fatta dai tifosi della Lazio, è stato un atto d'amore nella parte iniziale, però questa cosa così prolungata io non so quanto poi continui ad essere un atto d'amore che va a danneggiare anche la squadra. C'è chi se la prende con l'allenatore perché ha accettato e quindi non doveva accettare nessun allenatore, e quindi che si fa? Non viene nemmeno allenata,
1: guarda, cioè è talmente difficile,
0: si rischia ad un certo punto,
1: se nessuno fa un passo indietro, perché
0: si rischia ad un certo punto di incartarsi su questa cosa,
1: è una tensione continua, no?
0: E quindi, per carità, io l'ho detto
1: e in mezzo c'è la Lazio, perché come dici tu, c'è stata una contestazione civile, un atto d'amore da parte dei tifosi,
0: nella
1: dall'altra parte
0: iniziale,
1: non c'è il passo,
0: però questa
1: non
0: cosa
1: c'è
0: prolungata
1: passo, esatto, fai soltanto male da una parte, pur volendo bene alla Lazio, e dall'altra parte c'è una proprietà che non sta là, ferma e non si muove, non vuole ragioni da questo punto di vista.
0: Sarò sbagliato, cioè, io.
1: Vuole restare ancora a lungo.
0: La concezione di voler bene non può avere vicino la parola male, o è bene o è male.
1: Ah, beh, certo.
0: Non si può mettere insieme queste due parole. Cioè, se fai del bene, è bene, e non ci può essere il male vicino. Cioè tu fai del bene per far del male, cioè come funziona? Io faccio fatica a comprendere.
1: Secondo me nel mezzo ci sono, da una parte c'è la proprietà, dall'altra parte c'è la maggioranza del tifo che non vuole questa proprietà, e in mezzo c'è la storia della Lazio, la Lazio, perché poi dopo vai a vedere Lazio Mantova, tu perdi di fronte a 5.000 paganti, di cui 1.500 mantovani, adesso per dire, adesso ho fatto un calcolo proprio aritmetico e preciso, però per far rendere l'idea,
0: cioè,
1: chi ci ascolta,
0: che
1: ci
0: sono venuti qui, sembrava che giocavano in casa, Stefano.
1: Oh, perfetto. No, ma è una desolazione,
0: cioè,
1: io ho provato a vedere qualcosa,
0: quando
1: non
0: io
1: l'ho
0: dico,
1: vista più perché sembrava non amichevole, ma non lo so.
0: Quando diciamo che c'è il rischio che si possa incanalare in un campionato di grandissima difficoltà, è proprio questo.
1: Esatto.
0: Cioè qui dopo vengono le squadre e si sentono a casa loro. E non può funzionare così questa cosa. Gli stessi giocatori quanto riescono a sopportare una cosa del genere? Poi, per carità, sono professionisti, sono pagati e magari vanno anche oltre a questa situazione qui. Per esempio,
1: cioè, tu ti prepari settimanalmente, sei un giocatore di Serie A e poi scopri che magari il clima, l'atmosfera è di serie inferiori, ma serie inferiori per non dire
0: c'è
1: altro.
0: C'è un altro discorso da fare.
1: Prendo
0: il messaggio di Roberto. Quando, quando dite che nessuno ama la Lazio, evidentemente vi vede su Marte. E vabbè, non viviamo a Roma e conosciamo. Facendo lo sciopero ad oltranza e non andare allo stadio è proprio l'opposto di quello che dite. Tant'è vero che andiamo in trasferta. Benissimo. L'unico modo per far andare via il gestore è lasciarlo solo. Se non capite questo, non siete del mondo Lazio, sapete poco di quello che sta accadendo da anni. Senti Roberto, io ti dico una cosa. Basta anche con questa classificazione di chi, se uno del mondo Lazio, se uno a Roma la pensa diversamente da un gruppo più grande, non capisce, non vive, non conosce. Uno può avere un'idea sua e deve essere rispettato, perché anche quelli che hanno deciso di andare allo stadio, quei pochi, devono essere rispettati. Io ho visto invece che sono stati insultati.
1: Sono laziali pure loro.
0: Insultati, presi a mal parole, perché quelle poche persone che hanno deciso di abbonarsi. No, uno deve essere libero di pensarla come vuole, con la propria testa. Con la propria testa.
1: Sì, però Marco, qui rischiamo, che lo sai che non, e poi rischiamo un'altra domanda, di non avere più argomenti sulla Lazio.
0: Faccio un'altra,
1: mi dispiace dirtelo, io siamo ad agosto.
0: Ma è così.
1: Non so di che cosa parleremo,
0: ma
1: della
0: per
1: Lazio,
0: carità,
1: è un disco, lo metti,
0: esatto,
1: è quello del mese.
0: No, ma poi dico un'altra cosa, Roberto, e se lui non se ne va, che si fa? Che si fa? Perché lui, nessuno può portare via una proprietà a qualcuno, ragazzi, Non si può fare. E se non se ne va, che si fa? Domanda che faccio è: che cosa, se lui rimane, va, dicevo, sai che per dire, affondo io, affondiamo tutti insieme, che si fa? Dimmi che si fa.
1: Non lo so.
0: Ma io contesto, critico la gestione, brutta figura pure ieri con questa situazione, tutto quello che sta succedendo, però che si fa? Cioè, io faccio questa domanda da mesi: se non si riesce a giungere a questo obiettivo che vogliono i tifosi e che vogliono tutti, perché poi sarebbe proprio la risoluzione, no? Perché poi non interessano nemmeno gli acquisti. Avete visto la posizione dei tifosi quando su Frattesi, no? Che hanno testi puntini, no? Non gli interessa chi viene. Quindi tu puoi pure portare domani Jimenez,
1: no.
0: Non gliene frega niente. E allora che
1: ma
0: si fa?
1: È evidente
0: che si fa?
1: Non vedono l'ora che il proprietario
0: che
1: abbandoni.
0: Ecco perché dico, è vero che lo sciopero va fatto, però lo sciopero è finalizzato molte volte a mandare un segnale, ok? Però poi lo sciopero inizia e finisce, perché io non vedo scioperi che possano andare avanti per quanto tempo? Per quanto tempo?
1: No, ma io credo non sia più uno sciopero adesso.
0: Comunque, dai, io rispetto.
1: Cioè, proprio ormai è stata abbandonata.
0: Allora, dai, andiamo avanti, prendiamo altri messaggi. Siete così convinti di questa Roma? Criticate il centrocampo della Juve, ma questi fenomeni chi sono nella Roma? L'unico è Dybala, che gioca al massimo metà campionato.
1: Ma sai, mi permetto di dire che io non ho mai criticato il centrocampo della Juventus.
0: Ma perché si può criticare?
1: No, non l'ho criticato, ho detto che serve rinforzare il centrocampo.
0: Che è un altro concetto.
1: Portando molto. Bravo.
0: Che è un altro concetto.
1: Un altro concetto. Cioè, non, io non ho.
0: Ma
1: non ho detto Locatelli.
0: Se uno critica.
1: Durama e non sono all'altezza, sì, però serve qualcosa che possa aiutare Locatelli, Durama, magari a rendere il triplo, il doppio di quello che stanno facendo adesso. Qui.
0: Ma mi sembra che anche chi segue la Juve dice che c'è una mancanza a centrocampo, quindi
1: che dice bisogna rinforzare la tre quarti, io dico bisogna rinforzare, pareri. Poi, per carità, possiamo essere d'accordo o no, ma insomma, si va.
0: Poi
1: avanti,
0: scrivono: se la Fiorentina vende Ken, neanche tra le prime quattro, tra le prime otto arriverà.
1: Anche questo è un aspetto da valutare.
0: Questo è un aspetto da valutare.
1: Perché se tu fai, oggi c'è stata la presentazione di Mastantuono, da cui ci si attende molto. Insieme a Mastantuono, quanti ne sono arrivati? Otto? Otto volti nuovi? Benissimo. Se poi Ken va via e arriva, non dico un pinco pallino qualsiasi, però un giocatore molto inferiore a Ken. Insomma, c'è da capire qualcosa, o no?
0: Ma,
1: cioè, se va via Ken deve arrivare uno più o meno del valore di Ken adesso, no?
0: Sì,
1: assolutamente. Penso così.
0: Vediamo se ci sono degli audio, poi andiamo quasi in pausa, vai.
2: Signor Bezzi, mi scusi,
0: andato io.
2: Sono Salvo da Berlino. Lei mi sembra un Sebastian Contrario, quello che...
0: questo ce lo teniamo, glielo facciamo
2: contro
0: sentire.
2: Contro tutto e contro tutti. Quello che dicono gli altri per lei non vale niente, perché tanto lei ha le sue tesi, sempre contrario agli altri.
0: Vabbè, uno può avere delle tesi contrarie agli altri, non è che deve per forza.
1: Però avere... Salvo, devi accettare.
0: Certo, dai, Salvo.
1: Come tu, c'è un'opinione, noi ce ne abbiamo un'altra.
0: Assolutamente.
1: E Bezzi c'è un'altra.
0: Vai un'altra, vai.
3: Buon pomeriggio Stefano e Marco.
1: Ciao.
3: Allora, io sento parlare tutti che per la Champions l'Inter è praticamente a poche speranze, perché sono tutti superiori. Però voi mi insegnate che le partite vanno giocate, al di là di tutto. Quindi aspettiamo un attimo a fare pronostici, perché mi sembra come l'anno scorso che dovevamo essere ottavi e poi ha vinto lo scudetto e la Coppa Italia. Quindi,
0: Ottavi, chi è che
3: attenzione,
0: detto di
3: grazie.
1: Ottavi.
0: Ottavi, io non, ho, Ottavi. Non mi ricordo chi diceva che l'Inter doveva essere Ottavi. Io mi ricordo l'anno scorso c'era il fattore Chivu che era una variabile che bisognava considerare. Certo. Poi invece lui è stato bellissimo, però c'era questa variabile. Ottavo mi sembra un po' grosso. Però bisogna anche essere consapevoli che in questo momento in Europa io credo che ci siano molte squadre forti e noi purtroppo non abbiamo più quella forza di qualche tempo fa e partiamo in svantaggio. Questo bisogna essere consapevoli. Forse in Europa League possiamo... diciamo così,
1: diciamo che la nostra,
0: giocarsela esatto. L'Europa League e Conference sono le fasce in questo momento che
1: ci siamo
0: e quindi
1: bene dentro.
0: Bisogna fare i complimenti all'Inter che ha fatto due finali negli ultimi anni di Champions, è un'eccezione. E quindi, però io chiedevo se poteva fare un percorso quest'anno più aggressivo rispetto all'ultimo anno che è uscita
1: proverà,
0: con il botto. Allora, poi ci fanno i complimenti per come abbiamo costruito Maracanã, veramente una trasmissione fatta bene, continuate così, ci scrive Maurizio, grazie, ci prendiamo il complimento. Vai con un altro audio, beh, bisogna pure prendersi i complimenti, mica solo gli insulti, dai.
4: Buongiorno a tutti, allora, innanzitutto bisogna vedere se è vera l'offerta, ma se fosse vera, dunque ci sono delle partite che Ildiz ha dimostrato che è una follia venderlo per 100 milioni di euro, ma ci sono altre partite... prestazioni che ha dimostrato che è una follia non venderlo.
1: E quindi?
4: La storia insegna che secondo me la Juve economicamente per come è messa bisogna venderlo perché dopo sono occasioni che non ricapitano.
0: Mm. Ah, tu quindi lui sarebbe favorevole, ecco. Beh, in sostanza. Vabbè, che vi devo dire? Questa è una situazione che sono un paio di giorni che si legge di questa cosa, però ripeto, non c'è nessuna offerta concreta. Io ieri ho giocato sul discorso che c'era questa voce, ho detto se dovesse arrivare un'offerta del genere che si fa? Anche perché poi è bello pure giocarci su queste cose. Allora, Roberto ci scrive, caro Stefano, se fosse stato il centenario del Milan con questa società Maldini non sarebbe andato.
1: Ognuno ha la propria opinione, secondo
0: però
1: me si festeggia la storia del club e non la proprietà.
0: Però io vorrei fare un distinguo, quando c'è la festa di una società, non è la festa di chi gestisce la società in quel momento. Cioè, è un grosso errore ragionare in questa maniera. È chiaro che ci sono dei presidenti di passaggio e si trovano a festeggiare gli 80 anni del club, i 90 anni, i 100 anni, ma non sono loro che vanno festeggiati. Cioè,
1: ma io dirò di più. È la festa non dei calciatori, è la festa di tutti,
0: esatto.
1: Cioè, dove tifosi e calciatori sono sullo stesso piano. Tifosi e calciatori siamo la stessa cosa. Questo è il messaggio. Voi, noi tifosi, sosteniamo la squadra, voi l'avete rappresentata negli anni,
0: esatto.
1: In un secolo di vita. È la cosa meravigliosa. E non partecipare a un certo evento, secondo me, è un errore. Perché? Perché magari hai brutti rapporti con la presidenza che rappresenta in quel momento. Questo o quel club, secondo me è sbagliato, tu ci devi andare.
0: Voglio dire, faccio un esempio, quando ci sono stati...
1: Perché è la festa di tutti,
0: esatto.
1: Calciatori, tifosi, tutti, cioè la Fiorentina, i tifosi vogliono andarci, e i calciatori e i tifosi sono la stessa cosa, un'unica cosa. Mm. I tifosi che sostengono la squadra, cioè tu mi rappresenti, però io tifo e siamo la stessa persona, non è che tu sei superiore a me.
0: Certo. Certo,
1: perché certo. In nome della Fiorentina e quindi Antonioni ci deve andare, capito? Non è che perché ci sta con me oppure perché ci sta Pontello oppure che ci sta Cecchi Gori oppure ci devi andare perché è la Fiorentina, la festa della Fiorentina, certo. Non è la festa di Pontello, di Cecchi Gori, certo. Di Della Valle, dei Commisso, è la festa della Fiorentina. No, o sbaglio?
0: Sì, ma io la penso così, con tutto rispetto. Chiudo con questo messaggio. Indicate la Fiorentina sorpresa del campionato che verrà. Ma davvero pensate che possa arrivare tra le sette che vanno in Europa quest'anno? Avremo in Europa Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juve, Atalanta. Ritenete la Fiorentina in grado di superare una di queste squadre? Guarda, io non so se in genere è vero che queste che cita il nostro amico sono già tutte squadre collaudate, quindi che possono fare assolutamente
1: ed
0: bene.
1: È giusto metterle lì.
0: Ed è giusto metterle lì.
1: Io sono curioso di vedere all'opera Bologna e Atalanta e dico che la Fiorentina potrebbe...
0: sorpresa, io intendo che può fare un buon campionato, cioè sorpresa, certo, poi non lo certo. So dove può arrivare. Però in genere qualche big stecca sempre. Quindi bisogna capire quella che potrebbe incontrare delle difficoltà. Può succedere, può
1: ti
0: succedere.
1: Devi inserire, devi stare,
0: e quindi devi stare sul pezzo e ti devi inserire. Staremo a vedere. Va bene, mi devo fermare. State con noi perché arriva un altro amico. Facciamo un po' di chiacchiere finali prima di chiudere Maracanã. Tra poco.

0: Eccoci qua, caro Stefano, entriamo nell'ultima parte di
1: Ciao Marco, di nuovo ciao a tutti.
0: Lo sai chi c'è adesso collegato con noi? Chissà dove sta, è un po' di tempo che non lo sentiamo. C'è Massimo Brambati.
1: Grande,
0: ciao Massimo.
1: Massimo.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. No, buongiorno, ciao Marco, ciao Stefano.
0: Come stai prima di tutto?
2: Sì, dai, bene, bene. Mm. Bene.
0: Ma non sei in Italia?
2: Sì, no, no.
1: Quando dice buongiorno, dove può stare? Buongiorno.
2: No, sono in Europa, ma non sono in Italia.
0: Ah, ok. Come va? Tutto ok?
2: Tutto benissimo. Mm. Tutto benissimo.
0: Senti, ci avviciniamo all'inizio del nuovo campionato.
1: Ma dici qualcosa, Massimo.
0: Che ci vuoi? Che sensazioni hai?
1: Tre
0: che...
1: carichi, vai con i tuoi tre carichi.
2: Tre. No, sì,
1: tre lisci.
2: No, carichi. Hanno già fatto il mazzo. Sono scarico di carichi. No, sono abbastanza, diciamo così, sto guardando un po' da di fuori tutto quello che è successo con la nazionale,
1: curiosito,
2: eccetera. Poi vabbè, tutto questo movimento di squadre che hanno cercato di...
0: molti giovani di qualità sono arrivati, no?
2: Ma hanno cercato, secondo me, di ridurre il gap dall'Inter, ma l'Inter, secondo me, non è ancora là davanti. A mio avviso per il campionato, poi non lo so, la Champions la vedo un qualcosa un pochino più difficile, che ci sono squadre
0: però Massimo, come è strutturata, che ha fatto questi tre acquisti con di esperienza, di giocatori che, diciamo così, è vero che è difficile, però meglio dell'anno scorso può fare e deve fare l'Inter, no?
2: Sai, ne ha preso uno che non si sa, però c'è un punto di domanda. Io dal punto di vista fisico, io su cos'è Stones.
0: Sì.
2: Insomma, negli ultimi anni non ha giocato tantissimo,
0: è
2: soprattutto
0: vero.
2: Nell'ultima annata ha giocato poco, ha avuto problemi fisici, non è più un giovincello. Io ho letto oggi che vorrebbero sacrificare Stankovic, questo mi dispiace, ecco, questo sì.
0: Sì, questo sono d'accordo.
2: Hai un giocatore giovane, hai un giocatore che ha dimostrato al Bruce di essere un giocatore di grandissima qualità, di essere, appunto, ripeto, giovanissimo, e insomma mi sarebbe piaciuto vederlo nell'Inter, mi sarebbe piaciuto vederlo, poi magari lo vedremo lo stesso, perché è solo un'ipotesi quella che stanno facendo ora, forse meriterebbe un filino più di attenzione. È logico che chi lo vede tutti i giorni, chi l'ha visto adesso in queste prime partite, e chi l'ha giudicato probabilmente ha giudicato che non è pronto per l'Inter, può essere, non lo so, sicuramente i tecnici che lo vedono allenarsi tutti i giorni e che lo vedono poi durante le partite quelle vere stanno giudicando questo, perché visto anche il mercato mi sembra che stanno non prendendo in considerazione che c'è anche questo giocatore a disposizione.
0: Sì, poi è arrivato anche questo Curtis Jones ieri, questo
2: esatto.
0: Mezzo al campo,
1: Stefano
0: dice un bel motorino, è uno che può portare, quindi di conseguenza toglie spazio magari a qualcun altro, questo è chiaro.
2: Esatto.
1: Adesso se stanco o Aslani partirà qualcuno,
0: insomma. Sì, però qualcuno parte,
1: qui
0: sì.
1: Riga adesso sembra più vicino alla Roma,
0: sì.
1: Stanno facendo un po' le coppie, si ha detto, perché insomma la visto una formazione, c'ha due squadre lì.
0: Sì.
1: C'è una profondità impressionante.
0: Ti aspetti magari un po' più di spazio da parte di Pio Esposito, Massimo? Ne parlavamo ieri con Stefano, perché adesso va per il rinnovo del contratto e quindi l'anno scorso ha avuto le sue possibilità. Ti aspetti magari un maggior impiego di questo ragazzo quest'anno?
2: Ah, più che più spazio, io mi aspetto una crescita da parte di questo ragazzo, perché adesso comincia a passare il tempo e sicuramente deve crescere anche lui sotto tutti i punti di vista. Ci ha sorpreso sicuramente il primo anno, adesso sorprenderti anche il secondo significa che deve alzare l'asticella e fare ancora meglio, e quindi cercare di lottare anche per eventualmente partire titolare in partite importanti, non solo partire titolare perché manca qualcuno là davanti che viene considerato titolare, o perché le partite non sono di cartello. Io credo che che lui debba cominciare a pensare che stare all'Inter significa alzare l'asticella tutti i giorni, non tutte le domeniche, tutti i giorni, durante allenamento devi essere. E io credo che questi giocatori comunque che hanno preso, anche se non sono nel suo ruolo, durante allenamento, tu lo sai meglio di me Stefano, quando ti alleni con giocatori bravi, con giocatori che hanno esperienza, impari, se hai voglia di arrivare al campo
1: e non vedi l'ora di allenarti con questi giocatori,
2: di allenarti con questi qua e per imparare tutti i giorni.
1: Senti, a proposito di giocatori importanti, di figure importanti, tu hai fatto riferimento, no, quando io ho detto tre assi e scherzando e tre lisci, però hai accennato alla nazionale, ecco, siccome non ci siamo sentiti da diverso tempo, che idea ti sei fatto su questa vicenda Maldini, Nonardo, Malagò, Mancini, insomma tutto il discorso nazionale?
2: È un discorso abbastanza complesso, perché io credo che lì, insomma, tutti quanti hanno messo un po' del loro nello sbagliare. A me per esempio è piaciuta molto l'intervista che ha fatto Filippo Galli,
0: sì,
2: perché ha parlato da persona che ha lavorato per tantissimi anni nel settore giovanile del Milan, e quando si parla di settore giovanile si deve pensare che è un qualcosa che diversa da quella che è la prima squadra, soprattutto, no, neanche soprattutto, sia in nazionale che nel club. Poi nella nazionale è particolare, perché comunque devi andarti a cercare i giocatori, e non è che puoi fare il mercato come fanno i club, devi prendere quelli che ci sono sia nella prima squadra che nelle giovanili, ma è un segmento quello in modo particolare, perché poi è il segmento che ti darà poi modo di poter crescere con la nazionale A. È un lavoro lungo, insomma la partenza non mi è sembrata entusiasmante, perché prima scelgono uno, poi scelgono l'altro, poi cambia questo, poi cambia quell'altro. Io aspetto a giudicare, perché sono i risultati poi che parlano, È inutile che stiamo qui a fare, vedremo già dalle prime partite col Belgio, con la Turchia, che è l'altra, la Francia se non sbaglio,
1: sì,
2: no? Vedremo già da queste tre partite, ci indicheranno. A me è dispiaciuta solo una cosa, che a mio avviso hanno tirato in ballo il nome di Antonio, questo mi è dispiaciuto, dandolo come quello che poi ha rettificato lui, ma questo ormai quando le cose erano successe, dicendo che no, lui no, perché guadagnava troppo. Ma intanto non l'hanno mai contattato, e questo non è una bella cosa, tirar fuori, io questo parlo anche a livello giornalistico, io non so chi ha tirato fuori il nome di Conte dicendo poi, aggiungendo poi questa parte che non è vera, perché nessuno ha mai chiamato Antonio, e quindi nessuno può sapere quanto avrebbe poi chiesto lui. E poi credo che sia una piccola scorrettezza, perché sembrava che poi per Guardiola i soldi ci potevano essere, poi per Antonio Conte no, non lo so, non mi è sembrata una cosa, anche a livello di comunicazione.
0: Ma guarda, io ti devo dire la verità, non...
1: Ma è mai esistita questa cosa di Guardiola? Cioè, non lo so.
0: Sì, a me mi è sembrato tutto veramente gestito molto male a livello comunicativo,
2: esatto.
0: Massimo.
2: Comunicazione
0: ragazzi, malissimo. Non... Anche perché tu ti presenti quando ti danno il ruolo di direttore tecnico, perché in conferenza ti presenti e dici abbiamo parlato con Ancelotti, poi con Guardiola, quando ancora... Cioè, ti sei presentato male.
2: Devo dire la verità, che sono onesto, Paolo... ha fatto, magari ci può intervenire, perché io so che legge e ascolta
0: tutto,
2: tantissimo tutto,
0: sì,
2: e tutti, ok? Sì. Io ho pure il numero, potrei pure chiamarlo e chiederlo a lui, ma non ho più la confidenza che potevo avere quando giocavamo l'Under 21. Però una cosa nell'intervista che fa a Cazzullo c'è di incongruente. L'incongruenza è volevamo partire da un qualcosa di nuovo e giovane, compirlo, ma poi però vai a cercare Ancelotti?
0: Sì, e Guardiola.
2: Questo non l'ho capito.
0: E poi Guardiola.
2: Esatto, questo poi, non l'ho capito.
0: E poi aspetta, aggiungo, poi dice Grosso e De Rossi che sono sotto contratto con due club e stavano preparando la stagione nuova. Cioè, un po' lì io non, onestamente non... Non l'ho capito, non capito.
1: Scusami, perché Pirlo non era sotto contratto.
0: È pure Pirlo. È però
1: Pirlo non è sotto contratto.
0: Esatto, era sotto contratto.
1: L'allenatore?
0: Sì, sì. Non lo so.
2: No. Vabbè, poi anche il fatto di... scusate, ma il fatto di scegliere un allenatore... Naturalmente non era stata fatta una comunicazione ufficiale, ma il fatto che fosse venuto fuori il nome vuol dire che qualcuno ufficiosamente ha tirato fuori il nome, ma bastava veramente andare su Google... e googlare il nome di Pirlo per vedere che faceva questo tipo
0: di cosa, certo.
2: Di pubblicità, e si poteva anche eventualmente, prima di comunicarlo, dire ha rescisso il contratto con quella pubblicità,
0: certo.
2: Quella sorta,
0: no, ma io
2: di,
0: credo che ci siano stati degli errori comunicativi, ci sono stati, dai, è inutile,
2: no, spero che questi errori comunicativi poi siano diciamo così, siano il peggio che abbiamo visto, e adesso ricominceremo a vedere qualcosa di nuovo, qualcosa di bello, con Mancini allenatore, con un ruolo onestamente che non c'è mai stato in nazionale. Cioè, io, Stefano, tu lo sai,
1: non so quanto serva, non lo so, poi
2: alle Olimpiadi avevo Gigi Riva,
1: sì,
2: che è stato per tanti anni il capo delegazione,
0: certo.
2: Ed era una sorta di direttore tecnico, parliamoci chiaro. Di, poi c'era all'epoca, sì, quando c'era
1: di tutor gigantesco,
2: Cesare,
1: insomma, era,
2: e Francesco Rocca,
1: sì,
2: come allenatore. Ecco, per esempio, ecco, io per esempio ti dico questo, ma questo lo dico proprio ai 420. Francesco Rocca, secondo me, era una valenza che andava sfruttata. Adesso come adesso, per ...82 anni...
1: Sì, però io, serve un po' di...
2: Esperto,
1: un po' di uomini esperti che sanno che cosa...
2: In qualcosa che una persona che arriva dalla federazione, da 40
1: qualcosa,
2: anni,
1: sì,
2: di federazione,
1: sì, sì, sì,
2: ok?
1: Sì.
2: E che è una persona quadrata, integra moralmente, che ha dei valori,
1: e che non gliene frega niente dei soldi, dai, diciamola tu,
2: bravissimo, che non gliene frega niente dei soldi, ragazzi, questa
1: è
2: una persona secondo me super valida,
1: certo, non è che lo fa gratis, però, ma non è la priorità, non è la priorità,
2: ma lui, ti dico la verità, si sarebbe messo pure in gioco, dicendo va bene, allora arriviamo fra le prime dei quattro, all'europeo mi dai questo, arriviamo fra le prime dei quattro, al mondiale mi dai questo,
1: certo.
2: Se non arriviamo là mi dai niente. Mi rimborso, fai il rimborso,
0: no,
2: spese.
0: No, un po'
2: questo
0: di esperienza ci vuole, assolutamente, sono
2: Rocca
0: d'accordo con voi.
2: Uno degli, è l'ultimo dei moicani, perché è uno che ha sempre lavorato in federazione nazionale olimpica, nazionale militare. Sì.
0: Abbiamo perso Marcio.
2: 40 anni di nazionali
1: under 21,
2: non è stato tirato dentro, e per me era una qualcosa da tirare dentro, assolutamente
0: un valore, era un valore,
2: una risorsa,
0: sì, un valore, certo, assolutamente. Allora, sentite, vi voglio far fare una cosa velocissima e poi ci salutiamo. Vi chiedo, io altro e due, faccio prima uno poi l'altro, una sorta di Stefano, facciamo una sorta di piccola pagella parziale aspettando la prossima settimana sul mercato di delle seguenti squadre. Dai, parto
1: tanto
0: con te da
1: dire, le toppo sempre,
0: non fa niente, poi... pagella in base alle acquisizioni,
1: si occano gli otto all'inizio e poi
0: dai,
1: dopo
0: no partiamo pagella,
1: vai.
0: Ma allora parto con Stefano Palomeni. Pagella alla Juventus in questo momento per gli acquisti fatti: Kolumani, Alia Begovic, Lukumi, Ekator, che Vicario, che voto dai al mercato in questo
1: sufficienza
0: momento?
1: Piena, ma
0: che voto daresti al Milan, acquistato giocatori, Gonzalo Ramos, per un totale totale spesa, che siamo intorno ai 155 milioni. Che voto dai al Milan?
1: 7,5.
0: 7,5, voto molto alto. Vado avanti.
1: Sto parlando di
0: per un totale spesa, che siamo intorno ai 155 milioni. Che voto dai al Milan?
1: 7,5.
0: 7,5, voto molto alto.

0: l'altro fino adesso ce l'ha il Como, secondo Stefano Impallomeni.
1: Come ha operato, io non vedo i nomi, 7,5, Moreira, Ghila, Gonzalo Ramos, al Milan molto bene.
0: Che voto dai al Napoli? Badascili?
1: 5,5, 6 stiracchiato.
0: 6 stiracchiato al Napoli. Chiudo con l'Inter, che voto dai all'Inter 8. In questo mercato? 8, quindi come il Como?
1: Sì.
0: Ok.
1: Supervisione, Chivu, Marotta, sì, tutto a posto.
0: Perfetto, quindi i due voti alti di mercato sono...
1: Esperienza, corsa, dinamismo.
0: Inter e Como voti più alti per il momento. Sì, Impallomeni. Vado da Massimo Brambati. Massimo, alla Juventus che voto dai?
2: Do 6.
0: Ok.
2: Do 6 perché mi aspettavo sicuramente molto di più, soprattutto là davanti.
0: Okay.
2: Per me là davanti non hai ancora preso quello che devi prendere.
0: Perfetto.
2: Colomani non è il giocatore che voleva Spalletti. Colomani andava preso, va bene, ma devi andare a prendere qualcun altro con caratteristiche diverse.
0: Che voto dai al mercato del Milan l'anno scorso, che è arrivato quinto e ha preso 3 giocatori, Ramos, Moreira e Ghila?
2: E ha preso pure l'allenatore nuovo.
0: Sì.
2: Io credo, allora, se devo dire dal peso tecnico, ti dico pure un 7,5, ma ha speso troppo.
0: Okay.
2: Per me i soldi spesi sono troppi rispetto ai giocatori che hai preso.
0: Bene. Che voto dai al Como di Fabregas?
2: 8.
0: 8
2: anch'io, perché per me c'è una dinamica nel fare gli acquisti, come giustamente diceva Stefano, precisa, seguono Fabregas, sono secondo me focalizzati negli obiettivi, e c'entrano anche quelli che non sono degli obiettivi, perché la Champions non era l'obiettivo dell'anno scorso del Como.
0: Andiamo avanti, che voto dai alla Roma?
2: Do 7,5 perché si è tenuta con E, che per me può risultare veramente determinante in questa stagione, quindi dico che il mercato a volte non è solo quello di acquistare, ma è anche quello di preservare i giocatori che sono appetiti da tanti club anche all'estero. Poi io do il voto adesso, se poi con mi parte
0: la fotografia di oggi. La fotografia di oggi. Andiamo al Napoli.
2: Napoli anch'io do un 5,5. 5,5.
0: Perfetto,
2: per ora si è un po' intortato anche nelle uscite.
0: Perfetto. E chiudo con l'Inter.
2: Per me l'Inter mi do un 7,5 perché ho il punto di domanda dal punto di vista fisico su quel giocatore, su Stones, e poi perché comunque insomma sono tutti giocatori che il campionato italiano non l'hanno mai assaggiato, e io penso che riescono a scavallare tranquillamente, però c'è sempre questo punto di domanda. E poi comunque è terzo Dumfries, che era un giocatore secondo me molto importante nell'Inter.
0: Perfetto.
1: Più o meno siamo lì, a me fa piacere, perché voglio dire Massimo ha fatto la grande, fa ancora questo lavoro, quindi sai, di mercato sono tutti bravi a parlare, poi però quando stai lì
2: perché i mercati poi facile. Dopo se vi ricordate bene, il Napoli con Spalletti vince il campionato, dove mi ricordo proprio avevamo dato 4-5 al mercato, avevano perso tutti.
1: Sì.
2: Tutti i giocatori usciti, Koulibaly,
0: Insigne,
2: Mertens, erano usciti tutti e avevano preso Kvaratskhelia, che sembrava scappato di casa.
1: Kim,
2: altri due, tre.
0: Kim.
2: Esatto, Kim, che era un coreano col punto di domanda, al posto di Koulibaly alla fine.
0: Ma ci furono delle critiche, ma ci furono anche le contestazioni dei tifosi in ritiro, se ti ricordi quel periodo.
2: Esatto, certo.
0: Quindi
2: certo,
0: la voglia, poi hai ragione, perché
2: pure
0: poi
2: la scazzottata tra De Laurenti e Spalletti.
0: Sì, ci fu di tutto praticamente. Senti, invece chiudo così, chiedendoti se individui ad oggi, poi aspettiamo magari prossima settimana ci dirà una possibile sorpresa, una squadra che secondo te può essere la sorpresa del campionato.
2: No, allora io mi auguro il Torino per il cuore, Mm-hmm.

0: può essere la Fiorentina. Rispetto allo scorso campionato, certo, può essere che la Fiorentina quest'anno faccia veramente un altro tipo di campionato.
1: Beh, ha fatto un mercato pesante,
0: scoppiettante.
1: Sì, 9 giocatori, addirittura potrebbe arrivare, esatto, in decimo, quindi
2: esatto, per me ne arrivano altri 2.
1: Però la cosa che vi chiedo, se va via Ken, cambia un po' la vostra valutazione?
2: Secondo me non è che cambia di molto, sì, però cambia.
1: Sì. Cambia.
0: Tu
1: hai captato qualche voce intorno a Ken, Massimo? Perché qui dicono che il Como è pronto a fare un'offerta nei prossimi giorni.
0: Quando c'è dietro il Como, se fossi un tifoso viola mi preoccuperei, mm-hmm, se volessi tenermi Ken, perché per me il Como ci arriva.
1: Sì, io penso che ci arriva. Pure per me, perché a quella cifra ci può arrivare, staremo a 40 milioni, fermo a 30, 40 milioni secondo me ci può arrivare.
0: Infatti.
1: Ci può arrivare, poi vediamo che succede. Va bene, Massimo, grazie, come grazie sempre.
2: Ciao Massimo, un abbraccio.
0: Un abbraccio,
1: e
0: grazie.
1: Buon campionato anche a te. Allora, Carlo, sono veramente, si è proprio, vedi, precisi alla chiusura, spaccati. Diamo la linea a tutta C, noi ritorniamo come sempre domani.
2: A domani, Marco, un abbraccio. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti, a domani.
3: Maracanã.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati qui dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono. Questa è A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica che è al via. Siamo alla vigilia dell'inizio della nuova stagione in Serie C. Domani i primi anticipi, quindi sarà una puntata ricca, perché in questo momento parleremo di mercato, perché ci sono le ultime, le squadre che devono finire le proprie rose, gli ultimi colpi, insomma ci aspetterà sicuramente un ultimo giorno di mercato scoppiettante, come sempre gli ultimi giorni i club, quelle trattative lampo, no, a cui siamo abituati soprattutto in Serie C. In Serie C ci saranno tanti movimenti negli ultimi giorni, perché ovviamente ci saranno a cascata, no, diversi club di Serie B che magari metteranno in uscita qualche giocatore che non rientra nei piani del proprio tecnico, o qualche ragazzo che non ha convinto magari appieno e deve andare a fare esperienza, e quindi magari le ultime ore saranno decisive per piazzare i giocatori in Serie C. E quindi gli ultimi giorni di mercato saranno molto molto molto caldi, e noi ve li racconteremo perché come sempre avremo i nostri inviati a Milano, alla sede del calciomercato. Il microfono stamattina ha deciso di non collaborare, abbiamo rischiato grosso, ma andiamo avanti perché, come dicevo, siamo alla vigilia della prima giornata di campionato. Domani tante gare interessanti, andiamo a leggere un po' il programma di quella della prima giornata, degli anticipi della prima giornata, perché nel girone A alle 21 si gioca Alcione Milano Renate e soprattutto Union Brescia Carpi, con l'Union Brescia che, lo diciamo da tempo, è la favorita almeno sulla carta per quanto riguarda il girone A, una squadra che probabilmente proverà a ripetere quanto hanno fatto Padova e Vicenza negli ultimi anni, ovvero scappare subito, fare un solco, netto solco con l'inseguitrice e poi gestire il vantaggio fino alla fine. L'Union Brescia riparte da Eugenio Corini, dopo andremo a sentire proprio le parole del tecnico in conferenza stampa, e come dicevo un Brescia che, reduce dalla finale playoff persa contro l'Ascoli, lo dobbiamo dire, ha vinto con merito il doppio confronto, ma l'Union Brescia ha dimostrato di essere una squadra molto forte, che si è rinforzata ulteriormente in questa sessione di mercato. Riparte dal tecnico Eugenio Corini, da una base solida. Il presidente Pasini lo scorso anno, quando proprio veniva formato l'Union Brescia, parlava di progetto in Serie B in 3 anni. Questo sarebbe il secondo anno, e secondo me potrebbe essere anche l'anno giusto per l'Union Brescia, perché, come dicevamo, ha una squadra molto forte, e non ce ne vogliano le altre 19 partecipanti del girone A ad oggi. Sulla carta, parliamo sempre in linea teorica, perché poi parla sempre il campo e può regalare sorprese, perché qualche anno fa nessuno si sarebbe aspettato il Mantova, per esempio, che di fatto era stato ripescato, aveva dovuto ricostruire un'intera rosa da zero. Il Mantova poi ha vinto il campionato, quindi nessuno se lo sarebbe mai aspettato, però ad oggi sulla carta, lo ripetiamo, l'Union Brescia è la squadra da battere, parte con tutti i favori del pronostico. Scendiamo nel girone B. La prima sfida domani alle 21 sarà fra il Vado e l'Atalanta Under 23. Il Vado, neopromossa, che torna in Serie C, una squadra storica per quanto riguarda il calcio italiano, perché ricordiamo è stata la prima squadra nella storia italiana a vincere la Coppa Italia, quindi insomma anche un prestigio, una squadra che ha fatto per, ha fatto la storia del calcio italiano, perché è la prima squadra a vincere la Coppa Italia, torna in Serie C e domani sera debutta contro l'Atalanta Under 23, che quest'anno giocherà nel girone B. Chiudiamo con il girone C, con tre gare, sempre alle 21 ovviamente, ci mancherebbe altro farli giocare di pomeriggio con queste temperature ancora roventi. Tre gare molto interessanti, perché alle 21 c'è il Bari che sfida la Cavese, poi il Giuliano contro la Scafatese, altra squadra neopromossa, Scafatese che lo scorso anno ha vinto il proprio girone di Serie D da imbattuta, e insomma chiudere un girone senza mai essere sconfitti vuol dire qualcosa. Certo, ne parlavamo anche con nei giorni scorsi con i colleghi e amici di Tutto C, il girone della Scafatese non era proprio il girone della morte, come si suol dire, però chiudere da imbattuti vuol dire avere una rosa senza dubbio all'altezza competitiva. È un progetto molto interessante, non si è nascosta la Scafatese anche in Serie C. Chiude il programma degli anticipi altra sfida molto interessante fra Potenza e Casarano, due squadre che lo scorso anno hanno fatto molto bene, quindi vedremo, sono due delle squadre che saranno protagoniste, non dico per la promozione diretta, ma sicuramente per un piazzamento nei playoff. Insomma, questo è il quadro degli anticipi che si giocheranno domani a partire dalle 21, ovviamente queste sei gare tutte alle 21 su TMV, potrete seguire in questi giorni tutto quello che succede, ovviamente su tutto il mercato web, dalle dichiarazioni prepartite, i risultati, insomma gli aggiornamenti, le classifiche, si riparte, ripartiamo anche noi su tutto il mercato web, potete trovare tutti gli aggiornamenti gara dopo gara, insomma il weekend è così, seguiamo dalla Serie A alla Serie C a tutti i campionati esteri, quindi il punto di riferimento per sapere qualsiasi risultato non può essere che tutto mercato web. Parlavamo poi ovviamente anche del mercato, perché il mercato non si ferma mai, anche stamattina due ufficialità, una che riguarda la Juventus Next Gen con il portiere Riccardo Radu, che ha rinnovato fino al 2028, il portiere classe 2007, rumeno di nazionalità e torinese di nascita, ha rinnovato il proprio contratto con il club bianconero fino al 30 giugno 2028. Radu è cresciuto nel settore giovanile bianconero da quando aveva 8 anni, arrivando a giocare in Under 20 e mettendo insieme oltre 40 presenze in primavera, ma affacciandosi anche al mondo dei pro, sia con la Next Gen che con la prima squadra, con la quale è stato convocato per la prima volta lo scorso aprile da mister Spalletti. Un cammino che continua dunque con la firma del suo nuovo contratto, che lo legherà alla Juventus per altre due stagioni. Quindi un giovane molto interessante, un altro progetto, quello della Juventus Next Gen, che ha sfornato tanti talenti. Sarebbe bello che le seconde squadre, come dovrebbe essere, sfornassero più giocatori pronti per l'Italia, anche per la nazionale. Sarebbe bello vedere tanti, però ci sono perché ci sono tanti giocatori che sono cresciuti soprattutto nella Juventus Next Gen, perché è la seconda squadra che c'è da più tempo, l'Atalanta Under 23 un paio d'anni che c'è, l'Inter ha iniziato lo scorso anno, il Milan futuro sono tre anni, questo è il terzo anno, però dopo il primo anno di Serie C è retrocesso ed è finito in Serie D. Si era parlato anche di un possibile chiusura del progetto Milan Futuro, vedremo se quest'anno il Milan Futuro riuscirà poi a tornare in Serie C, perché difficilmente dei giocatori in Serie D riescono a crescere e a formarsi. La Serie C è decisamente un campionato più performante, come dicevamo. Ci sono tanti esempi di giocatori che hanno fatto il salto dalla Next Gen in prima squadra, ma anche all'estero. Kenan Yıldız, l'esempio più lampante, ma abbiamo anche Niccolò Fagioli, che comunque giocatore molto interessante anche in ottica nazionale. Insomma, ce ne sono di giocatori che sono passati dalla Next Gen e che si sono affacciati anche con successo in prima squadra e che hanno portato anche un bel gruzzoletto nelle casse della Juventus, con i tanti giocatori che sono finiti poi all'estero: Barenecea, Iling Junior, Muaremovic, lo stesso Muaremovic quest'anno, anche lui è cresciuto nel settore giovanile bianconero prima di approdare a Sassuolo e poi di essere ceduto quest'estate. Altra ufficialità questa volta riguarda il Novara, un giocatore che lascia il Novara in prestito. Si legge nel comunicato del Novara, comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027 il diritto alle prestazioni sportive di Mattia Malaspina all'Ischia Isola Verde. Mattia, migliori auguri da parte del Club Azzurro per la nuova esperienza. Quindi un altro giocatore che si trasferisce in prestito in Campania fino al 30 giugno 2027, stagione in prestito per crescere, farsi le ossa. Insomma, ne abbiamo visti tanti di questi trasferimenti in prestito, giocatori che dalla Serie C vanno a farsi le ossa in campionati, in serie ovviamente inferiori, come in questo caso. Vado a leggere, perché siamo quasi arrivati alla conclusione della prima parte, un po' di notizie che ci arrivano dagli amici di Tutto C. Ci sono ovviamente le tante ufficialità: la Vispesero che ha risolto il contratto con Machin, la Scafatese che in attacco ha preso Longo dal Monopoli, mentre per la Casertana ha firmato il belga Henin, che ha firmato un biennale. Invece dall'Audace Cerignola arriva Pinotti in prestito dall'Inter. Queste sono alcune delle ufficialità che sono arrivate nella serata di ieri. Andiamo invece a leggere un po' di indiscrezioni di mercato, perché per quanto riguarda il Cerignola l'abbiamo nominato prima. Secondo quanto raccolto da Tutto C, è a un passo dall'accordo con la Provercelli per l'arrivo in terra pugliese di Gianluca Clemente, difensore classe 96 che con il piemontese ha disputato 5 degli ultimi 6 campionati di Serie C. Restiamo invece sulla Casertana, sulla fascia piace del Sole dell'Ascoli. Anche qui è un discorso complicato, quello relativo a Ferdinando del Sole, perché sembrava tutto fatto nei giorni scorsi per il suo trasferimento al Foggia. Poi un giocatore in una delle ultime sessioni ha subito un piccolo infortunio e il Foggia di fatto ha cambiato idea, non ha più deciso di affondare il colpo. Evidentemente il club non se la sentiva di puntare su un giocatore che in quel momento poteva aver bisogno di un po' di tempo per tornare in forma. Ci pensa la Casertana, ma c'è anche il Foggia, fanno sapere gli amici di Tutto C. Chiudiamo con l'ultima indiscrezione, sempre che riguarda la Casertana, questa volta un testa a testa con il Lecco per Piovanello della Juve Stabia. Come fa sapere Tutto C, i due club sono alle battute finali per arrivare a Enrico Piovanello, il classe 2000 di proprietà della Juve Stabia. Nella passata stagione si è messo in mostra al Crotone con 4 reti e 3 assist. Insomma, come dicevamo, i club si stanno muovendo. Ovviamente in questo fine settimana ci aspettiamo molte meno ufficialità e trattative. Le trattative continueranno, però magari le ufficialità non ce ne saranno molte. Perché? Perché, come dicevamo, domani si riparte con la nuova stagione, la stagione 2026-2027. Prima di andare in pausa vado a rileggere velocemente il programma degli anticipi di domani sera nel girone A alle 21, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B vado Atalanta Under 23. Nel girone C 3 partite alle 21, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Quindi queste sono le partite che potete vedere domani sera. Ovviamente saranno in diretta su Sky e su tutto il mercato web e su Tutto C. Potete seguire minuto per minuto tutto quello che succederà. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione. Ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per altri 40 minuti circa, fino alle 10.45, per parlare di tutto quello che succede e che succederà nel mondo della Serie C, perché come dicevamo prima nella prima parte di trasmissione, siamo alla vigilia dell'inizio della nuova stagione. Domani i primi anticipi della stagione 2026-2027. Ne parliamo con il nostro prossimo ospite. Io ringrazio e do il buongiorno, ringrazio per aver accettato il nostro invito, a mister Leonardo Menichini. Salve mister, buongiorno.
1: Buongiorno a voi. Complimenti per la trasmissione.
0: Allora, grazie mister. Intanto grazie per aver accettato ovviamente il nostro invito. Le chiedo mister, siamo alla vigilia della nuova stagione, domani i primi anticipi, sulla carta come vede questa nuova stagione? Quali sono secondo lei le squadre che sono favorite in ogni girone per la promozione diretta?
1: Ah, credo che nel girone A innanzitutto sarà un campionato sempre equilibrato, perché lo vediamo, insomma, non manca nemmeno di sorprese, no? Però insomma quelle, quelle più, diciamo, accreditate alla lotta per la Serie B, credo che nel girone A Brescia, Lecco, Trento, anche Treviso, insomma, che è una neopromossa, Cittadella, possono essere quelle che hanno al momento diciamo un po' i favori del pronostico. Però poi c'è sempre il campo che giudice più importante, unico, sì, e l'arbitro. Nel girone B credo che Spezia, Pescara e Reggiana, che sono poi le retrocesse, abbiano una struttura, una squadre importanti, rose importanti, e non trascurerei Ravenna, che a parte l'operazione, insomma, Ronaldinho, ma
0: Ravenna si è mossa bene comunque.
1: Si è mossa bene, sì. Quindi credo. Poi c'è sempre qualche sorpresa che adesso diventa difficile da pronosticare, però la bellezza appunto di questo campionato è questa. Nel girone C credo che Catania, Bari, Salernitana e anche Potenza, che l'anno scorso ha fatto un buonissimo campionato, possano essere, insomma, delle aspiranti a vincere il campionato.
0: Ecco mister, parlava proprio, mi ha dato l'assist, no? Perché si ha parlato di questa operazione del Ravenna, di Ronaldinho, che stasera a Ravenna ci sarà la grande festa con la presentazione proprio di Ronaldinho. Ecco, le chiedo intanto che mossa è questa, solo marketing oppure davvero Ronaldinho ci sarà possibilità di vederlo in campo? Perché lui ha detto di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna, però è anche un giocatore che è fermo, che ha smesso di giocare più di 10 anni fa.
1: Sì, è vero, è un'operazione chiaramente di marketing, ma è anche stimolante e bella, no? Perché credo che tutti abbiano la curiosità di vedere Ronaldinho, e tutti sperano, almeno io lo spero, che faccia ancora qualche gol. Ora non so in che condizione possa trovarsi, perché insomma, come dicevi tu, dopo 10 anni che uno ha smesso. Però rivederlo in campo è un'emozione. Penso che ci sia, oltre all'enorme curiosità, ci sia proprio una partecipazione che tutti vorrebbero che fa gol, capito? Per festeggiare insieme, insomma, perché insomma Ronaldinho è stato uno dei grandissimi del panorama mondiale, insomma, uno dei giocatori più divertenti, più forti che abbiamo mai visto calcare i campi di gioco, che ti emoziona sempre. Quindi io spero che continui anche qualche spezzone di partita, qualche a a esprimere qualche giocata delle sue che fa divertire la gente. Ora però insomma ci sono queste incognite, non sappiamo quanto possa essere in condizione, però tutta Italia tifa perché possa fare almeno l'ultimo gol, come dice lui.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Poi mi immagino anche compagni di squadra che comunque, ok, però allenarsi, ora non so quanto si allenerà poi Ronaldinho con la squadra, però anche allenarsi con Ronaldinho per dei ragazzi che comunque sono dei professionisti, sì, ma che giocano in Serie C, vuol dire imparare tantissimo da un campione del genere.
1: Sicuramente sì, ma poi è un personaggio solare, sempre sorridente, positivo, sì. Penso che sia una grande, è stata una grande mossa da parte del Ravenna, che ha creato entusiasmo, ha acceso riflettori su questa squadra, su questa città, e credo che insomma tutti siano contenti di questo. Sono convinto che se ci dovesse essere un rigore, chiunque sia rigorista lo sceglie
0: a mi sembra il minimo.
1: Capito? Un piacere scegliergli il pallone, insomma.
0: Senza dubbio. Insomma,
1: penso che una bella immagine, simpatia, una bella immagine da vivere e da godere, ecco.
0: Mister, le faccio una domanda invece sulla Salernitana, club che conosce molto bene. Non è iniziata benissimo la nuova stagione della Salernitana, con la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro insomma è iniziata malino la nuova stagione della Salernitana, un club che sulla carta anche lo scorso anno avrebbe dovuto lottare, no, per la promozione diretta, e poi non ci è riuscita. Quest'anno come la vede la Salernitana in un girone C che diventa, se possibile, ancora più complicato rispetto allo scorso anno?
1: Sì, è vero, ho visto, ha perso in casa con la Scafatese, la neopromossa,
0: esatto.
1: Ho visto, testimonia il fatto di che niente è facile, no? Non basta avere il blasone, il nome per vincere le partite, dopo bisogna rimboccarsi le maniche, c'è da soffrire, lottare, pressare quando la palla ce l'ha l'avversario, non far giocare, quindi... E poi c'è da esprimersi. Io poi conosco benissimo Salerno perché abbiamo vinto il campionato lì, poi ci siamo salvati due anni in Serie B al play-out, quindi conosco bene l'ambiente. È un ambiente che ha poca pazienza, come un po' tutte le squadre di blasone che adesso si trovano in categorie inferiori, e questo porta chiaramente a dover vincere, a dover accorciare i tempi, a giocare con una pressione addosso importante. Non tutti i giocatori sono, diciamo, pronti per questa prova, perché la maglia della Salernitana pesa, come pesa insomma tutte le maglie.
0: Sì.
1: Tutte le maglie di squadre categorie, quella del Bari è lo stesso, cioè non, è così, insomma anche il Pisa che è andato in Serie B, c'è pressione, tutte vogliono quanto prima raggiungere le categorie superiori. Invece a volte ci vuole la pazienza di saper manovrare anche durante la partita. Io mi ricordo Salerno che se facevi qualche passaggio, qualche giro palla di troppo, qualche passaggio in più perché l'avversario era chiuso, cominciavano subito a rumoreggiare. Invece insomma, le squadre vanno incoraggiate, poi alla fine uno, giustamente, se non ha gradito lo spettacolo può fischiare,
0: certo.
1: O se l'ha gradito applaudire, ma ci vuole questa pazienza. Poi ci vuole squadre che siano attrezzate anche con rose lunghe, perché c'è da vincere, quando c'è da vincere ci vuole giocatori anche di esperienza, oltre che di grande qualità.
0: E poi, mister, dobbiamo ricordare che comunque in Serie C è difficile vincere perché vince solo la prima, poi c'è un'altra squadra che può avere la porta di servizio dei playoff, ma anche lì è molto complicato perché è un campionato a parte che si gioca al termine della stagione. E poi, mister, volevo chiedere se è d'accordo sul fatto che negli ultimi 5-6 anni il livello della Serie C è cresciuto molto, non a caso anche tutte le squadre che sono state promosse poi nel corso degli ultimi anni con rose simili e poco ritoccate hanno fatto bene anche in Serie B. Mi viene in mente la Carrarese, mi viene in mente il Mantova, il Padova, insomma tutte squadre che hanno vinto in Serie C e poi hanno ben figurato, stanno ben figurando in Serie B. È un segno evidente che il livello della C è cresciuto molto negli ultimi anni.
1: Sì, sicuramente sì, è cresciuto molto, e sono campionati molto equilibrati, che sono anche formativi, no? Per tanti giovani, e qui ci si riallaccia un po' al discorso a volte, no? Di questi giovani che magari non riescono a trovare spazio, e quindi insomma questo è un campionato che ti dà la possibilità di dimostrare il valore che hai. Poi insomma dipende poi dalle qualità che uno riesce a esprimere, per qualità intendo non solo tecniche ma anche morali, ma anche a livello nervoso, di saper diciamo affrontare le situazioni che durante una stagione ti trovi a dover affrontare, a subire dei momenti di grande difficoltà. Quindi questo senz'altro fortifica il carattere di questi giocatori. Sono molto equilibrati questi campionati, e effettivamente tra C e B non c'è grande differenza, basta qualche acquisto azzeccato magari per poter fare bene anche nelle categorie superiori.
0: Mister, l'ultima domanda prima di salutare e ringraziarlo ovviamente per essere stato con noi riguarda la nuova norma che quest'anno, l'anno scorso era in fase sperimentale, quest'anno entra nel vivo della Serie C, ovvero il salary cap. Le chiedo se è una mossa che può bastare per evitare di vedere quello che si è visto purtroppo negli ultimi anni con club penalizzati, club esclusi a campionato in corso con classifiche riscritte e stravolte. Ecco, le chiedo se può bastare questa norma oppure serve altro per garantire la totale regolarità del campionato.
1: Ma io penso che si sta cercando di fare delle migliorie, di fare dei passi in avanti sotto questo profilo. È chiaro che vedere dei campionati, che delle squadre come l'anno scorso, io ero a Pontedera, Rimini insomma è stato escluso, tante altre squadre penalizzate, abbiamo visto insomma diventano un po' campionati falsati, no? Io sarei per una regola molto più con un controllo e regole molto più ferree, in modo da è inutile iscrivere al campionato squadre che hanno problemi a livello economico, che dopo due mesi non ce la fanno a rispettare le scadenze e quindi penalizzazioni e addirittura esclusioni. Quindi io credo che questo salary cap vada nella direzione giusta, però poi c'è sempre da vedere poi diciamo il risultato di quello che può provocare questa situazione. Però insomma, tutto quello che serve per poter migliorare la situazione di questi club, perché non dimentichiamoci che i club di Serie C hanno pochi introiti e ci sono tante spese, soprattutto, come dicevi tu, quelli che devono vincere. Se poi sono 28 che fanno il playoff, ne vince una sola, gli altri 27 rimangono col cerino acceso in mano, con ingaggi che diventa difficile da poter onorare,
0: sostenere,
1: difficile anche poi dare via giocatori perché hanno ingaggi alti, chi te li prende? Per mandarli via gli devi mettere l'incentivo all'esodo, quindi ci vorrebbe una ripartizione migliore da parte anche dei club di Serie A verso questi Serie A e Serie B, verso la Serie C, capito? Dare dei contributi più importanti, sì, sì, in modo da poter far vivere queste 60 squadre di Serie C, insomma, poter continuare nel loro percorso e soprattutto, insomma, questo di cercare di far crescere questi giovani che poi si vede vanno a giocare in squadre magari di categoria superiore che vanno a fare anche buoni campionati. Quindi io sarei su questa, per questa soluzione, solo per questa soluzione.
0: Mister Leonardo Merichini, grazie per essere stato con noi, è stato un piacere averla qua in diretta.
1: Grazie a voi, buona continuazione di trasmissione. Grazie.
0: Grazie mille, mister. Un abbraccio, a presto. Ringraziamo mister Leonardo Merichini per il suo intervento qui in diretta su A Tutta C. Parlavamo prima dell'Union Brescia, una delle squadre, probabilmente la squadra favorita nel girone A, ripeto, almeno sulla carta. Poi parla in campo e domani vedremo perché scende in campo l'Union Brescia. A tal proposito, andiamo a sentire le parole in conferenza stampa, la prima parte della conferenza stampa di mister Eugenio Corini.
2: La squadra in Serie B.
3: Buongiorno a tutti, conferenza stampa di mister Eugenio Corini all'antivigilia di Union Brescia Carpi. Ora spazio alla stampa, Cristiano Tognoli, Brescia in gol.
4: Ciao Eugenio, ben trovato. Ti chiedo innanzitutto se sai che stagione è per te tra calciatore e allenatore.
2: Io ho visto 40.
4: 40 è anche secondo me la numero 40. E poi ti chiedo se, quando si comincia una stagione, perché sentivo prima questa, allenatore del Parma, che ha detto ci vuole anche un po' di paura, perché non è per forza un'accezione negativa, no? Il termine paura, la paura ti serve per rimanere sempre allerta, per capire poi cosa devi fare in situazioni difficili.
2: Ho avuto la fortuna di avere un grande allenatore come Francesco Guidolin, che spesso usava questo termine per dargli una declinazione fra virgolette positiva, che è un concetto legato all'attenzione che tu devi porre nel prepararti bene, nel fare al meglio le cose su cui lavori, avere il rispetto per l'avversario. Ecco, poi capisco che paura magari ha una declinazione anche non positiva, ma sul concetto che questo deve creare grande attenzione nel prepararti al meglio, nel rispettare l'avversario, concordo che è un po' quello su cui sto lavorando dall'inizio della stagione, quando ho la possibilità di parlare con voi o quando parlo con i miei giocatori, per la responsabilità che quest'anno abbiamo di dover essere protagonisti in questa categoria, di vincere il campionato, ma come ho detto a voi proprio nella conferenza di inizio stagione, non è che troveremo un'autostrada, ma troveremo avversari agguerriti che, non avendo la pressione che abbiamo noi, cercheranno di portare le loro cose a vantaggio loro, ma noi abbiamo la consapevolezza del campionato che vogliamo fare, ma anche il grande rispetto verso tutti gli avversari, soprattutto verso il fatto di come ci dobbiamo preparare per far sì che di essere protagonisti come tutti noi vogliamo.
3: Vincenzo Corbetta, Brescia Oggi.
5: Ecco, in parte hai già risposto, ma cosa rispondi a chi si sente dire un girone così, meglio di così non si non poteva fare, vuoi mettere il B e il C, che è il gioco che si fa tutti gli anni, che cosa rispondi?
2: Rispondo che le partite vanno vinte, vanno giocate, che non ho mai visto nessuno vincere in carrozza senza avere la possibilità da parte dell'avversario di concorrere, e tutti i campionati l'hanno certificato, l'hanno dimostrato. E a proposito di quello che vi dicevo prima che Lorenzo desse il via alla conferenza stampa, l'interrogazione che voglio fare a voi è proprio questa: secondo voi il Vicenza ha oggettivamente dominato il campionato l'anno scorso? Dunque la domanda che vi faccio è: su 38 partite, quante partite ha vinto il Vicenza secondo voi?
4: Ha vinto quindicina?
2: Molte di più?
4: Tutti e tre.
2: Ha vinto 27 partite il Vicenza. Ha pareggiato 8 volte e ha perso 3 volte, ma la statistica su cui ho voluto lavorare e ho voluto far riconoscere anche i miei giocatori, ed è un'indicazione rispetto alla domanda che mi ha fatto Vincenzo prima, è che per 17 volte ha vinto con un gol di scarto. e per 5 volte ha vinto con 2 gol di scarto. Se sommate questi due dati, l'82% delle vittorie sono arrivate con 1 o 2 gol di scarto, di cui il 63% con un gol di scarto. Questo vuol dire che sì, hanno dominato il campionato, ma che sono state tutte partite giocate fino alla fine, dove per 17 volte hanno vinto solo con un gol di vantaggio, e spesso nei 2 gol di scarto sono stati quando l'avversario, sotto di un gol nella parte finale della partita, si espone e magari riesce a chiudere la partita. Ecco, questa è un po' la risposta a quello che mi chiedeva Vincenzo, che è vero che abbiamo la possibilità di vincere tante partite, che abbiamo le qualità per essere protagonisti in questo campionato, ma che nessuno ci regalerà niente, e anche il Vicenza, che ha dominato l'anno scorso, si è dovuto sudare tutte le partite. E questa è la mentalità e l'atteggiamento che noi dobbiamo avere.
3: Gianluca Magro, giornale di Brescia.
6: A questo proposito ti chiedo, siete ovviamente consapevoli del fatto che pochissimi, possiamo usare questo termine, verranno a giocarsi la partita a viso aperto. Parlando con Fausto Rossi, che è uno che ha vestito la maglia del Brescia, che ha giocato in Serie C, diceva forse la forza del Brescia potrebbe anche essere quella di riuscire a sbloccare subito le partite per poi metterla su quei binari che possono essere congeniali a lui rispetto ad un avversario che magari sta più coperto.
2: Io penso che una squadra che deve lottare per vincere il campionato deve saper vincere più partite e leggere più partite nella stessa partita. Tendenzialmente sì, ci aspettiamo questo, ma io ho visto anche nelle partite di campionato del nostro girone squadre che giocano con coraggio, che portano avanti idee, e il Carpi è una di queste, dove l'anno scorso per la prima parte di campionato era nelle parti alte della classifica, poi ha sicuramente fatto un campionato nella seconda parte chiudendo il 13°, ma è una squadra che ha idea, che pressa alto, che cerca di giocare a calcio, e vedo tante squadre che comunque portano in campo questa idea di calcio. Di conseguenza noi dovremmo essere bravi a capire quando affronteremo un blocco basso, quando una squadra verrà a gredirti alta, come pensiamo che lo faccia il Carpi, perché per quello che abbiamo visto, che come hanno giocato l'anno scorso in queste amichevoli, in questa partita di Coppa Italia, dove anche lì dal punto di vista caratteriale sono riusciti a rimettere in carreggiata una partita che perdevano 2-0 in casa vincendola 3-2, e di conseguenza da questo punto di vista dovremmo essere capaci e bravi a leggere più partite, a saperle interpretare e a capire tendenzialmente la squadra avversaria che tipo di tattica fa, e noi dobbiamo essere bravi a leggere più situazioni per portarle a nostro vantaggio.
3: Fabio Pettenoe, Live Brescia TV.
7: Ciao Eugenio, io torno su questi 40 anni di esperienza. Rispetto alle altre vigilie di campionato, c'è qualcosa di diverso? Ti senti qualche emozione diversa appunto rispetto appunto quelle che hai già vissuto?
2: Guarda, Brescia ha rappresentato nella mia vita un capitolo molto importante da giocatore, dove c'è stato sicuramente l'inizio della mia carriera con l'accessione poi alla Juventus. Sono tornato da calciatore in un momento difficilissimo di cui mi sono assunto la totale responsabilità e ho capito cosa voleva dire in quel caso retrocedere in Serie A e farlo male, purtroppo, come è successo in quel campionato. Ho avuto l'occasione di allenare il Brescia in Serie B, siamo riusciti a portarlo in Serie A e dunque ho vissuto qualcosa di molto intenso, di molto profondo, e quando pensavo che la mia storia fosse finita è nata questa occasione, e questa occasione è qualcosa per me di grande, che ho un grande rispetto verso l'occasione che la società, il presidente mi ha dato. Sento una grande responsabilità, sento di avere la maturità giusta per affrontare questo tipo di esperienza, lo farò con grande volontà di arrivare ad Ama, che vorrebbe dire vincere il campionato. E dopo, se succederà, avrò tante altre cose da dirvi, ma secondo me questo per me è un'occasione straordinaria. Dunque ho la maturità, l'esperienza giusta per affrontare questo tipo di situazione. L'anno scorso, fra virgolette, ci siamo allenati e mi sono allenato una categoria che era nuova per me, e siamo arrivati a un passo da qualcosa di straordinario. Quest'anno lo straordinario diventa, fra virgolette, quello che dobbiamo fare, ed è un passaggio successivo nella mentalità che dobbiamo costruire, che vuol dire avere consapevolezza di chi sei e soprattutto di gestire tante situazioni che verranno poi a proporsi durante il campionato, momenti magari esaltanti, momenti difficili, momenti dove non si capisce quello che stai facendo, ma noi dobbiamo essere solidi e avere la mentalità, ecco, io penso di avere la maturità necessaria e le capacità per gestire questo tipo di situazione e portare il Brescia dove tutti noi vogliamo.
4: Ci fai un po' il punto dall'infermeria, che quello che abbiamo visto dovrebbe essere meglio del solito, e poi ti chiedo se c'è un ballottaggio in porta.
2: Sì, ho parlato con tutti e tre i portieri all'inizio proprio della settimana, compreso Stefano, che giustamente sta vivendo un periodo di inattività ed è in grande sofferenza per questo, poi è un ragazzo molto professionale, molto attaccato al proprio lavoro e dunque aspettiamo che il suo percorso insomma, si possa ristabilire presto. Ho detto sia a Gioele Zacchi che a Luca Liverani che mi prendevo tutti questi giorni per fare poi una scelta definitiva che comunicherò a loro nella giornata o di domani o di venerdì. E di conseguenza questo certifica il valore di Liverani su cui, fra virgolette, abbiamo già investito l'anno scorso confermandolo ancora prima che finisse la stagione, anche in un portiere che riteniamo adeguato per creare competizione interna, che è quella che chiedo a tutti i giocatori. E ho ribadito, e adesso vi racconto una cosa che ho detto ai miei giocatori oggi rispetto alla competizione interna, che sarà fondamentale. È uscita una serie su Netflix su Mourinho e c'era il primo Chelsea di Mourinho, che era una squadra forte, piena di giovani talenti, penso a Lampard, a John Terry, a Drogba, che erano forti ma non avevano ancora vinto. E quell'anno vinsero la Premier League. John Terry racconta quando la competizione interna e io mi allenavo tutte le settimane affrontando Drogba, ho tenuto il mio livello molto alto, che quasi poi quando affrontavo gli altri avversari mi sembrava, non dico facile, ma sicuramente meno difficoltoso di quanto avessi lavorato contro Drogba durante la settimana di lavoro. Ecco, questo è l'esempio che ho fatto ai miei giocatori. Competizione interna vuol dire questo, vuol dire in alto il livello, vuol dire spingere a se stessi oltre il limite, e questo migliora te, migliora il compagno che ti è vicino. E questa è la competizione, perché io penso che noi abbiamo la rosa in questa categoria per essere protagonisti, ne sentiamo la responsabilità, ma la prepararsi al meglio è anche un dovere rispetto a se stessi, rispetto ai compagni, rispetto alla società che ci ha dato questa grande possibilità di essere protagonisti a Brescia e di riportare

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda il nostro appuntamento quotidiano con A Tutta C, il nostro focus sulla terza serie professionistica italiana. Andiamo a leggere velocemente perché è arrivata un'altra ufficialità che questa volta riguarda il Grosseto.
1: Tra l'altro ho visto anche una foto dove tu con le mani facevi un segno dell'otto, io adesso non so che cosa gli volevi dire in quel momento. Te lo ricordi?
0: No. In carriera vante esperienze nei settori giovanili di Fiorentina e Cesena, prima del salto nei professionisti con il Carpi. L'anno scorso ha vestito la maglia degli emiliani in Serie C. Il giocatore poi ha detto di essere molto felice di essere qui, non vede l'ora di iniziare questa esperienza in una piazza importante come Grosseto. Sono carico e pronto a mettermi a piena disposizione del mister e della squadra. Quindi un nuovo rinforzo per il Grosseto che continua la sua campagna acquisti per questa stagione, quella del ritorno in Serie C. Dicevamo, domani inizia la stagione 2026-2027, vado a rileggere velocemente il programma degli anticipi che saranno in programma domani sera alle 21 nel girone A, Alcione Milano Renate, Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Noi invece ci salutiamo adesso andando a sentire l'ultima parte della conferenza stampa di mister Eugenio Corini, tecnico dell'Union Brescia, che come detto domani sera sfiderà il Carpi. Vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina alle 9.45 sempre con A Tutta C. Ciao!
2: Portare la squadra in Serie B. Sugli infortunati, sì, devo dirti che la situazione si è normalizzata, a parte Stefano che vi ho raccontato, anche di Molfetta che sapete che fuori dall'anno scorso sta cominciando a lavorare a step con noi e vedremo nelle prossime settimane o forse anche nella prossima potrà aumentare il suo lavoro. Di Bocci aspettiamo un esame strumentale che ci possa definire meglio i suoi tempi di recupero, mentre Balistero e De Maria, che sarebbero stati disponibili, sono fuori per la squalifica vista l'ammonizione presa ad Ascoli.
3: Quindi è un buco a sinistra, hai più di una soluzione?
2: Sì, abbiamo lavorato su più soluzioni, anche una particolare che mi intriga tanto e valuteremo insomma tra gli ultimi due allenamenti quale sarà quella che in questo momento, valutando come abbiamo lavorato l'anno scorso, come abbiamo lavorato in ritiro, ci rende fra virgolette più solidi, perché comunque è una partita di esordio o magari un giocatore che mi rientra sicuramente, che non ha fatto un ritiro completo, dunque devo valutare anche la sua condizione rispetto all'equilibrio della squadra e dunque sono nelle condizioni di fare tante valutazioni su come iniziare la partita e avere poi la possibilità di cambiarla a seconda di come si mette durante la gara stessa.
4: Ti chiedo due cose, una, parlavi prima dei portieri, hai detto che comunicherai la scelta definitiva, quindi nel momento in cui tu scegli quello sarà il portiere, diciamo non ci sarà una sorta di ballottaggio, la tua scelta sarà quella tra virgolette definitiva fino a che magari non rientrerà Gori. E la seconda cosa che ti chiedo è che tipo di pubblico ti aspetti venerdì e se state guardando il meteo, perché il rischio è che arriviate esattamente da dove avete lasciato quasi.
2: Il concetto è sempre quello di definire un minimo di gerarchia fondamentale, ma il calcio mi ha insegnato che anche nei portieri è cambiata rispetto a come era una volta, di conseguenza è un'idea che vorrò esprimere a loro, si parte, si inizia e valuteremo poi qual è la partita, la tipologia di partita e dunque il concetto che ti ribadisco è la competizione interna è definita anche in una scelta che può essere confermata, può essere cambiata e sarà il campo poi che deciderà o quello che io vedrò in che tipo di gerarchia, se sarà fissa, se sarà variabile, e questo da questo punto di vista. Sul meteo siamo di tornare purtroppo a quella famosa serata di Ascoli, io spero solo che questa pioggia non sia così forte da dover condizionare la partita o magari addirittura sospenderla, però dunque io mi aspetto, insomma so che sono più di 5.000 gli abbonati, dunque tanta gente ha risposto presente a quello che ci siamo detti. Noi lavoriamo con la volontà di vedere lo stadio come lo è stato nelle partite dei playoff. So che dovremo fare tanto lavoro per far sì che tutti i tifosi poi tornino a riempire lo stadio. Mi aspetto, visto che bene o male le vacanze stanno finendo un po' per tutti, che chi ha voglia venire a vedersi il Brescia cercheremo di dare una bella serata, una bella vittoria facendo una grande prestazione. Speriamo che siano tantissimi che verranno a seguirci anche allo stadio.
5: In tanti parlano di Brescia come la favorita, sentite, avete parlato anche voi di obiettivo chiaramente molto chiaro, come si gestisce dal tuo punto di vista con la squadra questo tipo di pressione, che corde si toccano durante la giornata e durante le settimane?
2: È un lavoro continuo, quotidiano, su cui facciamo, lo facciamo in campo, lo facciamo video, lo facciamo nel far riconoscere situazioni, nel lavorare sull'aspetto mentale, di creare condizioni di stress a cui dobbiamo reagire con equilibrio. Dunque un lavoro continuo che è fatto in campo, è fatto a video, è fatto con colloqui individuali, e da questo punto di vista è fondamentale, insomma, creare una connessione con i propri giocatori, responsabilizzarli dove è giusto responsabilizzarli, accompagnarli dove è giusto accompagnarli, stimolarli dove è giusto stimolarli, ed è un lavoro continuo fatto singolarmente, fatto a livello di gruppo. Qua nessuno non ha la consapevolezza del valore che abbiamo, della grande possibilità che abbiamo, ma anche il grande rispetto che dobbiamo avere verso la categoria e verso le squadre avversarie, e questo si allena quotidianamente, tutti i giorni, stimolando le cose che vi ho detto prima.
6: Ti chiedo di Sorensen come sta, perché un po' che non gioca una partita ufficiale, perché sicuramente tra le ipotesi che hai provato a sinistra c'è l'avanzamento di Rizzo e quindi eventualmente l'inserimento di Sorensen in difesa, però ecco, è fuori da un po', quantomeno come partite ufficiali.
2: È vero, perché purtroppo ha fatto un grande campionato l'anno scorso, poi come sapete l'infortunio con la recidiva nella parte finale di campionato non gli ha permesso di essere protagonista nei playoff. È un ragazzo super professionale, molto capace, che tra l'altro si può adattare, io l'ho definito come centrale dei tre, penso che quello sia il suo ruolo dove possa definire meglio le proprie caratteristiche, ma questa sua utilità di lavorare anche come terzo di difesa è un aspetto che tengo in grande considerazione. Secondo me ha fatto un ritiro molto importante, non ha mai saltato un allenamento. L'ho visto bene anche nell'amichevole che abbiamo fatto col Milan Futuro, dove anche in quella partita ha giocato come terzo di destra, e dunque sicuramente è recuperato pienamente da un giocatore che io definisco titolare, perché può giocare, può partire, non partire, ma lo definisco un titolare per la mentalità che dà durante ogni allenamento e perché quando entra in campo dà sempre il meglio di sé.
3: Mia curiosità su un giocatore che mi aveva impressionato tantissimo inizio l'anno scorso, poi non l'abbiamo più visto, come sta Guglielmotti, che per me è un acquisto notevole se dovesse trovare la salute definitiva.
2: Guglielmotti l'anno scorso ho insistito tanto perché tornasse con noi, è stato in panchina nelle partite con la Salernitana, diciamo che Colascoli parzialmente sarebbe stato disponibile, ma sarebbe stato un rischio rispetto al percorso che ha fatto per l'infortunio al legamento crociato del ginocchio dell'anno scorso. Ha fatto un ottimo ritiro, come sempre quando rientri da un infortunio così grave qualche scompenso muscolare è sempre dietro l'angolo, ma lo stiamo gestendo bene, dunque stiamo cercando di accompagnarlo a una ripresa definitiva, ma sicuramente sarà tra i convocati per questa partita.
6: Vado su Pellegrini, quindi sul mercato. Sappiamo che ti piace Pellegrini, che ha fatto un bel precampionato, però c'è sempre questo discorso delle liste. In questo momento lì in attacco, vabbè, Crespi non lo nomino neanche, però tra lui, Vido e Spagnoli è quello che ha più mercato. Com'è la sua situazione?
2: Un giocatore che mi piace tanto perché è duttile, secondo me nei tre ruoli d'attacco me li può lavorare tutti e tre, perché è un giocatore molto tecnico che sa lavorare bene anche venendo incontro alla palla e gestendola bene, ha un ottimo attacco alla profondità, dunque è un giocatore che mi piace, che voglio tenere. Poi il mercato è fatto anche di aspetti personali, che sono dal punto di vista contrattuale, dal punto di vista delle aspettative, e questo io lo rispetto come loro devo rispettare me verso l'obiettivo che la società mi ha dato. E di conseguenza nel rispetto è stato fatto questo ritiro di tutti, come avete, qualcuno ha avuto l'opportunità di andare via, sappiamo che nel reparto d'attacco siamo tanti e di conseguenza io più di tre offensivi non posso farne giocare, e di conseguenza ognuno di loro deve fare le giuste valutazioni come le farà la società e come io difenderò il mio patrimonio tecnico quando la società mi chiederà un parere su di loro, perché l'obiettivo che abbiamo è troppo grande, va al di là degli interessi che giustamente possono essere personali, ma l'obiettivo di squadra, quello che dobbiamo arrivare, è ancora più grande, e la società da questo punto di vista è pienamente vicina nel preservare il patrimonio tecnico migliore che possiamo avere nel rispetto delle esigenze di tutti. Ma prima di tutto viene il Brescia.
7: Ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
8: Caffè di Marzio.
9: Dalla Premier Napoli
8: alla Premier Inter. Proprio ieri nel Caffè di Marzio parlavamo degli effetti, no, positivi, sia a livello di risultati che di appeal, che stava dalla Premier Napoli alla Premier Inter. Proprio ieri nel Caffè di Marzio parlavamo degli effetti

partita da Akanji l'anno scorso, anzi era partita ancora prima da Lukaku, ma è stato il colpo Akanji quello che ha aperto insomma in qualche modo questo flusso diretto tra squadre anche top di Premier League come il Manchester City, e quindi Akanji, Stones, poi l'operazione di Spence e adesso quella di Curtis Jones, che è stato individuato già a gennaio, ricorderete, negli ultimi giorni del mercato invernale, come il centrocampista ideale, no, per Christian Kivu, perché può giocare da mezzala, può giocare da play, perché lui nasce come centrocampista centrale. Poi nel Liverpool addirittura l'anno scorso ha fatto il terzino destro, un terzino destro che entrava in mezzo al campo. Slot proponeva lui o Szoboszlai, che partivano da destra per poi giocarla in mezzo al campo. Ha giocato anche alto a sinistra nel 4-4-2, quindi un vero e proprio jolly, no? Un giocatore duttile che permetterà da questo punto di vista a Kivu di poter avere davvero un elemento prezioso per poter giocare in più parti del campo. Adesso si fa affollamento in mezzo al campo per l'Inter, perché per esempio un giocatore come Stankovic, che era stato riacquistato, no, ricomprato come si dice, per poter avere più spazio, rischia di averne di meno, quindi potrebbe diventare anche un'opportunità di mercato negli ultimi giorni, anche se il giocatore è sempre stato molto determinato, molto deciso nel voler rimanere all'Inter. Vedremo se sarà così anche nei prossimi giorni. Ci sono squadre che lo accoglierebbero in prestito anche in Italia, per esempio il Torino con grande forza, ma il giocatore non ha dato la minima apertura in questo momento a lasciare l'Inter. Quindi dicevamo, un Premier Napoli, una Premier Inter. In realtà in Premier stanno pensando a colpi ancora più importanti dei giocatori che stanno oggi cedendo, anzi li cedono forse perché vogliono fare spazio a operazioni ancora più onerose. Lo stesso Liverpool vuole Barcola e sta cercando di chiudere Barcola dal Paris Saint-Germain. Agakpo, che è un giocatore richiestissimo dal Tottenham, e il Tottenham vuole completare un mercato davvero faraonico prendendo proprio Gakpo dal Liverpool. Savigno per 100 milioni di euro dal Manchester City, e addirittura anche Marmouche. Quindi Marmouche e Savigno sono due giocatori che possono raggiungere De Zerbi al Tottenham. E il Manchester City come risponderà a livello di entrate, soprattutto alla partenza di Rodri e a quelle possibili di Savigno e di Marmouche? Con Boadi, che è un centrocampista fortissimo, abbiamo visto con la nazionale marocchina, e che Massimiliano Allegri avrebbe voluto nel Milan l'anno scorso. Boadi e Enzo Fernandez, perché poi alla fine Enzo Fernandez rappresenta il colpo che Enzo Maresca ha individuato per gli ultimi giorni di mercato, riprendersi il pupillo del centrocampo che aveva nel Chelsea. Non arrivano invece segnali o riscontri per quell'idea che ieri è stata in qualche modo paventata di un Ruben Dias che lascerebbe il Manchester City. A me non risulta, mi risulta che sia assolutamente nelle idee di Maresca, con un Leao che farebbe percorso inverso al Milan. Se ne parla probabilmente perché Jorge Mendes è molto centrale nel mercato del Milan, e quindi si fanno accostamenti su giocatori che sono della scuderia di Leao, no, di Mendes. No, Leao in questo momento non viene svenduto. La notizia è che ieri c'è stato questo contatto, questo incontro tra il Milan, Mendes e l'avvocato che segue Leao. Il Milan ha detto no, in questo momento è vero che Leao è tra virgolette sul mercato, ma non lo svendiamo. Lo vendiamo all'offerta giusta. L'offerta giusta deve essere di 60 milioni. Al massimo possiamo scendere a 50 più bonus. Il Galatasaray è arrivato intorno ai 40, a quella cifra non sale, il Milan non scende, e quindi il Milan si ritrova a un discorso Leao che oggi è come finito in un imbuto. Che succederà? Il Milan abbasserà le pretese, farà un po' i saldi di fine agosto e abbasserà quindi il prezzo d'uscita, o alla fine arriverà qualche pretendente che accontenterà il Milan per queste valutazioni? Altrimenti il Milan rischia tra virgolette di tenersi Leao, nonostante abbia fatto filtrare, no, la volontà che ha fatto filtrare non solo indirettamente ma anche direttamente lo stesso giocatore a parole a inizio mercato di andar via. Quindi da una Premier Napoli a un Premier Inter a un Milan Leao che rischia di continuare ad essere un matrimonio che assomiglia più a una tregua che non a un matrimonio felice.

0: Tembu Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Tutto Juve in podcast.
2: Caro Cambiaso, ti scrivo anche a nome di tanti tifosi della Juve, alcuni dei quali vorrebbero tu andassi via subito. È arrivato il momento di dare una sterzata radicale al trend da due stagioni ben sotto un livello consono alle tue capacità e soprattutto alla maglia bianconera. Eppure, dopo il prestito al Bologna, dimostrasti di essere un giocatore importante, entrando anche nel giro della nazionale, titolare fisso per l'allora CT Spalletti, come del resto oggi. Poi è subita una progressiva involuzione, acuita dal mancato passaggio al Manchester City, gennaio dello scorso anno, l'aver assaporato l'idea di essere allenato da Guardiola, che aveva catturato, poi la depressione calcistica per un sogno rimasto tale, tutto lecito, umanamente comprensibile, ma dovevi smaltire la delusione e ripartire. Come si conviene ad un professionista e soprattutto ad un uomo giunto ormai a 26 anni nel pieno della maturità pallonara. La Juve pare voglia darti ancora fiducia, soprattutto Spalletti, questo malgrado prestazioni sotto la sufficienza, alcune condite da errori fatali. Il tuo malessere si nota anche da certe espressioni, in generale dall'atteggiamento, spesso indisponente. Se fatichi a riconnetterti con il pianeta bianconero, meglio tu vada via, per il bene della Juve e di te stesso. Sei un calciatore duttile, quindi moderno, potresti fare gol a club di un certo livello, permetteresti alla società di incassare un tesoretto importante con tanto di plusvalenza corposa. Se, al contrario, vuoi continuare a giocare nella squadra per la quale tifi sin da bambino, sveglia! Andrea, devi invertire la rotta. Per il momento hai cambiato maglia, scegliendo la 20 che avevi all'Alessandria. La indossava Openda e questo non è proprio benaugurante. Scaramanzia a parte, caro Cambiaso, se ci sei, batti un colpo, altrimenti lascia la Juve.
1: Tutto Juve in podcast.
0: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
1: L'Interista in podcast.
3: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi, basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera, dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto e che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità, ha tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham dell'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Chivu, perché la presenza di Jones insomma non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e più Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché più Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori inglesi, tutti e tre da noi, con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivu li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
1: L'Interista in podcast.
4: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.

0: Cari amici del Tiamevo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, ha conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa. Purtroppo io tra l'altro avevo accelerato anche i tempi, perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi quando è venuto il momento, meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, e mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, e da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero. Un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona, uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio, Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli, ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato. Il Napoli può fare solo bene, è una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
0: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
1: Beh, incidono parecchio, perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione, dove ci sono rose ampie, impegni diversi, per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
0: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
1: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milano,
0: Eh sì.
1: ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto, per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei, perché non... Cioè, è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto. No? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti. No? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio. E questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore, che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
0: Certo.
1: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi, perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me, valida.
0: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
1: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società, come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto. Però secondo me manca ancora qualcosa in attacco davanti. È un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, internazionale.
0: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
1: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa. Quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante, anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori, che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti, e mantenersi il posto non è facile. Bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato. Ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere qualche
0: Certo,
1: anno fa.
0: certo.
1: E quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto alla Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio. Eh sì, ma grazie. C'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza. Che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho avuto che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
0: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
1: Il problema
0: questo
1: principale è
0: lavorano più sulla
1: quello.
0: tattica che non sulla tecnica.
1: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché è così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. E questo non è, ovviamente non porta a niente.
0: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
1: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto, nel
0: Sì.
1: settore giovanile. Vabbè. Andiamo
0: Grazie,
1: avanti, un
0: grazie.
1: saluto a
0: Buona giornata. A
1: tutti.
0: presto.
1: Ciao.
0: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
1: Buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
0: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
1: Ma sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
0: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
1: Ma io penso che l'idea dell'allenatore sia stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Celik, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
0: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
1: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente è una delle squadre più importanti. Prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
0: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico, sarà contro la Fiorentina. Sarà una gara equilibrata?
1: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti, perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio, probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza. È una partita molto ma molto difficile, perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno, se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
0: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma Attà, Ulahi sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia sono molto molto forti e interessanti.
1: Sì, sicuramente, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità, perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti, perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Kean, secondo me, un pochettino è un rischio, perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante. Di conseguenza la partenza di questo giocatore, di Kean, secondo il mio punto di vista non è un fatto positivo, perché avere delle alternative importanti al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano è molto molto importante.
0: Inter favorita per lo scudetto?
1: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose, e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che, il suo staff, che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
0: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
1: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti, perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano, perché ha della qualità, ha delle qualità, e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
0: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
1: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sì, è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto ma molto difficile.
0: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
1: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
0: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ma buongiorno, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì, più o meno 48 ore all'inizio del campionato, giovedì 20 agosto, le strade sono ancora abbastanza libere, il che vuol dire che molti di voi sono ancora al mare, ma molti sono anche rientrati ovviamente al lavoro. Il caldo sì c'è, ma insomma relativamente sopportabile, ma quello che è più interessante è sicuramente il fatto che ci avviciniamo all'inizio del campionato, ma ci avviciniamo anche alla fine del mercato. E quindi cosa vi interessa di più, la fine del mercato o l'inizio del campionato? Potrebbe essere un quesito del giorno. Diciamo, oggi è giovedì, sapete che il giovedì facciamo l'editoriale Internos, però ormai siccome c'è più nessuno, perché Marangio è in ferie, Piccari c'è il lunedì, e quindi siamo andati a rufolare nell'immondizia e abbiamo trovato chi? Lucio Marinucci, ciao Lucio!
2: Caldo sarà più sopportabile, ma il sottoscritto no, Ale, quindi mi dispiace.
1: Grande Lucio, uno dei nostri talenti.
3: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: Sei Fabio Tozzi, Lucio?
2: No, ringrazio per la domanda dalla regia, ma dico di no.
1: No,
2: neanche Tozzi Fabio.
1: Neanche Tozzi Fabio. Però sei il nostro talento emergente, quindi ti sei guadagnato. No, è vero, ti sei guadagnato a pieno titolo l'editoriale del giovedì, caro Lucio. Certo. Lo trovate ovviamente con Marco Piccari nella prima ora di Maracanà. Allora, ti interessa di più, caro Lucio, bando alle ciance, la fine del mercato o l'inizio del campionato?
2: Io ti dico la verità, Ale, di mercato non ho proprio più la forza di parlare. Non vedo l'ora che ricominci il campionato, seppur sgangherata, con tutti i difetti del caso, almeno si può parlare di Serie A, si può parlare di campo, si può parlare di calcio, Ale, che spesso dovrebbe essere la cosa centrale di cui dovremmo parlare, invece poi finiamo per discutere di tutt'altro.
1: Discutere tutt'altro, sono d'accordo con te, anche io preferisco l'inizio del campionato, però è anche vero, caro Lucio, insomma, che ci sono tante squadre che si devono completare un po' come sempre, tant'è vero che ieri l'ottimo Costantino Nicoletti diceva: ma alla fine io sono un operatore di mercato, ma ancora non riesco a capire perché tutto si risolve nell'ultima settimana. E detto da un operatore di mercato, insomma, noi che lo viviamo dall'esterno fa tanto pensare e riflettere, eh.
2: Ah beh, certo, di sicuro noi ne sappiamo di meno, però come sempre quando i soldi non sono tantissimi, anche se poi vediamo che la Serie A spende, esatto, in realtà, bravo, più di altri campionati, bisogna vedere come si spende, anche quello è sempre un punto, però ecco, oltre alle poche società che ogni tanto riescono anche a spendere più di 100 milioni in Serie A, c'è tutta una pletora di club di media piccola fascia che quasi non investono prima delle ultime settimane di mercato. Noi parliamo sempre delle big, ma le potenzialità economiche sono ristrette anche per le altre, quindi tante operazioni in entrata e in uscita si fanno alla fine perché i prezzi si riducono. Ormai ci siamo abituati ai saldi di fine stagione, in questo caso di fine mercato.
1: Assolutamente, cosa che ovviamente, Lucio, tu che sei un grandissimo esperto di calcio internazionale, non riguarda gli altri campionati, no? Mi pare che anzi in Premier si continua a spendere e espandere come non ci fosse un domani, e ho la sensazione, Lucio, che il trend sarà sempre più verso l'alto delle spese in Premier.
2: Sì, beh, per quello stiamo vedendo negli ultimi anni è così, ma soprattutto poi il divario aumenta. Spesso negli ultimi anni è andato aumentando il divario fra le spese del campionato inglese e le altre. Quest'anno un po' meno, devo dire, perché l'Italia, poi devo dire soprattutto, ecco, per alcuni club che hanno deciso di investire tantissimo per pochi cartellini, però di base sì, la differenza è lì. Anche la Spagna, la Francia, la Germania devono stare attente. La Germania sta meglio, ma vanno sempre avanti con grande sostenibilità, quelle spese che ogni tanto, ecco, per esempio come quelle che ha fatto il Milan o la Juventus qualche anno fa, non si vedono. Abbiamo visto la Turchia, che ormai sta diventando invece, al contrario delle altre, un campionato poi effettivamente europeo, perché gioca nell'UEFA, che investe anche lì cifre per noi improponibili.
1: No, assolutamente, anzi mi piace la metafora che è stata utilizzata, bisogna guardare lo specchietto retrovisore, perché poi alla fine il campionato turco, eccolo, anche perché stanno andando lì giocatori di livello, basta guardare gli attaccanti, Osimhen, vabbè, Lukaku, sul quale si potrebbe aprire mille parentesi, lo stesso Vlahovic, poi c'è Greenwood, insomma tanta roba, noi ce li sogniamo.
2: Sì, sì, ma ce li sogniamo anche, come ho detto prima, per quanto riguarda i trasferimenti. Greenwood era stato osservato dalla Roma a lungo, poi in realtà non si era mai affondato veramente il colpo, però invece lì il Fenerbahce è arrivato e ha chiuso l'acquisto. Ma soprattutto, se tu guardi anche l'età dei giocatori più preziosi della Super League, ti rendi conto che non sono vecchi. Osimhen è un 98, Greenwood è un 2001, Vlahovic è un 2000. Potrei proseguire anche fra quelli turchi, Kökçü, che è un talento a 25 anni, Sané comunque è arrivato, ne ha 30 ed era già arrivato nelle precedenti finestre di mercato. Insomma, non sono più i vecchietti, alcuni sono un po' più avanti con l'età, ma non sono di certo nella vecchiaia calcistica, alcuni invece sono proprio nel pieno della vigoria e della maturità.
1: Lucio, prima di tornare al nostro campionato, c'è una cosa che mi ha colpito molto, devo dire in negativo, è il passaggio di Reinders in Arabia, perché qui parliamo potenzialmente di uno dei centrocampisti più forti in Europa, che è vero non ha fatto bene al City, ha fatto benissimo al Milan, ma un giocatore così giovane, così forte, così importante, che si riduce relativamente, non so, perché i soldi sono tanti, ad andare in Qatar, mi sembra poi sia andato, no? È veramente triste, io questo lo giudico come una perdita del nostro calcio.
2: Sì, lui è finito in compagnia di Matteo Retegui in Arabia Saudita, all'Al-Qassia, pagato a peso d'oro sia come cartellino che come ingaggio. Addirittura pensa che il Manchester City, dopo un anno negativo di Reinders, perché Reinders è stato un anno molto complicato, ci ha fatto una plusvalenza,
1: preso
2: 55 milioni, ci ha fatto una plusvalenza pulita, oltre 60 milioni per la cessione. È uno dei tanti, Ale, è uno dei tanti che fa questa scelta, prende uno stipendio faraonico. Per me Reinders è sempre stato un ottimo centrocampista, non lo vedevo pronto per fare un salto ai massimissimi livelli, devo dire la verità, però di certo poteva rimanere a giocarsi le sue carte in Europa, ma tant'è, Ale, che era stato accostato a tanti club europei, perché molti ci avevano fatto un po' la bocca. Dopo un anno negativo al City poteva cercare il rilancio, e invece ha scelto l'Arabia Saudita a 28 anni anche lì, quindi giocatore ancora nel pieno della carriera, ma purtroppo ormai, ti ripeto, ci siamo abituati.
1: Sì, anche se la bolla araba un po' si sta sgonfiando, ma insomma, ecco, quando arrivano queste notizie a me fanno veramente molto molto riflettere, ma mi dispiace anche perché davanti profondo del calcio, come d'altra parte siete, vedere un giocatore come Reinders che ha delle potenzialità enormi, in Italia faceva differenza nel Milan, Lucio, nel City è andato male, ma nel City è un po' come Mastantuono al Real Madrid, forse servono passaggi intermedi, ma sono giocatori di grandissimo livello. Vediamo appunto al nostro campionato. Secondo te ci sarà una sorpresa nella prima giornata? Perché sappiamo che le prime giornate lasciano sempre qualcosa di strano dietro. Ricordo l'anno scorso fu la Cremonese che andò a vincere a Milano contro il Milan. Quest'anno ti aspetti qualcosa?
2: Ma cioè, è sempre difficile fare pronostici sulla partita singola, ci sono anche delle gare interessanti, tipo Roma-Fiorentina è di sicuro quella da attenzionare di più, c'è questa Fiorentina tutta da scoprire, a Roma non è mai facile, la Roma, se ti ricordi bene, Ale, nel finale della scorsa stagione è tornata a far sembrare, è tornata nel piano pratico della realtà, a trasformare l'Olimpico in un fortino, non passava più nessuno a Roma. Quindi voglio vedere se sarà ancora così in questo inizio di stagione. La Lazio a Bologna è anche una grande incognita. Io sono incuriosito più che altro dal Napoli e dal Milan, perché hanno due trasferte molto insidiose. Il Napoli va a Genova contro il Genoa, e negli ultimi anni le gare a Genova per il Napoli sono sempre state complicatissime. L'anno scorso fu un 3-2 con Højlund che segnò un rigore all'ultimo secondo. Due anni fa, mi ricordo, nel momento complicato di fine 2024, vinse 2-1 il Napoli, vinceva 2-0 al primo tempo, al secondo tempo il Genoa dominò. Quest'anno credo sarà molto difficile, E poi il Milan, su cui ho tanti interrogativi, va a Torino, c'è un Torino giovane, anche qui voglio capire Ignazio Abate che cosa riuscirà a portare in B e in Serie C, l'ho seguito, ha fatto molto bene, è una bella scommessa, quindi queste secondo me possono essere le partite dove potrebbero esserci delle complicazioni.
1: Il Como va a Udine. Io sono molto curioso di vedere se quest'anno il Como si conferma. Como che è ancora alla ricerca di un centravanti, ma ne parleremo dopo con Ivan Cardia. Già questo può essere un primo test, perché l'Udinese è diventata una squadra tosta, rognosa, arcigna, ha cambiato qualcosa, è rimasto Zaniolo, ha perso Christensen, però l'ossatura più o meno è quella, e soprattutto un allenatore che al terzo anno, che è un po' un'anomalia in casa udinese, sembra aver trovato il bandolo della matassa. Ti dico, mi aspetto molto da questa Udinese, che penso quest'anno possa puntare anche magari alla zona conference. Dall'altra parte, io lo dico subito, al 20 agosto, se il Como dovesse arrivare quinto, per me sarebbe una grande delusione.
2: Beh, ci sono grandi aspettative, Ale. Certo, riuscire a fare un ulteriore salto in avanti non sarà facile per il Como, anche
1: Ma il
2: con
1: Como
2: la.
1: spende però, Lucio. Cioè, io vorrei uscire da questo equivoco, no? È vero che il Como è una cittadina piccola, poco anche, oddio, tanto
2: Però di chi
1: pubblicizzata adesso,
2: investe?
1: poco, investe, ha una proprietà che vuole spendere e può spendere e espandere. Cioè, se arriva quinto è un gran fallimento, ma te la dico proprio fuori dai denti, attirandomi anche alcune antipatie sicuramente.
2: No, no, ci può stare come valutazione. Per me fallimento no, perché poi alla fine, se guardi come investe il Como investe tanto, ma l'unica eccezione è stata per Nico Pass a livello di cartellino singolo.
1: Sì, vero.
2: Poi gli investimenti, cioè Cialobà, è vero, Cialobà è costato una trentina di milioni, ma gli altri sono tutti più o meno ragionati, non c'è nessuna spesa folle. A me questo piace del Como, che sa anche spendere tanti soldi, ma sa anche spendere. L'aveva fatto anche l'anno scorso, dove il massimo della spesa era stato poco più di 20 milioni. Ricordo, ecco, per esempio, Jesús Rodríguez mi pare fosse stato il colpo più costoso, che era costato 22 milioni e mezzo. Per quanto riguarda il campo, Ale, io vedo una squadra comunque molto competitiva, su questo non c'è dubbio, che si è rinforzata anche perché per me Chalobah
1: È forte, cioè,
2: È un
1: insomma,
2: bel colpo. Devo capire i terzini, sai, perché Kaiki Couto è un terzino molto di spinta, Borussia Dortmund già si faceva vedere. Kaiki lo conosco poco, devo dirti la verità, viene
1: Anch'io, anch'io.
2: dal Brasile, quindi devo capire questi giocatori come potranno incidere. Di certo rimane competitiva per il quarto posto, però poi c'è la Champions di mezzo. Io la vedo a pieno nella bagarre europea, però ecco, confermarsi non sarà
1: È
2: facilissimo.
1: assolutamente difficile. Io credo però una cosa, che a questa squadra va aggiunto l'attaccante. Cioè, se
2: Quello cambia.
1: il Como prende Ken o chi per lui, insomma, tra le prime quattro c'è l'Inter, che è sicuramente superiore, c'è il Napoli che è superiore, la Roma, che per me resta la favorita per lo scudetto, te lo dico ora, ma
2: Non oso immaginare
1: le altre.
2: lo sguardo di Gabriele
1: Sì,
2: Latini.
1: vabbè, ma io credo che qui bisogna anche uscire da questa logica. Cioè, la Roma sta facendo una squadra a vincere.
3: No, spiace.
1: Sì, sta facendo una squadra a vincere. Comunque, resta la Roma superiore e le altre sono a livello del Como, se non addirittura inferiori.
2: Sì, ma infatti per me se la gioca, poi sai, dipende anche come. Se ti arriva una giornata dalla fine, arrivi quinto, per me comunque hai fatto un grande percorso. L'anno scorso il Como, fino alla fine del campionato, aveva fatto comunque un percorso pazzesco. Per me, se una tra Milan e Juventus non si fosse
1: Non
2: suicidata e il
1: ci va,
2: Como fosse arrivato quinto, sarebbe
1: certo.
2: comunque stato un anno assolutamente positivo. Poi bisogna, ecco, in Italia si viene spesso sbeffeggiati quando si parla di percorso, ma il percorso è importante, poi contano anche i risultati. Ma quando tu stai costruendo un progetto, sono importanti entrambe le cose. Il Como è riuscito a raggiungere sia il quarto posto che a portare avanti un percorso, ma anche fosse arrivato quinto, io il giudizio l'avrei mantenuto esattamente uguale.
1: Ma io, Lucio, su questo sono assolutamente d'accordo con te. Ma come sono stranamente d'accordo con te, sto facendo delle riflessioni molto lucide e molto interessanti. La questione del percorso: se tu l'anno scorso arrivi quarto, e hai ragione, grazie al suicidio di Juve e Milan, lo stesso dicasi per la Roma. Però quest'anno, vista la proprietà che hai, visto le ambizioni che hai, devi alzare un minimo l'asticella. E se arrivi quinto o sesto, dal mio punto di vista è un passo indietro in quel percorso. Cioè, e chiudo il ragionamento, il Como è una realtà come io credo o è un'illusione come non credo?
2: Eh no, certo, però ecco, già se tu ipoteticamente ti riuscissi a mantenere competitivo per la lotta alla Champions League, certo, poi prendi dei sponsor e anche in Europa comunque fa la tua sporca figura, per me anche quello sarebbe un risultato importante. Bisogna capire anche questa Champions League come verrà affrontata, quante energie porterà, fisiche, mentali. Un passo in avanti già la sfida di quest'anno del Como è capire come affrontare questo doppio impegno, che è un qualcosa che il Como vorrà poi riproporre nei prossimi anni, che sia Champions o che siano altre competizioni. Io dico che non è scontato, sarà difficile per il Como riarrivare fra le prime quattro con questo impegno qui, però mi aspetto che, ecco, l'obiettivo deve essere rimanere competitivo nella zona europea in Italia e fare qualcosa anche in ambito internazionale. Penso che questo sia l'obiettivo di quest'anno. Poi cioè, quarto posto rimane nella testa della proprietà.
1: Assolutamente. Intanto, nota di servizio: il signore di cui sopra ha cominciato il balletto, e arrivano anche le caciotte. Se possiamo, per favore, toglierle.
2: Questa sì che è la notizia che aspettavo.
1: abbiamo appena cominciato il balletto. Questa è una cosa internos, visto che evidentemente è leggermente internos.
2: Chi ti ascolta non può capire.
1: Non può capire, ma è la cosa più bella. È la cosa più bella. Senti, invece, continua a muoversi la Lazio, io fra mille dubbi, però Sutalo è sicuramente un buon colpo, 3 milioni con 7 e mezzo di riscatto, parliamo sempre del titolare della nazionale croata e del centrale titolare dell'Ajax. Dall'altra parte però, cosa che non ho mai creduto all'illusione Icardi, ma proprio non ci ho mai creduto, arriva Bamba, giocatore del Senegal, dal Lorient mi pare, insomma. Non lo so, io continuo a avere dei dubbi enormi. Intanto ora è uscito dalla struttura e balla, ti posso dire questo, che è la cosa fondamentale. Ora se Latini non me lo toglie, giuro che vai.
2: Non credo possa adesso, quindi sei in balia degli eventi.
1: Vai.
2: No, comunque dicevo, sulla Lazio c'è poco da dire. Sì, Sciutalo potrebbe essere un discreto innesto. Bamba Dieng, che peraltro ti riporto, mi ricordo essere uno dei pupilli del grande Malou, un passo in capo.
1: Sì, è vero.
2: Un saluto, me lo ricordo, nelle passate Coppe d'Africa, me lo ricordo anche addirittura al Mondiale, ma al Mondiale del 2022, quando iniziò a farsi vedere anche in ambito internazionale, facevamo i collegamenti con Malou e lui ne era estasiato più o meno. Parliamo di un discreto attaccante, Ale, in Ligana, l'ho visto volte, discreto attaccante di movimento, non un centravanti di struttura, di certo, per me non cambia nulla.
1: Ma nemmeno per me.
2: Poco, assolutamente.
1: Leggo, perché sai, entrare nel mondo Lazio in questo è molto difficile. Di un Lotito che nel frattempo è in vacanza, ma che se l'è presa con Gattuso. L'avrebbe rimproverato di non aver preso Icardi a causa delle dichiarazioni fatte da Gattuso dopo la sconfitta col Mantova. Questa
2: mi sembra
1: di oggi. Sì, è un delirio.
2: Mi sembra, sì, al di là del delirio. Io non credo che se Gattuso non avesse fatto quelle dichiarazioni, Icardi sarebbe corso. La distanza era notevole, anche dal punto di vista economico, posto che per me è stato un discorso degli ultimi giorni, tanti avevano un'altra idea, ma per me Icardi, insomma, rimane un signor attaccante, ma Lazio è una squadra di media fascia che in questo momento quasi non ha obiettivi. È vero, deve fare attenzione a non farsi risucchiare, però come ti dico sempre, Ale, i valori della bassa classifica sono talmente mediocri che riuscire a retrocedere è veramente un'impresa. A questo punto ha più senso puntare su un giocatore un po' più giovane, magari con meno appeal a livello di nome, ma su cui poter anche solamente pensare di costruire un biennio. Icardi, francamente, no. A me non convinceva neanche come scelta tecnica, ti dico la verità.
1: No, hai toccato il tema, anche quello della retrocessione, hai detto è difficile retrocedere, però tre, ai noi purtroppo lo faranno. Chi sono dal tuo punto di vista le candidate?
2: Guarda, Ale, al momento non voglio dire che non ci siano dubbi, però se vedi i valori di alcune squadre ti rendi conto di come il Lecce, secondo me il Frosinone, il Venezia stesso rischino tanto di scendere giù. C'è pure il Monza di Juric. Per me queste sono le quattro squadre meno competitive. Una di queste si salverà, perché solamente tre scendono. Io voglio ancora attenzionare, oltre alle tre promosse, però il Lecce, caro Ale, perché l'anno scorso il Lecce è stata una squadra che ha segnato meno di 30 gol.
3: Sì, è vero.
2: E non ha un bomber. Stulic ha provato a rabattarsi in qualche modo. Adesso è arrivato questo Jubel dal Paris. Se riesce a trovare qualche gol davanti, il Lecce avanti a queste squadre qui. Se non lo trova, rischia di finire risucchiato nella lotta. Però per valori sono queste qui. Il Venezia, se ti devo dire una, il Venezia forse potrebbe fare qualcosina meglio. Frosinone è ancora molto indietro.
3: Lo vedrò domenica. Lo vedrò domenica, perché sarò a Frosinone per Frosinone Juventus. Mi farò già.
2: Nulla di spuntato,
3: No, sono d'accordo.
2: Il calcio può accadere di tutto. Soprattutto la Juve ancora deve trovare delle certezze. E le piccole partono sempre di solito con un passo abbastanza elevato. Però.
3: Cioè, da quello che dici, Lucio, quest'anno la soglia salvezza è ancora più bassa, quindi, secondo te? Cioè, ormai negli ultimi anni ci si salva con 33-34 punti, cioè con 40 fra un po' va in conference adesso.
2: No, ma male, ma io ti invito tutti a guardare le quote salvezza degli ultimi anni, ma degli ultimi anni intendo, non degli ultimi 3 o 4, degli ultimi 10 anni di Serie A. Nessuno raggiunge mai un punto a partita di media.
3: È vero.
2: Nessuno raggiunge neanche i 38, non ti dico i 40.
3: È vero.
2: Addirittura negli anni abbiamo visto quota salvezza 32 a 31 punti.
3: È vero.
2: Rispetto, noi ci siamo abituati a queste medie qui. Io ero piccolo negli anni migliori, insomma, dei primi anni 2000 ancora della Serie A, dove era un campionato competitivo. Ma io vi invito, come sempre, a vedere la classifica del campionato 2004-2005. Dove la penultima in classifica ha 41 punti. Adesso ne hanno una ventina o poco più, la metà.
3: Ma infatti, caro Lucio,
2: tra il 19° e il 7° posto c'erano 7 punti di vario. E quindi chiudo poi il ragionamento, Ale, ti rilascio la parola.
3: No, ma hai ragione.
2: All'epoca aveva senso un campionato di Serie A 20 squadre, perché tutte erano competitive e quindi la classifica era corta, il campionato era vincente. Per me, con i valori di adesso, questa Serie A 20 squadre è un campionato meno competitivo.
3: Ma infatti dicevo, caro Lucio, che la famosa soglia 40 punti era in quegli anni. Oggi la soglia è 30 punti, dai, diciamoci la verità.
2: 33, 35 al massimo. Ma è meno di un punto a partita di media, Ale. Vuol dire che tu potresti permetterti di non vincere, ipoteticamente parlando, fare 35 pareggi e 3 sconfitte, saresti salvo. Che è una qualcosa che per il calcio, già di 20 anni fa, per i valori della Serie A di 20 anni fa, era inconcepibile. Tra l'altro, quelle squadre che tu vedi con 41 punti nel 2005, penultime in classifica, erano squadre con dei giocatori forti. E adesso, con tutto il rispetto, ecco, quelle che abbiamo nominato, in quella Serie A lì non so quanti punti farebbero.
3: Tanto è vero, e chiudo questo bel editoriale con te, Lucio. Bisognerebbe farne di più insieme di editoriali.
2: No, sarebbe un dramma.
3: No, invece,
2: non per me, ma per voi.
3: Invece assolutamente no. Tanto è vero che, facendo un salto indietro, no, bellissimo questo passaggio che hai fatto, forse, prendo ad esempio la Fiorentina dell'anno scorso, non si sarebbe salvata così agilmente.
2: No, Ale, te lo dico, non si sarebbe salvata. A due terzi del campionato con una media punti, avresti avuto troppi punti di distacco. Non si sarebbe salvata, io ne resto convinto, non abbiamo la controprova. In quella Serie A non si sarebbe salvata. Anch'io. L'anno scorso, ti dico, ma forse te lo ricorderai perché ne parlavamo, io anche nei momenti più cupi non ho quasi mai avuto dubbi.
3: È vero.
2: Perché purtroppo i valori delle ultime, con tutto il rispetto, sono quelli che sono. L'anno scorso Verona e Pisa non hanno fatto 40
3: Mamma
2: punti
3: mia, in due. No, ma infatti sai qual è? Ci salutiamo. Il paradosso è che tu potresti tecnicamente sbagliare totalmente un girone, quello di andata. Se fai benino quello di ritorno, ti salvi. Cioè, questa
2: è quello che ha fatto la Fiorentina.
3: È quello che
2: esattamente
3: fatto.
2: Quello.
3: Va bene, Lucio, grazie, ci vediamo fra un po'.
2: Grazie a voi, sì, a più tardi.
3: Ciao Lucio, grande Lucio Marinucci. Guarda che questa riflessione è una riflessione, allora, da un lato sicuramente interessante, perché ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso, e niente, perché ti fa capire che puoi comunque cambiare marcia in ogni caso.

0: di prima. Io in un campionato tra virgolette normale metterei la Lazio tra, ma lo dico veramente con enorme dispiacere, tra le candidate alla retrocessione per tutto quello che sta accadendo. Ma siccome questo è un campionato dove le gerarchie sono talmente lineari e talmente diverse anche con una squadra di medio-bassa classifica, una squadra di bassa classifica, che ci si può salvare comodamente. Allora, abbiamo anche un vocale, ma sì, sforiamo un paio di minuti, lo sentiamo. Vedi, l'editoriale con Lucio ha sicuramente molto stimolato i nostri amici da casa. Prego.
1: Una piccola considerazione: ma se il Como dovesse arrivare quinto e per te sarà un fallimento, ma allora Milan e Juve l'anno scorso cosa hanno fatto? La catastrofe?
0: No, hai ragionissima, hanno fallito. Hanno fallito, tant'è vero che si leccano le ferite di un'uscita dalla Champions gravissima. Guarda, questo è un ragionamento che io porterò avanti, giusto o sbagliato, ma credo che sia abbastanza stimolante. Io penso che il Como lo dobbiamo inserire tra le big del campionato. Può sembrare un ragionamento un po' forzato, ma per solidità della proprietà, per investimenti e per ambizioni dell'allenatore, il Como lo mettiamo lì. Poi è chiaro che l'iperbole qual è? Se arriva quinto non è un fallimento. Evidentemente ho cercato di estremizzare un po' il concetto. Ma oggi, quando vado a fare quella che è la griglia, no? Che piace tanto, beh, io il Como la inserisco tra le prime quattro. Per cui se arriva quinto ci sta, quindi ripeto, ho estremizzato. Se arriva settimo, io sono perplesso dalla stagione del Como. Se invece noi riteniamo il Como una società che non può ambire, allora è un altro discorso. Forse gli metto troppa pressione al Como? Sbaglio? Ci sta. Ma ripeto, per ambizioni dell'allenatore e della proprietà, io devo inserirla tra le prime quattro. Chiaramente non la prima, ma tra le prime quattro sì, e ho anche questa idea. Mentre non mi aspetto nulla dalla Champions, correttamente, perché insomma è il debutto, sarà inserito ovviamente nella fascia, nella quarta fascia, perciò non mi aspetto niente, è nel campionato sì, nel campionato sì. Io credo che, tornando al ragionamento di Lucio, il percorso prevedeva quest'anno l'Europa League e l'anno prossimo magari la Champions. Hanno saltato un passaggio e quindi adesso la Champions può essere una vetrina per, ma il campionato deve essere una situazione in cui questa squadra, questa società, con allenatore ambizioso, con giocatori ambiziosi e con proprietari ambiziosi, si deve confermare. Bella riflessione, torniamo tra poco con i Mancardia.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TM Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: E allora eccoci qua con voi Alessandro Santarelli e Gabriele Latini. Usciamo dall'editoriale, entriamo subito sui temi del mercato e lo facciamo collegandoci con la redazione di Tutto Mercato Web, dove c'è il nostro carissimo Ivan Cardia. Ciao Ivan!
2: Ciao Alessandro, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno caro Ivan. Allora, leggo proprio sul nostro sito Tutto Mercato Web, Fortini è del Torino da stamani per le visite. Questo libera Cacciamani?
2: Sì, potenzialmente sì, nel senso che comunque il Toro ha chiuso questa operazione con la Fiorentina in prestito.

0: oneroso, mezzo milione di euro, con diritto di riscatto a 9,5 milioni di euro. Non è automatico, diciamo, il via libera a Cacciamani in direzione Roma, però adesso, diciamo, il Torino comunque in rosa un sostituto, e la Roma dopo aver preso Rodrigo Mora, con la possibilità di andare ancora su Malik Fofana, tornerà alla carica per Cacciamani sicuramente. Penso possa, diciamo, avere in via libera del Torino in questo caso.
1: Penso di sì. Caro Ivan, sempre rimanendo sulle pagine di Tutto Mercato Web, si rilancia quest'idea che torna e vengo alla Juventus di Retegui. Ma c'è qualcosa di concreto, oppure siamo sempre ai primi sondaggi, detto che poi il mercato si chiude tra poco più di una settimana?
0: C'è di vero la voglia di, o quantomeno magari non è spasmodica, però insomma, diciamo, l'interesse, diciamo così, di Retegui a tornare a confrontarsi con la Serie A e con un calcio diciamo più competitivo, meno ricco ma più competitivo di quello arabo. Quindi questo sicuramente la proposta è arrivata. Può essere un'idea, una soluzione last minute per la Juve. Comunque c'è anche il nodo legato alla permanenza di David,
1: esatto.
0: Dato che comunque Ekator è arrivato come giovane attaccante, sicuramente non è ancora uno, vedremo se non partirà in prestito da qui a fine mercato. Comunque diciamo che è un'operazione per il futuro, però la Juve ha preso Colomoni e ancora David, quindi c'è da fare posto. Io credo che l'idea della Juve sia quella, continua a essere quella, cioè di cedere David e fare posto a qualcun altro che possa essere Retegui. Poi ovviamente tra l'idea e la sua realizzazione
1: ci
0: passa il lavoro degli uomini di mercato.
1: Anche perché ti chiedo a chi si cede David, perché non mi sembra che ci sia tutta questa short list, per venire poi all'altro argomento, quello di Gregorio. Cioè mi pare che, insomma, grandissime offerte
0: non c'è una coda.
1: Appunto.
0: Ma è la grande difficoltà della Juve, di Carnevali e di Massara, perché hanno trovato un gruppo che oggettivamente non si è valorizzato nel tempo e nell'ultima stagione, ma diciamo David nell'ultima stagione, visto che ne ha fatto solo una, di Gregorio negli ultimi due, hanno perso entrambi a Peel sul mercato. David comunque, io credo che la Juve sia convinta che dall'estero poi alla fine qualche cosa si possa aprire, anche perché è un giocatore che ha lasciato, diciamo fino a due anni fa, comunque ha tenuto un sacco di gol in Francia, guadagna tanto, questo è un tema ed è l'altra grande difficoltà, perché questi giocatori che non si sono valorizzati nel loro passaggio alla Juventus poi in realtà hanno stipendi abbastanza complicati da sostenere per club che non siano di primissima fascia, e dato che non hanno sicuramente un mercato di primissima fascia, capisci bene come sia difficile trovare soluzioni, ecco.
1: Ma la domanda che ti faccio è questa, Ivan: l'attaccante in casa Juve, lascio perdere il centrocampo perché è un'altra questione, l'attaccante arriva a prescindere dall'uscita di David o no? Perché, e vengo subito da te, non si può dimenticare che l'altro attaccante è Milik, che io ritengo il più forte di tutti al momento, ma non sta bene, addirittura ieri non si è allenato per una lombalgia. Quindi cosa fanno? Rischiano Milik, oppure a prescindere David entra o esce o meno, fanno un altro attaccante?
0: Ma secondo me, se non parte David o Milik, ma insomma Milik mi sembra abbastanza difficile trovare acquirenti, la Juve prende un altro attaccante soltanto se trova, diciamo, proprio un'occasione clamorosa, che dubito possa essere Retegui. Però insomma, poi bisogna vedere anche gli ultimi giorni di mercato quali dinamiche si vanno a innestare, quindi secondo me è questo lo scenario. Se non parte nessuno, l'attaccante è un po' complicato da portare a termine, anche perché poi a quel punto hai David in rosa che non puoi proprio diciamo, far fine nel dimenticatoio, perché altrimenti non te lo compra nessuno neanche l'anno dopo.
1: Esattamente.
0: E quindi le valutazioni sono da fare, anche perché poi comunque ne gioca uno, quindi numericamente la Juve è a posto in teoria ad oggi, insomma, con quella cosa lì. Non è a posto probabilmente nel valore degli uomini che vorrebbe, però è difficile puntare su qualcun altro se non parte David.
1: Credo anch'io. Senti, invece leggevo che su Ken non c'è soltanto il Como, ma anche l'Atalanta, che avrebbe fatto la solita offerta da 30, che chiaramente la Fiorentina ha rifiutato. Ma tornerà all'assalto l'Atalanta?
0: È interessata, però io vedo molto più probabile uno scenario legato al Como, francamente.
1: Okay.
0: L'Atalanta comunque ha due attaccanti, due centravanti, ha capito che ci sono dei margini, perché Ken parta e Ken che parte è normale che faccia vola, perché comunque l'anno scorso è andata così per tutta la Fiorentina, però insomma è uno che due anni fa ha fatto molto molto bene, e che soprattutto per club di fascia diciamo appena sotto la primissima è uno che si può garantire un certo numero di gol. Credo che il Como sia una destinazione molto più probabile, comunque, detto che poi deve presentare una nuova offerta. Al momento non c'è questo elemento, però la sensazione è che poi arriverà.
1: Quindi la Fiorentina è entrata nell'ottica della cessione di Ken.
0: Sì, che non vuol dire cederlo per forza, però sì, cioè ad oggi insomma la Fiorentina ha sempre detto che non sarebbe partito, ma faceva parte delle schermaglie, lo dice tuttora, ma è abbastanza forte la sensazione che possa partire. Poi ripeto, questo diciamo la Fiorentina può entrare nell'ottica di venderlo. Serve che arrivi comunque l'offerta di un certo tipo, ecco, quindi quella è la variabile. Ma io sono convinto che il Como la possa andare a presentare nei prossimi giorni. Ormai siamo a ridosso della fine, ma insomma,
1: è anche lui che se ne vuole andare, la possiamo mettere così, vuole andare a fare rap da qualche altra parte.
0: Ma guarda, secondo me quello non fa, almeno quello che ci risulta non così tanto, non è. Nel senso che comunque lui ha preso la maglia numero 9, ha fatto un bel precampionato, si è messo a disposizione di Grosso, vede intorno a sé un progetto comunque ambizioso, perché oggettivamente la Fiorentina, comparatici, quest'estate ha fatto tante operazioni di un certo tipo, vede intorno a sé dei giocatori che possono assisterlo in maniera diversa da come non accadeva l'anno scorso. E tra l'altro la Fiorentina probabilmente porterà a casa un altro esterno offensivo come Poku, quindi diciamo che non ha una smania, da quello che so, di andare via da Firenze. Chiaramente se arriva un progetto come il Como, che fa la Champions, che ha ambizioni ancora superiori in questo momento alla Fiorentina, si fa attrarre, si può far attrarre, ma secondo me è più una dinamica legata ai club.
1: Certo.
0: Ken, se il 2 settembre è ancora a Firenze, non credo che crei particolari problemi o che insomma abbia questa smania di andare via.
1: Due cose ancora, veniamo all'Inter. Allora, Johnson, giocatore dell'Inter, che ha praticamente pescato a piene mani dalla Premier, e poi questa voce che è uscita del Barcellona su Lautaro, c'è qualcosa?
0: In Spagna e in Argentina hanno spinto tanto, sicuramente il Barcellona, poi non si sa come faccio a fare tutto questo.
1: Sì, appunto. No, vabbè. Appunto.
0: È uno dei misteri del calcio europeo da qualche anno, come il Barcellona possa comprare così tanti giocatori senza avere apparentemente soldi. Però vabbè. No, comunque il Barcellona ha bisogno di un numero 9. il feeling, cioè diciamo l'interesse per Lautaro non è una novità, nel senso ti ricorderai prima del Covid Lautaro era praticamente un giocatore del Barcellona, poi non se ne fece nulla, nelle ultime stagioni più volte si è parlato dell'interessamento del Barça nei suoi confronti. Ad oggi, allora, al momento questa offerta da 100 milioni di euro di cui hanno parlato sia in Spagna sia in Argentina, l'Inter non risulta, non è arrivata, il che è normale perché comunque le trattative, diciamo l'offerta è la fase finale delle trattative. Quello che arriva dal club è che se arrivasse non sarebbe considerata, sarebbe rifiutata a prescindere. E io ti dico che al di là del fatto che l'Inter giustamente mandi questo tipo di messaggio, io ci credo abbastanza per un fattore che è quello del tempo.
1: Esatto, cioè, volevo proprio arrivare lì.
0: Un conto è cedere Lautaro a giugno, secondo me a giugno o luglio con una proposta del genere l'Inter non dico che lo impacchetta, però quantomeno la prende in considerazione e forse l'accetta anche. Al 20 di agosto, con una difficoltà molto grande a trovare un sostituto, il campionato alle porte, è molto difficile cedere un giocatore come Lautaro anche davanti a quelle cifre. Quindi io all'incedibilità ci credo. C'è una variabile che va citata e che comunque l'Inter, come molti club, è la proprietà di un fondo, i fondi guardano i soldi. Ci credo, ribadisco, che Marotta, Ossidio e Baccin, se gli arrivano 100 milioni di euro al 20 agosto per Lautaro, dicono no ragazzi, non si fanno così queste operazioni, ce lo chiedevate il 1° luglio e magari ne parlavamo, ora non si può. L'incognita è legata al fatto che comunque poi devi andare a spiegare a una proprietà straniera che guarda i soldi, stiamo rifiutando 100 milioni di euro per un giocatore che dopodomani fa 29 anni, perché Lautaro tra l'altro li compie sabato. Quindi quella è la piccola incognita che lascio. Credo che possano spiegarglielo, anche perché poi ci sarebbero anche i tifosi da gestire, e non è facile, e credo che Octree abbia capito che le fortune di un club anche a livello economico dipendono da quelle sportive, perché l'Inter ha messo a posto i bilanci facendo buoni risultati in campo, non è che li ha messi a posto in altre maniere, e quindi credo Lautaro che resterà all'Inter.
1: Credo anch'io.
0: C'è questa variabile da citare.
1: E con una battuta arrivo all'ultima cosa, anche perché l'alternativa che poteva essere Bamba Dieng è andato alla Lazio. No, beh, una battuta, mi perdoneranno i tifosi della Lazio, insieme a Sciutalo. Sciutalo invece è una buona operazione, credo. No? Ora Bamba Dieng non credo che possa far tornare il sorriso a Gattuso.
0: No, anche per le modalità. L'altro ho definito questi due affari. Sciutalo sì, è una buona operazione, lo avevo già conosce la Serie A, disponibile a condizioni diciamo interessanti. Dieng è un'operazione legata evidentemente a questioni economiche, perché arriva da svincolato. In Francia non ha neanche fatto, lui arriva dall'Orient, non ha fatto neanche male, l'anno scorso ha segnato 10 gol, non è propriamente un super cannoniere, può essere un giocatore interessante. Secondo me il problema è legato alla situazione in genere della Lazio, che è una squadra che ha grosse lacune, e anche alle dinamiche diciamo di mercato, cioè se vai a bussare dei cardi e poi ti presenti con Dieng, insomma parti, ma anche con Pinamonte, anche a Pinamonte, cioè nel senso anche Pinamonte era un nome che comunque dà un determinato tipo di garanzia in Serie A, invece ti presenti comunque con una grande incognita, e insomma i tifosi non ridono, secondo me, e fanno anche bene, io credo.
1: Penso anch'io. Ivan, grazie, preziosissimo come sempre, un abbraccio. Ivan Cardia,
0: buon proseguimento.
1: Ciao caro. Allora noi adesso andiamo in pausa. Che c'è, Latini? Ah no, mi sono arrivato qualcosa. Andiamo in pausa, rientriamo con Luca Calamai e poi forse, se la linea ci assiste, torneremo dal buon Alain Valnegri a Barcellona. Poi abbiamo fatto veramente una bella prima ora anche con tutti questi approfondimenti di mercato. Linea alla regia, poi Luca Calamai.

0: Ragazzi, rientro con una notizia che va verificata, ma che sta uscendo proprio ora. Magari la verifichiamo, sai come, Gabriele, chiamando il nostro Renzo Beccarisi, perché pare che siano saltati i test atletici di Bamba Dyang, quindi vediamo insomma di confermare questa cosa, magari lo chiamiamo nella prossima slot di Rotocalcio, sarebbe oggettivamente clamoroso. Ma intanto diamo il benvenuto a Luca Calamai. Ciao Luca.
1: Ciao, e certo, sarebbe un'altra
0: sì,
1: cosa
0: clamorosa.
1: Mamma mia, ragazzi, ma non abbiamo altre indicazioni, solo questo per ora.
0: Soltanto questo, sai, tu mi insegni, Luca, che poi le vanno verificate nel dettaglio notizie.
1: No,
0: infatti andremo.
1: Usiamo il condizionale,
0: condizionale. Esatto, stiamo usando il condizionale, ma sarebbe veramente clamorosa. Quindi adesso la verifichiamo con calma. Però partiamo anche da qui, no?
1: Va bene.
0: Da questi due acquisti che ha fatto la Lazio, Šutalo ed eventualmente Bamba Dyang, che parlo anche di Lazio, Luca, perché è l'unica che ha steccato clamorosamente in Coppa Italia.
1: No, l'abbiamo già detto, sì, non sbaglio proprio con te,
0: esatto,
1: la Lazio è una ferita,
0: esatto.
1: È una ferita per il calcio italiano, perché stiamo parlando di un club di grande storia, di grande prestigio, tradizioni, con un fiume di tifo che in questo momento è in ebollizione, è un momento, è una ferita, ecco, nella ferita ci sta tutto. Lo ribadisco e lo dico per l'ultima volta, ma questo non vale per il presidente Lotito, vale per tutti i proprietari. Le società di calcio, se un presidente, un proprietario pensa di essere padrone di un marchio, di una storia, di un vissuto, di una passione popolare, commette l'errore più clamoroso del mondo. I proprietari sono dei gestori di un qualcosa che gli viene affidato, ma gli viene affidato nella necessità, nell'obbligo di dover poi rispondere al mondo con serietà, con un progetto serio. Io non sono naturalmente per portar via niente a nessuno, perché nessuno vuol rubare niente a nessuno, però se Lotito non ha più la forza economica per far tenere la Lazio a livello del suo essere, del suo nome, del suo prestigio, deve passare di mano, perché altrimenti commette un qualcosa che è clamorosamente sbagliato, cioè non capisce che cosa vuol dire essere presidenti di una società. Primo passaggio: rispettare tifosi e storie. Capoverso. Allora, aspettando questo grande punto interrogativo, io ti devo dire che Šutalo è un punto interrogativo in questo, cioè è un giocatore che era partito con grandissime potenzialità e grandissime aspettative. Ora è un giocatore tutto da verificare.
0: Certo.
1: Questo lo dico. Guarda, io non, noi andiamo incontro a un campionato di Serie A particolare,
0: sì,
1: nel quale io non voglio fare i nomi ma a parte un paio di squadre, io non vedo realtà che sembrano già segnate a dover lottare fino all'ultimo minuto per retrocedere, se non probabilmente già con un marchio estremamente forte. La Lazio deve stare attenta. Questa Lazio, con questo ambiente, con questo scenario, deve stare attenta a non fare un campionato tipo quello che ha fatto l'anno scorso la Fiorentina. L'anno scorso la Fiorentina lo fece per una serie di errori tecnici, a cominciare dalle clamorosi sbagli fatti da Stefano Pioli in tutto il percorso di avvicinamento al campionato e anche nella prima parte del campionato. Ecco, ma bisogna stare attenti, perché oggi a trovarsi a lottare in una situazione complicata è un attimo, e qui servirà grande attenzione. Mi verrebbe da dire servirebbe l'aiuto dei tifosi, ma è quello che i tifosi in questo momento... Io ho degli amici laziali che, guarda, e chiudo poi questo tema,
0: sì,
1: che addirittura mi dicono: ma è bene se perdono, così forse se ne va.
0: Pensa,
1: ecco, quando si arriva a questo suicidio d'amore... Ecco, questo è il più clamoroso campanello d'allarme che io ho sentito dire. Poi voi siete di realtà di Roma, me la potete confermare o meno.
0: È proprio così, Luca, è proprio così.
1: A questo livello di criticità.
0: Triste, è veramente triste.
1: No, è tristissimo. Triste. Cioè, sì. Ma ripeto, stiamo parlando di un mondo straordinario di passione, di risultati, ragazzi. La storia della Lazio è fatta di risultati, eh. C'è la squadra, la società che ha vinto, che... E non posso negare che il percorso di Lotito è stato un percorso importante, perché ha preso una società che era in un momento di difficoltà assoluta e l'ha riportata a dei livelli importanti, ma non è cosa sua, cioè non è sua proprietà la Lazio. Ecco, questo lo voglio dire, fermo il diritto che lui ha assoluto di prendere quello che gli spetta da un punto di vista economico, non sono certo per rubargli niente, ma se non ha più la forza economica per far sviluppare questo progetto deve passare la mano.
0: Assolutamente. Senti, invece l'Inter ha inserito ancora qualità nel motore, no? È arrivato anche Jones, è arrivato Spence, c'è l'incognita perché il giocatore è forte, Stones, ma bisogna vedere se sta bene o meno. Parte ovviamente con i favori del pronostico
1: l'Inter. Sì, ne parlavamo anche lunedì insieme a Marco Piccari, no? Sì. Cioè, oggi ha mercato ancora aperto, quindi sono valutazioni che meritano cautela, perché le certe valutazioni si fanno a mercato concluso, non si fanno a mercato aperto. Anche l'ultimo colpo del Milan, per esempio, è un colpo importante per il Milan perché alza il livello, no? Ma non c'è dubbio che l'Inter è quella che è cresciuta di più, quella che dà la sensazione di essere, ma vorrei dire, nettamente favorita. Ecco, l'anno scorso, ti confesso, io ero più tentato di mettere alla pari Inter e Napoli.
0: Sì.
1: Quest'anno vedo l'Inter più forte, più equilibrata, più compatta, più quadrata, con più alternative. Le alternative, Napoli è forte, ma il Milan è forte, ma la Juventus è tutta ancora da completare.
0: Decisamente.
1: La Roma, anche lì ci sono dei punti interrogativi. Cioè l'Inter nella sua dimensione è fatta.
0: Sì,
1: e questo è un bel vantaggio, no? Perché l'Inter è più o meno questa. L'altra riflessione successiva a questa è che se non riesco però a immaginare l'Inter tra le quattro grandi di Champions.
0: No, bravissimo. Ma lì è un altro mondo, Luca, è un altro mondo,
1: noi avevamo avuto la sensazione di esserci avvicinati, no, a quel mondo, ti ricordi?
0: Sì.
1: Quando siamo andati a competere per, ecco, oggi io dico primi quattro, ma potrei dire anche i primi sei probabilmente.
0: Concordo.
1: No? Ecco, quindi questa è l'altra situazione, e questa purtroppo è la radiografia del nostro calcio che non riesce a fare questo scatto di qualità in generale, e mi pare che dopo ma tanto succede sempre così, ragazzi, io ve lo dico da vecchio, dopo l'eliminazione dal mondiale sembrava che dovesse tutto, si cambia tutto, si riparte, si cancella tutto, da zero,
0: no.
1: Tutto da zero, e questo è tipico del nostro paese.
0: Sì, sì.
1: Per una settimana, 10 giorni, la rivoluzione, e che è successo per ora?
0: Nulla. Anzi, allora, a proposito della notizia che vi ho dato, ci ha confermato il nostro inviato sulla Lazio, Lorenzo Beccarisi, che sono stati rinviati gli esami di Bamba Dieng, ma ovviamente non hanno spiegato il perché. La parte atletica è stata rinviata.
1: Cioè,
0: qualcosa è successo, lo sentiremo alle 12.30 e capiremo.
1: Non è una bella notizia.
0: No. Direi proprio di no. Hai toccato il tema Juventus, Luca, ti piace Vicario?
1: Sì, ma non era la prima scelta. Questo l'abbiamo capito.
0: Sì, più o
1: meno.
0: Non
1: era la prima scelta, e non so perché, perché a me Vicario piaceva, però Vicario si può dire che da una partenza esplosiva che lo faceva, lo raccontava veramente come un futuro mostro tra i pali. Quando ci ha provato Spalletti con la nazionale non è andato bene, anzi ha fatto dei bei pasticci. Diciamo che il suo decollo è fallito, e quindi ora deve ripartire. Le potenzialità ci sono, ma non è una prima scelta. Quindi mi piace perché tra quelli nomi che circolavano adesso mi sembra forse quello un pochino più affidabile, anche perché, lo ripeto, è italiano. Comunque Spalletti lo conosce, lui ha la necessità di rimettersi in corsa dopo aver perso un po' di passaggi, fatto un po' di passaggi a vuoto, quindi sì, ma mi sembra un po' il senso della Juve, no? Tutti molti giocatori che devono rilanciarsi, poi se si rilanciano tutti, vedi anche la scelta, vorrei dire obbligata e anche coraggiosa, di Spalletti, di andare a vedere se tra i giocatori bocciati del passato c'è qualcuno da recuperare, no? Perché questo si dice il mercato, se la Juve non vende, ragazzi, la Juve è in difficoltà, è in difficoltà grossa. Ma anche con quello che ha speso, e vado a memoria, credo sia la seconda squadra che ha speso più.
0: Intorno ai 120, Luca, intorno ai 120 al momento.
1: Io non riesco a immaginare, questa Juventus per me non è da scudetto.
0: No, nemmeno per me.
1: Ma devo dire che deve lottare anche per la Champions.
0: Ma come lo vedi il tuo amico Luciano Spalletti? Che magari...
1: No, allora Spalletti ha un senso autocritico profondo, per cui lui si ritiene, se non il primo, comunque copartecipe del fallimento della passata stagione. E non importa che lui sia entrato in corso d'opera, non importa, lui ha veramente, in questo senso non può che essere apprezzabile. Lui sente di non aver dato quello che doveva dare, e quindi il primo che si rimette in gioco è lui, quindi il primo che deve dimostrare qualcosa è lui. Quindi mai e poi mai si permetterebbe di entrare in quelle che sono valutazioni di un gruppo di lavoro col quale tra l'altro lui è in formidabile sintonia. Quindi lui è quello che dice testa bassa: sono io il primo che devo dare di più in una squadra dove tutti, dico tutti, devono dare qualcosa di più e dove bisogna inventarsi qualcosa. Ecco, qui la mano, in questa Juventus la mano dell'allenatore sarà importante per rivitalizzare qualcuno, per avere il 100% da altri, per trasformare Alibegovic in quello che noi pensiamo possa diventare, quindi una stella del campionato, ma tutto da verificare con il nostro calcio. Insomma, c'è tanto lavoro, e il grande vantaggio della Juventus è che Spalletti è un allenatore, non un gestore.
0: È vero, è vero.
1: E quindi se c'è una persona, se c'è un allenatore che può aiutare a far crescere questo progetto e dare valore ai giocatori, e lui si sente addosso, direi anche giustamente, ragazzi, la mancata Champions dell'anno scorso non può essere certo giustificata con il fatto che non aveva il grande centravanti, perché ha buttato via una qualificazione con le sue mani contro avversari di livello decisamente inferiore, quindi la responsabilità dell'allenatore è assoluta in questi casi.
0: Decisamente. Altre due cose, Luca. La prima, hai visto la Fiorentina? Ci avevamo sentito proprio giovedì scorso, l'hai vista in Coppa Italia, mi sembra una squadra divertente, ecco, mettiamola così, al netto poi di tutte le cose che possono accadere. Bisogna assemblare la squadra, 9 undicesimi sono nuovi e forse addirittura 10 su 11, la situazione di Ken, però la sensazione di una squadra frizzante, giovane, divertente, bella anche da vedere.
1: Guarda, io credo che siamo tornati indietro nel tempo, tanto il calcio è come la storia, è ciclica, no?
0: Sì.
1: Anni fa, dopo che la Fiorentina si era salvata l'ultima giornata di campionato, Andrea Della Valle, nello scegliere Montella, gli chiese una cosa, di proporre un calcio divertente, dicendo: il primo passaggio che dobbiamo fare è riportare alla gente allo stadio con il piacere di venire a vedere una squadra di calcio. E ti ricordi, nacque la Fiorentina di Pizzarro, Aquilano, certo, Cavallero, certo, e compagnia cantata. Qualità. Ecco, questa Fiorentina parte, una nuova Fiorentina parte con lo stesso spirito, riportare il bel calcio a Firenze, per cui c'è qualità in ogni angolo del campo, tantissima. Ti dico, Attà è un giocatore che sono stupito che non sia arrivato in club da alta Champions. Mastantonio arriva in prestito, sì, ma quest'anno l'avrà sulla Fiorentina, qualità pura. Fagioli secondo me resta uno dei giocatori di maggiore qualità del calcio italiano. Ulaite, qualità. Fiorentina ha veramente tanta qualità. Ora tutta questa qualità va messa in campo, e ti dico anche che Oggi è il
0: 20 agosto.
1: Ecco, al 20 di agosto troverei strano che fosse venduto Ken.
0: E lì ti volevo portare, perché c'è anche l'Atalanta, Luca, a quanto pare.
1: Sì, perché o ti fanno un'offerta indecente, no? Come fece, se ti ricordi, in passato la Juventus per portare via Vlahovic a dicembre, 75, a gennaio, la Fiorentina. Ora non dico 75, ma un'offerta indecente. Ma ecco, io ti dico, vendere Ken a 40 milioni non sarebbe secondo me un affare economico, e non sarebbe un affare tecnico, perché a meno che non ha la capacità paratici di trovare quel giocatore che magari noi non individuiamo, cioè uno che è più forte come Ken e spendi meno e magari hai altri soldi da spendere, o se no no. Cioè Ken per come ha iniziato la stagione, gol, 90 minuti contro il Benevento, questo vuol dire che non c'hai problemi, no?
0: Esatto.
1: No, lo fai giocare un'ora, stai già 4-0, no. Ecco, io penso che intorno a Ken ora si gioca una partita importante, e la conferma di Ken secondo me porterebbe la Fiorentina subito in una dimensione da prime sette. Senza Ken sarebbero tanti interrogativi, perché poi tutta questa qualità poi deve trovare gol, deve trovare lo sbocco del gol. Il Pellegrino, che è stato preso, è un buon giocatore, può diventare, perché me lo raccontano come un ragazzo che ha tanta voglia di crescere, può diventare un ottimo giocatore, ma oggi io credo che se te vai da qualsiasi tecnico e gli dici vuoi Ken o Pellegrino, io credo che il 99% prende Ken.
0: Beh, assolutamente. Luca, grazie, buon lavoro.
1: Un abbraccio.
0: Un abbraccio a Luca Calamai. Allora, facciamo una cosa, caro Gabriele Latini, anticipiamo il break, così poi al rientro andiamo da Lorenzo Beccarisi per capire cosa sta accadendo al giocatore da Lazio appena arrivato a Roma. Sono stati rinviati i test atletici. Magari è semplicemente una cosa prevista, normale, però cercheremo di capirne qualcosa di più. A tra poco.

0: parte di Rotocalcio ne entriamo alle 12:30 minuti di giovedì 20 agosto. Abbiamo anticipato il break dopo l'intervento del nostro direttore Luca Calamai, perché, come vi avevo detto, insomma, è uscita questa notizia che vogliamo verificare di un slittamento dei test atletici del nuovo acquisto della Lazio, che non è Icardi ma Bamba Dhiang. Allora, c'è per noi l'uomo ovunque della Lazio, cioè Lorenzo Beccarisi. Lorenzo, che sta succedendo?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Ciao,
1: buongiorno a tutti.
0: Ciao.
1: Sta succedendo che si sta complicando l'operazione Bamba Dhiang, perché lui è arrivato ieri nella notte, diciamo a mezzanotte, a Roma. Sapevamo che c'erano queste visite al ginocchio che andavano,
0: sì,
1: che andavano fatte per controllare un po' lo stato del ginocchio. Subito dopo aver fatto queste visite, nella mattinata di oggi sono stati rinviati i test atletici che erano previsti nella tarda mattinata di,
0: okay,
1: di oggi, e dalle prime indiscrezioni che filtra pessimismo sullo stato del ginocchio di Bamba Dhiang. E quindi in questo momento possiamo dire che è seriamente a rischio l'arrivo di Dhiang o meglio, più che l'arrivo, perché è a Roma la firma di Dhiang con l'Asia sul contratto triennale, su cui c'era un accordo già totale.
0: Allora, la vedo da un doppio punto di vista. Il primo, secondo me i tifosi non si strappano i capelli. Il secondo,
1: insomma,
0: questo ha giocato anche il mondiale, ha fatto una partita al mondiale, no? Cioè, non sapevano che le condizioni erano queste?
1: Allora, c'è da dire che lui ha giocato tutta la seconda parte della stagione,
0: sì,
1: però aveva avuto a inizio stagione un problema al ginocchio, ai legamenti del ginocchio, che lo hanno tenuto fermo un mesetto, quindi nulla di particolarmente grave. Però evidentemente c'è qualcosa che non è al meglio, magari anche un qualcosa di cronico. Ora, nel dettaglio,
0: certo,
1: non
0: certo
1: è emerso quale sia il problema, però c'è questa cosa che preoccupa. C'è da dire che lui anche qualche settimana fa era vicinissimo ad andare in Turchia, e poi anche lì ci furono dei problemi con le visite e non si fece l'operazione. Quindi evidentemente non è al meglio, può anche essere un problema emerso,
0: certo,
1: al mondiale finito, quindi non lo sappiamo al momento. Sapevamo che c'era questo problema al ginocchio e che sta complicando non poco la sua firma con la Lazio. Al momento non la diamo per definitivamente saltata, però, come detto, si complica molto. Per tornare anche alla prima cosa che hai detto, i tifosi non si strappano i capelli. Dopo essersi già ampiamente strappati, vivendo questo mercato piuttosto complicato, e devo dire che anche la prima partita ufficiale non è che abbia particolarmente aiutato chiome dei tifosi della Lazio.
0: Le chiome assolutamente. Ti chiedo le ultime due cose, Lorenzo. La prima, dovesse saltare Bamba Dhiang, alternative che ovviamente non sono Icardi. Io non ho mai creduto all'operazione Icardi, poi ovviamente se la Lazio lo porta a casa tanto di cappello, ma eventuali alternative?
1: Ma eventuali alternative molto complicate, perché la Lazio aveva pianificato di chiudere il suo mercato in entrata nel giro di 24 ore, perché domani sarà a Roma Josip Sudalo, il difensore centrale provato dell'Ajax. Stasera l'Ajax gioca in Conference League a Sion, dovrebbe tornare con la squadra nella notte ad Amsterdam e poi partire domani mattina per arrivare a Roma. E arriverà in prestito oneroso a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 7,5, non obbligo, questo permette alla Lazio di fare l'operazione, certo, di fatto come Frattesi. Però poi non ci sarà tanto margine economico per la Lazio, quindi o verranno fatte delle uscite, oppure la Lazio potrà fare un attaccante come Bamba Dhiang, quindi uno svincolato. Difficile arrivare ai Cardi, ma non perché non ci sia stato un tentativo, ma perché c'è distanza economica e soprattutto c'è anche distanza, ora non dico nei rapporti, ma non sono piaciute ai Cardi alcune dichiarazioni, soprattutto di Gattuso, che ha detto
0: quindi è vero
1: un attaccante
0: cosa
1: diverso.
0: È vera sta cosa, eh? È vera.
1: Sì, risulta. E quindi non è particolarmente piaciuta all'entourage di Icardi. E quindi bisognerà poi individuare il profilo giusto, a meno che l'Asia non faccia una cessione importante a titolo definitivo, e quindi per esempio non basta il prestito con diritto di riscatto che ha offerto il Porto per Tavares, che possa magari poi creare un budget per la Lazio per andare su quello che è l'obiettivo principale, che rimane Andrea Pinamonti, per il quale però il Sassuolo chiede una cifra vicina ai 15 milioni e un affare o a titolo definitivo in prestito con obbligo, che la Lazio ad oggi non può
0: fare. E qui arrivo alla seconda domanda e poi ci salutiamo e ti ringrazio, sempre ottimo Lorenzo. Quindi è vero anche che lo Tito, che non so se è ancora a Cortina o meno, si sarebbe arrabbiato già con il povero Gattuso?
1: Allora sì, non è piaciuta la prestazione di domenica in Coppa Italia, verrebbe da dire ci mancherebbe, ma non colpevolizzerei solo l'allenatore, no, per quella prestazione. Non sono piaciute anche le parole su Icardi, perché la Lazio ci stava provando concretamente e queste sono dichiarazioni che non sono piaciute all'entourage del giocatore, al giocatore stesso e di conseguenza al presidente. Nulla che possa portare a qualcosa di particolare, è chiaro, non è che adesso i rapporti sono incrinati in maniera definitiva, anche perché Gattuso sta facendo veramente di tutto per trattare bene la società, visto che si prende le responsabilità di tutto, però queste sono dichiarazioni che non sono piaciute e quindi all'interno di un rapporto che da due mesi a questa parte era stato praticamente idilliaco, ecco, questi ultimi giorni sono stati un po' più complicati.
0: Grazie Lorenzo, un abbraccio e buon lavoro.
1: Grazie a voi, buon proseguimento.
0: Mamma mia, che situazione ragazzi all'interno della Lazio, veramente è il ragionamento che facevamo prima, no? Sia con Lucio, sia con Lucio Marinucci e con Luca Calamai, è difficile retrocedere in questo campionato, però la Lazio sta cercando di far di tutto per provarci, nei rapporti tra l'allenatore e il presidente, presidente e allenatore, per lasciar perdere ovviamente tutto quello che sta accadendo all'esterno, che è gravissimo, diventa onestamente difficile. Poi la trattativa appunto per Mbamba Dieng, secondo me se salta e la Lazio dovesse arrivare a Pinamonti sarebbe un grande colpo. Pinamonti ritengo sia un giocatore spesso sottovalutato, la Serie A, e lo vedo molto bene nella Lazio. Però al di là di tutto questo c'è una situazione clamorosamente complicata e difficile. Ciao Alen, buongiorno caro.
2: Ciao Ale, scusa per ieri,
0: ma figurati, colpa della connessione, colpa di Barcellona, quindi noi ce l'abbiamo con Barcellona e sì, con il Barça, che a te non sta simpatico, vero?
2: Sempre.
0: Alen, allora ti do quest'ultima ora sulla quale ci ha aggiornato adesso anche Lorenzo Beccarisi. Pare addirittura che possa saltare Mbamba Dieng, che immagino tu conoscerai molto bene, per problemi al ginocchio del giocatore. Arrivato ieri sera, svincolato, dovrebbe essere il nuovo attaccante della Lazio, ma come detto ci sono problemi al ginocchio, quindi caos nel caos, verrebbe da dire.
2: Ma sì, adesso non so se arriva per fare il titolare o viene a foltire il parco attaccanti, perché dare l'attacco della Lazio a Dieng dimostra una mancanza di ambizioni, con tutto il rispetto per il ragazzo che ha fatto benissimo nel Lorient, soprattutto dove l'anno scorso ha fatto una stagione ad alti livelli, quindi è andato anche il mondiale. Però è chiaro che senti parlare di Pinamonti, di Cardi e ti arriva Dieng, è molto illustrativo dell'estate che sta vivendo la Lazio.
0: Assolutamente, piazza che non merita questo, comunque ne abbiamo parlato abbondantemente. Invece un altro colpo l'ha piazzato l'Inter, Alen, che a questo punto ha più o meno completato la squadra. Ma vengo all'Inter chiedendoti, che ne sai lì a Barcellona dell'offerta che avrebbe preparato e presentato il Barcellona di 100 milioni per Lautaro?
2: Adesso a Barcellona si parla soprattutto della posizione, della volontà di Lautaro. Lui comunque ha rinnovato fino al 2029. Ma non lo so, guarda, dipenderà come sempre dal calciatore, perché Lautaro ha dato tanto all'Inter. Adesso vuol fare un percorso simile a Zanetti o se la vuol giocare nel Barça? Perché comunque con la squadra che sta costruendo il Barcellona, è chiaro che Lautaro dovesse arrivare a Barcellona, ti cambia tante cose per il Barça e per il calciatore. L'Inter dove la mettiamo nella gerarchia della Champions? Cioè, farebbe un miracolo Chivu se porta la squadra in finale.
0: Sì,
2: e forse Lautaro ha voglia di fare un'esperienza, cioè, alla fin fine è l'ultimo scalino. Andare a giocare nel Barça, l'Inter domina in Italia, sì, però il calcio italiano non domina più in Europa. Andare a Barcellona a 29 anni è fare l'ultimo salto qualitativo. Andare in una squadra che comunque ha tutte le ambizioni del mondo, una squadra che non si è sanata economicamente, ha trovato il modo di far accettare il suo debito. C'ha quasi 2 miliardi di debiti il Barça, eh. È scandaloso che si parli ancora di un Barça che possa spendere 85-90 milioni per Lautaro. E poi il Barça aveva pronto comunque una somma importante per Julian Alvarez.
0: Sì, sì.
2: Dunque adesso vedremo se fa quell'acquisto il Barça è favoritissimo per la Champions. Perché però... comunque Lautaro ti porta esperienza, ti porta grinta, ti porta tutto quello che ha bisogno il Barça adesso, che il Barça ha bisogno di un centravanti di 25-30 gol.
0: Però Alain, questa operazione come la puoi fare a 10 giorni, 11 dalla fine del mercato? Cioè, mi sorprenderebbe molto. Allora, se arrivava a luglio, ci avrei creduto.
2: Sì.
0: Al 21 agosto, cioè oggi è il 20, diciamo il 21 agosto... Sarebbe un suicidio per l'Inter, te lo dico proprio.
2: Sì, sì. Vabbè, poi Marotta, conoscendo Marotta, avrebbe già l'alternativa, o le due alternative, andrebbe su due calciatori probabilmente. Adesso, se il calciatore vuole andare via, come fai a trattenerlo? Cioè, la storia con Julian Alvarez, cioè, Simone si è anche schierato con i tifosi che l'hanno fischiato, che gli ha fatto un coro poco amichevole. Come fai a lavorare in queste condizioni? Cioè, soprattutto in certo tipo di società vogliono lavorare comunque con serenità, con calma, non vogliono comunque cose che arrivano dall'esterno, perché poi sono dei giganti mediatici. Dunque, boh, non lo so, ti fa ridere?
0: No, un'operazione, Alain, che sì, mi verrebbe da ridere veramente se l'Inter cedesse Lautaro all'ultima curva. Sì.
2: Sì. Sì, però Lautaro, se chiede di andare, ricordati la storia di Ronaldo, il fenomeno.
0: Ah, come
2: quando
0: no?
2: Andò via Ronaldo, il fenomeno.
0: Come no? Me lo ricordo bene.
2: Il calciatore dice, io voglio andare via, voglio un'ultima sfida, ho dato tanto. Ci sono delle società che accedono. Dico, vabbè, ok, va bene. Hanno già l'alternativa, vai a prendere tre soldi nel Brugge, per esempio, per avere un attaccante di futuro, e vai a prendere un altro attaccante, perché l'Inter comunque ha più Esposito in rosa, a Thuram, a Boni, alla fine sì, Lautaro è il leader di questa squadra, però
0: ti dico, vanno 90 milioni. Sì, vanno a spiegare ai tifosi poi.
2: No, sicuro, questo è sicuro, ma ti dico da un punto di vista calcistico. Alla fine, che l'Inter comunque ha lanciato quel processo di ringiovanire la rosa, eccetera. L'Inter ha fatto solo acquisti, a parte Provedel, della Premier, eh?
0: Eh sì, occhio con questo, Premier, vero, solo Premier, solo Premier.
2: Chi è capace, chi è capace di convincere comunque dei calciatori di Premier di venire in Italia? Adesso non sono dei titolarissimi, però sono giocatori secondo me che faranno differenza. Dunque adesso vedremo.
0: Senti, invece Alain, te lo volevo chiedere ieri, ci torno oggi. La Juve ha ufficializzato Vicario, che arriva con grande entusiasmo alla Juve. Ti convince, al netto poi del fatto che non era la prima scelta, la Juve ha cercato Allison, poi il Dibu Martinez, Vicario è sempre rimasto lì un po' sullo sfondo. Però adesso lui si prende la titolarità della Juve. Operazione, secondo te, da?
2: Da scoprire.
0: Bello.
2: Alla fine ricordati quando arrivò Barzagli. Cioè, Barzagli faceva panchina a Wolfsburg. E poi ha fatto un percorso straordinario nella Juve. Se riesce a fare il percorso di Barzagli, è un'operazione tonda. Adesso nel Tottenham, che comunque giocava contro la Championship, non giocava lo scorso vicario.
0: No.
2: La partita nel momento clou della stagione. E poi il portiere, lo sai cosa penso, il portiere della Juve è un ruolo molto molto delicato, che non tutti i portieri possono fare. Vicario l'abbiamo visto fare delle grandi cose quando era a Empoli, però prendeva 20 tiri a partita.
0: Eh già, un po' come Di Gregorio, mi verrebbe a dire, speriamo di no.
2: Esatto, sì, esatto. Dunque, tecnicamente penso che abbia qualcosa in più rispetto a Di Gregorio. Il gioco con i piedi non ci siamo. Adesso vedremo la personalità. Bisognerà capire la personalità, perché a Londra, con la personalità, il Tottenham, anche se non vince da 50 anni, è una piazza dove hai tante pressioni, e lui non ha gestito bene le pressioni. Però era in Inghilterra, non era in Italia, e forse lì ha avuto un'influenza. Vedremo, però la Juve è andata sul portiere. Io sono curioso di vedere chi tratta per l'anno prossimo. E a me c'è odore di carne secchia a Torino.
0: Dici,
2: eh? Sì. È il portiere da prendere, sinceramente. Poi la tradizione dei portieri italiani che ha sempre avuto la Juventus, carne secchi, cioè solo Donnarumma, solo un fenomeno davanti a lui, altrimenti sì, sarebbe titolare nazionale.
0: E a proposito di Atalanta, l'Atalanta stasera debutta in Conference, nonostante le parole sempre retoriche di Sarri, che ha detto che gli israeliani stanno meglio di loro perché hanno più partite nelle gambe. Insomma, poi Sarri, se ogni tanto cambiasse anche modo di comunicare, non sarebbe male. Ma insomma, credo che non ci siano veramente dubbi, no?
2: Non dovrebbero. Adesso speriamo che possa qualificarsi. Alla fine è una delle favorite per questa Conference. Vedremo. Ma l'Atalanta è intrigante, l'Atalanta è uno dei progetti tattici più intriganti di questa Serie A quest'anno, perché quest'anno ha deciso di lasciarsi alle spalle il ciclo Gasperini a livello tattico, e sono andati con un maestro del 4-3-3. Dunque voglio capire un po' se farà ancora qualcosa sul mercato pure. Perché ha tanti giocatori anche da rilanciare, eh? Per esempio Samardžić con lo Schalke, l'abbiamo visto giocare ad alti livelli, e sono curioso di capire come vuol giocare Sarri e come riuscirà a far entrare in testa il suo calcio ai calciatori.
0: E proprio lì ti porto, caro Alain, è l'ultima riflessione che voglio fare con te, perché l'Atalanta del tuo amico Sarri e del tuo amico Giuntoli ha presentato un'offerta a circa 30 milioni per Ken, che la Fiorentina ha restituito al mittente. Però su Ken, guarda, ne parlavamo con Luca Calamai, ci sono sia Como che appunto Atalanta, e Luca diceva fa tutta la differenza del mondo immaginare in questo momento una Fiorentina con Ken e una Fiorentina senza Ken. Ivan Cardia ci ha raccontato però che se il Como alza un po' l'offerta, Ken fa la valigia e parte. Volevo la tua preziosissima riflessione su questo.
2: Ma io sono convinto che se arriva ai 40 milioni più bonus, Ken lascerà Firenze. Perché ma Ken ha avuto un rapporto comunque strano con Firenze, perché non è arrivato comunque sulle ali dell'entusiasmo.
0: No, per niente. È arrivato a zero gol, ti ricordi?
2: Zero gol. Sì, ha fatto zero gol. Ha fatto quella stagione straordinaria, la prima, ma senza entrare nel cuore dei tifosi, non è diventato idolo. E poi la stagione scorsa a me è venuto a mancare sull'atteggiamento. Cioè, momenti chiave, quel problema alla tibia, si voleva preparare per il playoff, sì, ci sta, ma poi dopo il playoff l'abbiamo visto poco. La Fiorentina non si è salvata grazie a Ken,
0: no,
2: che comunque è un giocatore che prende 5 milioni. Dunque, io non so se avrei venduto Piccoli. Secondo me Piccoli ci stava in questa rosa con Ken a Como o a Bergamo. Adesso se Paratici mi porta tre soldi del Bruges, sinceramente lo porto io in Apecar,
0: sia
2: a Bergamo che a Como.
0: bellissima questa, Nina Pekar è meravigliosa. Ma magari, sai, lui ci scrive anche una canzone rap, poi se lo porti Nina Pekar.
2: Esatto, cantiamo la canzone con,
0: cantate la
2: con
0: canzone.
2: Le casse dietro, ecco. Portiamo pure le casse Nina Pekar, no?
0: Questa è bella, questa è veramente bella. Quindi tu lo faresti in cambio appunto di un giocatore più giovane, più motivato forse anche?
2: Io voglio giocatori motivati. Il giocatore che non è motivato a quei livelli comunque perdi qualcosa, e in chiave nazionale chi deve giocare in Champions? E adesso ci sta, comunque sarebbe una plusvalenza importante, arrivò comunque una cifra molto modesta a Firenze, e poi l'importante è avere il sostituto e non andare su una scommessa. Se va su Pocu dell'Everkusen, sì, e prende un'altra punta non scommessa, ma un titolare e non un vice Pellegrino, io l'operazione la faccio, perché poi a livello fisico, ma ancora quei problemi alla tibia, perché comunque quel problema alla tibia torna sempre, è ricorrente, non è qualcosa che tu guarisci e poi...
0: Bravo, sei no, vero, torna, sì, torna sempre.
2: E quest'anno non abbiamo, non so, dall'inizio della preparazione non ha avuto problemi, dunque no, sull'atteggiamento io sinceramente non mi ha mai rubato il cuore, Ken.
0: Nemmeno a me, caro Lenti, dico la verità, riconoscendoli comunque qualità, perché quando ha voglia ce l'ha,
2: sì.
0: Però l'atteggiamento non è mai piaciuto neppure a me.
2: Fortissimo, sì. Però io voglio un calciatore implicato, un calciatore che nel match, con la squadra, cioè con le qualità che ha Ken, ha un discorso simile a Balotelli, tecnicamente ha qualcosa in meno secondo me, sì, rispetto, sì, a Balotelli, però sulla corsa in campo aperto è devastante Ken. Cioè, se ricordi bene, a Parigi faceva l'ala destra,
0: come no,
2: era devastante, era incontrollabile.
0: Come no, fece 15 gol.
2: Comunque deve trovare comunque, sì, una piazza dove trova motivazioni, dove trova un allenatore che lo coccola, e se porta 40 milioni, poi io sinceramente te l'ho detto,
0: lo porto.
2: Non sarebbe un rimpianto.
0: Alen, grazie, a domani, un abbraccio caro Alen, ciao.
2: Ciao, Ale, ciao, grazie.
0: Ciao. Allora, prima di chiudere abbiamo un vocale, vero Gabriele? Lo ascoltiamo e rispondiamo e poi ci salutiamo, prego.
3: Buongiorno TMV Radio, saluti da Alessandro, scusate se intervengo, ma Lautaro è anche volto, immagine, bandiera dell'Inter, non è semplicemente dire fare il salto di qualità, anche perché per me l'Inter non ha nulla di inferiore al Barcellona attualmente. Per me l'Inter ha fatto un mercato intelligentissimo e si trova, perché per me l'Inter non ha nulla di inferiore al Barcellona attualmente. Per me l'Inter ha fatto un mercato intelligentissimo e

Lazio, che in questo momento sono stati rinviati i test atletici, che potrebbe addirittura saltare come operazione, e quindi ovviamente ne parleremo a Maracanà con Marco Piccoli e Lucio Malinucci, che sono già pronti ad entrare in studio. Noi ci ritroviamo per l'ultima puntata della settimana domani, ovviamente puntuali come sempre alle ore 11. Grazie Gabriele, grazie a voi, appuntamento a domani, non lasciate tempo radio.

0: Cari amici del Tiamemo News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione, come sempre focus sul mercato, tanti collegamenti. Iniziamo con Luciano Bruni, ex calciatore di Fiorentina e Verona tra le altre, allenatore. Ciao Luciano, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi.
0: Innanzitutto si sta avvicinando il centenario della Fiorentina, i festeggiamenti per il centenario della Fiorentina, e allora ti chiedo se da grande ex viola ci sarai a questo appuntamento.
1: Purtroppo no, purtroppo no, è iniziata l'attività calcistica qua a Ostuni e quindi non da allenatore, e quindi non potrò esserci, anche data la distanza che insomma è considerevole.
0: Ci sarai con il cuore, insomma.
1: Esattamente, sì, assolutamente sì.
0: Tra l'altro, ripensando al tuo periodo con la Fiorentina, oggi a mente fredda ritieni che magari ti saresti ritagliato un tuo spazio rimanendo alla Fiorentina? Poi è chiaro che la tua carriera comunque è stata sicuramente densa di successi, hai conquistato uno scudetto storico con il Verona, però ecco, rimanendo alla Fiorentina hai la sensazione oggi a mente fredda che magari comunque un tuo spazio significativo avresti potuto ritagliartelo?
1: Ma guarda, la storia mia, vabbè, è risaputa. Purtroppo io, tra l'altro, avevo accelerato anche i tempi perché a 18 anni avevo già esordito, avevo già fatto diverse presenze. Poi, quando è venuto il momento, o meglio, mi ricordo proprio queste parole di Picchio De Sisti, quel tragico per me giovedì all'Impruneta, mi disse: guarda che domenica parti titolare e ti fai tutto il campionato. E lì mi spaccai il ginocchio, da numero 8 dietro Antognoni all'ospedale è stato un attimo, e lì diciamo che purtroppo si è interrotta temporaneamente la mia carriera, che all'epoca ovviamente le operazioni ai legamenti e al menisco erano un po' tabù, vedi Roggi, vedi Rocca subito dopo il mio, e quindi magari la Fiorentina non credeva più in un recupero. Un recupero mio, quindi mi mandò in prestito alla Pistoiese, che tra l'altro, voglio dire, fu anche la mia fortuna, trovando Antonio Pagni, il fisioterapista che poi è diventato il fisioterapista storico di Baggio e della Nazionale, che mi rimise a posto col ginocchio, e da lì ovviamente poi andai a Reggio Emilia a fare un altro campionato di Serie B, e credo che mi persero alle buste col Verona, non ricordo adesso, o meglio, un certo Di Lupo, che era il dirigente del Verona all'epoca, di Santa Maria a Monte, provincia di Pisa, che stravedeva per me, mi comprò, e di lì iniziai la mia avventura a Verona.
0: E l'anno scorso hai festeggiato i 40 anni dallo scudetto con il Verona. Uno scudetto irripetibile quello.
1: Assolutamente sì. A testimonianza di un grande gruppo, che ovviamente di tanti giocatori che non avevano trovato spazio, vedi Antonio, Di Gennaro, Gigi Sacchetti, Piero Fanna, insomma tanti tanti giocatori forti che non avevano trovato spazio nelle squadre precedenti. Il mio ovviamente era un motivo diverso, più per l'infortunio, però si riuscì a fare questa impresa meravigliosa.
0: Senti, parlando dell'attualità, dando uno sguardo anche alle prime, quelle che sono arrivate l'anno scorso tra le prime quattro, soltanto una, il Napoli ha cambiato allenatore. Cosa pensi di Allegri?
1: Ma Massimiliano ormai è un mostro sacro, nel senso che il suo curriculum parla chiaro. È un allenatore forte, consacrato.

0: Napoli può fare solo bene. È una delle squadre, delle pretendenti allo scudetto e arrivare in Champions. Rimane comunque l'Inter la più forte, secondo me.
1: Quanto incidono però oggi gli allenatori?
0: Beh, incidono parecchio perché insomma il gestire più nella gestione che nel discorso anche tattico, che ormai sono preparatissimi su tutti i fronti, però quello che è importante è la gestione dove ci sono rose ampie, impegni diversi. Per cui quello fa la differenza, secondo me. E lì bisogna essere molto, molto bravi anche a livello psicologico.
1: Senti, invece parlando del Milan, cosa faresti con Leao?
0: Ma purtroppo questo è un giocatore che credo 7 anni di Milan,
1: Eh sì.
0: no? Ha fatto vedere, in 7 anni ha fatto vedere poco, perché non si può giocare 20 minuti ogni tanto. Per cui quello è e quello secondo me resterà. Io se dovesse arrivare un'offerta importante lo darei perché non, cioè è inaccettabile che è un campione, però un campione incompiuto, no? Non si può giocare 20 minuti, altri 20 camminare per il campo, pascolare. Io da allenatore non, farei fatica a sopportare un po' certi atteggiamenti, no? A me piace la gente che alla fine della partita deve strizzare la magliettina, deve gocciolare parecchio, e questo non mi sembra un giocatore di questo tipo. L'indolenza caratteriale fa purtroppo la differenza in negativo su questo giocatore che ha delle potenzialità incredibili, però non si può, anche perché, voglio dire, non è che guadagnano le noccioline,
1: Certo.
0: quindi bisogna impegnarsi. Bisogna impegnarsi perché è una questione anche di boh, non lo so, di rispetto, di tutto quello che vuoi. Perché guadagnare certe cifre e correre così poco non è un'equazione per me, valida.
1: Certo. Il Milan ha speso molto per questo mercato, ma anche la Juventus ha investito tantissimo, 103 milioni.
0: Sono tanti, sono cifre importanti che si spende tutti gli anni. La mia domanda è: ma tutti i mesi pagare questi stipendi totali delle società come fanno? Vabbè. Comunque, al di là di questo, la Juventus, non so, ho letto che ha preso vicario, quindi il problema portiere è stato, tra virgolette, risolto, però secondo me manca ancora qualcosa. In attacco davanti, è un centrocampista con più personalità, con più spessore, diciamo, di internazionale.
1: Altro capitolo interessante che merita una tua riflessione in qualità di esperto anche di giovani, di settore giovanile, Filippo Galli, che è stato a lungo responsabile del settore giovanile del Milan, ha risposto a Paolo Maldini sostenendo che non è vero che nel Milan, nel settore giovanile da lui diretto, si privilegiava la tattica. Ha detto Filippo Galli: io non ho mai vietato un dribbling ad un ragazzo. Maldini, insomma, si era espresso negativamente anche sul settore giovanile del Milan, prendendo esempio dai suoi figli che avevano fatto parte del settore giovanile del Milan, e aveva, insomma, sottolineato come anche nel settore giovanile del Milan in questi anni sia stata privilegiata la tattica rispetto alla tecnica. Ecco, tu che cosa ti senti di dire su questo tema che è molto importante per il rilancio del nostro calcio?
0: Ma questo è un tema che andrebbe approfondito, ma se poi Maldini dice una cosa del genere, vuol dire che ha visto determinate cose. Non credo che Paolo Maldini dica cose non sensate, anche perché lo conosciamo, una persona che a livello, diciamo, di calcistico ne sa qualcosa. Quindi se l'ha detto vuol dire che avrà i suoi motivi. E questo è un tema importante anche perché lo stesso Allegri ha citato queste cose qua, no? Ma questo è un difetto del sistema, perché il difetto del sistema è soprattutto gli allenatori che purtroppo devono, dico, ascoltare, anche se vorrei usare altri termini, ascoltare le opinioni dei responsabili del settore giovanile, e dove dietro ci sono i procuratori. E quindi c'è il problema che gli allenatori sono tanti e mantenersi il posto non è facile, bisogna sottostare, dico così, uso un termine che tutti possono capire, a determinate dinamiche, e questo è il problema del settore giovanile italiano, laddove si privilegia il risultato, quindi facendo tattica, facendo tutte le cose che in primis è il risultato, ma il vero risultato è creare giocatori, sfornare giocatori. Ad esempio, io ti faccio un esempio, lo sai, no? Che ho allenato diverse primavere
1: Certo,
0: qualche anno fa.
1: certo.
0: E quando a me mi vengono a dire, ma tu, cavolo, hai vinto la Juventus, hai vinto il torneo di Viareggio, e sì, ma grazie, c'avevo Immobile, c'avevo Iago Falche, c'avevo Pizzoglio, c'avevo, vabbè, tutte queste cose. Il vero risultato per me, io ho vinto più a Piacenza, che sì, sono arrivato alle finali attraverso il gioco, attraverso la crescita del gruppo che avevo, e sei giocatori. In primis Nainggolan, che ho allenato per 2 anni, testa un po' matta ovviamente, hanno giocato in Serie B e questo in Serie A. Questi sono i veri obiettivi, i veri risultati, che l'allenatore deve essere soddisfatto di quello che ha fatto, no? No, il risultato di per sé, vincere un Viareggio, vincere una Coppa Italia, vincere, e vedere che questi giocatori hanno fatto una carriera in questi 12 anni. È quella la gratificazione più importante per me.
1: Eh sì, poi insomma anche un altro tema è quello relativo agli allenatori dei settori giovanili che non sono pagati adeguatamente e che quindi volendo fare carriera privilegiano appunto il risultato e magari per
0: Il problema
1: questo
0: principale è
1: lavorano più
0: quello.
1: sulla tattica e non sulla tecnica.
0: Ma guarda, purtroppo quello è il problema d'attualità del settore giovanile, è questo. Detto, ridetto, ridetto, ma tanto le cose non cambieranno, perché purtroppo c'è un problema di fondo, te l'ho detto prima, è quello di essere condizionati e ossessionati dal risultato, perché è così, perché altrimenti poi c'è subito dietro qualcuno pronto a farti le scarpe, quindi bisogna dare retta, ascoltare terze persone e badare a fare risultati. Questo non è, ovviamente non porta a niente.
1: Luciano, grazie per queste tue considerazioni. Alla prossima. Buona giornata.
0: Prego, speriamo che magari le ascolti qualcuno. Ma guarda, sono scettico su questa cosa. Ormai siamo entrati in una dimensione difficile sotto questo aspetto nel settore giovanile. Vabbè. Andiamo
1: Grazie,
0: avanti, un
1: grazie.
0: saluto a
1: Buona
0: tutti.
1: giornata. A presto.
0: Ciao.
1: Andiamo adesso a salutare Guido Golotti, ex calciatore tra le altre della Roma, allenatore. Ben ritrovato innanzitutto.
2: Buongiorno, grazie, grazie dell'invito. Buongiorno a tutti.
1: Parliamo subito della Roma che inizia ad essere interessante per i colpi che sta mettendo a segno.
2: Ma sì, diciamo, anche se onestamente un po' di perplessità ce l'ho, perché giustamente, almeno leggendo le notizie dal di fuori, sembrava che Gasperini volesse determinati tipi di giocatori, ma da quello che vedo sono arrivati dei giocatori, l'ultimo Mora, che ricopre un ruolo che è un pochettino un po' diverso da quello che forse cercava lui, perché da quello che so, questo giocatore è un giocatore che gioca un trequartista, ma mi sembra che lui avesse bisogno un pochettino più di giocatori che giocassero lungo la fascia laterale. Però diciamo che sono degli investimenti importanti.
1: Eh certo, insomma, è chiaro che il livello piano piano viene alzato, poi bisognerà vedere questi giocatori quando effettivamente potranno essere al 100% e soprattutto quanto tempo sarà necessario per loro per capire quello che gli richiede Gasperini.
2: Ma io penso che l'idea dell'allenatore è stata quella soprattutto di riconfermare, diciamo, il nucleo importante della squadra l'anno scorso, perché secondo il mio punto di vista lui l'anno scorso ha ottenuto un risultato importante, importantissimo, e giustamente ha ridato fiducia a quel gruppo, perché sa che probabilmente quel gruppo può già conosce le sue idee, ma sicuramente secondo il suo parere può dare ancora qualcosa in più. Sono stati sostituiti alcuni giocatori, c'è stata la partenza di Selic, è arrivato Molina e poi c'è stato quest'altro inserimento nel reparto avanzato che io sono convinto che però la Roma ancora faccia qualche cosa perché in alcuni ruoli ancora ha bisogno di qualche cosa in più perché non ci scordiamo che quest'anno le competizioni sono importanti, soprattutto c'è la Champions.
1: Ecco, in campionato che ruolo potrà effettivamente recitare la Roma?
2: Ma io penso che la Roma sia ormai strutturata per poter ambire alle prime posizioni. Non so se sarà in grado quest'anno di poter competere ancora, diciamo, per arrivare prima in campionato, però sicuramente è una delle squadre più importanti. Prima di tutto perché ha alle spalle una tifoseria che la trascina, perché avere un pubblico del genere alle spalle sicuramente è un qualche cosa di più. E soprattutto c'è questo allenatore che ha creato un gruppo importante, ha fatto un risultato storico l'anno scorso dopo diversi anni, inaspettato per molti, e di conseguenza sono convinto che possa confermarsi nelle prime posizioni.
1: La prima di campionato, lunedì prossimo all'Olimpico, sarà contro la Fiorentina. Sarà una gara equilibrata?
2: Ma la Fiorentina è una di quelle squadre che ha cambiato tutto, perché guardando un pochettino il calciomercato praticamente ha rivoluzionato la squadra. Penso che sia la società che ha investito di più nei cambiamenti perché 7-8 undicesimi della squadra sono completamente nuovi. L'allenatore nuovo, sicuramente una partita difficile perché, ma soprattutto perché le squadre di Gasperini all'inizio e probabilmente per i carichi di lavoro, vedendo anche le ultime amichevoli internazionali che ha fatto, non è che ha fatto dei risultati brillanti. Di conseguenza bisogna avere un pochettino di pazienza, è una partita molto ma molto difficile perché la Fiorentina, secondo il mio punto di vista, quest'anno se riesce a mettere insieme tutti i pezzi, ha fatto un buonissimo mercato.
1: È stata innalzata notevolmente la qualità della Fiorentina, tanti giocatori di grande tecnica a centrocampo, anche adesso c'è da capire cosa succederà per quanto riguarda l'attacco, però insomma, Attà, Ulahi, sono giocatori che dal punto di vista del gioco, dal punto di vista delle idee, della costruzione e anche della fantasia, sono molto molto forti e interessanti.
2: Sì, sicuramente, ma anche il reparto difensivo ha cambiato completamente tutto, di conseguenza sarà un compito dell'allenatore cercare in breve tempo di mettere insieme tutti questi giocatori che giocano insieme per la prima volta in questo campionato. Di conseguenza ha qualità perché giustamente in mezzo al campo ha preso i giocatori importanti, ha preso Mastantuono dal Real Madrid, cioè adesso c'è da capire un attimino davanti perché secondo il punto di vista privarsi di un giocatore come Keane, secondo me, un pochettino è un rischio perché vedo che sul mercato si è preso Pellegrino, però bisogna avere poi le idee dell'allenatore se vuole giocare con una punta o con due punte, ma l'idea penso che sia quella di giocare con un attaccante, di conseguenza la partenza di questo giocatore di Keane, secondo il mio punto di vista, non è un fatto positivo perché avere delle alternative importanti al di là del numero di attaccanti che si vogliono schierare in un campionato come quello italiano è molto, molto importante.
1: Inter favorita per lo scudetto?
2: Sì, sicuramente, sicuramente, anche se io vedo la Juventus che ha fatto ottime cose e poi ho una grande stima di Spalletti. Spalletti è un allenatore che il suo staff che forse può sbagliare un anno, ma il secondo anno aggiusta sempre il tiro. Di conseguenza è un allenatore importante, hanno fatto degli ottimi investimenti, hanno preso dei buoni giocatori. Secondo me l'allenatore ha capito un attimino anche i giocatori che gli sono rimasti dell'anno scorso, che sono tanti, e di conseguenza la vedo anche la Juventus tra le squadre che possa recitare un ruolo di primo piano.
1: Ecco, invece sul Como, che riflessioni fa il Como che sarà per la prima volta impegnato anche in Champions?
2: Ma il Como è un po' una novità per me, perché onestamente penso che nessuno si aspettasse che potesse fare il campionato che ha fatto l'anno scorso, con giocatori che forse la maggior parte diciamo di quelli che frequentano il mondo del calcio poco conoscevano, però ha un allenatore che ha delle idee importanti perché il Como l'anno scorso ha espresso un gioco importante, una moralità di gioco, un fraseggio molto importante. Non lo so che percorso possa fare alla prima uscita in Champions. Sicuramente sarà una squadra che può riconfermarsi nel campionato italiano perché ha della qualità, ha delle qualità e poi secondo me è un allenatore importante che ha messo in campo delle buonissime idee.
1: Magari sarà, tra virgolette, costretto a lasciare qualche punto per strada in campionato, vista l'inesperienza a gestire il doppio binario.
2: Ma sicuramente questo è un fatto che può succedere, ma questo potrebbe succedere anche alla Roma. E quando si giocano due competizioni, se non si ha una rosa vastissima, non si hanno i doppioni di determinati ruoli, non si riesce a fare un turnover non rivoluzionario, ma diciamo mirato, è normale che qualche cosa si può perdere, ma soprattutto l'esperienza, perché molti si scordano che il livello del campionato italiano sì, è un buon livello, ma il livello di corsa, di mentalità, di agonismo che si possono trovare nelle competizioni europee è completamente diverso. Il dispendio energetico che c'è nelle competizioni europee non ha niente a che vedere con quello che può succedere nel campionato italiano. Si spende molto di più a giocare una partita infrasettimanale che non la partita del campionato italiano. Questa è la mia opinione. Di conseguenza, gestire le due cose diventa molto, ma molto difficile.
1: E allora, grazie mille davvero a Guido Golotti, buon proseguimento di giornata, a presto.
2: Grazie a voi dell'invito e un abbraccio a tutti.
1: E siamo così arrivati alla conclusione, di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito, appuntamento a domani, buona serata.

0: Maracanã.
1: Il grande vantaggio di Chessy è che non bisogna trattare con nessun club e bisogna trattare solamente.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito a una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
2: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto europeo su asilo e migrazione e di aspettarsi che tutti i paesi membri adempiano i propri obblighi. Al contrario dei paesi nordici, al momento la Francia ha deciso di non unirsi ai paesi che stanno rimandando i migranti in Italia, almeno fin quando continuerà questa fase di collaborazione e riavvicinamento con Roma. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
3: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen, un tempo suo avvocato e poi tra i principali accusatori nel procedimento sui rapporti tra il tycoon e la pornostar Stormy Daniels. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
2: Si concludono oggi, in anticipo rispetto a quanto previsto, le esercitazioni militari congiunte tra Corea del Sud e Stati Uniti. Le esercitazioni, tra le principali attività militari annuali condotte dai due alleati per prepararsi ad eventuali scenari di guerra nella penisola coreana, sono state accorciate dopo la richiesta di Trump di ridurre le manovre che, a suo giudizio, potevano inviare a Pyongyang un messaggio inappropriato. Appropriato e ostile. Il presidente ha citato anche i costi delle esercitazioni e i suoi buoni rapporti con il leader nordcoreano Kim Jong-un.
3: Economia. Monte dei Paschi di Siena scende in campo con una duplice operazione da complessivi 34 miliardi di euro. Il Consiglio d'amministrazione dell'Istituto Senese, riunitosi ieri, ha approvato a maggioranza il lancio di due offerte pubbliche di scambio volontarie, contestuali e parallele sulla totalità delle azioni ordinarie di Banco BPM e di Banca Generali. Il corrispettivo stimato è di circa 25,3 miliardi per la prima e circa 8,7 miliardi per la seconda. Ad accompagnare le offerte, il CDA ha deliberato una distribuzione straordinaria da 4 miliardi a favore dei propri azionisti.
2: Il tennis, uno straordinario Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha battuto l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco. Ora il romano affronterà il francese Fields, numero 21 del seeding, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante.
3: Per il momento è tutto, a più tardi.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
5: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
8: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane?
0: entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e i protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniele Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, perché ci siamo. Oggi parte ufficialmente il campionato 2026-2027 con 6 gare, 6 anticipi in programma questa sera. Vediamoli velocemente nel dettaglio: nel girone A tutte le gare alle 21 ovviamente, Arcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Di questo e di molto altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Stamattina ritrovo con enorme piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Allora, caro Giuseppe, intanto quanto tempo che non ci sentiamo qua in diretta su A Tutta C, e c'è tanta carne al fuoco, no? Ci siamo sentiti prima via messaggio per coordinare la trasmissione. Insomma, la trasmissione stamani si fa praticamente da sola, perché come dicevo, stasera parte il campionato, siamo ancora in pieno mercato, ma io direi di partire da quello che è successo ieri sera sulle spiagge della Riviera, Ravenna, insomma, un colpo da 90 presentato in pompa magna. Sto parlando ovviamente di Ronaldinho al Ravenna. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera.
2: Sì, intanto è un colpo che non ci saremmo mai aspettato in nessuna parte dell'universo.
1: Assolutamente.
2: Quindi il Ravenna, secondo me, è stato molto intelligente a puntare. Ovviamente parliamo di un giocatore importantissimo, ma con l'età che ha, però è un colpo così importante dal punto di vista mediatico, perché si è parlato tanto di marketing, ma anche noi siamo molto interessati a tutte le sue dichiarazioni, a una presentazione che è stata ovviamente di un certo livello e che porterà tantissimi riflettori su Ravenna. Credo che sia dal lato sportivo, sia dal lato, ripeto, non solo legato alle prestazioni sportive di Ronaldinho, che comunque ha superato di gran lunga i 40 anni, ma magari un canale preferenziale con talenti brasiliani, oppure banalmente un avvicinamento di sponsor che potrebbero portare Ravenna ad essere una delle protagoniste del girone B. Quello sicuramente sarà l'obiettivo, e anche banalmente un gol che può arrivare in partite chiuse o comunque un po' più semplici sulla carta avrebbe un richiamo sicuramente mondiale, neanche solo europeo. Quindi Ravenna potrà puntare non tanto sulle enormi competenze di Ronaldinho, quanto su tutti gli effetti successivi che ci saranno.
1: Per chi come me è un grande fan dei film della Marvel, c'è una citazione molto bella che dice: il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ecco, secondo me neanche il Dottor Strange avrebbe potuto immaginare, con i suoi viaggi nel tempo, di vedere Ronaldinho al Ravenna e magari in campo, e segnare un gol. Ecco, io qui volevo arrivare. Lui ha detto che vorrebbe segnare il gol, un gol con l'ultimo suo gol con la maglia del Ravenna. Il presidente Cipriani ha detto magari ci aiuta con un suo gol, eccetera eccetera, e ha parlato anche del mister, ha detto se scendere in campo lo sa bene il mister. Ecco, però io il concetto mio è questo: Ronaldinho è fermo da 11 anni, ha smesso nel 2015, già l'ultima parte di carriera non è che sia stata eccellente, e soprattutto, con tutto l'enorme rispetto, perché per me è uno dei più grandi giocatori della storia, non è che da quando era in pieno della sua carriera era un fulgido esempio di atleta. Anzi, ecco, secondo te quanto minutaggio potrà sperare di trovare in una stagione intera Ronaldinho?
2: Io credo non troppo, ma bisogna anche essere sinceri, il livello della Serie C è altissimo e capita forse nel girone peggiore dei tre quest'anno, quindi ci sono tantissime realtà importanti, anche le classiche piccole sono rinforzate. ripeto, io andrei a vedere più il fattore extracalcistico che quello da calcio giocato. Poi qualche minuto lo farà, non credo possa, ecco, determinare un attimo gli equilibri di una gara, ma basterà, ecco, un passaggio, un assist anche da fermo. E abbiamo tantissimi esempi di giocatori che da fermi riescono a fare ancora la
1: Sì,
2: differenza.
1: sì, sì.
2: E magari anche semplicemente un assist su una partita già chiusa, io credo l'investimento sia futuro, perché Ronaldinho potrebbe diventare anche, dovrebbe, ecco, nel senso il potrebbe, dovrebbe diventare un socio successivamente del Ravenna. Ecco che
1: Sì.
2: tutto questo clamore mediatico, ripeto, è giusto perché è una sorpresa, è stata una sorpresa a tutti gli effetti. Sembrava uno scherzo all'inizio, devo essere sincero, anche in redazione
1: Sì,
2: l'avevamo
1: sì.
2: visto come tale. Però avrà un effetto successivo. Il Ravenna, comunque, anche l'anno scorso l'hanno promossa, ha dimostrato di poter tallonare due squadre che poi effettivamente hanno conquistato la promozione sul campo in Serie B, come Ascoli e Arezzo, e parte con i favori del pronostico per quest'anno. Però, ripeto, in un girone veramente, veramente complicato.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu, il girone è complicatissimo. Il Ravenna non è una squadra che vorrà vivacchiare in Serie C, anzi, punta con forza alla Serie B e non solo. Quindi difficilmente mister Mandorlini potrà decidere di schierare Ronaldinho dal primo minuto per poi giocarsi un cambio dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora dover fare un cambio. Presumo che la prima volta che vedremo, se vedremo Ronaldinho in campo, sarà magari una partita, come dicevi tu, già chiusa, una gara sul 3-0 all'85esimo, faccio un esempio, e lo manda in campo nella speranza magari di poter, non lo so, un tiro dal limite, un assist, un rigore da calciare. Ecco, me lo
2: Esatto.
1: immagino più così, non credo che vorranno rischiare, per quanto rischiare con Ronaldinho è una parola forte. Però di regalare un uomo a un avversario sulla partita ancora aperta. Presumo che andrà così. Poi sarà il campo a decidere. Magari Ronaldinho è in formissima e corre per 90 minuti. Non credo, però sarebbe veramente, veramente, veramente bello parlare di questo. Andiamo avanti, Giuseppe, perché come dicevo, stasera inizia. Inizia la stagione nuova, ci sono sei anticipi questa sera, due nel girone A, uno nel girone B e tre nel girone C. Io direi che i riflettori sono puntati su due campi, ovvero quello dell'Union Brescia e quello del Bari, per motivi differenti, perché l'Union Brescia parte con i favori del pronostico nel girone A, è la squadra da battere, punta a fare un campionato come quello di Vicenza o Padova nelle ultime stagioni. Discorso diverso per il Bari. Il Bari è ovvio che i riflettori sono puntati sul Bari, ma ad oggi non è la squadra da battere, anzi, è ancora tanto lavoro da fare in casa Bari. Partiamo dal Bari.
2: No, assolutamente, il Bari ha una situazione anche extracalcistica molto delicata da tenere
1: Esatto.
2: quasi a bada per tutta la stagione, a differenza magari dello scorso anno dove nel girone C magari c'erano quelle tre regine, poi è salita forse la formazione che ha meritato di più di tutti sulla carta di tenere la promozione in B, ma l'anno scorso è sembrato un po' più alto il livello delle big nel girone C. Dicevi giustamente del Brescia, è la favorita in assoluto nel girone A. Abbiamo detto nel girone B che c'è un
1: Sì.
2: po' di follia, perché sulla carta ci sono almeno 5 favorite per vincere il campionato. Nel girone C non c'è una vera e propria regina, perché non solo il Bari, che comunque, ripeto, al di fuori del campo sta vivendo stagioni drammatiche, perché dobbiamo usare il plurale. Le ultime 2 stagioni del Bari sono da dimenticare nella maniera più assoluta, e il playout dello scorso anno è la fotografia di una gestione, mi verrebbe da dire, fallimentare. Detto questo, anche Catania e Salernitana, le due big del girone C, non è che stiano facendo poi questo grande, e non mi sorprenderei di vedere una squadra, magari non partita con i favori del pronostico, a giocarsi la vetta della classifica. Anche perché ricordiamolo, il mercato è ancora aperto e lo sarà fino a fine agosto, e giocare un campionato, iniziare un campionato con il mercato aperto è sempre un'incognita per tutti, perché alla prima difficoltà, al primo pareggio, l'abbiamo già visto in Coppa Italia, alla prima
1: Sì.
2: delusione saltano già gli altarini e ci sono magari offerte che prima non c'erano.
1: Dicevi delle squadre nel girone C, la Salernitana è partita malissimo con la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro la Scafatese, contro la neopromossa, insomma, così. Il Catania, insomma, anche qui la situazione, come dicevi tu, le due squadre che dovrebbero essere sulla carta, perché poi erano quelle che l'anno scorso, soprattutto il Catania, che si doveva giocare la promozione in Serie A, pardon, in Serie A, il doppio salto fanno, in Serie B, anche sul mercato non è che si siano mosse così tanto da dire hanno rivoluzionato la rosa, hanno comprato dei campioni per la categoria, anzi hanno comprato buoni giocatori, però tutto sommato il livello non si è alzato così tanto e come dicevi tu potrebbero esserci delle sorprese. Chiudiamo con il girone B, lo dicevi tu, un girone folle perché ci sono le tre retrocesse dalla Serie B, più tutte quelle che sono rimaste, fra cui il Ravenna. Insomma, se dovessi scegliere una squadra, su chi punteresti?
2: Allora, sicuramente nel girone B lo Spezia, perché ha una formazione, una struttura societaria, secondo me, molto importante per la categoria. Abbiamo parlato del Ravenna, Pescara e Reggiana, nonostante questa defaillance che magari cancelliamo immediatamente dalla Coppa Italia, credo sia la prima volta che succeda in una competizione di professionisti, una doppia situazione abbastanza al limite, ecco. Detto questo, lo Spezia forse potrebbe essere la protagonista del girone. Anche qui ci sono, questa situazione del girone B è successa anche 5 anni fa, vado a memoria, 4-5 anni fa comunque, dove c'erano anche squadre con il doppio salto al
1: Sì.
2: contrario invece. Quindi SPAL, insomma, c'erano squadre
1: Spal,
2: molto
1: certo.
2: strutturate, esatto, e c'è stata molto un'incognita. Su diverse giornate, poi pian piano è venuta fuori la squadra. Quest'anno, secondo me, sarà molto complicato nel girone B trovare la squadra. E le piccole anche si sono rinforzate. Ripeto, con il mercato aperto, ora può davvero succedere di tutto, davvero di tutto.
1: Ecco, chiudiamo proprio con il mercato, perché leggo l'ultima ufficialità, ovvero che è arrivata per la San Benedettese, che per il centrocampo, che ha preso Makin, l'ex Vispesero, insomma, centrocampista, classe 1996, un colpo a titolo definitivo per la San Benedettese. Ti chiedo cosa ti aspetti, da chi ti aspetti qualcosa di più in questa ultima settimana di mercato, in questi ultimi giorni di mercato?
2: Sicuramente questa prima giornata indirizzerà un po' le scelte. Mi aspetto un valzer di punte, devo essere sincero, perché è il periodo in cui, superato il picco di caldo, ora arriva il picco degli attaccanti che cercheranno di accasarsi nelle squadre e ci sono diversi nomi in ballo. Inglese, che è attualmente svincolato, pare essere vicinissimo al Perugia ed è un colpo importante, nonostante la tenuta fisica non troppo brillante, comunque un attaccante di categoria superiore, secondo me. E a proposito di attaccanti di categoria superiore, non si può non nominare Patierno, che ha in qualche modo
1: Vero.
2: catturato i riflettori di quest'ultimo mese di mercato e nella nostra redazione pare ci sia la vicinanza, e lo diciamo da un po', del Monopoli che si assicurerebbe un giocatore oltre categoria. Monopoli che ha ceduto Longo, quindi c'è uno spazio in attacco e potrebbe essere riempito da un colpo che 2 o 3 anni fa era quasi impossibile pensare all'interno di una squadra biancoverde. A proposito di pugliesi, non dobbiamo dimenticare il Foggia che sta cercando il profilo d'esperienza. Ecco, nel girone C forse il Foggia potrebbe dire la sua anche in maniera clamorosa, un po' come successe qualche anno fa con il Mantova, dove
1: Con il
2: da
1: Mantova.
2: riammessa al campionato poi ha praticamente vinto e ha trovato la promozione in
1: Eh
2: Serie
1: sì.
2: B. Ecco, nell'incertezza del girone C, squadre propositive come la Scafatese, comunque che ha dimostrato anche a Salerno, ma non solo, perché la partita di Coppa Italia può valere fino a una certa, ma il presidente non ha mai nascosto ambizioni e l'ha dimostrato sul campo.
1: Ah no.
2: Foggia e Monopoli a questo punto, perché comunque prendere Patierno vuol dire sicuramente non vivacchiare in una zona salvezza, anzi, e la squadra comunque dimostra, la società ha dimostrato di credere in progetti anche lungimiranti, concessioni, eccetera. Quindi sarà molto interessante. Il Foggia, ecco, potrebbe chiudere l'attaccante già nei prossimi giorni e se è vero quel che si dice, cioè prendere un giocatore tra Ravasio e soprattutto Gori, ecco che i pugliesi potrebbero veramente diventare la mina vagante del girone.
1: Giuseppe, grazie, come sempre, è stato un piacere ritrovarti qui in diretta.
2: Grazie a te, ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Kristovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in storie di calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 21 agosto, un venerdì 21 agosto meno caldo del solito grazie alla pioggia che poteva anche arrivare con un po' meno forza perché insomma la tempesta che ha colpito la Toscana ieri sera, gli studi di Tutto Mercato Web sono a Firenze, insomma è stata abbastanza forte, ma le temperature si sono abbassate, quindi di questo ringraziamo anche la pioggia. Dicevamo, 21 agosto, si inizia questa sera la stagione 2026-2027 con 6 anticipi in programma tutti alle 21. Andiamo a fare il recap di quelle che sono le gare a cui si potrà assistere questa sera. Saranno in diretta ovviamente su Sky, ma su Tutto Mercato Web e su Tutto C potete seguire tutto minuto per minuto. Alle 21 nel girone A, Alcione Milano, Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B, Vado Atalanta Under 23, il Vado che torna in Serie C. Ricordiamo, il Vado è la prima squadra ad aver vinto la Coppa Italia nella storia, quindi è un pezzo di storia del calcio italiano. Nel girone C, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano, quindi sono tre partite, riflettori puntati ovviamente sul Bari, squadra retrocessa che, come dicevamo prima, sta vivendo un periodo molto complicato. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con la trasmissione, perché dobbiamo sentire proprio riguardo al Bari le parole in conferenza stampa di mister Rastelli. Ok, abbiamo il prossimo ospite, quindi io ringrazio e do il benvenuto qui, ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, a mister Massimo Drago. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, mister, da quello che è successo ieri sera, perché è un po' l'evento di cui tutti hanno parlato, ovvero la presentazione di Ronaldinho al Ravenna. Questo colpo, molto probabilmente più di marketing che di mercato, che però ha attirato l'attenzione, perché vedere Ronaldinho in Serie C sicuramente è una cosa che nessuno mai nella vita si sarebbe aspettato. Le chiedo, mister, che idea si è fatto su questa trattativa, su questo affare?
1: Ma sicuramente, come hai detto tu, è più una questione pubblicitaria, di marketing, di interessi che vanno al di là del calcio giocato. Ronaldinho è stato un grandissimo campione, però penso che ormai, diciamo, abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre, ci sono sempre, però sì. Purtroppo bisogna fare anche conto con il fisico, quindi anche in Serie C bisogna prepararsi in modo adeguato per poter affrontare una partita.
0: Ecco, però lui ha detto, e anche il presidente ha detto, di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Da allenatore, mister, come lo facciamo segnare questo gol, quest'ultimo gol della carriera, Ronaldinho?
1: Il gol si potrebbe segnare magari andando in panchina, sperando che ci sia un calcio di rigore. Penso che il gol si possa segnare così, oppure far giocare ancora qualche minuto. Ripeto, io spero di vederlo in campo, perché sicuramente sarebbe un sì. Bel vedere, però difficilmente è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico, secondo me, può dare molto al Ravenna.
0: Ecco, magari anche in allenamento, anche se non si allena al massimo come tutti i compagni, però sicuramente gli attaccanti qualcosa potranno sicuramente imparare anche a vederlo palleggiare.
1: Ma
0: ecco.
1: Sì. Questo assolutamente. Bisognerà vedere se con tutti gli impegni che ha lui rimarrà stabilmente a Ravenna, farà la vita da calciatore. Se dovesse fare la vita da calciatore seria, nel senso degli allenamenti, facendo parte del gruppo, e allora assolutamente c'è anche la possibilità di vederlo un po' di più in campo. Dipende tutto, certo, da come sarà gestita la cosa, insomma.
0: Mister, andiamo avanti, ci proiettiamo sul campionato, perché stasera inizia finalmente la nuova stagione di Serie C. Sono tre gironi diversi fra di loro. Forse quello con meno competizione è il girone A, con l'Union Brescia che dovrebbe farla da padrone, e altre squadre, 5-6 squadre, un pochino alle spalle del Brescia. È d'accordo?
1: Sì, assolutamente sì. Già l'anno scorso il Brescia ha fatto un campionato importante, purtroppo per loro hanno perso la finale contro veramente la squadra che secondo me ha disputato il miglior calcio di tutta la Serie C, non solo, parlo dell'Ascoli. Quindi è già un gruppo collaudato che è stato migliorato anche dal mercato, però non è facile vincere, soprattutto quando parti da favorita, quindi non basta solo l'aspetto tecnico ma anche quello caratteriale per poter vincere. E poi ci sono solitamente la squadra, può capitare che c'è l'effetto sorpresa con qualche squadra che possa dare di fastidio.
0: Mentre nel girone B quest'anno più che mai, anche se negli ultimi anni c'è da dire che il girone B è quello che è stato forse il più competitivo, nel senso che ha portato più squadre di tutti in Serie B. L'anno scorso Ascoli e Arezzo, due anni fa il Pescara e la Virtus Entella. Insomma, le squadre che hanno vinto i playoff negli ultimi anni vengono proprio dal girone B. Però quest'anno, con le tre retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si uniscono a tante altre squadre forti, il livello è salito molto nel girone B.
1: Sì, assolutamente, è fatto bene a ricordare queste squadre retrocesse, insomma, dalla Serie B, che Spezia, diciamo che è andato il direttore sportivo, uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, ma non solo di adesso, diciamo di tutti i tempi, Guido Angelotti,
0: sì, sì.
1: Che sicuramente vorrà riportare lo Spezia in Serie B, ma c'è da dire che ci sono altrettante squadre agguerrite per il salto di categoria. È un peccato magari vedere così tante squadre attrezzate nel girone B e qualcuna in meno nel girone A.
0: Ecco, è vero, è vero. E nel girone C invece, mister, perché anche qui tutti gli anni il girone C è sempre, lo definiamo quasi una B2, una seconda Serie B, ma soprattutto per le piazze che troviamo. Quest'anno troviamo una piazza importantissima come il Bari, che però ha tanti problemi al di fuori del campo, quindi non credo che sarà una delle favorite per la vittoria finale, però sicuramente sarà una delle squadre da tenere sotto osservazione.
1: Ma questo, diciamo che stando vivendo al sud, è il girone che seguo di più. È un peccato vedere che tutte le società blasonate che ci sono stanno trovando delle grandi difficoltà. Mi riferisco al Bari per la situazione ambientale con i tifosi, mi riferisco al Catania che per questioni dettate magari per la fideiussione partirà con l'handicap, quindi anche là i tifosi sono un po' in subbuglio. Stessa cosa a Salerno, cioè sono delle piazze importanti dove la pressione è molto alta e gli organici per tanti versi in questo momento non sono degli organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio. Il Catania ha preso un organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio. il Catania ha preso un

0: l'essenza, proprio l'ossigeno per poter andare avanti nel modo corretto.
1: Mister, l'ultima domanda gliela faccio su una squadra ovviamente che lei conosce molto, molto bene, ovvero il Crotone. Che stagione si aspetta?
0: Ma io penso che la proprietà sia stata chiara. Ci sono state tantissime difficoltà con il sacrificio del presidente Gianni Vrenna. Si è riusciti a iscrivere al campionato perché c'è stato un periodo dove si è avuto tantissime difficoltà, si sono avute tantissime difficoltà, è riuscita a iscrivere la squadra. Si è dimostrato come al solito di saper far calcio perché avevano un parco giocatori importanti che l'anno scorso sono stati valorizzati e sono riusciti a far cassa con la vendita di questi giocatori. Sarà un anno non facile perché si parte da meno 6 e vedendo anche le altre squadre faccio difficoltà a capire chi possa retrocedere, perché ci sono tutte squadre che si sono attrezzate, le squadre che sono salite dalla Serie D hanno mantenuto, vedi la Scafatese, un organico ottimo, dove c'è una proprietà forte e dove c'è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi no, non sarà un'annata facile, si sta puntando sui giovani, però i giovani da solo non, diciamo, potrebbero trovare difficoltà, ma non sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, quando si va in difficoltà. Domenica è stata la prova, una partita equilibrata, nel momento in cui il Crotone ha preso gol col Cosenza, poi un po' si è sciolta. E questo in Serie C, e nel girone sud non te lo puoi permettere, devi stare sempre sul pezzo fino all'ultimo minuto.
1: Mister, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere averla qua. Ringraziamo
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: ovviamente Massimo Drago, tecnico che conosciamo molto molto bene, ha fatto benissimo ai tempi del Crotone, lanciando anche vari talenti, perché sotto la sua guida al Crotone sono esplosi giocatori come Florenzi o Bernardeschi, tanto per fare qualche nome. Quindi quando si parla di giovani, e ne parlava adesso però in ottica Crotone, Mister Drago è uno che ci capisce e parecchio, anche aggiungerei. Andiamo avanti, vi avevamo promesso le parole del tecnico del Bari, Massimo Rastelli, alla vigilia, è intervenuto ieri alla vigilia della sfida di campionato, perché questa sera il Bari dà il via ufficialmente alla stagione 2026-2027, quella purtroppo per i Galletti della retrocessione in Serie C. Alle 21 Bari-Cavese, andiamo a sentire una parte di conferenza stampa di mister Massimo Rastelli. Il video forse non è ancora pronto, quindi quando è pronto, Costantino in cabina di regia, fammi un cenno. Io intanto vado avanti perché ci sono tante novità che arrivano direttamente dal mondo della Serie C. Abbiamo detto dell'ufficialità della San Benedettese che per il centrocampo ha piazzato il colpo Makin, che arriva a titolo definitivo dopo aver risolto il contratto nei giorni scorsi con la Vispesa. Abbiamo parlato di Ronaldinho, presentato ieri sera a Ravenna. Insomma, vedremo se Ronaldinho potrà scendere in campo con il Ravenna. Lui ha promesso almeno un gol, di segnare almeno un gol con la maglia del Ravenna. Vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa, perché comunque ricordiamo Ronaldinho ha smesso di giocare nel 2015. Siamo al 21 agosto 2026, vedremo come è passato il tempo anche per Ronaldinho. Allora, dovrebbe essere pronto il video con le parole di Massimo Rastelli, allenatore del Bari. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di mister Rastelli per andare ad analizzare la prima uscita di campionato contro la Cavese in programma domani. Prego Antonio Guido del Corriere.

0: Dello sport.
1: Buon pomeriggio, mister. Che Bari ha tra le mani e cosa manca ancora?
0: Ah, un Bari che naturalmente ha portato avanti il lavoro di un mese facendo entrare nel gruppo piano piano i nuovi arrivati. C'è chi è arrivato da qualche settimana in più, che è arrivato un po' all'ultimo istante. Però stiamo cercando subito di far capire loro dove stanno, quello che vogliamo, quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questo mese. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti, è chiaro che c'è in questo momento una disomogeneità della condizione, soprattutto su alcuni elementi, ma avremo insomma tutto il tempo per far sì che tutti poi siano utili alla causa e mi possano permettere di avere un ventaglio di scelte importante.
2: Mister, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
2: Lei in carriera ha vissuto tante vigilie di campionato. Le chiedo se e perché questa è differente dalle altre, cosa ha di diverso questa rispetto alle altre? Grazie.
0: Sicuramente è differente perché mi rivede insomma protagonista dopo un po' di tempo e non posso naturalmente che non ringraziare la società e il direttore Pierpaolo Marino per avermi dato questa grandissima opportunità. Allenare il Bari era una delle mie aspirazioni e quindi ho una grande carica, una grande determinazione, ma sono consapevole di avere anche una grandissima responsabilità. E è chiaro che sono molto emozionato e ho delle sensazioni belle che mi fanno un po' ritornare ai principi della mia carriera e questo penso sia per il sottoscritto un fatto positivo.
3: Sì, salve mister, ben ritrovato. Parliamo un po' degli indisponibili. Abbiamo diciamo visto che contro il Casarano c'è China, se ci può dire qualcosa su chi insomma non ci sarà, anche magari per scelte tecniche legate a, perché no, al mercato. Grazie.
0: Ma sicuramente Vicari e Manzari sono i due diciamo infortunati un po' di lunga degenza, quindi non saranno della partita. Stiamo ancora valutando eventualmente le condizioni di Alessandro, se rischiarlo, se naturalmente visto anche la settimana corta provare a recuperarlo per quella successiva, e per il resto stanno tutti bene, quindi è chiaro oggi tra un po' ci sarà la rifinitura, poi ci sarà la diramazione dei convocati e quindi poi saprete chi sarà della gara e chi no.
4: Prego Franco Cirici. Stai dando notizie che c'è Sibilli o ho saltato qualche cosa? Ho saltato, ho detto, qualche verbo?
0: No, ho detto a fine allenamento, poi vedrete.
4: Sapremo se c'è questo famoso disco. Allora, vorrei recuperare una risposta che mi pare che non abbia dato. Cosa manca a questo Bari ora? Credo che non l'abbia data. A livello, suppongo, di acquisti o di rinforzi possibili. No, perché non ha risposto.
0: Non ho risposto perché... Non ho risposto perché, essendo alla vigilia di una gara importantissima, non è proprio il caso di parlare di mercato.
4: Allora faccio una domanda relativa alla gara, perché mi aspettavo questa risposta. Chi ha affrontato la Cavese qualche giorno fa mi ha detto che questa è una squadra tipica di Serie C, solida, tosta, robusta, con una sottopunta particolarmente insidiosa. Credi che questo sia il modo ideale per tuffarsi in questo campionato, cioè l'avversario ideale per capire subito che campionato è?
0: No, ma è un campionato che conosco benissimo. È chiaro che come la Cavese ha studiato noi abbiamo studiato le caratteristiche della Cavese e sono perfettamente d'accordo con te. È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa. È una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà e quindi per noi sarà fondamentale naturalmente preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza, e quindi massima attenzione, soprattutto massimo rispetto, perché non c'è nessuna squadra in questo campionato dove noi ci possiamo permettere di prendere sotto gamba, e assolutamente non ho mai dato questo tipo di messaggio ai miei calciatori. Anzi, sappiamo benissimo che domani è la prima gara di campionato, è la prima di tantissime battaglie, e sotto questo aspetto dovremmo pareggiare, no? Quell'aggressività, quell'umiltà che ci vuole per affrontare questa categoria, e poi naturalmente metterci le nostre qualità, cercando di fare un certo tipo di calcio che ci possa permettere di portare a casa i tre punti.
3: Prego Battista.
5: Sì mister, domenica scorsa per la precisione, invece ci siamo visti qui in conferenza stampa post partita col Casarano, e le avevo chiesto della buona prestazione, almeno del buon atteggiamento di Darbo. In settimana si è parlato appunto di alcune prove che lei ha effettuato. Darbo può essere un titolare di questa squadra dal primo minuto domani?
0: È un ragazzo che naturalmente, sapete meglio di me, ha avuto tante vicissitudini. Fortunatamente dal primo giorno di ritiro è riuscito a fare tutto. Dopo una decina di giorni ha iniziato a fare lavoro con la palla, e quindi ormai sono più di 20 giorni che è completamente, diciamo, recuperato, e ha fatto tutto con noi. È un giocatore che naturalmente ha delle caratteristiche e delle qualità importanti, e per questo motivo per me, come tutti, ho detto anche dopo la gara col Casarano, per me sono tutti titolari. Posso scegliere di gara in gara valutando quali possono essere le caratteristiche per iniziare la gara, e conservandomi naturalmente le altre a gara in corso, e quindi ci può stare che Ebra possa iniziare dall'inizio, come naturalmente possa servirmi a partita in corso. Lo vedrete domani.
3: Prego Santoro.
6: Salve mister, buon pomeriggio.
0: Ciao.
6: Proprio ritornando sulle caratteristiche della Cavese, dispone di attaccanti molto rapidi e che verticalizzano il gioco quasi in maniera alle volte anche involontaria. Come state preparando la partita, e se secondo lei sarà più importante la fase offensiva o cercare una via di mezzo anche con quella preventiva difensiva?
0: No, ma noi sappiamo e curiamo tutte le fasi, perché in una gara ci sono la fase offensiva, la fase difensiva, ci sono le transizioni, e quindi noi dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato su tutti questi aspetti. Poi affrontiamo gara dopo gara e ci fossilizziamo naturalmente su quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Sappiamo benissimo quali sono i loro punti di forza e ci abbiamo lavorato, e mi auguro insomma che i ragazzi domani la sappiano interpretare nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo per fare bene tutto, non c'è un aspetto che dobbiamo curare più dell'altro. Sappiamo quali sono le fasi di una partita di calcio e noi domani le dobbiamo fare bene tutte.
3: Prego Brescia.
7: Ben ritornato mister, ad un certo punto con il caso

0: Buongiorno dalla redazione.
1: L'ondata di maltempo che sta colpendo la Lombardia ha costretto all'evacuazione centinaia di persone tra le province di Brescia e Bergamo. In Val Camonica sono 81 gli sfollati, dove l'olio è esondato. A Rino una colata detritica ha distrutto il ponte sul torrente Varrabbia, già chiuso in via precauzionale. Nel Bergamasco invece circa 250 persone sono state allontanate da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato a monte dal rischio frana e a valle dalla piena del torrente. In Toscana le temporali hanno scaricato circa 18.000 fulmini, provocando la caduta di alberi, il crollo di parte del muro dello stadio di Pesce, blackout elettrici in numerose località. Oggi sono 13 le regioni in allerta gialla.
0: Una donna di 57 anni è stata trovata senza vita a Tito, nel Potentino, in seguito ad una presunta aggressione avvenuta all'interno della sua abitazione. Quando i sanitari del 118 sono arrivati sul posto, le sue condizioni erano già gravissime, con la donna che presentava un grave trauma facciale. Sul luogo dell'accaduto sono intervenute anche le forze dell'ordine, che avrebbero fermato il marito e il figlio della vittima. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e chiarire le responsabilità.
1: Si allarga la platea di cancellerie che annunciano l'intenzione di trasferire i cosiddetti dublinanti verso l'Italia. Dopo Germania, Svizzera, Austria, anche Finlandia e Svezia hanno confermato di voler applicare le norme come previsto dal nuovo patto UE su asilo e migrazione. Al contrario dei paesi nordici, però, al momento la Francia ha deciso di non unirsi a chi sta rimandando i migranti in Italia. I due paesi condividono la volontà di operare per far calare i flussi in partenza dalla Tunisia e dalla Libia.
0: A corto di intercettori per la difesa aerea, l'Ucraina guarda i droni collegati alla rete Starlink come possibile risposta alla minaccia dei missili balistici russi. L'obiettivo sarebbe colpire i lanciatori di Mosca, arrivando fino a 200 km oltre il confine, in profondità nel territorio russo. La strada resta però in salita, l'ultima parola spetta ad Elon Musk, il cui atteggiamento nei confronti di Kiev è mutato più volte nel corso del conflitto. Notte tranquilla intanto su Kiev dopo quella devastante del giorno prima, che ha portato alla morte di almeno 16 civili.
1: Furto quasi milionario ai danni della storica dell'arte produttrice cinematografica Donella Bossi Pucci, che rientrata dalle vacanze ha trovato il suo appartamento a Roma svaligiato dai ladri. Il colpo, stimato in circa 700.000 euro, appare studiato nei dettagli. Trafugate due cassaforti con gioielli preziosi, oltre a quadri e opere d'arte della sua collezione.
0: Il calcio, Inter e Curtis Jones finalmente insieme. E il classe 2000 è arrivato ieri sera a Milano, mentre oggi svolgerà le visite mediche, prima della firma sul contratto fino al 2031, da 3,5 milioni di euro a stagione. L'inglese da gennaio voleva solo l'Inter e nell'ultimo periodo ha provato a ribadirlo in ogni modo, non solo rifiutando approcci da altre squadre di Premier, ma anche lanciando messaggi via social. Nelle ultime settimane il centrocampista si era anche chiamato fuori dalle amichevoli dei Reds.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Vuoi rivivere il post-Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post-Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.

0: Terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta C, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Costantino in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno, buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere risentirti dopo tanto tempo. Ci siamo, stasera l'Union Brescia scende in campo alle 21 contro il Carpi, sulla carta lo diciamo è la favorita, non ci possiamo nascondere, anche perché è reduce dalla finale playoff, poi persa contro l'Ascoli, ma l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Union Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, c'è il clima inevitabilmente di fiducia, no? Dettato sì dal finale amaro della scorsa stagione, che però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. Ecco, l'unica pecca che poi ha impedito Brescia di salire è stata la finale di ritorno. Finale d'andata Brescia se la gioca alla pari con quell'interruzione per maltempo e prima elimina il Catania, insomma disputa degli ottimi playoff. Probabilmente quel mini percorso ha dato l'ulteriore conferma del fatto che questa squadra contro le pari grado dimostri sempre di essere all'altezza. Semmai il vero difetto dello scorso anno è stato aver disperso tanti punti contro le piccole. Sarà l'errore da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta girone A ha una sola padrona, che è il Brescia. Sulla carta, poi ovviamente parlerà esatto. Il campo. Quindi sì, c'è fiducia soprattutto, ma anche da parte dei protagonisti stessi c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione travagliata come quella dello scorso anno. Per questo è stata messa mano in maniera pesante anche al comparto medico, e mi riferisco quindi all'epidemia di infortuni che ha fastidiato la scorsa stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
0: Tra l'altro anche sul mercato si è mosso molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è stato protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia secondo te possono aspettarsi qualche altro rinforzo, o se la rosa tutto sommato è questa quella che farà la stagione 2026-27?
1: Allora sì, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista Rizzo Pina, okay, perché Corini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più tra le linee, ha chiuso per l'esterno destro perché Casasola è il giocatore, insomma, di importante di gamba che voleva il tecnico, ha tamponato la falla in porta perché si è fatto male Gori, starà fermo per diverse settimane, è arrivato Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita banalità, la grande legge del mercato, bisogna prima sfoltire. Mi concentrerei soprattutto sull'attacco, perché è lì che mi aspetto qualche movimento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia, che riguarda tutti, è quella di prendere in considerazione rinnovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini però piace a Corini, che vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su di lui c'è il Vicenza, un discorso aperto. C'è anche l'ipotesi di scambio con Della Morte, è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco. Chiudo dicendoti che Spagnoli, invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Corini lo considera un buon vice Crespi, quindi anche perché non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi lui dovrebbe restare. Pellegrini, Vido, uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire, e allora a quel punto qualcosa in entrata
0: Tutto
1: potrebbe
0: mercato
1: muoversi.
0: web. Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21 la sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corini ha tenuto le carte un po' nascoste?
1: Ma no, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è al netto dei problemi. Dai, sappiamo che Gori è infortunato, Zacchi è in vantaggio su Liverani. Zacchi è appena arrivato, lo ricordiamo, da Sassuolo, è in vantaggio su Liverani per la porta. Sarebbe l'esordio assoluto per lui con il Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono, perché qualche assenza. Corini deve affrontarla. Dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrante da un prestito, è stato a Spitaletto nell'ultima stagione. Centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Sørensen nel terzetto difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra. Boci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato Rizzo, che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto. Mercati Mallamo in mezzo, con Casasola, che lui ha il debutto ufficiale in campionato, sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marras e Rizzo Pinna, dietro a Valerio Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo. Ovviamente potrebbe esserci qualche sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
0: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con il passato qui con noi in redazione proprio a tuttomercatoweb.com. Dicevamo l'Union Brescia, torneremo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi, senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione, ma quasi. Certo, è presto, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con 3 punti per mettere in chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro: c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate, ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia, oltre ad essere una squadra molto forte, si è rinforzata. Lo diceva Luca Chiarini, Rizzo Pinna e Thiago Casasola sono due colpacci per la Serie C. Aver poi riscattato Crespi, che lo scorso anno è stato determinante nella seconda parte di stagione e anche ai playoff. Insomma, si è mosso veramente bene, della squadra da battere. Quindi ovviamente torneremo a disturbare il nostro amico Luca Chiarini nel corso della stagione. Noi invece siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata della settimana, quindi ovviamente l'appuntamento va a lunedì mattina alle 9:45. Faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto mercato web in podcast. Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria, ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale, ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione Tutto Mercato Web dedicherà ancor più fari accesi alla cadetteria e ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi, ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va il Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress test fallito quando giocava nell'Udinese, il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro, in Calabria può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere scegliamo, Tommaso Martinelli, ce ne sono una lunga lista pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere da e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'under 21, con l'under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce il gol, è un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi che può lanciare, credere in tanti di questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo arrivato a Carrara che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, in Filippo Reale, il difensore centrale Mancino classe 2006, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, ha grande fisico ma grande qualità, è un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare, deve imparare a avere costanza e sostanza soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come è iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in Nazionale Maggiore, perno dell'Under 21, insomma Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessuno si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
2: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
4: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremmo dubbi. Il Diz, se ne faccia una ragione l'Arsenal. Attorno al talento turco si sta costruendo, anzi ricostruendo, la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indiscusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della Exor ammira profondamente anche l'uomo, mai una parola fuori posto o comportamenti poco professionali. Non a caso ha come idolo Del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianconero. Il fattore umano resta importante dalle parti della Continassa e Kenan, anche sotto questo aspetto, è uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. il Diz è il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa finire nel mirino dei top club europei. È avvenuto in passato con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitrice dell'ultima Premier League. Pur di avere il Diz, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i noti motivi. Di fronte a questa offerta, qualsiasi club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la sua forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale vade retro Arsenal, il Diz non è in vendita.
2: Tutto Juve in podcast.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
6: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
2: L'Interista in podcast.
7: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera. Dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto, che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità a tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham dell'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Chivu, perché la presenza di Jones insomma, non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e più Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché più Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori inglesi, tutti e tre da noi, con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivu li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
2: L'Interista in podcast. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
6: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
9: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Una forte ondata di maltempo ha colpito parte del nord Italia. In Val Camonica l'olio è esondato e 81 persone sono state sfollate. Il fronte principale della perturbazione sta attraversando la Liguria da ponente a levante, con temporali, grandine, raffiche di vento e piogge intense diffuse su tutto il territorio. Dalla mezzanotte si sono registrati 25.000 fulmini, tre picchi di precipitazione, oltre 15 mm di pioggia in 5 minuti. Il presidente della regione Marco Bucci segue la situazione in contatto con la protezione civile, segnalata la caduta di alberi sulle alture di Sestri Levante, dove sono al lavoro i vigili del fuoco.
0: Una donna di 57 anni di Tito, in provincia di Potenza, è stata trovata morta nella serata di ieri all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato invano di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio e i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro.
1: Medio Oriente, abbiamo spazzato via l'Iran, lo ha detto Donald Trump in un'inedita intervista telefonica concessa a Michael Cohen. Teheran, ha proseguito Trump, dispone di alcuni missili e droni, ma una capacità produttiva limitata. Il capo della Casa Bianca ha poi rivendicato il controllo del corridoio strategico nel Golfo. Le parole dell'intervista arrivano nel giorno in cui Trump ha aperto anche il fronte economico contro l'Iran, con quello che Washington ha ribattezzato il D-Day economico.
0: La Guardia di Frontiera finlandese ha aperto un'indagine su una possibile incursione nel proprio spazio aereo, attribuita ad un aereo da ricognizione russo. L'episodio si sarebbe verificato ieri sera nel sud del paese. Secondo l'agenzia di frontiera, il velivolo militare avrebbe oltrepassato il confine per circa 4,7 miglia nautiche, restando nello spazio aereo finlandese per 3 minuti. Indagini in corso.
1: Si apre oggi alla Fiera di Rimini la 47esima edizione del meeting per l'amicizia fra i popoli, uno degli appuntamenti più rilevanti del dibattito culturale, sociale e politico italiano. Fino al 26 agosto il programma proporrà incontri, testimonianze, dialoghi, approfondimenti dedicati alle grandi questioni del nostro tempo, dalla pace alla convivenza tra i popoli, dall'educazione all'innovazione, fino alle sfide poste dall'economia e dalla tecnologia. Il filo conduttore dell'edizione 2026 è affidato all'amor che muove il sole e l'altre stelle, ultimo verso della Divina Commedia, scelto come invito a riflettere sulle possibilità di unità, riconciliazione e costruzione del bene comune.
0: A Taranto si accendono invece i riflettori sui giochi del Mediterraneo. 33 le discipline sportive distribuite su 28 campi di gara. Sono 26 le nazioni partecipanti, alle quali si aggiunge la delegazione di Atletica Vaticana. Saranno assegnate complessivamente 1853 medaglie. Due le discipline al debutto nella storia dei giochi del Mediterraneo: il pattinaggio a rotelle e il padel. Gli atleti iscritti sono 3.803, dei quali 2.189.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio: TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
6: La vita, la vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di Calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio. Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Amici miei, ci siamo, sta per ricominciare il campionato, domani ore 18:30 il debutto della stagione 26-27 con Udinese Como e con Inter Monza, poi ci sono le partite della sera dove spicca sicuramente il debutto del Napoli a Genova contro il Genoa, insomma tante cose, tante emozioni che ripartono, turno che appunto si sviluppa su sabato, domenica e lunedì, che si incrocia con il mercato, che si incrocia con il debutto non buono, anzi, dell'Atalanta in Europa League, che si incrocia con i playoff di Europa League, di Champions, insomma ci sono tante cose che stanno per arrivare. Arriva settembre e riparte tutta la stagione. Tra l'altro, a proposito di settembre, insomma c'è un anticipo di settembre, visto che le piogge stanno arrivando un po' in tutta Italia, non ancora a Roma, dove tutto sommato la temperatura è sempre calda in tutti i sensi. Allora, c'è Gabriele Latini in cabina di regia, c'è Alessandro Santarelli con voi, come si dice alle mie parti, bando alle ciance, andiamo subito con il nostro Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno. No, Fabio Tozzi, Franco Leonetti. Ciao Fabio.
2: Ciao Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Come stai Franco?
2: Tutto bene, ti posso assicurare che a Torino sembra quasi autunno, sì, oggi, però devo dire finalmente, perché c'è stato veramente tanto caldo.
1: Hai messo già la copertina, il trapuntino?
2: Assolutamente no, resisto.
1: Ah, meno male. Sei carico per l'inizio del campionato, Franco? Ogni anno si dice, quando si arriva alla vigilia.
2: Beh, sai, si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni debutto è un pochino particolare, e quindi prontissimi per la stagione.
1: Ah, mi stimola già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Allora, ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
2: Beh, sai, insomma, il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi, si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva il campo e ovviamente il campo detta legge. Se voi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che era già una squadra fortissima, sul mercato si è rinforzata veramente tanto, vedo bene il Napoli, un po' tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire. Ci sono delle situazioni peculiari, credo che al Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è, la Roma sta facendo bene, quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
1: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa dei tifosi, ma credi che in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
2: Non so se sposterà le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato dove magari qualche dirigente, qualche club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato, quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni anche in maniera spasmodica. Come dicevo, un po' tutti i club vanno completati e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
1: Parlavi, Franco, dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se supererà i problemi fisici, insomma, potrebbero oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
2: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una nomea, no? Che insomma, i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso tre pedine che secondo me hanno un valore assoluto, poi starà loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però io quando guardo la mediana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventerà ancora di più. Spence, parere mio, non è forte come il Dumfries attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti. Poi l'Inter ha comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte e sembra voglia tenerlo, ha fatto un buon precampionato. Insomma, l'Inter, tanto per cambiare, è la squadra da battere.
1: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri anni, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, ti dico la verità, poi insomma, io sono un estimatore di Allegri e non si scopre niente, un po' come te, no, Franco? Però
2: sì, ecco, assolutamente.
1: Forse l'incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, e ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan, ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
2: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala. Non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione per la qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Sì. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora si chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene. Innanzitutto, se andiamo a scrutare quella che è la formazione iniziale, Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata, sì, e basata. Poi però anche il Napoli ha necessità di innesti e di acquisti. Penso davanti ci sono degli equivoci, Lucca non ha mai convinto, probabilmente in uscita. Il Napoli cerca un attaccante tra Zirkzee e altri nomi. Io credo che Allegri a Napoli abbia tutta la possibilità per far bene, a patto però che gli venga completata la squadra. E credo, come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi ai nastri di partenza.
1: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il tuo parere, perché sai quanto ti stimo, sai quanto so che sei un grandissimo...
2: Lo sai che è assolutamente reciproco.
1: Sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco. Io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per me il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi. E sempre estremizzando ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
2: E la penso come te, perché...
1: Meno male,
2: perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che apre il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, il Como quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto a altri top club.
1: Certo,
2: io dal
1: certo.
2: Como quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi quattro posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante. Non è un caso che il Como stia spingendo per cercare di acquisire Moise Kean. E quindi, e tra l'altro è andato a prendere, oltre la conferma di Nico Paz, uno dei profili italiani più interessanti come Liberali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa, per la questione delle liste il Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa degli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva al Lago Lario. Como ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva

0: oltre, no, il maxi girone. Ma Como e Roma si presentano in assi di partenza da Champions per
1: cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione. Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a rapporto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè, dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, ma anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva dopo, tra virgolette, lo scippo di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi, secondo me, la Roma si sta attrezzando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, che è quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi, insomma, a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, lo ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea in maniera un pochino più scanzonata, ma poi, conoscendo Fabregas, sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo le vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più, convincendo. Quindi io mi aspetto, sia da parte di Roma e Como, di Roma e Como, delle situazioni europee, cercando di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari, che, insomma, sono molto molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter. Secondo me, con i nuovi innesti, è una squadra ancora più europea. Io vedo l'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
0: Sì, hai ragione, Franco. Poi è chiaro che ci sono i mostri sacri, no? Perché quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, che poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
1: Bayern di Monaco, mettiamolo anche.
0: Bravo, bravo.
1: Diventa poi complicato, lo sappiamo.
0: Resto sul tema europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero, però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa, non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri, contro la squadra israeliana.
1: Guarda, io non salotto televisivo milanese a commentare la partita, quindi l'ho vista integralmente e ti posso dire che l'Atalanta mi ha deluso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le squadre arrivano ovviamente non tirate a lucido, sono ancora imballate dai tanti carichi di lavoro. Però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Karnecek che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, 2 o 3 palle gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri. Noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco sulle fasce. Ecco, queste cose non si sono viste e secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché sai, basta il golletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamorosa. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la Conference.
0: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Beşiktaş del duo italiano Vlahovic, che ha debuttato. Insomma, l'italiano ha cominciato bene l'avventura in Turchia.
1: Beh, ma l'italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo
0: chiaro,
1: sottolinearlo. No, la cosa che fa veramente così pensare e riflettere è che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico. Cioè, il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventata ricettacolo per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che, insomma, la squadra italiana, il club italiano è riuscita a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè gli 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per i procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che gli esborsi di denaro

0: sono veramente molto molto cospicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no? Perché onestamente sono un po' curioso. Vlahovic è entrato intorno al settantesimo, ha avuto un paio di occasioni, però non ha segnato, staremo a vedere. Tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però intanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Colomani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche vicario.
0: Ma sai, i due punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere. Vicario è appena arrivato, ha bisogno di conoscere ovviamente i meccanismi, anche di conoscere i compagni, quindi se Perin recupera credo che possa essere Perin il titolare. E poi il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Celik è entrato subito con gamba, con concretezza, il giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi: o Celik o Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo guardiano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che schierava a Tudor, cioè là davanti i tre tenori dovrebbero essere Indiz, McKennie con Seisao a supporto di Colomani. E però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile. Proprio ieri parlavo con un nostro corrispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà di Frosinone, e mi dice innanzitutto Albini, allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco. E poi comunque il Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono delle vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve ha tutto da perdere domenica alle ore 18:30 allo stadio Stirpe. Dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso a Ildiz, penso a Colomani, a qualche subentrante, possano assolutamente avere la meglio.
1: E l'ultima due cose che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
0: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico, e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio alla Fiorentina, che tipo di trasferimento ha prodotto. E quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ostiche, rognose da affrontare, e che sa produrre giocatori, perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare, pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Runjic e la sua squadra mi aspetto qualche sorpresa, anche magari proprio nelle primissime giornate.
1: Poi invece, chi rischia di più la retrocessione, Franco? Tra l'altro ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara, cioè c'erano degli anni quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava magari veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, e secondo me una riflessione molto amara, chi rischia secondo te? Quali sono le tre più candidate?
0: Guarda, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno trova squadra e ogni anno ci sono dei disastri, poi magari quest'anno mi smentisce, fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debbano tenere gli occhi molto molto ben aperti. poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, che è successo per tre quarti di campionato, era assolutamente impreventivabile. È molto facile, no, dare la croce addosso alle neopromosse. Io credo che insomma Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Guarda, ti faccio un nome, io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente. Però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non la metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa in più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita avere un grande procuratore?
0: L'hai detto tu, ma lo pensiamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi poi magari Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo score, il ruolino di marcia dell'allenatore negli ultimi anni, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
0: È un piacere mio, buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao Alessandro. Caro Franco Leonetti, quanti temi toccati. E ragazzi, funziona così. Come Latini ha un grandissimo procuratore e lo trovate in tutte le radio del mondo. Periso è un procuratore di livello, bravo. Voglio dire che Juric alleni per merito suo, ma insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. Che poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che ha fatto anche molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche a Crotone fece bene. Poi da lì, ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro caro amico Di Francesco, che era reduce da 6-7, no, 6-7 no, ma 4 sì, e invece è riuscito a salvare il Lecce. Che però dal mio punto di vista è una di quelle squadre che rischia molto, si è rinforzata pochissimo. Il Lecce ha perso anche l'amico Bandà, che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene com'è la situazione lì, però se poi potrà giocare, perché guardate che quella è una vicenda molto strana, molto particolare, e però sia la federazione, che non ha dato il nulla osta, ma anche la FIFA, perché lì deve intervenire la FIFA più che l'UEFA, visto che parliamo di Libia, ha detto che Bandà non può giocare. Lui però si allena tranquillo, ho visto un video, ride, contento, felice. Va bene ragazzi, andiamo in pausa, poi avremo Ivan Cardia per tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando, fatevi sentire anche con i vostri messaggi. A tra poco.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6, 6-3, 6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3, 6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci e temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
6: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:30.
2: Ma tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non sono. E non sono neppure Vincenzo Marangio, che pensate? So quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito. No, è stato colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà chiaramente a Marangio per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, ma poi marcherà visita. Dunque ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni e anni e anni e anni è stato risolto il contratto con
2: Tozzi Fabio.
1: No, con Tozzi Fabio, ma con Arthur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori. Oddio, migliori di quelle alla Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggiano i tifosi della Juve, eh? Ciao Ivan.
3: Ciao Alessandro, si chiude un capitolo lungo, non troppo fortunato, sicuramente costoso, poi ora vediamo da dove ripartirà il centrocampista brasiliano, però insomma è arrivata la risoluzione del contratto e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: Beh, è rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Arthur, ma è rilevante perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto a che sì di aspettarla e a Franchi sì, perché poi insomma facciamo anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Arthur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche, a livello numerico, comunque a centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevali e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato delle garanzie che sia, e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti, soprattutto poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners non è che ci sono gli incedibili nel centrocampo della Juventus, diciamolo chiaramente, però tendenzialmente penso che possa essere lui il secondo centrocampista destinato a partire. Ovviamente è più semplice da cedere, perché Arthur non aveva praticamente mercato, Miretti comunque ragazzo abbastanza giovane con prospettive ben diverse, e poi appunto accogliere insomma il Livoriano ex Atalanta, che è lì che aspetta, e anche Spalletti lo aspetta, perché
1: sì,
3: comunque è una cosina importante.
1: Credo proprio di sì. Senti, invece, poi voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve, vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, vero?
3: Sì, ma l'avevamo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma anche la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare il via libera a Perin, e in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa. Non è tramontata, non diamo l'ipotesi, cioè non escludiamo che poi possa andare in porto, perché comunque l'interesse c'è, e tutto sommato credo che anche da parte di Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come magari era sembrata inizialmente, insomma sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
1: Ivan, invece leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo momento su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare insomma sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere sul piatto, è vero?
3: La Roma ha frenato molto su altri obiettivi, sono anche in considerazioni tecniche, perché diciamo che Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto, un esterno più basso. Sia Fofana sia Cacciamani, su cui c'è anche il Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già trattando da un po' con l'Inter, si era arenata, anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche di formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con, se non a titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita certa, cioè un prestito con obbligo di riscatto, qualcosa del genere. La Roma non c'era andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo, perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana,
1: no,
3: un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter ricoprire tutta la fascia, perché di fatto è uno che al Marsiglia ha giocato anche da terzino nella difesa 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia l'esterno a tutta fascia, contanto che Gasperini non gioca con la difesa 4, sia l'esterno più offensivo, il sottopunta, insomma è un po' più duttile e comunque conosce anche la Serie A meglio di Fofana, vabbè, anche di Cacciamani in realtà, che è un ragazzo giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
1: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente tutto il mercato web per la questione Leao. Qui però la palla è in mano a Mendes, perché è lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
3: Sì, per quanto poi comunque Leao sia un giocatore che a cui Mina riconosce un valore giusto, non troppo alto, nel senso che elementi di quel tipo non sono il primo sostenitore di Leao, però capisco una valutazione da sui 60 milioni di euro da parte del Milan. È nelle mani di Mendes e anche nelle mani del Milan, perché comunque il Milan una proposta ce l'ha, ed è quella del Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta che Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, Milan si aspettava che Mendes portasse qualcosa di più concreto. Ad oggi di fatto non è accaduto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan. C'è questa del Galatasaray, Leao comunque ha 10 giorni dall'inizio del campionato, dalla fine del mercato italiano, vuole capire quello che intenzione al Milan. Non dico che spinga per il Galatasaray, però insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, perché più che altro perché al momento non ci sono soluzioni alternative concrete.
1: Sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
3: L'Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto, anche forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore, come appunto Luis Enrique, Bonny, un po' meno probabile su Stankovic, ma perché lui sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti, e quindi poi è da vedere che spazio potrà trovare. Se dovesse partire qualcuno, o comunque se si dovesse creare un'occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe di dare a Chivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato tante volte, ha una rosa sicuramente competitiva,
1: certo,
3: che però non ha grandi specialisti dell'uno contro uno, è da un po' di anni che è stabilmente agli ultimi posti della Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare a prendere un giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa che se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così.
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieng non ha superato le visite, poi però è andato alla Stella Rossa in Serbia. Va bene, problemi loro. Sciutalo sta per arrivare, ma in attacco che farà la Lazio?
3: In attacco spoglie prete della Margherita con l'oggettivo problema di dover lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bamba Dieng, poi diciamo che queste perplessità sul ginocchio, noi non siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dottore che poi non conosciamo, non attraeva, diciamolo chiaramente, magari potrebbe essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pinamonti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un po' nicchiato sull'interesse della Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Pinamonti la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio del mercato della Lazio, molto complicato. Diciamo che al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe essere un nome decisamente spendibile per i Viola. Quindi dipende, secondo me per l'Italia e per gli attaccanti cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante.
1: È vero,
3: perché può far partire il valzer.
1: E questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto, no Ivan, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine del mercato. Ora lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però o si fa subito o diventa complicato.
3: Sì, infatti è un'operazione di quelle comunque importanti, di quelle che non puoi rimandare troppo. Quindi sì, io credo che oggi insomma è venerdì, c'è il campionato alle porte, ormai i club aspettano di vedere anche le squadre al lavoro, perché poi lì ti rendi conto se serve qualcosa, se non serve qualcosa. Poi appunto inizio settimana, secondo me si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì, me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
3: Addirittura,
1: vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli, perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus, però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
3: Beh, Lucca è il nome da fare, un nome che potrebbe secondo me anche tornare buono proprio per la Fiorentina, perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sì, Napoli, vedo Gabriel Jesus un po' avanti onestamente nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucca, secondo me dipende al netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia, però pensando al mercato italiano lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti. Paratici poi non tiri fuori il coniglio dal cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà Ken, come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia,
3: buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque questo era il quinto anno, addirittura 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri, e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo... Allora, possiamo provare a chiamarlo, però io non sono...
2: No, dispiace.
1: Ah, ecco, quindi non può arrivare, va bene, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri, e poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.
4: Un saluto dalla redazione.
5: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
4: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, e in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
5: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
4: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
5: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
4: Lo sport: a Zandvoort in Olanda riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
5: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Puoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
0: La vita. Le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio, in Storie di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio, non perdere Storie di Calcio.
8: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
9: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
8: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
9: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
8: Istitutogiglio.it.
9: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
10: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Minuti primi, ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora e entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Chiringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1 luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno.
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo. L'ha dimostrato più volte, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore, che Julian Alvarez magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzato. Adesso, guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzato.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco. Da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice diciamo, con le squadre più importanti come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso squadre, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool top club insomma non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me insomma la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League, però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto ma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti sento, ti avevo perso.
0: No, dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto insomma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto se tu ci pensi sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati, esatto. Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi insomma quando tu vinci tutte le partite contro le squadre di medio-bassa classifica fai 3 punti che equivalgono comunque ai 3 punti degli scontri diretti, e allora facendo quei 3 punti tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti con le scontri, magari ti vince 2 scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito. Certo, ce l'hanno sulla carta, che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Samiru. Sì. Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre 2 squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vado all'amaro. La Fiorentina ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A, attenzione però perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore, scrive il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincerlo ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo 2 cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con l'eventuale uscita di Ken?
1: Ah, è chiaro che Ken è un giocatore importante, però bisogna trattenerlo con le giuste motivazioni, e cambia sicuramente perché nel 4-3-2-1 o nel 4-3-2-1 anzi nel 4-3-2-1 è un giocatore che ti fa bene quei movimenti, no? Lui ti passa dalla fascia al centrattacco con una naturalezza che fa salire anche le sottopunte, però è chiaro che se dovessi cedere Ken a 40 milioni avendo già preso Pellegrino, che è un calciatore che secondo me si sta formando, e dovessi andare a bussare al Bayer Leverkusen perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
0: E per il resto la Fiorentina è in asse di partenza, come la collochi Raffaele?
1: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora, quale Europa? È presto per dirlo, farei diciamo eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
0: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa contro la squadra israeliana, e ha rischiato anche molto, perché se nel primo tempo Carnesecchi non si inventa un paio, di cui una clamorosa di parate, magari va pure sotto.
1: È vero, Carnesecchi ha fatto una grandissima partita, Carnesecchi ha fatto delle parate importanti, questo va detto, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare. E delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zaleski, che da due anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca, che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori, secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
0: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come ha iniziato bene l'avventura Vincenzo Italiano al Beşiktaş?
1: Sì, sì, adesso è chiaro che in Europa, in campionato, ha vinto la prima partita, però anche lì, sai, è una squadra costruita secondo me bene, però il Galatasaray a mio avviso è ancora la squadra da battere, è la squadra enorme da battere, il Galatasaray per me scaverà un solco importante sia col Fenerbahce che col Beşiktaş. Quindi in Europa certo può fare la sua strada, ieri il turno era tutto sommato agevole, però insomma, ecco, non penso, con tutto il rispetto per l'Italiano, che con Vlahovic possa puntare a vincere il campionato, dovrebbe fare un grandissimo miracolo, ma vedo francamente il Galatasaray molto più attrezzato.
0: E in Europa che strada può fare? Tra l'altro incrocerà sicuramente la Juventus in Europa League e anche il Milan.
1: Beh, lui è un giocatore, è un allenatore esperto, un allenatore che l'Europa la conosce bene, è arrivato due volte quasi a vincerla, no? Perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League, può fare il suo percorso, lo può fare davvero molto molto bene.
0: Note dolenti, caro Raffaele, qua dobbiamo soffermarci un pochino di più su vari aspetti. Lazio, sì, allora, sì. Ieri ennesima, mi verrebbe da dire beffa, se poi magari per i tifosi della Lazio è stato un sospiro di sollievo, ma insomma questa vicenda che prima arriva Bamba Dieng, poi non supera le visite
1: mediche,
0: poi va alla Stella Rossa, è una situazione che mi sembra veramente paradossale.
1: Beh, sai, questo è vero, però ci sono poi dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione, non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, vuol dire attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà. Gattuso ha detto che è colpa sua, che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita ed è veramente una strada difficilissima.
0: Ma di cosa avrebbe bisogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi tutto sommato Frattesi è un ottimo colpo, Šutalo, se sta bene, è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi quali ruoli vedi scoperti, ovviamente oltre all'attaccante?
1: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratkov, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo, estremizzando un po',
1: calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo,

0: vinto giocando una partita sontuosa, spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
1: Allora ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal Como?
0: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un'ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai, i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
1: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
0: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire, ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz, e non solo, però insomma ripeto, e non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Paz deve confermarsi su livelli ottimali.
1: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per che sì. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
0: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se che sì rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto, e soprattutto non so poi se si interverrà oppure oltre che sì con qualche altra pedina. E le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti. Bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lukumi. In attacco vedremo quanto Kolumani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirze, che però è un centravanti atipico, viene da annate in chiaroscuro al Manchester United. Insomma qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza e Spalletti.
1: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, così abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi?
0: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo, e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire. Due domande me le faccio, però magari sai il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonzalo Ramos, insomma il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
1: Grazie Raffaele, a venerdì prossimo.
0: A te, un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
1: Ciao, ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa,

mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto dei desideri dell'allenatore del club lariano Fabregas. Dopo che Toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta, arriva dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio. Secondo quanto appreso a tutto mercato web, infatti sono in corso contatti continui tra le parti, la ricerca di una soluzione, in particolar modo anche l'agente di Ken Lucci sta scendendo in campo mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto di incontro. Nel frattempo la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo sta già lavorando sul fronte un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che evidentemente lascerebbe un vuoto importante nella rosa. Questo scrive tutto mercato web proprio sulla vicenda. Dalla Fiorentina passiamo al Milan, perché sempre tutto mercato web ci dice che Cardinale è tornato a Milanello. Gli amici e colleghi scrivono questa volta senza elicottero, l'incontro con Leao, altra situazione da monitorare molto da vicino, proprio perché oggi potrebbe essere il giorno del dentro o fuori. Ancora tutto mercato web, Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter, quindi si aspetta poi per oggi la firma. Queste sono le notizie che stanno arrivando. Ha parlato anche Vlasic, centrocampista del Toro, che dice: quest'anno solo 7 giorni di vacanza, Abate però trasmette passione, e quindi già al lavoro anche Vlasic da tempo. Allora, pausa delle 12.25, poi torniamo e andiamo direttamente a Barcellona, in Spagna, Catalunya, con Alain Valnegri.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Kristovic sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vice campione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord nuovi rovesci temporali in estensione da ovest, anche a carattere di nubifragio, con locali criticità per allagamenti, picchi di oltre 100 mm su est Liguria, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi. Al centro temporali tra Toscana, Umbria e Marche, maggiore variabilità altrove con fenomeni a carattere più isolato, temperature stabili, massime tra 31 e 36 gradi. Al sud nuvolosità sparsa sull'area tirrenica senza alcun fenomeno associato, tempo più soleggiato altrove, temperature in rialzo massime tra 34 e 39 gradi.
3: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: se lo hai letto su tuttomercatoweb.com. È Realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
5: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
8: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì al venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
7: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
6: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: parte di Rotocalcio, 12 e 35 minuti primi. Oggi è il 21 di agosto, vigilia di campionato. Stasera però parte anche il campionato di Serie B. Vi ricordo che nel fine settimana parte anche il campionato di Serie C, così come parte anche la Premier League, mentre è già partita in maniera un po' anomala la Liga, perché ci sono squadre che hanno già giocato due partite, altre tra cui Real Madrid e Barcellona che devono ancora debuttare. L'ultimo campionato europeo di livello, insomma, a partire sarà la Bundesliga, che parte il prossimo fine settimana. Nel frattempo, in attesa di Alain Vallegri, un occhio anche alla Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone 11 domande, ragazzi, 11 domande al campionato di Serie A, e comincia con: Allegri sarà più offensivo? Seconda domanda: Zaniolo andrà in nazionale? Terza domanda: quanto starà fermo Conte? Le 11 domande, vediamo di leggerle tutte. Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questo li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punti fondamentalmente fuori McKennie, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1, sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio. Mi verrebbe a dire forse quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva, cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Vallegri. Ciao Alain.
1: Ale, ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
1: Cosa è successo? Sono diventato padre.
0: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa.
1: No. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
0: Ah, bene. No. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
1: Sì, beh, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fisso, però con i chiodi. Alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
0: che Ken. Sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
1: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. E niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare la Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
0: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
1: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? perché vuole esclusivamente Ken, perché ha delle caratteristiche. Io andavo su 3 soldi, per esempio. Cioè, nel Bruce ha fatto vedere comunque cose spettacolari i 3 soldi. Poi a 21 anni, Ken lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
0: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
1: Alla fine, peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
0: Sì, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema, perché ho letto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Garinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, dal tuo osservatorio privilegiato?
1: Sì, adesso... Ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore. Te lo dicevo anche ieri.
0: Sì.
1: Se un calciatore perde motivazioni, perdi tanto. E, Lautaro... Vabbè, il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso, come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo. Sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato. Dunque non ti metti a trattare se il calciatore dice che vuol rimanere nella sua squadra. Dunque, non hanno trattato il Ciringhito. Tanta gente li deride, però il Ciringhito ha tanta informazione privilegiata. Adesso, il Ciringhito è pro madridista, questo è chiarissimo, e c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
0: Allora, domani non gioca Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanzi. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto. Cioè, ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto. Al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto, o se no è un'operazione che io definirei folle.
1: Beh, un'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta sa gestire quel tipo di dossier. Non è Moratti. Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter.
0: Sì.
1: E in difesa forse gli manca un centrale. Volevano Romero, al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones. E davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vende il big adesso?
0: Appunto, nessuno, direi nessuno. Senti, Alain, invece ieri parlavamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare Carnesecchi, perché sennò forse la perdeva la partita.
1: Sì, sì. Lo commentavamo ieri, che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione. Una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso ieri non mi aspettavo di vedere un'Atalanta così... così timida. Cioè, se guardi il centrocampo dell'Atalanta è spettacolare. Cioè, Ederson, Samardzic e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente ci sono pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuol giocare. Perché ieri ha fatto delle scelte un po' strane comunque.
0: Vero, Sarri. Vero. vero,
1: in
0: vero,
1: attacco, soprattutto vero, sugli esterni. Dunque aspettiamo, aspettiamo, comunque loro sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe, partirebbe non solo col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
0: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe veramente chiaramente clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io, sarà perché ho visto qualcosa, però il Beşiktaş di italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande, mi sembra in quattro partite ancora non ha mai preso gol tra campionato e in sei non ha mai preso gol, debuttato anche Vlahovic che non ha segnato, ma insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato perché il Galatasaray si mette davanti, ma in Europa League del Beşiktaş?
1: Ma occhio al campionato pure, non penso che la distanza sia incolmabile. C'è un Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male la prima, il Beşiktaş ci ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per il Beşiktaş. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque corri per lui dalla curva. Io la conosco bene la tifoseria del Beşiktaş, sono stato allo stadio e comunque non ti guadagni gli applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, ma lui in quel tipo di contesto dove ci sono delle squadre che vengono da stagioni deludenti, lui normalmente si esalta perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così, allo Spezia pure, a Bologna non era successo così, a Bologna fece un po' fatica all'inizio, però a Bologna veniva dal ciclo Thiago Motta, ha fatto una stagione storica e lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo chiaramente, e questo per il Beşiktaş è importante perché alla fine c'è così tanta pressione in Turchia, la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
0: Alen, notizia di oggi, si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur perché è arrivata la risoluzione di contratto che comunque alla Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma lo possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arrivò in quella clamorosa plusvalenza con Pjanic, con il Barcellona.
1: E del Barça. Esatto. E del Barça pure.
0: Sì,
1: e del Ricordo che del Barça, quando presero Arthur, era Robert Fernandez, il direttore sportivo, ex calciatore del Valencia e Barça anni 80. E lavoravamo insieme in TV. Lui veniva a far l'opinionista. E io gli chiesi per curiosità, ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? e per lui era venuto, era proprio, l'avevano preso proprio per sostituire Iniesta.
0: Oh mamma mia!
1: E io gli chiesi, ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato. Però poi ho capito che comunque a livello di scouting Robert Fernandez era più istituzionale, perché vabbè, io posso... sono molto curioso con queste cose, gli chiesi, ma la struttura di scouting come funziona, quante partite vedi al giorno eccetera, e lui mi disse spudoratamente: io non vedo partite.
0: Lo abbiamo capito, guarda, credo che infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se ha lavorato, perché non vedeva le partite. Non vedeva.
1: Vive di rendita.
0: Vive di rendita.
1: Tu manda il tuo curriculum da direttore sportivo, io ti monto una struttura di scout.
0: Mamma mia. Beh, comunque avevo questo dubbio che non vedesse le partite. Quindi non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da nessuna parte? No,
1: è l'ombra orizzontale. C'è un giocatore che poi a Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmittibili, diciamo che il percorso a Barcellona è stato ancora peggio di quello alla Juve. E lì su quella plusvalenza sinceramente è da ufficio indagini,
0: penso anch'io. Sì,
1: forse per Pjanic no, ma per Arthur 80 milioni, ma ragazzi, ma non so, sinceramente lì è proprio gonfiare i bilanci e non ci vedo un'altra spiegazione.
0: L'ha pagata la Juve comunque, sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello poi economico. Beh, sì. Perché in ogni caso 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa quanto ha fatto lui pur di levarselo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così, Alan. Forse ora tornerà in Brasile, non lo so.
1: Ma in Brasile, me lo diceva Fabio, che comunque nel Grêmio è casa sua e domina il calcio brasiliano, dunque...
0: Vabbè.
1: Ma è stato pure a Firenze, comunque ha girato. Nel Girona non fece male, in quel Girona... quando sì, giocò in prestito non fece male, però dai, no, 80 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no
0: non bisogna aggiungere nulla. Invece, prima di salutarci, faccio un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno già due partite, Real e Barcellona no. Credo che dipenda dal fatto del mondiale, no, Alen?
1: Ma è la Liga di Tebas, alla fine Tebas vuole un formato NBA con delle partite ogni giorno. Vedi, ieri era giovedì ieri.
0: Sì, sì.
1: E dunque è chiaro che metti ma strategicamente metti un Rayo Vallecano alla VESC giovedì, sei sicuro di avere più audience di un sabato o una domenica?
0: Certo, certo.
1: Cioè, da un punto di vista di audience e commerciale è logico. Siamo nel calcio moderno. E su questo io lo accetto, non mi piace, però lo accetto. Io vorrei tutte le partite alle 5 in Spagna come le 3 in Italia la domenica, sarei felice. Però sì, fa bene perché ieri comunque ha avuto dei dati di audience importanti. E avessi giocato il fine settimana, poi sì, poi hanno cambiato un po' i calendari delle grandi, perché con il mondiale comunque era importante stabilirlo. Però è il calendario più flessibile, più elastico, quello della Liga.
0: Sì, assolutamente. Favorita quest'anno?
1: Barça.
0: Beh, anche perché insomma ha fatto un mercato, direi, di livello. Come lo vedi Mourinho?
1: Ma è un altro Mourinho rispetto al primo Mourinho a Madrid. Non è, è un Mourinho molto, molto più filosofo, molto più calmo. Io ricordo che quando arrivò nel 2010 comunque da subito attaccò il Barça. Sì. Era proprio la sua battaglia era quella. Era non sempre era pertinente. A me piace tanto Mourinho, esagerava, si era lasciato un po' sì portare dal tifoso comunque demagogico, e questo comunque ha sbagliato su quello. Però vinse un campionato al Barça. Quest'anno secondo me gli manca il centrocampo. Il centrocampo Rodri era il giocatore che doveva prendere, che avrebbe comunque riequilibrato un po' le forze. Al giorno d'oggi il Barça per me è molto favorito.
0: Parte anche la Premier, favorita sempre l'Arsenal.
1: Ma è difficile trovare l'anti-Arsenal in Premier. Perché il City, rivoluzione, abbiamo visto comunque il Charity Shield, un City molto distante dall'Arsenal con Maresca. E poi chi c'è? Il Liverpool, vedremo. A me piace tanto l'allenatore. Secondo me Iraola può far qualcosa e ridarà al Liverpool lo spirito di Anfield. Rivedremo una squadra molto verticale, molto elettrica, fatte di transizioni velocissime per andare in porta. E con Liverpool ci divertiremo. Adesso bisognerà capire un po' come lui si adatterà comunque su una panchina così pesante.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Perché poi lo United è un misterio. Lo United con carichi in panchina comunque aveva anche una media punti abbastanza alta. Potrebbe essere lo United. Non ha fatto sto mercato mediatico. Dare a prendere Tielemans è un acquisto intelligente. E poi valorizzare cosa c'ha in casa, perché comunque negli ultimi anni quanto ha speso lo United?
0: Beh, qualche milioncino l'ha speso. Senti, prima di salutarti, una curiosità sempre sulla Premier. Io da piccolo ero tifoso dell'Ipswich Town, un po' perché c'avevo nel sobbuto, un po' perché mi piaceva molto lo stadio, lo vedevo da bambino. Secondo te si salva l'Ipswich?
1: Ha speso tanto,
0: Vero?
1: I Tractor Boys, sì. Sai che ho un aneddoto, che nel 2001 andai a vedere il Chelsea di Zola e Sam Della Bona,
0: sì, come no,
1: con Ranieri in panchina, e vinse all'ultimo minuto con un gol proprio di Sam Della Bona contro l'Ipswich Town, e c'era il coro Welcome to the Tractor Boys.
0: Fantastico.
1: Li cantavano.
0: Fantastico.
1: Benvenuti agli uomini trattori. Però sì, ha speso quasi 200 milioni.
0: Sì. Per quello ti ho chiesto, secondo me
1: l'amalgama, vedremo l'amalgama quando cambi tanto. Però dai, ci sarà da divertirsi. Però la percentuale di squadre che sono promosse dalla Championship, che si salvano, è bassissima.
0: È vero, è
1: Ha
0: vero.
1: rotto un po' questa linea il Sunderland l'anno scorso.
0: Sì.
1: Vedremo se quest'anno una delle tre si salva.
0: Ciao Alan, grazie, buon fine
1: Ciao Ale,
0: settimana, un
1: grazie. Fa il
0: abbraccio.
1: bravo.
0: Grande,
1: Fa il
0: sì,
1: bravo.
0: ma soprattutto te, io guarda vado a Frosinone domenica, quindi faccio il bravo sicuramente, tu cerca di fare il bravo. Ciao Alan, a
1: Ciao
0: lunedì,
1: Ale.
0: ciao.
1: Ciao.
0: Grandissimo finale con Alain Valnegri. Allora, ci fermiamo qua. Sì, lo so, sta già arrivando, non posso finire senza l'amico Luca, Fabio, Lorenzo, giuro, non posso non finirlo, no? Quindi dai.
2: Renato Dossi.
0: No, sono
2: Dossi Fabio.
0: neppure, sono sempre Alessandro Santarelli, che però lunedì vi giura che non ci sarà, perché c'è Lorenzo Beccarisi, ma vi terrò compagnia, non so se è una minaccia, per tutta la prossima settimana. Poi forse, a Dio piacendo, Marangio tornerà. Ma
2: No,
0: ecco,
2: spiace.
0: infatti questo credo che sia molto probabile. Grazie a tutti, adesso arriva Marco Piccari con Marinucci, detto anche Lucio, rimane invece Gabriele Latini, grazie a tutti voi, non lasciate TMV Radio.

0: Un saluto dalla redazione.
1: Sei comuni della provincia di Bergamo restano isolati a causa del forte maltempo che si è abbattuto nelle zone nelle ultime ore. Nelle sei località i vigili del fuoco hanno gestito l'evacuazione di 150 persone, mentre una ventina sono state le richieste di soccorso giunte alla sala operativa del comando provinciale, legate soprattutto a frane, allagamenti e alberi caduti. A queste si aggiunge lo sgombero di circa 200 ospiti di un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana.
0: Vento forte e pioggia si sono abbattuti nella notte anche su Firenze, provocando danni al verde pubblico e alla segnaletica stradale. La centrale operativa della Polizia Municipale ha registrato diversi interventi, tra cui la caduta di alcuni rami senza proferiti. In via Boccaccio un grosso ramo è finito su alcune auto in sosta, mentre un episodio analogo si è verificato in viale Matteotti, sempre sui mezzi parcheggiati. Le raffiche hanno reso necessari anche interventi per ricollocare la segnaletica spostata, e in particolare nei pressi dei cantieri di viale Lavagnini, piazza Beccaria, Lungarno Colombo e Ponte Nencioni.
1: Una 57enne di Tito in provincia di Potenza è stata trovata morta nella serata di giovedì all'interno dell'appartamento in cui abitava. I sanitari del 118 hanno tentato di rianimare la vittima, che presentava un gravissimo trauma facciale. Si indaga per omicidio, i militari stanno sentendo i familiari e alcuni amici della donna per ricostruire l'accaduto.
0: Un cittadino straniero è stato arrestato dai servizi di sicurezza russi con l'accusa di aver organizzato un'operazione di spionaggio con l'ausilio di un drone su stazioni ferroviarie e uffici amministrativi di Mosca per trasmettere i dati ai servizi segreti ucraini. L'uomo, di cui non sono stati resi noti il nome e la nazionalità, si è dichiarato esperto di velivoli senza pilota e di intelligenza artificiale e ha ammesso di essere in contatto con l'intelligence ucraina fin dal 2023. Secondo i servizi russi, l'arrestato ha condotto operazioni di ricognizione con un drone su stazioni ferroviarie per identificare in particolare treni merci che trasportavano prodotti petroliferi e su uffici amministrativi nel centro della capitale.
1: Un aereo charter con 8 persone a bordo è precipitato nei pressi di una remota stazione radar nell'Alaska occidentale. Secondo le prime informazioni, il velivolo era decollato da Anchorage ed era diretto a Cape Newenham, a circa 720 km a sud-ovest, quando si è schiantato vicino alla sua destinazione. Non si conoscono le condizioni delle persone a bordo, 6 passeggeri e 2 piloti.
0: Lo sport a Zandvoort in Olanda: riparte il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Le prove libere al via delle 12:30.
1: Era questa l'ultima notizia, più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
4: Tutto mercato web in podcast.
5: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale, ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione Tutto Mercato Web dedicherà ancor più fari accesi alla cadetteria, ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi, ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va il Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo, che non ha saputo reggere pressioni e stress test fallito quando giocava nell'Udinese, il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro. In Calabria può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere scegliamo, Tommaso Martinelli, ce ne sono una lunga lista, pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere da e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina, che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'Under 21. Con l'Under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce, il gol, è un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi, che può lanciare e credere in tanti di questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo, arrivato a Carrara, che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, in Filippo Reale, il difensore centrale mancino classe 2006, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, ha grande fisico ma grande qualità, è un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare. Deve imparare a avere costanza e sostanza, soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come ha iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'Under 21, insomma Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessun si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
4: Tutto Mercato Web in podcast.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto aspettiamo i saldi degli ultimi sette giorni di mercato, perché i saldi qui in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso, e sono state spese anche belle cifre un po' da tutti, credo che questi ultimi dieci giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle formazioni.
2: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, tutti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonny e ad Esposito, no. L'Inter vuole una punta diversa, vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa il dribbling, però deve essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome già dell'Inter, il Bissek della situazione.
3: Attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ildiz, questo è indubbio, poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Cesavo deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol? Cioè, i Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis, un gol di media l'anno, cioè...
4: I club di Serie A, che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta bene, perché poi vi ricordate, no, cosa dicevamo l'anno scorso? Che qualcuno ora dice, visto in Serie A comunque si ritorna a spendere. No, in Serie A si è spesa anche l'anno scorso, il problema è che si è speso malissimo e l'abbiamo già fatto questo discorso, insomma, tante volte.
5: Il punto è che bisogna capire come verrà completata questa campagna acquisti. Io non credo che Frattesi abbia accettato di venire alla Lazio per giocare una squadra che lotterà per retrocedere. Per me la Lazio potrà fare anche un buon campionato. Aspettiamo di vedere quali sono gli altri giocatori che arriveranno. Maracanã.
6: Bene, bene, bene, ci siamo, eccoci qua, ben trovati di nuovo e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
7: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
6: ciao,
7: saluto
6: Lucio,
7: a tutti.
6: Ciao Lucio, ben trovati a tutti, è la puntata del venerdì, è la puntata che ci porta praticamente
7: alla Serie A, Marco.
6: Alla Serie A ci siamo alla prima giornata, siamo tornati con il campionato che incombe. Ieri abbiamo visto già qualcosa che riguardava il campionato italiano con l'Atalanta che ha floppato subito.
7: Pareggio con l'Apo e il Tel Aviv, se ne parliamo dopo.
6: Brutta partita, non me l'ho vista,
7: anche io l'ho vista
6: assolutamente.
7: Tutta,
6: però poi ne parliamo, ci può stare l'inizio, sai, le preparazioni, eccetera. Vediamo. Però ecco, siamo alla vigilia della prima giornata. Oggi ci sarà anche il giro dei campi, l'analisi delle partite. Non mancano le notizie di mercato, le indiscrezioni, le tentazioni, caro Luso.
7: Sarà un tema, chi è tentato. Dici di cambiare anche aria.
6: Sai, alle tentazioni delle volte
7: le
6: non è facile.
7: Le tentazioni ti tentano, devi saper resistere.
6: Ci sono quelle tentazioni che ti mandano a casa o comunque ti fanno stare lì a pensare che faccio, vado, non vado,
7: sì,
6: ci
7: no.
6: penso, non ci penso, sì,
7: sono
6: no.
7: Sono tentazioni, altrimenti
6: allora
7: non lo sarebbero.
6: Esatto, magari ne parli con qualche persona a cui tu tieni particolarmente, un amico, la moglie, la compagna, l'amante, e sei lì a dire ma che fai, guarda, c'ho questa tentazione, che faccio? Perché poi queste non sono cose importanti, cioè, nella vita ci sono dei bivi.
7: Esatto, di carriera ma anche di vita.
6: Penso che siano capitati a tutti.
7: Beh, certo, è normale.
6: Voglio dire.
7: E quindi un po' di dubbi amletici.
6: Nel corso della nostra esistenza ci sono dei bivi inevitabili.
7: La vita è fatta di scelte.
6: Esatto.
7: E anche la carriera di un calciatore, di
6: conseguenza. Sì, la carriera di un calciatore, la carriera di qualsiasi professionista, no? A un certo punto arriva un momento dove tu stai lì ad un bivio, hai magari un paio di situazioni o una situazione che può essere la scelta, magari può essere anche una scelta importante che può cambiare completamente la tua vita. Allora stai lì e dici che faccio? Vado
7: o non vado?
6: Vado, ti prendi del tempo.
7: Ma di tempo poi ce n'è poco adesso.
6: Ce n'è poco perché è vero, stringe. Poi ci sono anche delle scelte che possono essere portate, diciamo così, a farti propendere per quella soluzione perché sono economicamente convenienti.
7: Certo,
6: ci sono delle...
7: c'è il bivio, lato economico, lato di carriera.
6: Continuiamo a creare l'attesa, come si chiamano questi casi, voi giovani, come li chiamate? Quando si crea l'attesa, l'hype, come si dice?
7: Ah, l'hype, l'attesa.
6: Così svegliamo.
7: Sì. Fomentiamo.
6: Ci sono dei bivi, no? Che questi sono importanti. Alcune volte sono anche professionali, perché dicono, vabbè, se vado lì faccio uno step ulteriore dal punto di vista professionale.
7: Di carriera, ecco, il percorso di carriera ci sono dei
6: Le scelte
7: ambienti
6: possono
7: lavorativi.
6: Possono essere economiche, possono essere professionali,
7: possono essere,
6: tutte
7: essere
6: due. Di cuore, possono essere tutte e due, capito?
7: Non è facile,
6: No, non è facile. Ti è mai capitato una situazione del genere?
7: Oddio, ancora no, ancora.
6: Vabbè, io ti auguro che possano capitarti molto presto, perché te le meriti. A me personalmente sono capitati.
7: Ah, ma è normale, ma penso.
6: Sono capitati più di una volta. Poi sai, quando fai una scelta è inevitabile che una volta fatta, perché devi farla in maniera convinta, però ti capita poi di ripensare alla scelta a distanza di anni, tu dici ma ora ho fatto bene quella volta.
7: Ma quella è inevitabile, capitare, no? Ti chiederai sempre come sarebbe andata
6: come
7: se avessi
6: sarebbe
7: preso
6: se avessi preso un'altra strada, e se avessi detto di no e sarei continuato a rimanere dove stavo, che cosa poteva succedere.
7: Però quella
6: succedere?
7: È inevitabile, Marco, quando tu hai una scelta un altro universo parallelo si cancella, tra virgolette.
6: Assolutamente. Quindi... chissà se ai nostri ascoltatori sia mai capitata una cosa di questo tipo.
7: Presumo di sì,
6: magari qualcuno ci può anche raccontare qualcosa al 331 8200 213. Dici, ma esperienze
7: anche
6: questo discorso?
7: Poi l'abbiamo presa molto larga,
6: l'abbiamo presa,
7: Marco,
6: molto larga, perché poi ci sono dei momenti così nella vita dove uno torna a casa, voglio dire, pure a Latini, che la sua carriera sarà capitata di momenti, torni a casa,
7: annuisce
6: vedi, annuisce, ti guardi allo specchio e dici ma adesso che faccio? Che faccio?
7: Se avessi scelto diversamente, come sarebbe andato?
6: Scelgo, non scelgo, vado, non vado, capito? Poi io penso anche un'altra cosa, che magari uno coinvolge anche le persone che ci sono vicino, o no? O decidi solo te e basta?
7: Beh,
6: la decisione è chiaro che
7: soprattutto
6: è tua,
7: se hai una famiglia al seguito,
6: se hai moglie, figli,
7: se devi cambiare anche banalmente città,
6: fai una riunione familiare e dici guardate,
7: ho questo dubbio, voi
6: questo
7: che pensate?
6: Dubbio. Perché poi il dubbio, voglio dire, il dubbio ci deve stare sempre, il dubbio è una cosa sana.
7: Ma altrimenti non è una tentazione, però se non hai dubbi...
6: Vabbè, no.
7: Di chi staremo parlando, Marco?
6: Ma tutto questo giro che abbiamo fatto in questa anteprima, che abbiamo già rubato 10 minuti, vedi come si guadagnano i tempi?
7: Abbiamo preso tempo, abbiamo preso
6: poi
7: tempo.
6: C'è Salvatore che non gliene frega proprio niente, perché dice ciao Lucio, ciao Marco, lo fate il gioco pronostico per noi ascoltatori?
7: Oh, le vere priorità del venerdì.
6: Arriveremo
7: le
6: anche,
7: vere priorità
6: arriveremo
7: del
6: anche
7: del
6: a
7: venerdì.
6: Questo gioco, però insomma noi l'avevamo presa un po' larga per parlare di altro, di qualcosa di un po' più importante, e allora vabbè, comunque... Adesso ci andiamo su quello che un
7: di
6: po',
7: chi parliamo?
6: Di quello che un po'
7: vogliamo ancora temporeggiare.
6: Il tema di giornata, ma io temporeggerei ancora, perché mi piace questo fatto di prendere tempo. Vabbè, però voglio dire, ad esempio, ci sono più situazioni. Ken che farà?
7: Ah, anche quello è un bivio. Soprattutto che faranno anche
6: il Como, come scrive,
7: esatto.
6: Andiamo subito al volo, poi andiamo sul vero quesito.
7: Sì, vai.
6: Però tutto mercato web, come scrive in questo momento, il Como non molla Ken. Infatti l'abbiamo già data nella trasmissione Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Non molla Ken, la gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Insomma, la gente del calciatore, come possiamo leggere appunto su tutto mercato web, sta lavorando insieme al Como per arrivare alla soluzione, e quindi per arrivare ai 40 milioni.
7: Esatto, la richiesta
6: ai 40
7: della Fiorentina.
6: Milioni, quindi la gente è al lavoro per avvicinare le parti, vedi, vuole avvicinare il Como e la Fiorentina, quindi come dire, noi vogliamo andare al Como, e quindi di conseguenza lui sta facendo, leggo al volo, secondo quanto ha preso da tutto mercato web, infatti sono in corso i contatti continui tra le parti alla ricerca di una soluzione, in particolare anche l'agente di Ken, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro che possa soddisfare le parti. Paratici a quel punto è già al lavoro, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo che già sta lavorando sul fronte di nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che è appunto destinato al Como. Io credo che questa operazione alla fine si faccia,
7: che Ken
6: va al Como, e quindi la Fiorentina dovrà trovare un sostituto. Ora è chiaro che questo potrebbe un po' cambiare anche lo scenario sulla Fiorentina, nel senso, se oggi tutti danno un certo peso alla Fiorentina, perdendo Ken la consideriamo sempre allo stesso livello, poi bisogna vedere pure chi arriva.
7: Ma anche le considerazioni sul Como, Marco.
6: Cioè no, anche il Como sposta molto.
7: Quanto cambia
6: per esempio Como? Pier Vincenzi qui all'inizio della settimana detto chiaramente, se il Como prende Ken nella griglia di questo campionato, io la metto insieme all'Inter. Insieme all'Inter è un parolone,
7: È una candidatura molto importante,
6: molto forte. Però questo potrebbe,
7: di certo, alza il livello.
6: Poi bisogna vedere la Fiorentina, che è vero che ha preso Pellegrino, però è anche vero che dovrà prendere un altro attaccante, quindi bisogna vedere dove va piccoli non c'è più e bisogna andare a capire dove va.
7: Beh, di certo il tempo
6: io così è... a naso dico Pinamonti.
7: Tu dicevi Pinamonti, l'avevi detto i giorni scorsi. Certo, avresti anche un tesoretto da reinvestire. Pinamonti non costerebbe di certo 40 milioni. Andare a trovare un attaccante con quelle qualità pochi giorni al mercato non sarebbe facile. Sono considerazioni, Marco, anche di carattere economico. La Fiorentina ha anche speso tanto, da qualche parte dovrà un po' recuperare. Stiamo a vedere che cosa succede. Devo dire, qualche settimana fa ero meno, pensavo che fosse più complicato che Kane lasciasse Firenze. Adesso sono aumentate le percentuali, mi sembra più probabile questo che possa farsi. Non sono sicuro, però più probabile rispetto a qualche settimana fa.
6: Assolutamente, assolutamente. Quindi vedi, questa è un'altra situazione che
7: vedo
6: riguarda...
7: anche
6: dimmi,
7: ho dei messaggi, vedo anche a proposito dei bivi, no?
6: Che dici?
7: Vedo che Gianni ci scrive che Arthur per esempio ha fatto una bella scelta, se n'è andato finalmente fuori dalle l'ha detto in maniera simpatica, insomma.
6: Sì, se n'è andato,
7: sì, non era,
6: insomma, non ha lasciato un segno profondo nel calcio italiano, nella Juventus,
7: a giudicare dal messaggio di Gianni
6: ha salutato bene così da questo punto di vista. Poi c'è Federico che quando ti manda un messaggio te ne manda tre, io non ho capito.
7: Vabbè, almeno lo leggiamo, ci
6: tu
7: fa
6: dici,
7: capire
6: dei tre uno lo legge, quindi va bene. Adesso andremo a leggere tanto le sue riflessioni, sono
7: tanti,
6: sempre lo stesso
7: tante
6: argomento.
7: Riflessioni.
6: Sì. Allora, no, dicevo, intanto ultima ora, trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Scardini, inizia subito bene, il difensore può recuperare per il ritorno con la Poel. Sto ragazzo è veramente,
7: allora,
6: sfortunatissimo.
7: Non è qualcosa di gravissimo, è solo un trauma distorsivo, dovrebbe rientrare già in vista dei prossimi giorni, però sì, perché sono poi infortuni differenti, ha avuto infortuni differenti, muscolari, ginocchio, caviglia.
6: Senti, sulla partita lasciamo ancora in sospeso quella situazione
7: dei dubbi amletici.
6: Senti, sulla partita di ieri che cosa ti senti di dire? Ti aspettavi di più? A che punto è l'Atalanta? Io ho visto poco di Sarri, ho visto poco di tutto, insomma, quindi mi sembrata una squadra ancora alla ricerca veramente di una identità. Lo dico subito, sgombro così ogni equivoco, secondo me qua al mercato non c'entra niente, perché credo che l'Atalanta ha un parco offensivo notevole, ha un centrocampo importante, quindi tendo più a pensare che siamo ancora lontano da certi meccanismi e che c'è bisogno da lavorare tanto. Però sul mercato io sinceramente, se tu hai un fronte offensivo di quel tipo e crei zero o poco, non possiamo parlare di mercato in questo momento. Quindi mi aspetto una crescita degli automatismi, cioè tendo più a dare una parziale giustificazione in questo momento a Sarri, dicendo deve lavorare, perché io l'ho detto dall'inizio, questo è un cambiamento forte e quindi richiede del tempo.
7: Ma su quello non c'è dubbio, Marco, l'Atalanta è una squadra che ha lavorato per anni, quasi un decennio, con certi dettami, adesso li sta un po' stravolgendo. Ieri dicevi bene, si è visto poco in realtà, un po' poco di tutto. Giusto nel finale ho visto un Atalanta con un ritmo leggermente più alto, però nulla di troppo convincente. Credo che l'aggettivo migliore, più idoneo, sia imballata. L'Atalanta ieri è apparsa imballata, un po' ancora dal punto di vista fisico-atletico, le gambe non giravano tantissimo, velocissime, e un po' poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione di gioco. Tantissimo, velocissime, e un po' poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione.

0: vanno sciolti, la squadra non è scarsa. Il mercato è vero non è stato sensazionale, ma dal momento che hai tenuto Ederson, il livello in alcuni reparti è rimasto alto. Ci si aspetta di più, cambiare non è facile, però di meglio si può fare. Io di questo sono sicuro, l'Atalanta non può essere quello che abbiamo visto ieri, troppo poco insomma.
1: No, però questo certifica che il lavoro è molto importante, cioè nel senso è una missione non semplice per Sarri.
0: Ma ci
1: io l'ho detto dall'inizio questa cosa qui, però attenzione, io da Sarri mi aspetto tanto, perché qui siamo di fronte ad una squadra il cui tasso tecnico non è basso.
0: L'Atalanta deve essere competitiva in zona Europa.
1: Cioè, adesso qui non possiamo cominciare, mi manca quello, mi manca quell'altro, il mercato, X, X, Y, C e D e via e compagnia cantando.
0: Deve far bene in conference, Marco, l'Atalanta deve
1: ragazzi,
0: andare avanti.
1: Qui devi dare un segnale tu, perché sennò comincio a avere dei grossi, già ce li ho i dubbi, dopo sono ancora di più.
0: La giustificazione che possiamo dare è che l'Apoel ha iniziato la stagione ufficiale perché ha fatto già tutti i turni preliminari precedenti,
1: sì.
0: È iniziata già praticamente da un mese, più di un mese, quindi anche le gambe secondo me giravano un po' in maniera diversa fra le due squadre.
1: Assolutamente. Poi andiamo avanti, diamo un'occhiata a tutto il mercato web, perché poi diciamo così le partite incombono, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le situazioni. Hai detto già di Arthur che è ufficiale, ha risolto il contratto, impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo su tutto il mercato web. Un giocatore che non ha lasciato nessun tipo di traccia, anzi le tracce le ha lasciate perché ha portato un impatto economico molto negativo.
0: Beh, ci ricordiamo il discorso delle valutazioni di Arthur, Pjanic, fu una finestra un po' complicata da ricordare e da descrivere. Comunque sì, ormai Arthur lascia definitivamente la Juventus, non ha praticamente lasciato ricordi. La parte migliore di Arthur in Italia l'abbiamo vista nel prestito alla Fiorentina nel 2023-2024, dove diede minimo un barlume dei valori che poteva avere. Poi invece per le altre squadre ci sono le visite mediche che sono iniziate questa mattina, in tarda mattinata in realtà, per Curtis Jones. Ci sono gli aggiornamenti anche sul sito. Tutto mercato web, Alconi, quindi non dovrebbero esserci problemi, a differenza invece di visite mediche di altri giocatori che poi abbiamo visto accasarsi altrove. Abbiamo parlato di Bamba Dieng nella giornata di ieri,
1: è andata alla Stella Rossa,
0: è quello stavo dicendo, alla fine ha fatto le visite lì allo Stella Rossa.
1: Ma come
0: è
1: funziona?
0: Bene.
1: Da una parte va male e dall'altra va bene, cioè,
0: non
1: io
0: so che dirti.
1: Io veramente
0: però ci sono dei parametri differenti, però
1: no, allora intanto mi dicono proprio che le nostre diciamo così visite sono molto quelle
0: molto stringenti,
1: molto stringenti, e quindi ci sono dei paletti molto più rigidi.
0: Sa.
1: Questo me lo diceva una volta il professor Pino Capo, mi ha detto guarda, i controlli da noi sono molto fiscali, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. E quindi vabbè, va a giocare allo Stella Rossa,
0: va lì, comunque, insomma, una squadra più forte di Serbia.
1: Lotta per vincere il campionato, insomma.
0: Vincendo tutti gli anni Partizan in un momento di calo, quindi c'è praticamente solo lo Stella Rossa in Serbia. Vincerà il campionato,
1: Gli
0: auguriamo un buon proseguo.
1: Va bene.
0: In Serbia.
1: Detto tutto questo, noi siamo arrivati quasi alla pausa, però dici ma perché avete fatto tutto quell'inizio? Una
0: qualcuno
1: filippica clamorosa.
0: Qualcuno
1: l'ha capito.
0: Non era
1: no, perché comunque, ragazzi, c'è una cosa che va analizzata oggi. Al di là del campionato che inizia, c'è il mercato sempre aperto. Allora, il Chiringuito, trasmissione molto famosa in Spagna. Ha lanciato una bella bomba ieri,
0: sì.
1: E che hanno riportato molti hanno riportato un po' anche il passaggio in trasmissione, cioè si è parlato di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona Deco e l'agente di Lautaro.
0: Esatto.
1: Già nei giorni passati era circolata questa voce e giustamente l'Inter aveva respinto qualsiasi tipo di tentazione eccetera, no? Dicendo no, a noi non è giunta mai nessun tipo di notizie, quindi ha smentito
0: dubbio.
1: Come è giusto che si deve fare in questi casi, ha smentito qualsiasi tipo di situazione, però il Chiringuito ha rilanciato dicendo chiaramente che c'è stato l'incontro e che il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, al di là della cifra, poco, tanto, fate quello, ognuno poi fa le sue valutazioni, non è questo il punto secondo me, e giustamente l'Inter ha respinto perché, voglio dire, stiamo parlando di un attaccante importantissimo, il tuo più forte
0: capitano,
1: attaccante, il
0: capitano, l'uomo più rappresentato

0: rappresentativo.
1: Esatto, l'uomo che rappresenta la squadra, quindi è chiaro che tu in questo momento che cosa fai? No, a noi proprio non se ne parla proprio, e quindi anche se 100 milioni per un giocatore a 28 anni, beh, è una cifra che ti devi far pensare.
0: In Italia poi non li vediamo mai.
1: Esatto, però io questa volta sposto un po' il, diciamo così, il focus. L'Inter ha fatto il suo, giustamente. Mi metto un po' nei panni invece del calciatore. Facciamo questo cosa all'inverso. A 28 anni ti arriva questa offerta. A 28 anni tu sei il capitano dell'Inter, hai fatto già molto, hai dimostrato quanto hai dato, insomma, hai potuto dare a questa squadra, no? Vincendo campionati, portando la squadra in finale di Champions League, essendo un giocatore importantissimo, un trascinatore e via dicendo. Però a 28 anni ti arriva l'offerta non di una squadretta, parliamoci chiaro, e nemmeno una squadra dell'Arabia Saudita, che molto probabilmente potrebbe mettere più soldi sul piatto, però ti arriva
0: lì, non ci sono dubbi.
1: Esatto, spostiamo il focus anche dal punto di vista professionale, ti arriva l'offerta dal Barcellona, la più forte squadra di Spagna insieme al Real Madrid, no? Che ha preso Rodri e che punta molto probabilmente alla Champions League oltre che al campionato, certo. Quindi cercherà di vincerlo insieme, lottando con il Real Madrid, perché tanto in Spagna ci sono due squadre e mezzo, perché consideriamo
0: per il titolo
1: l'Atletico,
0: sì,
1: Madrid,
0: titolo, sì,
1: come seconda mezza squadra, nel senso non dispregiativo, cioè,
0: no nel senso a metà fra il Real Madrid, esatto, e Barcellona e le altre,
1: esatto, quindi non ti chiama il Barcellona e tu hai la possibilità di, a 28 anni, che suona quasi un po' come l'ultima chiamata importante dal punto di vista professionale, perché sei nell'età importante per un professionista, per un attaccante, ma sei nella parte finale un po' della carriera, no? Quindi sei, potrebbe essere quasi l'ultimo bivio che arriva a 28 anni. Beh, io dico che questa non è una scelta facile, quindi bisogna capire anche il calciatore, che sicuramente sta bene all'Inter, come ha sempre detto, però mettetevi un attimo, cioè, nei panni, ti arriva una cosa del genere, al di là dell'attaccamento alla squadra, a quello che volete, tutti quanti i discorsi che noi vogliamo fare, però questa è un'importante offerta sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sicuramente economico, voglio dire,
0: però più di carriera,
1: è di carriera, più di carriera professionale, non va in Arabia Saudita, ti chiama praticamente, ti chiama, ripeto, una squadra di altissimo livello, dove tu hai possibilità di, parliamoci chiaro, oggi forse ha più possibilità di arrivare in fondo in Champions il Barcellona che Real Madrid, che l'Inter.
0: Che l'Inter, sì.
1: E non solo, magari facendo una grande stagione con il Barcellona puoi pure puntare al pallone d'oro, per dire, no?
0: Quello ipotetico. Certo.
1: Quindi è sicuramente un momento della carriera molto, molto importante. Al di là, ripeto, la cifra, poi possiamo discutere. Io non discuto la cifra, nel senso, 100 milioni l'Inter che deve valutare, perché la cifra viene fatta sul cartellino.
0: No, tu stai ponendo l'attenzione sul giocatore.
1: Perché io vorrei capire pure il giocatore che si sente chiamato dal Barcellona, che fa? E ripeto, questo è un giocatore che ha sempre dimostrato grandissima professionalità, grandissimo impegno, attaccamento e tutto, e quindi non gli si può proprio dire nulla da questo punto di vista.
0: Bah, no.
1: Proprio
0: no,
1: zero.
0: No, è stato un leader,
1: è un esempio
0: indiscusso
1: proprio di calciatore da questo punto di vista. Però, ripeto, ti arriva un'offerta a 28 anni del Barcellona, beh, io vi devo dire la verità, mi troverei in grossissima difficoltà. Proprio dal punto di vista
0: da valutare. Beh, cioè, anche perché poi 28 anni e 364 giorni. Domani compie gli anni Lautaro,
1: esatto.
0: Domani è il compleanno.
1: 29. Te rendi conto.
0: Quindi sta entrando, non è vecchio, chiaramente, tutt'altro, però diciamo che inizia ad entrare nell'ultima fase di carriera. Conoscendo quello che è Lautaro Martinez per l'Inter, forse immagino il calciatore farebbe bene a pensarci molto. Però no, dico anche dal punto di vista nerazzurro, perché è il simbolo, l'uomo simbolo dell'Inter, l'argentino, sappiamo che cosa rappresentino gli argentini per l'Inter dopo Zanetti, è il capitano, è il leader, non si è si è sempre sacrificato al massimo, quindi dal punto di vista personale, sapendo quello che è lui per l'Inter, forse farebbe bene a rimanere. Se mi dicessero giocatore X, leader della squadra Y, che viene tentato dal Barcellona, io direi che valutare passaggio al Barcellona avrebbe assolutamente senso.
1: È dura, però ditemi la vostra, perché poi voglio dire, è anche bello, ci confronteremo anche su questo, perché non mettiamo assolutamente in discussione il calciatore, l'Inter, perché l'Inter è molto chiara da questo punto di vista, e ripeto, mi sembra anche un'ottima offerta per l'Inter, perché tu in questo momento prendi 100, è vero che siamo in una fase di mercato quasi in chiusura e quindi diventa tutto molto più complicato, però facciamo anche un altro discorso: l'Inter potrebbe, dopo aver vinto anche l'ultimo scudetto e un club insomma che ha lavorato sempre in una certa maniera, facendo molta attenzione anche alla parte economica, no? Perché comunque
0: molto,
1: c'erano dei paletti,
0: sempre.
1: Eppure è stata sempre competitiva, ti arriva un'offerta del genere, è chiaro che con un incasso di questo tipo tu puoi anche pensare di andare a fare qualche manovra in questo finale in maniera diversa, dando, che posso dire, maggior peso a Pio Esposito per il prossimo anno, e trovando una punta non di valore di 100 milioni ma una punta diversa, e magari andando a prendere un altro difensore di un certo livello dietro,
0: ipoteticamente
1: cioè è una situazione molto interessante. Poi è chiaro che voglio dire, ci sono i protagonisti che prenderanno le loro decisioni, ci mancherebbe, però ecco, io oggi parlavo di tentazione ed è una tentazione secondo me che non può passare inosservata così, ecco. Se
0: No, posto che Marco, poi noi abbiamo riportato la notizia, la riporta il Ciringuito, in Italia smentiscono tutti, quindi dobbiamo capire se sia vera, quanto
1: però
0: sia approfondita.
1: Il Ciringuito ha rilanciato nel senso di questo incontro che c'è stato.
0: No, ma
1: quindi
0: soprattutto il Ciringuito aveva rilanciato di un accordo già tra le parti. Esatto. Io questo non lo sappiamo, lo riportano loro, io...
1: No,
0: non lo so.
1: La notizia
0: voglio capire
1: arriva
0: quanto
1: praticamente
0: sia. Arriva da loro,
1: cosa,
0: in Italia esatto. Smentiscono. Quindi
1: sì,
0: qualcuno
1: in Italia,
0: dei due
1: allora,
0: non è
1: l'Inter ha già
0: preciso.
1: Smentito qualche giorno fa questa situazione qui, quindi ha smentito, ha detto a noi ci è arrivato niente, quindi non c'è nessuna volontà di mandare via Lautaro.
0: Questo
1: no,
0: però era un accordo non fra Inter e Barcellona, ma fra il Barcellona e l'entourage del giocatore.
1: E l'entourage del calciatore,
0: non lo sappiamo. Da verificare, lo sanno solo
1: carità,
0: loro, il Ciringuito l'ha riportato.
1: Quello che
0: io ripeto, ho un interrogativo se possa essere addirittura già arrivato a un accordo, però lo riportano loro. Noi è giusto che facciamo informazione, riportiamo i dettagli, però lo riporta il Ciringuito. In Italia abbiamo altri dettagli, meglio altre smentite.
1: Aspetta che rispondo e poi andiamo.
0: Vai, sì, tanto siamo arrivati alla pausa.
1: Sì, siamo arrivati alla pausa, allora prendiamoci la pausa, poi andiamo a dare spazio anche ai nostri praticamente ascoltatori. A tra poco, dai.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Termina senza gol a Bergamo l'andata dello spareggio di Conference League per l'Atalanta. 1-0-0 contro l'Hapoel Tel Aviv, che rimanda al prossimo 27 agosto in Ungheria il discorso qualificazione. In avvio chance per Zalewski, strepitoso carne secchi su Boateng. Infortunio per Scalvini, si provano Scamacca e Raspadori. Nel finale Krstović sfiora due volte il gol. Qualche difficoltà per la squadra di Sarri ancora in rodaggio. Siamo in costruzione ma ce la giocheremo, le parole del tecnico della Dea dopo il match. E domani riparte la Serie A con una stagione che promette subito incroci interessanti e prime risposte per le grandi del campionato. Ancora alle prese con rose in costruzione, nuovi allenatori e gerarchie tutte da definire. A inaugurare il nuovo campionato sarà l'Inter vicecampione d'Italia, che affronterà il Monza in una sfida che segnerà l'inizio del lungo percorso verso il prossimo scudetto. Alle 18:30 spazio anche a Udinese e Como, mentre alle 20:45 il Napoli comincerà la propria stagione sul campo del Genoa. Stesso orario per Parma-Cagliari. Attesa anche per il debutto della Juventus, che esordirà domenica in trasferta contro il Frosinone, mentre il Milan ripartirà da Torino con l'obiettivo di lasciarsi alle spalle una stagione deludente e tornare rapidamente ai vertici. Il calciomercato, l'Inter ha chiuso per un altro nuovo acquisto. Il club nerazzurro ha trovato l'accordo con il Liverpool per Curtis Jones. I due club hanno scambiato e firmato i documenti. Operazione da 30 milioni di euro più 5 di bonus difficili e il 10% sulla futura rivendita. Per il giocatore è pronto un contratto quinquennale da 3,5 milioni a stagione. Il centrocampista è arrivato a Milano e oggi si sottoporrà alle visite mediche prima di recarsi alle 12 al CONI per ottenere l'idoneità sportiva. Infine le firme prima dell'annuncio ufficiale. Dopo le ufficialità di Lucumi e Vicario, la Juventus torna a concentrarsi sul centrocampo. Nel mirino lo svincolato che sì. L'Ivoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Tennis, uno straordinario Flavio Coboldi vola in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro batte l'americano Tommy Paul in rimonta per 2-6-6-3-6-4 in 1 ora e 57 minuti di gioco e conquista la prima semifinale in carriera in un ATP 1000. Non solo, il successo in Ohio vale a Flavio un'incredibile sesta posizione mondiale virtuale, con un doppio sorpasso su Demiurge e Medvedev, entrambi eliminati. E non è finita. In caso di finale per Coboldi ci sarà la top 5. Sarebbe il quarto italiano della storia dopo Sinner, Panatta e Musetti. Ora ad attenderlo c'è il francese Fels, che ha liquidato 6-3-6-2 l'argentino Tirante. Ieri sera l'annuncio che tutti gli appassionati di tennis aspettavano. Carlos Alcaraz ha annunciato il suo ritorno in campo allo US Open. Sono tornato, ha detto in un video su Instagram lo spagnolo, ufficializzando così il suo ritorno nel circuito a 4 mesi dall'infortunio al polso destro che lo aveva costretto a ritirarsi dal torneo di Barcellona e a rinunciare a Roland Garros e Wimbledon. È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Musica, calcio, passione, tutto questo è TMV Radio.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno, solo su TMV Radio.
4: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11:30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
3: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, siamo tornati nuovamente con voi. Intanto ultima ora, GP d'Olanda, miglior tempo per Antonelli nelle prove libere.
1: Sì.
0: Poi Norris, Russell, Hamilton, Leclerc quinto e Verstappen undicesimo. Questa è le prove libere. Dunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo a leggere un po' di messaggi che arrivano. Vabbè, qui mi chiedono, quindi Marco, se il Como prende Ken la metti, casomai lo metti insieme all'Inter e la Juve dietro al Como? No, io non lo metto il Como con l'Inter, anche in caso di arrivo di Ken.
1: Anche io.
0: Quindi questo è il mio pensiero, come non metto la Juve a livello dell'Inter e del Napoli.
1: Comunque poi arrivano le battaglie, sai, a colpi di social, segnala il Como, c'è un approfondimento su proprio su tutto mercato web. La Fiorentina ha appena postato una foto con Ken. Quindi chi lo sa che invece non sia un segnale per far capire che ancora il giocatore è al 100% nel progetto Fiorentina. Sai, ormai ci sono tutte queste appunto battaglie a colpi di post, a colpi di foto, di video, di reels.
0: Ma sai, però questo potrebbe essere anche, è tutto un po' un gioco delle parti, no?
1: Beh, è il
0: vediamo.
1: Gioco delle parti.
0: Vediamo,
1: postato
0: vediamo.
1: Sì, 40 minuti fa.
0: Allora, poi prendo questo messaggio lunghissimo di Federico, due riflessioni. La prima, ho sentito in TV voci di dimissioni di Gattuso per forti divergenze sul mercato con Lotito e Fabiani. A me questa non risulta.
1: No.
0: Attenzione, situazione da monitorare. Poi non so chi, qual è la TV che ha messo in giro la voce. Due, le sei squadre che hanno preceduto l'Atalanta l'anno scorso erano già più forti e tranne Napoli hanno fatto tutte mercato importanti, molte centinaia di milioni. Senza nuovi acquisti importanti la squadra di Bergamo anche quest'anno arriverà a fatica tra le prime sette. Il gap si è allargato. No, Federico, io non sono d'accordo con quello che scrivi. Il Napoli non ha comprato nessuno al momento. Hanno fatto investimenti Juventus e Milan che sono arrivati quinte e seste. L'Atalanta secondo me l'anno scorso ha bucato il campionato per tanti motivi, è partita con una scelta folle Juric e poi l'aveva ripresa
1: l'ha pagata,
0: un palladino,
1: sì, però l'ha pagato quell'avvio.
0: Quindi se adesso tu ci vuoi venire qui a menarcela che a Sarri gli mancano i giocatori pure quest'anno, io credo che sia un po' eccessivo. Cioè Sarri parte con una buona base quest'anno, quindi
1: sì.
0: Cioè, non è che sta lavorando con una squadra che voglio dire è incompleta, è da rifondare, non ha stimoli, insomma la situazione credo che sia un po' diversa. Poi se dobbiamo trovare sempre una giustificazione ogni cosa sul mercato,
1: bisogna dire che forse per la Champions League è difficile entrare tra le prime quattro, sarà complicata secondo me per l'Atalanta, parecchio complicata, però deve restare in zona Europa, ecco.
0: Sì, ma credo che la complicazione nasce dal fatto di aver scelto un allenatore che è completamente lontano e distante da quel calcio che tu hai fatto per anni.
1: Beh, sì, anche quello.
0: E quello è un fattore molto importante.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Quindi devi essere consapevole che nel momento in cui scegli lui ti sei allontanato completamente da quello che è stato un po' la tua storia recente e devi ricominciare da capo. Con quei giocatori che non sono scarsi.
1: No, non sono scarsi, però ecco, se vedo l'Inter è più forte,
0: ma l'Inter è da
1: Napoli
0: sempre più forte,
1: probabilmente
0: dell'Atalanta.
1: È più completo,
0: la Napoli è stato sempre più forte dell'Atalanta.
1: Secondo me anche la Roma ormai qualche valore in più rispetto all'Atalanta ce l'ha, insomma diciamo che può ambire massimo al quarto posto, ma non sarà facile, però ecco, deve rimanere competitiva, pensare che oltre il settimo posto non si possa neanche provare,
0: esatto,
1: è un
0: mi sembra un po' strano,
1: un po' riduttivo.
0: Allora, buongiorno da Tauro, non credo abbia tentazioni, uno perché è incedibile, due lui ora è l'Inter, ma io non lo so Nicola, io sai, voi avete delle certezze che personalmente io non ho, quindi per carità, magari funzionano più le vostre rispetto alle mie, magari questa è tutta una cosa inventata, non è vera, però sai, uno si pone anche,
1: dici ipoteticamente si pone l'ipotesi,
0: ti chiama al Barcellona,
1: ipotetico.
0: Tu un dibattito va fatto, ragazzi, perché sennò parliamo sempre di che vogliamo parlare. Cioè, ma se potrebbe non essere vera questa proposta, potrebbe essere l'inizio di una trattativa, potrebbe essere che Lautaro non gliene frega niente e domani dice no, io sto talmente bene all'Inter che a me non mi interessa quello che... Però insomma è un motivo
1: al momento, dici, prima di verificare
0: parlare, insomma,
1: sì.
0: No?
1: Quindi... io ti dico la verità, Marco, ci credo pochissimo, quasi per nulla a un'ipotesi già di un accordo, di una trattativa e poi di Lautaro che possa accettare, conoscendo Lautaro. Però è il dubbio ipotetico, noi ce lo poniamo.
0: Allora, poi dicono 100 milioni no, 150 sì, scrive un ascoltatore. Un altro, 100
1: differenza
0: milioni
1: di Mattia.
0: Ma subito al volo, lo davo tanto
1: c'è già più Esposito.
0: C'è più Esposito. Poi ci sono una serie di auto che adesso sentiamo. Allora, comunque alla fine c'è ancora Icardi disponibile, che Lautaro vada al Barcellona a 100 milioni sono pure troppi, forse meglio 70 milioni. Il vero campione del calcio è Rafa Leao, dipende da quanto il Milan sta vendendo Leao. Lautaro vale la metà di Leao, se il Milan fa 40 per Leao, l'Inter può pure accontentarsi di 20. Vabbè, Alessandro, mi sembra...
1: Credo sia una provocazione, ti attirerai le ire, stavolta forse giustificate, dei nerazzurri.
0: Se Leao oggi lo vendi a 40 milioni, devi fare veramente... che hai fatto una grande operazione.
1: Leao il doppio di Lautaro in questo momento mi sembra un po' azzardato.
0: Dobbiamo essere un po', diciamo...
1: Vabbè, ma credo fosse una... provocazione palese, dubbio,
0: no?
1: Allora, l'accettiamo assolutamente.
0: Poi lista d'arrivo 2027, Napoli, Inter, Juventus, Roma, buon pomeriggio Carmine, faremo diciamo la griglia un po' più avanti, aspettiamo la fine del mercato per farla. Allora, io ci andrei, ormai hai dato tutto all'Inter, il Barça sarebbe una bella sfida, una squadra giovane in crescita che potrebbe dargli delle belle soddisfazioni per un lungo periodo anche in campo internazionale, scrive Gianni. Secondo me, scrive Mattia, conviene a tutte e due, l'Inter che così può programmare un mercato migliore per per il giocatore che prova, che ha la possibilità di valere in una società come il Barcellona, le bandiere non ci sono più. Poi Mauro mette in discussione il Ciringuito, vabbè, quando diciamo ricorda quella di Bastoni, poi
1: ogni tanto delle uscite,
0: ma tutti quanti possono avere delle indiscrezioni che poi non vengono portate a termine. Poi che una società con 2 miliardi di debiti possa fare operazioni è una cosa scandalosa, per me sono speculazioni mediatiche per i tifosi del Barcellona che si sono visti già rifiutare Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri club, al netto di tanti problemi degli scorsi anni, quello è un altro tema, devo dire, anche valido.
0: Poi Ivano scrive, se Marotta pensasse con l'accordo di Lautaro di cederlo al Barça e portarsi a casa Ken?
1: Ah, dici, beh, qui andiamo sulle ipotesi.
0: Allora, poi si va alle partite, adesso ci andiamo, domani occhio al Genoa, possibile sorpresa. Bella partita,
1: sono d'accordo.
0: Allora, dunque, sentiamo qualche audio, che ce ne sono veramente tanti, così diamo spazio un po' alle voci in questi 10 minuti, poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ce li riporta subito Lucio, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora vi faccio subito una previsione per domenica.
0: Vai.
2: Il Napoli a Genova non vincerà. Ciao.
1: Sei coso Allegri.
0: Vabbè, non avevo dubbi, insomma,
1: però devo dire che questa volta i dubbi ce l'ho anche io sul Napoli a Genova.
0: Dire la verità. Bella partita, tosta, impegnativa per
1: il
0: Napoli.
1: Delle più complicate per le big.
0: Allora, vai, un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
3: Io penso che l'Atalanta, intanto Sarri è contento che esce, perché giovedì non gli piace giocare.
1: Sapevo che sarebbe arrivato
3: poi
1: questo messaggio.
3: Sono convinto che l'Atalanta ha fatto come l'altro anno con Juric, ha scelto un allenatore sbagliato. Non c'è allenatore più sopravvalutato, ha azzeccato quella stagione, quelle stagioni con Napoli, con quei giocatori. A me mi piaceva tanto, ma veramente adesso proprio no, boh. E c'avano tanto bene Palladino, ma perché? Perché sti cambiamenti? Avranno avuto i loro buoni motivi.
0: Vai, ancora un altro audio.
4: Cioè, mi sembra che Gaetano, bravissimo ragazzo di sicuro, ma non ha né la gamba, né la statura, né la presenza del regista, pensando a Brozovic, Çalhanoğlu, Zielinski, eccetera. Alle volte ieri si nascondeva nel primo tempo e i due difensori non sapevano a chi appoggiare la palla.
1: Un esperimento interessante quello di Gaetano. Però alla fine nel secondo tempo invece è stato a tratti uno dei più convincenti, secondo me. Deve trovare la giusta quadra.
0: Vai. Allora un altro audio, dai, ancora. Arriva.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, potrei anche sbagliare, perché la vita, tutto può accadere nel mercato poi, figuriamoci, però io penso che noi interisti siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista di Lautaro, calciatore uomo, Cioè, nel senso, io non ho la minima preoccupazione che possa nascere questa trattativa, perché qui stiamo parlando veramente solo di Vucic. Per me Lautaro continuerà all'Inter e anzi ti dico che chiuderà la carriera all'Inter. Inoltre è anche il giocatore più rappresentativo della Serie A, perché non ne vedo qualcuno superiore a Lautaro. Sarebbe una perdita per tutto il calcio italiano, oltre che per l'Inter. E 100 milioni per i prezzi che girano, guardando i centrocampisti che sono stati venduti in Premier, sarebbero anche un po' pochini.
0: Sì, però perdonatemi, perché se dovesse scegliere di andare come uomo perderebbe valore? Io sta cosa la respingo subito.
1: Ma no, come uomo no, ci
0: C'entra un cacchio,
1: mancherebbe.
0: perché se noi dobbiamo dire come l'uomo è, non si discute anche se dovesse andare via. Perché potrebbe fare una valutazione personale della sua professione, della sua carriera, e quindi non dovrebbe essere, non dovrebbe, non deve, no, non dovrebbe, non deve essere messo in discussione a prescindere da qualsiasi scelta possa fare. Non c'entra niente l'uomo qui. Qui l'uomo non è che viene giudicato per una scelta professionale, che fa, qualora fosse vero e qualora ci fosse una tentazione. Quindi non c'è.
1: Sì, ma l'uomo no,
0: L'uomo
1: non
0: non c'entra
1: discutiamo
0: proprio
1: il
0: niente.
1: valore umano,
0: Non c'entra
1: certo,
0: proprio niente.
1: sarebbe la dimostrazione che le bandiere non ci sono più. Un tempo non sarebbe neanche
0: Ma
1: stato
0: questo io
1: pensabile.
0: credo che, voglio dire, non è il caso Lautaro che ci deve far pensare che se esista o meno
1: Sì, però è bello pensare che
0: una
1: ogni tanto ci
0: bandiera o
1: sia qualche
0: meno.
1: eccezione. Lautaro sembra uno di quelli che possa rappresentare l'eccezione in questo mondo. Negli ultimi anni l'ha sempre dimostrato. Sarebbe un peccato, ecco, vederlo andare via. È una bella rarità quella di Lautaro Martinez, che ormai è praticamente da 10 anni all'Inter. Si è costruito la sua carriera all'Inter, è diventato grande all'Inter. A 29 anni non ha mai pensato veramente fino a questo momento di lasciare i
0: E
1: nerazzurri.
0: potrei pure dirti, forse non è mai arrivata un'offerta importante.
1: In passato si era parlato già di possibili tentazioni dall'estero. Il giocatore però non mai ha sbattuto i
0: No, però
1: piedi per andare
0: ripeto, però
1: via.
0: l'importante è non mettere sul
1: No,
0: piano
1: l'uomo no, è un
0: l'automano e
1: altro
0: l'uomo,
1: discorso.
0: perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non sono. Non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato. No, perché fino ad oggi ha fatto da sempre professionista. L'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale. Questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo. Quindi, sta storia dell'uomo lasciamolo stare. Quindi, se vi dite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso. Ma se dovesse fare una scelta diversa, non è che improvvisamente diventa il mostro. Ecco. Tanto per
1: Ma
0: dire,
1: no, no, su questo non c'è dubbio.
0: dunque, Francesco scrive dei messaggi: menefreghismo, ostracismo, snobismo contro la
1: Va
0: Roma.
1: bene.
0: Salute, ma anche ieri abbiamo parlato da Roma. Sentite, a me qua, questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli. Voi state male, non seguite la trasmissione che dura 4 ore. E ringraziando
1: È
0: Dio,
1: stato
0: no, voi
1: molto
0: state
1: netto.
0: male, cioè gente che non sta bene, io lo dico come non state bene, non ascoltate bene, una trasmissione che dura 4 ore divisa in sezione con tanti ospiti dove si va a trattare di tutto, basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma come è sempre stato, Roma, Napoli, Lazio. Poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti
1: Certo, dipende dal
0: richiedono,
1: giorno.
0: esatto, richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera, eccetera. Quindi, come dico sempre, se non ti va bene, ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora, vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
1: Poi ti riporti
0: vai,
1: qualcosa
0: vai,
1: dal sito,
0: vai. Vai.
1: perché da tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su tutto Mercato Web alle ore 14, Marco. Quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà. E poi c'erano anche dei focus sempre su tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola. Perché? perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione perché magari potrebbe tentare l'assalto al ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola. Intanto aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
0: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo e in società, possa acquistare un centravanti. Grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se, cioè, deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
1: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
0: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento serve. È una squadra spuntata.
1: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi, Diano è un centravanti, Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
0: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
1: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli se la prendono.
0: Allora,
1: certo, a quelle cifre sarebbe anche una scelta economica.
0: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
1: Oh,
0: così
1: ritorna al gioco pronostico.
0: Il gioco pronostico lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono... diciamo così, forse quelle un po'
1: da
0: più accattivanti, sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi, e quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
1: Sì, non ricordiamo, ci passa il segno.
0: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi, che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa. L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina, perché abbiamo la Roma ringiovanita, insomma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
1: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
0: per vedere sia Rodrigo
1: Mora, me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
0: No, non lo so, guarda,
1: può
0: vediamo.
1: Essere, non lo so, vediamo. Attendiamo il giro dei campi proprio per capire.
0: Sì, comunque ripeto,
1: 16:30 quali saranno
0: la
1: i
0: partita
1: ballottaggi.
0: Un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori.
1: Tutto nuovo, quasi.
0: Molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in casa Viola. Mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
1: di livello,
0: che possono aumentare ancora il livello della squadra. Mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. Quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono arrivati,
1: peraltro
0: coetanei, Mastantuono e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
1: Io tiferei per questo. Ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro. Vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca, quindi è un campo difficile.
0: C'è poi una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu.
1: Eh sì.
0: Tu lo conosci?
1: Allora, è un...
0: L'hai visto tu che vedi tutte le partite, tutto, ovunque? Quindi...
1: Sì, sì, beh, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano, un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato. Credo sia una possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
0: No,
1: i giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
0: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto, Genoa Napoli e Roma Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
1: Tanti
0: 26,
1: votano la Fiorentina,
0: 27. Sì, sto vedendo
1: tanti Fiorentina vincente all'Olimpico,
0: cioè, i primi diciamo così pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra, secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. E poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra? Chi se lo compra?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: È uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato.
0: Un
1: giocatore bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
0: Sì, sì. Quindi allora facciamo così, ci fermiamo, però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
6: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
0: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
1: Grazie a te, Marco.
0: A lunedì,
1: sempre
0: come
1: un piacere.
0: Sempre.
1: A lunedì.
0: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: In apertura alla politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times, la premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane su un possibile colloquio dopo l'estate e risponde «vedremo». Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale, respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
0: Donald Trump torna sulla guerra con l'Iran e assicura che gli Stati Uniti presidiano lo stretto di Hormuz e puntano ad averne presto il pieno controllo. Il presidente americano riconosce che Teheran dispone ancora di missili e droni, ma sostiene che la capacità di produrne di nuovi sia ormai fortemente ridotta e che questo peserà sul conflitto. Trump rivendica quindi i risultati dell'offensiva americana. Abbiamo spazzato via l'Iran. Le valutazioni sull'effettiva capacità militare iraniana restano però oggetto di analisi indipendenti.
1: E si allunga la lista dei paesi europei pronti a rimandare in Italia i richiedenti asilo, i cosiddetti dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno i trasferimenti per i migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione delle domande di asilo.
0: La cronaca: un italiano di 21 anni, Leonardo Bucci, è morto durante una vacanza sull'isola di Pag in Croazia. Il giovane, originario di Montevarchi, era uscito con una moto d'acqua a noleggio e non aveva fatto ritorno. Il corpo è stato ritrovato in mare nella zona di Casca. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte. A Palermo, intanto, la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta diftertite che non sarebbe stata vaccinata. Ricoverato anche un cugino della stessa età con sintomi compatibili. Il bambino è vaccinato e le sue condizioni non sono gravi.
1: Per il meteo, il maltempo colpisce duramente la Lombardia. Nella Bergamasca, 6 comuni, tra cui Foppolo e Carona, sono rimasti isolati per frane, allagamenti e caduta di alberi. Circa 350 persone sono state evacuate, 200 delle quali da un campeggio a Isola di Fondra, minacciato dalla piena di un torrente e da una frana. Oltre 200 gli interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione. Danni anche nel Bresciano, mentre a Domaso, nel Comasco, l'esondazione di un torrente ha costretto alla chiusura della statale Regina.
0: Lo sport e il calcio: comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Notizie, approfondimenti, tutto sul panorama calcistico in un solo nome.
2: TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
6: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
7: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
6: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
7: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
6: Istitutogiglio.it.
7: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
8: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
9: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la iena e la volpe. La iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi?
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
4: Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, bentrovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
5: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti, eccoci qui.
4: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana, che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai! Serie A, via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato, l'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Aquilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto. Insomma, per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con l'Apoel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Chiringuito. Senti, facciamo subito una cosa, perché ho visto un sorrisino.
5: Ciringuito
4: l'ha sparato, ma ha costruito tutta la cosa, eh. Ha detto che c'è stato l'incontro tra il
5: direttore,
4: la bombetta la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore, e il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
5: Sembra difficile, insomma.
4: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, a 29 anni, perché li fa arrivano.
5: Potrebbe essere tentato, sì, però insomma ha promesso fedeltà, amore lì.
4: Però ti chiama te, bussa al Barcellona.
5: No, questo sì, però insomma, fatto,
4: dici,
5: rinnovato.
4: Non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te?
5: Tentazione, come no, certo. Certo,
4: Barcellona vai anche a competere la Champions League.
5: Però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so. Vediamo.
4: Tu dici non cade in tentazione, secondo
5: potrebbe,
4: te?
5: Potrebbe, sì, certo, però tutto il discorso, punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere, la squadra ce l'ha, insomma vai al Barcellona e sì, ti puoi togliere qualche soddisfazione, però boh, non lo so, cosa gli cambia a Lautaro?
4: Dici niente, a 29 momento. Anni, potrebbe essere l'ultimo treno,
5: secondo me,
4: per chiudere la carriera.
5: Ma l'ultimo treno perché magari per vincere una Champions League o vincere una Liga in più
4: lì,
5: a 29 anni, non so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me non ha un senso, non so, io ragiono. Ragionerei così.
4: Beh, è chiaro,
5: avrebbe
4: tu,
5: un senso concludere
4: la
5: carriera all'Inter, dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina in più.
4: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa. Tu hai dato il tuo punto di vista, Stefano. Andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao Nick, ben trovato.
6: Ciao, buon pomeriggio. Ciao.
4: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo. Ciao Daniele.
7: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
4: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni.
5: Ciao,
4: che è
5: Massimo.
4: In ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
8: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
4: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro. Ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore. A 29 anni, ti chiama il Barcellona. Che fai?
8: Sicuramente è una chiamata importante. non credo, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. E ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma, secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. E mi farei due domande: la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
4: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Vabbè, ci può stare. Daniele Garbo, così.
9: Ma allora, ci sono due piani. Il primo è quello della società del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
4: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci è arrivato niente, non abbiamo nessuna intenzione.
9: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga, ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
4: Nick, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Chiringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi il direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
10: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare. Fanno crescere un altro anno Pia Esposito e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro, e a quel punto se arriva un'offerta così grande l'Inter per me la può accettare. È nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
4: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito.
10: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente. Poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa. Beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e sono tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
4: Magari vai a prendere.
10: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi, perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally. Se levi a me, io levo a te, tutto finisce più. Cioè poi qualcuno rimane col cerino.
4: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì, lì dici che succede. Vabbè, comunque dai, io mi ha incuriosito questa cosa, perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano. Cioè non tanto, io sono convinto che l'Inter, sinceramente, 100 milioni sono tanti,
5: sono
4: però
5: tanti.
4: Sa quanto vale Lautaro, quindi dice, io dopo devo andare tra uno, come faccio a sostituire Lautaro?
5: Questo sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma alla fine hanno anche sparato alto Barcellona. Stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè voglio dire uno forte là. Però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni, non lo può fare. Tu direi, vabbè, come non lo può fare? Non lo può fare, perché è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, ha dimostrato. Ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è più Esposito, però insomma, Lautaro sono quei giocatori, insomma, alla fine se tu dici Inter, del Lautaro Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è il trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano e il trascinatore di questa squadra, cioè lo vedo dentro proprio.
4: Lo vedi dentro? No, ci
5: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Poi,
4: senti Nick, approfitto della tua presenza, invece situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
10: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora è tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken, non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione se il Como lo vuole prendere a tutti i costi deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori. Poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, se lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League. Ma siccome nessuno lo sa, ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire, Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti di spessore, quello di sicuro.
4: Ah, okay.
10: Con la musichina d'accompagnamento, però ci sta.
4: No, è bellissimo, questa è
5: un po' discutibile.
4: Era un pianoforte,
5: no, ma un po' discutibile la suoneria, insomma.
10: Sì, era per accompagnare Ken verso quella
4: riva. Ridaglia un'altra volta. L'hai registrata? Che hai fatto?
5: Ho capito, ma Bonanni cambia il Samu, cioè, ma non depone, beh, voglio dire, non,
4: ma che roba da matti, guarda. No.
10: Una grande intervista su tutto Mercato Web, Bonanni, quando dopo l'amichevole Lazio Ostia Marcia, aveva anche preannunciato l'esonero o le dimissioni di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
4: grazie. Ma non è vero, ci ha messo in attesa.
5: Ci ha messo in attesa.
4: Ci ha messo proprio, ci ha scaricato. Aridai, ma questa sei tu però che continui a mettere... Ah, sei tu che apri il canale, benissimo.
10: Devo dire che Bonanni è solo qualità, solo sì. Qualità. Vabbè, perché insomma... Ora naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'ostia mare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
4: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato
5: con il
4: telefonino?
5: Bonanni, sei diventato troppo...
4: Musica. Massimo...
5: Ecco, stai lavorando troppo, Bonanni.
4: Si sentiva un pianoforte, che fai?
10: Bellissimo,
5: dove stavi?
11: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa che mi ha chiamato un mister tre volte, probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
4: Certo, è tutto a posto, sì, è risolto.
5: Ma non il padrone, il padrone non ti chiama spesso. Ma pure
11: il padrone lasciamolo lavorare.
5: Sì, lasciamolo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
4: No, volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse... Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta. Volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse Ken andare al Como e quindi lasciare la

0: prendere Kenny, Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
1: Ma Massimo?
2: Su Ken o sul Como?
1: Tutte e due, cioè se Ken va al Como cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
2: Ma non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene. E Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in 3 anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità. E mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, boh, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un pochettino più importante, però li capisco. Secondo me Fabregas è un allenatore, è un ragazzo molto intelligente.
3: C'è l'avviso di chiamata, che... C'hai l'avviso di chiamata.
4: Ah, vabbè, Bonanni, dai, su.
2: Io sono convinto che non abbia voluto Bonanni, dei grandi giocatori apposta, dei grandi nomi, B, tra virgolette.
1: Grandi nomi.
4: Alla Serie B, questa è la notizia, lo Siamara punta alla Serie B, capito?
3: Sì, esatto. Stanno proponendo giocatori di livello. Cioè. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
1: Cioè, dimmi, vai.
3: Ti spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, il motivo ce l'avrà.
1: Cioè tu dici che nessuno non sta niente alla Fiorentina?
4: Ma tecnicamente no. Perde qualcosa la Fiorentina,
3: dicendo,
4: o no?
3: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
1: Sì, ma
3: non è una roba da sprovveduti.
4: Ma no, ma noi diciamo questo, Nick, se prende Marmouche... Che ne so, dal City, allora io sto zitto.
3: Allora,
4: però cioè, se arriva Fragoletti, dobbiamo rivedere un attimo.
3: È tutto da vedere che ancora vada via Ken. Ma se va via, è tutto calcolato.
1: Cioè, no, tu dici c'è certo. Già l'alternativa, c'è già piano B.
4: C'è l'alternativa.
3: L'alternativa è Pellegrino. Cioè, Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken. Questo è poco
1: Però devi prendere un altro attaccante.
3: Ma se fanno questa operazione, è tutto calcolato.
4: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo.
3: Maurizio sarebbe tanta roba,
4: Icardone a Firenze, fa Icardone Pellegrino, la coppia argentina con Mastantuono, tutto tango.
1: Scherzi.
4: Ma è così, ci sta,
1: Allora,
3: però ecco, quello che volevo dire, al di là di tutto, è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto, secondo me, ben prestabilito. Cioè, questa non è una cosa estemporanea. Sì. È ragionata, è calcolata, è valutata nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, e se mai dovesse esserci, io dormo tra 3 guanciali.
1: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre. Poi
3: impasta, ma vedi, questo è un ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice, ma cosa potrà fare l'anno prossimo? Che non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà
1: del giocatore. Poi parli con me che io non impazzisco per Ken, quindi
3: ma io penso che Ken sia un ottimo giocatore, ma se un dirigente di fronte
1: non impazzisco nemmeno per Pellegrino,
3: io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da tempo. Non è una cosa di
1: ma sicuramente. Ma guarda che un club deve fare questo. Cioè, è chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione. Cioè, devi sapere che Ken ti possono venire a bussare
3: alla
1: porta.
3: Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. Avete sentito dire?
1: No.
3: No, io non l'ho sentita dire questa frase.
1: No,
3: poi,
1: anzi, da quello che ho
3: sentito,
1: Nick, so che la gente comunque sta cercando, no, di trovare un accordo. Quindi vuol dire che al calciatore
3: che Ken ha aperto al trasferimento a Thomas,

0: altrimenti la gente non si mette lì a parlare con il club per vedere di trovare la palla. Poi ripeto, la palla non si trova, però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
1: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te. Però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che a Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta.
2: Ha faticato
1: alla prima.
2: Molto a seguire fino all'ultimo.
1: Primo tempo
2: la partita,
1: bruttissimo.
2: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, l'Apoel è più avanti.
1: Quindi tu lo vedi come
2: Marco,
1: preparazione
2: per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo, serve pazienza davanti male.
1: Mezzo
2: a campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè, lì in mezzo a campo, poi in realtà ho visto non fare regista, insomma, si abbassava un pochino, poi ora si alzava, è stato tra i migliori in campo. Carne secchi ha salvato, ha fatto un paratone. Visto che ci ha provato, Scamacca pure il primo tempo un bel tiro, Raspadori male, e Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta al top.
1: Rodaggio,
2: però rischi.
1: Rodaggio.
2: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
1: per anni,
2: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco.
1: Negli ultimi due anni.
2: Di riferimento. No, va a scegliere Sarri che ti ricordi la Lazio, una partita a settimana. Gli serve una. Gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei che.
1: La strada è quella.
2: Che in Ungheria la propria Martina dice: sai, vabbè, la conference, sai, non è che. No, c'è una competizione che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale. Insomma, la Fiorentina ci è andata due volte. La Roma l'ha vinta questa conference. Era la Coppa Italia. Non è
1: vediamo,
2: la conference.
1: Vediamo,
2: che...
1: vediamo. Daniele, tu che ne pensi?
3: Ma guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così.
1: Sì.
3: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose. In più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre, che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri. Quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti, secondo me. Dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale, mentre l'Apoel ne aveva già fatte quattro. Trovo sia una cosa abbastanza logica, che ci sia la possibilità di rimediare al ritorno, francamente. Ecco.
1: Buonanni?
4: No, sicuramente ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi, che hanno due idee diverse, due mentalità diverse. Quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa. Quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare, insomma, che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè, nel senso, Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
2: No, ma lo sai che cosa, allora tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, l'Atalanta è stata sta roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
1: certo,
2: dove però non vorrei che uno poi sa, non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè, mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
1: certo,
2: per vedere poi
1: chiaro,
2: dopo
1: messaggio chiaro.
2: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
1: in una
2: piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
1: segnavano un sacco di gol e li prendevano
2: pure Gasperini,
1: certo.
2: Che 2-1 perdeva in casa con Lecce, faceva 4 gol, capito?
1: È chiarissimo, sì,
2: 3 gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no, altre squadre, quindi vai
1: vediamo,
2: a mettere equilibrio,
1: vediamo.
2: Dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio, boh, sì, c'è stato, però
1: così,
2: tanti gol.
1: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham. Job Bellingham, il fratello.
0: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché magari gli ultimi giorni di mercato può essere un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è... Giuntoli l'ha portata alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia a Cazzarri, però io lo vedo più Atletico Madrid lì per Nico Gonzalez piuttosto che... Cioè, allora, la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno.
1: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo?
0: Finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto due offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
1: Quindi alla fine si fa, dai.
0: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco?
1: Certo.
0: No, non mi strozzo.
1: Allora, senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare il pronostico perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi quattro.
2: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare perché ho rischiato la retrocessione.
1: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
0: 0-2.
1: Genoa-Napoli
0: 1-1.
1: Roma-Fiorentina.
0: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera eccetera, ma io vedo 1-0-0.
1: Bene. Sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese-Como
5: 1-1.
1: Genoa-Napoli
5: 1-1.
1: Roma-Fiorentina
5: 2-1.
0: Perde anche l'Ostia Mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, così almeno diciamolo chiaro e tondo.
1: Bene, bene.
0: No, non so con chi giocate, ma perdete, sicuro.
3: Perugia mi sembra.
5: A Perugia alle 21.
2: Perugia Ostia Mare o Ostia Mare Perugia?
1: Perugia,
5: no, Perugia o Ostia Mare.
2: Allora è uno fisso.
0: Perugia o Ostia Mare 3-0.
1: 3-0 secco, no, proprio.
0: Sicuro, sì.
1: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al tuo ritiro con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto a Bonanni. Un saluto anche a Niccolò. A presto, Nick, un abbraccio.
0: Ciao, grazie a voi, un saluto a tutti.
1: Ci fermiamo, poi ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Impolomeni. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Un saluto dalla redazione sportiva da Luisa Ginetti. Apriamo con il calciomercato. In casa Inter il Curtis Jones Day. L'inglese è arrivato presso la sede del CONI di Milano per svolgere le visite mediche col club nerazzurro. Intanto in Spagna ne sono sicuri, Lautaro Martinez avrebbe un accordo con il Barcellona, secondo quanto riportato dal Chiringuito TV. Già la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro formale tra Deco, DS dei Blaugrana, e l'agente del giocatore, al termine del quale si sarebbe arrivati a un accordo di massima tra le parti. I Blaugrana sarebbero disposti a fare uno sforzo economico di circa 100 milioni per arrivare al capitano dell'Inter. La Juventus vuole essere protagonista prima sul mercato e poi in campionato. Per farlo servono rinforzi affidabili e di qualità, e oltre a quelle già arrivati, Carnevali ne ha messi nel mirino due che potrebbero completare al meglio la rosa bianconera, Kessié e Zirkzee. E il diktat però è chiaro: prima si vende, poi si compra. Arthur il primo in uscita, poi Kopp-Meiners, e serve piazzare Jonathan David. Fase di stallo nelle manovre di mercato della Lazio per l'ingaggio di un centravanti, con il profilo di Pinamonti tornato in primo piano ma bloccato dalle complesse condizioni imposte dal Sassuolo. Sullo sfondo, dopo l'ipotesi Icardi, un altro attaccante d'esperienza. Il Como ha infatti proposto il 33enne Alvaro Morata, lo scrive il Corriere dello Sport. Oggi a Milanello è atteso nuovamente Gerry Cardinale e previsti diversi confronti, anche one to one, con alcuni giocatori per chiarire chi farà parte del nuovo progetto. Intanto il nuovo acquisto, Moreira, ha già lavorato in gruppo con Gabbia, Meignan e Rabiot, che saranno quindi convocati per la sfida col Torino in programma domenica alle 20.45. La chiamata del Milan è stata uno shock. Giocare qui vuol dire far parte di un club dalla storia gloriosa, le parole del nuovo acquisto rossonero intervenuto ai canali del club. Moreira ha dimostrato di avere già le idee chiare. Cercherò di raggiungere i nostri obiettivi, so cosa voglio e dove voglio arrivare. I motori, prove libere in corso a Zandvoort in Olanda. È ripartito il mondiale di Formula 1 con Kimi Antonelli, che dovrà difendere la leadership del campionato, e un Lewis Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Occhio alla McLaren, reduce dal successo in Ungheria con Norris prima della pausa estiva. Senza dimenticare Verstappen, fresco di rinnovo con Red Bull, proverà a dare una gioia ai tifosi di casa nell'ultima gara che si correrà su questo tracciato. Alle 16.30 le qualifiche sprint. Il volley, dopo le Olimpiadi e i mondiali manca solo l'ultima impresa. Inizia oggi il cammino dell'Italia di Julio Velasco agli Europei 2026, e il titolo che completerebbe una straordinaria stagione di dominio, regalando alle azzurre la tripla corona di campionesse di tutto. Si parte oggi alle 16 a Göteborg con la sfida contro la Croazia. Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, si chiudono i quarti di finale. Per l'Italia scende in campo Lorenzo Musetti, che se la vedrà contro l'americano Francis Tiafoe. In programma anche Fritz Nakashima. Ha conquistato l'accesso alla semifinale grazie al successo in rimonta sullo statunitense Tommy Paul Flavio Cobolli. È la sua prima semifinale in un Masters 1000. Domani affronterà il francese Arthur Fils. Ed è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
1: Chi ama il calcio, ascolta TMV Radio.
3: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker "Ascolta TMV Radio". TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Vuoi rivivere il post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanà. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane, e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanà. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanà.
5: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere. Cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno. Vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato tardi, però credo resti. Però.
1: Eh sì, l'ha detto, no?
0: No, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badashile perché non l'ho visto. Mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già una buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli di Stefano la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì. No? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione,
1: con
0: diciamo.
1: 3.000 così. Contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli, insomma, voglio dire, se fa terzo già. Tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. Lui è contento di avere queste pressioni, ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo. Sì, assolutamente. E, Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno così detto, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
4: Guarda, che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo. Però ha l'occasione per rifarsi subito Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi. Però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter, insomma, sta parlando in questo momento Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati 2 trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
0: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però
5: guarda,
0: chi c'è dietro? O comunque
5: aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è il Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si era forzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo, si trova tra le mani una squadra molto forte sicuramente. Arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più e soprattutto gli chiedano anche di dimostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto 2 scudetti, giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma. Quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
0: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee e Kessié, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo. Sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? Che punto è la situazione?
4: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma Kessié ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito, perché deve trovare anche lui una sistemazione, quindi la Juventus deve cercare di cedere un altro centrocampista, e dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur, sì. E insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro, sono tanti, c'è una minusvalenza, per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. E la minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti, per esempio. Una volta che Miretti o chi per lui dovesse lasciare Torino, ecco che la Juve potrebbe, anzi andrebbe sicuramente a cercare di chiudere la trattativa immediatamente con Frank Kessié, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Quindi in questo senso la Juve non può muoversi per il momento, come non può muoversi per l'attacco, ovvero si torna a fare il nome di Zirkzee, del quale stiamo parlando ormai da tanti giorni. Anche lui dipende dall'addio questa volta di Jonathan David, perché insomma è un giocatore che non fa più parte grosso modo del progetto della Juve, però bisogna trovare qualcuno che poi,
0: certo,
4: alla fine se lo
0: che
4: prende,
0: poi se lo prende, non è facile.
4: Anche perché prende 6 milioni e mezzo l'anno.
0: Stefano, non è facile piazzarlo, però ecco, sei d'accordo anche tu, con questi due arrivi fanno elevare molto la Juventus?
1: Non credo.
0: Tu non sei d'accordo su questa cosa?
1: Stacco le altre, Roma, Milan.
0: Cioè si mette al pari delle altre che lottano insieme per cercare insomma di dar fastidio all'Inter.
1: Esatto. Ecco. Blocco il blocco lì, poi chi parte meglio, chi riuscirà ad avere il rendimento dei giocatori migliori più alto, secondo me si piazza, lotterà con l'Inter. Non vedo una squadra che si eleva sull'Asistaglia sull'altra, ecco, che...
0: Tu dici Inter davanti e poi c'è un bloccone,
1: sì.
0: E ci sono un po' tutte, insomma. Non
1: ci
0: vedi...
1: sono un po' tutte, una può arrivare, la Roma è arrivata terza, può arrivare
0: non
1: sesta,
0: c'è nessuna che ti convince un po' di più alla partenza del campionato dietro all'Inter, io dico. Se dovessi individuarne una, nessuna.
1: No, per adesso no.
0: Nessuna.
1: Poi adesso vedremo.
0: Lorenzo, anche tu sei dello stesso avviso? Oppure c'è una squadra che ti convince un po' di più dietro l'Inter?
1: La plusvalenza sul campo, tecnicamente parlando.
4: Guarda, allora, non è facile. Cioè, l'Inter secondo me parte molto, molto avanti rispetto alle altre. Però se ti devo fare un nome adesso, ti faccio il nome del Napoli, perché il Napoli non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, come dicevate poco fa, giustamente, e comunque però resta una squadra di primissimo livello. Bisogna capire cosa succederà in attacco. Purtroppo siamo a fare le griglie e non possiamo fare altrimenti, ma ci sono 2 settimane, 10 giorni via di
0: mercato. Sì, poi aspettiamo, certo, aspettiamo.
4: Far cambiare tutto.
0: Certo, certo.
4: Però giustamente le facciamo, faremo anche domani, insomma, a mezzanotte nell'editoriale tutto mercato web. Però è complicato, perché negli ultimi 10 giorni può cambiare
0: certo,
4: tutto,
0: certo.
4: Cioè se il Napoli cede Lucca anche in prestito e prende insomma il Napoli comincia a essere tutta un'altra squadra,
0: sì,
4: però il Napoli fondamentalmente è una squadra forte, è inutile girarsi intorno. Noi abbiamo negli occhi il Napoli in difficoltà dell'anno scorso.
0: Bisogna vedere che Massimiliano Allegri troviamo con il Napoli,
4: cioè
0: il Max di qualche anno fa che prende in mano la squadra, oppure il Max degli ultimi 2 anni.
1: Ma è una squadra che deve far viaggiare in avanti,
0: certo.
1: Cioè devi segnare, non è che poi metti, sì, poi l'equilibrio, quello che vuoi, mica andare avanti così in maniera scriteriata, però Alisson, Neres, Oilund,
0: i giocatori di
1: McTominay,
0: ci sono,
1: che
0: ci
1: è uno
0: sono.
1: Che segna 10-12 gol al campionato, cioè, non è che McTominay ne fa 5 al campionato, c'è qualcosa che non va, e là la cartina torna sola. Cioè non è che puoi passare a una rivoluzione, devi seguire quel solco tracciato da Conte. dalla squadra stessa, è la squadra che ti invia i messaggi. Ma io credo che Max è esperto, è bravo, è vincente, cioè voglio dire, non vede l'ora di allenare questi calciatori, perché è il suo. Dopo anni ritorna a respirare qualcosa di suo, cioè di una squadra competitiva forte, e, insomma, lui che è esperto di cavalli li sa montare quelli vincenti. A meno che non si sia dimenticato, questo è un po' il punto interrogativo, ma...
0: No, ma infatti, Daniele, non so se sei d'accordo o meno, ma credo che un po' sia questa, no? la questione in casa Napoli.
5: Ma sì, ma senza dubbio, perché Allegri è bravissimo a gestire le situazioni. L'anno scorso al Milan è successa una cosa che non era mai successa nella sua carriera, cioè è successo qualcosa di imprevedibile. Però lui è molto bravo a gestire i giocatori, gestire la situazione e gestire anche l'ambiente. Ovviamente Napoli è un ambiente particolare che credo non l'abbia accolto neanche con un grandissimo entusiasmo, si aspettavano forse un altro tipo di allenatore, però secondo me Allegri, se torna a essere l'Allegri dei tempi della Juventus, secondo me può dare molto a Napoli.
0: Perché anche un po' la squadra che si avvicina a quella che è la sua idea, no?
5: Sì.
0: Quindi giocatori campioni, affermati, quelli che hanno già vinto, insomma, potrebbe essere anche la stessa squadra a dargli una mano in questo senso. No, io vi chiedo una cosa, poi dopo andiamo anche... Prima giornata di campionato, vedete qualche pericolo per le big? Cioè Udinese-Como, Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, l'Atalanta ospita il Sassuolo e poi Roma-Fiorentina, che è una partita un po', diciamo, quella forse più... cattivante, no, in questa prima giornata, sì, però vedete qualche pericolo per qualche big in partenza?
1: Ma sai, parti, non sei ancora pronto, la prima giornata è un po' tutto, secondo me può riservare delle sorprese. Tu hai elencato una serie di partite, io credo che il Napoli faticherà a Genova,
0: sai che un partitaccio,
1: a casa insomma intera, no, i tre punti. Poi cosa, la Juve dovrebbe vincere a Frosinone e Roma-Fiorentina aperta a ogni risultato, la Roma favorita perché gioca in casa, però ripeto, sono tutte squadre che magari hanno 60 minuti di autonomia, o ce l'ha in testa o in coda la partita, quindi ne vedremo delle belle. L'Inter col Monza non dovrebbe avere problemi, però
0: forse quella sulla carta, non so Lorenzo se sei d'accordo,
1: come Udine, non so che non è una partita semplice
0: quest'anno, non so Lorenzo, forse sulla carta l'Inter dovrebbe avere la partita un po' più abbordabile rispetto praticamente alle altre, no? Credo sì,
4: ora
0: anche
4: non
0: la
4: che
0: Juve.
4: La Juventus va a Frosinone,
0: esatto, anche la Juve
4: va al Bernabeu,
0: no, io sono convinto che pure la Juve ha la partita che può far suo,
4: e poi dipende in che condizioni sono tutte le altre, cioè il Como a Udine, bisogna capire come che Udinese troverà, ma bisogna capire tante cose, cioè l'Inter sì sulla carta, ma l'Inter contro chiunque parte favorita ed ha una forma, cioè gioca contro un Monza che comunque è tutto da scoprire. Vediamo insomma se davvero sarà semplice come partita, però abbiamo visto tante cose, cioè ieri sera l'Atalanta per esempio ha fatto tanta fatica, io me l'aspettavo, ne parlavamo in redazione, dicevo, sì. Secondo me l'Atalanta stasera fa fatica, no, ma come no, vince 3-0, sì. No, come si parla, no, in redazione, ho detto guarda, secondo me no, e così è stato, perché insomma soprattutto all'inizio i meccanismi di Sarri sono difficili da buttare giù. L'ha detto anche Sarri stesso ieri sera, quindi bisogna capire tante cose, come sono le squadre, a che punto sono dal punto di vista fisico. Cioè la Cremonese l'anno scorso, che poi andò in Serie B, partì a razzo, aveva una condizione fisica pazzesca.
0: Ma te, mi sembra subito il Milan, no? La prima giornata.
5: Esatto.
0: Ma non lo so, la mia sensazione è che di solito una sorpresa c'è sempre alla prima giornata. Bisogna capire dove può avvenire questa sorpresa. Sono d'accordo con Stefano quando dice che Genoa-Napoli è la partita insidiosa per il Napoli, perché...
1: Per l'ambiente, per Marassi.
0: Però io non escludo il Como Udine, perché l'Udinese sembra una squadra che può crearti delle difficoltà, ecco. Daniele, tu invece vedi qualche particolare difficoltà la prima giornata?
5: Ma guarda, io credo che Roma-Fiorentina sia la partita praticamente più a rischio, perché la Roma ha grandi aspettative, la Fiorentina ha cambiato molto, ha costruito una squadra molto buona, e quindi sono curioso di vedere, insomma, non è detto che sia una partita semplice per la Roma, non credo lo sarà. Non lo sarà neppure quella del Napoli a Marassi, perché Marassi è un ambiente particolare, lo sappiamo, e quindi non sarà semplice neanche quello. Eppure il Como a Udine non se la porta da casa, per cui insomma, però al di là di questo io credo che la partita più da osservare con più grande attenzione sia proprio Roma-Fiorentina, per i motivi che ho detto prima.
0: Allora c'è un ascoltatore, così vi coinvolgiamo un attimo, al 331-8200-213. Io continuo a non capire, scrive il nostro ascoltatore, perché questo giudizio così sbilanciato sull'Inter. Io ho visto il precampionato, ho visto la Champions dello scorso anno e visto che si è rinforzata con due calciatori fuori progetto di due squadre inglesi. Ma dov'è questa forza? Vedremo. Ma ricordate che è una squadra senza ritmo e che non ha giocatori che saltano l'uomo.
1: Che arriva,
0: attenzione,
1: sì,
0: al però,
1: che da 5 anni arriva o primo o secondo o terzo.
5: Ma poi,
1: quindi non
5: scusate,
1: è che
5: ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, tre giocatori della Premier League, secondo me.
1: Sì, ma poi non è Daniele,
5: perdonami,
1: non è che abbiamo detto che vincerà sicuramente lo scudetto con 20
5: certo,
1: punti
5: certo.
1: di vantaggio. La squadra
5: certo.
1: favorita, la squadra da battere.
0: Beh,
1: l'ho detto anche
0: campioni,
1: io oggi.
0: Sono pure i campioni
1: d'Italia
0: di anche
1: essere sempre la squadra
0: da battere. Certo.
1: Hanno vinto il titolo, se non vincono arrivano secondi, se non arrivano terzi con Inzaghi.
0: Cioè, non puoi non mettere l'Inter davanti in questo momento,
1: Ma
0: non puoi.
1: Allora sicuramente tra squadre, allora se vogliamo accontentare il nostro ascoltatore, ma non lo accontentiamo perché c'è l'Inter, la squadra da battere, non è che abbiamo detto che disintegrerà gli avversari e vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio,
0: Vabbè.
1: È la squadra da battere, ha detto Chivu, non è che lo diciamo noi, Poi non lo diciamo soltanto noi, ma credo la maggior parte degli addetti
0: ma
1: lavori.
0: Credo che sia, non so,
1: l'opinione è comune, poi se il nostro ascoltatore dobbiamo dire qualcosa che piace a lui,
0: per carità, poi ognuno può avere il suo pensiero, ci
1: certo,
0: mancherebbe,
1: si rispetta,
0: però penso che in questo momento è difficile
1: mai.
0: Non considerarla davanti, Lorenzo.
4: Sì,
0: anche per gli
4: non lo so, No, sono tante. Guarda, fare le carte alla prima di giornata è complicatissimo. E ora poi si farà i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
0: Sei già mette le mani avanti tu,
1: No, ma si ragionava, Lorenzo, sulla stagione, sull'Inter. Cioè, il nostro ascoltatore dice: ma dove vedete st'Inter favorita? Questo.
4: Ma è che
1: non
4: dica lui
1: alla prima giornata.
4: No, ma ci dica lui chi è la favorita, cioè se non è l'Inter, insomma, ma poi voglio dire, cioè, lo diciamo noi, ma non siamo certo gli unici, cioè io vorrei...
1: Poi se non vincerà sarà problema dell'Inter,
4: guarda,
1: non
4: che però... l'ascoltatore mi trovasse una persona, una in tutta Italia, una persona che dica... che l'Inter non parte favorita per vincere lo scudetto. Una volta me ne trova una, però me la deve trovare una, allora si può ragionare. Come si fa a non mettere l'Inter favorita? Cioè, l'anno scorso non veniva messa perché Inzaghi non c'era più,
0: esatto.
4: Era reduce dal disastro, esatto. Di aver perso tutto.
0: C'era Chivu che era la prima con una grande squadra,
4: che era la terza scelta, il mercato che non era arrivato Lookman, cioè c'erano talmente tanti punti interrogativi che uno diceva: guarda, il Napoli è campione d'Italia, mettiamo il Napoli favorito,
0: certo.
4: Ma a meno che non ci
1: è arrivato
4: siano
1: secondo,
4: rivoluzioni
1: poi.
4: Clamorose,
1: non è che il Napoli...
4: non c'è stata la rivoluzione clamorosa, io credo che chi vince l'anno prima partirà per favorita sempre,
0: certo, cioè, sicuro, non c'è dubbio. Non può... poi devi anche considerare il mercato, ha preso comunque tre giocatori,
1: cioè Sinner che... vince due volte Wimbledon, la prossima però sai Sinner è per favorito,
0: certo.
1: Poi se
0: certo.
1: Sinner c'ha
0: poi se Buga
1: oppure
0: discorso,
1: se rompe la racchetta visto sì. Sinner non c'ha, ma ho capito,
0: no, io mi sono permesso ieri di chiedere, avendo preso tre giocatori che, di cui due possono portare un contributo d'esperienza notevole come Stones e Jones che hanno anche molte presenze in Champions League, può aggredire meglio la Champions quest'anno l'Inter? Io ho fatto questa domanda. Aggredire non significa vincerla, cioè fare
1: allora,
0: un percorso
1: secondo me sono
0: più importante
1: per questo motivo qua e anche per una rotazione più facile. Poi non ti devi distrarre nelle partite più facili l'Inter, cioè se il Monza batte lì non è che dici ma io... ci può stare la prima giornata come ha detto giustamente Lorenzo, ma non è che adesso poi uno si ritira e dice no sai che allora adesso che dici dopo la prima giornata, dico la stessa cosa e l'Inter ed è la squadra da battere.
0: In questo momento la
1: anche se dovesse
0: battere,
1: perdere col Monza la prima, cioè che discorsi sono? Non ci vedo nessuno.
0: Poi per carità, come abbiamo detto, di solito alla prima giornata qualche cosa succede sempre, no? L'anno scorso che ti immaginavi che il Milan perdesse in casa con la Cremonese?
1: No, ma succede nello sport. Qui abbiamo Daniele che è un esperto di tennis. Zverev perde con Paul. Cioè, succede.
0: Vabbè.
1: però Zverev è 10 volte più forte di Paul, non so come, cioè, o no Daniele, non lo so,
5: no, sì,
1: sport è sta roba qua, non è che
0: vediamo,
1: poi,
0: dai, vediamo il campo, poi il campo che ci dirà tutto. Allora facciamo questo gioco pronostico, che quest'anno entra anche Lorenzo Di Benedetto
1: se noi siamo molto
0: nel contenti. Gioco, e tra l'altro
4: ma
0: dobbiamo
4: si vince.
1: Niente,
0: una coppetta, caro mio.
1: Con Pickering si vince niente.
0: No, la coppa c'è sempre. La coppa viene
1: c'è
0: sempre consegnata.
1: C'è una coppaccia, una targaccia comprata al mercatino dell'usato qui.
0: Guardate
1: dietro.
0: Che
1: è una schifezza. Però,
0: l'Albo d'Oro dice: Bruno Giordano, doppietta di Garbo, che lui le coppe le ha ricevute.
1: E Orlando
0: l'ultima, che ha vinto. Quindi questo è l'Albo d'Oro ad oggi.
1: Cioè,
0: no, arriva pure Orlando, dopo c'è pure Orlando, sì. Quindi, bene, aspetta, lo spiego al volo a Lorenzo che si unisce. Allora, bisogna indovinare. Allora, il risultato, io chiederò il risultato esatto, che vale 3 punti, caro Lorenzo, per ogni risultato esatto, mentre soltanto il risultato indovinato come segno vale 1 punto. E poi si farà la somma alla fine di chi colleziona più punti.
1: Però dovresti anche aggiungere quest'anno.
0: L'anno scorso.
1: Chi fa 0 prende 1 punto.
0: No,
1: perché è difficile fa 0.
0: No,
1: e io ho fatto quasi sempre 0 lo scorso anno, mi dà 1 punto perché
0: dai.
1: È difficile fa 0.
0: Poi
1: certo,
0: c'è un regolamento,
1: fa 0 1 punto.
0: Dobbiamo tengo tutto qua, c'è l'agenda, rigorosamente scrivo tutto.
4: No, non mi fido, non mi fido.
0: E vabbè, te li manderò di partita in partita. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in caso di pari punti come è successo quest'anno tra Orlando e Bonanni, si va a vedere chi ha fatto più volte,
1: Formula 1, chi ha vinto
0: più volte i 3 punti. Se c'è una pari punti qua, come è successo quest'anno, siamo andati a vedere pure la griglia, perché faremo anche la griglia alle prime 4, l'allenatore che salta e il capocannoniere, quindi come l'anno scorso.
1: Sì, ma lì mi sono piazzato bene. Per
0: sì, sì,
1: però
0: sì.
1: È sempre in secondo piano il pronosticone, quello, capito Lorenzo? Quello, diciamo,
0: vabbè, comunque,
1: d'analisi.
0: Vinse
1: se invece sto
0: Orlando.
1: Campionato da trick e track, alla fine,
0: vabbè,
1: capito, viene messo in risalto.
0: Niente, ho capito,
1: ho capito.
0: Va bene, andiamo ai pronostici.
1: Io sono per chi fa 0 1 punto.
0: Ma no.
1: Perché non è facile fa 0, ragazzi.
0: Garbo, che è stato campione 2 volte, quindi l'anno scorso
1: elegante.
0: È arrivato terzo con una grande rimonta.
1: Si è concesso
0: un
1: anno
0: rimonta.
1: Sabbatico, Garbo.
0: Allora, Garbo, vai, Udinese-Como, risultato esatto
5: 1-2.
0: Genoa-Napoli
5: 0-0.
0: Roma-Fiorentina
5: 2-2.
1: Una giocata sontuosa questa.
0: Allora, Di Benedetto, Udinese-Como
4: 0-2.
1: Bella questa.
0: Genoa-Napoli
4: 0-1.
0: Roma-Fiorentina
4: 3-1.
1: Oh, me l'hai presi. Adesso devo cambiare.
0: Vai, in pallomeni. Udinese Como
1: 1-2, dai.
0: Genoa Napoli
1: 2-1.
0: Roma Fiorentina
1: 3-2.
0: Vado pure io. Dopo mancheranno gli altri.
1: Ma io aspetto la partita dell'Olimpico. Tu guarda, Lorenzo, senti.
0: Udinese Como 2-1. Genoa-Napoli 0-2. Roma-Fiorentina 2-2.
1: Hai capito? Non pensi alla viola, pensavo che premiassi la viola.
0: Pari pirotecnico. Poi mancheranno De Paola, Braglia, Orlando, che li abbiamo successivamente. Va bene, vediamo un po'. Lunedì faremo il resoconto della prima giornata. Bene, Lorenzo, grazie come
1: Lorenzo,
0: sempre, buon lavoro,
1: lunedì.
0: A presto. Un saluto a Lorenzo Di Benedetto,
4: ciao,
0: a lunedì. Daniele, grazie anche a te,
1: ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana,
5: grazie
0: e buona
5: voi,
0: Serie A.
5: Ciao,
0: buona Serie A.
5: Ciao.
0: Ricordiamo che abbiamo chiesto invece agli ascoltatori 2 partite, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina, il risultato esatto. Break e torniamo tra poco.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Nuova fase nella guerra tra Stati Uniti e Iran. Donald Trump annuncia un D-Day economico contro Teheran, minacciando pesanti conseguenze anche per i paesi che continueranno a fare affari con la Repubblica Islamica. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian apre invece alla possibilità di fermare il conflitto, sostenendo che sia meglio farlo ora da una posizione di forza. Pechino respinge la strategia americana e avverte che sanzioni e pressioni non porteranno a una soluzione.
0: Si allunga la lista dei paesi europei che riprenderanno i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo dublinanti. Anche i Paesi Bassi avvieranno le riammissioni dei migranti arrivati dopo il 12 giugno, diventando il sesto paese dopo Germania, Austria, Svizzera, Svezia e Finlandia. La premier Giorgia Meloni respinge le critiche dell'opposizione e sostiene che le nuove regole europee siano più favorevoli all'Italia nella gestione dei flussi migratori.
1: Al via la 47esima edizione del meeting di Rimini, con oltre 150 incontri e 500 relatori fino al 26 agosto. Nel suo messaggio il presidente Sergio Mattarella invita a respingere odio e chiusure in un tempo segnato da guerre e diseguaglianze. Dal meeting arriva anche l'appello del presidente Bernard Scholz sui migranti. Chi arriva in Europa afferma deve essere accolto in modo profondamente umano, favorendo integrazione, formazione e lavoro. Grande attesa infine per Papa Leone XIV domani a Rimini per la visita al meeting e la messa sulla spiaggia del porto.
0: La cronaca: è prevista oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne uccisa dall'ex compagno Dino Keber, 43 anni, a Camponogara nel Veneziano. Dalle indagini emerge che l'uomo era stato segnalato in passato da 4 donne, ma le denunce erano state successivamente ritirate. Ieri nel paese si è svolto un corteo in memoria della vittima, con cittadini e associazioni scesi in piazza per chiedere maggiore attenzione e prevenzione contro la violenza sulle donne.
1: Meteo: Italia divisa in due, con il sud ancora nella morsa del caldo e dell'afa, il centro nord alle prese con violenti temporali. Frane, allagamenti e forti raffiche di vento hanno colpito dalla Liguria alla Lombardia. Nella Bergamasca 6 comuni restano isolati e sono in corso evacuazioni. Situazione difficile anche in Toscana, investita da migliaia di fulmini e piogge intense. Nelle prossime ore la perturbazione continuerà a spostarsi verso le regioni centrali.
0: Lo sport e il calcio: comincia con 1-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei play-off i bergamaschi non riescono a superare l'Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Sarri nel post partita.
2: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi.
0: Nel tennis invece Flavio Cobolli è in semifinale al Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro ha rimontato e battuto Tommy Paul 2-6-6-3-6-4. Ora sfiderà il francese Fils per un posto in finale.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
3: Siete all'ascolto di TMV Radio.
4: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
5: TMV Radio, vera passione sportiva.
6: Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 e alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C.
7: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
8: Grazie alla nostra divisione Tricologia Bio Eye Care, preveniamo la caduta dei capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
7: Con la divisione Biopelle, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgia, ti offriamo autotrapianto FUE e FUT.
8: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
7: Istitutogiglio.it.
8: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
9: Per direzione sanitaria, autotrapianto, consultare il nostro sito.
10: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni, di nuovo. E poi
1: ciao
0: venerdì,
1: Marco, ciao a tutti.
0: Venerdì a quest'ora c'è la squadra.
1: La squadra Dream Team.
0: Questo è il Dream Team che vado subito a presentare, perché intanto comincio e ritroviamo con grande piacere e affetto il direttore De Paola. Paolo,
1: ciao,
0: buon
1: Paolo,
0: pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
2: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. Poi abbiamo Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, un saluto.
0: Ben ritrovato anche a te, vedi che ci ritroviamo.
2: Ciao Massimo, mi mancavate.
0: Anche tu a noi, anche voi a noi. E poi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Lui un po' meno, però vabbè.
3: Ciao.
1: Ciao Simone.
3: A ricominciare. Ciao Paolo, ciao Massimo.
2: Ciao Simone.
0: Sta parlando, ha già parlato, ce
1: però
0: l'abbiamo
1: io questa
0: in video.
1: Non ha detto tra le prime quattro.
0: Non l'ha detta Massimiliano,
1: no.
0: Allegri?
1: Io, ecco, voglio sapere soltanto se ha detto tra le prime quattro. Se non l'ha detto.
0: No, non l'ha detto. Io ce l'ho qui, ho dato un'occhiata.
1: Però ha detto abbiamo un'ottima rosa.
0: Sì.
1: Ho un'ottima rosa.
0: E beh, insomma, ci mancherebbe. Che non c'è
1: eredito squadra ben allenata da Conte. Sono curioso di vedere cosa saremo capaci di fare.
0: È arrivata seconda, che devono essere capaci di fare.
1: Però non ha detto tra le prime quattro.
0: Poi aspetta, c'è differenza tra Inter e Napoli. L'Inter ha lo scudetto sul petto. Quest'anno il campionato sarà molto agguerrito. Dovremo avere equilibrio, perché fra 15 giorni inizia anche la Champions e poi la Coppa Italia.
1: Melina.
0: Io voglio sentire subito Paolo.
1: Melina in attesa,
0: Paolo,
1: di Marazzi.
0: Non c'è fiducia nei confronti. Come mai? Qui fiducia, non fiducia su Allegri, che questa è una grande occasione per Allegri.
2: Ma la grande occasione, ragazzi, sta lavorando in difesa più che Melina, eh? Cioè non si sbilancia, non dice mezze frasi, sa che qualunque. Ormai si è messo in gabbia da solo, perché con quelle dichiarazioni che ha rilasciato sul primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, si è schierato con De Laurentiis. Secondo me si è spinto molto in avanti, quindi non può che confermare ciò che aveva affermato, cioè non può che confermare che ha un'ottima rosa, che è competitiva per lo scudetto e di andare. Non dirà mai, a meno che non lo faccia dire qualche suo amico giornalista, non dirà mai che il mercato non è stato sufficiente e che la rosa non è qualificata per vincere e per battersi su tutti e due i fronti.
1: Ecco, scusa, Paolo, perché poi arrivano un po'. Inter favorita per il vincere il campionato.
0: Scudetto, va bene.
1: Poi 8 squadre lassù in alto, cioè ha detto la stessa cosa che dice.
0: Sì, che però insomma.
1: È un fenomeno, ma numero uno.
0: Però 8 squadre, però il Napoli.
1: 8 squadre. Allora c'è l'Inter e poi Napoli l'ha messo con 8 squadre, capito?
0: No, dai, il Napoli deve stare per forza un po' più avanti.
1: E non l'ha
0: alle
1: detto,
0: altre,
1: però.
0: Dai.
1: Ragazzi.
0: Sì, però voglio dire, dai.
1: L'ho letto adesso.
0: Sì,
1: Marco.
0: Sì, no, sono d'accordo, però io non
1: questa
0: condivido
1: è una bella dichiarazione.
0: La dichiarazione.
1: Campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Quindi devi contare l'Inter,
0: mani avanti, dai.
1: L'Inter prima e 8 squadre. C'è pure il Napoli, l'ha messo con le altre 7.
0: Sì,
1: ma Paolo non dici niente, direttore.
2: No, questo è veramente, ribadisco, paraculismo, questo si chiama così, Cioè, nel senso che veramente cerca. Cioè lo potevamo dire tutti, no?
1: È fenomenale, numero uno.
2: Noi ci mettiamo anche il Como, sia con Simone ci mettiamo anche il Como.
1: Ce l'ha messo, sì.
2: Quindi, vabbè.
0: Ma la vedi così, Paolo, oppure l'ha fatta insomma una dichiarazione per non mettere un po' le mani avanti?
2: No, ma è una dichiarazione prudente. Mi aspettavo anche io, come poteva in qualche modo dire chiunque, che si difendesse dicendo appunto che lo scudetto diciamo potrebbe essere alla portata, ma ci battiamo, ma quello che ci importa è appunto la qualificazione in Champions. Questa poteva essere una frase che poteva in qualche modo incastrarlo, no? Cioè perlomeno metterlo un pochettino alla berlina di fronte alle aspettative che ha lo stesso presidente, e invece non l'ha detto, no?
1: Però scusami Paolo, è stato un fenomenale, perché se l'è preparata alla grande, cioè non ha detto tra le prime quattro. Ha detto che l'Inter è la favorita, è la logica favorita per rivincere il campionato, poi campionato avvincente con 8 squadre lassù, anche il mio Napoli con le altre 7, dopo l'Inter, straordinario, è uscito fuori secondo me in maniera straordinaria.
0: Però scusatemi.
1: Cioè in maniera appunto elegante, per non dire tra le prime quattro, se avesse detto tra le prime quattro. Cioè, invece però, lui l'ha ribaltata, sì, di
0: però se noi, se noi, però adesso al di là delle sue dichiarazioni, se noi diciamo che l'Inter in questo momento è davanti a tutte, no? Okay, perché parte
1: non mica dice il mio poi c'è il mio Napoli, però non lo dice.
0: Lui non lo dice.
1: C'è il mio Napoli e altre sette.
0: Però sinceramente noi dobbiamo dirlo, cioè in scia all'Inter per me c'è il Napoli.
1: Ma fate come volete, lo dici però, tu. Allegri capito, dice però, quello che dico io.
0: Diamogli un po'.
3: Allegri non lo dice, ragazzi.
0: Vabbè, ma lo diciamo noi però, diciamolo, perché sennò non può essere così. Perché giustamente Pietro dice una cosa, un nostro ascoltatore, una considerazione che da un po' di tempo mi fa riflettere. Se l'anno scorso con una miriade di infortuni il Napoli è arrivato secondo, senza infortuni dove potrebbe arrivare?
1: Napoli e altre sette.
0: Napoli e altre sette, certo.
1: No, il Napoli con le altre sette.
0: Ah, tu dici il Napoli con le altre sette.
1: Poi arriva sesto, poi arriva secondo.
0: Sentiamo pure Orlando. Massimo.
3: Ma sai, per me può dire quello che vuole, sappiamo che è un bel paraculo, come ha detto prima il direttore, ma lo diciamo
1: con affetto, certo.
3: Con affetto, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che quest'anno è costretto a far giocare bene la sua squadra, sì, rispetto agli ultimi anni. Perché gli ultimi anni di Juventus e l'ultimo del Milan sono stati, da un punto di vista del gioco, veramente orribili, passami il termine. Invece quest'anno ha la squadra, ha la qualità per giocare bene. Dunque, secondo me, almeno il secondo posto e almeno arrivare, certo, non ti dico ai quarti di finale, però ecco, se raggiunge questi obiettivi, secondo me ha fatto molto bene. Senza questi obiettivi ha fatto male, dobbiamo essere sinceri.
0: Braglia?
4: Ma allora io dico che vabbè, non le chiacchiere le lascio a zero, nel senso che per me non hanno peso quel tipo di commenti, perché reputo il Napoli come squadra all'altezza di quello che la rosa dell'Inter, per quanto mi riguarda, con tutto rispetto alle idee di tutti. Bisogna vedere se Allegri come allenatore, che deve fare la differenza, che non ha fatto negli ultimi anni,
0: è all'altezza
4: soprattutto di Fabregas e Gasperini, perché le due squadre che hanno fatto e espresso il miglior calcio nel campionato scorso sono il Como e la Roma, per cui io mi aspetto a livello qualitativo che Allegri faccia la differenza con le potenzialità della rosa che ha in seno alla sua squadra, perché comunque sia, come ha detto giustamente il direttore, Allegri negli ultimi due ha fallito, è inutile girarci in giro, perché comunque è un allenatore che deve ridimostrare di essere quell'allenatore che ha dato lustro alla società quando ha vinto.
1: Però perdonami Simone, sai, io dico, allora, da una parte oggi secondo me c'è due notizie, no? Hanno parlato Chivu e Allegri. Chivu, interpellato a domanda diretta, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, faremo di tutto per portare a casa i risultati. Allegri, Inter la logica favorita per la Serie A, poi campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Questi sono,
0: messo con gli altri.
1: Se dobbiamo trovare diciamo il secondo di questo campionato che individuiamo nel Napoli,
0: tutti sono.
1: Allegri, che allena il Napoli, dice no, ci sono altre 7 squadre insieme,
0: esatto,
1: a me.
0: Esatto.
1: Dall'altra parte, chi ha vinto? Io mi prendo la responsabilità.
0: Siamo una squadra da battere.
1: C'è una differenza?
0: Sì, sì.
1: C'è una differenza. Se no, siamo qua e poi sospendiamo la sala e ci andiamo a casa.
0: Sì, sì, io sono
1: noi dobbiamo analizzare le dichiarazioni dei protagonisti, no? Come ci insegna il direttore. O no, Paolo? Se no, ce ne andiamo.
0: Paolo,
3: io bisogna essere realisti.
1: No, però ti sto dicendo come uno approccia. No, alla stagione, cioè due approcci diversi.
0: L'approccio è diverso.
1: Io non mi nascondo da una parte, Chivu dice.
0: Io invece mi sono messo nel mucchio.
1: Mucchio. Col Como, col Milan, Juve, Napoli, a Roma.
4: Di personalità, come lo è sempre stato. Questo vuol dire mancanza di personalità.
0: No, io credo che questo significa essere furbi.
4: No, furbi, vabbè, ma la furbizia è anche dettata dal fatto di una mancanza di personalità e di presa di responsabilità. Perché comunque, il Napoli come rosa, se è arrivato secondo con tutti gli infortuni che ha avuto e con la gestione gruppo comunque che ha salvaguardato quello che è l'aspetto della forza del Napoli, perché se un attore bisognava vedere se arrivava secondo. Io credo che Allegri, bene, con questa rosa del Napoli, che è paritetica secondo il mio punto di vista come forza a quella dell'Inter,
0: deve
4: prendersi la responsabilità, certo, di dire lotta per lo scudetto.
0: Non te lo dice. Paolo, vai.
4: Non te lo dice, vuol dire che non è realista.
0: Vabbè, però lui il messaggio è questo, non l'ha detto.
1: È un modo diverso per dire: tra le prime quattro ci potremmo essere anche noi.
0: Esatto.
1: Capito? E quindi come è straordinario, c'è una nuova versione.
2: Ancora peggio. Forse lo psicologo, diciamo, di De Laurentiis, consiglierei al mio paziente di analizzare bene queste frasi, perché sta smentendo, smentendo quello che il presidente aveva affermato e che quello che lui aveva confermato. Cioè, quando il presidente dice primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, Allegri, rispondendo l'Inter davanti, vuol dire che già il primo posto lo ha assegnato,
1: esatto,
2: e che il Napoli potrebbe capitare fra il secondo e il
1: l'ottavo posto,
2: che comunque non sfigurerebbe, perché quella è il
1: l'ottavo posto
2: è l'ottavo posto, che comunque non sfigurerebbe.

0: presidente, questo è sicuro.
1: Cioè, tradotto dice l'Inter è fuori dai giochi, che è grande favorita, e poi il resto
2: dietro siamo tutti allo stesso livello,
1: con rischio botto però.
2: Siamo tutti,
1: perché se tu mi dici 8 squadre, ha detto bene, vai fuori dall'Europa. Dove vai? Sei ottava? Dove vai?
0: Stefano,
1: va a fare la Coppa Italia, dove vai? I sedicesimi.
2: Vai Orlando, vai.
1: Agosto,
0: no,
1: so.
0: Dicevo, sai qual è secondo me il rischio di Allegri? È che nelle prime partite, magari con la squadra che tutti pensiamo possa essere quella titolare, magari non riesce ad ottenere risultati, non gli piace, che mi vada a cambiare e mi faccia una squadra più difensiva, perché la sua mentalità negli ultimi anni è stata quella. Ecco, non vorrei che in un momento magari dove non parti bene vada a cambiare modulo a una squadra che invece è chiaramente predisposta per quel tipo di gioco. Ecco, se fa una cosa del genere, secondo me si mette nelle condizioni già di essere criticato. E
3: ma la fa, Massimo, la fa perché già lo ha detto.
0: La mia paura è quella,
3: direttore. E già lo ha fatto capire anche dalle prime mosse, dalle prime amichevoli. Lui sta curando moltissimo la fase difensiva, quindi sicuramente sta snaturando il gioco del Napoli. Io non voglio mettere le mani avanti, perché
2: Paolo, mi permetto di fare un'osservazione. Secondo me il Napoli quest'anno doveva fa qualcosa di diverso, nel
1: però,
2: senso,
1: perdonatemi, però
2: per un attimo solo, al volo al volo, cioè secondo me questa è stata una squadra un po' spremuta da Conte, non può giocare più con quel tipo di intensità, deve trovare qualcosa di diverso, e secondo me
1: no, però ragazzi,
2: ma
1: aspetta
2: il Napoli che
1: non lo
2: che
1: dico
2: domina.
1: Senza noia, ma è un fenomeno, ma lo dico, cioè, ma perché lui parla così? Sono andato a vedere il calendario, Massimo, Simone,
2: la partenza, hai visto che partenza, che
1: Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta, Como e Bologna in casa. Ma ti credo che ti dice con 8 squadre in alta classifica, perché arrivederci al 10 ottobre, perché tu prima della sosta, oh, e se non sei pronto, se tu non fai almeno, che ne so, 3 vittorie e 2 pareggi, è già qua dopo la sosta, che sono 2 settimane, eh?
2: Sì, sì.
1: Ha voglia a fare titoli qua, cioè nel senso,
2: vabbè,
1: lui
2: vediamo.
1: Dice, oh, fammi vedere, prende un po' le misure, poi ci aggiorniamo al 10 ottobre, capito Paolo? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta.
2: Vedi, Lorenzo ci scrive...
1: E Como in casa, la seconda.
2: Ci scrive un ascoltatore e dice, non vedo nulla di scandaloso nelle parole di Allegri. Dice esattamente quello che dicono tutti, l'Inter alla Sub è favorita e poi ci sono 5-6 squadre che si equivalgono.
3: No, non è vero. Non dice quello che dicono tutti. Sta dicendo delle cose diverse... da allenatore di una squadra leader nel nostro campionato degli ultimi 17 anni, una squadra che è stata 16 volte 11 volte in Champions e 16 volte in Europa, è una squadra che ha vinto 2 scudetti e dico, insomma, no, non sono le parole di una squadra leader nel nostro campionato. L'allenatore di una squadra leader non può dire stiamo fra le prime 8, dobbiamo batterci per lo scudetto, deve dire un allenatore di una squadra leader.
2: Sì,
1: calendario, cioè se lui fa filotto sto calendario, ragazzi, esce fuori la grande.
2: Sì, sì, ma il calendario è del
1: ragazzi,
2: Napoli,
1: il calendario è pazzesco,
2: è complicato, sì.
1: È pazzesco.
2: Allora, chiedo, ci fermiamo un attimo sulla questione Napoli, poi ci ritorniamo, perché tra poco devo anche salutare Simone Braglia, che oggi sta soltanto nel primo blocco e quindi gli devo far fare pure i pronostici della prima giornata di campionato. No, chiedo una cosa, siccome Kivu ha anche detto in conferenza stampa, è tornato anche sulla situazione, sulle voci di mercato di Lautaro, ha detto mi fa piacere che parlano di Lautaro perché vuol dire un grande giocatore, ma comunque resta il nostro capitano, eccetera, eccetera, quindi vogliamo che Lautaro resti e credo rimarrà a lungo, ha detto, no? C'è il Barcellona, Orlando, che dicono che ha offerto 100 milioni. Per Lautaro, io ho detto prima, lasciamo stare adesso la posizione dell'Inter, che già è stata chiara su questa situazione, quindi non si cede assolutamente, non ha mai pensato ad una cessione, ma al calciatore Lautaro che ha 29 anni arriva alla chiamata del Barcellona, è una tentazione, oppure pensate che uno come lui, che ormai si è legato fortemente all'Inter, se ne frega di questa eventuale, se fosse vera, che arriva dalla Spagna questa news?
0: No,
2: non è una...
0: L'ho letta, l'ho sentita, l'ho seguita anch'io. Io credo

0: che davanti a un'offerta del genere, prima di tutto la società che tentenna, perché sono veramente tanti soldi. Il giocatore è chiaramente lusingato, perché hai visto che squadra ha fatto il Barcellona, ha preso anche Rodri, ha preso dei giocatori meravigliosi davanti, sono fortissimi. La tentazione magari c'è, ma lui è troppo interista, è troppo legato alla squadra. Ed è giusto che sia così, una bandiera, e credo che al di là della lusinga non lascerà mai l'Inter da qui alla fine della sua carriera, ne sono convinto.
1: Braglia?
2: Ma io credo che l'Inter valga il bambino, cioè se facciamo della società è giusto quello
1: che ti sentiamo un po' male, ma Simone ti puoi mettere un po' meglio che vieni... Vieni un
2: no,
1: po'
2: io sento bene.
1: Okay.
2: Io sento...
1: No, noi ci arrivava male il segnale, vai.
2: No, ma io credo che l'Inter vale Barcellona, okay. Cioè come io, cioè non è che e penso che anche, come giustamente ha detto Massimo, la società a decidere, perché qui l'offerta economica è importante, ma credo che comunque Lautaro per lungo tempo sarà un giocatore dell'Inter. È anche una bandiera. Ben venga il fatto di ritornare a delle bandiere, a delle identità che trasmettono quello che vuol dire essere partecipe di una squadra gloriosa quale quella dell'Inter.
1: Certo, e mi manca De Paola.
3: Sì, ma io credo che Lautaro abbia resistito a tutto, no? Cioè anche nell'Inter è stato messo sotto processo per tanti inizi di campionato o per tante fasi di campionato nelle quali non era lui. Poi però si è sempre dimostrato assolutamente determinante per l'Inter e per i risultati dell'Inter. Non credo anche io che l'Inter, diciamo, non sia o non possa essere, non possa rappresentare una squadra molto, molto ambiziosa per qualsiasi giocatore. E quindi non vedo un miglioramento pazzesco, no? Cioè non è che passo all'Inter a Barcellona e dico va bene, sto realizzando un'altra tappa fondamentale della mia carriera. È un'età in cui anche un giocatore come Lautaro deve fare due calcoli, nel senso che non è diciamo troppo vecchio o nemmeno tanto giovane da non poter trovare una sistemazione che sia più adatta alle proprie caratteristiche. E secondo me questa comfort zone, chiamiamola così anche se è un po' ripetitivo, lui l'ha trovata nell'Inter, quindi io penso che poi rimarrà all'Inter.
1: Sì, va bene, questo era un po', volevo chiedere, Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro pensiero. Simone, so che ti devo salutare, però ti devo far partecipare al gioco, ci sono i pronostici da fare per la prima giornata, ricominciamo caro Simone. Allora, andiamo subito alla prima partita, che ti chiedo il pronostico di Udinese-Como.
2: Udinese Como, per me l'Udinese è una brutta gatta quest'anno, sì. Per tutti. 1-2.
1: Genoa Napoli.
2: 1-0.
1: Roma Fiorentina.
2: 1-1.
1: 1-1, pareggio tra Roma e Fiorentina. Va bene, Simone, ti saluto.
4: Ciao, Simone.
1: Ci sentiamo prestissimo. Ciao,
2: ragazzi,
1: buon proseguimento.
2: Ciao.
1: Allora, rimaniamo, noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo con De Paola e Orlando, perché poi vi voglio chiedere anche una cosa sugli allenatori che abbiamo un po' definito la nuova generazione che parte in questa stagione. Ne parliamo un attimo, torniamo subito dopo il break.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva in Olanda, la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con 1-0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Poel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
1: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare nel calcio mi lascia positivo.
0: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata, oggi, il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio, la radio ufficiale di tuttomercatoweb.com.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
5: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Avrai un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con in diretta nel pomeriggio di Maracanã. E abbiamo in collegamento con noi il direttore De Paola, di nuovo Paolo, ciao.
1: Saluto
0: e poi
1: tutti.
0: Massimo Orlando con noi, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senti, voglio chiedere una cosa, però è chiaro che avremo tempo e ci ritorneremo lunedì, però cioè, poi si chiude la giornata con un Roma-Fiorentina, partita molto, molto interessante, intrigante, la Fiorentina ha cambiato tanto, la Roma ha inserito dei giocatori che tra l'altro, insomma, quanto credete in questa Roma che possa anche ambire, no, a lottare per il titolo? Stefano,
3: sai, è una sfida vincente perché, ecco, come hai detto tu, entusiasmo da una parte e dall'altra, perché gli abbonamenti gonfio, insomma, voglio dire, sarà uno stadio olimpico gonfio di entusiasmo. Però mentre la Fiorentina ha guardato in faccia le fiamme dell'inferno, e la Roma dopo 6-7 ha toccato, capito, è entrata nel paradiso della Champions League. Guarda che nel calcio questo conta, e quindi mi aspetto, al netto di una squadra ancora che si dovrà necessariamente formare, la Fiorentina, una sfida molto incerta, equilibrata e non così scontata sul piano, insomma, ecco, che la vittoria della Roma è favorita, naturalmente, però
0: dovrebbero, sai che molti danno informazione More e Dybala dal primo minuto?
3: C'è questa suggestione, non so se opterà per questo Gasperini oppure se andrà
0: anche Molina a destra,
3: rispetterà il precampionato, ecco. Perché poi gli allenatori rispettano sempre.
0: Lo sai che non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo
0: Gasperini,
3: me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund settimana.
0: Paolo, tu che idea hai della Roma? Fiducia elevata oppure, non so, questi acquisti che Rodrigo Mora, ne parlano tutti un gran bene, giovane talentuoso, e poi è una Roma molto tecnica, con Dybala, con Castro, cioè sono tutti giocatori di tecnica.
1: Sì, no, questa è una squadra che si avvicina molto a quella che vuole in assoluto, anzi è forse quella che vuole in assoluto Gasperini, giocatori che saltino l'uomo, giocatori che facciano gioco da soli e che poi che abbiano due o tre soluzioni, appunto essendo bravi tecnicamente, per poter aprire il gioco da altre parti. Quindi questa mi sembra una Roma che è molto interessante, devo dire che anche la spia, perché forse è quella più avanzata, appunto avendo preso More e Molina, di un cambiamento di mercato delle squadre italiane, appunto, che non vanno più in assoluto, sì, lascia stare Stones, diciamo che rappresenta ancora un modello vecchio per quanto riguarda gli acquisti, ma devo dire che la stessa Inter ha fatto delle modifiche interessanti, comprando dei giocatori che, diciamo, sono in fascia media-alta, che rilancia tante squadre, perché questo discorso riguarda la Juve, riguarda l'Inter, riguarda soprattutto il Milan. Sì. Anche se il Milan è una squadra completa, ma riguarda anche la Roma. Il Napoli è quella che è rimasta un pochettino più indietro, ma lo stesso ha fatto un acquisto importante in difesa, un acquisto, diciamo,
0: secondo me arriverà un attaccante forte, Paolo,
1: e arriverà ancora un attaccante sicuramente. Sì. Quindi io credo che questo mercato abbia rappresentato una piccola grande svolta per le squadre italiane e per il nostro campionato. Quindi credo che un po' tutte si stiano rinforzando nel nome di quello che tu avevi detto, appunto, nella prima fase, nel nome di un cambio di mentalità degli allenatori, cioè allenatori che siano più protesi. Unico esempio, eccezione di cui abbiamo discusso all'inizio, Allegri, protesi verso un obiettivo molto chiaro, esatto.
0: Sì, Orlando, tra l'altro, ecco, c'è l'esordio della Fiorentina, una Fiorentina completamente cambiata, no? Con tanti acquisti, e tra l'altro adesso bisogna capire che cosa succederà con Ken, perché insomma è una fase calda, no? di Ken, che potrebbe andare al Como, quindi ci potrebbe essere questo tipo di cessione, però sta di fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo.
2: Sì, no, ha fatto un buonissimo mercato Paratici, senza tante parole, senza... insomma, lavorando veramente nel modo corretto e rifacendo una squadra che l'anno scorso ha fatto male, andando a prendere giocatori, secondo me, nei punti giusti, però faccio fatica a vedere una Fiorentina così bella, sulla carta potenzialmente una sorpresa, senza Ken, devo dirti la verità, perché è vero che l'anno scorso ha avuto problemi fisici e anche un po' di carattere personale, però Ken è un giocatore che ti fa la differenza, ecco. Qui a Firenze tutti pregano perché il Como non arrivi all'offerta di 40 milioni, la Fiorentina con Ken è davvero una squadra che può sorprendere in questo campionato, perché hanno preso attacco un buonissimo giocatore, Ulai che è un buonissimo giocatore, c'è Fagioli, insomma una squadra che onestamente, come ha detto il direttore, destinata comunque ad essere una squadra che gioca a calcio, divertente, e che chiaramente deve anche portare a casa i risultati.
0: C'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: la Roma, secondo la mia sensazione, è che ci vorrà un po' di pazienza nelle prime giornate, ma una volta ingranata la marcia, questa Roma sarà una squadra spettacolare da vedere e un brutto cliente per chiunque. Beh, già lo è stato l'anno scorso.
2: Sono d'accordo, la garanzia è sempre quella che sta in panchina, questo grande allenatore che conosciamo ormai da anni, riesce a trasformare veramente... tutto quello che tocca diventa oro, come si dice in questi casi. Hanno preso dei giocatori molto interessanti, credo che il mercato non sia finito, perché la Roma, mi sembra di aver capito, che ancora uno o due giocatori potrebbero arrivare. Ha detto bene il direttore: c'è tanta qualità, c'è velocità, mi immagino una squadra che va a pressare, recupera il pallone, e poi davanti insomma c'è Malen, c'è Castro, Dybala che magari giocherà centellinando le partite, però quando sta bene è un giocatore sempre straordinario. Dunque attenzione alla Roma, non dico che è a livello dell'Inter, però può giocarsi qualcosa di importante.
0: Va bene, ti prego. C'è un ascoltatore subito che ci dice: ciao ragazzi, vedo il vostro entusiasmo per gli acquisti vari, ma una riserva del Porto, una del Liverpool, due che arrivano dal Strasburgo e Salisburgo, due dal Tottenham, salvo all'ultima giornata, non mi entusiasmano. Però che vuol dire questo? Cioè,
3: quindi... Noi ci siamo entusiasmati, abbiamo registrato dei fatti, insomma, dei movimenti di mercato, cioè, non è che siamo venuti qua con la banda musicale, insomma, in intonare qualche coro. No.
0: Sì, però cioè, sai, una cosa che non condivido è un giocatore che tu lo prendi da Liverpool, tra l'altro Jones le sue presenze le ha fatte, non è uno che non ha mai giocato.
4: Sì, no, però voglio
0: dire... c'è una concorrenza molto, però, molto alta lì, sì. E quindi è chiaro che puoi fare delle partite in panchina.
3: Certo.
0: Non è che sei un titolare indiscusso, quindi tu prendi un giocatore che ha giocato nel Liverpool, ha fatto un sacco di partite in Champions, cioè non prendi uno qualsiasi.
3: No, assolutamente.
0: Questo
3: ma qui c'è poco da esaltarsi, cioè nel senso ha ragione Paolo, ma stesso Massimo, insomma, che voglio dire, hanno puntualizzato sul fatto: guarda, ma Marco, la sfida degli allenatori non sarà sui principi di gioco, sarà sull'intensità e sul ritmo, non si medierà più.
2: Bravo,
3: cioè Gasperini trasmette intensità, lascia perdere poi sistemi tattici, giochi a 3, a 4, 4, 2, 3, se vai a 10 all'ora, certo, non vai da nessuna parte. Allora la sfida, certo, di Napoli, di Allegri, è: noi vogliamo vedere un Napoli reattivo, turbo iniezione,
0: ma
3: capisci?
0: Non lo vedi, ma non lo vedi, però
3: non lo vedi. No, è questa la sfida.
0: Non lo vedi.
3: Cioè io quest'anno analizzerò gli allenatori che mettono il motore dentro le squadre, non me ne frega più niente dei sistemi, basta, non le scatole piene di queste cose. Il mondiale ci ha detto che ci sono squadre, sì, che ci ha detto di tattico poco, di intenso invece abbiamo visto dei ritmi alti. Quando la squadra tiene ritmi alti tu ti dimentichi come gioca. Capisci qual è il discorso? È quello. E tu vai lontano. Quindi gli allenatori che non si aggiorneranno, perché quello che è nuovo oggi invecchia domani. Cioè io non sono così certo che la Roma potrà replicare il campionato dello scorso anno, che il Como potrà avere la vita facile. Cioè è tutto molto equilibrato, ma non lo diciamo noi. Allegri dice 8 squadre, però fa l'allenatore, non fa l'opinionista, l'analista o il giornalista. Capisci? Noi però dobbiamo tutto dire che è vero che ci sta quel blocco di squadre indefinito dove tutto può succedere sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma qual è la discriminante? Che è l'intensità e il ritmo e la qualità, naturalmente, sì. Però se giochi sotto velocità tu non vai da nessuna parte, secondo me. Poi lo vedremo.
0: A proposito di giocare sotto velocità, Paolo, vengo da te. Ci sono degli allenatori, mi sembra due sono addirittura al debutto in Serie A. Mi riferisco ad Abate, Aquilani, poi c'è De Rossi che parte dall'inizio con il Genoa, Grosso che parte con la Fiorentina, quindi fa uno step a livello di panchina. Io l'ho definita un po' la nuova generazione di allenatori. Da chi ti aspetti un impatto importante tra questi quattro in questo campionato?
1: Da Grosso, perché Grosso secondo me ha un impegno che deve collimare con le ambizioni della società, perché quest'anno ha fatto tantissimi acquisti, lo ha detto prima Massimo, no? Già a me fa impazzire Attà, ma anche Mastrantuono, Oulai, insomma, la difesa l'ha completamente cambiata.
0: Sì.
1: Quindi a me importa anche che non faccia giocare tanto Ranieri, perché ecco, non è che è un'antipatia per Ranieri, però lo vedo come un punto debole nel fatto che si espone troppo con quelle proteste eccessive. Anche un po' fuori luogo, non è quello il carattere della Fiorentina. Il carattere della Fiorentina si deve esprimere con la qualità dei giocatori, e quest'anno secondo me c'è molta qualità nei giocatori della Fiorentina, che secondo
0: sì,
1: me è grosso.
0: Sì, è una squadra di qualità, sono d'accordo.
1: Saprà mettere in mostra.
0: Quindi tu dici da grosso ti aspetti proprio anche lo dall'allenatore, sì, che dal Sassuolo alla Fiorentina faccia sto step importante.
1: Sì,
0: ecco.
1: Sì. Ma me lo aspetto perché guarda, io ho ascoltato di recente un'intervista, anzi più che altro un estratto di Guardiola, molto bello, che ha mischiato un po' le cose, perché sembra il sacro e profano i sentimenti, insomma ha mischiato un pochettino il divorzio dalla moglie con quello che lui intende nella vita per qualunque cosa, no? Dal calcio alla vita in generale. In questo discorso lui ha detto: fra me e mia moglie è finita la passione, e finendo la passione è finito tutto. Io la voglio vedere questa passione in qualunque cosa, io ce la metto da allenatore, la voglio vedere nei calciatori. Se non vedo la passione nei calciatori, io i calciatori li mando via. E per passione si intende un po' quello che ha detto prima Stefano, cioè la differenza sta negli allenatori, nel riuscire a tirar fuori non il compitino, non
3: l'atteggiamento
1: da professionista, non diciamo, sì, le cose normali che ti aspetti perché sei pagato,
3: la cattedra, diciamo così, ecco.
1: Esatto, no, devi dare quello che tu hai dentro, ma anche di più di quello che hai dentro a livello di passione e di carattere.
3: È così.
1: Questo è quello che ha detto, appunto, con questa frase forte, accostandola addirittura a un sentimento personale nei confronti della propria moglie, del divorzio che ha effettuato. Ecco, mi sembra una frase molto efficace. Dice: io nella vita ci metto tutto, se manca la passione finisce anche un matrimonio.
3: Bella questa cosa della passione,
0: sì,
3: che
0: sì,
3: poi
0: sì,
3: è un po' nel nostro campionato, li vediamo nel lavoro. Marco, di Fabregas col Como, no? Ci mette tutto, cioè ci mette l'anima, anche abbiamo visto dei video all'interno, è un po' su quel pensiero là, su quella mentalità lì.
0: Orlando, tu tra questi allenatori voti anche te grosso oppure c'è qualcun altro?
2: Sì, voto grosso perché insomma l'ha spiegato bene il direttore, c'è aspettativa, c'è stato un mercato veramente di qualità e dunque mi aspetto che lui sia protagonista. Deve veramente fare bene quest'anno. Sappiamo che Firenze è una piazza, no? Particolare, non facile, deve partire bene, perché sennò poi dopo cominciano subito le chiacchiere che qui non finiscono mai e che non fanno bene alla squadra. Però sulla carta è lui quello che ha più possibilità, perché parlando degli altri molto velocemente, Aquilani mi sembra che gli abbiano smontato un po' la squadra, Pinamonti vuole andare via, Torfed comunque è un sì, giocatore che potrebbe finire alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e sai, quando ti levano certi giocatori poi è difficile fare bene, anche se ha dimostrato di essere comunque un buonissimo
0: allenatore. Buon allenatore, certo.
2: E passando all'altro, scusa, quello del Torino, onestamente Abate, mi sento di dire Abate che la società non lo ha messo nelle condizioni di avere una squadra che possa fare un campionato da protagonista. Mi sembra che almeno che negli ultimi giorni Cairo non faccia altri acquisti, mi sembra un Torino addirittura che è peggiorato rispetto all'anno scorso.
0: Saremo a vedere. Tu Stefano, individui anche tu grosso?
3: No, è stato oppure perfetto Massimo, sì, sono d'accordo. Cioè Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, è la prima volta che capita, è andato via Carnevali, è andato via poi quella magia, no?
0: Anche tu dici può trovare delle difficoltà.
3: Povero Aquilani, cioè adesso Carnevali se n'è andato, arriva a Sassuolo, dove chi è che ha fallito? Adesso a memoria mi ha fatto male Dionisi prima ha fatto bene. Hanno fatto bene sempre tutti a Sassuolo. Pur essendo bravo, di trovare delle difficoltà, gli auguriamo di fare il meglio naturalmente. E poi ha detto bene, anche il Torino non mi sembra una squadra costruita per Abate, Cioè, che, però sono tutti allenatori, come fiducia, diceva, però, diceva Paolo, mi piace questo discorso che ha fatto questo racconto, su, devono essere tutti appassionati, basta con queste cose.
0: Ho
3: che tu c'hai un curriculum, ti porti dietro il suo curriculum e sei più bravo, non sei più bravo, sei alla pari con gli altri, è finito, il calcio sta diventando clamorosamente, cioè, implacabile da questo punto di vista. Non serve a niente quello che hai fatto l'anno prima.
0: Questo è vero.
3: Hai capito il discorso? E qui stiamo difendendo degli allenatori che hanno fatto degli errori, ma blu, non lo so, scegli tu il colore, cose orribili. E adesso diciamo però il migliore. Ma perché dobbiamo dire che quello è il migliore mentre alla pari di uno che c'ha magari due anni in Serie A?
0: Sì.
3: Ma tanto voglio dire, prima o poi ci arriveremo, perché ci saranno De Rossi, Fabregas, Aguilani, Grosso.
0: C'è il cambio generazionale, ci deve stare per forza a un certo punto.
3: Gasperini, no,
0: lo sai Paolo,
3: non è, non è una questione di età. Ha detto bene Paolo, tu puoi avere la passione pure a 70 anni.
0: Certo.
3: Però se tu vai lì, perché però mi ricordo 10 anni. 10 anni fa eri
0: un'altra persona,
3: un altro calcio e basta, deve finire sta storia.
0: Lo sai Paolo, mi ha colpito anche le parole di Vlasic a proposito del Torino, che ha detto che lui è rimasto diciamo così colpito dalla grinta e dalla passione di Abate in questi giorni di lavoro. Ha detto arriva la mattina alle 7 e va via la sera alle 8.
3: Bravo.
0: Ha detto sta lì, guarda tutti i particolari, una cosa, ha detto mi ha colpito questo suo modo di lavorare.
1: È bello se riuscisse a trasferirlo chiaramente ai giocatori,
0: certo.
1: Ha ragione Massimo, cioè, Cacciamani forse può essere diciamo l'acquisto più importante, ma gli altri ragazzi con tutto il rispetto, Comusso, Comert, insomma mi sembrano giocatori che come dire riempiono un pochettino dei buchi, ma non è che
0: non fanno la differenza. Tu dici non fanno la differenza. Vabbè. Staremo, invece sentite l'ultimo giro prima dei pronostici, Paolo, su Sarri e anche su Gattuso Lazio che pensiero avete? Sarri ieri ha fatto l'esordio in Conference League non bene. E che idea ti non so se hai dato un'occhiata alla partita o meno, però ecco, ti chiedo un po' un pensiero su queste ultime due squadre.
1: No, guarda, io credo che Sarri sia finalmente, diciamo, da brontolone che era diventato negli ultimi tempi, anche con ragione devo dire alla Lazio, nel suo ambiente. Io credo che Sarri abbia, come dire, adesso l'obbligo, perché non si può nascondere. Cioè, nel senso che è piombato in un ambiente ideale per lui, non troppo pretenzioso, ma di qualità, che gli offre anche qualità, che ha una disciplina del lavoro ferrea. Allora gli deve trasmettere appunto quello che dicevamo prima, quella sua passione, che non deve essere troppo didattica, deve essere una passione vera trasmessa attraverso una didattica eccellente che lui conosce, ma deve essere qualche cosa che faccia veramente svoltare l'Atalanta. Ci riuscirà? Vediamo. Non consideriamo ancora ciò che sta succedendo adesso, ma con il cammino in campionato. La Lazio, ragazzi, è un grande punto di domanda. L'uscita dalla Coppa Italia è veramente qualcosa di vergognoso, secondo me. Cioè, non rappresenta un bel segnale. Ecco, là c'è la dissonanza fra il discorso che facevamo prima. Cioè, non è che tu, ostentando una rabbia in volto, come fa Gattuso, una rabbia con il tuo atteggiamento, con tutto te stesso, sia la fotografia di quello che trasmette ai giocatori. A volte ogni singolo giocatore, lo vediamo in un'epoca moderna che è molto difficile, nel senso che certe cose che per noi, per la nostra generazione, poteva essere valido, cioè il riferimento ai valori, a certe cose sane, all'orgoglio personale, non è che fanno presa molto sui giovani, quindi avere una faccia sempre incazzata, rabbiosa, non è sinonimo di trasmissione di grinta e carattere. È quello che tu riesci, e ritorna a Guardiola, a trasmettere toccando le corde giuste di ogni singolo giocatore. Finora nelle sue esperienze, mi dispiace dirlo, nelle ultime esperienze dal Napoli fino alla Nazionale, Gattuso non c'è riuscito. Cioè è una rabbia che lui esprime personalmente, ma che non trasmette la squadra che allena.
0: Orlando, così completiamo il giro.
2: Ma tu hai due top player lì, cosa devo... cosa devo aggiungere? Niente sul...
0: Io invece di Sarri penso che sia una missione molto difficile.
2: No, sono d'accordo. Allora, tieni conto però che sono stati 11 anni di...
0: Spero che l'Atalanta non abbia sbagliato ancora allenatore come l'ultimo anno.
3: Addirittura. E siamo al 22 d'agosto, Marco. Già comincia.
0: Io la butto lì. Io la butto.
2: Però Marco, allora, 10 anni di Gasperini, quello dell'anno scorso era un altro anno di Gasperini, anche se non c'era, perché il modo di giocare è stato lo stesso e dunque va considerato che veramente si cambia completamente modo di giocare e bisogna dargli dargli un po' di
0: sono d'accordo, tempo diamoglielo, ci mancherebbe poi
2: diamo un po' di tempo, però come ha detto il direttore la squadra è di qualità,
3: però diamo tempo a tutti,
2: è di qualità. Dunque sicuramente quest'anno la società, che è intelligente, a Bergamo sanno fare calcio, non gli chiederanno magari risultati clamorosi, però ecco, se dovesse fallire, fallisce perché ha sbagliato lui, perché è una squadra, se vai a vedere la squadra è una squadra forte.
0: Porca miseria se è forte, insomma, adesso.
2: Per quanto riguarda la Lazio, io credo che tutto giri intorno al discorso che ha fatto Paolo, mi trovo d'accordo, io non avrei preso Gattuso, però io credo che giri tutto intorno all'ambiente, insomma un po' sto seguendo sui social, giocherai sempre senza il pubblico in casa e molto probabilmente non ti seguiranno neanche fuori. Io credo che la Lazio debba pensare veramente, mi salvo il prima possibile, perché quando giochi in contesto del genere c'è il rischio anche che la situazione possa peggiorare, no?
0: Dunque
2: con questa squadra qui per me devi cercare di arrivare al più presto e sperare che il prossimo anno ci sia un cambiamento a livello del vertice.
0: Stefano, tu vuoi aggiungere qualcosa su questi due allenatori? Un po' situazione generale?
3: Sono stati perfetti sia Paolo che Massimo. Per quanto relativamente alla situazione della Lazio, è come se non avesse una sponda, cioè non c'ha la sponda del tifo, c'ha una mezza sponda da parte della società. Ogni volta che cerca di prendere una questa, succede l'imponderabile, l'imprevedibile, saltano per visite mediche. Marco, è una cosa che non si può raccontare. Cioè, io te lo dico. Sarà difficile trovare argomenti durante la stagione per quanto riguarda la
0: almeno il campo, speriamo di raccontare qualcosa.
3: Nel senso che sì, però poi il resto fuori c'è anche la valutazione, io capisco, Gattuso non piace, diciamo così, alla maggior parte dei tifosi, insomma c'è molto scetticismo, però ha detto bene Massimo, ma come fai a fare l'allenatore sospeso, stanno dentro una bolla sti calciatori, a Formello, e vanno a giocare in casa e dice ma oggi si gioca, ma sei un giocatore di Serie A, guardate, e vedi quattro gatti allo stadio e questa contestazione costante, poi sono ragazzi sensibili, leggono tutti i giorni e dice sta storia quando finirà, e poi non possono dire niente, perché se gli fanno una domanda, cioè anche la comunicazione come la curi durante la settimana è un caos terrificante, in cui è difficile fare anche delle considerazioni. Sì. Ecco perché te dico che voglio dire, dobbiamo svuotare anche da argomenti, perché ci sarà un calcio al Gattuso che dice le solite cose, che dice l'elmetto, ci metto la faccia, tutte queste cose. Ho capito, ha detto bene Paolo, è una gravità inaudita, uscì col manto alla prima, dai su, in Coppa Italia, non lo puoi fare.
0: Guarda,
3: Sinner,
0: mi
3: tra
0: riporto,
3: l'altro non giocherà gli USO, perché questa è una brutta notizia.
0: Questa è una brutta
3: mentre
0: notizia.
3: Ritorna Paperino Alcaraz.
0: Sì. Non ci sarà Sinner, ha scritto pochi istanti fa proprio Garbo prima della notizia. Allora vi dico che prendo questa parola di Vlahovic che dice che il calcio è per i tifosi e si gioca per i tifosi. L'anno scorso quando c'era lo stadio vuoto era un po' una brutta sensazione giocare così, ma adesso sono tornati e sono molto contento come tutta la squadra. Quindi questo per far capire che poi giocare senza tifosi, il Torino pure ci ha giocato, cioè è
3: ma
0: molto
3: come
0: complicato.
3: Fai? Ma se il giocatore di Serie A non hai l'adrenalina giusta, la gratificazione, una compensazione psicologica, anche un colpo di vanità, perché uno fa adesso, non cominciamo, no Massimo, Paolo, non ci giriamo intorno a questa ipocrisia, uno va là e sei anche un calciatore, ma vedi l'ora di giocare davanti a 30.000 persone, o no?
2: Certo,
3: ma dai,
2: certo.
3: Ma sei un giocatore di Serie A, esci fuori dal campo, Massimo, oh quanti so? 150, mamma mia, giochiamo contro il Napoli in casa.
2: Mamma mia,
3: come
2: davvero,
3: si fa?
2: Davvero.
3: E
2: il
3: poi dopo
2: è ancora dei tifosi, bisogna che ce lo ricordiamo questo, dai. Senza i tifosi, se non andassero, dimmi te se ci sarebbe tutto questo giro di soldi. Non voglio entrare in discorsi, ma è la verità. Senza tifosi, senza la curva, senza il tifo, senza quello che vediamo tutte le domeniche, il calcio non lo seguirebbe nessuno.
3: Ma poi invece, è talmente, Paolo, Massimo e Marco, è talmente difficile, non si cambierà mai. Se la Lazio infila 7 vittorie consecutive, non andranno ugualmente allo stadio. Mi dici tu come si risolve questa situazione, Marco?
0: Ah, non lo so.
3: Capisci? Allora, quindi il calciatore sa, faccio bene, non va bene, faccio male, non se, cambi. E quindi impazzisci. Ma allora la domanda esistenziale è: se io fossi un calciatore, dico, sto dentro il ritiro, ma io, ma che ci sto a fare qua? Cioè, la domanda è questa: io che, con chi gioco? Per chi gioco? Perché sto qua?
2: No, giochi solo per i soldi. Bravo. Purtroppo.
3: No, infatti, però.
2: Giocherai solo per i soldi, ti pagano abbastanza bene, forse anche bene, e dici, vabbè.
3: Perché, caro Paolo, questa situazione, che tu faccia bene o faccia male, non la cambi.
2: No, non la cambi, ma la cosa clamorosa di cui io dico, perché, cioè, come dire, si è vantato sempre lo Tito di vederci molto lungo.
3: Ma infatti tutti si aspettano un passo da parte sua in un modo o nell'altro, capisce, perché è una cosa che può risolvere solo lui.
2: Capisce le situazioni, ma io lo potevo capire lo Tito fin quando diceva sono 200, sono persone che sono gli ultra peggiori, cioè, invece no, qua è tutta la tifoseria della Lazio, ma tutta. Quindi allora, se tu hai coinvolto in questo movimento tante persone, il problema non è più l'irriducibile ultra che ce l'ha con te, no, è un problema più profondo, e mi meraviglio che un presidente non lo capisca.
0: Però Paolo, senti, io, tu sei, insomma, sono anni che sei nel calcio, hai visto di tutto, ma come può pensare, cioè, quello che io dico, come puoi pensare di togliere una società a un presidente? Cioè, questo che io, cioè, questa protesta, che è stata molto bella nella prima parte, di grande impatto, adesso mi chiedo se non porta a questo risultato, che non lo porta a questo risultato, a meno che non fa un passo lui, che finalità può avere? Di far sprofondare una squadra?
3: Sì, ma devi fare un'altra domanda, però. Come anche per un presidente, com'è pensabile di poter andare avanti senza tifosi, senza quell'amore, se lui, quel sentimento, se quella passione di cui fa riferimento Paolo
0: non
3: in un altro
0: lo fa,
3: contesto,
0: non ha questa empatia, non c'ha questa
3: però,
0: sensibilità,
3: ma non è,
0: che si fa? Cioè, Paolo,
3: ma qui non è un discorso tra vinti e vincitori, devi capire, prendere la situazione di fatto o no, Paolo, e agire in un certo modo.
2: Ma io, cioè, Marco, capisco quello che vuoi dire, ma non puoi chiedere a un tifoso che alla fine paga il biglietto, fa anche sacrifici, fa delle rinunce, ma che comunque ha una passione smodata per la propria squadra, no, non puoi chiedere a un tifoso di ragionare con grano salis per quanto riguarda la gestione della società. Alla fine, se questa situazione si è determinata negli anni, non può essere il tifoso a fare un passo indietro. Cioè, il tifoso si è trovato in questa situazione, ma non perché l'ha voluto lui, perché proprio veramente, cioè, c'è stata, come dire, una ferita dietro l'altra per la tifoseria della
0: Lazio. Sì, però Paolo, perdonami, tu puoi arrivare addirittura a sperare che la squadra perda?
2: Qual è la tua soluzione?
0: No,
2: qual è la tua soluzione?
0: Io non ho soluzioni, mi sembra che qui è un muro contro muro, cioè non c'è una soluzione.
3: Sì,
0: cioè,
3: Marco, sì, però Paolo muri, ti ha detto che parte da lontano, cioè non è che si sono svegliati tutti quanti.
0: Sì, ho capito che parte da lontano.
3: Perché so 4-5 anni che stai a fare, sai che c'è, ci veniamo più allo stadio.
2: È una difesa così civile, è così importante.
0: Ma io sono d'accordo con te, però
2: no, non c'è un muro, scusami, perdonami, quello dei tifosi non è un muro. Il muro è quello della società, è quello di chi dice è il mio orticello, è la mia proprietà.
0: Ma Paolo, però quello che ti voglio dire, al tifoso oggi interessa soltanto che lo Tito si tolga, ok? Questo non avverrà. Se non avviene oggi, domani, dopodomani, che
2: e
0: succede?
2: Io civilmente dico, mi vedo la squadra, la televisione, vado qualche volta in trasferta quando mi va, ma io, insomma, per questa squadra non faccio più sacrifici. O perlomeno non mi viene di andare allo stadio a tifare per uno.
0: Però
2: che
0: vanno in trasferta.
3: In trasferta ci vanno.
0: Però vanno in trasferta.
2: In trasferta ci vanno, certo, in trasferta ci vanno. Perché, ma questo dimostra anche intelligenza e sensibilità. Cioè, dice, io il sacrificio di viaggio, di biglietto, eccetera, non faccio mancare il sostegno alla squadra fuori casa,
4: ma in casa ho, diciamo, opera una civile protesta. Secondo me non è un muro, perché è la parte più debole quella dei tifosi. Il muro l'ho alzato lo Tito, non l'hanno alzato i tifosi.
0: Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Speriamo che si palesi qualcuno, perché a questo punto bisogna sperare che si palesi qualcuno.
3: Ma tu hai detto che non avverrà mai, perché lui non vuole vendere, quindi è una situazione. Ma guarda che faranno un film, vedrai. Ah, cioè, no, uscirà fuori un qualcosa di. Perché questa è una cosa, un fenomeno mai in precedenza mai, non si è mai verificato. Paolo, tu hai mai raccontato tanti anni di lavoro una situazione del genere? Si è mai verificata?
4: Guarda, si sono verificati, ma si sono ma cioè di proteste, o perlomeno di cose che la tifoseria non ha accettato, sulle quali siamo intervenuti anche come giornalisti per dire che magari era
3: eccessivo,
4: prese posizioni, giocatori rifiutati, no?
3: Però una cosa così lunga non me la ricordo.
4: Una cosa così lunga nei confronti della proprietà e della società non l'ho mai vista, mai.
0: Va bene, andiamo ai pronostici, che chiudiamo con De Paolo e Orlando. Mancano solo i loro pronostici. Parto dal direttore De Paola. Udinese Como
4: 0-2.
0: Genoa Napoli
4: 1-1.
0: Roma Fiorentina
4: 2-1.
0: Bene, andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
5: 1-2.
0: Genoa Napoli
5: 1-1.
0: Roma Fiorentina
5: 3-2.
0: Bene, ok, io vi ringrazio e vi do un buon fine settimana.
3: Ciao Massimo, ciao Paolo,
0: un abbraccio ad entrambi.
4: Ciao Marco.
0: Bene, break adesso per noi, poi recuperiamo un po' di messaggi e alle 16:35 andiamo al giro dei campi.

0: Buon pomeriggio dalla redazione.
1: Apriamo con l'estero. Attacco con una spada in una scuola a Fagersta in Svezia. Un uomo armato è entrato nell'istituto e ha ferito diverse persone. L'allarme è scattato poco dopo le 14 e sul posto è intervenuta la polizia con un vasto dispiegamento di forze. Secondo i media svedesi, gli agenti hanno sparato all'aggressore ferendolo a una gamba e l'uomo è stato fermato. Non sono ancora note le condizioni dei feriti né il movente dell'attacco.
0: La Turchia ha emesso un mandato d'arresto contro il premier israeliano Benjamin Netanyahu e altri esponenti del governo e delle forze armate di Israele. L'iniziativa della magistratura turca è legata all'intercettazione della Global Sumud flottiglia diretta verso Gaza con aiuti umanitari e alle operazioni israeliane nella striscia. Ankara contesta, tra gli altri reati, crimini contro l'umanità e genocidio. Il provvedimento accentua ulteriormente le tensioni diplomatiche tra Turchia e Israele.
1: Veniamo in Italia con la cronaca. La procura di Potenza indaga per omicidio sulla morte di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, trovata senza vita a Tito nel Potentino, con un gravissimo trauma al volto. Secondo una prima ricostruzione, la donna si trovava nell'abitazione del figlio trentenne che è stato interrogato dagli inquirenti. Sentito anche l'ex marito che vive in un appartamento adiacente. I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto e al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.
0: Primo grande weekend di controesodo estivo sulle strade italiane. Secondo le stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, tra oggi e domenica sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti sulla rete gestita dalla società, con flussi in aumento dalle località di vacanza verso le grandi città. Proseguono però anche le ultime partenze verso le mete turistiche. L'invito agli automobilisti è a programmare il viaggio e informarsi sulle condizioni del traffico prima di mettersi in strada.
1: Voltiamo pagina, al via la 47esima edizione del meeting di Rimini con oltre 150 incontri fino al 26 agosto. Nel suo messaggio Mattarella invita a respingere odio e chiusure, mentre il presidente Scholz richiama a un'accoglienza dei migranti fondata su integrazione e lavoro. Grande attesa per Papa Leone XIV domani al meeting e poi sulla spiaggia del porto per la messa.
0: Lo sport oggi inizia a Taranto la 20esima edizione dei Giochi del Mediterraneo con 3.803 atleti di 26 nazioni impegnati in 33 discipline. Questa sera allo stadio Iacovone, tutto esaurito, la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della Premier Giorgia Meloni, portabandiera azzurri Filippo Torto e Irma Testa. Intanto l'Italia parte bene nella pallavolo, vittoria degli uomini sul Portogallo per 3-1 e delle donne sulla Bosnia Erzegovina per 3-0.
1: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: TMV Radio. Siamo fatti della stessa sostanza dello sport. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
4: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
2: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Stefano, siamo tornati, l'abbiamo letta in diretta, il forfè di Sinner.
1: Mi spiace molto.
0: Gli Open.
1: E poi certifica come Marco i ritmi, lo sport sta diventando veramente insostenibile anche per i fuoriclasse con Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro lui rientra.
0: E l'altro non c'è, ma beh, veramente è una roba...
1: Mantenersi a certi livelli la cosa veramente
0: non è facile, no, infatti ci vuole veramente, poi adesso che si gioca così tanto, che in tutti gli sport c'è veramente una roba eccessiva proprio,
1: sì.
0: Allora facciamo una cosa, caro Stefano, recuperiamo un po' di messaggi sia vocali che testi scritti, perché alcuni sono rimasti in coda, quindi Gabriele, che come sempre ringrazio, in cabina di regia, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Vai, audio.
2: Diretto con rispetto, okay. Però mamma mia, mi pesti un buono perché ha preso Allegri, okay. Ditelo che ce l'avete con Allegri, ma come ha fatto Allegri? Non vi capisco.
0: Vabbè, io che devo sì. Insomma, si commenta. Sì. A me non mi ha fatto niente.
1: Si,
0: io sono convinto che farà bene, quindi figurati. Però ognuno può avere la sua opinione. Allora, vai con un altro messaggio.
3: Salve ragazzi, vedo che avete cominciato alla grande con Allegri. Poi non capisco snaturare il gioco del Napoli. Negli ultimi 2 anni ha vinto il campionato con 11 vittorie streminzite, 1-0 col migliore in campo il portiere. L'anno scorso giudicate voi, specialmente in Champions. Dopodiché, che cosa avrà detto? Ha detto che l'Inter, avendo vinto campionato e Coppa Italia, è la favorita, e poi c'è un bel gruppo dietro. Poi ricordo che alla presentazione ha detto che spera di arrivare a marzo-aprile e di giocare per qualche titolo.
1: Ma marzo-aprile ha detto quello scorso.
3: Più? Comunque.
1: Sì, ma ragazzi, non dovete prendervela, dai, si vivacizza un po', dai, siamo all'inizio, nastri, no, di parte, no. Quindi non è che sappiamo tutti che il Napoli è una grande squadra, la rispettiamo, ce l'abbiamo anche in simpatia.
0: Ma per me,
1: però,
0: è forte, lotta
1: è
0: con
1: forte.
0: E deve lottare,
1: cioè,
0: con lui.
1: Quando una squadra è forte,
0: lo si deve pretendere.
1: Che,
0: guarda, lo si deve
1: ci siamo
0: pretendere.
1: Anche noi, lotteremo, poi calcio sappiamo che... Però insomma...
0: Lo si deve pretendere, ragazzi, che è diverso. Cioè deve e lo si deve pretendere che il Napoli lotti con l'Inter. Non ci sono, poi può pure perdere all'ultima giornata e vincere l'Inter o vincere il Napoli, però non è impensabile che il Napoli non possa lottare con l'Inter per lo scudetto.
4: Uomini forti,
0: io la vedo in questa maniera
4: forti.
1: Sì, ma noi diciamo appunto questo
0: e io la vedo così,
1: portiamo
0: poi,
1: grande rispetto e
0: per me il Napoli
1: grande
0: è più avanti delle altre,
1: nei confronti del Napoli,
0: delle altre sette
1: capito,
0: squadre,
1: amici?
0: Che ha citato Allegri, il Napoli è più
1: non
0: avanti,
1: non è che ce l'abbiamo, non ce l'abbiamo,
0: non può
1: con
0: essere allo stesso
1: noi.
0: Livello
1: ci aspettavamo, insomma, siccome diciamo che il Napoli è un pochino dietro l'Inter, è la squadra
0: tutto
1: più attrezzata per dar fastidio all'Inter.
0: Io sono anche convinto che questo Napoli, che è stato un po', diciamo così, strapassato da Conte, era la migliore soluzione.
1: Lo pensa il presidente, e allora vabbè, poi diciamo noi la stessa cosa del presidente, di chi anche, voglio dire, sostiene il Napoli. La forza riconosce il valore di
0: certo.
1: Questa squadra.
0: Vabbè, diamo un altro audio, vai.
5: Pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe da Napoli.
0: Giuseppe,
5: ma a cosa serve fare un'analisi tipo ago nel pagliaio della discussione, del discorso di Allegri? Sappiamo bene che le frasi degli addetti al calcio sono tutte stereotipate, monotone, ripetitive. Sono felice di aver raggiunto questa squadra, daremo il massimo, daremo il 100%, daremo il 110%. E poi ovviamente sono tutte frasi prudenti, anche perché un allenatore non credo che
1: ma
5: si
1: come
5: deve
1: dire?
5: Impegnare, perché naturalmente il risultato conta anche da lui come organizza la squadra, si voglia cioè già impegnare a dire io raggiungerò lo scudetto, vincerò la Coppa dei Campioni, vincerò la Coppa del Nonno.
1: Ma non è che uno si aspetta.
5: Complimenti e grazie sempre per la vostra
0: grazie.
5: Compagnia.
1: Complimenti
0: grazie.
1: A te, intervento molto molto... diciamo uno spunto importante, ma dire allora chi vuole da una parte dice ci prendiamo le responsabilità, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, dall'altra parte Allegri invece dice è più cauto, sono due forme di comunicazione diverse, però noi diciamo io e Marco, ma non soltanto noi credo, che il Napoli è una squadra forte, Quindi ci aspettavamo magari un altro tipo di, ma nessuna polemica, non ce l'abbiamo con Allegri, lo stimiamo, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che lui faccia Allegri con Napoli, perché la squadra è forte. Poi marzo-aprile, l'ha detto lo scorso anno, l'ha detto, lo diceva pure la Juve, è un suo modo di pensare, ha vinto pensando così. Mm-hmm. Però io non mi ricordo che la Juve diceva, arriviamo, diceva sì, campionato, la Juve partiva e vinceva. Ora c'ha la squadra per vincere, quantomeno per provare a vincere, mm-hmm, non per piazzarsi, che sono due sport differenti.
0: Certo,
1: piazzarsi, certo, e vincere sono due sport differenti. Che Max conosce a menadito, perché è un fuoriclasse dalla panchina. Allora, mm, da un fuoriclasse dalla panchina non ci aspettiamo che faccia fuoriclasse, giusto Marco?
0: Assolutamente.
1: Intanto, aspetta in primis il presidente, quindi non è che non ci sono equivoci.
0: C'è una news da,
1: è stato preso per questo.
0: È una news che arriva dalla Juventus, che riguarda la Juventus, pardon, la prendo da tutto Mercato Web, perché Mattia Perin saluta la Juventus, è fatta per il passaggio del portiere al Palermo. Quindi c'era questa trattativa già giorni fa e adesso si dà per fatto il passaggio di Perin, perché il Palermo ha perso nell'ultima partita, c'è un infortunio al portiere titolare e quindi...
1: Quindi Di Gregorio non resta.
0: La Juventus, in attesa di capire cosa succederà con Di Gregorio, destinato però con tutta probabilità a partire anche lui, cercherà un nuovo vice per Guglielmo Vicario. Quindi tra i nomi ci sono Audero, che però era stato smentito giorni fa, e Musso, tra le possibili alternative. Gabriele, dammi un altro audio, poi leggo un paio di messaggi velocissimi, vai.
4: Commentare a volo il messaggio dell'ascoltatore, ha detto che l'Inter non è favorita, che gioca male, che è imballata da 5 anni, è inutile rileggergli le statistiche, non ha dribblatori, l'unica cosa esatta che ha detto, però può vincere anche la Champions League l'Inter quest'anno, ma l'anno prossimo questo delle spettatori era la stessa cosa, c'è faziosità nei giudizi e lasciamola a loro. Poi c'è chi vuole fare un discorso più approfondito, parlare da un punto di vista tecnico e anche sportivamente, allora è ben accetto.
0: Bene, e vabbè, ognuno può avere il suo pensiero. Sai, prima sentivo su Stonzo ci sono dei dubbi, no? Legati un po' al suo ultimo rendimento, eccetera. Però ti posso dire una cosa, che secondo me un giocatore così in una squadra come l'Inter è importantissimo, proprio perché serve anche questo tipo di calciatore, che secondo me ti può aiutare con l'esperienza, ti può aiutare. Non credo che giocherà tantissime partite, poi non lo so, magari sarà sempre titolare, però sai che puoi contare su un giocatore del genere.
1: L'esperienza ti porta anche il sapere amministrare nel migliore modo possibile il proprio corpo. Quindi, lui, anche se reduce dall'infortunio, calibrerà anche questa cosa qua, ci conviverà. Insomma, l'intelligenza, lo spessore, il livello del calciatore, sta roba.
0: Io sono convinto
1: che sia un
0: giocatore che può dare il contributo. Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo. Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo.

0: una proposta di un club come il Barcellona, non è che ti arriva la proposta del, che ne so, dall'Arabia o di una squadra. Barcellona rimane comunque un grande club, come lo è l'Inter, ma lo è il grande club anche il Barcellona. E se la proposta ti arriva a 29 anni dopo che tu hai fatto quasi 10 anni all'Inter, secondo me un tentennamento potresti anche averlo e pensarci. Questo vuol dire che deve andare via o va via, ma io la mettevo più sulla posizione del calciatore,
1: sì.
0: Che del, perché comunque all'Inter se gli offrono 100 milioni ci può pensare, perché sono 100 milioni per un giocatore di 29 anni. Dall'altra parte il calciatore, la volontà qual è? Potrebbe essere: oh, ma ha chiamato il Barcellona, ha chiamato una squadra con,
1: sai,
0: una grande storia,
1: sai,
0: con una grande tradizione.
1: Nel tempo lui è diventato un leader indiscutibile, riconosciuto.
0: Può essere che questo valore sia più forte.
1: A 24
0: di
1: anni ti avrei risposto in maniera diversa. Adesso ti dico: boh,
0: no, ma
1: chi
0: ci sta,
1: lo fa
0: ci
1: fare?
0: Sta,
1: magari chiude con l'Inter alla grande, però ci sta, un pensiero tipo.
0: Poi c'è Marco che ci scrive che non era d'accordo con Orlando al netto di Cairo e della sua diciamo così gestione, però quest'anno il Torino ha preso molti giovani validi, secondo Marco, e quindi questo è il pensiero. E vediamo se c'è un altro audio da recuperare. Vai Gabri.
2: Ciao, sono Giovanni. Ciao. Me la griglia Inter, Napoli, poi Roma e Como, soprattutto se la Roma prende l'esterno alto sinistro e Como prende Kin. Poi Milan, Juve, Atalanta e Fiorentina. E la Lazio deve stare molto attenta. Forza Napoli. E buon campionato a tutti.
1: Buon campionato a tutti.
0: Buon
1: Bravo.
0: Campionato. Grazie.
1: Però, Giovanni, tifoso del Napoli, mette il Napoli dietro l'Inter.
0: Certo, ma dove mi mette?
1: Allegri oggi non ha messo dietro l'Inter. Ha messo con altre 8 squadre. Si può dire o non si può dire questo?
0: No, è quello che ha detto lui. L'ha messo insieme a 8 squadre. Quindi
1: Giovanni, che è tifoso del Napoli, lo mette subito dietro l'Inter. Quindi, no, chi poi si arrabbia perché ma ce l'aveva, non ce l'abbiamo con nessuno.
0: Va bene, 331 82 00 213. Ancora un altro messaggio, poi vi leggo le parole anche di Pellegrino della Fiorentina.
3: Buon pomeriggio, Giovanni De Bari, ovviamente interista. E sempre diamo sempre le chance a questo Allegri. E prima con la Juve e poi con il Milan, e adesso diamo la chance di nuovo con il Napoli. Ma vogliamo capire una cosa, che è sopravvalutato: ha vinto con la Juve, col Milan, con aveva degli squadroni. Sì, il Napoli c'è uno squadrone, ok, va bene, però è sopravvalutato. Cioè, quello è il gioco. Perché ogni volta gli date una chance? Cioè, parliamo sempre di, cioè, non, come dice il signor Impallomeni, non deve piazzarsi nelle prime quattro, non ci è riuscito neanche col Milan l'anno scorso. Quindi
1: sì, però
3: cerchiamo sempre di dare questa lode.
1: Se sei molto simpatico, ti rispondiamo, sì. No? Bisogna sapere sempre rispettare la storia.
0: E l'allenatore
1: Allegri
0: che ha vinto più scudetti in Serie A, ragazzi.
1: È l'allenatore
0: non
1: che
0: ce lo dimentichiamo quando
1: va
0: facciamo le analisi.
1: La storia. Io e te non abbiamo vinto niente. Quindi va rispettato. Poi non è che uno può vivere di sono d'accordo con te. Quindi si dice piazzarsi e vincere. Lui lo sa bene che significa, poi è esperto anche di cavalli. Quindi piazzarsi e vincere sono due sport completamente differenti.
0: Certo.
1: Ma se sarà annoiato a piazzarsi, ecco perché è uno stimolo. È uno stimolo affinché Allegri possa ritornare nel suo habitat naturale, cioè di allenatore vincente. E a Napoli c'ha la squadra per vincere, ha ragione Marco Piccari, giusto? Ti ho coinvolto.
0: No, ma io ti ripeto.
1: Ha una squadra potenzialmente
0: vincente. Ha la squadra più forte degli ultimi anni che ha
1: guidato. Che poi si potrebbe piazzare, però tu devi provare a vincere.
0: Lui si trova a guidare la squadra, lui come allenatore, la squadra
1: però,
0: più forte, è più, Napoli è più forte del Milan, ed
1: Marco,
0: era più forte della Juve dell'ultima
1: Marco,
0: Juve che
1: per
0: ha guidato.
1: Correttezza, Conte, che diceva del suo Napoli? Cioè, il primo anno che diceva? È che vengo qua per piazzarmi.
0: Esatto.
1: Diceva il contrario, no? Mm-mm. E ha vinto. Poi l'anno successivo ha detto è difficile ripetersi, poi... Ha spostato l'attenzione sul mercato, che non era convinto di alcune cose. Poi ci sono stati gli infortuni, però alla fine del campionato la classifica recita: Inter prima, Napoli secondo.
0: Non puoi non dare
1: con tutti gli infortuni che ci sono stati.
0: Non puoi non dire. Allora, proprio in 30 secondi, Stefano, che poi ci andiamo a fermare perché c'è il giro di campi. Ti chiede un nostro ascoltatore: c'è un giocatore che ti stuzzica in particolare? E poi a me mi chiede chi sarà un flop. Dai, rispondi prima tu.
1: Beh, l'abbiamo detto, insomma, sono molto incuriosito dai Mora, dai Mastantuono, da chi può dare
0: qualità,
1: gioia, sì, anche in una giocata, quello, no? Qualità, certo.
0: Sul flop, flop mi,

0: Sembra un po' troppo presto per poter, perché anche il mercato non si è chiuso, quindi bisognerebbe fare una valutazione più a mercato. Però io dico attenzione a Sarri e l'Atalanta, perché non mi sembra un compito così facile come possiamo immaginare, perché Sarri, il sarrismo, che per me non esiste, non è mai esistito. Attenzione.
1: Cioè tu hai la sensazione che l'Atalanta abbia sbagliato
0: io
1: il terzo
0: allenatore? Io spero
1: che
0: l'Atalanta non abbia sbagliato l'allenatore. Ieri vedevo delle cose...
1: Cioè tu avresti riconfermato,
0: allora,
1: Palladino.
0: Faccio una domanda a tutti, ma siamo in chiusura. A me l'Atalanta non mi ha mai annoiato nel vederla giocare. Ieri dopo il primo tempo volevo spegnere il televisore. E l'Atalanta, stiamo parlando di una squadra che la vedevi bom bom bom bom bom bom. L'anno scorso hanno sbagliato
1: sempre
0: gli allenatori. Io ho visto il primo tempo, mi sono annoiato. Annoiato. E l'Atalanta non ti annoiava mai.
1: Però all'inizio.
0: Però all'inizio. Però all'inizio.
1: Poi aveva 3-4
0: no, però,
1: partite
0: ma
1: ufficiali.
0: Ma io infatti ho detto
1: gambe.
0: Attenzione, non vorrei
1: Sarri,
0: dire
1: Sarri
0: un'esagerazione.
1: Sarri è stato corretto, secondo me adesso
0: assolutamente.
1: A parte tutto,
0: però spero che non abbia sbagliato un'altra
1: valutazione.
0: Si è
1: visto quello che aveva detto alla vigilia.
0: Sì, sì.
1: Poi sono d'accordo con te, qualcosa là davanti è mancato, insomma, non
0: no,
1: c'è questo
0: infatti...
1: brio, questa brillantezza. Vedremo,
0: vediamo,
1: insomma, non
0: dai,
1: è facile ribaltare un mondo.
0: No, apposta ti dico,
1: mondo
0: c'è,
1: ancora, Gasperini lì. C'è ancora
0: va
1: l'ombra
0: bene.
1: Di Gasperini a Bergamo.
0: Assolutamente. Ci dobbiamo fermare, caro Stefano, perché poi entriamo con il giro dei campi, sentiamo un po' le ultimissime della prima giornata di Serie A, tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. In Olanda la ripartenza del mondiale di Formula 1 con Antonelli che dovrà difendere la leadership del campionato e un Hamilton che proverà a insidiare il primato dell'italiano. Il miglior tempo è proprio quello di Antonelli su Mercedes, poi Norris, Hamilton e Leclerc. Alle 16.30 la qualifica che determinerà la griglia di partenza della sprint race. Il tennis, ultima giornata dedicata ai quarti di finale al Masters 1000 di Cincinnati. Dopo Flavio Cobolli, che ha raggiunto la semifinale battendo in 3-7 l'americano Tommy Paul e sfiderà il francese Fils per l'Italia, ora toccherà a Lorenzo Musetti. Il carrarino affronterà un altro americano, Tiafoe. Sarà la settima sfida tra i due, con i precedenti che sono in perfetta parità. Si gioca anche l'altro quarto di finale maschile tra Fritz e Nakashima. Il calcio comincia con uno 0-0 l'avventura dell'Atalanta di Maurizio Sarri in Conference League. Nell'andata dei playoff i bergamaschi non riescono a superare la Hapoel Tel Aviv e la qualificazione si deciderà al ritorno. Ascoltiamo le parole di Sarri nel dopopartita.
1: Se analizza il risultato, non è un risultato positivo, la prestazione ha aspetti positivi. La squadra ha già un buon livello di ordine. La voglia dei ragazzi di arrivare a giocare questo calcio mi lascia positivo.
0: E poche ore dall'inizio del campionato di Serie A è ancora il calciomercato a tenere banco. In giornata oggi il centrocampista in inglese Curtis Jones ha svolto le visite mediche per l'Inter, prima nella solita struttura di riferimento e poi al CONI per l'idoneità sportiva. Nelle prossime ore la firma sul contratto che lo legherà al club nerazzurro. La Juventus punta invece lo svincolato Cassier per il centrocampo. Livoriano ha congelato le altre offerte per dare priorità ai bianconeri, complice l'ottimo feeling con Massara, nato ai tempi del Milan. Prima di chiudere l'operazione però serve sfoltire il reparto. Oltre alla risoluzione di Arthur attesa ore, potrebbe rendersi necessaria un'altra cessione in mediana. Il mercato in uscita del Napoli continua a ruotare intorno alla possibile cessione di Noah Lang. L'Ajax si è tirato fuori dalla corsa per l'esterno olandese, che resta invece nel mirino dell'Atalanta. I bergamaschi rappresentano la pista più concreta per il futuro di Lang. Si riaccende la pista Palermo per Mattia Perin, sempre viva la trattativa che potrebbe portare il portiere in Sicilia. I bianconeri hanno abbassato le richieste come segno di riconoscenza verso il giocatore, che troverebbe quindi più spazio lontano da Torino. Si può chiudere su basi diverse e cresce l'ottimismo. Pallavolo in chiusura al via agli europei di volley femminile, subito protagonista l'Italia di Velasco che debutta contro la Croazia. Alle 18 Turchia-Lettonia, mentre nella prima giornata scenderanno in campo tra le altre anche Francia e Serbia. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Siete all'ascolto di TMV Radio.
3: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
4: Prendi a calci la monotonia. Vivi con noi tutta la tua passione sportiva. TMV Radio.
5: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
4: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Bene, ci siamo e allora si parte con il giro dei campi della prima giornata di campionato. Si parte con Udinese Como alle 18:30, allora per l'Udinese Davide Marchiol.
1: Si prepara a ricevere il Como nella prima giornata di campionato e mister Kostarunic dovrà fare a meno di Cabasele squalificato e con anche la cessione di Christensen. Rispetto all'anno scorso ci sarà una difesa abbastanza rivoluzionata. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in retroguardia, quindi Abanco e Palma sono i principali candidati ad affiancare Sole. Sulle fasce invece il neo arrivato Vojvoda a destra con Camara a sinistra, Piotrowski e Castro andranno a comporre il duo di centrocampo con Ekellenkamp e Zaniolo che andranno a supporto dell'unica punta Keenan Davis.
0: Per il Como in voce Yvonne Alessandro.
2: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Como riparte da qui e apre la Serie A in Friuli contro l'Udinese. Fabregas avrà tutti a disposizione, eccetto Addai. E allora tra i pali Buté, la certezza. Chalobah, Ramon, coppia difensiva, mentre sulle fasce testa a testa. Smolcic dovrebbe scalzare Couto, Kaiki invece insidia Vaie e parte un filo in vantaggio. In avanti Duvikas il terminale offensivo con Nico Paz alle sue spalle, ma qualora non dovesse farcela dall'inizio è pronto Mattia Liberali. Come frecce sugli esterni invece Baturina e uno tra Diao e Jesus Rodriguez con il senegalese in pole. Studio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa prima giornata di Serie A.
3: Udinese vedo Como. Una vittoria del Como, Udinese Como, segno 2.
0: Beh, io invece all'opposto, segno 1. E andiamo subito alla seconda partita dei campioni d'Italia in carica, Inter-Monza. E allora, per l'Inter, Marta Bonfiglio, per il Monza, Lucio Marinucci.
4: L'Inter campione d'Italia in carica è pronta per alzare il sipario e dare il via alla nuova stagione di Serie A contro il neopromosso Monza di Ivan Juric. Christian Chivu per la partita contro i biancorossi si affida a Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. Al centro non si cambia, Çalhanoğlu in cabina di regia supportato da Barella e Zielinski, mentre invece sulle fasce agiranno Di Marco e Diouf. Davanti il tandem sarà costituito da il giovane Pio Esposito supportato dal capitano Lautaro Martinez, che però è ancora in ballottaggio con Bonnì. Tra gli squalificati alla prima giornata di campionato c'è Mkhitaryan, mentre invece tra gli indisponibili risulta Spence, che ancora deve recuperare la migliore condizione.
5: Il Monza si avvicina al più complicato esordio possibile contro i campioni d'Italia dell'Inter con qualche defezione in porta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Ci sarà infatti già Pizzignacco, complice anche la squalifica di Thiam. Poi i tre di difesa saranno Kouadio, Delicarri e Carboni. La linea 4 sarà composta dagli esterni a destra Birindelli, a sinistra Mangas. Al centro del reparto mediano ci saranno Colpani e Colombo. In attacco invece da titolari ci saranno Barella e Cutrone. L'unico vero ballottaggio è quello tra Forson e Ciurria, con il primo leggermente favorito. Per gli altri indisponibili, out ovviamente Pessina che si è operato alla spalla insieme ad Akin Sammiro e Touré, che però dovrebbero già rientrare per la seconda giornata. Squalificati oltre a Thiam c'è anche Mota Carvaio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al pronostico di Inter Monza.
3: Luci a San Siro, caro Marco. Inter vittoriosa, Inter Monza segno 1.
0: Beh, uno fisso, secco pure per me, senza problemi. E andiamo a Parma-Cagliari. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Cagliari invece Elena Accardi.
6: Il primo nuovo Parma di mister Carlos Cuesta vedrà confermato il cambio di modulo con i crociati che ormai sono passati stabilmente al 4-3-3. La difesa dovrà però fare a meno di Circati e ripartirà dunque dalla coppia Troilon-Diaye. In mezzo ai pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva sarà completata da Del Prato e Valeri. Altra assenza pesante a centrocampo, dove Nico Lussicaviglia sarà fuori ancora per un po'. In cabina di regia agirà dunque Keita, coadiuvato da Ordóñez, mentre a Bernabé sarà concessa libertà di spaziare in attacco. Passando alla zona offensiva, questa non non potrà replicare la mossa vista in Coppa Italia dal momento che Brizzi è squalificato per somma di ammonizioni. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dalle certezze di Lontani a sinistra e Touré al centro, mentre sulla destra salgono le quotazioni di Anquist. Meno probabile la scelta di Frigan, viste le assenze di Elfez e Romero.
4: Dopo l'esordio positivo in Coppa Italia, il Cagliari di mister Pisacane si prepara anche all'esordio in campionato. Domani i rossoblù scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Tutti a disposizione per il tecnico dei Sardi, tranne 3P per incidente domestico e Drisi ancora a lungo degente. Il modulo titolare dovrebbe rispecchiare il 4-3-3. In porta naturalmente Caprile. La difesa potrebbe vedere impiegati Zappa, Zeppedro, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece quasi sicuramente Adopo, De Jola e Wings. L'attacco invece dovrebbe vedere impiegati Fazzini, Mendy preferito a Borrelli e a Kingston e Maldini, che troverebbe il suo esordio con la maglia del Cagliari. Studio.
0: Il pronostico, Stefani Palomeni, di Parma-Cagliari.
3: Pareggio al Tardini tra Parma e Cagliari, segno X.
0: Beh, ti copio e incollo. X pure per me. E andiamo a Genoa-Napoli, quindi l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per il Genoa, Andrea Piras per il Napoli. Andremo subito a leggere la formazione tra poco, vai!
7: Riparte con qualche dubbio il campionato del Genoa per la gara contro il Napoli. De Rossi potrebbe attuare qualche novità di formazione, non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda lo schema, il 3-5-2 e il centrocampo. Il reparto interessato da questi ballottaggi, Frendrup dovrebbe giocare dal primo minuto, Ellerson a dare quantità, Baldanzi invece ad agire fra le linee e dare più qualità. Solo dovrebbe dunque partire dalla panchina, ma siamo sempre comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda gli esterni, Norton Caffi da una parte, anche se ci sono notizie di mercato, e Mitai a sinistra, Marcandalli, Ostigard, favorito su Ottoa e Vasquez, in difesa davanti a Beilu, mentre in attacco ci sono Colombo e Vitigna.
0: Andiamo a dare un'occhiata invece al Napoli, Stefano, perché 4-3-3 dovrebbe essere il primo vestito tattico del Napoli di Allegri. In difesa c'è ballottaggio tra Rafa Marin e Olivera, con Rafa Marin favorito, difesa naturalmente a 4. A centrocampo Anghissà parte dal primo minuto, De Bruyne in panchina, Lobotka e McTominay a comporre la linea mediana, davanti il tridente guidato da Højlund, con sugli esterni Aliso Santos e Politano. Questo il Napoli della prima giornata di Massimiliano Allegri. Pronostico di Stefano Palomeni.
3: Esordio complicato per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Effetto Marazzi, Genoa-Napoli, vincerà il Genoa. Genoa-Napoli segno 1.
0: Per me invece segno 2. E andiamo al match tra Venezia e Lecce. Ci dicono tutto per il Venezia Daniele Najar e per il Lecce Pierpaolo Verri.
8: È un Venezia ambizioso e completamente rivoluzionato dal mercato, quello che si presenta ai nastri di partenza di questa Serie A. Un Venezia che punterà con forza, fin dalla prima gara con il Lecce, sulla coppia d'attacco formata da Johnny Eboa e Akor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia. Nel 3-5-2 di Stroppa troverà spazio dal primo minuto probabilmente Kike Perez in mediana al fianco di Busio e Basic, e non Som, apparso ancora in ritardo di condizione. Sulle due fasce sono favoriti Correia e Aino per un posto, rispetto a Aps che parte un po' più dietro. Bella Kochap al centro della difesa, sarà affiancato da Shintien e Alal davanti a Stankovic. Unici indisponibili sono Adorante e Sverco, con Duncan fuori dal progetto e dunque non convocato.
9: Il Lecce si ripresenta ai blocchi di partenza della Serie A nel segno della continuità, ma anche con l'esigenza di rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Così il tecnico Eusebio Di Francesco nella prima uscita stagionale dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in avanti. Mancherà il solo infortunato Berisha, per il resto rosa al completo. Così il mister riproporrà il 4-3-3 della scorsa stagione, con Capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo saranno sicuramente presenti Koulibaly e Ngomu, mentre la terza maglia titolare se la giocheranno Gandelman e Malè. Come detto, in avanti scelte obbligate soprattutto sugli esterni. A destra ci sarà Pirotti, a sinistra Andri, mentre al centro del tridente Jubels in vantaggio su Stulic per una maglia titolare. Studio.
0: E allora Stefano Palomeni, il pronostico di Venezia-Lecce.
3: Vittoria per il Venezia, Venezia-Lecce segno 1.
0: Per me invece segno X. andiamo allo Stirpe, perché ci sarà Frosinone-Juventus per il Frosinone Stefano Martini, per la Juventus Camillo De Michelis.
10: C'è grande attesa e grande entusiasmo in casa Frosinone in vista dell'esordio in campionato domenica contro la Juventus. Per la sfida ai bianconeri mister Alvidi si affiderà ad un 11 molto simile a quello visto in Coppa Italia contro la Juve Stabia, 4-2-3-1 tra i pali Palmisani in difesa, sulla destra Antonio Iono, a sinistra Bracaglia in vantaggio sul neoacquisto Terzic, al centro Monterisi e uno tra Calvani e Cittadini. Poi Calò in cabina di regia con al suo fianco Matteo Cichella in vantaggio su Masini, Schmidt sulla tre quarti, le due ali saranno Gejmis sulla destra, Chevernaze sulla sinistra, in attacco Antonio Raimondo.
11: Luciano Spalletti è pronto per schierare la prima formazione del campionato 2026-2027 contro il Frosinone. La Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta si va verso la conferma di Mattia Perin, visto che Guglielmo Vicario è appena arrivato. In difesa, sulla destra, spazio a Pier Kalulu. In mezzo ci saranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra è favorito Andrea Cambiaso. Ma attenzione a Zeki Celik, che potrebbe soffiargli una maglia da titolare. A centrocampo la novità sarà Douglas Luiz, che giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla tre quarti si ripartirà dalle certezze con Seisau, McKennie e Ildiz. In attacco invece ci sarà il ritorno di Randal Colomouani. Studio.
0: E allora Frosinone e Juventus, Stefano Palomeni.
3: Vittoria della Juve a Frosinone, Frosinone e Juventus, segno 2.
0: Segno 2 anche per me. E allora andiamo invece alla prossima partita, che è Torino-Milan. Per il Torino diamo una lettera alla probabile formazione, perché c'è la prima di Abate in panchina con il 3-4-2-1. C'è un ballottaggio perché potrebbe giocare Casadei sulla tre quarti in coppia con Vlasic e Simeone, punta di riferimento. In difesa ci sarà Comuzzo, all'esordio in campionato con la maglia granata, e Cacciamani sulla sinistra. Queste le scelte di Abate. Per il Milan andiamo a sentire Antonello Gioia.
12: Il Milan ricomincia con un nuovo allenatore, Ruben Amorim, e con un nuovo modulo, il 3-4-2-1. A Torino mancheranno ancora tanti degli uomini titolari, tra recupero della migliore condizione, qualche infortunato e possibili novità di mercato. Però Amorim schiererà la formazione che più garanzie gli ha dato durante l'estate. Quindi Maignan, che è il capitano e nonostante non abbia mai giocato, va in porta dal primo minuto. In difesa il nuovo acquisto gira con De Winter in vantaggio sul recuperato Gabbi e Pavlovic. A centrocampo conferma per Chukwueze, esterno a tutta fascia, dall'altra parte Stupinian, in attesa che insomma Moreira prenda un po' le redini del gioco rossonero. A centrocampo Modric con Yashari in vantaggio su Musa, davanti tocca Gonzalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Sissé, con Pulisic recuperato almeno per la panchina.
0: Stefano Palomeni, il pronostico di Torino-Milan.
3: Vittoria del Milan a Torino, Torino-Milan segno 2.
0: E per me invece segno X. E andiamo al match tra Atalanta e Sassuolo. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo.
13: Comincia una nuova era per l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina, con l'obiettivo di ritornare subito ai piani alti, seppur la Dea ad oggi sia un cantiere a cielo aperto aspettando novità sul fronte mercato. Contro il Sassuolo 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra favorito su Bellanova e Bernasconi a sinistra, mentre in mezzo ci sarà il duo Cossonou-Christensen, quest'ultimo pronto a sostituire Giorgio Scalvini dopo l'infortunio di giovedì sera. In mezzo dovrebbe essere confermato il solito tridente con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardžić e José Ederson, mentre davanti, aspettando novità sul fronte De Ketelaere, l'Atalanta potrebbe confermare il solito tridente, Zaleski riadattato a destra, sinistra invece Raspadori e in mezzo un altro ballottaggio tra Nicola Kristović e Gianluca Scamacca, con il Montenegrino leggermente favorito sull'ex Sassuolo.
0: Mentre per quanto riguarda il Sassuolo, la prima naturalmente anche per Aquilani alla guida della formazione appunto che era prima gestita anche da Carnevali. Il tridente sarà composto da Laurentè sulla corsia di sinistra e Volpato a destra. Non ci sarà Pinamonti, Bove in attacco, mentre per quanto riguarda il centrocampo ci sarà anche l'esordio dell'ex Juve Azic in mezzo nella linea mediana dei tre. Stefano Impallomeni, il pronostico di Atalanta-Sassuolo.
3: Pareggio tra Atalanta e Sassuolo, segno X.
0: Segno X anche per me. E andiamo alla penultima partita della prima giornata, è Bologna-Lazio. Per il Bologna Leonardo Nevischi, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
5: Inaugurerà subito con un'emergenza difensiva la nuova stagione del Bologna, che debutterà lunedì contro la Lazio. Con il vuoto lasciato alla partenza di Lukumi, ancora da rimpiazzare, davanti a Skorupski ci sarà il duo norvegese composto da Eggem ed Ellam, con Vitic che recupererà solamente per la panchina dopo aver smaltito un affaticamento muscolare e Casale che resterà ai box per un guaio degli adduttori. Sugli esterni pronti Zortè e Miranda, mentre a centrocampo Moro e Ferguson dovrebbero avere due maglie garantite. La terza se la contenderanno Pobega e Bernardeschi, con il secondo favorito, sebbene non stia brillando nella nuova posizione da mezzala, cucita gli addosso da Domenico Tedesco. Davanti la certezza sarà Orsolini, fresco di rinnovo. Restano invece due ballottaggi aperti. Il primo riguarda il ruolo di centroavanti, con Dobbic e Piccoli a contendersi una maglia. L'ex Fiorentina parte con un leggero vantaggio perché è parso con una condizione fisica più avanzata rispetto all'ucraino. L'altro duello è quello tra Rowe e Cambiaghi, con quest'ultimo che potrebbe sprontarla dopo aver mostrato di essere tra gli uomini più in forma del precampionato rossoblù.
14: Deve subito smaltire la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova, la Lazio di Rino Gattuso. I biancocelesti faranno il loro esordio al Dall'Ara di Bologna e rispetto alla sfida di domenica in Coppa ci potrebbero essere due novità. La prima appare abbastanza scontata, con Noslin che dovrebbe prendere il posto di un insufficiente cancelliere a destra nel tridente, completato da Dia al centro e Zaccagni a sinistra. L'altra riguarda Frattesi, che dopo aver fatto l'esordio entrando dalla panchina potrebbe partire titolare ed è davanti nel ballottaggio con Dele Basciru. Conferma poi per Rovella in regia e Taylor come mezzala sinistra, così come per il quartetto difensivo davanti a Mandas, con Marusic a destra, la coppia centrale composta da Duki e Prosgard, mentre a sinistra ci sarà l'esordio in Serie A per Alfonso Pedrazza. A voi studio.
0: Stefano Impallomeni, il pronostico di Bologna-Lazio.
3: Vittoria della Lazio a Bologna. Bologna-Lazio segno 2.
0: Per me invece segno X. E andiamo all'ultimo match, che possiamo anche definire un po' il big match di giornata, quello tra Roma e Fiorentina. Per la Roma Marco Campanella, per la Fiorentina Niccolò Righi.
15: Ultimo minuto, Gasperini si affiderà per lo più al gruppo storico per il debutto stagionale contro la Fiorentina. Svilar partirà in porta, mentre davanti a lui troveranno posto Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce toccherà Molina, al debutto ufficiale in giallorosso, e Wesley, con quest'ultimo che dovrebbe essere recuperato dopo il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Cristante e da uno tra Elenaui e Coné. Il francese parte leggermente avanti nelle gerarchie, pur essendosi unito al gruppo più tardi rispetto al marocchino. Alle spalle dell'unica punta girano Dybala e Soulé, ma Mora rappresenta la principale alternativa. Il nuovo acquisto avrà l'occasione di giocarsi subito le proprie carte, quantomeno a gara in corso. In avanti, infine, sarà Malen a guidare l'attacco giallorosso.
16: È una Fiorentina completamente rinnovata quella che si presenta all'Olimpico per iniziare la stagione contro la Roma. Un nuovo allenatore, Fabio Grosso, a dirigere l'orchestra e ben 9 acquisti fatti finora da Paratici, alcuni dei quali già pronti a scendere in campo. La linea difensiva è quasi del tutto rinnovata, con Jimenez, Dragusin e Valdepeñas ad agire davanti a Capitan De Gea. Ranieri più Divieri completerà il reparto. A centrocampo l'unico che sembra sicuro è Ndur, per il resto grandi dubbi. Atta non è al meglio e Grosso potrebbe non rischiarlo preferendo gli brescianini. Cabina di regia Fagioli in vantaggio, ma Ulai scalpita. L'uomo più atteso, Mastantuono, potrebbe fare il suo debutto da titolare affiancato da Gudmundsson. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Moise Kean, a meno che il mercato non imponga altre decisioni. A voi studio.
0: Bene, chiudiamo con il pronostico di Roma-Fiorentina. Stefano Impallomeni.
3: Partita combattuta, alla fine la spunterà la Roma. Roma-Fiorentina segno 1.
0: Per me invece segno X. E allora termina qui il giro dei campi della prima giornata di Serie A del 26-27. Eccoci Stefano, abbiamo ancora qualche minuto da passare con i nostri ascoltatori per poi dare i prossimi appuntamenti. Naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle ore 13 con l'analisi di tutto quello che è successo nella prima giornata, ma tra l'altro poi saremo anche nelle ore precedenti al match di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sì, che giocano lunedì, quindi la giornata si concluderà lunedì sera. Bene Stefano, abbiamo sentito un po' di indicazioni sulla formazione, c'è qualche messaggio ancora da recuperare con i nostri amici. Secondo qualche ascoltatore al 331-8200-213 ritengono che l'Atalanta abbia sbagliato il direttore sportivo, sembra un po'... vediamo insomma,
3: siamo al 20
0: vediamo,
3: di agosto.
0: Vediamo. Però ieri, ma ieri Giunto, guarda, gli ha detto una cosa giusta. Siamo una squadra competitiva, quindi partiamo dal presupposto che l'Atalanta è una squadra competitiva.
3: Su questo non,
0: cioè,
3: non
0: quindi
3: si discute,
0: io preferisco più dire diamo ancora del tempo a Sarri, che deve cercare di portare, non
3: sì,
0: ha un compito facile,
3: non ha un compito facile, Marco, ma chiunque.
0: Certo, però lì proprio si cambia tutto. Hai visto Scalvini è stato portato.
3: Devi ormai rompere, recidere il passale, eredità. Cioè questa cosa di Gasperini, ancora c'è l'ombra di Gasperini. E quindi hanno preso Sarri cercando di aprire un ciclo con un altro stile di gioco.
0: Ci vuole tempo.
3: E soprattutto però anche l'allenatore deve capire che l'Atalanta ha un DNA europeo.
0: È una cosa però mi sa che va fuori dall'Europa, cioè quest'altra
3: il discorso del doppio impegno, una partita a settimana siamo stati, torniamo, cioè ti ricordi il discorso un po', ecco, lo deve un po' assimilare l'allenatore, però devi ricominciare da capo e magari ti fai un anno che è libero di lavorare sul campo, di trasmettere, cioè, ci riesci prima, no? Riesci prima a cambiare un certo tipo di mentalità, di metodologie di lavoro,
0: certo.
3: Però non sarà semplice e quindi occorre pazienza. Fino a un certo punto sono d'accordo, perché l'Atalanta deve rimanere una realtà consolidata,
0: come
3: calcio,
0: ha detto ieri,
3: soprattutto a livello continentale,
0: è una squadra competitiva, quindi potrebbe aver bisogno, magari faranno qualche
3: troppo,
0: però
3: non
0: è che deve stravolgere, deve cambiare la squadra, eccetera, no?
3: Dai, su.
0: E poi rispondo a Massimo, dice: avete fatto i complimenti all'Atalanta e a Sarri inizialmente dicendo che era una scelta giusta e curiosamente affascinante, adesso cosa succede? No,
3: io confermo.
0: Confermo anch'io che è una scelta molto intrigante,
3: delle riserve.
0: Però io ho detto solo spero che non abbia sbagliato, perché comunque non è una missione facile quella di Sarri. Io ieri vedevo l'Atalanta e vedevo proprio una squadra che deve cambiare radicalmente. Avete visto quanto possesso palla doveva fare da dietro?
3: Non è abituato.
0: Quel giro palla,
3: ci sono
0: tutti che ritornati indietro,
3: esatto.
0: Ritornati indietro.
3: Abituare.
0: L'Atalanta era una squadra che andava sempre avanti, adesso deve fare
3: sui movimenti,
0: esatto,
3: sugli spostamenti, sulle traiettorie.
0: Poi si sono viste anche delle cose interessanti, un paio di sovrapposizioni che si sono viste dei tipico movimenti di Sarri.
3: Però Scalvini... è difficile vedere, come avevamo visto con l'Atalanta, con Gasperini, ma anche lo scorso anno. Cioè lo zappacosta della situazione, il trequartista, con Sarri
0: poi gli mancano
3: c'è
0: ancora
3: l'esterno
0: qualche...
3: che deve fare l'uno contro uno, esatto. Il mediano, ci sono altri movimenti.
0: Poi vediamo Gaetano in quella posizione se reggerà bene, però ieri insomma è partito bene. Allora, ti scrive Federico: attenzione al colpaccio della Fiorentina a Roma, doppietta del piccolo fenomeno Mastantuono. Vabbè, questo te lo rigiro a te.
3: Io te lo rigiro pure io. Lo lasciamo sospeso.
0: Dunque,
3: questa doppietta di massa ipotetica.
0: Ipotetica
3: di Mastantuono. Poi se sarà così,
0: potrebbe anche succedere. Voglio dire,
3: allora, no, però vedi come annuisce della regia, perché è un fan sfegatato
0: di Mastantuono. Sì. No, è vero, lui l'ha sempre detto.
3: Dico, ce ne aveva parlato Mastantuono tre anni fa,
0: da un pezzo.
3: Quando era in fascia,
0: ha una grande...
3: quanti anni c'ha? 19.
0: Gabriele ha una grande passione per il calcio argentino,
3: sì,
0: quindi si vede un sacco
3: del River,
0: di partite, tifoso del River, eccetera.
3: Peggio per lui,
0: eccetera.
3: Perché insomma,
0: quindi,
3: Boca non saranno d'accordo.
0: Ci abbiamo l'ultimo audio che dobbiamo recuperare, dai, che siamo proprio ai titoli di coda, vai.
17: Direttore Piccoli, buongiorno Stefano.
3: Buongiorno,
17: scusi,
3: tra
17: però,
3: poco è sera, si va a cena.
17: Spettatori, radio spettatori o telespettatori, ci deve fare partecipe alla consegna della famosa coppa. Questa la dovete fare online. la coppa la dovete consegnare
0: sì, era, online. La diamo, ha ragione, ragione.
3: Guarda, online per me non fa niente.
17: La cerimonia, meglio, no? No,
3: evitare vero. Questa parola. Online.
0: Allora, stiamo vedendo come gliela dobbiamo consegnare ad Orlando, perché io gli ho detto te la spediamo a casa. Lui ha detto no, mandiamola agli studi a Firenze. E allora lì adesso forse noi dovremmo andare presto a Firenze.
3: Non ne facciamo
0: e quindi gliela diamo proprio a mano quando andiamo.
3: Brevi
0: e
3: mano,
0: facciamo, hai capito?
3: I latini.
0: Esatto, esatto. Sì. Allora, Maurizio, classifica finale, dice. Già è arrivata la classifica finale, mamma mia, già pensavo.
3: Ma guarda, comunque Maracanã ha una magia. Ma perché c'è finito il campionato? Ha vinto quello,
0: bello,
3: ha vinto
0: sarebbe quella. Bellissimo.
3: Ma Maracanã è sta roba qua. E la gente si incazza, che chiama, bello, insulta, bello. Dice "Ma che state dicendo?
0: Classifica
3: Maracanã
0: di Maurizio la vuoi leggere?"
3: Fatevi accarezzare.
0: Però ancora noi non abbiamo fatto la griglia, perché aspettiamo la conclusione del mercato.
3: No, io ho fatto il griglione. Che Acciughina ha fatto come
0: no,
3: ho
0: noi,
3: fatto,
0: noi, ho detto quattro, noi faremo quattro posizioni
3: no, io,
0: quello più che le detto, retrocessioni
3: Inter
0: più top,
3: e poi un mucchione come ha detto Allegri però insomma possiamo dire
0: Maurizio ci scrive fa Roma prima Napoli secondo Juve terzo Milan
3: chi è prima?
0: Quarto a Roma ha messo prima.
3: Chi ha detto?
0: Maurizio ha messo Roma prima
3: mi sa che è esagerato
0: vabbè
3: parecchio. No ma non bisogna sognare troppo
0: no mi viene
3: essere
0: da,
3: un attimo
0: mi viene da dire che la Roma d'agosto è sempre stata prima negli anni c'è
3: sì, ma i fiaschi con 42 gradi all'ombra vanno un po' così capito messi da parte
0: va bene salutiamo Maurizio dai poi tra poco faremo anche noi
3: no ma non ce l'avevo con Maurizio in generale
0: sì
3: cioè,
0: sì
3: pure vino quando fa caldo
0: pure i nostri insomma assolutamente
3: gli alcolici super
0: va alcolici. Bene siamo veramente alla fine ringrazio Gabriele Adini e Claudio Ferreresi in cabina di regia e naturalmente il lavoro di redazione
3: ciao Claudio ciao Gabriele
0: il nostro Lucio Marinucci a lunedì vi lasciamo
3: buon campionato a tutti
0: a ci,
3: e non vi arrabbiate troppo lunedì no. Perché tante ce ne saranno guarda io faccio un mio pronostico
0: e che
3: nei pronostici
0: il VAR e che nel VAR il VAR,
3: no,
0: non...
3: il VAR
0: che il VAR non farà
3: che palle il VAR. Dai. Allora io ti dico no sì. 2/3 sorpresone preparati con
0: no
3: tu quante
0: una sola e spero che possa esserci così facciamo un po' del buffet.
3: Per me 2/3.
0: 2, va bene. Ok, grazie a tutti, a lunedì. Ciao ciao.
18: Maracanã.
19: Buon pomeriggio dalla redazione.
20: In primo piano la cronaca, aggressione a Moncalieri nel Torinese dopo un appuntamento tra due persone conosciutesi sui social. Un 31enne avrebbe accoltellato una donna di 50 anni ferendola al collo e a una mano per poi fuggire. L'allarme è stato dato da un ospite del residence richiamato dalle urla della donna. Grazie alle testimonianze e alle immagini delle telecamere i carabinieri hanno rintracciato l'uomo circa 2 ore dopo vicino all'ospedale Molinette di Torino e lo hanno arrestato per tentato omicidio. La donna è stata dimessa con 7 giorni di prognosi.
19: A Palermo la procura ha disposto l'autopsia sulla bambina di 4 anni morta per una sospetta difterite. La piccola, secondo quanto emerso, non era stata vaccinata nonostante l'obbligo previsto dalla legge. Gli inquirenti hanno aperto un'inchiesta per chiarire le cause del decesso e ricostruire il percorso sanitario della bambina. Ricoverato anche un cugino della stessa età che presenta sintomi compatibili con l'infezione, ma essendo vaccinato non versa in gravi condizioni.
20: La politica, Giorgia Meloni ammette che i rapporti con Donald Trump sono più complicati del previsto. In un'intervista al New York Times la Premier rivela di non parlare con il presidente americano da diverse settimane e su un possibile colloquio dopo l'estate risponde vedremo. Meloni ribadisce però che l'unità dell'Occidente resta fondamentale e che la strategia italiana non dipende dai rapporti personali. La presidente del Consiglio rivendica inoltre una rivoluzione dell'orgoglio nazionale respingendo l'idea di un'Italia subordinata agli altri paesi.
19: L'economia a Monte dei Paschi sfida Intesa San Paolo nel risico bancario. Il CDA di MPS ha dato il via libera a 2 offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Se entrambe andassero a buon fine nascerebbe un polo da circa 70 miliardi di capitalizzazione con oltre 2.600 filiali. Sul tavolo anche un maxi dividendo straordinario da 4 miliardi per gli azionisti. La parola passerà ora all'assemblea di MPS mentre Intesa valuta un esposto alla Consob sulle comunicazioni dell'Istituto Senese.
20: Voltiamo pagina, stretta sulle cosiddette targhe polacche. Il testo base del nuovo codice della strada prevede che i veicoli con targa estera registrati per circolare stabilmente in Italia debbano avere un RC auto stipulata con una compagnia italiana o autorizzata a operare nel nostro paese. L'obiettivo è contrastare le finte immatricolazioni all'estero utilizzate per risparmiare sull'assicurazione o eludere le sanzioni, un fenomeno particolarmente diffuso in Campania. Dal 13 agosto, inoltre, le autorità italiane possono verificare in tempo reale documenti, assicurazioni e patenti attraverso i portali polacchi.
19: Lo sport, il tennis, Jannik Sinner rinuncia agli US Open al via il 30 agosto per il persistente fastidio al ginocchio destro. Sono triste e deluso, ho ancora bisogno di tempo, ha spiegato l'azzurro. Intanto Flavio Cobolli vola in semifinale a Cincinnati, battuto in rimonta Tommy Paul 2-6-6-3-6-4, ora sfiderà il francese Fils. Nella notte italiana toccherà Lorenzo Musetti contro Tiafoe per un altro posto tra i migliori quattro.
20: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.
18: Siete all'ascolto di TMV Radio.
21: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà. Il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
18: TMV Radio. TMV Radio. Tutto il calcio che ti serve.
22: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
21: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo in quattro per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A Tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio. Daniel Uccellieri che vi parla al microfono e che vi terrà compagnia per un'oretta fino alle 10.45 per parlare di tutto quello che è successo e che succederà nel mondo della Serie C, perché ci siamo oggi. Parte ufficialmente il campionato 2026-2027 con 6 gare, 6 anticipi in programma questa sera. Vediamoli velocemente nel dettaglio: nel girone A tutte le gare alle 21 ovviamente, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Di questo e di molto altro ne parliamo con gli amici di tuttoc.com. Stamattina ritrovo con enorme piacere Giuseppe Lenoci. Ciao Giuseppe.
2: Ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Allora, caro Giuseppe, intanto quanto tempo che non ci sentiamo qua in diretta su A Tutta C, e c'è tanta carne al fuoco, no? Ci siamo sentiti prima via messaggio per coordinare la trasmissione. Insomma, la trasmissione stamani si fa praticamente da sola, perché come dicevo, stasera parte il campionato. Siamo ancora in pieno mercato, ma io direi di partire da quello che è successo ieri sera sulle spiagge della Riviera, Ravenna, insomma, un colpo da 90 presentato in pompa magna. Sto parlando ovviamente di Ronaldinho al Ravenna. Insomma, raccontaci un po' cosa è successo ieri sera.
2: Sì, intanto è un colpo che non ci saremmo mai aspettato in nessuna parte dell'universo. Quindi il Ravenna, secondo me, è stato molto intelligente a puntare. Ovviamente parliamo di un giocatore importantissimo, ma con l'età che ha, però è un colpo così importante dal punto di vista mediatico, perché si è parlato tanto di marketing, ma anche noi siamo molto interessati a tutte le sue dichiarazioni, a una presentazione che è stata ovviamente di un certo livello e che porterà tantissimi riflettori su Ravenna. Credo che sia dal lato sportivo, sia dal lato, ripeto, non solo legato alle prestazioni sportive di Ronaldinho, che comunque ha superato di gran lunga 40 anni, ma magari un canale preferenziale con talenti brasiliani, oppure banalmente un avvicinamento di sponsor che potrebbero portare Ravenna ad essere una delle protagoniste del girone B. Quello sicuramente sarà l'obiettivo, e anche banalmente un gol che può arrivare in partite chiuse o comunque un po' più semplici sulla carta avrebbe un richiamo sicuramente mondiale, neanche solo europeo. Quindi Ravenna potrà puntare non tanto sulle enormi competenze di Ronaldinho, quanto su tutti gli effetti successivi che ci saranno.
1: Per chi come me è un grande fan dei film della Marvel, c'è una citazione molto bella che dice: il multiverso è un concetto di cui sappiamo spaventosamente poco. Ecco, secondo me neanche il Dottor Strange avrebbe potuto immaginare, con i suoi viaggi nel tempo, di vedere Ronaldinho al Ravenna e magari in campo, e segnare un gol. Ecco, io qui volevo arrivare. Lui ha detto che vorrebbe segnare il gol, un gol con l'ultimo suo gol con la maglia del Ravenna. Il presidente Cipriani ha detto magari ci aiuta con un suo gol, eccetera eccetera, e ha parlato anche del mister, ha detto se scendere in campo lo sa bene il mister. Ecco, però io, il concetto mio è questo: Ronaldinho è fermo da 11 anni, ha smesso nel 2015, già l'ultima parte di carriera non è che sia stata eccellente, e soprattutto, con tutto l'enorme rispetto, perché per me è uno dei più grandi giocatori della storia, non è che da quando era in piano della sua carriera era un fulgido esempio di atleta. Anzi, ecco, secondo te quanto minutaggio potrà sperare di trovare in una stagione intera Ronaldinho?
2: Io credo non troppo, ma bisogna anche essere sinceri, il livello della Serie C è altissimo e capita forse nel girone peggiore dei tre quest'anno, quindi ci sono tantissime realtà importanti, anche le classiche piccole sono rinforzate. Ripeto, io andrei a vedere più il fattore extracalcistico che quello da calcio giocato. Poi qualche minuto lo farà, non credo possa, ecco, determinare un attimo gli equilibri di una gara, ma basterà, ecco, un passaggio, un assist anche da fermo. E abbiamo tantissimi esempi di giocatori che da fermi riescono a fare ancora la differenza. E magari anche semplicemente un assist su una partita già chiusa. Io credo l'investimento sia futuro, perché Ronaldinho potrebbe diventare anche, dovrebbe, ecco, senza il potrebbe, dovrebbe diventare un socio successivamente del Ravenna. Ecco che tutto questo clamore mediatico, che ripeto, è giusto perché è una sorpresa, è stata una sorpresa a tutti gli effetti. Sembrava uno scherzo all'inizio, devo essere sincero, anche in redazione l'avevamo visto come tale. Però avrà un effetto successivo. Il Ravenna comunque anche l'anno scorso l'hanno promossa, ha dimostrato di poter tallonare due squadre che poi effettivamente hanno conquistato la promozione sul campo in Serie B come Ascoli e Arezzo, e parte con i favori del pronostico per quest'anno, però ripeto, in un girone veramente veramente complicato.
1: Sì, anche perché, come dicevi tu, il girone è complicatissimo. Il Ravenna non è una squadra che vorrà vivacchiare in Serie C, anzi, punta con forza alla Serie B e non solo. Quindi difficilmente mister Mandorlini potrà decidere di schierare Ronaldinho dal primo minuto per poi giocarsi un cambio dopo 10 minuti, dopo un quarto d'ora dover fare un cambio. Presumo che la prima volta che vedremo, se vedremo Ronaldinho in campo, sarà magari una partita, come dicevi tu, già chiusa, una gara sul 3-0 all'85esimo, faccio un esempio, e lo manda in campo nella speranza magari di poter, non lo so, un tiro dal limite, un assist, un rigore da calciare. Ecco, me lo
2: Esatto.
1: immagino più così, non credo che vorranno rischiare, per quanto rischiare con Ronaldinho è una parola forte. Però di regalare un uomo a un avversario sulla partita ancora aperta. Presumo che andrà così. Poi sarà il campo a decidere. Magari Ronaldinho è in formissima e corre per 90 minuti. Non credo, però sarebbe veramente, veramente, veramente bello parlare di questo. Andiamo avanti, Giuseppe, perché come dicevo, stasera inizia. Inizia la stagione nuova, ci sono sei anticipi questa sera, due nel girone A, uno nel girone B e tre nel girone C. Io direi che i riflettori sono puntati su due campi, ovvero quello dell'Union Brescia e quello del Bari, per motivi differenti, perché l'Union Brescia parte con i favori del pronostico nel girone A, è la squadra da battere e punta a fare un campionato come quello di Vicenza o Padova nelle ultime stagioni. Discorso diverso per il Bari. Il Bari è ovvio che i riflettori sono puntati sul Bari, ma ad oggi non è la squadra da battere, anzi, è ancora tanto lavoro da fare in casa Bari. Partiamo dal Bari.
2: No, assolutamente, il Bari ha una situazione anche extracalcistica molto delicata da
1: Esatto.
2: tenere quasi a bada per tutta la stagione, a differenza magari dello scorso anno dove nel girone C magari c'erano quelle tre regine, poi è salita forse la formazione che ha meritato di più di tutti sulla carta di tenere la promozione in B, ma l'anno scorso è sembrato un po' più alto il livello delle big nel girone C. Dicevi giustamente del Brescia, è la favorita in assoluto nel girone A. Abbiamo detto nel girone B che c'è un po' di follia, perché sulla carta ci sono almeno 5 favorite per vincere il campionato. Nel girone C non c'è una vera e propria regina, perché non solo il Bari, che comunque, ripeto, al di fuori del campo sta vivendo stagioni drammatiche, perché dobbiamo usare il plurale. Le ultime due stagioni al Bari sono da dimenticare nella maniera più assoluta, e il playout dello scorso anno è la fotografia di una gestione, mi verrebbe da dire, fallimentare. Detto questo, anche Catania e Salernitana, le due big del girone C, non è che stiano facendo poi questo grande, e non mi sorprenderei di vedere una squadra, magari non partita con i favori del pronostico, a giocarsi la vetta della classifica. Anche perché ricordiamolo, il mercato è ancora aperto e lo sarà fino a fine agosto, e giocare un campionato, iniziare un campionato con il mercato aperto è sempre un'incognita per tutti, perché alla prima difficoltà, al primo pareggio, l'abbiamo già visto in Coppa Italia, Alla
1: Sì.
2: prima delusione saltano già gli altarini e ci sono magari offerte che prima non c'erano.
1: Dicevi delle squadre nel girone C, la Salernitana è partita malissimo con la sconfitta in Coppa Italia Serie C in casa contro la Scafatese, contro una neopromossa, insomma, così. Il Catania, insomma, anche qui la situazione, come dicevi tu, le due squadre che dovrebbero essere sulla carta, perché poi erano quelle che l'anno scorso, soprattutto il Catania, che si doveva giocare la promozione in Serie A, pardon, in Serie A, il doppio salto fanno, in Serie B, anche sul mercato non è che si siano mosse così tanto da dire hanno rivoluzionato la rosa, hanno comprato dei campioni per la categoria, anzi, hanno comprato buoni giocatori, però tutto sommato il livello non si è alzato così tanto e come dicevi tu potrebbero esserci delle sorprese. Chiudiamo con il girone B, lo dicevi tu, un girone folle perché ci sono le tre retrocesse dalla Serie B, più tutte quelle che sono rimaste, fra cui il Ravenna. Insomma, se dovessi scegliere una squadra, su chi punteresti?
2: Allora, sicuramente nel girone B lo Spezia, perché ha una formazione, una struttura societaria, secondo me molto importante per la categoria. Abbiamo parlato del Ravenna, Pescara e Reggiana, nonostante questa defaillance che magari cancelliamo immediatamente dalla Coppa Italia, credo sia la prima volta che succeda in una competizione di professionisti, una doppia situazione abbastanza al limite, ecco. Detto questo, lo Spezia forse potrebbe essere la protagonista del girone. Anche qui ci sono, questa situazione del girone B è successa anche 5 anni fa, vado a memoria, 4-5 anni fa comunque, dove c'erano anche squadre con il doppio salto al
1: Sì.
2: contrario invece. Quindi SPAL, insomma, c'erano squadre
1: Spal, certo.
2: molto strutturate, esatto, e c'è stata molto un'incognita. Su diverse giornate, poi pian piano è venuta fuori la squadra. Quest'anno, secondo me, sarà molto complicato nel girone B trovare la squadra. E le piccole anche si sono rinforzate. Ripeto, con il mercato aperto, ora può davvero succedere di tutto, davvero di tutto.
1: Ecco, chiudiamo proprio con il mercato, perché leggo l'ultima ufficialità, ovvero che è arrivata per la San Benedettese, che per il centrocampo, che ha preso Makin, l'ex Vispesero, insomma, centrocampista, classe 1996, un colpo a titolo definitivo per la San Benedettese. Ti chiedo cosa ti aspetti. Da chi ti aspetti qualcosa di più in questa ultima settimana di mercato, in questi ultimi giorni di mercato?
2: Sicuramente questa prima giornata indirizzerà un po' le scelte.
1: Sì.
2: Mi aspetto un valzer di punte, devo essere sincero, perché è il periodo in cui, superato il picco di caldo, ora arriva il picco degli attaccanti che cercheranno di accasarsi nelle squadre e ci sono diversi nomi in ballo. Inglese, che è attualmente svincolato, pare essere vicinissimo al Perugia ed è un colpo importante, nonostante la tenuta fisica non troppo brillante, comunque un attaccante di categoria superiore, secondo me. E a proposito di attaccanti di categoria superiore, non si può non nominare Patierno, che ha in qualche
1: Vero?
2: modo catturato i riflettori di quest'ultimo mese di mercato e nella nostra redazione pare ci sia la vicinanza, e lo diciamo da un po', del Monopoli, che si assicurerebbe un giocatore oltre categoria. Monopoli che ha ceduto Longo, quindi c'è uno spazio in attacco e potrebbe essere riempito da un colpo che 2 o 3 anni fa era quasi impossibile pensare all'interno di una squadra biancoverde. A proposito di Pugliesi, non dobbiamo dimenticare il Foggia che sta cercando il profilo d'esperienza. Ecco, nel girone C forse il Foggia potrebbe dire la sua anche in maniera clamorosa, un po' come successe qualche anno fa con il Mantova, dove
1: Con il
2: da
1: Mantova.
2: riammessa al campionato poi ha praticamente vinto e ha trovato la promozione in
1: Sì.
2: Serie B. Ecco, nell'incertezza del girone C, squadre propositive come la Scafatese, comunque che ha dimostrato anche a Salerno, ma non solo, perché la partita di Coppa Italia può valere fino a una certa, ma il presidente non ha mai nascosto ambizioni e l'ha dimostrato sul campo.
1: Ah no.
2: Foggia e Monopoli a questo punto, perché comunque prendere Paterno vuol dire sicuramente non bivacchiare in una zona salvezza, anzi, e la squadra comunque dimostra, la società ha dimostrato di credere in progetti anche lungimiranti, concessioni, eccetera. Quindi sarà molto interessante. Il Foggia, ecco, potrebbe chiudere l'attaccante già nei prossimi giorni e se è vero quel che si dice, cioè prendere un giocatore tra Ravasio e soprattutto Gori, ecco che i pugliesi potrebbero veramente diventare la mina vagante del girone.
1: Giuseppe, grazie, come sempre, è stato un piacere ritrovarti qui in diretta.
2: Grazie a te, ciao Daniel, ciao a tutti.
1: Ringraziamo ovviamente Giuseppe Lenoci, collega e amico di TuttoC.com. Noi siamo arrivati alla conclusione della prima parte di trasmissione, ci fermiamo qualche minuto, restate con noi.

0: Seconda parte di A Tutta C, qui in diretta, sempre in diretta dagli studi di Firenze di tuttomercatoweb.com e TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla al microfono in questo venerdì 21 agosto, un venerdì 21 agosto meno caldo del solito grazie alla pioggia che poteva anche arrivare con un po' meno forza perché... Perché insomma la tempesta che ha colpito la Toscana ieri sera, gli studi di Tutto Mercato Web sono a Firenze, insomma è stata abbastanza forte, ma le temperature si sono abbassate, quindi di questo ringraziamo anche la pioggia. Dicevamo, 21 agosto, si inizia questa sera la stagione 2026-2027 con 6 anticipi in programma tutti alle 21. Andiamo a fare il recap di quelle che sono le gare a cui si potrà assistere questa sera. Saranno in diretta ovviamente su Sky, ma su Tutto Mercato Web e su Tutto C potete seguire tutto minuto per minuto. Alle 21 nel girone A, Alcione Milano, Renate e Union Brescia Carpi. Nel girone B, Vado Atalanta Under 23, il Vado che torna in Serie C. Ricordiamo, il Vado è la prima squadra ad aver vinto la Coppa Italia nella storia, quindi è un pezzo di storia del calcio italiano. Nel girone C, Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano, quindi sono tre partite, riflettori puntati ovviamente sul Bari, squadra retrocessa e che, come dicevamo prima, sta vivendo un periodo molto complicato. Chiedo a Costantino in cabina di regia se è pronto il prossimo ospite, altrimenti andiamo avanti con la trasmissione, perché dobbiamo sentire proprio riguardo al Bari le parole in conferenza stampa di mister Rastelli. Ok, abbiamo il prossimo ospite, quindi io ringrazio e do il benvenuto qui, ben ritrovato qui in diretta su A Tutta C, a mister Massimo Drago. Salve mister, buongiorno.
1: Salve, buongiorno, buongiorno.
0: Allora, intanto grazie per aver accettato il nostro invito. Io partirei, mister, da quello che è successo ieri sera, perché è un po' l'evento di cui tutti hanno parlato, ovvero la presentazione di Ronaldinho al Ravenna. Questo colpo, molto probabilmente più di marketing che di mercato, che però ha attirato l'attenzione, perché vedere Ronaldinho in Serie C sicuramente è una cosa che nessuno mai nella vita si sarebbe aspettato. Le chiedo, mister, che idea si è fatto su questa trattativa, su questo affare?
1: Ma sicuramente, come hai detto tu, è più una questione pubblicitaria, di marketing, di interessi che vanno al di là del calcio giocato. Ronaldinho è stato un grandissimo campione, però penso che ormai, diciamo, abbia fatto il suo tempo, anche se magari le qualità ci saranno sempre, ci sono sempre, però sì. Purtroppo bisogna fare anche conto con il fisico, quindi anche in Serie C bisogna prepararsi in modo adeguato per poter affrontare una partita.
0: Ecco, però lui ha detto, e anche il presidente ha detto, di voler segnare l'ultimo gol della sua carriera con la maglia del Ravenna. Da allenatore, mister, come lo facciamo segnare questo gol, quest'ultimo gol della carriera, Ronaldinho?
1: Il gol si potrebbe segnare magari andando in panchina, sperando che ci sia un calcio di rigore. Penso che il gol si possa segnare così, oppure far giocare ancora qualche minuto. Ripeto, io spero di vederlo in campo, perché sicuramente sarebbe un bel vedere, però difficilmente è un giocatore che sotto l'aspetto tecnico, secondo me, può dare molto al Ravenna.
0: Ecco, magari anche in allenamento, anche se non si allena al massimo come tutti i compagni, però sicuramente gli attaccanti qualcosa potranno sicuramente imparare anche a vederlo palleggiare.
1: Ma questo assolutamente bisognerà.

0: vedere se con tutti gli impegni che ha lui rimarrà stabilmente a Ravenna, farà la vita da calciatore. Se dovesse fare la vita da calciatore seria, nel senso degli allenamenti, facendo parte del gruppo, e allora assolutamente c'è anche la possibilità di vederlo un po' di più in campo. Dipende tutto da come sarà gestita la cosa, insomma.
1: Mister, andiamo avanti, ci proiettiamo sul campionato, perché stasera inizia finalmente la nuova stagione di Serie C. Sono tre gironi diversi fra di loro. Forse quello con meno competizione è il girone A, con l'Union Brescia che dovrebbe farla da padrone, e altre squadre, 5 o 6 squadre, un pochino alle spalle del Brescia. È d'accordo?
0: Sì, assolutamente sì. Già l'anno scorso il Brescia ha fatto un campionato importante, purtroppo per loro hanno perso la finale contro veramente la squadra che secondo me ha disputato il miglior calcio di tutta la Serie C, non solo, parlo dell'Ascoli. Quindi è già un gruppo collaudato che è stato migliorato anche dal mercato, però non è facile vincere, soprattutto quando parti da favorita, quindi non basta solo l'aspetto tecnico ma anche quello caratteriale per poter vincere. E poi ci sono solitamente la squadra, può capitare che c'è l'effetto sorpresa con qualche squadra che possa dare di fastidio.
1: Mentre nel girone B quest'anno più che mai, anche se negli ultimi anni c'è da dire che il girone B è quello che è stato forse il più competitivo, nel senso che ha portato più squadre di tutti in Serie B. L'anno scorso Ascoli e Arezzo, due anni fa il Pescara e la Virtus Entella. Insomma, le squadre che hanno vinto i playoff negli ultimi anni vengono proprio dal girone B. Però quest'anno, con le tre retrocesse dalla Serie B, Pescara, Reggiana e Spezia, che si uniscono a tante altre squadre forti, il livello è salito molto nel girone B.
0: Sì, assolutamente, fatto bene a ricordare queste squadre retrocesse, insomma, dalla Serie B, che Spezia, diciamo che è andato il direttore sportivo, uno dei migliori direttori sportivi che ci siano in circolazione, ma non solo di adesso, diciamo di tutti i tempi, Guido Angelotti, che sicuramente vorrà riportare lo Spezia in Serie B, ma c'è da dire che ci sono altrettante squadre agguerrite per il salto di categoria. È un peccato magari vedere così tante squadre attrezzate nel girone B e qualcuna in meno nel girone A.
1: Ecco, è vero, è vero. E nel girone C invece, mister, perché anche qui tutti gli anni il girone C è sempre, lo definiamo quasi una B2, una seconda Serie B, ma soprattutto per le piazze che troviamo. Quest'anno troviamo una piazza importantissima come il Bari, che però ha tanti problemi al di fuori del campo, quindi non credo che sarà una delle favorite per la vittoria finale, però sicuramente sarà una delle squadre da tenere sotto osservazione.
0: Ma questo, diciamo che vivendo al sud, è il girone che seguo di più. È un peccato vedere che tutte le società blasonate che ci sono stanno trovando delle grandi difficoltà. Mi riferisco al Bari per la situazione ambientale con i tifosi, mi riferisco al Catania che per questioni dettate magari per la fideiussione partirà con l'handicap, quindi anche là i tifosi sono un po' in subbuglio. Stessa cosa a Salerno, cioè sono delle piazze importanti dove la pressione è molto alta e gli organici per tanti versi in questo momento non sono degli organici da ammazzacampionati. Forse il Bari è quella che ha lavorato meglio. Il Catania ha preso un bravo allenatore come Longo e sa far giocare bene le squadre, però è un peccato non poter usufruire magari dell'apporto tipo a Bari del pubblico, stessa cosa magari a Catania, stessa cosa a Cosenza stessa. Io dico sempre che il calcio è passione ed è la passione dei tifosi. Quando questa viene a mancare, diciamo, manca l'essenza, proprio l'ossigeno per poter andare avanti nel modo corretto.
1: Mister, l'ultima domanda gliela faccio su una squadra ovviamente che lei conosce molto, molto bene, ovvero il Crotone. Che stagione si aspetta?
0: Ma io penso che la proprietà sia stata chiara. Ci sono state tantissime difficoltà con il sacrificio del presidente Gianni Vrenna. Si è riusciti a iscrivere al campionato, perché c'è stato un periodo dove si è avuto tantissime difficoltà, si sono avute tantissime difficoltà, è riuscita a iscrivere la squadra, si è dimostrato come al solito di saper far calcio, perché avevano un parco giocatori importanti che l'anno scorso sono stati valorizzati e sono riusciti a far cassa con la vendita di questi giocatori. Sarà un anno non facile, perché si parte da meno 6 e vedendo anche le altre squadre faccio difficoltà a capire chi possa retrocedere, perché ci sono tutte squadre che si sono attrezzate. Le squadre che sono salite dalla Serie D hanno mantenuto, vedi la Scafatese, un organico ottimo, dove c'è una proprietà forte e dove c'è un allenatore che fa giocare bene la squadra. Quindi non sarà un'annata facile, si sta puntando sui giovani, però i giovani da solo non, diciamo, potrebbero trovare difficoltà, ma non sotto l'aspetto tecnico, ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale. Quando si va in difficoltà, domenica è stata la prova, una partita equilibrata nel momento in cui il Crotone ha preso gol col Cosenza, poi un po' si è sciolta, e questo in Serie C e nel girone sud non te lo puoi permettere, devi stare sempre sul pezzo fino all'ultimo minuto.
1: Mister, grazie come sempre per essere stato in diretta qui con noi, è sempre un piacere averla qua.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ringraziamo ovviamente Massimo Drago, tecnico che conosciamo molto molto bene, ha fatto benissimo ai tempi del Crotone, lanciando anche vari talenti, perché sotto la sua guida al Crotone sono esplosi giocatori come Florenzi o Bernardeschi, tanto per fare qualche nome. Quindi quando si parla di giovani, e ne parlava adesso però in ottica Crotone, Mister Drago è uno che ci capisce e parecchio, anche aggiungerei. Andiamo avanti, vi avevamo promesso le parole del tecnico del Bari, Massimo Rastelli, alla vigilia, è intervenuto ieri alla vigilia della sfida di campionato, perché questa sera il Bari dà il via ufficialmente alla stagione 2026-2027, quella purtroppo per i Galletti della retrocessione in Serie C. Alle 21 Bari-Cavese, andiamo a sentire una parte di conferenza stampa di mister Massimo Rastelli. Il video forse non è ancora pronto, quindi quando è pronto, Costantino in cabina di regia, fammi un cenno. Io intanto vado avanti, perché ci sono tante tante novità che arrivano direttamente dal mondo della Serie C. Abbiamo detto dell'ufficialità della San Benedettese, che per il centrocampo ha piazzato il colpo Makin, che arriva a titolo definitivo dopo aver risolto il contratto nei giorni scorsi con la Vispesera. Abbiamo parlato di Ronaldinho, presentato ieri sera a Ravenna, insomma vedremo se Ronaldinho potrà scendere in campo con il Ravenna. Lui ha promesso di segnare almeno un gol con la maglia del Ravenna, vedremo se riuscirà a mantenere questa promessa, perché comunque ricordiamo, Ronaldinho ha smesso di giocare nel 2000, nel 2015, siamo al 21 agosto 2026, vedremo come è passato il tempo anche per Ronaldinho. Allora, dovrebbe essere pronto il video con le parole di Massimo Rastelli, allenatore del Bari. Andiamo a sentire le sue parole.
2: Buon pomeriggio a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Mister Rastelli per andare ad analizzare la prima uscita di campionato contro la Cavese in programma domani. Prego Antonio Guido del Corriere dello Sport.
3: Buon pomeriggio, mister. Che Bari ha tra le mani e cosa manca ancora?
4: Un Bari che naturalmente ha portato avanti il lavoro di un mese facendo entrare nel gruppo piano piano i nuovi arrivati. C'è chi è arrivato da qualche settimana in più, che è arrivato un po' all'ultimo istante, però stiamo cercando subito di far capire loro dove stanno, quello che vogliamo, quello che abbiamo, su cui abbiamo lavorato in questo mese. Ho avuto una buona risposta da parte di tutti, è chiaro che c'è in questo momento una disomogeneità della condizione, soprattutto su alcuni elementi, ma avremo insomma tutto il tempo per far sì che tutti poi siano utili alla causa e mi possano permettere di avere un ventaglio di scelte importanti.
5: Mister, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio.
5: Lei in carriera ha vissuto tante vigilie di campionato. Le chiedo se e perché questa è differente dalle altre, cosa ha di diverso questa rispetto alle altre? Grazie.
4: Sicuramente è differente perché mi rivede insomma protagonista dopo un po' di tempo e non posso naturalmente che non ringraziare la società e il direttore Pierpaolo Marino per avermi dato questa grandissima opportunità. Allenare il Bari era una delle mie aspirazioni e quindi ho una grande carica, una grande determinazione, ma sono consapevole di avere anche una grandissima responsabilità. È chiaro che sono molto emozionato e ho delle sensazioni belle che mi fanno un po' ritornare ai principi della mia carriera e questo penso sia per il sottoscritto un fatto positivo.
6: Sì, salve mister, ben
4: Ciao.
6: ritrovato. Parliamo un po' degli indisponibili. Abbiamo, diciamo, visto che contro il Casarano c'è Kina, se ci può dire qualcosa su chi, insomma, non ci sarà, anche magari per scelte tecniche legate, perché no, al mercato. Grazie.
4: Ma sicuramente Vicari e Manzari sono i due, diciamo, infortunati un po' di lunga degenza, quindi non saranno della partita. Stiamo ancora valutando eventualmente le condizioni di Alessandro, se rischiarlo, se naturalmente, visto anche la settimana corta, provare a recuperarlo per quella successiva. E per il resto stanno tutti bene, quindi è chiaro, oggi tra un po' ci sarà la rifinitura, poi ci sarà la diramazione dei convocati e quindi poi saprete chi sarà della gara e chi no.
7: Prego Franco Cirici.
8: Stai dando notizie che c'è Sibilli? Ho saltato qualche cosa? Ho saltato qualche
4: No,
8: verbo?
4: no, ho detto a fine allenamento, poi
8: Sapremo se c'è questo famoso
4: vedrete i.
8: disco. Allora, vorrei recuperare una risposta che mi pare che non abbia dato. Cosa manca a questo Bari ora? Credo che non l'abbia data. A livello, suppongo, di acquisti o di rinforzi possibili. No, perché non ha risposto.
4: Non ho
8: Si è
4: risposto perché,
8: dimenticato.
4: non ho risposto perché essendo alla vigilia di una gara
8: Non è il caso di
4: importantissima,
8: parlare di
4: non è proprio
8: mercato.
4: il caso di
8: Allora
4: parlare di
8: faccio una domanda
4: mercato.
8: relativa alla gara, perché mi aspettavo questa risposta. Chi ha affrontato la Cavese qualche giorno fa mi ha detto che questa è una squadra tipica di Serie C. Solida, tosta, robusta, con una sottopunta particolarmente insidiosa. Credi che questo sia il modo ideale per tuffarsi in questo campionato, cioè l'avversario ideale per capire subito che campionato è?
4: No, ma è un campionato che conosco benissimo. È chiaro che come la Cavese ha studiato noi abbiamo studiato le caratteristiche della Cavese e sono perfettamente d'accordo con te. È una squadra che ha delle caratteristiche particolari, è una squadra che può essere molto pericolosa, è una squadra che naturalmente ha all'interno delle individualità che possono metterci in difficoltà e quindi per noi sarà fondamentale naturalmente preparare la gara, ma soprattutto svolgerla sapendo benissimo quali sono i punti loro di forza e quindi massima attenzione e soprattutto massimo rispetto, perché non c'è nessuna squadra in questo campionato dove noi ci possiamo permettere di prendere sotto gamba e assolutamente non ho mai dato questo tipo di messaggio ai miei calciatori, anzi sappiamo benissimo che domani è la prima gara di campionato, è la prima di tantissime battaglie e sotto questo aspetto dovremmo pareggiare, no? Quell'aggressività, quell'umiltà che ci vuole per affrontare questa categoria e poi naturalmente metterci le nostre qualità, cercando di fare un certo tipo di calcio che ci possa permettere di portare a casa i tre punti.
7: Prego Battista.
9: Sì, mister, domenica scorsa, per la precisione, invece siamo visti qui in conferenza stampa post partita col Casarano e le avevo chiesto della buona prestazione, almeno del buon atteggiamento di Darbo. In settimana si è parlato appunto di alcune prove che lei ha effettuato. Darbo può essere un titolare di questa squadra dal primo minuto domani?
4: È un ragazzo che naturalmente, sapete meglio di me, ha avuto tante vicissitudini. Fortunatamente dal primo giorno di ritiro è riuscito a fare tutto. Dopo una decina di giorni ha iniziato a fare lavoro con la palla e quindi ormai sono più di 20 giorni che è completamente, diciamo, recuperato e ha fatto tutto con noi. È un giocatore che naturalmente ha delle caratteristiche e delle qualità importanti e per questo motivo per me, come tutti, ho detto anche dopo la gara col Casarano, per me sono tutti titolari. Posso scegliere di gara in gara valutando quali possono essere le caratteristiche per iniziare la gara e conservandomi naturalmente le altre a gara in corso e quindi ci può stare che Ebra possa iniziare dall'inizio, come naturalmente possa servirmi a partita in corso. Lo vedrete domani.
7: Prego Santoro.
10: Salve mister, buon pomeriggio.
4: Ciao.
10: Proprio ritornando sulle caratteristiche della Cavese, dispone di attaccanti molto rapidi e che verticalizzano il gioco quasi in maniera alle volte anche involontaria. Come state preparando la partita e se secondo lei sarà più importante la fase offensiva o cercare una via di mezzo anche con quella preventiva difensiva?
4: No, ma noi sappiamo e curiamo tutte le fasi, perché in una gara ci sono la fase offensiva, la fase difensiva, ci sono le transizioni e quindi noi dal primo giorno di ritiro abbiamo lavorato su tutti questi aspetti. Poi affrontiamo gara dopo gara e ci fossilizziamo naturalmente su quelle che sono le peculiarità dell'avversario. Sappiamo benissimo quali sono i loro punti di forza e ci abbiamo lavorato e mi auguro insomma che i ragazzi domani la sappiano interpretare nel miglior modo possibile. Quindi noi dobbiamo per fare bene tutto, non c'è un aspetto che dobbiamo curare più dell'altro. Sappiamo quali sono le fasi di una partita di calcio e noi domani le dobbiamo fare bene tutte.
7: Prego Brescia.
11: Ben ritrovato mister. Ad un certo punto con il Casarano

0: terza e ultima parte per quanto riguarda la trasmissione odierna di A Tutta C, l'ultima della settimana, in questo venerdì 21 agosto, il giorno in cui inizia ufficialmente la stagione 2026-2027 di Serie C, con 6 anticipi in programma questa sera alle 21, 2 nel girone A, Alcione Milano Renate e Union Brescia Carpi, nel girone B Vado Atalanta Under 23, nel girone C Bari Cavese, Giuliano Scafatese e Potenza Casarano. Costantino in cabina di regia, che ringrazio ovviamente, mi fa sapere che è pronto il nostro ultimo ospite, ultimo ma non per questo meno importante, Luca Chiarini del Giornale di Brescia. Ciao Luca, ben ritrovato.
1: Ciao Daniel, buongiorno. Buongiorno a te.
0: Allora, caro Luca, è stato un piacere risentirti dopo tanto tempo. Ci siamo, stasera l'Union Brescia scende in campo alle 21 contro il Carpi. Sulla carta, lo diciamo, è la favorita, non ci possiamo nascondere, anche perché è reduce dalla finale playoff, poi persa contro l'Ascoli, ma l'Ascoli ha meritato ampiamente per quanto fatto anche nel corso della stagione. L'Union Brescia, dicevo, non può nascondersi, parte con i favori del pronostico. Ti chiedo com'è il clima in città, che clima si respira attorno alla squadra?
1: Ma allora, c'è, cioè, il clima inevitabilmente di fiducia, no? Dettato sì dal finale amaro della scorsa stagione, che però ricordiamo matura in un contesto di playoff giocati sostanzialmente bene. Ecco, l'unica pecca che poi ha impedito a Brescia di salire è stata la finale di ritorno. Finale d'andata, Brescia se la gioca alla pari con quell'interruzione per maltempo e prima elimina il Catania, insomma disputa degli ottimi playoff. Probabilmente quel mini percorso ha dato l'ulteriore conferma del fatto che questa squadra contro le pari grado dimostri sempre di essere all'altezza. Semmai il vero difetto dello scorso anno è stato aver disperso tanti punti contro le piccole. Sarà l'errore da non commettere quest'anno, anche perché sulla carta girone A ha una sola padrona, che è il Brescia. Sulla carta, poi ovviamente parlerà, esatto, parlerà il campo. Quindi sì, c'è fiducia soprattutto, ma anche da parte dei protagonisti stessi c'è l'intenzione di non ripetere, no, una stagione travagliata come quella dello scorso anno. Per questo è stata messa mano in maniera pesante anche al comparto medico, e mi riferisco quindi all'epidemia di infortuni che ha falcidiato la scorsa stagione. Quest'anno si cercherà, ecco, di limitare anche quell'aspetto lì e di far valere la propria superiorità.
0: Tra l'altro anche sul mercato si è mosso molto bene l'Union Brescia, sono arrivati giocatori importanti, è stato riscattato ovviamente Crespi, che è stato protagonista poi della seconda parte di stagione. Si è mossa molto bene sul mercato. Ti chiedo se da qui alla fine del mercato i tifosi del Brescia secondo te possono aspettarsi qualche altro rinforzo, o se la rosa tutto sommato è questa quella che farà la stagione 2026-27?
1: Allora sì, se lo devono aspettare, però il Brescia ha riempito le caselle che doveva riempire, ha preso il trequartista, perché Corini voleva un uomo capace di dare un po' di imprevedibilità in più tra le linee, ha chiuso per l'esterno destro perché Casasola è il giocatore, insomma, di importante di gamba che voleva il tecnico, ha tamponato la falla in porta perché si è fatto male Gori, starà fermo per diverse settimane, è arrivato Zacchi. Dovrebbe esserci qualche altro movimento in entrata, ma dico la solita banalità, la grande legge del mercato, bisogna prima sfoltire. Mi concentrerei soprattutto sull'attacco, perché è lì che mi aspetto qualche movimento in più. Sappiamo ad esempio che Pellegrini, che è rientrato dal prestito al Trento, ha delle richieste, c'è soprattutto la Reggiana su di lui. La situazione è intricata perché Pellegrini ha un anno di contratto, vorrebbe rinnovare. La politica del Brescia, che riguarda tutti, è quella di prendere in considerazione rinnovi a partire da settembre, quindi Pellegrini potrebbe anche spingere per una cessione. Pellegrini però piace a Corini, che vorrebbe tenerlo nel roster degli attaccanti. Diverso il discorso su Vido, che viene fondamentalmente considerato l'ultimo nelle gerarchie. Su di lui c'è il Vicenza, un discorso aperto. C'è anche l'ipotesi di scambio con Della Morte, è è un fronte da tenere monitorato. Ecco, se dovesse muoversi qualcosa in uscita sotto questo aspetto, allora il Brescia potrebbe andare sul nuovo profilo in attacco. Chiudo dicendoti che Spagnoli, invece, che è rimasto infortunato per buona parte della scorsa stagione, dovrebbe invece restare. Corini lo considera un buon vice Crespi, quindi anche perché non ha ricevuto offerte particolarmente importanti, quindi lui dovrebbe restare. Pellegrini, Vido, uno dei due, se non entrambi, potrebbe invece uscire, e allora a quel punto qualcosa in entrata
0: Tutto
1: potrebbe
0: mercato
1: muoversi.
0: web. Partito un jingle per sbaglio. Ti chiedo, Luca, prima di salutarti, perché stasera si scende in campo alle 21 la sfida con il Carpi. Hai un'idea di formazione o Corini ha tenuto le carte un po' nascoste?
1: Ma no, allora chiaramente non escludiamo sorprese, ma un'idea di massima ce l'abbiamo. E un po' di curiosità su qualche nome c'è al netto dei problemi. Sappiamo che Gore è infortunato, Zacchi è in vantaggio su Liverani. Zacchi è appena arrivato, lo ricordiamo, da Sassuolo, è in vantaggio su Liverani per la porta. Sarebbe l'esordio assoluto per lui con il Brescia. Dietro un po' di difficoltà ci sono, perché qualche assenza. Corini deve affrontarla. Dovrebbe esserci spazio per Sina, un altro rientrante da un prestito, è stato a Ospitaletto nell'ultima stagione. Centrodestra dovrebbe essere suo, ha fatto un ottimo precampionato accanto a Silvestri e Sorensen nel terzetto difensivo. Ecco, la vera emergenza riguarda la corsia di sinistra. Boci infortunato, De Maria squalificato, dovrebbe essere adattato Rizzo, che sarebbe un braccetto, ma può tranquillamente agire da quinto. Mercati Malamo in mezzo, con Casasola, che lui ha il debutto ufficiale in campionato, sulla destra. Davanti l'attacco titolare, poi in realtà con Marras e Rizzo Pinna, dietro a Valerio Crespi. Queste sono le indicazioni che abbiamo. Ovviamente potrebbe esserci qualche sorpresa, lo ripeto, ma gli indizi che abbiamo ci portano a dedurre che possa essere questo lo schieramento iniziale.
0: Luca, io ovviamente ti ringrazio e ovviamente ci torneremo a disturbarti nel corso della stagione. Grazie mille per essere stato con noi.
1: Molto volentieri a te, Daniel, grazie, un abbraccio.
0: Ringraziamo ovviamente Luca Chiarini, amico e collega del giornale di Brescia, con il passato qui con noi in redazione proprio a tuttomercatoweb.com. Dicevamo l'Union Brescia, torneremo a disturbare Luca perché l'Union Brescia, come dicevamo, è una delle squadre, se non la squadra, anzi, senza nasconderci, è la squadra favorita. È la squadra favorita per la promozione diretta, la squadra da battere. Poi ovviamente sarà il campo a parlare, ma se non dovesse conquistare la promozione diretta, non so se si potrebbe parlare di fallimento della stagione, ma quasi. Certo, è presto, siamo al 21 agosto, il campionato inizia stasera, il Brescia scende in campo questa sera a dare il via alle danze contro il Carpi. Insomma, una sfida che sulla carta l'Union Brescia deve vincere, deve partire con 3 punti per mettere in chiaro subito le cose, soprattutto alle altre squadre, perché ce ne sono tante dietro: c'è il Trento, c'è il Lecco, c'è il Cittadella, c'è il Treviso anche, che è una neopromossa ma che ha fatto molto bene. Ci sono tante squadre ben organizzate, ma che non hanno la qualità dell'Union Brescia, perché l'Union Brescia, oltre a essere una squadra molto forte, si è rinforzata. Lo diceva Luca Chiarini, Rizzo Pinna e Thiago Casasola sono due colpacci per la Serie C. Aver poi riscattato Crespi, che lo scorso anno è stato determinante nella seconda parte di stagione e anche ai playoff, insomma, si è mosso veramente bene della squadra da battere. Quindi ovviamente torneremo a disturbare il nostro amico Luca Chiarini nel corso della stagione. Noi invece siamo arrivati alla conclusione della nostra puntata, dell'ultima puntata della settimana, quindi ovviamente l'appuntamento va a lunedì mattina alle 9:45. Faremo il punto di tutto quello che è successo nella prima giornata della stagione 2026-2027. Daniel Uccellieri vi saluta, restate con noi qui su TMV Radio.
2: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il focus più completo sulla terza categoria professionistica del calcio, solo su TMV Radio.
3: Tutto Mercato Web in podcast.
4: Inizia oggi la Serie B 2026-2027, un campionato ricchissimo di talenti, un campionato pieno di giocatori interessanti da seguire. È piena veramente la cadetteria. Ne abbiamo scelti 5 nel podcast di oggi di tuttomercatoweb.com, ma state sicuri che presto parleremo anche di tutti gli altri, perché ogni squadra merita uno sguardo speciale. Ogni squadra merita un occhio puntato, perché il talento va cresciuto, la Serie B sa come fare, l'ultimo anno è stato meravigliosamente importante per tanti ragazzi. Ecco, questa stagione Tutto Mercato Web dedicherà ancor più fari accesi alla cadetteria, ai suoi giovani. Ben ritrovati da Marco Conterio, questo è il podcast di tuttomercatoweb.com. 5 giovani tra i tantissimi da tenere d'occhio nella Serie B che nasce. La copertina la diamo ancora una volta a Simone Pafundi. Ci crediamo, vogliamo crederci, perché prende le mattonelle di Mattia Liberali, perché va al Catanzaro, perché il Catanzaro ha dimostrato di saper credere nel talento, di saperlo individuare. Allora non possiamo che fidarci delle intuizioni del Catanzaro. Questo classe 2006, Roberto Mancini ha bruciato le tappe di questo ragazzo che non ha saputo reggere pressioni e stress test fallito quando giocava nell'Udinese. Il debutto in Serie A 16 anni, è andato in Svizzera, a Sampdoria, poi non ha mai convinto fino in fondo. Ha subito segnato l'esordio in Coppa Italia con la maglia del Catanzaro. In Calabria può letteralmente esplodere questo folletto Mancino. Un portiere scegliamo, Tommaso Martinelli. Ce ne sono una lunga lista pronti a sbocciare. Facciamo un esempio: l'anno scorso Daffara ha dimostrato di essere da e il Parma ci ha creduto. All'Avellino allora va Tommaso Martinelli, che ha giocato la scorsa stagione alla Sampdoria 6 mesi, è in prestito secco dalla Fiorentina che ci crede tantissimo, giocatore considerato tra i protagonisti del futuro dei pali dell'Italia. A proposito di prestiti secchi, l'Atalanta non ha voluto rinunciare a Dominic Vavassori, attaccante classe 2005, figlio di padre brasiliano, madre polacca, azzurro fino all'under 21. Con l'under 23 della Dea fa cose incredibili, debutta in Serie A subito, Coppa Italia contro il Lecce il gol. È un giocatore sul quale il Palermo punta per la promozione, un giocatore importantissimo. Altro ragazzo interessante, molto interessante, la Carrarese ha un manico con Gabriele Cioffi che può lanciare e credere in tanti di questi ragazzi. Ci mettiamo un nome nuovo arrivato a Carrara, che sta veramente lanciando molti giocatori, attenzione a questa squadra, in Filippo Reale, il difensore centrale Mancino classe 2006, cresciuto con la primavera della Roma, Juve Stabia, Avellino, ha grande fisico ma grande qualità, è un giocatore moderno, là dietro uno così può far carriera e quella sembra la piazza giusta. Chiudiamo con un nome che questo salto probabilmente lo avrebbe potuto già fare, deve imparare a avere costanza e sostanza soprattutto a livello fisico e atletico, perché Tommaso Berti, per come ha iniziato con la maglia della Cremonese, lui oltre 100 presenze con la maglia della Cesena, lui che è di Cesena, è un giocatore molto importante, già convocato anche in nazionale maggiore, perno dell'under 21. Insomma, Tommaso Berti è un ragazzo che sarà il centro gravitazionale della Cremonese di Marco Giampaolo, che punta alla promozione. Ripetiamo, sono solo 5, la lista sarebbe lunghissima, nessun si offenda, nessuno si sente escluso, presto parleremo anche di tutti gli altri.
3: Tutto Mercato Web in podcast. Tutto Juve in podcast.
5: Se dovessimo scegliere il nome di un calciatore come sinonimo di Juve, in questo momento non avremmo dubbi. Il Diz, se ne faccia una ragione l'Arsenal. Attorno al talento turco si sta costruendo, anzi ricostruendo, la vecchia signora. Il primo a volerlo è stato John Elkann, innanzitutto per le sue indiscusse qualità tecniche, ma la stima va oltre il terreno di gioco. Il capo della Exor ammira profondamente anche l'uomo, mai una parola fuori posto o comportamenti poco professionali. Non a caso ha come idolo Del Piero, diventato poi amico consigliere del numero 10 bianconero. Il fattore umano resta importante dalle parti della Continassa e Kenan, anche sotto questo aspetto, è uno da Juve, senza ombra di dubbio. I tifosi sono follemente innamorati di lui, salvo qualche immancabile detrattore. Il Diz è il giocatore più talentuoso della Juve, inevitabile quindi possa finire nel mirino dei top club europei. È avvenuto in passato con il Real Madrid e non solo, salvo poi la decisione del giocatore di rinnovare il suo contratto con la vecchia signora. È il più pagato di tutta la rosa con 7 milioni di euro a stagione. Da qualche giorno, soprattutto in Inghilterra, si parla dell'Arsenal, vincitrice dell'ultima Premier League. Pur di avere il Diz, i Gunners sarebbero disposti a mettere sul piatto 100 milioni di euro, tanti, soprattutto in questa fase storica, dal punto di vista economico, complicata per i noti motivi. Di fronte a questa offerta, qualsiasi club italiano quantomeno avrebbe qualche tentennamento. La Juve però, proprio in questa circostanza, deve dimostrare la sua forza, almeno rispetto all'unico giocatore della rosa di livello superiore. Quindi i tifosi bianconeri si aspettano un proverbiale vade retro Arsenal, il Diz non è in vendita.
3: Tutto Juve in podcast.
6: TV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App, nella Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TV Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su Installa ed in pochi secondi TV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
7: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: L'Interista in podcast.
8: L'arrivo di Curtis Jones chiude di fatto la campagna acquisti in entrata dell'Inter di questa stagione. Adesso vedremo se per l'uscita ci sarà qualche altra sorpresa, Luis Enrique, Massolin e magari anche qualche altro giovane in prestito, ma di fatto la squadra è realizzata. Chivo ha a disposizione ora un organico veramente straordinario. Certo, si può sempre migliorare, però per poter battezzare e capire bene quanto vale l'Inter bisognerà aspettare un po' di tempo, un po' perché già con il Monza l'Inter debutterà con una squadra che molto probabilmente insomma non potrà avere a disposizione tutti gli effettivi. Basti pensare che Lautaro a mezzo servizio, Thuram pure, ci sarà molto più probabilmente una coppia d'attacco con Bonny e più Esposito, e con l'inserimento graduale che poi arriverà dei nuovi a partire da Curtis Jones, che appunto si aggregherà all'Inter sperando che le visite mediche non rivelino o non svelino altre sorprese dopo la vicenda Kalaili, e con anche la possibilità di vedere l'opera nella partita successiva Spence. Al momento l'Inter ha di fatto una squadra che ha molta più fisicità, ha quella robustezza che le mancava gli anni scorsi. La presenza di Stankovic, per esempio, al centrocampo garantisce un'alternativa in più a quella di Çalhanoğlu, che da due anni in qua si infortuna spesso, è un giocatore totale, straordinario, ma i suoi numerosi infortuni hanno privato l'Inter in alcuni momenti vitali della stagione, della sua qualità, e quindi questo naturalmente ne ha caratterizzato un problema. Naturalmente Zielinski è un giocatore straordinario anch'esso, ma entrambi vanno verso la parte finale della loro carriera, dunque l'Inter si è anche ringiovanita in tutti i ruoli, perciò robustezza, fisicità, e con Curtis Jones anche quella qualità, quella possibilità di avere un uomo in più, quell'uomo che salta l'uomo, scusate il gioco di parole, che l'Inter non aveva mai avuto e che un po' tutti reclamavano. È chiaro che Spence è un giocatore totalmente diverso da Dumfries, perché Spence ha più che qualità, ha capacità a tempi giusti per la difesa, meno per l'attacco. Personalmente l'ho seguito molto, specialmente l'anno scorso, non mi aveva rubato l'occhio, non era un giocatore che stava in una squadra, il Tottenham l'anno scorso, dicevo, particolarmente in forma, perché il Tottenham l'anno scorso ha avuto una stagione derelitta nella quale ha rischiato addirittura la retrocessione, e quest'anno di fatto ha deciso di cambiare completamente il suo organico, un po' come la Fiorentina da noi in Italia. Ciò detto, è un giocatore però che ha i tempi perfetti per dare una mano in difesa, per equilibrare la squadra, e sono molto curioso di vedere che formazione metterà in campo Chivu, perché la presenza di Jones insomma, non è esattamente una presenza in più, che qualcuno deve uscire. La sensazione è che se l'Inter gioca con Jones possa anche esserci uno di più o di troppo tra Bonny e più Esposito, e più probabilmente Bonny, evidentemente, perché più Esposito, che per fortuna ha rinnovato con l'Inter a cifre tra l'altro più che congrue, a salire negli anni evidentemente, ma Bonny oggi è quello che rischia di più, perché potrebbe giocare di meno se l'Inter giocherà con un 3-4-2-1 o un 3-4-1-2, oppure facendo una magari delle variazioni tattiche. Resta il fatto che è una squadra che adesso ha molte più possibilità, e soprattutto per disinnescare quelle squadre che si chiudono in difesa, quando di fatto giochi basso e tu naturalmente sei costretto ad attaccare una formazione che graniticamente si mette lì, cosa che è successo spesso all'Inter di questi anni. Oggi con un Jones in più, che ha i tempi giusti per giocare nel nostro campionato, poi bisogna vedere quanto tempo impiegherà ad affermarsi, perché tre giocatori inglesi, tutti e tre da noi, con età e con esperienze diverse, non sono così facilmente integrabili, ci vuole il tempo che ci vuole, anche se poi Spence ha già giocato da noi in Italia, anche se senza fortuna nel Genoa. E quindi è molto interessante, soprattutto perché Chivu li ha voluti tutti, e li ha pretesi, li ha chiesti, li ha ottenuti, li ha meritati, e quindi sono molto molto curioso di vedere questa nuova Inter. Ho detto prima di Stankovic, sono molto curioso di vedere anche lui quanto verrà centellinato, nella speranza di vedere giocare una squadra che impieghi anche Sucic, dandogli sempre più minutaggio, perché adesso sono veramente tanti a centrocampo, e quindi il rischio è che qualcuno magari possa sentirsi come dire un po' trascurato, e quindi dovrà essere molto bravo Chivu a distribuire le forze, perché le partite di quest'anno sono veramente tante, e quindi tutti dovranno dare un contributo formidabile.
3: L'Interista in podcast.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Marangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13, naturalmente su TMV Radio.
10: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
11: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone, con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.35.
12: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker: ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te, e da oggi ascoltarla è ancora più facile.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene, è un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi, si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo, noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera, per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi, la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi o quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora più superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì vinceva, veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla, ma non ce l'ha fatta.
0: Insomma, Aspriglia uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, venendo, quello che abbiamo vinto, la squadra veniva dalla Serie B la prima, hai accentrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva rendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale. La Coppa delle Coppe a Wembley fu emblematica, con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta, e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è il tuo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Calisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala, al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto aveva inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente. Però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
2: E con il Parma hai raggiunto anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca. Io ho avuto la fortuna di essere stato, prima di tutto, aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale. E questo mi ha dato un'enorme soddisfazione. Ma al di là di questo particolare, cioè, la competizione era enorme. Ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori. Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorossi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, e invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è, come quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino con Paratici, perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma la prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fa la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male. Abbiamo le idee di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva

0: Storico.
1: storico. E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo. Che c'è con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece noi ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
0: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi,
1: Sì,
0: dopo
1: è quella partita.
0: quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto. Chiedigli se c'era rigore. Io gli dissi, va toccato. Inevitabile. Cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo, nell'incursione, che era un po' la mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto, insomma, di troppo.
0: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi sembrava fatta, anche se era nel momento in cui eravamo, c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale. Nonostante le mie caratteristiche, non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha farenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte. Ma mi dispiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma, mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale. Questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
0: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche Lecce. Ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista. Ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. Andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A. Nella storia anzi, del Lecce per arrivare in Serie A, venne eletto cadetto dell'anno appunto dalla giuria. Ci fu una festa enorme. Siamo anche in quel caso rimasti nella storia. Quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti. Che mi ha dato la possibilità, per me sono stati allenatori importanti. Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto il profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto. Di Lazzaroni che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta che erano più ali che terzini, per poi essere Nevio Scala. Beh, Nevio Scala è stato fondamentale per tutto perché poi insieme abbiamo vinto insomma 5 coppe in 5 anni, insomma una cosa importante.
0: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa. Riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, di tirar fuori anche sempre giocatori che dove ci ha fatto delle plus, visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Senso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche l'obiettivo che è quello della

0: La salvezza quest'anno Lecce poco da fare, ripeterà il solito discorso. C'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi io sono è un campionato secondo me molto aperto perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere, occorre altro.
1: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
0: La Roma, adesso come adesso, non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10 a 1, insomma perdere 10 a 1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte.
1: Dal Pisa.
0: Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo che in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions. Quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
1: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
0: Bah, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo è il premio, un piede che mi ha fatto sull'originale, un amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso insomma, questo, più per, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono
1: Sì.
0: altri di qui di cimeli,
1: Sì,
0: ma
1: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
0: no, questo sì, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, questa
1: Argento.
0: scarpa in argento che me l'ha. Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparse. Altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' anche c'è un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro che è su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
1: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po'
0: Sì,
1: per varie
0: molte,
1: case.
0: sì, pare che no, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo che, itinerante che fa ogni tanto e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non è che posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro è dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
1: Quelle con Lecce,
0: solo
1: Fiorentina, Reggiano.
0: il numero che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
1: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: l'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
1: E allora, amici miei, ci siamo, sta per ricominciare il campionato. Domani ore 18:30 il debutto della stagione 26-27 con Udinese Como e con Inter Monza. Poi ci sono le partite della sera, dove spicca sicuramente il debutto del Napoli a Genova contro il Genoa. Insomma, tante cose, tante emozioni che ripartono. Turno che appunto si sviluppa su sabato, domenica e lunedì, che si incrocia con il mercato, che si incrocia con il debutto non buono, anzi, dell'Atalanta in Europa League, che si incrocia con i playoff di Europa League, di Champions. Insomma, ci sono tante cose che stanno per arrivare. Arriva settembre e riparte tutta la stagione. Tra l'altro, a proposito di settembre, insomma, c'è un anticipo di settembre, visto che le piogge stanno arrivando un po' in tutta Italia, non ancora a Roma, dove tutto sommato la temperatura è sempre calda in tutti i sensi. Allora, c'è Gabriele Latini in cabina di regia, c'è Alessandro Santarelli con voi, come si dice alle mie parti, bando alle ciance, andiamo subito con il nostro Franco Leonetti. Ciao Franco, buongiorno. No, Fabio Tozzi, Franco Leonetti. Ciao Fabio.
2: Ciao Alessandro, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori.
1: Come stai, Franco?
2: Tutto bene, ti posso assicurare che a Torino sembra quasi autunno,
1: sì,
2: oggi, però devo dire finalmente, perché c'è stato veramente tanto caldo.
1: Hai messo già la copertina, il trapuntino?
2: Assolutamente no, resisto.
1: Ah, meno male. Sei carico per l'inizio del campionato, Franco? Ogni anno si dice, quando si arriva alla vigilia.
2: Beh, sai, si vive un'estate di attesa tra il mercato, le speranze, i sogni dei tifosi, e quindi ogni debutto è un pochino particolare, e quindi prontissimi per la stagione.
1: Mi stimola già quello che hai detto, nel senso il termine sogno. Allora, ti chiedo, secondo te chi è legittimato a sognare in questo momento e chi invece non è legittimato a sognare tra i tifosi?
2: Beh, sai, insomma, il calciomercato è un po' la fiera dei sogni per tutti i tifosi, si coltivano tante speranze, tante situazioni, poi per fortuna arriva il campo, e ovviamente il campo detta legge. Se voi andiamo sul mercato, io credo che in questo momento sicuramente l'Inter, che era già una squadra fortissima, sul mercato si è rinforzata veramente tanto. Vedo bene il Napoli, un po' tutti i club devono completare la propria campagna acquisti e trasferimenti. Mi intrigano situazioni come quella della Fiorentina, che praticamente ha ribaltato completamente la squadra. La Juventus secondo me sta facendo un buon mercato, ma va assolutamente completato. Il Milan è totalmente da capire, ci sono delle situazioni peculiari. Credo che al Milan i tifosi si chiedano che tipo di società c'è. La Roma sta facendo bene, quindi insomma credo che sia un inizio veramente col botto.
1: Credi che in questa ultima settimana, ora poi ovviamente c'è la pausa di campionato nella testa dei tifosi, ma credi che in questa ultima settimana ci saranno ulteriori movimenti importanti che possono spostare anche le nostre idee sulla famosa griglia di partenza nel mercato?
2: Non so se sposterà le idee dei tifosi, però ormai il mercato ce l'ha insegnato negli ultimi 5-6 anni, negli ultimi 7 giorni succede veramente di tutto. In più c'è il turno di campionato, dove magari qualche dirigente, qualche club si rende conto di essere corto, di aver bisogno di un acquisto immediato. Quindi io prevedo per gli ultimi 5-6 giorni di mercato veramente tante operazioni anche in maniera spasmodica. Come dicevo, un po' tutti i club vanno completati e quindi credo che ne vedremo assolutamente tante e delle belle, ritengo.
1: Parlavi, Franco, dell'Inter, no? L'Inter che ha pescato a piene mani dalla Premier, magari non titolarissimi, però comunque giocatori che credo, se riusciranno a inserirsi, e soprattutto nel caso di Stones, se supererà i problemi fisici, insomma, potrebbero oggettivamente mettere linfa nuova, benzina nuova nel motore, come dicevi correttamente, di un Inter già rodato.
2: Sì, la penso come te. Sappiamo che c'è una nomea, no? Che insomma, i giocatori inglesi in Italia non hanno mai fatto faville, però l'Inter ha preso tre pedine che secondo me hanno un valore assoluto, poi starà loro ovviamente dimostrarlo sul campo. Però io quando guardo la mediana dell'Inter, anche con l'arrivo di Curtis Jones, oggettivamente trovo una squadra che era già fortissima e lo diventerà ancora di più. Spence, parere mio, non è forte come il Dumfries attuale, ma ha delle possibilità. E Stones lo conosciamo tutti. Poi l'Inter ha comunque questo giovane come Stankovic, per cui ha ricevuto anche tante offerte e sembra voglia tenerlo, ha fatto un buon precampionato. Insomma, l'Inter, tanto per cambiare, è la squadra da battere.
1: E poi dietro però mi sembra, Franco, che rispetto agli altri anni, lo diciamo chiaramente alla vigilia, ci sia un pochino più di equilibrio. A me piace molto il Napoli, ti dico la verità, poi insomma, io sono un estimatore di Allegri e non si scopre niente, un po' come te, no, Franco? Però
2: sì, ecco, assolutamente.
1: Forse l'incognita è proprio quella, perché, e te lo chiedo, che Allegri si ritroverà al Napoli? Perché oggettivamente, e ripeto, lo diciamo da estimatori, l'Allegri dell'ultima parte di campionato con il Milan è un Allegri che non abbiamo mai conosciuto così, no? Perché è chiaro che quando c'è un crollo di una squadra come quella del Milan, ci si deve mettere per forza di mezzo anche le scelte dell'allenatore.
2: Sicuramente, però c'è stata una fortissima compartecipazione di una società, parlo di quella rossonera, assolutamente anomala. Non è un caso che il giorno dopo l'eliminazione per la qualificazione Champions viene fatta a Piazza Pulita. Sì. Ripeto, il tifoso milanista oggi ancora si chiede che società ha il Milan. Sai, Allegri a Napoli io lo vedo bene. Innanzitutto, se andiamo a scrutare quella che è la formazione iniziale, Napoli è una squadra veramente molto forte, sì, strutturata, sì, e basata. Poi però anche il Napoli ha necessità di innesti e di acquisti. Penso davanti ci sono degli equivoci. Luca non ha mai convinto, probabilmente in uscita. Il Napoli cerca un attaccante tra Zirkzee e altri nomi. Io credo che Allegri a Napoli abbia tutta la possibilità per far bene, a patto però che gli venga completata la squadra. E credo, come te, Alessandro, che il Napoli possa essere l'anti-Inter o comunque la seconda forza del campionato, almeno ad oggi, ai nastri di partenza.
1: E poi, caro Franco, e qui mi interessa molto il tuo parere, perché sai quanto ti stimo, sai quanto so che sei un grandissimo...
2: Lo sai che è assolutamente reciproco.
1: Sei un grandissimo conoscitore di calcio, caro Franco. Io porto avanti una battaglia, quella del Como. Cioè, per me il Como quest'anno, estremizzo un po', però ha l'obbligo di confermarsi. E sempre estremizzando ti dico, arrivasse sesto, per me sarebbe una delusione. Te come la pensi, Franco?
2: E la penso come te, perché...
1: Meno male,
2: perché quando tu hai un allenatore come Fabregas, bravissimo nel creare un'architettura di squadra, nello scegliere i giocatori, avendo una società che apre il portafoglio e spende, e avendo raggiunto la Champions, il Como quest'anno deve confermarsi. È chiaro che ha molte meno responsabilità rispetto a altri top club.
1: Certo,
2: io dal Como quest'anno mi aspetto che lotti sistematicamente per i primi quattro posti, mi aspetto delle esperienze Champions interessanti, mi aspetto un completamento del mercato importante. Non è un caso che il Como stia spingendo per cercare di acquisire Moise Kean. E quindi, tra l'altro, è andato a prendere, oltre alla conferma di Copaz, uno dei profili italiani più interessanti come liberali, pagandolo pochissimo. E ti aggiungo un'altra cosa: per la questione delle liste il Como ha bisogno di mettere all'interno della sua rosa degli italiani, quindi anche sul mercato io mi aspetto delle mosse importanti dal Como, ci stanno provando e credo che anche lì negli ultimi 7-8 giorni vedremo parecchi movimenti in riva al lago Lario.
1: Hai toccato un altro tema, Franco, che volevo affrontare, quello della Champions, no? Perché abbiamo quattro squadre, ovviamente nessuna di queste qua, almeno sulla carta, può competere per vincerla. Poi sappiamo che anche la Champions dipende molto dai sorteggi dopo il maxi girone. Però, secondo te, il ruolo di Como proprio in Roma, quale sarà? Io credo che Inter e Napoli abbiano l'obbligo di arrivare oltre, no, il maxi girone. Ma Como e Roma si presentano in assi di partenza alla Champions per
2: cercare di fare il meglio possibile. La Roma manca, se non sbaglio, da 9 anni da questa competizione. Gasperini sta cercando, insomma, il 18 di luglio ha nuovamente tenuto a rapporto la propria società, come era successo l'anno scorso. Cioè dobbiamo fare un mercato anche a livello qualitativo, ma anche a livello numerico, perché i giocatori che ci sono non bastano. Questo succedeva dopo, tra virgolette, lo scippo di Celik della Juve, no? Ai danni dei giallorossi. E quindi secondo me la Roma si sta attrezzando per cercare di fare un percorso europeo coerente con le proprie ambizioni, che è quello sicuramente di superare, no, il primo ostacolo e arrivare poi insomma, a giocarsi qualcosa da febbraio in poi. E il Como, lo ripeto, cioè, ha fatto un mercato importante, sta cercando di fare un mercato importante e probabilmente vivrà questa avventura europea in maniera un pochino più scanzonata, ma poi conoscendo Fabregas sappiamo benissimo che quando entra in campo le partite non solo le vuole vincere, ma vuole fare anche qualcosa in più, convincendo. Quindi io mi aspetto sia da parte di Roma e Como di Roma e Como delle situazioni europee, cercando di strappare delle soddisfazioni e anche dei denari, che insomma sono molto molto importanti. E concludo dicendo una cosa sull'Inter. Secondo me, con i nuovi innesti, è una squadra ancora più europea. Io vedo l'Inter con delle possibilità per andare parecchio avanti nella massima competizione europea.
1: Sì, hai ragione, Franco. Poi è chiaro che ci sono i mostri sacri, no? Perché quando parli di Arsenal, quando parli di Paris Saint-Germain, che poi non potrà continuare a vincerle tutte, però quando parli di Real Madrid, quando parli di Barcellona, però hai ragione.
2: Bayern di Monaco, mettiamolo anche.
1: Bravo.
2: Diventa poi complicato, lo sappiamo.
1: Resto sul tema europeo. Allora, io non mi aspettavo, non ho visto la partita, sono sincero. Però ho visto qualcosa, ho letto qualcosa. Non mi aspettavo questo pareggio dell'Atalanta ieri contro la squadra israeliana.
2: Guarda, io non un salotto televisivo milanese a commentare la partita, quindi l'ho vista integralmente e ti posso dire che l'Atalanta mi ha deluso parecchio. È vero che questo è un periodo anomalo, no? Le squadre arrivano ovviamente non tirate a lucido, sono ancora imballate dai tanti carichi di lavoro. Però l'Atalanta ha una qualità nettamente superiore rispetto agli israeliani. Nel primo tempo si è visto veramente poco, anzi si è visto un Karnecki che ha salvato l'Atalanta. Nel secondo tempo l'Atalanta ha creato un pochino di più, 2 o 3 palle gol, però quello che ha stupito è la mancanza di ariosità e di armoniosità nella manovra della squadra di Sarri. Non sembrava nemmeno una squadra di Sarri. Noi sappiamo benissimo che le squadre di Sarri sono capaci innanzitutto di tenere il pallone, di creare una ragnatela di passaggi, pallone avanti, pallone indietro, gioco sulle fasce. Ecco, queste cose non si sono viste e secondo me l'Atalanta per il ritorno deve stare veramente con gli occhi aperti, perché sai, basta il golletto e rischi l'esclusione, che sarebbe clamorosa. L'Atalanta, se dovesse passare questo playoff, diventa poi, a parere mio, l'assoluta favorita per la Conference.
1: E invece sai che controllavo, caro Franco, l'inizio del Beşiktaş del duo italiano Vlahovic, che ha debuttato. Beh, insomma, l'italiano ha cominciato bene l'avventura in Turchia.
2: Beh, ma l'italiano è un allenatore bravissimo, ha fatto una sua scelta anche economica, questo
1: bisogna
2: sottolinearlo. No, la cosa che fa veramente così pensare e riflettere che ormai la Turchia è diventato un piccolo impero economico. Cioè, il campionato turco tra Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor e insomma altri club è diventato ricettacolo per attirare campioni con delle richieste economiche veramente elevatissime. Cioè, se noi pensiamo che insomma la squadra italiana, il club italiano è riuscita a dare a Vlahovic quello che la Juve mai ha pensato di dare, cioè gli 8 milioni netti annui di ingaggio più una borsa di soldi per i procuratori molto elevata, si parla di una cifra intorno ai 15 milioni, e capiamo che gli esborsi di denari sono veramente molto molto cospicui.
1: Sì, tra l'altro io qualcosa ho visto, no? Perché onestamente sono un po' curioso. Vlahovic è entrato intorno al 70esimo, ha avuto un paio di occasioni, però non ha segnato, staremo a vedere. Tornando invece in Italia e alla Juventus, che non abbiamo ancora toccato, Franco, debutta a Frosinone con diversi punti interrogativi, però intanto con un portiere e intanto con un attaccante, perché Colomani giocherà ovviamente titolare e a questo punto credo anche vicario.
2: Ma sai, i due punti di dubbio sulla formazione sono appunto il portiere. Vicario è appena arrivato, ha bisogno di conoscere ovviamente i meccanismi, anche di conoscere i compagni, quindi se Perin recupera credo che possa essere Perin il titolare. E poi il dubbio può essere quello a sinistra, dove oggettivamente Cambiaso non ha fatto un buon precampionato, e invece Çelik è entrato subito con gamba, con concretezza, giocatore di personalità e da Juve. Quindi i due punti di dubbio possono essere questi, o Çelik o Cambiaso, favorito Perin ovviamente sul nuovo guardiano dei pali Juve. Il resto poi è la squadra con l'attacco che schierava a Tudor, cioè là davanti i tre tenori dovrebbero essere Indiz, McKennie con Seisao a supporto di Colomani, però la Juve ha assolutamente l'obbligo totale di andare a Frosinone e portare a casa i tre punti. Non sarà facile. Proprio ieri parlavo con insomma un nostro corrispondente, un ospite che conosce molto bene la realtà del Frosinone, mi dice innanzitutto Albini, allenatore capace di instillare un certo spirito guerresco, e poi comunque il Frosinone ha dei giocatori sulle fasce che sono delle vere e proprie frecce, quindi sai, la Juve ha tutto da perdere domenica alle ore 18:30 allo stadio Stirpe, dovrà fare una partita concreta, sicuramente non potrà essere brillante per la preparazione, però la Juve deve andare lì e cercare di fare una partita estremamente seria, sperando che poi le individualità, penso a Ildiz, penso a Colomani, a qualche subentrante, possano assolutamente avere la meglio.
1: E l'ultima due cose che ti chiedo, la prima, di solito c'è sempre una sorpresa nelle prime giornate di campionato, in particolar modo nella prima. Guardando il calendario, se tu dovessi scommettere un euro sulla sorpresa, dove lo scommetteresti?
2: Guarda, io te lo butto lì, l'Udinese, perché è una squadra che ogni anno sa rinascere dalle proprie ceneri, dai propri errori, ha un allenatore che è estremamente pragmatico, e quindi con dei giocatori estremamente interessanti. Anche quest'anno l'Udinese è stata una fucina di talenti, pensiamo per esempio a Atala Fiorentina, che tipo di trasferimento ha prodotto, e quindi l'Udinese è una di quelle squadre sempre ostiche, rognose da affrontare, e che sa produrre giocatori perché la dirigenza friulana sa dove andare a pescare pagando poco e poi rivendendo a molto. Quindi io da Runjic e la sua squadra mi aspetto anch'io qualche sorpresa, anche magari proprio nelle primissime giornate.
1: Poi invece chi rischia di più la retrocessione, Franco? Tra l'altro ieri ne parlavamo proprio nell'editoriale, facendo anche una riflessione secondo me un po' amara, cioè c'erano degli anni quando noi eravamo più giovani, io in particolare, te sei giovanissimo, in cui ci si salvava magari veramente con 40 punti. Oggi in realtà con 31, 32, 33 punti ci si può salvare. Detto questo, e secondo una riflessione molto amara, chi rischia secondo te? Quali sono le tre più candidate?
2: Guarda, io ti faccio un nome, non perché insomma abbia qualcosa contro di lui, però oggettivamente io vedo che insomma Juric ogni anno trova squadra e ogni anno sono dei disastri. Poi magari quest'anno mi smentisce, fa delle grandi cose. Io credo che il Monza e comunque anche il Frosinone debbano tenere gli occhi molto molto ben aperti. Poi sai, ci sono sempre le sorprese, se pensiamo alla Fiorentina dell'anno scorso, che è successo per tre quarti di campionato, era assolutamente impreventivabile. È molto facile, no, dare la croce addosso alle neopromosse. Io credo che insomma Frosinone e Monza debbano stare attenti, e poi magari ci metto una sorpresa in negativo. Guarda, ti faccio un nome, io credo che il Genoa possa salvarsi tranquillamente. Però non credo che abbia fatto un mercato così soddisfacente per i tifosi, e non la metto tra le candidate a scendere, però credo che lo stesso De Rossi probabilmente voglia qualcosa in più dalla propria società.
1: E ti saluto così, Franco, parlavi di Juric, quanto conta nella vita avere un grande procuratore?
2: L'hai detto tu, ma lo pensiamo un pochino tutti. La realtà è questa, Alessandro, quindi poi magari Monza farà benissimo, sì. Juric arriverà alle soglie della Coppa UEFA, però oggettivamente se guardiamo lo score, il ruolino di marcia dell'allenatore negli ultimi anni, credo che ci sia poco da aggiungere.
1: È un piacere sentirti, Franco, un abbraccio.
2: È un piacere mio, buon lavoro, a prestissimo.
1: Ciao Alessandro. Caro Franco Leonetti, quanti temi toccati. Ragazzi, funziona così. Come Latini ha un grandissimo procuratore e lo trovate in tutte le radio del mondo. Periso è un procuratore di livello, bravo. Non voglio dire che Juric alleni per merito suo, ma insomma, però ha ragione Franco, magari quest'anno Juric. Che poi la parabola di Juric è una parabola strana, nel senso che ha fatto anche molto bene Juric, penso soprattutto al Verona, il miracolo del Verona di Juric, anche al Crotone fece bene. Poi da lì, ricordiamo che lui era il secondo di Gasperini, e poi ha preso una scia totalmente negativa, che però prima o poi si interromperà, un po' come è successo al nostro caro amico Di Francesco, che era reduce da 6-7 retrocessioni, no, 6-7 no, ma 4 sì, e invece è riuscito a salvare il Lecce. Che però dal mio punto di vista è una di quelle squadre che rischia molto, si è rinforzata pochissimo il Lecce, ha perso anche la Mick Bandà che ha deciso di andare in Libia, forse non gli hanno spiegato bene com'è la situazione lì, però se poi potrà giocare, perché guardate che quella è una vicenda molto strana, molto particolare, e però sia la federazione che non ha dato il nulla osta, ma anche la FIFA, perché lì deve intervenire la FIFA più che l'UEFA, visto che parliamo di Libia, ha detto che Bandà non può giocare. Lui però si allena tranquillo, ho visto un video, ride, contento, felice. Va bene ragazzi, andiamo in pausa, poi avremo Ivan Cardia per tutte le ultime news di mercato. Mi raccomando, fatevi sentire anche con i vostri messaggi. A tra poco.

0: Rotocalcio, ancora più calcio nella mattinata di TMV Radio, a cura di Vincenzo Marangio.
1: 11:30.
2: Tu sei Fabio Tozzi?
1: No, non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38, ma te lo giuro che non sono Fabio Tozzi neppure alle 11:38 e non
2: no,
1: sono.
2: Mi spiace.
1: E non sono neppure Vincenzo Marangio, che pensate, so quanto vi possa interessare, ma ve lo dico, ho sentito stamattina, come tutti i giorni, ahimè, e mi ha raccontato che nonostante sia in vacanza è stato colpito. No, è stato colpito da una sindrome influenzale, però faceva il bagno lo stesso. Va bene, questo servirà chiaramente a Marangio per prendere altre settimane di ferie, perché anche la prossima sarà in ferie, ma poi marcherà visita. Dunque ragazzi, vi devo dare una notizia che sicuramente farà felici i tifosi della Juventus, perché dopo anni e anni e anni e anni è stato risolto il contratto con
2: Tozzi Fabio.
1: No, con Tozzi Fabio, ma con Arthur Melo, che a questo punto toglie il disturbo, svuota l'armadietto e va a cercare fortune migliori. Oddio, migliori di quelle alla Juventus credo che ci voglia veramente poco. Però, caro Ivan, festeggiano i tifosi della Juve, eh? Ciao Ivan.
3: Ciao Alessandro, si chiude un capitolo lungo, non troppo fortunato, sicuramente costoso. Poi ora vediamo da dove ripartirà il centrocampista brasiliano, però insomma è arrivata la risoluzione del contratto, e questa è una notizia comunque rilevante, diciamo.
1: Beh, è rilevante al di là del fatto che finirà il tormentone Arthur, ma è rilevante, sì, perché in teoria, caro Ivan, libera un posto che però non basta, vero?
3: Allora, la Juve ha detto a che sì di aspettarla, e a Franchi sì, perché poi insomma facciamo anche i nomi,
1: certo.
3: Ed è lui il giocatore che dovrebbe andare in questa casella. Non basta a livello economico, perché sì, Arthur comunque aveva un peso abbastanza elevato, però anche a livello numerico, comunque a centrocampo ci sono ancora situazioni da sbrogliare. Poi vediamo se le sbroglieranno Carnevali e Massara, perché io credo che la Juve abbia comunque dato delle garanzie che sia, e quindi alla fine lo porterà a casa. Penso che voglia prima cercare soluzioni a Miretti, soprattutto poi insomma da Douglas Luiz a Cobb Miners non è che ci sono gli incedibili nel centrocampo della Juventus, diciamolo chiaramente, però tendenzialmente penso che possa essere lui il secondo centrocampista destinato a partire. Ovviamente è più semplice da cedere, perché Arthur non aveva praticamente mercato, Miretti comunque ragazzo abbastanza giovane con prospettive ben diverse, e poi appunto accogliere insomma il Livoriano ex Atalanta, che è lì che aspetta, e anche Spalletti lo aspetta, perché
1: sì,
3: comunque è una cosina importante.
1: Credo proprio di sì. Senti, invece, poi voltiamo pagina, siamo partiti dalla Juve, vicenda Perin, perché sembra che si sia un po' raffreddata la pista Palermo, vero?
3: Sì, ma l'avevamo detto dall'inizio, comunque Perin ha dei costi abbastanza rilevanti. Io sinceramente non mi aspettavo che anche la Juve facesse un po' di resistenza, nel senso che non è solo una questione di ingaggio, ma anche la Juve comunque ha formulato delle richieste al Palermo per dare il via libera a Perin, e in questo momento il Palermo giudica l'operazione un po' troppo costosa. Non è tramontata, non diamo l'ipotesi, cioè non escludiamo che poi possa andare in porto, perché comunque l'interesse c'è, e tutto sommato credo che anche da parte di Perin ci sia una certa disponibilità, però è un'operazione un po' più complicata di come magari era sembrata inizialmente, no? Insomma sembrava comunque abbastanza possibile, facile.
1: Ivan, invece leggevo che la Roma ha qualche difficoltà in questo momento su Fofana, ma è una difficoltà soprattutto economica, perché pare insomma sia arrivata una sorta di stop da parte della proprietà, cioè 35 milioni ora non si possono mettere sul piatto, è vero?
3: La Roma ha frenato molto su altri obiettivi, sono anche considerazioni tecniche, perché diciamo che Gasperini idealmente vorrebbe due giocatori, un esterno più alto, un esterno più basso. Sia Fofana sia Cacciamani, su cui c'è anche il Milan, hanno delle valutazioni abbastanza elevate. Un giocatore che potrebbe coprire entrambe le caselle è Luis Enrique, è un giocatore che la Roma sta già trattando da un po' con l'Inter, si era un po' si era arenata, anche perché comunque c'è una differenza di valutazione e anche di formula, nel senso che l'Inter vorrebbe cederlo con, se non a titolo definitivo, comunque con una formula che garantisca poi l'uscita certa, cioè un prestito con obbligo di riscatto, qualcosa del genere. La Roma non c'era andata in quella direzione finora, però potrebbe farlo perché Luis Enrique non costa molto meno di Fofana,
1: no,
3: un po' meno sì, però non così tanto, ma appunto ha, diciamo, il pregio di poter ricoprire tutta la fascia, perché di fatto è uno che al Marsiglia è giocato anche da terzino nella difesa a 4, forse un po' troppo offensivo in quella posizione, però può fare sia all'esterno a tutta fascia, contanto che Gasperini non gioca con la difesa a 4, sia all'esterno più offensivo, il sottopunta, insomma è un po' più duttile e comunque conosce anche la Serie A meglio di Fofana, vabbè, anche di Cacciamani in realtà, che è un ragazzo giovane che conosce l'Italia ma non la Serie A.
1: No. Senti, invece oggi è una giornata cruciale, leggevo ovviamente tutto il mercato web per la questione Leao, qui però la palla è in mano a Mendes, perché è lui che deve trovare eventualmente un acquirente, e anche a cifre non proprio leggere.
3: Sì, per quanto poi comunque Leao è un giocatore che a cui Mina riconosce un valore giusto, non troppo alto, nel senso che elementi di quel tipo non sono il primo sostenitore di Leao, però capisco una valutazione da sui 60 milioni di euro da parte del Milan, e nelle mani di Mendes e anche nelle mani del Milan, perché comunque il Milan una proposta ce l'ha, ed è quella del Galatasaray. Il Galatasaray oltre i 40 milioni di euro non va, è una cifra più bassa della richiesta del Milan, che si aspetta che Mendes, con cui ha fatto diverse operazioni nel corso di questa estate, da Ruben Amorim a Moreira e Ramos, Mina si aspettava che Mendes portasse qualcosa di più concreto. Ad oggi di fatto non è accaduto, nel senso che Mendes non ha portato grandi proposte al Milan, c'è questa del Galatasaray, Leao comunque ha 10 giorni dall'inizio del campionato, dalla fine del mercato italiano, vuole capire poi che intenzione al Milan, non dico che spinga per il Galatasaray, però insomma anche gli ultimi messaggi che sono arrivati sono della serie o resto o vado lì, perché più che altro perché al momento non ci sono diciamo soluzioni alternative concrete.
1: Eh sì, assolutamente. L'Inter invece, Ivan, è a posto oppure ti aspetti qualcosa?
3: Inter si sta guardando attorno, numericamente sarebbe a posto, anche forse anche un po' sovrabbondante al centrocampo, però si sta guardando attorno a c'è la possibilità che arrivi un'offerta interessante per qualche giocatore come appunto Luis Enrique, Bonny, un po' meno probabile su Stankovic, ma perché lui sembra voler rimanere, anche se oggettivamente al centrocampo ce ne sono tanti, e quindi poi è da vedere che spazio potrà trovare. Se dovesse partire qualcuno, o comunque se si dovesse creare un'occasione particolarmente conveniente, l'idea sarebbe di dare a Kivu magari un attaccante con caratteristiche un po' diverse. L'Inter, abbiamo raccontato tante volte, ha una rosa sicuramente competitiva,
1: certo,
3: che però non ha grandi specialisti dell'uno contro uno, è da un po' di anni che è stabilmente agli ultimi posti della Serie A per il numero di dribbling. Trovare, andare a prendere un giocatore, non un titolare, però un elemento in più che magari dà un contributo maggiore in quel senso, è una cosa che se si creano le condizioni l'Inter può fare, se non si creano l'Inter può anche rimanere così.
1: Senti, invece adesso ti faccio una domanda difficile, perché parlo di Lazio. Allora, Bamba Dieng non ha superato le visite, poi però è andato alla Stella Rossa in Serbia, va bene, problemi loro. Sciuta lo sta per arrivare, ma in attacco che farà la Lazio?
3: In attacco foglie prese della Margherita, con l'oggettivo problema di dover lavorare a zero. Gattuso non era convinto di Bamba Dieng, poi diciamo che queste perplessità sul ginocchio, noi non siamo medici, non ci possiamo entrare, hanno salvato Gattuso da un dottore che poi non conosciamo, non attraeva, diciamolo chiaramente, magari potrebbe essere anche un buon innesto. Preferirebbe Pinamonti, preferirebbe anche Icardi, ma Icardi è un po' nicchiato sull'interesse della Lazio perché spera di poter fare ancora le coppe europee. Per arrivare a Pinamonti la Lazio deve comunque muoversi in uscita, perché al momento alcune operazioni le ha fatte, però si muove in un ambito molto stretto, è un pertugio del mercato della Lazio, molto complicato. Diciamo che al momento Pinamonti è il profilo che piace di più, con qualche incognita, perché per esempio se la Fiorentina dovesse cedere Ken al Como, Pinamonti potrebbe potrebbe essere un nome decisamente spendibile per i Viola. Quindi dipende, secondo me, per l'Italia e per gli attaccanti cosa farà Ken è una cosa abbastanza rilevante.
1: È vero,
3: perché è un vero. Può far partire il valzer,
1: e questa è una situazione che si potrebbe sbloccare immediatamente a inizio settimana, anche perché poi la Fiorentina, ne abbiamo parlato molto, no, Ivan, però deve tornare sul mercato, considerando che siamo a meno di 10 giorni a fine del mercato. Ora lasciamo passare questo primo turno di campionato, poi però o si fa subito o diventa complicato.
3: Sì, infatti è un'operazione di quelle comunque importanti, di quelle che non puoi rimandare troppo. Quindi sì, io credo che oggi insomma è venerdì, c'è il campionato alle porte, ormai i club aspettano di vedere anche le squadre al lavoro, perché poi lì ti rendi conto se serve qualcosa, se non serve qualcosa. Poi appunto inizio settimana, secondo me si può sbloccare o non sbloccare davvero. Intanto comunque è arrivato anche il comunicato su Arthur.
1: Sì, proprio ora lo vedevo, sì, me l'ha girato, pensa, il vacanziero mi ha girato il comunicato.
3: Addirittura,
1: vedi, me l'ha girato il vacanziero, comunicato ufficiale dell'uscita di Arthur. Senti, l'ultima cosa che invece ti chiedo riguarda il Napoli, perché il Napoli sta lavorando per cercare un altro attaccante, no? Sia Zirkzee che Gabriel Jesus, però qualcuno deve uscire anche lì. Lucca in particolar modo.
3: Beh, Lucca è il nome da fare, un nome che potrebbe secondo me anche tornare buono proprio per la Fiorentina, perciò torno un po' al valzer che dovrebbe originare Ken, per quello intendevo che sarà una trattativa decisiva. Sì, Napoli, vedo Gabriel Jesus un po' avanti onestamente nelle idee del Napoli, di Allegri, un po' di tutto l'ambiente. Per quanto riguarda Lucca, secondo me dipende al netto poi del fatto, ormai lo sappiamo, le squadre inglesi per esempio sono un'incognita, arriva la terz'ultima e può prendere chiunque in Italia, però pensando nel mercato italiano lo immagino, secondo me la Fiorentina appunto sceglierà tra lui e Pinamonti. Paratici poi non tiri fuori il coniglio dal cilindro, per carità, Paratici è uno che queste cose le può fare tranquillamente, però in condizioni normali, se partirà Ken, come un po' la sensazione, poi la Fiorentina andrà su uno di questi due profili, credo.
1: Va bene, Ivan, buon lavoro, grazie Ivan Cardia.
3: Buon proseguimento.
1: Ciao Ivan. Allora, come vi dicevo, è arrivata la comunicazione ufficiale anche della Juventus, l'avevamo data qualche minuto fa, che Arthur lascia la Juventus, pensate, dunque, questo era il sesto anno, quinto anno, sesta addirittura, 63 partite in bianconero, credo che sia stato oggettivamente uno dei peggiori acquisti degli ultimi anni della Juventus. Ricordate, no, la famosa plusvalenza con il Barcellona, perché quella fu un'operazione che portò Pjanic al Barcellona e Arthur alla Juventus. Però ricordo benissimo una cosa, che quando arrivò Arthur era l'anno di Sarri, e l'arrivo di Arthur venne celebrato come il primo grande giocatore sarriano, e poi abbiamo visto che fine ha fatto Sarri e che fine ha fatto Arthur. Vabbè, Sarri ovviamente sta andando avanti nella sua carriera allenatore, mentre Arthur credo che si potrà dare a qualche altro sport, oppure andare a chiudere in Brasile, dove insomma le pressioni sono altre e soprattutto il modo di giocare è diverso. Allora, Gabriele Latini, se sei d'accordo, andiamo in pausa, poi ritorniamo con il buon Raffaele Garinella, poi avremo allora possiamo provare a chiamarlo, però io non sono.
4: Spiace.
1: Ah, ecco, quindi non può arrivare. Vabbè, no, questo mi dispiace molto. Ci sarà Raffaele Garinella e Alain Valnegri. E poi magari anche qualche piccola sorpresa. A tra poco, ragazzi, a tra poco.

0: I primi ci siamo lasciati con l'ufficialità della risoluzione del contratto tra Arthur e la Juventus, però adesso entriamo nella seconda ora e entriamo con un argomento che stavamo affrontando proprio nella pausa con il direttore Marco Piccari, con lo stesso Gabriele Latini, e che adesso andremo ad affrontare anche con Raffaele Garinella, che è quello che riguarda l'Inter. Sapete che c'è una possibile offerta del Barcellona, tra l'altro ne ha parlato il Chiringuito svelando anche tutta una serie di retroscena, una possibile offerta di circa 100 milioni di euro del Barcellona per Lautaro. La domanda che si poneva Marco Piccari era: che fareste voi? La mia risposta è: il 1 luglio lo faccio, il 15 luglio lo faccio, il 30 luglio lo faccio, forse lo faccio anche il 2 agosto, oggettivamente il 21 agosto saluto il Barcellona e gli dico vattene a cercare da qualche altra parte. È chiaro che poi, ci torneremo fra un po' anche con Alain Valnegri, già il tema l'abbiamo affrontato anche ieri, Alain è proprio a Barcellona. È chiaro che poi in questo tipo di situazione può fare tutta la differenza nel mondo il calciatore, perché a 28 anni, se ti arriva veramente un'offerta del genere, poi ovviamente bisogna sempre capire quanto c'è di vero e quanto non c'è di vero, se il giocatore si impunta in quella situazione lì potrebbe diventare tutto più difficile. Però chi meglio di Raffaele Garinella? Ciao Raffaele, buongiorno!
1: Ciao Alessandro, buongiorno a te, un abbraccio grande, un caro saluto agli amici in ascolto.
0: Caro Raffaele, e allora ti lascio il microfono, che faresti?
1: Ma no, penso che Lautaro non sarà ceduto. Lautaro non sarà ceduto perché comunque sì, al di là dell'offerta del Barcellona, per quanto possa essere un'offerta allettante, Lautaro è interista nell'anima, è un giocatore che non ha alcuna intenzione di lasciare l'Inter, quindi secondo me non sussiste neanche il problema.
0: No, ma anche perché non ci sarebbero i tempi tecnici secondo me per l'Inter.
1: No, ma al di là dei tempi tecnici secondo me non sussiste proprio, cioè è Lautaro che non vuole lasciare l'Inter, al di là di questo. L'ha dimostrato più volte, lui ha dimostrato più volte di voler mantenere il suo posto nell'Inter, ha dimostrato più volte comunque di tenerci alla squadra, ha dimostrato più volte di tenerci alla maglia, di voler rimanere il capitano, di voler continuare a vincere nell'Inter, ha degli interessi suoi a Milano, quindi secondo me non è un'offerta, cioè il Barcellona secondo me sta cercando un altro tipo di giocatore, poi è chiaro che non trovando quel tipo di giocatore che è Julian Alvarez, magari ha fatto anche un pensierino su Lautaro, ma credo che rimarrà solo un pensierino, devo essere onesto.
0: E invece sul mercato dell'Inter penso che tu sia soddisfatto, no Raffaele? Si è rinforzata. Adesso, guarda, sembra che sia in uscita Luis Enrique, qualcuno dice che oggi è stato raggiunto l'accordo con la Roma, poi vedremo, ma insomma al di là di Luis Enrique, dentro o fuori mi pare che l'Inter si sia assolutamente rinforzata.
1: Ma sì, Luis Enrique credo sia in uscita anche perché obiettivamente è un giocatore che da un punto di vista tattico ha poco a che fare con l'utilità tattica appunto nella squadra, cioè secondo me l'Inter ha bisogno di un altro tipo di attaccante semmai rispetto a quelli che ha in rosa, quindi potrebbe prendere quel tipo di attaccanti che ha in rosa, questo sì, però insomma ecco, da qui a pensare di poter poi fare un altro tipo di situazione ci sta, come pedina io parlo, quindi ti parlo di un altro tipo di giocatore, però che Luis Enrique sia in uscita sì, e sono soddisfatto del mercato perché comunque non solo hai colmato tutti i vuoti che avevi, ma hai anche preso dei giocatori che in rosa ti mancavano, su tutti Curtis Jones per esempio.
0: E pensi che sia chiuso il mercato dell'Inter?
1: Se dovesse uscire Luis Enrique io penso che faranno un attaccante, un quinto attaccante che potrebbe comunque tornare utile.
0: Sì, perché poi la stagione è lunga e soprattutto Raffaele, perché dando chiaramente la palma della favorita all'Inter, ma li spetta di diritto anche perché chi vince lo scudetto poi riparte a favorita, ma la sfida dell'Inter quest'anno è prolungare il tragitto in Champions.
1: la sfida dell'Inter è certamente fare meglio di quello che si è fatto l'anno scorso in Champions League, perché l'anno scorso purtroppo in Champions League si è fatto poco e si è fatto anche male, perché a parte le prime quattro partite che sono state vinte poi con squadre tutto sommato abbordabili, poi le partite diverse, quelle di vertice diciamo, con le squadre più importanti come potrebbe essere appunto il Liverpool, come potrebbe essere l'anno scorso, adesso non mi ricordo tutte le partite dell'Inter dello scorso anno, però a parte Liverpool, top club insomma non li hai battuti, e quindi è chiaro che se vuoi fare un tipo di percorso più lungo devi certamente migliorare la rosa, ma intensità parliamo, la rosa c'è, perché comunque sai, dei calciatori che fanno la Premier League comunque sono dei calciatori che ti fanno la Champions League, che ti fanno la Serie A a mani basse, quindi secondo me insomma la rosa dell'Inter da questo punto di vista migliorerà anche il percorso in Champions League, però ripeto, un quinto attaccante lo prenderei, perché gli attaccanti che sono in rosa secondo me sono attaccanti che vanno bene, però in Champions, parlando di Pio Esposito e di Bonny, è vero che hanno un anno di esperienza in più, però serve forse qualcosa di più smaliziato.
0: Senti, rimando in casa Inter, poi ovviamente cominciamo a fare una panoramica sul resto. Domani l'Inter debutta con il Monza di Juric, il quale ha detto ma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato, insomma ha già deposto le armi Juric. Raffaele?
1: Eccomi, ti avevo perso.
0: No, sì. Dicevo, domani debutto 18:30 contro il Monza di Juric, che ha detto insomma siamo in netta difficoltà tra infortuni, mercato. È chiaro che il Monza non deve andare a far punti per la salvezza a San Siro, però bisogna sempre fare attenzione a queste partite alla prima giornata.
1: Beh, sono quelle partite a bucce di banana, sai, nel senso che comunque nascondono delle insidie, perché poi di fatto, se tu ci pensi, sono quelle partite che ti fanno anche vincere i campionati.
0: Esatto.
1: Perché se andiamo ad analizzare lo scorso anno, il cammino dell'Inter negli scontri diretti non è stato affatto esaustivo, non è stato affatto soddisfacente o gratificante, però poi insomma quando tu vinci tutte le partite contro le squadre di medio-bassa classifica, fai tre punti che equivalgono comunque ai tre punti degli scontri diretti, e allora facendo quei tre punti tu sai bene che allunghi in classifica rispetto a chi magari perde punti con le magari ti vince due scontri diretti. Il problema è che, come dicevi tu, a inizio campionato queste sono squadre che non hanno ancora l'obiettivo ben definito. Certo, ce l'hanno sulla carta, che è quello della salvezza, però poi sai, potrebbero fare un percorso importante, un percorso più veloce. È chiaro che il Monza, come dice Juric, è in difficoltà perché oltre a Pessina ha perso anche Hakim Samiru.
0: Sì.
1: Però proprio dall'Inter potrebbero arrivare Aslani e Massolen, vedremo come andrà il mercato del Monza.
0: Allora, l'Inter l'abbiamo affrontato, ti porto su altre due squadre che segui con grande attenzione, parto prima dal dolce e poi vai all'amaro. La Fiorentina ha fatto un mercato clamoroso, io credo il miglior mercato della Serie A. Attenzione però, perché ci arrivano proprio ora notizie di una possibilità enorme dell'uscita di Ken. Proprio in queste ore, scrive il direttore di Tutto Mercato Web Niccolò Ceccarini, l'agente di Ken è al lavoro con la Fiorentina per convincerlo ad accettare l'offerta che arriverà dal Como. E allora ti chiedo due cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia con le... Ti chiedo due cose in una. La prima, un giudizio appunto sul mercato della Fiorentina, che ruolo può avere la Fiorentina e quanto cambia.

0: perché comunque ti piace l'attaccante del Bayer Leverkusen e può completare il reparto, io dico allora questa cessione potrebbe anche essere positiva.
1: E per il resto la Fiorentina è in asse di partenza, come la collochi, Raffaele?
0: Ma allora sicuramente è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, questo va detto, è una squadra che deve farsi perdonare molto rispetto all'anno scorso, perché l'anno scorso è stato fatto un campionato veramente brutto per la tifoseria, per la piazza. La colloco tra le squadre che certamente punteranno all'Europa. Ora, quale Europa? È presto per dirlo, farei diciamo eccessivi, quindi parlerei di Europa League per il momento. Poi se dovesse migliorare il percorso, se il cammino dovesse andare avanti, allora va bene, allora si può puntare anche alla Champions.
1: E allora, prima di andare alla Lazio, visto che hai parlato di Europa, ieri ha debuttato l'ex allenatore della Lazio, Sarri, Maluccio direi, no? 0-0 in casa contro la squadra israeliana, e ha rischiato anche molto, perché se nel primo tempo Carnesecchi non si inventa un paio, di cui una clamorosa di parate, magari va pure sotto.
0: È vero, Carnesecchi ha fatto una grandissima partita, Carnesecchi ha fatto delle parate importanti, questo va detto, però dobbiamo anche dire che l'Atalanta ha cambiato proprio modo di giocare. E delle difficoltà iniziali ci stanno, soprattutto perché sai, fare il 4-3-3, cambiare posizione a Zaleski, che da due anni si era abituato a fare un certo tipo di gioco, e puntare su Scamacca che comunque adesso in questo momento qui deve recuperare brillantezza e smalto, perché l'anno scorso l'abbiamo visto in intermittenza, lo stesso Raspadori, secondo me è una squadra che verrà fuori, però non nell'immediato, perché è una squadra che ha cambiato tanto, ma soprattutto quando cambi il modo di giocare, anche il modo di difendere, hai bisogno dei tuoi tempi per rodare il tutto.
1: Resto in Europa, così ti lascio l'argomento Lazio ancora un po' in sospeso. Hai visto come ha iniziato bene l'avventura Vincenzo Italiano al Beşiktaş?
0: Sì, adesso è chiaro che in Europa, in campionato, ha vinto la prima partita, però anche lì, sai, è una squadra costruita secondo me bene, però il Galatasaray a mio avviso è ancora la squadra da battere, è la squadra enorme da battere, il Galatasaray per me scaverà un solco importante sia col Fenerbahce che col Beşiktaş. Quindi in Europa certo può fare la sua strada. Ieri il turno era tutto sommato agevole, però insomma, ecco, non penso, con tutto il rispetto per Italiano, che con Vlahovic possa puntare a vincere il campionato, dovrebbe fare un grandissimo miracolo, ma vedo francamente il Galatasaray molto più attrezzato.
1: E in Europa che strada può fare? Tra l'altro incrocerà sicuramente la Juventus in Europa League e anche il Milan.
0: Beh, lui è un allenatore esperto, un allenatore che l'Europa la conosce bene, è arrivato due volte quasi a vincerla, no? Perché poi è stato beffato in finale, però è un allenatore che in Europa, soprattutto sia in Conference che in Europa League, può fare il suo percorso, lo può fare davvero molto molto bene.
1: Note dolenti, caro Raffaele, qua dobbiamo soffermarci un pochino di più su vari aspetti. Lazio,
0: sì,
1: allora,
0: sì.
1: Ieri ennesima, mi verrebbe da dire beffa, se poi magari per i tifosi della Lazio è stato un sospiro di sollievo, ma insomma questa vicenda che prima arriva Bamba Dieng, poi non supera le visite,
0: poi, medie, alla Stella Rossa.
1: Poi va alla Stella Rossa, è una situazione che mi sembra veramente paradossale.
0: Beh, sai, questo è vero, però ci sono poi dei protocolli in Italia che ti fanno capire, insomma, che magari c'è forse un po' più di attenzione. Non voglio sminuire nessuno, ci mancherebbe altro, però magari se ci sono dei protocolli un po' più severi, vuol dire attenzione a determinate cose. Pensiamo a Kalaili, che per esempio adesso può giocare e giocherà nel Crystal Palace, però insomma nell'Inter non ha potuto per un discorso cardiaco. Lo stesso Dieng magari aveva una problematica che gli ha impedito di essere tesserato nella Lazio. Succedono queste cose qui, dipende poi dai protocolli, che sono differenti a seconda del campionato, a seconda della nazione in cui si sviluppano. Resta il problema di fondo che la Lazio, secondo me, l'ho vista contro il Mantova, è una squadra chiaramente in difficoltà. Gattuso ha detto che è colpa sua, che ci mette la faccia, però se cominciamo a mettere Mantova, secondo me la strada è veramente veramente in salita, ed è veramente una strada difficilissima.
1: Ma di cosa avrebbe bisogno?

0: sogno, al di là della serenità che non troverà mai in questa stagione, ma proprio dal punto di vista tecnico, di cosa ha bisogno la Lazio? Perché poi, tutto sommato, Frattesi è un ottimo colpo. Sciutalo, se sta bene, è un giocatore che indubbiamente va a rinforzare la difesa. Ad oggi, quali ruoli vedi scoperti? Ovviamente oltre all'attaccante.
1: No, io vedo l'attacco sicuramente scoperto, perché comunque Dia, Noslin, Ratcom, insomma, sono dei calciatori che non ti danno quella sicurezza in termini realizzativi che serve a una squadra come la Lazio e a una maglia importante come quella. Il problema è che poi anche a centrocampo dobbiamo vedere come sarà la tenuta di Rovella dopo una stagione in cui è stato praticamente inattivo, come Taylor supererà quei piccoli mal di pancia che ha avuto, che l'hanno portato anche ad uno scontro con Gattuso, e come insomma si amalgamerà lo stesso Frattesi, perché poi Frattesi è un calciatore che devi collocare tatticamente bene, altrimenti rischi poi di avere un rendimento un po' altalenante come è successo all'Inter.
0: Ti chiedo, estremizzando sì, un po', rischia qualcosa di serio la Lazio secondo te?
1: Beh, sai Alessandro, giocare senza pubblico non è mai facile, non è mai bello. In una piazza che poi vive del sostegno e del calore del pubblico lo è ancora meno, perché poi l'abbiamo vista la Lazio quando c'è il pubblico, l'abbiamo vista quando non c'è il pubblico, ti cambia proprio il rendimento dei giocatori. Io faccio sempre l'esempio della partita contro il Milan in campionato lo scorso anno, insomma ti è cambiato tutto, no? Hai vinto con gol di Saxen, ma hai vinto giocando una partita sontuosa spinta da un pubblico meraviglioso. È chiaro che se la frattura con l'ambiente non si ricomporrà, se le difficoltà continueranno ad aumentare, sarà certamente difficile poi fare bene, sarà anche difficile non rischiare nulla.
0: Allora ti porto sulle dichiarazioni di Fabregas in conferenza stampa, così le commentiamo insieme. Debutta con l'Udinese domani. Quest'anno mi aspetto al 100% un salto di qualità da parte dei giovani, ha detto. Durante la preparazione mi è piaciuta la personalità, ho visto una squadra con forte identità, ma soprattutto la Champions è il principio di un processo, il risultato è importante ma non è tutto. Come le leggi queste dichiarazioni e soprattutto cosa ti aspetti dal Como?
1: Mi aspetto che confermi quanto di buono ha fatto lo scorso anno. È chiaro che comunque, sai, non sarà facile, perché mentre nei primi due anni è stata di fatto una sorpresa il Como, adesso è diventata una certezza, e che certezza. Quindi insomma ci sarà più attenzione anche da parte delle avversarie, che sanno che non staranno affrontando un ex neopromossa, ma una squadra che ha conquistato l'Europa che conta da un punto di vista proprio del massimo possibile, e che è la Champions League. Però insomma in questo bisognerà poi fare attenzione, perché sai i giovani bene devono devono stupire Fabregas, ma anche tra virgolette gli anziani, gli esperti dovranno poi confermarsi, e confermarsi non è mai semplice.
0: E aggiungendo Ken, quanto migliora secondo te il Como?
1: Certamente migliora, anche perché il Como adesso deve trovare un attaccante tra virgolette dire, ci sono dei giocatori fuori mercato, fuori dal progetto, tra cui Morata, e Ken sicuramente aggiungerebbe quel guizzo, quella imprevedibilità che serve a una squadra come il Como. Potrebbe poi essere servito magistralmente da Nico Paz, e non solo, però insomma ripeto, e non è solo il discorso dei giovani, ma anche lo stesso Nico Paz deve confermarsi su livelli ottimali.
0: Ultime due cose, Raffaele. La prima, ruolo della Juventus in questa stagione. Oggi risoluzione ufficiale del contratto con Arthur, quindi si libera uno spazio probabilmente per che sì. Lati positivi che vedi e lati negativi della Juve?
1: Allora, bisogna intervenire a centrocampo. Questo è il primo lato negativo, perché secondo me sono anni che il centrocampo della Juve fa rimpiangere il centrocampo che fu della Juventus grande, e secondo me in questo momento qui bisogna intervenire. Non so se Douglas Luiz, come dice Spalletti, potrà reggere poi il peso di un centrocampo così importante. Non so se che sì rappresenti la soluzione giusta a questo tipo di progetto, e soprattutto non so poi se si interverrà oppure oltre che sì con qualche altra pedina. E le note positive te le dà Carnevali, te le dà Spalletti. Bene l'acquisto di Vicario, secondo me buono l'acquisto di Lukumi, in attacco vedremo quanto Kolumani sarà in grado di reggere il peso dell'attacco come centravanti in questo momento qui da solo. Vedremo se arriverà Zirze, che però è un centravanti atipico, viene da annate in chiaroscuro al Manchester United, insomma qualche dubbio c'è, ma la certezza è la dirigenza e Spalletti.
0: E la stessa domanda prima di chiudere te la faccio sul Milan, se abbiamo fatto un focus un po' su tutte le squadre che insomma che probabilmente lotteranno per i primi quattro posti. Milan, lati positivi e lati negativi?
1: Anche qui non mi faccio certo, diciamo, ingolosire dal successo in amichevole contro il Manchester United. Per me è una squadra che sì, si è rinforzata adesso con gli ultimi innesti, però tanto bisogna vedere. Io ho sempre dei dubbi. Quando si prende un giocatore da una squadra che è sotto il controllo di un'altra squadra, che gioca nel campionato migliore del mondo, e quella squadra non tessera quel giocatore ma lo lascia partire, due domande me le faccio. Però magari, sai, il livello della Serie A è tale per cui comunque non è quello della Premier League, quindi i calciatori che magari in Premier League faticherebbero in Italia potrebbero poi di fatto esprimersi a livelli eccellenti, ottimali. Detto questo, i dubbi ce l'ho sull'allenatore, perché sai, è un allenatore all'esordio in Serie A e tatticamente è un campionato difficile. Ce l'ho anche su Gonçalo Ramos, insomma il centravanti che bisogna vedere se poi sarà il centravanti ideale per questa squadra.
0: Grazie Raffaele, a venerdì.
1: Grazie
0: prossimo,
1: a te,
0: un abbraccio.
1: Un abbraccio grande a te e a tutti gli amici in ascolto.
0: Ciao, ciao Raffaele. Allora, prima di andare in pausa, tutto mercato web, primo piano, il Como non molla Ken, gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Il Como continua a scrivere Dimitri Conti nel suo pressing per arrivare a Ken, centravanti della Fiorentina, oggetto dei desideri dell'allenatore del club lariano Fabregas. Dopo che Toscani hanno rifiutato e rispedito al mittente la prima proposta, arriva dalle rive del lago, adesso è pronto un rilancio. Secondo quanto appreso a tutto mercato web, infatti sono in corso contatti continui tra le parti, la ricerca di una soluzione, in particolar modo anche l'agente di Ken Lucci sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto di incontro. Nel frattempo la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo sta già lavorando sul fronte un nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che evidentemente lascerebbe un vuoto importante nella rosa. Questo scrive tutto mercato web proprio sulla vicenda. Mentre dalla Fiorentina passiamo al Milan, perché sempre tutto mercato web ci dice che Cardinale è tornato a Milanello. Gli amici e colleghi scrivono questa volta senza elicottero, l'incontro con Leao, altra situazione da monitorare molto da vicino, proprio perché oggi potrebbe essere il giorno del dentro o fuori. Ancora tutto mercato web, Curtis Jones inizia le visite mediche con l'Inter, quindi si aspetta poi per oggi la firma. Queste sono le notizie che stanno arrivando. Ha parlato anche Vlasic, centrocampista del Toro, che dice: quest'anno solo 7 giorni di vacanza, Abate però trasmette passione, e quindi già al lavoro anche Vlasic da tempo. Allora, pausa alle 12.25, poi torniamo e andiamo direttamente a Barcellona, in Spagna, Catalunya, con Alain Valnegri.

0: parte di Rotocalcio 12 e 35 minuti primi. Oggi è il 21 di agosto, vigilia di campionato. Stasera però parte anche il campionato di Serie B. Vi ricordo che nel fine settimana parte anche il campionato di Serie C, così come parte anche la Premier League, mentre è già partita in maniera un po' anomala la Liga, perché ci sono squadre che hanno già giocato due partite, altre tra cui Real Madrid e Barcellona che devono ancora debuttare. L'ultimo campionato europeo di livello, insomma, a partire sarà la Bundesliga, che parte il prossimo fine settimana. Nel frattempo, in attesa di Alain Vallegri, un occhio anche alla Gazzetta dello Sport, che in primo piano pone 11 domande, ragazzi, 11 domande al campionato di Serie A, e comincia con: Allegri sarà più offensivo? Seconda domanda: Zaniolo andrà in nazionale? Terza domanda: quanto starà fermo Conte? Le 11 domande, vediamo di leggerle tutte. Allora, rapidità in stile mondiale, si chiede ancora la Gazzetta dello Sport, cioè se vedremo un campionato di Serie A più veloce. Spalletti a 4 punti, a questa li posso rispondere già io no, la risposta è no, anche perché per sostenere, dovrebbero sapere, anzi lo sapranno sicuramente i colleghi della Gazzetta dello Sport, per sostenere un attacco a 4 punti fondamentalmente fuori McKennie, dentro la Ibegovic, beh, insomma, la Juventus deve operare a centrocampo, soprattutto se dovesse giocare, come ipotizza la Gazzetta, con un 4-2-3-1. Sanno benissimo i colleghi della Gazzetta dello Sport che Locatelli accanto a Douglas Luiz sarebbe un suicidio. Mi verrebbe a dire forse quello che si auspica la Gazzetta, ma questa è una battuta sicuramente cattiva. Cattivissima, però la risposta è questa. Poi i colleghi della Gazzetta dello Sport si chiedono anche chi sarà la rivelazione, ma al di là delle 11 domande noi andiamo a fare domande molto più interessanti, almeno spero, al grandissimo Alain Vallegri. Ciao Alain.
1: Ale, ciao, buongiorno.
0: Allora, intanto Alain, ti devo dare una brutta notizia, lo sai?
1: Cosa è successo? Sono diventato padre.
0: No, no, con quella sarebbe una bellissima notizia, scusa.
1: No. Sai, io sono antilogico, dunque sarebbe una brutta notizia, sarebbe una responsabilità. Per un Peter Pan come me non andrebbe bene.
0: Ah, bene. No. Non è quella la notizia. La notizia è che Ken si avvicina al Como.
1: Sì, sinceramente non sono sorpreso. È tutto lineare, alla fine su questo secondo me ha sbagliato i tempi la Fiorentina, però era previsto. Ale, dai, non ce lo nascondiamo, sinceramente, cioè il 40 più 5 di bonus era proprio scritto, era fitto però con i chiodi. E alla fine adesso guardiamo avanti. Io sinceramente, Ken non si è mai innamorato di Firenze e Firenze non si è mai innamorata di Ken. Dunque, avanti con le due pedine che andrà a prendere Paratici. Io preferisco tenere Fagioli più
0: che Ken. Sì, l'hai sempre detto, Alain, è vero, questo l'hai sempre sottolineato.
1: E dunque, adesso vedremo. Paratici comunque ha già i nomi pronti. E niente, aspettiamo l'ufficialità e avanti col progetto di Grosso. Ormai non è un dramma, io me l'aspettavo. E l'ho sempre detto, lo dicevo già a luglio, ma chi venderà? Perché dovrà vendere qualcuno. E chi comunque vende più caro è Ken. Ma anche lui ha voglia di giocare la Champions, ma bisogna anche capire il calciatore. Ken è un campione. Ken è un giocatore determinante. Quando sta bene Ken ti segna 25 gol in Serie A. Però devi coccolarlo, devi metterlo al centro del progetto. Lui è il re, lui è il leone. È il leone. Se non è il leone diventa un piccolo gatto e... Da piccolo gatto fa le stagioni che ha fatto a Torino e la stagione scorsa, dove comunque non è stato brillante.
0: E tu pensi, Alain, che Fabregas sia l'allenatore da coccole per Ken?
1: Sì, lo vuole. Ha puntato tutto su di lui. Se prendiamo il costo opportunità, tu hai 45 milioni per andare su un centravanti, perché va su Ken? perché vuole esclusivamente Ken, perché ha delle
0: certo.
1: caratteristiche. Io andavo su tre soldi, per esempio. Cioè, nel Bruce ha fatto vedere comunque cose spettacolari i tre soldi. Poi a 21 anni, Ken lo devi gestire. Fabregas è troppo intelligente per non sapere quello.
0: Sì, beh, sono d'accordo. Questo sono stato d'accordo.
1: Niente, alla fine peccato di fare l'operazione così tardi, perché poi il centravanti che arriverà si dovrà adattare. Sarebbe fatta a luglio, forse sarebbe stato meglio.
0: Sì, non c'è dubbio. A proposito di questo, io ritorno su un tema perché sto seletto oggi il Ciringhito, che tu conosci molto bene, ha svelato dei retroscena rispetto a quella che sarebbe l'offerta del Barcellona per Lautaro. Prima abbiamo sentito Raffaele Garinella, ha detto no, ma sicuramente non va, e lo penso anch'io. Questa offerta era 100 milioni e ci sarebbe già stato un incontro con l'agente di Lautaro. Risulta anche a te da quelle parti, al tuo osservatorio
1: Sì.
0: privilegiato?
1: Sì, adesso ma sai, alla fine a me preoccupa sempre le motivazioni del calciatore, te lo dicevo anche ieri.
0: Sì, sì,
1: Se un
0: sì.
1: calciatore perde motivazioni, perdi tanto. Lautaro, vabbè, è il leader, è comunque il campione di questi Inter, leader tecnico e carismatico. Adesso come rimarrebbe? Non sappiamo se ha spinto, se vuole andare via. Aspettiamo di sentirlo. Sono curioso di sentire Lautaro. Perché comunque quando si apre una trattativa è perché il calciatore comunque apre. Perché altrimenti le società, il tempo è contato, specialmente l'ultima settimana di mercato. Dunque non ti metti a trattare se il calciatore dice che vuole rimanere nella sua squadra. Dunque, hanno trattato, non hanno trattato il Chiringuito. Tanta gente li deride, però il Chiringuito ha tanta informazione privilegiata. Adesso, il Chiringuito è pro madridista,
0: Sì,
1: questo è
0: sì,
1: chiarissimo, e
0: sì.
1: c'è Florentino Perez. Dunque, se possono fare degli sgarbi al Barcellona, sono sempre ben felici. Dunque, la veracità dell'informazione, a me risulta che il Barcellona è interessato, che ha fatto i passi sia con il calciatore che con l'Inter. Adesso la postura dell'Inter non la conosco.
0: Allora, domani non gioca. Lautaro, ma non gioca perché è arrivato dopo, perché non è particolarmente in forma e perché oggettivamente per battere il Monza penso che l'Inter anche senza Lautaro basti avanti. Io rimango molto perplesso su una storia, Alain, che è il 21 agosto, cioè ti dico, se era il 10 luglio lo davo per fatto, al 21 agosto o l'Inter eventualmente ha già in mano il sostituto o se no è un'operazione che io definirei folle, eh.
1: Beh, un'operazione sì, però se il calciatore è andato contro la società è difficile cambiare le cose. Poi Marotta comunque, Marotta sa gestire quel tipo di dossier, non è Moratti.
0: Sì, beh.
1: Secondo me, se dovesse andare via è perché comunque ha pronto non uno, ma due sostituti. Ha pronto un centrale e ha pronto un attaccante. Perché a centrocampo è coperta l'Inter. In difesa forse gli manca un centrale, volevano Romero, al di là della conferma di Akanji e dell'arrivo di Stones. E davanti, vabbè, se parte Lautaro deve andare su un big. Però chi te lo vende il big adesso?
0: Appunto, nessuno, nessuno, direi nessuno. Senti, Alain, invece ieri parlavamo del debutto dell'Atalanta come di una formalità. Invece deve ringraziare Carne Secchi perché sennò forse la perdeva
1: Sì.
0: la partita.
1: Sì. Lo commentavamo ieri che comunque l'Atalanta ha iniziato una rivoluzione tattica, mettersi alle spalle quel modo di giocare, il modello, il sistema. Adesso ieri non mi aspettavo di vedere un'Atalanta così timida. Cioè, se guardi il centrocampo dell'Atalanta è spettacolare. C'è
0: Sì.
1: Ederson, Samardžić e Gaetano, ma è pura qualità. Cioè, tecnicamente ci sono pochi centrocampi con questa qualità in Serie A. Adesso bisogna capire bene come riuscirà a dialogare con gli attaccanti e con che attaccanti vuol giocare. Perché ieri ha fatto delle scelte un po' strane comunque,
0: Vero,
1: Sarri.
0: vero. vero,
1: in
0: vero,
1: attacco, soprattutto vero, sugli esterni. Dunque aspettiamo, aspettiamo, comunque loro sono avanti sulla preparazione fisica, come diceva il comandante, e adesso deve andare a fare il comandante a Budapest, perché altrimenti comunque partirebbe, partirebbe non solo col piede sbagliato, ma partirebbe con potenziali polemiche pesanti.
0: Sarebbe clamoroso, dai, diciamoci la verità, sarebbe veramente chiaramente clamoroso. Invece, rimanendo sui playoff, io, sarà perché ho visto qualcosa, però il Beşiktaş di italiano, vabbè, non aveva una partita difficile, però è partita alla grande. Mi sembra in quattro partite ancora non ha mai preso gol tra campionato e coppa. In sei, non ha mai preso gol. Debuttato anche Vlahovic, che non ha segnato. Ma insomma, quale può essere il ruolo, non tanto in campionato, perché il Galatasaray si mette davanti, ma in Europa League del Beşiktaş?
1: Ma occhio al campionato pure, non penso che la distanza sia incolmabile. C'è un Fenerbahce che Galatasaray ha iniziato male la prima, il Beşiktaş ha vinto 1-0 e non lo so, ha riportato entusiasmo. L'anno scorso è stata una stagione molto difficile per il Beşiktaş. Lui è arrivato con le sue idee di calcio, ieri comunque cori per lui dalla curva. Io la conosco bene la tifoseria del Beşiktaş, sono stato allo stadio e comunque non ti guadagni gli applausi così, il coro così gratuitamente. Niente, ma lui in quel tipo di contesto dove ci sono delle squadre che vengono da stagioni deludenti, lui normalmente si esalta perché porta molta positività, porta un calcio ultra offensivo. I primi mesi normalmente a Firenze è successo così, allo Spezia pure, a Bologna non era successo così. A Bologna fece un po' fatica all'inizio, però a Bologna veniva dal ciclo Thiago Motta, ha fatto una stagione storica e lì fece un po' fatica, però a Istanbul adesso è idolo chiaramente, e questo per il Beşiktaş è importante, perché alla fine c'è così tanta pressione. In Turchia la pressione è tremenda. Dunque, se hai un allenatore che sa gestire questa pressione, che prende tutte le attenzioni, i giocatori sono più tranquilli.
0: Alen, notizia di oggi, si chiude il tormentone per la Juventus di Arthur, perché è arrivata la risoluzione di contratto che comunque alla Juve costa una minusvalenza di 6 milioni. Ora, detto che la Juve è felicissima di esserselo, diciamo, messo alle spalle, ma lo possiamo definire uno dei peggiori acquisti in assoluto della Juve? Ricordiamo che lui arrivò in quella clamorosa plusvalenza con Pjanic, con il Barcellona.
1: E del Barça. Esatto. E del Barça pure.
0: Sì,
1: e del Ricordo che del Barça, quando presero Arthur, era Robert Fernandez, il direttore sportivo, ex calciatore del Valencia e Barça anni 80. E lavoravamo insieme in TV. Lui veniva a fare l'opinionista. E io gli chiesi per curiosità: ma Arthur è venuto a sostituire Iniesta o Xavi? e per lui era venuto, era proprio, l'avevano preso proprio per sostituire Iniesta.
0: Oh mamma mia!
1: E io gli chiesi: ma l'avete visto? Sì, l'abbiamo osservato. Però poi ho capito che comunque a livello di scouting Robert Fernandez era più istituzionale, perché vabbè, io posso, sono molto curioso con queste cose, gli chiesi: ma la struttura di scouting come funziona, quante partite vedi al giorno, eccetera, e lui mi disse spudoratamente: io non vedo partite.
0: L'abbiamo capito, guarda, credo che infatti ti stavo chiedendo se adesso ha aperto un bar oppure se ha lavorato, perché non vedeva le partite. Non vedeva.
1: Vive di rendita.
0: Vive di rendita.
1: Tu manda il tuo curriculum da direttore sportivo, io ti monto una struttura di scout.
0: Mamma mia. Beh, comunque avevo questo dubbio, che non vedesse le partite. Quindi non ti ha sorpreso questa non rendita di Arthur da nessuna parte? No,
1: è l'ombra orizzontale. C'è un giocatore che poi a Barcellona comunque ha avuto anche delle malattie sessualmente trasmittibili. Diciamo che il percorso a Barcellona è stato ancora peggio di quello alla Juve. E lì, su quella plusvalenza, sinceramente, è da ufficio indagini.
0: Penso anch'io. Sì,
1: forse per Pjanic no, ma per Arthur 80 milioni. Ma ragazzi, ma non so, sinceramente lì è proprio gonfiare i bilanci e non ci vedo un'altra spiegazione.
0: L'ha pagata la Juve comunque, sotto tutti i punti di vista, sia quello tecnico che quello poi economico. Beh, sì. Perché in ogni caso 6 milioni di minusvalenza se li mette a bilancio, però pensa quanto ha fatto lui pur di levarselo dalle scatole, utilizzo questo brutto termine, però è proprio così, Alan. Forse ora tornerà in Brasile, non lo so.
1: Ma in Brasile me lo diceva Fabio, che comunque del Grêmio è casa sua e domina il calcio brasiliano, dunque...
0: Vabbè.
1: Ma è stato pure a Firenze, eh? Comunque ha girato. Nel Girona non fece male, eh? In quel Girona... quando sì, giocò in prestito non fece male, però dai, no, 80 milioni sinceramente non bisogna aggiungere nulla, no
0: non bisogna aggiungere nulla. Invece, prima di salutarci, faccio un piccolo giro con te, mi piace molto farlo sui campionati europei. Allora, la Liga è partita però in maniera un po' strana, perché alcune squadre hanno già due partite, Real e Barcellona no. Credo che dipenda dal fatto del mondiale, no, Alen?
1: Ma è la Liga di Tebas, alla fine Tebas vuole un formato NBA con delle partite ogni giorno. Vedi, ieri era giovedì ieri.
0: Sì, sì.
1: E dunque è chiaro che metti ma strategicamente metti un Rayo Vallecano alla Vesco giovedì, sei sicuro di avere più audience di un sabato o una domenica?
0: Certo, certo.
1: Cioè, da un punto di vista di audience e commerciale è logico. Siamo nel calcio moderno. E su questo io lo accetto, non mi piace, però lo accetto. Io vorrei tutte le partite alle 5 in Spagna come le 3 in Italia la domenica e sarei felice. Però sì, fa bene perché ieri comunque ha avuto dei dati di audience importanti. E avessi giocato il fine settimana, poi sì, poi hanno cambiato un po' i calendari delle grandi, perché con il mondiale comunque certo, era importante stabilirlo. Però è il calendario più flessibile, più elastico, quello della Liga.
0: Sì, assolutamente. Favorita quest'anno?
1: Barça.
0: Beh, anche perché insomma ha fatto un mercato, direi, di livello. Come lo vedi Mourinho?
1: Ma è un altro Mourinho rispetto al primo Mourinho a Madrid. Non è, è un Mourinho molto, molto più filosofo, molto più calmo. Io ricordo che quando arrivò nel 2010 comunque da subito attaccò il Barça. Sì. Era proprio la sua battaglia era quella, era non sempre era pertinente, a me piace tanto Mourinho, esagerava, si era lasciato un po' portare dal tifoso comunque demagogico, e questo comunque ha sbagliato su quello, però vinse un campionato al Barça. Quest'anno secondo me gli manca il centrocampo. Il centrocampo Rodri era il giocatore che doveva prendere, che avrebbe comunque riequilibrato un po' le forze. Al giorno d'oggi il Barça per me è molto favorito.
0: Parte anche la Premier, favorita sempre l'Arsenal.
1: Ma è difficile trovare l'anti-Arsenal in Premier. Perché il City, rivoluzione, abbiamo visto comunque il Charity Shield, un City molto distante dall'Arsenal con Maresca. E poi chi c'è? Il Liverpool, vedremo. A me piace tanto l'allenatore. Secondo me Iraola può far qualcosa e ridarà al Liverpool lo spirito di Anfield. Rivedremo una squadra molto verticale, molto elettrica, fatte di transizioni velocissime per andare in porta. E con Liverpool ci divertiremo. Adesso bisognerà capire un po' come lui si adatterà comunque su una panchina così pesante.
0: Eh sì, assolutamente.
1: Perché poi lo United è un misterio. Lo United con carichi in panchina comunque aveva anche una media punti abbastanza alta. Potrebbe essere lo United. Non ha fatto sto mercato mediatico. Dare a prendere Tielemans è un acquisto intelligente. E poi valorizzare cosa c'è in casa, perché comunque negli ultimi anni quanto ha speso lo United?
0: Beh, qualche milioncino l'ha speso. Senti, prima di salutarti, una curiosità sempre sulla Premier. Io da piccolo ero tifoso dell'Ipswich Town, un po' perché c'avevo nel sobbuto, un po' perché mi piaceva molto lo stadio, lo vedevo da bambino. Secondo te si salva l'Ipswich?
1: Ha speso tanto, eh?
0: Vero?
1: I Tractor Boys, sai che è un aneddoto che nel 2001 andai a vedere il Chelsea di Zola e Sam Della Bona,
0: sì, come no,
1: con Ranieri in panchina, e vinse all'ultimo minuto con un gol proprio di Sam Della Bona contro l'Ipswich Town, e c'era il coro Welcome to the Tractor Boys.
0: Fantastico.
1: Li cantavano,
0: fantastico,
1: benvenuti agli uomini trattori. Però sì, ha speso quasi 200 milioni.
0: Sì, per quello ti ho chiesto, secondo me c'è
1: l'amalgama, vedremo l'amalgama, quando cambi tanto Però dai, ci sarà da divertirsi. Però la percentuale di squadre che sono promosse dalla Championship, che si salvano, è bassissima.
0: È vero, è
1: Ha
0: vero.
1: rotto un po' questa linea il Sunderland l'anno scorso,
0: Sì.
1: vedremo se quest'anno una delle tre si salva.
0: Ciao Alan, grazie, buon fine
1: Ciao Ale,
0: settimana, un
1: grazie, fa il
0: abbraccio.
1: bravo,
0: Grande,
1: fa il
0: sì,
1: bravo.
0: ma soprattutto te, io guarda vado a Frosinone domenica, quindi faccio il bravo sicuramente, tu cerca di fare il bravo. Ciao Alan, a
1: Ciao
0: lunedì,
1: Ale,
0: ciao.
1: ciao.
0: Grandissimo finale con Alain Valnegri. Allora, ci fermiamo qua. Sì, lo so, sta già arrivando, non posso finire senza l'amico Luca, Fabio, Lorenzo, giuro, non posso non finirlo, no? Quindi dai.
2: Leonardo Dossi.
0: No, sono
2: Dossi
0: Alessandro.
2: Fabio.
0: Neppure, sono sempre Alessandro Santarelli, che però lunedì vi giura che non ci sarà. Perché c'è Lorenzo Beccarisi, ma vi terrò compagnia, non so se è una minaccia, per tutta la prossima settimana. Poi forse, a Dio piacendo, Marangio tornerà. Ma
1: No,
0: ecco,
1: spiace.
0: infatti questo credo che sia molto probabile. Grazie a tutti, adesso arriva Marco Piccari con Marinucci, detto anche Lucio, rimane invece Gabriele Latini. Grazie a tutti voi, non lasciate TMV Radio.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. Siamo pronti per una nuova edizione della nostra trasmissione che sarà incentrata su un'intervista ad Alberto Di Chiara. Parleremo dell'attualità, ma parleremo soprattutto della carriera di Alberto Di Chiara, che con il Parma si è tolto davvero grandi soddisfazioni, ha conquistato trofei in Europa e ha raggiunto anche proprio la maglia della nazionale grazie al rendimento avuto con la squadra emiliana. E dunque, ascoltiamoci le parole di Alberto Di Chiara ai nostri microfoni. Siamo con Alberto Di Chiara e alle nostre spalle c'è la Coppa UEFA, che hai conquistato qualche anno fa con il Parma.
1: Sì, è passato, come hai detto bene, qualche anno, per, non diciamo precisamente perché mi viene un po' di nostalgia. 94-95 con la vittoria in finale proprio contro la Juventus, è stata una sorta di rivincita della Coppa UEFA persa con la Fiorentina nel 90. Lì invece ci siamo rifatti bene, abbiamo vinto una bella finale, insomma è stata una bella soddisfazione, eccola qui, quindi bene. Un ricordo che tengo veramente nel cuore.
0: Era il momento in cui il Parma aveva una grande squadra e mieteva successi un po' su tutti i campi. Si parlava, ricordo, in quel periodo di Parma come un'isola felice.
1: Eh sì, beh, faceva parte di un contesto molto importantissimo. Noi si vinceva in un contesto molto difficile e competitivo, dove c'erano il Milan di Sacchi, quindi Gullit e Rijkaard, Van Basten più che Sacchi, per non citare gli altri, eccetera, eccetera. Per non dire poi la della Juventus, che è stata una sfida infinita contro il nostro Parma, che faceva parte di quell'elite, l'elite di squadre, che fra cui c'era la Lazio di Gragnotti, appunto il, come dicevamo, il Milan, c'era la Juventus, e noi facevamo parte di quel trittico che vinceva anche in Italia e vinceva in Europa. Di solito mi pare siamo capitati pure nell'anno in cui vinse la Coppa dei Campioni, la Coppa delle Coppe noi, la Coppa UEFA vinse la Lazio, credo. Quindi ci fu una serie di situazioni dove appunto il calcio italiano la faceva da padrona, aveva giocatori forse più importanti al mondo, erano concentrati nel campionato di Serie A. E in quel contesto, quando sei protagonista in quel contesto, significa che hai fatto veramente un passo importante nella storia del calcio in generale.
0: Perché il Parma non riuscì a vincere lo scudetto?
1: Ma sai, le situazioni possono essere tante, no? Qui si va facilmente a dire perché gli arbitri, non arbitri, probabilmente oltre a qualche errore arbitrale che ci può essere senza dubbio stato, credo che ci sia stata, è mancato quel quid in più, non è quella situazione in più per vincere sullo sprint, perché c'è da ricordare che è vero che non è mancato solo lo scudetto, perché non dimentichiamoci che a noi ci è mancata a livello europeo soltanto la Coppa dei Campioni, ma solo esclusivamente perché in quel periodo arrivava solo la prima in classifica in Coppa dei Campioni e noi arrivando secondi, terzi, quello che arrivavamo, potevamo fare soltanto le coppe che erano coppe importanti come la Coppa UEFA e la Coppa delle Coppe, quindi quelle le abbiamo vinte oltre alla Supercoppa Europea, quindi direi che chiedere di più in un contesto provinciale come era quello di Parma, ma chiaramente con una multinazionale dietro come la Parmalat, che ci ha aiutato senza dubbio a essere più visibili, con avere dei giocatori importanti in squadra e quant'altro.
0: Ricordo che comunque ci sono stati vari momenti in cui si era pensato ad un Parma capace di vincere lo scudetto, non mi sono dimenticato neanche di una vittoria, non so se te lo ricordi, sicuramente te lo ricordi, la vittoria a San Siro contro il Milan con un calcio di punizione di Aspriglia, se non ricordo male.
1: Ecco, quella che interrompemmo nel fantastico Milan di Capello, secondo me ancora superiore a quello che della storia di quello di Sacchi, secondo me, ma perché Capello ha vinto in 5 anni 4 scudetti, ha vinto una finale importante come quella della Coppa dei Campioni con il Barcellona di Cruyff 4-0, non dimentichiamoci che ha vinto chiaramente anche tanto con Sacchi, che chiaramente ha trasformato un po' il calcio in generale, ma non dimentichiamoci che nella Coppa dei Campioni di Sacchi non c'erano le squadre inglesi, insomma c'era una competitività diversa. Quel Milan lì veniva da 58 partite consecutive che non perdeva, e noi abbiamo a San Siro soprattutto vinto una partita importante giocando molto bene e sfruttando quelle che erano le capacità balistiche di uno come Aspriglia, che ha fatto un gran gol su punizione, mi pare che c'era Sebastiano Rossi che non andò a cercare di prenderla ma non ce l'ha fatta.
0: Aspriglia, uno dei grandi del Parma di quell'epoca.
1: Sì, ma sono tutti giocatori che sono diventati grandi nel Parma, nel senso che noi, il bello di tutto quanto, al di là di quello che si può dire, no, che avevamo una multinazionale, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Coppe, venendo, quello che abbiamo vinto, la squadra veniva dalla Serie B, la prima hai accentrato tutti gli obiettivi possibili e immaginabili che poteva rendere una provinciale. 2 anni dopo ha vinto a Wembley una Coppa, a parte la Coppa Italia, il primo anno la Coppa Italia, sempre contro la Juventus in finale, la Coppa delle Coppe a Wembley. Fu emblematica con una squadra che era fatta sì di giocatori importanti, ma io te li stilo, insomma, no? Erano, c'era in quel campo, in quel caso Ballotta, Benarrivo, Di Chiara, Minotti, Apolloni, Grun, Melli, Zoratto, Osio, Cuoghi, Brolin, poi è entrato Gabriele Pin. Insomma, i giocatori erano senza dubbio giocatori molto bravi, ma non è che erano stati presi o spese follie per fare quella squadra, era stata scelta e Scala è stato chiaramente il maestro a orchestrare tutti questi giocatori, perché un allenatore bravo deve fare il meglio con le caratteristiche che i giocatori che ha. Adesso si direbbe, no, che il nostro 3-5-2 viene sempre detto, ma è un gioco antico. Che cosa vuol dire? Gioco come si parla, se lo sai meglio di me, questo gioco moderno, il gioco è fatto da giocatori bravi che sfruttati al massimo nelle loro caratteristiche formano di conseguenza il modulo. Non ci sono gli allenatori che vengono con un'idea preconcetta sul fatto di venire, io gioco con 4-3, dipende che giocatori hai, gioco 3-5, il mio gioco è il tuo gioco, che dipende da quello che hai a disposizione.
2: Tanzi ha speso moltissimo naturalmente per costruire quel Parma, tu che rapporto avevi con lui?
1: Beh, Callisto Tanzi era un rapporto paterno, un pochino come lo avevo con Nevio Scala. Al di là di tutto quello che purtroppo è successo nel crack Parma, tante storie e teorie che poi chiaramente ha risucchiato quello che poi era tutto l'indotto, compreso il calcio. Tanzi era una persona, un grande imprenditore, non dimentichiamoci che lui al di là di tutto quanto ha inventato il Tetra Pak, ha fatto tante cose per arrivare a quei livelli e far diventare una realtà italiana una realtà internazionale, ma al di là di quel discorso imprenditoriale che poi purtroppo è finito come è finito, è una persona che ha cercato di gestire, soprattutto ha rifiutato tante, nel mio periodo migliore ha rifiutato veramente tante offerte importanti, perché dalla Juventus all'Inter in quell'anno lì, dove c'era l'aneddoto dove io appunto Bettega mi chiamò, io ero in vacanza al mare e mi chiamò Bettega dicendomi guarda stiamo andando dal presidente a chiederti e quindi faremo, era arrivato ad avere ed è chiaramente confermato da alcune, eravamo nel 93 credo, 94 eccetera eccetera, che gli offrirono soldi e metà del Piero, che ancora, cioè, non era ancora del Piero ma era, stava per arrivare, che Tanzi disse almeno che Di Chiara non venga a dirmi che vuole andare via, io non lo do via.
2: Ha fatto bene?
1: Ma per me ha fatto bene, perché poi abbiamo anche vinto, avrei vinto probabilmente anche con la Juventus, forse probabilmente. Però al di là di questi aneddoti e questi particolari, io stavo in quel momento lì, Parma era forse la situazione perfetta, no? Perché stavi in una città di provincia, città molto ricca, una città bella da vivere sotto tutti i punti di vista, dove avevi meno pressioni, però con le ambizioni di una grandissima squadra, quindi era il massimo, insomma.
2: E con il Parma era giunta anche la nazionale, dove però c'erano grandissimi campioni, quindi non hai potuto avere, diciamo, quella fortuna che avresti meritato in altri momenti magari.
1: Questo vale per tanti giocatori dell'epoca, io ho avuto la fortuna di essere stato prima di tutto aver centrato l'obiettivo di essere il primo giocatore del Parma a giocare in nazionale, e questo mi ha dato un'enorme soddisfazione, ma al di là di questo particolare c'era la competizione, era enorme, ma non so, te parli di me, ma ci sono tanti giocatori, Bruno, io ti faccio dei nomi anche leggermente antecedenti a me, ma giocatori come Roberto Pruzzo, per 3 volte capocannoniere della Serie A, non è stato mai preso in considerazione, perché c'erano Graziani, Valorossi, Altobelli, lo stesso Bruno Giordano, che ha fatto poco in nazionale, invece era un giocatore che senza dubbio adesso avrebbero giocato 100 partite probabilmente. Era un contesto diverso, era una situazione diversa, però era quello il contesto, e il vincere in quel contesto vale senza dubbio il doppio.
2: Assolutamente. Ma tornando a Parma, è ancora secondo te un'isola felice oggi?
1: Ma Parma è sempre un'isola felice, si vive molto bene, al di là che tutte le situazioni poi chiaramente si evolvono in peggio o in meglio a seconda di quello che è quando passa il tempo. È chiaramente una realtà diversa, di far ripetere un pochino quello, non riescono a ripeterlo le grandi del momento a livello europeo, figuriamoci un Parma che è costruito sì con dove c'è Cherubini che lavora molto bene in questo senso, che tra le altre cose è in parallelo un pochino, comparateci perché hanno lavorato insieme, mi pare ha costruito una realtà importante, ma non tale da poter competere a quello che poteva essere quegli anni lì. Non a caso noi come Parma Legend facciamo parte integrante, grazie proprio a Federico Cherubini e a tutto lo staff naturalmente, di essere parte integrante del Parma Calcio, perché quel Parma Legend con quei giocatori soprattutto che erano lo zoccolo duro del Parma Legend, che sono lo zoccolo duro del Parma Legend, appunto sono rimasti nella memoria storica, insomma, come è giusto che sia.
2: Ecco, il Parma nella prossima stagione senza Pellegrino, senza Suzuki, senza due simboli insomma della stagione precedente, che tipo di cammino potrà fare?
1: Fanno quelli che fanno la squadra che si deve, l'obiettivo principale è salvare, quindi deve cercare di ritrovare quei giocatori che ha trovato in Pellegrino e Suzuki nella scelta, come fanno molti chiaramente a livelli diversi. Si scommette su dei giocatori un po' giovani e di prospettiva con potenzialità che devono però esprimerle in campo. Se te le esprimono nella giusta maniera, mi pare che a Parma che la cosa principale che sia stata quella è l'intelligenza del proprio allenatore, che nonostante sia un allenatore veramente molto giovane, quindi eccolo qui il solito giochista, invece si è adattato molto bene alla situazione, ha cambiato le sue idee, chiamiamole idee, di calcio, ma si è adattata alla squadra che aveva e ha formato un gruppo molto difficile da fare gol, ti faceva giocare male, eccetera, eccetera, per arrivare a un obiettivo che ha raggiunto con ampio anticipo anche prima della Fiorentina, no? Per dire che era partita invece con ambizioni completamente diverse.
2: Tanto stavo guardando quella maglia della nazionale che è appesa ad una sedia, è la prima maglia della nazionale?
1: Quella non è la primissima, perché l'esordio si fece in America, che eravamo i numeri, c'era un numero 15, quella è la maglia, credo che sia la maglia proprio quella partita contro l'Olanda. L'Olanda, questo è il numero 3, che è rimasto insomma il mio numero
2: storico.
1: E con questa vincemmo 3-2 in Olanda, in una partita forse la più bella dell'era, di quel momento lì della storia di Sacchi, perché se vincevo contro l'Olanda che aveva fatto dei giocatori da Koeman, Bergkamp, Van Basten, Gullit, Rijkaard, aveva tutti, praticamente tutti i più grandi giocatori, forse in quel momento una forse delle squadre più forti del mondo, che c'era con il doppietta di Bergkamp che fece 2-0 per qualche errore difensivo iniziale, per poi invece noi ci siamo ripresi, c'è stato anche un rigore su di me un po' cercato. Però alla fine siamo riusciti a vincere quella partita 3-2 da Eindhoven e fu senza dubbio di buon auspicio, perché Sacchi iniziava la sua traversata con la nazionale, che poi è stata un po' altalenante nelle prestazioni, ma insomma hanno sfiorato anche la Coppa del Mondo.
2: Ricordo anche sul campo, non so se era quella partita, un'intervista da parte di Giampiero Galeazzi.
1: Sì, dopo la partita. Quella partita.
2: Quella partita lì.
1: Era proprio quella partita lì dove c'è anche chiaramente Pizzul che aveva visto le replay e tutto quanto, e chiedigli se c'era rigore, io gli dissi, va toccato. È inevitabile. Cercato un pochino con la gambina, sono rimasto un po' lì, diciamo, nell'incursione, che era un po' una mia caratteristica, quella di infilarmi in area di rigore, cercare il fondo o eventualmente anche qualche falletto insomma di troppo.
2: Quante speranze hai avuto di poter partecipare al Mondiale 94?
1: Era quasi brava fase, anche se era nel momento in cui c'erano un po' delle situazioni che tatticamente a me e anche allo stesso grande Gianluca Vialli non andavano molto a genio, perché Sacchi era troppo categorico su determinate cose. Io ho sempre giocato, ti ripeto, da titolare, spostando Maldini a centrale, nonostante le mie caratteristiche non era quella di giocare a 4, ma di giocare appunto con un 3-5-2 dove sfruttavo al massimo le mie caratteristiche offensive. Questo ha frenato un po', ero nei 31 e poi diventarono 22, ma lì non feci parte, ma mi spiacque fino a un certo punto, ma chiaramente fu una diciamo l'unico neo di quel periodo fu quello, insomma, che però insomma mi ha dato, devo dire che Sacchi mi ha dato la possibilità di giocare in nazionale, questa è stata una cosa molto importante per la mia carriera.
2: Una delle tappe molto importanti per la tua carriera è stata anche il Lecce, ecco, che ricordo hai di quell'esperienza e quanto è stata formativa?
1: Ma Lecce è stata per me un rilancio, soprattutto perché andai lì dalla Reggiana, che era la squadra di B che dovrei andare a fare le ossa dopo l'esperienza romanista, ho vinto una Coppa Italia a 16 anni, quindi per me era stata un'esperienza, il mio esordio in Serie A e quant'altro. E andai lì a Lecce con l'aspettativa di rilanciarmi, e ho avuto la fortuna di trovare mio fratello Stefano, che è stato senza dubbio un fratello maggiore in tutti i sensi, in quel senso lì, per cercare di coadiuvare, no, quello che poi è stato un rilancio pieno e soprattutto aver centrato insieme la prima promozione nella storia della Serie A, nella storia, anzi, del Lecce, per arrivare in Serie A. Venni eletto cadetto dell'anno appunto dalla giuria, ci fu una festa enorme, siamo anche in quel caso rimasti nella storia, quel gruppo formato da un gruppo veramente guidato da un altro grande condottiero che era Eugenio Fascetti, che ha dato la possibilità per me. Sono stati allenatori importanti, Lidl mi ha fatto esordire, Fascetti mi ha fatto maturare, Eriksson mi ha maturato sotto profilo tattico a Firenze, mettendomi con il 4-4-2 centrocampista di sinistra. Lazzaroni, forse l'unica cosa buona che ha fatto, insomma, a parte le battute, è stata quella di trasformarmi in terzino d'attacco. Adesso quella è stata una bella intuizione, per quanto mi riguarda soprattutto, di Lazzaroni, che faceva giocare un po' alla brasiliana con questo 3-5-2 con i terzini di spinta, che erano più ali che terzini, per poi essere Nevio Scala. Nevio Scala è stato fondamentale per tutto, perché poi insieme abbiamo vinto, insomma, 5 coppe in 5 anni, insomma, una cosa importante.
2: Ecco, e il Lecce oggi senza Pantaleo Corvino, come lo vedi nella strada verso la salvezza?
1: Beh, è una squadra che ogni anno è una scommessa, riesce sempre, Corvino è sempre riuscito nella sua modo, a suo modo naturalmente, con i suoi modi, tirar fuori anche sempre giocatori che ci ha fatto delle visto che vanno di moda queste plusvalenze enormi, no? Prendeva giocatori a 500.000 euro, magari li vendeva a 15 milioni, 20 milioni. Penso uno dei pochi che riesca a fare discorsi di questo genere, lasciando, quindi galleggiando in una certa maniera il Lecce, raggiungendo però anche obiettivo, che è quello della salvezza. Quest'anno Lecce è poco da fare, ripeterà il solito discorso, c'ha Di Francesco che ha esperienza, ha interrotto una serie negativa di Francesco l'anno scorso di retrocessioni che era importante interrompere, sia per se stesso ma soprattutto per il Lecce. Quindi è un campionato, secondo me, molto aperto, perché non c'è una differenza, cioè se formi un bel gruppo e azzecchi quei due o tre acquisti, il tuo campionato uno lo può fare, parlo di quelli in basso. È chiaro che se si fa un discorso per vincere scudetti o cose di questo genere occorre altro.
2: La Roma secondo te può entrare nella lotta per lo scudetto?
1: La Roma adesso come adesso non la vedo per la lotta per lo scudetto, non la vedo, perché ancora deve probabilmente formarsi, al di là delle partite estive che non devono essere prese in considerazione, se no per esempio il Genoa si suicida dal 10-1, insomma, perdere 10-1 ce ne vuole, quindi però è chiaro che sono tutte situazioni che lasciano il tempo che trovano, ma c'è non solo il Genoa, ci sono altre squadre, Bologna stesso ne aveva preso 4 gol un paio di volte. Anche dal Pisa, insomma, quindi ci sarebbe da preoccuparsi in questo caso. Invece io credo che il Lecce, come queste squadre e altre squadre, e la Roma stessa, che deve puntare senza dubbio a riconfermarsi più che altro. Io credo in questo momento qua la Roma deve cercare di riconfermare e andare il più avanti possibile nella Champions, quindi gli obiettivi rimangono quelli, scudetto lo vedo un po' meno.
2: Di qui vicino a noi ci sono trofei, cimeli, cosa sono?
1: Beh, gente, ci sono tante cose, questi sono premi, faccio vedere questo. Questo è il premio, un piede che mi ha fatto, sull'originale, mio amico Dante Mortette, che è un grandissimo artista, che ha fatto tante cose per i mondiali, ha fatto giocatori, lui fa soprattutto grandi artisti e grandi attori e cantanti e fa le mani. I piedi li fa ai calciatori, ma l'ha fatti a Messi, l'ha fatti ai più grandi, compreso, insomma, questo, molto per amicizia, ma al di là di quello anche molto per stima. Poi ce ne sono altri, sì. Di qui di cimeli.
2: Sì,
1: ma
2: poi c'è una scarpa, cosa c'è?
1: No, questo è un altro premio che mi hanno dato, un altro artista a Venezia, che mi ha riconosciuto un premio, diciamo così, alla carriera, dove mi ha messo il palmarès e mi ha fatto questo piede in argento, questa scarpa di calcio, non piede, scarpa in argento, che me l'ha... Quindi il resto poi ce l'ho un pochino sparso. Altre cose, cimeli vari ce l'ho un pochino sparsi, un po' da anche c'era un po' mio figlio, mia figlia, quindi ce l'hanno anche un pochino loro. C'è qualche libro, c'è questo che riguarda soprattutto un libro scritto apposta per la finale, quella sporca finale, quella persa appunto dove mi sono rifatto con il Parma. Poi ultimamente con il mio amico Cristiano Pasero, che è un avvocato che si occupa anche e soprattutto a livello sportivo, abbiamo fatto uscire da poco, dove io ho fatto la mia prefazione, La Rivoluzione Azzurra, è un modo per cercare di rifar ritornare il calcio italiano con qualche alloro in più, a far ritornare agli albori praticamente, no? Che parla della regola di cercare di far giocare sul campo di calcio più italiani possibile, almeno quattro, dice, no? Se è cosa che ogni squadra in campo dovrebbe avere almeno quattro giocatori, ma insomma sarebbe da leggere, leggetelo, è un libro su Amazon, La Rivoluzione Azzurra, mi raccomando, è una cosa molto carina.
2: Senti, invece le maglie sono sparse, le maglie ce ne avrai tante, sono sparse un po', sì, per varie case.
1: Sì, pare più che case, c'è anche un mio carissimo amico che ha un museo che itinerante che fa ogni tanto, e quindi le ho date in consegna, anche perché poi più di tanti non posso fare un museo a casa mia, quindi ci sono maglie importanti, ci sono maglie che sono state costruite dalla maglia storica con la Crodino, per poi arrivare a quelle del Parma, chiaramente, che sono, perché con la scritta di Chiara dietro l'ho avuta a Parma e a Perugia gli ultimi 2 anni della mia carriera, perché le scritte dietro dal 95 ci sono, quindi prima erano solo come con questi della nazionale,
2: quelle con Lecce, Fiorentina, Reggiano,
1: solo il numero, che quello si identificava quando giocavamo dall'1 all'11.
0: Con le parole di Alberto Di Chiara siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Grazie a tutti per averci seguito. Buona serata.

0: Maracanã.
1: Innanzitutto aspettiamo i saldi degli ultimi sette giorni di mercato, perché i saldi qui in questo momento sono importanti, perché al di là di quello che è stato speso, e sono state spese anche belle cifre un po' da tutti, credo che questi ultimi dieci giorni siano decisivi per dare un quadro completo delle formazioni.
2: Parteciperà anche l'Inter ai saldi, nel senso, io so che l'Inter vuole, tutti dicono la quinta punta come se fosse la quinta punta, cioè dietro a Bonny e ad Esposito, no. L'Inter vuole una punta diversa, vuole quel giocatore che ti dà superiorità, quel giocatore che fa il dribbling, però deve essere un'opportunità, un giocatore che, faccio un esempio, adesso dico un nome già dell'Inter, il Bissek della situazione.
3: Attaccante sporco che entri dentro e la butti dentro, cioè fanno giocare bene gli altri, ok, chi segna di quelli? Cioè, deve salire Ilvis, questo è in dubbio, poi magari Aris Begovic potrebbe essere, con Cesavo deve aumentare i gol, ma poi chi li fa i gol per la Juve? I Locatelli, un gol di media l'anno, Douglas Lewis, un gol di media l'anno, cioè...
4: I club di Serie A, che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla
3: carta... Di media l'anno, Douglas Lewis, un gol di media l'anno, cioè...
4: I club di Serie A, che comunque quest'anno si sono mossi almeno sulla carta...

0: Bene, bene, bene, ci siamo, eccoci qua, ben trovati di nuovo e benvenuti all'anteprima di Maracanã. Un saluto da Marco Piccari
1: e Lucio Marinucci. Ciao Marco,
0: ciao,
1: saluto
0: Lucio,
1: a tutti.
0: Ciao Lucio, ben trovati a tutti, è la puntata del venerdì, è la puntata che ci porta praticamente
1: alla Serie A, Marco.
0: Alla Serie A, ci siamo,
1: siamo
0: alla
1: tornati.
0: Prima giornata, siamo tornati con il campionato che incombe. Ieri abbiamo visto già qualcosa che riguardava il campionato italiano con l'Atalanta che ha floppato subito.
1: Pareggio con l'Apo e il Tel Aviv, se ne parliamo dopo.
0: Brutta partita, eh? Non me l'ho vista, non mi è piaciuta assolutamente.
1: Tutta.
0: Però poi ne parliamo, ci può stare l'inizio, sai, le preparazioni, eccetera. Vediamo. Però ecco, siamo alla vigilia della prima giornata. Oggi ci sarà anche il giro dei campi, l'analisi delle partite. Non mancano le notizie di mercato, le indiscrezioni, le tentazioni, caro Lucio.
1: Sarà un tema, chi è tentato. Dici di cambiare anche aria?
0: Sai, alle tentazioni delle volte non è facile.
1: Le tentazioni ti tentano, devi saper resistere.
0: Ci sono quelle tentazioni che ti mandano a casa o comunque ti fanno stare lì a pensare: che faccio? Vado, non vado?
1: Sì,
0: ci
1: no.
0: penso, non ci penso? Sì,
1: sono
0: no.
1: tentazioni, altrimenti
0: allora
1: non lo sarebbero.
0: Esatto, magari ne parli con qualche persona a cui tu tieni particolarmente, un amico, la moglie, la compagna, l'amante, e sei lì a dire: ma che fai? Guarda, c'ho questa tentazione, che faccio? Perché poi queste sono cose importanti, eh? Cioè, nella vita ci sono dei bivi.
1: Esatto, di carriera ma anche di vita.
0: Penso che siano capitati a tutti.
1: Beh, certo, è normale.
0: Voglio dire.
1: E quindi un po' di dubbi amletici.
0: Nel corso della nostra esistenza ci sono dei bivi inevitabili.
1: La vita è fatta di scelte.
0: Esatto.
1: E anche la carriera di un calciatore. Di
0: sì, la carriera di un calciatore, la carriera di qualsiasi professionista. No, a un certo punto arriva un momento dove tu stai lì ad un bivio, hai magari un paio di situazioni o una situazione che può essere la scelta. Magari può essere anche una scelta importante che può cambiare completamente la tua vita. Allora stai lì e dici: che faccio? Vado.
1: Vado o non vado?
0: Vado. Ti prendi del tempo.
1: Ma di tempo poi ce n'è poco adesso.
0: Ce n'è poco perché è vero. Poi ci sono anche delle scelte che possono essere portate, diciamo così, a farti propendere per quella soluzione perché sono economicamente convenienti.
1: Certo.
0: Ci sono delle...
1: C'è il bivio, lato economico, lato di carriera.
0: Continuiamo a creare l'attesa. Come si chiamano questi casi, voi giovani, come li chiamate? Quando si crea l'attesa, l'hype, come si dice?
1: Ah, l'hype, l'attesa.
0: Così svegliamo.
1: Sì. Fomentiamo. Diciamo.
0: Ci sono dei bivi, no? Che questi sono importanti. Alcune volte sono anche professionali, perché dicono: vabbè, se vado lì faccio uno step ulteriore dal punto di vista professionale.
1: Di carriera, ecco. Il percorso di carriera, ci sono degli ambienti lavorativi.
0: Possono essere economiche, possono essere professionali,
1: possono essere tutte e
0: due. Di cuore, possono essere tutte e due, capito?
1: Non oppure... è facile, non
0: no,
1: è facile.
0: No, no, non è facile. Ti è mai capitato una situazione del genere?
1: Ancora no.
0: Vabbè, io ti auguro che possano capitarti molto presto perché te le meriti. A me personalmente sono capitato.
1: Ah, ma è normale, ma penso.
0: Sono capitato più
1: di
0: una volta. Poi sai, quando fai una scelta è inevitabile che una volta fatta, perché devi farla in maniera convinta, però ti capita poi di ripensare alla scelta. A distanza di anni tu dici: ma ora ho fatto bene quella volta.
1: Ma quella è inevitabile, capitare,
0: no?
1: Ti chiederai sempre come sarebbe andata
0: come
1: se avessi
0: sarebbe
1: preso
0: andata se avessi preso un'altra strada. E se avessi detto di no e sarei continuato a rimanere dove stavo, che cosa poteva succedere?
1: Però quella
0: succedere?
1: È inevitabile, Marco. Quando tu hai una scelta, un altro universo parallelo si cancella, tra virgolette.
0: Assolutamente.
1: Quindi...
0: Chissà se ai nostri ascoltatori sia mai capitata una cosa di questo tipo.
1: Sì,
0: magari qualcuno ci può anche raccontare qualcosa al 331 82 00 213. Dici: ma
1: esperienze anche poi l'abbiamo presa molto larga,
0: l'abbiamo presa molto larga, perché poi ci sono dei momenti così nella vita dove uno torna a casa, voglio dire, pure a Latini, che la sua carriera sarà capitata di momenti, torni a casa,
1: annuisce
0: ti guardi allo specchio e dici: ma adesso che faccio? Che faccio?
1: Se avessi scelto diversamente, come sarebbe andato?
0: Scelgo, non scelgo, vado, non vado. Capito? Poi io penso anche un'altra cosa: che magari uno coinvolge anche le persone che ci sono vicino, o no? O decidi solo te e basta.
1: Beh,
0: la decisione è chiaro che
1: soprattutto
0: è tua,
1: se hai una famiglia al seguito,
0: hai moglie, figli,
1: se devi cambiare anche banalmente città.
0: Fai una riunione familiare e dici: guardate,
1: ho questo dubbio,
0: ho
1: voi
0: questo
1: che pensate?
0: Dubbio. Perché poi il dubbio, voglio dire, il dubbio ci deve stare sempre, eh? Il dubbio è una cosa sana.
1: Ma altrimenti non è una tentazione, però se non hai dubbi...

0: Vabbè. No,
1: di chi staremo parlando?
0: Ma Marco, tutto questo giro che abbiamo fatto in quest'anteprima, che abbiamo già rubato 10 minuti, vedi come si guadagnano i tempi?
1: Abbiamo preso tempo.
0: C'è Salvatore che non gliene frega proprio niente, perché dice: ciao Lucio, ciao Marco, lo fate il gioco pronostico per noi ascoltatori?
1: Oh, le vere priorità del venerdì.
0: Arriveremo anche a questo gioco, però insomma noi l'avevamo presa un po' larga per parlare di altro, di qualcosa di un po' più importante, e allora vabbè, comunque adesso ci andiamo su quello
1: vogliamo ancora temporeggiare
0: il tema di giornata, ma io temporeggerei ancora perché mi piace questo fatto di prendere tempo. Vabbè, però voglio dire, ad esempio, ci sono più situazioni. Ken che farà?
1: Ah, anche quello è un bivio. Soprattutto che faranno anche
0: il Como, come scrive,
1: esatto.
0: Andiamo subito al volo, poi andiamo sul vero quesito.
1: Sì, vai.
0: Tutto mercato web, come scrive in questo momento, il Como non molla Ken. Infatti l'abbiamo già data nella trasmissione Rotocalcio con Alessandro Santarelli. Non molla Ken, la gente al lavoro e la Fiorentina cerca già il sostituto. Insomma, la gente del calciatore, come possiamo leggere appunto su tutto mercato web, sta lavorando insieme al Como per arrivare alla soluzione, e quindi per arrivare ai 40 milioni.
1: Esatto, la richiesta
0: ai 40
1: della Fiorentina.
0: Milioni. Quindi la gente è al lavoro per avvicinare le parti, vedi, vuole avvicinare il Como e la Fiorentina, quindi come dire, noi vogliamo andare al Como, e quindi di conseguenza lui sta facendo, leggo al volo, secondo quanto ha preso da tutto mercato web, infatti sono in corso i contatti continui tra le parti alla ricerca di una soluzione, in particolare anche l'agente di Ken, Alessandro Lucci, sta scendendo in campo, mettendosi al lavoro per provare a ridurre le distanze e trovare un punto d'incontro che possa soddisfare le parti. Paratici a quel punto è già al lavoro, la Fiorentina non ha comunque intenzione di perdere tempo, tanto che apprendiamo che già sta lavorando sul fronte di nuovo attaccante che possa prendere il posto di Ken, che è appunto destinato al Como. Io credo che questa operazione alla fine si faccia,
1: che Ken va al Como,
0: e quindi la Fiorentina dovrà trovare un sostituto. Ora è chiaro che questo potrebbe un po' cambiare anche lo scenario sulla Fiorentina, nel senso, se oggi tutti danno un certo peso alla Fiorentina, perdendo Ken la consideriamo sempre allo stesso livello, poi bisogna vedere pure chi arriva.
1: Anche le considerazioni sul Como, Marco.
0: C'è no, anche il Como sposta molto.
1: Quanto cambia
0: per esempio
1: Como?
0: Pier Vincenzi qui all'inizio della settimana detto chiaramente: se il Como prende Ken nella griglia di questo campionato, io la metto insieme all'Inter. Insieme all'Inter è un parolone.
1: È una candidatura molto importante.
0: Molto forte. Però questo potrebbe...
1: Di certo, ecco, alza il livello.
0: Poi bisogna vedere la Fiorentina, che è vero che ha preso Pellegrino, però è anche vero che dovrà prendere un altro attaccante, quindi bisogna vedere dove va. Piccoli non c'è più e bisogna andare a capire dove va.
1: Beh, di certo il tempo
0: io
1: non
0: così
1: è...
0: a naso dico Pinamonti.
1: Tu dicevi Pinamonti, l'avevi detto i giorni scorsi, certo avresti anche un tesoretto da reinvestire. Pinamonti non costerebbe di certo 40 milioni, andare a trovare un attaccante con quelle qualità pochi giorni al mercato non sarebbe facile. Sono considerazioni, Marco, anche di carattere economico. La Fiorentina ha anche speso tanto, da qualche parte dovrà un po' recuperare. Stiamo a vedere che cosa succede. Devo dire, qualche settimana fa ero meno, pensavo che fosse più complicato che Ken lasciasse Firenze. Adesso sono aumentate le percentuali, mi sembra più probabile questo che possa farsi. Non sono sicuro, però più probabile rispetto a qualche settimana fa.
0: Assolutamente, assolutamente. Quindi vedi, questa è un'altra situazione che
1: vedo
0: riguarda...
1: Vedo anche...
0: Dimmi.
1: Nei messaggi, vedo anche... A proposito dei bivi, no?
0: Che dici?
1: Vedo che Gianni ci scrive che Arthur, per esempio, ha fatto una bella scelta. Se n'è andato finalmente fuori dalle... l'ha detto in maniera simpatica, insomma.
0: Sì, se n'è andato.
1: Sì, non era...
0: Insomma, non ha lasciato un segno profondo nel calcio
1: no,
0: italiano nella
1: no.
0: Juventus.
1: A giudicare dal messaggio di Gianni,
0: ha salutato bene così da questo punto di vista. Poi c'è Federico che quando ti manda un messaggio te ne manda tre, io non ho capito.
1: Vabbè, almeno lo leggiamo, ci
0: tu
1: fa
0: dici,
1: capire.
0: Dei tre uno legge, quindi va bene. Adesso andremo a leggere, tanto le sue riflessioni sono sempre lo stesso,
1: tante
0: argomento. Sì. Allora, no, dicevo, intanto ultima ora, trauma distorsivo alla caviglia sinistra per Scardini. Inizia subito bene, il difensore può recuperare per il ritorno con l'Apoel. sto ragazzo è veramente, allora, sfortunatissimo.
1: Non è qualcosa di gravissimo, è solo, capito, un trauma però distorsivo, dovrebbe rientrare già in vista dei prossimi giorni, però sì, è perché sono poi infortuni differenti, ha avuto infortuni differenti, muscolari, ginocchio, caviglia.
0: Senti, sulla partita, lasciamo ancora in sospeso quella situazione
1: del video. Amletici.
0: Senti, sulla partita di ieri, che cosa ti senti di dire? Ti aspettavi di più? A che punto è l'Atalanta? Io ho visto poco di Sarri, ho visto poco di tutto, insomma, quindi mi è sembrata una squadra ancora alla ricerca veramente di una identità. Lo dico subito, sgombro così ogni equivoco, secondo me qua al mercato non c'entra niente, perché credo che l'Atalanta ha un parco offensivo notevole, ha un centrocampo importante, quindi tendo più a pensare che siamo ancora lontano da certi meccanismi e che c'è bisogno da lavorare tanto. Però sul mercato io sinceramente, se tu hai un fronte offensivo di quel tipo e crei zero o poco, non possiamo parlare di mercato in questo momento, quindi mi aspetto una crescita degli automatismi, cioè tendo più a dare una parziale giustificazione in questo momento a Sarri, dicendo deve lavorare, perché io l'ho detto dall'inizio, questo è un cambiamento forte e quindi richiede del tempo.
1: Ma su quello non c'è dubbio, Marco, l'Atalanta è una squadra che ha lavorato per anni, quasi un decennio, con certi dettami, adesso li sta un po' stravolgendo. Ieri dicevi bene, si è visto poco in realtà, un po' poco di tutto. Giusto nel finale ho visto un'Atalanta con un ritmo leggermente più alto, però nulla di troppo convincente. Credo che l'aggettivo migliore, più idoneo, sia imballata. L'Atalanta ieri è apparsa imballata, un po' ancora dal punto di vista fisico-atletico, le gambe non giravano tantissimo, velocissime, e un po' poco anche dal punto di vista della struttura e della composizione di gioco. Devo anche capire poi che scelte si faranno, perché per me Zalewski, mezzala, no, è una scelta secondo me. Sarri ne capisce molto più del sottoscritto, però a me non convince molto. Raspadori da esterno andrà valutato. Zalewski poi ieri si è anche rialzato a un certo punto nel tridente d'attacco. Faceva un po' la spola tra la zona più mediana e l'esterno, anche se a destra lui predilige giocare a sinistra. Ci sono ancora, credo, tanti interrogativi nella testa di Maurizio Sarri. Vanno sciolti, la squadra non è scarsa. Il mercato è vero non è stato sensazionale, ma dal momento che hai tenuto Ederson, il livello in alcuni reparti è rimasto alto. Ci si aspetta di più, cambiare non è facile, però di meglio si può fare. Io di questo sono sicuro, l'Atalanta non può essere quello che abbiamo visto ieri, troppo poco insomma.
0: No, però questo certifica che il lavoro è molto importante, cioè nel senso è una missione non semplice per Sarri.
1: Ma
0: io l'ho detto dall'inizio questa cosa qui, però attenzione, io da Sarri mi aspetto tanto, perché qui siamo di fronte ad una squadra il cui tasso tecnico non è basso.
1: L'Atalanta deve essere competitiva in zona Europa.
0: Cioè, adesso qui non possiamo cominciare, mi manca quello, mi manca quell'altro, il mercato, X, X, Y, C e D e via e compagnia cantando.
1: Deve far bene in conference, Marco, l'Atalanta deve,
0: ragazzi,
1: andare avanti.
0: Qui devi dare un segnale tu, perché sennò comincio a avere dei grossi, già ce li ho i dubbi, dopo sono ancora di più.
1: La giustificazione che possiamo dare è che l'Apoel ha iniziato la stagione ufficiale, perché ha fatto già tutti i turni preliminari precedenti,
0: sì.
1: È iniziata già praticamente da un mese, poco più di un mese, quindi anche le gambe secondo me giravano un po' in maniera diversa fra le due squadre.
0: Assolutamente. Poi andiamo avanti, sempre diamo un'occhiata a tutto il mercato web, perché poi diciamo così le partite incombono, poi daremo un'occhiata un po' a tutte le situazioni. Hai detto già di Arthur, che è ufficiale, ha risolto il contratto, impatto economico negativo di circa 6 milioni, leggo su tutto il mercato web. Un giocatore che non ha lasciato nessun tipo di traccia, anzi le tracce le ha lasciate, perché ha portato un impatto economico molto negativo.
1: Beh, ci ricordiamo il discorso delle valutazioni di Arthur, Pjanic, fu una finestra un po' complicata da ricordare e da descrivere. Comunque sì, ormai Arthur lascia definitivamente la Juventus, non ha praticamente lasciato ricordi. La parte migliore di Arthur in Italia l'abbiamo vista nel prestito alla Fiorentina nel 2023-2024, dove diede minimo un barlume dei valori che poteva avere. Poi invece per le altre squadre ci sono le visite mediche che sono iniziate questa mattina, in tarda mattinata in realtà, per Curtis Jones. Ci sono gli aggiornamenti anche sul sito. Tutto mercato web, Alconi, quindi non dovrebbero esserci problemi, a differenza invece di visite mediche di altri giocatori che poi abbiamo visto accasarsi altrove. Abbiamo parlato di Bamba Dieng nella giornata di ieri.
0: È andata alla Stella Rossa.
1: È quello stavo dicendo. Alla fine ha fatto le visite lì allo Stella Rossa.
0: Ma come
1: è andata
0: funziona?
1: Bene.
0: Da una parte va male e dall'altra va bene. Cioè,
1: non
0: io
1: so che dirti.
0: Io veramente.
1: Però ci sono dei parametri differenti. Però.
0: No. Allora, intanto mi dicono proprio che le nostre, diciamo così, visite sono molto
1: stringenti.
0: Molto stringenti e quindi ci sono dei paletti molto più rigidi.
1: Esatto.
0: Questo me lo diceva una volta il professor Pino Capo, mi ha detto guarda, i controlli da noi sono molto fiscali, molto rigidi rispetto ad altre federazioni. E quindi vabbè, va a giocare allo Stella Rossa.
1: Va a giocare allo Stella Rossa,
0: va lì, insomma,
1: comunque,
0: una
1: la squadra più
0: trovata,
1: forte di Serbia.
0: Lotta per vincere il campionato, insomma.
1: Beh, lo sta vincendo tutti gli anni Partizan in un momento di calo, quindi c'è praticamente solo la Stella Rossa in Serbia. Vincerà il campionato,
0: quindi
1: gli auguriamo un buon proseguo.
0: Va bene.
1: In Serbia.
0: Detto tutto questo, noi siamo arrivati quasi alla pausa, però dice "Ma perché avete fatto tutto quell'inizio una filippica clamorosa?" Qualcuno l'ha capito.
1: Non era
0: no, perché comunque ragazzi, c'è una cosa che va analizzata oggi, al di là del campionato che inizia, c'è il mercato sempre aperto, allora il Chiringuito, una insomma trasmissione molto famosa in Spagna, ha lanciato una bella bomba ieri,
1: sì.
0: Che hanno riportato molti, hanno riportato un po' anche il passaggio in trasmissione, cioè si è parlato di un incontro tra il direttore sportivo del Barcellona Deco e l'agente di Lautaro.
1: Esatto.
0: Già nei giorni passati era circolata questa voce e giustamente l'Inter aveva respinto qualsiasi tipo di tentazione eccetera, no? Dicendo no, a noi non è giunta mai nessun tipo di notizie, quindi ha smentito
1: dubbio.
0: Come è giusto che si deve fare in questi casi, ha smentito qualsiasi tipo di situazione, però il Chiringuito ha rilanciato dicendo chiaramente che c'è stato l'incontro e che il Barcellona sarebbe disposto a mettere sul piatto 100 milioni per arrivare a Lautaro Martinez. Ora, al di là della cifra, poco, tanto, fate quello, ognuno poi fa le sue valutazioni, non è questo il punto, secondo me. E giustamente l'Inter ha respinto, perché, voglio dire, stiamo parlando di un attaccante importantissimo, il tuo più forte attaccante, il capitano.
1: L'uomo più rappresentativo.
0: Esatto, l'uomo che rappresenta la squadra, quindi è chiaro che tu in questo momento che cosa fai? No, a noi proprio non se ne parla proprio. E quindi anche se 100 milioni per un giocatore a 28 anni, beh, è una cifra che ti devi far pensare.
1: In Italia poi non li vediamo mai.
0: Esatto, però io questa volta sposto un po' il, diciamo così, il focus. L'Inter ha fatto il suo, giustamente. Mi metto un po' nei panni invece del calciatore. Facciamo questo cosa all'inverso. A 28 anni ti arriva questa offerta. A 28 anni tu sei il capitano dell'Inter, hai fatto già molto, hai dimostrato quanto hai dato, insomma, hai potuto dare a questa squadra, no? Vincendo campionati, portando la squadra in finale di Champions League, essendo un giocatore importantissimo, un trascinatore e via dicendo. Però a 28 anni ti arriva l'offerta non di una squadretta, parliamoci chiaro, e nemmeno una squadra dell'Arabia Saudita, che molto probabilmente potrebbe mettere più soldi sul piatto, però ti arriva
1: lì, non ci sono dubbi.
0: Esatto, spostiamo il focus anche dal punto di vista professionale, ti arriva l'offerta dal Barcellona, la più forte squadra di Spagna insieme al Real Madrid, no? Che ha preso Rodri e che punta molto probabilmente alla Champions League oltre che al campionato,
1: certo.
0: Quindi cercherà di vincerlo insieme lottando con il Real Madrid, perché tanto in Spagna ci sono due squadre e mezzo, perché consideriamo
1: per il titolo,
0: l'Atletico
1: sì,
0: Madrid
1: titolo, sì.
0: Come second, mezza squadra, nel senso non dispregiativo, cioè,
1: no, nel senso che a metà fra Real Madrid, esatto. E Barcellona e le altre.
0: Esatto, quindi ti chiama il Barcellona e tu hai la possibilità di, a 28 anni, che suona quasi un po' come l'ultima chiamata importante dal punto di vista professionale, perché sei nell'età importante per un professionista, per un attaccante, ma sei nella parte finale un po' della carriera, no? Quindi potrebbe essere quasi l'ultimo bivio che arriva a 28 anni. Beh, io dico che questa non è una scelta facile, quindi bisogna capire anche il calciatore, che sicuramente sta bene all'Inter, come ha sempre detto, però mettetevi un attimo, cioè nella testa, nei panni, ti arriva una cosa del genere, al di là dell'attaccamento alla squadra, a quello che volete, tutti quanti i discorsi che noi vogliamo fare, però questa è un'importante offerta sia dal punto di vista professionale che dal punto di vista sicuramente economico, voglio dire,
1: però più di carriera,
0: è di carriera, di carriera, carriera professionale, ti chiama praticamente, ti chiama, ripeto, una squadra di altissimo livello, dove tu hai possibilità di parliamoci chiaro, oggi forse ha più possibilità di arrivare in fondo in Champions il Barcellona che Real Madrid, che l'Inter.
1: Che l'Inter, sì.
0: E non solo, magari facendo una grande stagione con il Barcellona puoi pure puntare al pallone d'oro, per dire, no?
1: Ma è quello ipotetico. Certo.
0: Quindi è sicuramente un momento della carriera molto, molto importante. Al di là, ripeto, la cifra poi possiamo discutere, io non discuto la cifra, nel senso, 100 milioni l'Inter che deve valutare, perché la cifra viene fatta sul cartellino.
1: Tu stai ponendo l'attenzione sul giocatore.
0: Perché io vorrei capire pure il giocatore che si sente chiamato dal Barcellona, che fa? E ripeto, questo è un giocatore che ha sempre dimostrato grandissima professionalità, grandissimo impegno, attaccamento e tutto, e quindi non gli si può proprio dire nulla da questo punto di vista.
1: Bah, no.
0: Proprio
1: no,
0: zero.
1: No, è stato un leader,
0: è un esempio
1: indiscusso
0: proprio di calciatore da questo punto di vista. Però, ripeto, ti arriva un'offerta a 28 anni del Barcellona, beh, io vi devo dire la verità, mi troverei in grossissima difficoltà. Proprio dal punto di vista...
1: Da valutare. Beh, cioè, anche perché poi 28 anni e 364 giorni. Domani compie gli anni Lautaro,
0: esatto.
1: Domani è il compleanno.
0: 29. Tenendo conto.
1: Quindi sta entrando, non è vecchio chiaramente, tutt'altro, però diciamo che inizia ad entrare nell'ultima fase di carriera. Conoscendo quello che è Lautaro Martinez per l'Inter, forse immagino il calciatore farebbe bene a pensarci molto. Però no, dico anche dal punto di vista nerazzurro, perché è il simbolo, l'uomo simbolo dell'Inter, l'argentino, sappiamo che cosa rappresentino gli argentini per l'Inter dopo Zanetti, è il capitano, è il leader, non si è si è sempre sacrificato al massimo, quindi dal punto di vista personale, sapendo quello che è lui per l'Inter, forse farebbe bene a rimanere. Se mi dicessero giocatore X, leader della squadra Y, che viene tentato dal Barcellona, io direi che valutare passaggio al Barcellona avrebbe assolutamente senso.
0: È dura, però ditemi la vostra, perché poi voglio dire, è anche bello, ci confronteremo anche su questo, perché non mettiamo assolutamente in discussione il calciatore, l'Inter, perché l'Inter è molto chiara da questo punto di vista, e ripeto, mi sembra anche un'ottima offerta per l'Inter, perché tu in questo momento prendi 100, è vero che siamo in una fase di mercato quasi in chiusura e quindi diventa tutto molto più complicato, però facciamo anche un altro discorso: l'Inter potrebbe, dopo aver vinto anche l'ultimo scudetto e un club insomma che ha lavorato sempre in una certa maniera, facendo molta attenzione anche alla parte economica, no? Perché comunque
1: molto,
0: c'erano dei paletti,
1: sempre.
0: Eppure è stata sempre competitiva. Ti arriva un'offerta del genere, è chiaro che con un incasso di questo tipo tu puoi anche pensare di andare a fare qualche manovra in questo finale in maniera diversa, dando, che posso dire, maggior peso a Pio Esposito per il prossimo anno, e trovando una punta non di valore di 100 milioni ma una punta diversa, e magari andando a prendere un altro difensore di un certo livello dietro,
1: ipoteticamente,
0: facciamo, cioè è una situazione molto interessante. Poi è chiaro che voglio dire, ci sono i protagonisti che prenderanno le loro decisioni, ci mancherebbe, però ecco, io oggi parlavo di tentazione ed è una tentazione secondo me che non può passare inosservata così, ecco. Se
1: No, posto che Marco, poi noi abbiamo riportato la notizia, la riporta il Ciringhito, in Italia smentiscono tutti, quindi dobbiamo capire poi se sia vera, quanto
0: però
1: sia approfondita.
0: Il Ciringhito ha rilanciato nel senso di questo incontro che c'è stato.
1: No, ma
0: quindi...
1: soprattutto il Ciringhito aveva rilanciato di un accordo già tra le parti,
0: esatto.
1: Io questo non lo sappiamo, lo riportano loro, io...
0: No,
1: non lo so,
0: la notizia
1: voglio capire
0: arriva
1: quanto
0: praticamente
1: sia.
0: Da
1: arriva
0: questa
1: da loro
0: cosa,
1: in Italia, esatto. Smentiscono, quindi
0: sì,
1: qualcuno
0: Italia,
1: dei due
0: allora,
1: non è
0: l'Inter ha già
1: preciso.
0: Smentito qualche giorno fa, questa situazione qui. Quindi ha smentito, ha detto a noi ci è arrivato niente, quindi non c'è nessuna volontà di mandare via Lautaro.
1: Questo no, però era un accordo non fra Inter e Barcellona, ma fra il Barcellona e l'entourage del giocatore.
0: E l'entourage del calciatore, sì.
1: Non lo sappiamo, è da verificare, lo sanno solo loro, il Chiringuito l'ha riportato.
0: Quello che
1: io ripeto, ho un interrogativo se possa essere addirittura già arrivato a un accordo, però lo riportano loro. Noi è giusto che facciamo informazione, riportiamo i dettagli, però lo riporta il Chiringuito. In Italia abbiamo altri dettagli. Meglio, altre smentite.
0: Ok. Aspetta che rispondo e poi andiamo.
1: Vai, sì, tanto siamo arrivati alla pausa,
0: sì,
1: Marco.
0: Siamo arrivati alla pausa. Allora, prendiamoci la pausa, poi andiamo a dare spazio anche ai nostri praticamente ascoltatori. A tra poco, dai.

0: Bene, ci siamo tornati nuovamente con voi. Intanto ultima ora, GP d'Olanda, miglior tempo per Antonelli nelle prove libere.
1: Sì.
0: Poi Norris, Russell, Hamilton, Leclerc quinto e Verstappen undicesimo. Questa è le prove libere. Dunque, allora, facciamo una cosa. Andiamo a leggere un po' di messaggi che arrivano. Vabbè, qui mi chiedono, quindi Marco, se il Como prende Ken la metti, casomai lo metti insieme all'Inter e la Juve dietro al Como? No, io non lo metto il Como con l'Inter, anche in caso di arrivo di Ken.
1: Anche io.
0: Quindi questo è il mio pensiero, come non metto la Juve a livello dell'Inter e del Napoli.
1: Comunque poi arrivano le battaglie, sai, a colpi di social, segnala il Como, c'è un approfondimento su proprio su tutto mercato web. La Fiorentina ha appena postato una foto con Ken. Quindi chi lo sa che invece non sia un segnale per far capire che ancora il giocatore è al 100% nel progetto Fiorentina. Sai, ormai ci sono tutte queste appunto battaglie a colpi di post, a colpi di foto, di video, di reels.
0: Ma sai, però questo potrebbe essere anche, è tutto un po' un gioco delle parti, no?
1: Beh, è il gioco delle parti.
0: Vediamo,
1: postato,
0: vediamo.
1: Sì, 40 minuti fa.
0: Allora, poi prendo questo messaggio lunghissimo di Federico, due riflessioni. La prima, ho sentito in TV voci di dimissioni di Gattuso per forti divergenze sul mercato con Lotito e Fabiani. A me questa non risulta.
1: No.
0: Attenzione, situazione da monitorare. Poi non so qual è la TV che ha messo in giro la voce. Due, le sei squadre che hanno preceduto l'Atalanta l'anno scorso erano già più forti e tranne Napoli hanno fatto tutte mercati importanti, molte centinaia di milioni. Senza nuovi acquisti importanti la squadra di Bergamo anche quest'anno arriverà a fatica tra le prime sette. Il gap si è allargato. No, Federico, io non sono d'accordo con quello che scrivi. Il Napoli non ha comprato nessuno al momento. Hanno fatto investimenti Juventus e Milan che sono arrivati quinte e seste. L'Atalanta secondo me l'anno scorso ha bucato il campionato per tanti motivi, è partita con una scelta folle Juric e poi l'aveva ripresa
1: l'ha pagata,
0: con un Palladino,
1: sì, però l'ha pagato quell'avvio.
0: Quindi se adesso tu ci vuoi venire qui a menarcela che a Sarri gli mancano i giocatori pure quest'anno, io credo che sia un po' eccessivo. Cioè Sarri parte con una buona base quest'anno, quindi
1: sì.
0: Cioè, non è che sta lavorando con una squadra che voglio dire è incompleta, è da rifondare, non ha stimoli, insomma la situazione credo che sia un po' diversa. Poi se dobbiamo trovare sempre una giustificazione ogni cosa sul mercato,
1: bisogna dire che forse per la Champions League è difficile entrare tra le prime quattro, sarà complicata secondo me per l'Atalanta, parecchio complicata, però deve restare in zona Europa, ecco.
0: Sì, sì, ma credo che la complicazione nasce dal fatto di aver scelto un allenatore che è completamente lontano e distante da quel calcio che tu hai fatto per anni.
1: Beh, sì, anche quello.
0: E quello è un fattore molto importante.
1: Quello non c'è dubbio.
0: Quindi devi essere consapevole che nel momento in cui scegli lui ti sei allontanato completamente da quello che è stato un po' la tua storia recente e devi ricominciare da capo con quei giocatori che non sono scarsi.
1: No, non sono scarsi, però ecco, se vedo l'Inter è più forte,
0: ma l'Inter è da
1: il Napoli
0: più forte
1: probabilmente è più completo,
0: la Napoli è stato sempre più forte dell'Atalanta.
1: Secondo me anche la Roma ormai qualche valore in più rispetto all'Atalanta ce l'ha, insomma diciamo che può ambire massimo al quarto posto, ma non sarà facile. Però ecco, deve rimanere competitiva, pensare che oltre il settimo posto non si possa neanche provare,
0: esatto,
1: è un
0: mi sembra
1: poco,
0: un po' strano,
1: è un po' riduttivo.
0: Allora, buongiorno da Tauro, non credo abbia tentazioni, uno perché è incedibile, due lui ora è l'Inter, ma io non lo so Nicola, io sai, voi avete delle certezze che personalmente io non ho, quindi per carità, magari funzionano più le vostre rispetto alle mie, magari questa è tutta una cosa inventata, non è vera, però sai, uno si pone anche,
1: dici ipoteticamente si pone l'ipotesi,
0: ti chiama il Barcellona,
1: ipotetico.
0: Tu un dibattito va fatto, ragazzi, perché sennò parliamo sempre di che vogliamo parlare. Cioè, ma se potrebbe non essere vera questa proposta, potrebbe essere l'inizio di una trattativa, potrebbe essere che Lautaro non gliene frega niente e domani dice no, io sto talmente bene all'Inter che a me non mi interessa quello che... Però insomma è un motivo
1: al momento, dici, prima di verificare
0: parlare, insomma,
1: sì.
0: No? Quindi...
1: io ti dico la verità, Marco, ci credo pochissimo, quasi per nulla a un'ipotesi già di un accordo, di una trattativa e poi di Lautaro che possa accettare, conoscendo Lautaro. Però è il dubbio ipotetico, noi ce lo poniamo.
0: Allora, poi dicono 100 milioni no, 150 sì, scrive un ascoltatore. Un altro, 100
1: differenza
0: milioni
1: di Mattia.
0: Ma subito al volo, lo davo tanto
1: c'è già più Esposito.
0: C'è più Esposito. Poi ci sono una serie di auto che adesso sentiamo. Allora, comunque alla fine c'è ancora Icardi disponibile, che Lautaro vada al Barcellona, 100 milioni sono pure troppi, forse meglio 70 milioni. Il vero campione del calcio è Rafa Leao, dipende da quanto il Milan sta vendendo Leao. Lautaro vale la metà di Leao, se il Milan fa 40 per Leao, l'Inter può pure accontentarsi di 20. Vabbè, Alessandro, mi sembra...
1: Credo sia una provocazione, ti attirerai le ire, stavolta forse giustificate, dei nerazzurri.
0: Se Leao oggi lo vendi a 40 milioni, devi fare veramente... che hai fatto una grande operazione.
1: Leao il doppio di Lautaro in questo momento mi sembra un po' azzardato.
0: Dobbiamo essere un po', diciamo...
1: Vabbè, ma credo fosse una... provocazione palese,
0: sì,
1: dai,
0: penso pure io,
1: non c'è dubbio,
0: no?
1: Allora, l'accettiamo assolutamente.
0: Poi lista d'arrivo 2027, Napoli, Inter, Juventus, Roma. Buon pomeriggio, Carmine, faremo, diciamo, la griglia un po' più avanti, aspettiamo la fine del mercato per farla. Allora, io ci andrei, ormai hai dato tutto all'Inter, il Barça sarebbe una bella sfida, una squadra giovane in crescita che potrebbe dargli delle belle soddisfazioni per un lungo periodo anche in campo internazionale, scrive Gianni. Secondo me, scrive Mattia, conviene a tutte e due, l'Inter che così può programmare un mercato migliore per il giocatore che prova, che ha la possibilità di valere in una società come il Barcellona, le bandiere non ci sono più. Poi Mauro mette in discussione il Ciringuito, vabbè, quando ricorda quella di Bastoni, poi
1: ogni tanto delle uscite,
0: ma tutti quanti possono avere delle indiscrezioni che poi non vengono portate a termine. Poi che una società con 2 miliardi di debiti possa fare operazioni è una cosa scandalosa, per me sono speculazioni mediatiche per i tifosi del Barcellona che si sono visti già rifiutare Alvarez dall'Atletico. Sì, però hanno preso Rodri, non male.
1: Sì, poi sull'operabilità del Barcellona e di altri club al netto di tanti problemi degli scorsi anni, quello è un altro tema, devo dire, anche valido.
0: Poi Ivano scrive, se Marotta pensasse con l'accordo di Lautaro di cederlo al Barça e portarsi a casa Ken?
1: Ah, dici, beh, qui andiamo sulle ipotesi.
0: Allora, chi lo sa, poi si va alle partite, adesso ci andiamo. Domani occhio al Genoa, possibile sorpresa. Bella partita,
1: sono d'accordo.
0: Allora, dunque, sentiamo qualche audio, che ce ne sono veramente tanti, così diamo spazio un po' alle voci in questi 10 minuti, poi vediamo se ci sono degli aggiornamenti, ce li riporta subito Lucio, vai.
2: Ciao Marco, ciao Lucio. Allora vi faccio subito una previsione per domenica.
0: Vai.
2: Il Napoli a Genova non vincerà. Ciao.
1: Sei coso Allegri.
0: Vabbè, non avevo dubbi. Insomma,
1: però devo dire che questa volta i dubbi ce l'ho anche io sul Napoli a Genova.
0: Devo dire la verità. Bella partita, tosta, impegnativa per
1: il
0: Napoli.
1: Una delle più complicate per le big.
0: Allora, vai, un altro audio.
3: Stefano da Roma.
0: Ciao Stefano.
3: Io penso che l'Atalanta, intanto Sarri è contento che esce, perché il giovedì non gli piace giocare.
1: Sapevo che sarebbe arrivato questo
3: messaggio. Poi sono convinto che l'Atalanta ha fatto come l'altro anno con Juric, ha scelto un allenatore sbagliato. Non c'è allenatore più sopravvalutato, ha azzeccato quella stagione, quelle stagioni con Napoli, con quei giocatori. A me mi piaceva tanto, ma veramente adesso proprio no, boh. E c'avano tanto bene Palladino, ma perché sti cambiamenti? Avranno avuto i loro buoni motivi.
0: Vai, ancora un altro audio.
4: Cioè, mi sembra che Gaetano, bravissimo ragazzo di sicuro, ma non ha né la gamba né la statura né la presenza del regista, pensando a Brozovic, Çalhanoğlu, Zielinski, eccetera. Alle volte ieri si nascondeva nel primo tempo e i due difensori non sapevano a chi appoggiare la palla.
1: Un esperimento interessante quello di Gaetano.
0: Sì,
1: però alla fine nel secondo tempo invece è stato a tratti uno dei più convincenti, secondo me. Deve trovare la giusta quadra.
0: Vai. Allora un altro audio, dai, ancora. Arriva.
5: Ciao Marco, ciao Lucio, potrei anche sbagliare, perché la vita, tutto può accadere nel mercato poi, figuriamoci, però io penso che noi interisti siamo abbastanza tranquilli dal punto di vista di Lautaro, calciatore uomo, Cioè, nel senso, io non ho la minima preoccupazione che possa nascere questa trattativa, perché qui stiamo parlando veramente solo di voci. Per me Lautaro continuerà all'Inter, e anzi ti dico che chiuderà la carriera all'Inter. Inoltre è anche il giocatore più rappresentativo della Serie A, perché non ne vedo qualcuno superiore a Lautaro. Sarebbe una perdita per tutto il calcio italiano, oltre che per l'Inter. E 100 milioni per i prezzi che girano, guardando i centrocampisti che sono stati venduti in Premier, sarebbero anche un po' pochini.
0: Sì, però perdonatemi, perché se dovesse scegliere di andare come uomo perderebbe valore? Io sta cosa la respingo
1: Ma
0: subito.
1: no, come uomo no, ci
0: C'entra un cacchio,
1: mancherebbe.
0: perché se noi dobbiamo, diciamo, come uomo, l'uomo è, non si discute anche se dovesse andare via, perché potrebbe fare una valutazione personale della sua professione, della sua carriera, quindi non dovrebbe essere, non dovrebbe, non deve, no, non dovrebbe, non deve essere messo in discussione a prescindere da qualsiasi scelta possa fare. Non c'entra niente l'uomo qui. Qui l'uomo non è che viene giudicato per una scelta professionale, che fa, qualora fosse vero e qualora ci fosse una tentazione. Quindi non c'è,
1: Sì, ma l'uomo no,
0: l'uomo
1: non
0: non c'entra
1: discutiamo
0: proprio
1: il
0: niente.
1: valore umano,
0: Non
1: certo,
0: c'entra proprio niente.
1: sarebbe la dimostrazione che le bandiere non ci sono più. Un tempo non sarebbe neanche stato
0: Ma questo io
1: pensabile.
0: credo che, voglio dire, non è il caso Lautaro che ci deve far pensare che se esista o meno
1: Sì, però è bello pensare che
0: una
1: ogni tanto
0: bandiera
1: ci
0: o
1: sia qualche
0: meno.
1: eccezione. Lautaro sembra uno di quelli che possa rappresentare l'eccezione in questo mondo. Negli ultimi anni l'ha sempre dimostrato. Sarebbe un peccato, ecco, vederlo andare via. È una bella rarità quella di Lautaro Martinez, che ormai è praticamente da 10 anni all'Inter. Si è costruito la sua carriera all'Inter, è diventato grande all'Inter. A 29 anni non ha mai pensato veramente fino a questo momento di lasciare i
0: E
1: nerazzurri.
0: potrei pure dirti, forse non è mai arrivata un'offerta importante.
1: In passato si era parlato già di possibili ecco, tentazioni dall'estero. Il giocatore però non mai ha sbattuto i
0: No, però,
1: piedi per andare
0: ripeto, però
1: via.
0: l'importante è non mettere sul
1: No,
0: piano
1: l'uomo
0: il
1: no,
0: lato
1: è un
0: umano e
1: altro
0: l'uomo,
1: discorso.
0: perché qualora dovesse fare una scelta diversa, io ti ripeto, non è che dico, però qualora dovesse fare una scelta diversa, non è che possiamo dire ammazza, si è comportato, no, perché fino ad oggi ha fatto da sempre il professionista. L'ho fatto in maniera esemplare, e quindi potrebbe anche fare una scelta diversa dal punto di vista professionale. Questo non deve assolutamente mettere in discussione l'uomo. Quindi, sta storia dell'uomo lasciamolo stare. Quindi, se vi dite che lui può confermerà l'attaccamento all'Inter perché sente questa squadra nel cuore, è un altro discorso. Ma se dovesse fare una scelta diversa, non è che improvvisamente diventa il mostro, ecco. Tanto per
1: Ma
0: dire.
1: no, no, su questo non c'è dubbio.
0: Dunque, Francesco scrive dei messaggi: menefreghismo, ostracismo, snobismo contro la
1: Va
0: Roma,
1: bene.
0: salute. Ma anche ieri abbiamo parlato da Roma. Sentite, a me qua, questi messaggi qua da oggi in poi non li leggerò più, perché giorni fa non parlate mai dell'Inter, non parlate mai della Roma, non parlate mai del Napoli. Voi state male. Non seguite la trasmissione che dura 4 ore. E ringraziando
1: È
0: Dio,
1: stato
0: no, voi
1: molto
0: state
1: netto,
0: male,
1: ma
0: cioè gente che non sta bene, io lo dico come, no, non state bene, non ascoltate bene, una trasmissione che dura 4 ore divisa in sezione con tanti ospiti dove si va a trattare di tutto, basta ascoltare. È chiaro che io non posso chiedere a Francesco di stare qui collegato 4 ore, però ci sarà tempo e modo per parlare anche della Roma, come è sempre stato, Roma, Napoli, Lazio. E poi è chiaro che ci sono degli argomenti che in certi momenti
1: certo, dipende dal
0: richiedono,
1: giorno.
0: esatto, richiedono approfondimenti più lunghi, eccetera, eccetera. Quindi, come dico sempre, se non ti va bene, ci stanno tante possibilità di ascoltare altri, fallo senza problemi. Allora, vai con un altro audio, Gabriele. Ah, scusami. Allora,
1: Poi ti riporti
0: vai,
1: qualcosa
0: vai,
1: dal sito, perché
0: vai. Vai.
1: da Tutto Mercato Web ricordano anche che abbiamo visto le presentazioni di altri giocatori della Fiorentina. È il giorno della presentazione anche di quello che a questo punto potrebbe essere il calciatore protagonista della stagione viola in attacco, Matteo Pellegrino. Tra poco ci sarà la conferenza stampa, verrà ripresa in maniera integrale anche su Tutto Mercato Web alle ore 14, Marco. Quindi fra pochi minuti Pellegrino interverrà e poi c'erano anche dei focus sempre su Tutto Mercato Web inerenti al reparto offensivo della viola. Perché? perché qualora Ken dovesse uscire, ancora non lo sappiamo, ma ci sono già delle piste alternative che la Fiorentina sta pensando di battere, tra cui quella incredibile, anche qui si ritorna all'Inter, di Bonny, che non ha vissuto una finale di stagione particolarmente esaltante con l'Inter, quindi attenzione perché magari potrebbe tentare l'assalto al ex Parma, adesso all'Inter. Sono ancora valutazioni molto, molto precoci, però è un'idea della Viola. Intanto aspetteremo l'evolversi dei prossimi giorni e la conferenza, ribadisco, alle ore 14 di presentazione di Matteo Pellegrino.
0: Bene, allora, poi Paolo ci chiede, Marco, volevo chiedere se effettivamente la mia Lazio, dopo le figuracce in campo in società, possa acquistare un centravanti. Grazie, complimenti e buona giornata, Paolo. Non lo so se, cioè, deve acquistare un centravanti, però sinceramente adesso si rifà il nome di Pinamonti.
1: Sì, c'è ancora distanza fra le parti.
0: Esatto, qualcosa va fatto per forza, perché in questo momento serve. È una squadra spuntata.
1: È vero che in realtà il paradosso è che ha tanti nomi ma non validissimi. Esatto. Insomma, Ratkov ha dei dubbi, Diano è un centravanti, Noslin era più visto come esterno che non da attaccante, da Gattuso.
0: Poi Jacopo dice che i quotidiani catalani parlano di un'offerta da 12 milioni a stagione.
1: Ma anche qui sono dettagli, ecco, riportati da fonti spagnole o catalane, le distinguiamo, perché se in Catalogna li accomuniamo agli spagnoli se la prendono.
0: Allora,
1: certo, quelle cifre sarebbe anche una scelta economica.
0: Allora, facciamo una cosa, poi andiamo anche alla giornata che sta per arrivare. Facciamo così, chiediamo anche due pronostici ai nostri ascoltatori.
1: Ritorna al gioco pronostico.
0: Il gioco pronostico, lo facciamo subito dalla prima giornata. Abbiamo scelto due partite, Lucio, che sono, diciamo così, forse quelle un po' più accattivanti. Sì. Una è Genoa-Napoli, perché comunque l'esordio di Massimiliano Allegri con il Napoli non è facile, contro il Genoa di De Rossi. E quindi vi chiediamo il risultato esatto per giocare.
1: Sì, non ricordiamo, ci basta il segno.
0: Genoa-Napoli, poi ritorniamo anche con la sigletta. E mentre l'altra partita, quindi Genoa-Napoli, risultato esatto, la prima uscita di Massimiliano Allegri in campionato con il Napoli contro il Genoa di De Rossi, che l'anno scorso, quando è entrato in corsa, poi ha dato una bella svolta al Genoa. L'altra partita, che è quella di cartello della giornata, della prima giornata, che è Roma-Fiorentina, perché abbiamo la Roma rinvigorita dall'acquisto di questo giovanissimo. Forse sai che potrebbero giocare dall'inizio?
1: Beh, sono dei dubbi. Mastantuono forse di più, ha più probabilità, però certo, la curiosità di tutti sarebbe di vederli in campo magari già dal primo minuto. Io voto per questo,
0: per vedere sia Rodrigo
1: me lo augurerei, non credo accadrà tutte e due.
0: No, non lo so, guarda,
1: può
0: vediamo.
1: Essere, non lo so, vediamo. Attendiamo il giro dei campi proprio per capire.
0: Sì, comunque, ripeto,
1: 16:30 quali saranno
0: la partita un po' di cartello di questa giornata, perché mette davanti due squadre che si sono comunque, la Fiorentina si è completamente rinnovata dal punto di vista della guida tecnica, dal punto di vista dei giocatori,
1: tutto nuovo, quasi.
0: Molto probabilmente ci saranno anche ulteriori operazioni di mercato nei prossimi giorni in casa Viola. E mentre la Roma ha acquistato dei giocatori funzionali
1: di livello,
0: che possono aumentare ancora il livello della squadra, mi riferisco a Castro, mi riferisco a Rodrigo Mora, poi tutti i giocatori di qualità, tutti i giocatori tecnici. Sarà interessante anche capire come svilupperanno poi il gioco. Quindi bel match, questo è veramente domenica sera un bel match da seguire. Chissà se vedremo dall'inizio in campo questi due giovani talenti che sono arrivati,
1: peraltro
0: coetanei,
1: Mastantuono
0: e Rodrigo Mora. Sarebbe bello vederli in campo, guarda.
1: Io tiferei per questo. Ce lo auguriamo. Qui già arrivano e non aspettavano altro. Vedo già i pronostici delle varie partite. A Genova sarà difficile, Marco. Io ricordo le ultime due gare degli ultimi due campionati del Napoli a Genova, le ha vinte tutte e due, ma faticando enormemente. Lo ricordavo anche con Alessandro Santarelli giovedì all'editoriale. Mi ricordo, ecco, l'anno scorso ci fu quella vittoria rocambolesca all'ultimo secondo con rigore di Højlund. Due anni fa il Napoli invece era ancora nel 2024, girone d'andata, era avanti 2-0 a fine primo tempo, segna il Genoa ad inizio ripresa, il Genoa domina e Meretta salva un po' la baracca, quindi è un campo difficile.
0: C'è poi una notizia che riguarda il Genoa, perché il Genoa, la punta che viene dall'Inghilterra, chi è Osmaic, il nuovo acquisto rosso-blu.
1: Eh sì.
0: Tu lo conosci?
1: Allora, è un...
0: L'hai visto, tu che vedi tutte le partite, tutto, ovunque, quindi...
1: Sì, sì, beh, l'ho adocchiato. Diciamo che è un profilo su cui puntare, non è un'operazione di primo piano, di primissimo piano, un giocatore delle serie minori, l'ho visto poco, a dirti la verità, ripeto, l'ho adocchiato, credo sia una... possa rappresentare una buona alternativa, ma non mi aspetto faccia il titolare, ecco.
0: No.
1: I giocatori che dovranno fare la differenza nel Genoa sono altri.
0: Bene, stanno arrivando i pronostici, ripeto, Genoa, Napoli e Roma, Fiorentina, risultato esatto, e che poi andremo a vedere chi insomma riuscirà ad indovinare il risultato esatto di questa prima giornata di Serie A del campionato.
1: Tanti
0: 26,
1: votano a Fiorentina,
0: 27. Sì, sto vedendo.
1: Tanti Fiorentina vincente all'Olimpico.
0: Cioè, i primi diciamo così pronostici sono di una Fiorentina che è corsara all'Olimpico, quindi... Mentre il Napoli viene dato tra la vittoria e il pareggio a Genoa. Dunque, sono Paolo da Londra. Secondo te il Milan comprerà un altro attaccante centrale? Spero di no, così gioca di più Camarda, magari sempre titolare in Europa League, così cresce magari si consacra pure. Sono stufo di vedere giovani non utilizzati e così bruciati. E poi avete notizie di Nkunku? Chi se lo compra? Chi se lo compra?
1: Bella domanda.
0: Bella domanda.
1: È uscita, ormai è stato messo negli epurati, è stato inserito negli epurati, al momento è bloccato.
0: Un
1: giocatore bloccato a Milano. E sul tema centravanti è veramente interessante, effettivamente, perché ad ora l'alternativa a livello di centravanti è di Gonzalo Ramos e Camarda.
0: Sì, sì. Quindi, allora facciamo così, ci fermiamo, però sentiamo un audio veloce e poi andiamo in pausa, vai.
6: Io sono almeno 5 anni che sento parlare di mega offerte per Lautaro, ma poi alla fine non arrivano mai. Lautaro, secondo me, nei top campionati europei sarebbe un giocatore normalissimo. Qua fa la star, gli conviene restare all'Inter. L'Inter farebbe bene a cederlo se gli arriva un'offerta adeguata. E poi o lo vendi quest'anno o non lo vendi più, secondo me.
0: Bene, ci fermiamo qua su questo pensiero del nostro ascoltatore. Ringrazio Lucio.
1: Grazie a te, Marco.
0: A lunedì,
1: sempre
0: come
1: un piacere.
0: Sempre.
1: A lunedì.
0: E buon lavoro in redazione. Adesso noi ci fermiamo. Arriva Stefano Impallomeni e proseguiamo con tutti gli ospiti con la puntata del venerdì. A tra poco.

0: Kick Off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
2: Sai chi vi ascolta voi? Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
3: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Eccoci qua, eccoci qua. Bentornati, bentrovato. Un saluto a Stefano Impallomeni.
4: Grazie Marco, buon pomeriggio a tutti. Eccoci qui.
3: Eccoci qui per la puntata del venerdì conclusiva di questa settimana, che poi ci porta alla prima giornata di campionato 26-27. Allora facciamo una cosa, Stefano, mentre stanno per arrivare tutti i nostri amici di questa puntata, andiamo ai titoli e poi partiamo. Vai. Serie A, via la prima, cercheremo di capire dove sono le insidie, se magari qualche big potrebbe subito trovare una difficoltà. Dopo l'Inter, a chi credere? Questa è anche un'altra questione alla partenza di questo campionato, l'Inter data da tutti davanti, e allora vediamo un po' quale potrebbe essere la squadra in scia. Abate, Aquilani, De Rossi, Grosso, la nuova generazione degli allenatori al via in questo campionato. Anche qui sarà interessante capire chi potrà impattare meglio. Allegri e la Max Occasione torna con una squadra che può puntare molto in alto. Insomma, per lui una grande occasione. L'Atalanta subito flop, pareggia con l'Apoel, non convince dal punto di vista del gioco alla prima di Sarri. E qui ci abbiamo aperto noi nell'anteprima, 100 milioni per Lautaro dal Barcellona, così è il Chiringuito. Facciamo subito una cosa, perché ho visto un sorrisino.
4: Ciringuito,
3: no, l'ha sparato, ma ha costruito tutta la cosa. Ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore.
4: Escono
3: bombetta la tira, però ha detto che c'è stato l'incontro tra il direttore sportivo Deco del Barcellona e l'agente del calciatore. E il Barcellona mette sul piatto 100 milioni per Lautaro.
4: Sembra difficile, insomma.
3: Però ti faccio una domanda, così la faccio a tutti, perché è una, non la metto dal punto di vista dell'offerta, dei soldi, eccetera, la metto dal punto di vista di Lautaro. Addirittura in Spagna 12 milioni a stagione. No, però ti dico, a 29 anni, perché li fa arrivano.
4: Potrebbe essere tentato, sì, però insomma, ha promesso fedeltà, amore lì.
3: Però si chiama bussa al Barcellona.
4: No, questo sì, però insomma, è fatto. Dici,
3: non c'è la tentazione, non ci pensa secondo te?
4: Tentazione, come no, certo.
3: Barcellona vai anche a competere la Champions League,
4: però credo che rimanga all'Inter, poi non lo so, vediamo.
3: Tu dici vediamo, non cade cose in tentazione secondo
4: potrebbe,
3: te?
4: Potrebbe, sì, certo, però tutto il discorso, punto di riferimento, il capitano, tutti i record che ha battuto e può ancora battere, la squadra ce l'ha, insomma vai al Barcellona e sì, ti puoi togliere qualche soddisfazione, però... Boh, non lo so, cosa gli cambia a Lautaro?
3: Dici niente, a 29 momento anni, potrebbe essere l'ultimo treno,
4: secondo me,
3: per chiudere la carriera.
4: Ma l'ultimo treno perché magari per vincere una Champions League o vincere una Liga in più
3: lì,
4: a 29 anni, non lo so, l'ha fatto una carriera all'Inter, secondo me non ha un muore senso, non lo so, io ragiono. Vabbè. Ragionerei così.
3: Beh, è chiaro,
4: avrebbe
3: tu,
4: un senso concludere la carriera all'Inter, dove è capitano, punto di riferimento, si esalta. Ha anche il diritto, la possibilità anche di sbagliare qualcosina.
3: Ha dimostrato insomma quello che può dare, ci mancherebbe. Va bene, questo mi intrigava come cosa, tu hai dato il tuo punto di vista. Stefano, andiamo a dare il buon pomeriggio a Niccolò Ceccarini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
5: Ciao, buon pomeriggio. Ciao, ciao.
3: Buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
4: Ciao,
3: ciao Daniele.
6: Ciao ragazzi, buon pomeriggio.
3: Ben ritrovato anche a Massimo Bonanni.
4: Ciao,
3: che
4: Massimo
3: è in ritiro con le sue squadre, quindi l'abbiamo proprio catturato in questo primo passaggio. Ciao Massimo.
7: Ciao ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti.
3: Senti Massimo, riparto da te. Al posto di Lautaro, mettiti un attimo al posto di Lautaro, ti arriva un'offerta dal Barcellona, addirittura i quotidiani catalani parlano di 12 milioni di ingaggio al giocatore a 29 anni, ti chiama il Barcellona, che fai?
7: Sicuramente è una chiamata importante, non credo, non so benissimo qual è l'ingaggio di Lautaro, ma non credo che guadagni comunque poco. E ho sentito una piccola parte di quello che ha detto Stefano, insomma, secondo me Lautaro è un punto di riferimento molto importante all'Inter e secondo me può diventare un giocatore che può finire la carriera tranquillamente dove sta. E mi farei due domande: la famiglia magari sta benissimo a Milano, diciamo che a livello sportivo il Barcellona è una grandissima squadra, una grandissima realtà, però io personalmente se sto bene dove mi sento coccolato, dove mi sento un punto di riferimento per tutti, io sarei per rimanere, insomma, è un po' quello che ha fatto Totti alla Roma.
3: Tu lo vedi proprio che lui possa sposare fino alla fine, un po' come Stefano, insomma, siete della stessa idea. Vabbè, ci può stare. Daniele Garbo, così.
8: Ma allora, ci sono due piani. Il primo è quello della società del Milan, se davvero dell'Inter, se davvero ricevesse una richiesta di cessione.
3: Però l'Inter ha già sgombrato il campo da ogni dubbio, ha detto noi non ci è arrivato niente, non abbiamo nessuna intenzione.
8: Io per 100 milioni ci penserei. Detto questo, Lautaro secondo me con 12 milioni, ma soprattutto col fatto di andare in una grandissima squadra come il Barcellona, che ha preso Rodri, non dimentichiamo, quindi è una squadra che quest'anno cercherà di vincere non solo la Liga ma punterà anche alla Champions League. Secondo me a 29 anni io un pensierino ce lo farei veramente per andare al Barcellona.
3: Nick, lo chiedo anche a te, questa è una situazione, abbiamo detto che il Chiringuito ha rilanciato un po' questa situazione parlando di un contatto tra Deco, quindi il direttore sportivo del Barcellona, e l'agente del calciatore argentino Lautaro.
9: Ma io credo che tra un anno questa cosa secondo me si può fare. Fanno crescere un altro anno Pia Esposito e poi Pia Esposito sicuramente sarà un grande attaccante, ha un grande futuro e a quel punto sarebbe un'offerta così grande, l'Inter per me la può accettare. È nella logica delle cose. Quest'anno direi di no, il prossimo anno si può fare.
3: Quindi tu dici aspettando un altro anno di crescita di Pio Esposito.
9: Sì, un altro anno di Pio Esposito che magari, diciamo così, cresce ulteriormente, poi a quel punto io penso che se dovessero arrivare a quelle cifre lì, ma magari Lautaro ci può pensare, l'Inter ci può pensare, sono già coperti, hanno il centravanti, il futuro della nazionale in casa, beh, per quale motivo allora dovresti limitarlo? Se hai queste opportunità economiche le valuterei, ecco, ma io non credo che sia una questione di ora, anche perché adesso il 21 di agosto certe operazioni non si fanno di questo cabotaggio, si fanno sicuramente prima, cioè questi sono trasferimenti per me, poi magari domani mattina chiudo l'operazione e si fa tutti zitti. Però dico, sono operazioni queste che, perché comunque se gli levi oggi Lautaro all'Inter, chi vanno a prendere?
3: Magari vai a prendere.
9: Fatemi dei nomi, chi vanno a prendere? Fatemi dei nomi, perché quelli buoni se li tengono a 8-9 giorni dalla chiusura del mercato, non è che se li danno, perché poi dopo è il cosiddetto giochino del Big Domino Rally, se levi a me, io levo a te, tutto finisce più. Cioè poi qualcuno rimane col cerino.
3: Però sai, le tentazioni arrivano proprio in queste, ormai le tentazioni arrivano proprio in chiusura, no? E lì, e lì dici che succede? Vabbè, comunque dai, vedi, io mi ha incuriosito questa cosa perché l'ho messa più dal punto di vista del calciatore, Stefano. Cioè, non tanto io sono convinto che l'Inter, sinceramente, 100 milioni sono tanti,
4: sono
3: però
4: tanti.
3: Sa quanto vale Lautaro, quindi dice, io dopo devo andare tra uno, come faccio a sostituire Lautaro?
4: Questo sì, ma c'era stata anche la vicenda Julian Alvarez, no? All'Atletico Madrid, la clausola recissoria, no? 500 milioni, insomma alla fine hanno anche sparato alto Barcellona, stanno cercando il dopo Lewandowski, cioè voglio dire uno forte là, però non lo so, non ce lo vedo adesso che fa le valigie e va a Barcellona 7 giorni, non lo può fare. Tu direi, vabbè, come non lo può fare? Non lo può fare, perché è il giocatore, diciamo, il punto di riferimento, il capitano, sarebbe una sorta, sarebbe clamoroso, ecco, dopo tutto quello che ha detto, ha fatto, ha dimostrato. Ce l'ha proprio sulla pelle l'Inter, non lo so, non ce lo vedo che va via 7 giorni dalla fine del mercato. Come dice Nick, nella prossima stagione si vedrà, ma c'ha 30 anni, sì, la crescita è più Esposito, però insomma, Lautaro sono quei giocatori, insomma, alla fine se tu dici Inter, del Lautaro Inter. Lautaro è proprio, oltre a essere un finalizzatore, è trascinatore della squadra, è diventato proprio, gli piace essere pure proprio il capitano e il trascinatore di questa squadra, cioè lo vedo dentro proprio,
3: lo vedi dentro? No, ci
4: con tutte le scarpe dentro l'Inter. Poi
3: senti Nick, approfitto della tua presenza invece, situazione Ken, il Como continua ad avanzare, sì o no?
9: Ma il Como mi sembra che sia intenzionato a fare il tentativo finale, che poi vada a successo, questo ancora tutto da verificare. La Fiorentina vuole strappare più soldi possibili da un'eventuale cessione di Ken, non è obbligata a cederlo, e quindi a maggior ragione, se il Como lo vuole prendere a tutti i costi, deve fare uno sforzo economico. Per me 40 milioni di euro più bonus è il minimo che il Como possa tirar fuori. Poi possono strutturare questa operazione in maniera diversa, particolare, possono scegliere di fare un prestito con obbligo di riscatto per mettere, voglio dire, il monte grosso dei soldi la prossima stagione. Questo poi dipenderà dal Como, magari se il Como l'anno prossimo ritorna in Champions League, per dire, se lo può comprare con i soldi dell'ingresso nella nuova Champions League. Ma siccome nessuno lo sa, ora stanno cercando anche loro un centravanti, perché Morata è destinata ad uscire, Dovicas non può bastare per fare la Champions League, e hanno bisogno di un centravanti,

0: di Gattuso, però noi quella non gliel'abbiamo messa per non fargli
1: ma non è vero, ma c'è. Non è vero, ci ha messo in attesa,
2: ah, ci ha messo in attesa,
1: ci ha messo, beh, proprio, certo. Ci ha scaricato. Alitalia, ma questa sei tu però, che continui a mettere, ah, sei tu che apri il canale, benissimo.
0: Vuol dire che Bonanni è solo qualità, solo sì. Qualità, ah, beh, insomma. Ora naturalmente dico, è una battuta questa, perché non ce l'ha ovviamente detto, però abbiamo fatto una bella intervista, ci ha raccontato un po' l'ostia mare dopo l'amichevole che ha fatto con la Lazio.
1: Vabbè, vediamo un po' quello che succede. No, vi chiedo soltanto una cosa, siete tutti dello... È tornato Bonanni. Bonanni, che hai combinato con il telefonino?
2: Bonanni, sei diventato troppo... Musica.
1: Massimo...
2: lavorando troppo,
1: si sentiva un pianoforte, che fai?
0: Bellissimo, bellissimo.
2: Dove stavi?
3: No, ho dovuto mettere un attimo in attesa, che mi ha chiamato un mister tre volte, probabilmente qualcosa è successo se mi chiami tre volte in due minuti.
1: Certo, è tutto a posto, sì, è risolto.
2: Ma non il padrone, il padrone non ti chiama spesso. Ma pure il padrone
3: lasciamolo lavorare.
2: Sì, lasciamolo lavorare, vedi che la sera come ti chiama il padrone.
1: No. Ma volevo chiedere soltanto una cosa, qualora dovesse Ken andare al Como e quindi lasciare la Fiorentina, sposta le valutazioni?
2: Sì, Marco, va via Ken, stiamo scherzando, dai, non ci giriamo intorno, abbiamo detto ieri,
1: quindi
2: lo confermiamo oggi.
1: Si abbassa il borsino
2: della
1: Fiorentina?
2: Si abbassa leggermente, capito?
1: E tutto si questo alza quello del Como? Si alza ancora di più?
2: Come no? Come no?
1: Garbo, sei d'accordo anche tu?
4: Sì, la Fiorentina ha speso tanto, ma se va via Ken è un problema, voglio dire. Il Como ha il problema di un attaccante di peso, perché è quello che gli manca. Se riesce a prendere Ken, il Como diventa una squadra molto forte che può affrontare la Champions e anche il campionato.
1: Ma Massimo?
5: Ken o sul Como?
1: Tutte e due, cioè se Ken va al Como, cambiano le valutazioni sul Como, ma cambiano anche quelle sulla Fiorentina?
5: Non lo so, intanto bisogna vedere la Fiorentina chi prende. Io sono molto curioso della Fiorentina, perché secondo me Fabio Grosso è un allenatore che può fare molto bene, e Ken non è un giocatore che mi fa impazzire, però magari messo nel contesto del Como può fare bene. Ragazzi, il Como in tre anni è una società che ha speso l'ira di Dio, quindi ormai secondo me il Como lo dobbiamo anche valutare per quello che sta facendo, sia in campo che fuori, e credo che bisogna trattarla ormai da una piccola grande squadra, quindi dal Como ormai ci si aspetta continuità, e mi aspettavo un mercato come comunque sta facendo a livello economico. Poi sui giocatori potevi prendere qualcosina di meglio, forse secondo me con la disponibilità economica che hanno il Como poteva magari anche prendere qualche giocatore con qualche nome che poteva essere un pochettino più importante, però li capisco. Secondo me Fabregas è un allenatore, è un ragazzo molto intelligente.
0: C'è l'avviso di chiamata, c'hai l'avviso di chiamata.
2: Buonanotte, dai, su.
5: Io sono convinto che non abbia voluto dei grandi giocatori apposta, dei grandi serie nomi, tra virgolette.
1: Grandi nomi.
2: Alla Serie B, questa è la notizia, lo stiamo a punto alla Serie B, capito?
0: Sì, esatto. Stanno proponendo giocatori di livello. Certo. Io invece, ragazzi, non sono minimamente d'accordo su nulla sulla vostra analisi su Ken, ma proprio su nulla.
1: Cioè, dimmi, vai.
0: Ti spiego la motivazione, perché se un dirigente così preparato, così bravo, così di altissimo livello, pensa di vendere Ken, un motivo ce l'avrà.
1: Cioè, tu dici che non sposta niente alla Fiorentina?
2: Ma tecnicamente perde qualcosa la Fiorentina o no?
0: Sto dicendo che se arriva la cifra che loro dicono, è una valutazione molto ragionata questa su Ken.
1: Sì, ma
0: non è una roba da sprovveduti.
2: Ma no, ma noi diciamo questo, Nick, se prende Marmoush, che ne so, dal City, allora io sto zitto,
0: allora,
2: però se arriva i fragoletti e dobbiamo rivedere un attimo.
0: Tutto da vedere che ancora vada via Ken, ma se va via è tutto calcolato.
1: Cioè no, tu dici già l'alternativa, c'è già il piano
2: B. L'alternativa.
0: L'alternativa è Pellegrino, cioè Pellegrino l'hanno preso per farlo titolare se va via Ken, questo è poco marcato.
1: Però devi prendere un altro attaccante.
0: Ma se fanno questa operazione è tutto calcolato.
2: Un Icardone spunterà all'ultimo momento, dai, questo.
0: Maurizio sarebbe tanta roba,
2: Icardone a Firenze, fa Icardone Pellegrino, la coppia argentina con Mastantuono, tutta

0: scherzi.
1: Ma è così, ci sta.
2: Allora, no, però ecco, quello che volevo dire, al di là di tutto, è che se la Fiorentina dovesse arrivare a cedere Ken, è tutto, secondo me, ben prestabilito. Cioè, questa non è una cosa estemporanea, sì. È ragionata, è calcolata, è valutata nell'arco di quello che Ken ha dato, soprattutto nella sua esperienza a Firenze, in quello che potrà dare e in quello che potrà arrivare. Cioè, se Paratici fa questa cessione, e se mai dovesse esserci, io dormo tra tre guanciali.
0: Vabbè, no, ma io parlavo di uno spostamento tecnico delle due squadre.
2: Ma vedi, questo è un ragionamento che viene fatto oggi, lo fate anche voi, perché non sappiamo, perché anche lì il discorso dice, ma cosa potrà fare l'anno prossimo? Che non lo sa nessuno, non lo sa nessuno. E se un dirigente, evidentemente, a parte che c'è anche la volontà,
0: poi parli con me che io non impazzisco per Ken, quindi
2: ma io penso che Ken sia un ottimo giocatore, ma se un dirigente di fronte
0: ma
2: a
0: non impazzisco nemmeno per Pellegrino,
2: io sono dell'idea che questa cosa di Ken è preparata da tempo. Non è una cosa di
0: ma sicuramente. Ma guarda che un club deve fare questo. È chiaro che tu devi anche programmare un'eventuale cessione. Cioè, devi sapere che Ken ti possono dire a bussare
2: alla
0: porta.
2: Fiorentina prende e dice: io voglio restare alla Fiorentina. Avete sentito dire?
0: No,
2: io non l'ho sentita dire questa frase.
0: No, da quello che ho sentito, Nick, so che la gente comunque sta cercando di trovare un accordo. Quindi vuol dire che al calciatore
2: Ken ha aperto al trasferimento altrimenti la gente si mette lì a parlare con il club per vedere di trovare la palla, poi
0: assolutamente,
2: ripeto, la palla non si trova
0: assolutamente.
2: Però ecco, c'è questa tendenza di dire se la Fiorentina perde Ken si abbassa il giudizio sulla campagna. Aspettiamo il primo di settembre e vediamo chi porta.
0: Senti, c'è una domanda. Ti fermo un attimo perché poi c'è una domanda di un ascoltatore per te, però voglio chiedere sia a Stefano, a Daniele che Massimo, e quindi ti rigiro a te la domanda dopo. Che impressione avete avuto dell'Atalanta, se gli avete dato un'occhiata ieri sera? Noi abbiamo titolato flop Atalanta.
1: Ho faticato molto a seguire fino all'ultimo.
0: Primo tempo
1: la partita,
0: bruttissimo.
1: Però insomma, voglio dire, ha ragione Sarri, l'Apoel è più avanti.
0: Quindi tu lo vedi come
1: Marco,
0: preparazione?
1: Per un ricambio proprio ideologico, ci vuole tempo. Serve pazienza, davanti male.
0: Mezzo
1: a campo Gaetano è stato tra i migliori, quindi alla fine io avevo delle perplessità sull'impiego, cioè lì in mezzo al campo, poi in realtà ho visto non fa regista, insomma, si abbassava un pochino, poi ora si alzava, è stato tra i migliori in campo. Carne Secchi ha salvato, fatto un paratone, Cristovic ha provato, Scamacca pure al primo tempo un bel tiro, Raspadori male. Ederson così. Insomma, è una squadra che ancora non sta a top, però rischi.
0: Rodaglio.
1: Cioè, sai che mi sta avvenendo? Cioè, tu scegli l'Atalanta, che è stato il nostro fiore all'occhiello
0: per anni,
1: soprattutto la vetrina internazionale, Champions League, un bel gioco,
0: negli ultimi due anni
1: di riferimento. No, va a scegliere Sarri, che quel, ti ricordi la Lazio, una partita a settimana, gli serve un appuntamento a settimana per elaborare la sua idea. E non vorrei
0: la
1: che
0: quella, la strada è
1: vorrei
0: quella,
1: che in Ungheria la Martina dice: sai, vabbè, la conference, sai, non è che. No,
0: la
1: c'è una competizione
0: quella.
1: Che tu puoi vincere, non dico a mani basse, ma quantomeno in finale, insomma, la Fiorentina ci è andata due volte. La Roma l'ha vinta questa conference. Era la Coppa Italia. Non è
0: vediamo,
1: la conference.
0: Vediamo. Daniele, tu che ne pensi?
3: Ma guarda, sicuramente l'Atalanta è in ritardo di condizione, è normale che sia così.
0: Sì.
3: Gli è mancata la gamba, gli è mancato il cambio di passo, gli è mancata la profondità, gli sono mancate un sacco di cose. In più, come ha detto giustamente Stefano, il cambio tattico, la difesa a tre, che è sempre stata il marchio di fabbrica dell'Atalanta di Gasperini, non c'è più perché gioca a quattro Sarri. Quindi ci vuole un po' di tempo per metabolizzare questi cambiamenti, secondo me. Dopodiché io non sarei troppo preoccupato, nel senso che a questo punto della stagione l'Atalanta era la prima partita ufficiale, mentre l'Apoel ne aveva già fatte quattro. Trovo che sia una cosa abbastanza logica che ci sia la possibilità di rimediare al ritorno, francamente.
0: Bonanni?
4: No, sicuramente ci vuole tempo. Ci vuole tempo perché parliamo proprio di due allenatori diversi che hanno due idee diverse, due mentalità diverse. Quindi ci vuole tempo, ma credo che l'Atalanta l'abbia messa in preventivo questa cosa. Quindi dobbiamo avere un pochettino di pazienza e aspettare, insomma, che i giocatori trovino il giusto compromesso con l'allenatore. Però condivido quello che ha detto Stefano, cioè, nel senso, Sarri si è sempre lamentato del doppio impegno, poi vai all'Atalanta che sono anni che fa, arriva in fondo anche abbastanza nelle competizioni europee che fa, quindi non lo so, è una scelta azzardata.
1: No, ma lo sai che cosa? Allora, tu vai in un ambiente a Bergamo dove alla fine c'è la carica, partono, sì. L'Atalanta è stata questa roba qua con Gasperini per 9 anni, poi anche con, adesso, con Juric le prime partite aveva questa spinta, anche con Palladinos. Ieri invece si è visto proprio che c'è questa rivoluzione culturale, ci vuole tempo,
0: certo,
1: dove però non vorrei che uno poi sa, non è che dico si addormenta le prime, però c'è una cosa tattica, l'equilibrio, non prendere gol, poi attivare gli esterni, è un lavoro molto profondo che può essere, cioè mi aspetto partite noiose, quindi il pubblico di Bergamo deve avere pazienza,
0: certo,
1: deve vedere poi
0: chiaro,
1: dopo
0: messaggio chiaro.
1: Un'Atalanta concreta che sta bene sul campo, equilibrata, però tu vai a mettere l'equilibrio dove non c'è stato mai equilibrio,
0: sì.
1: In una piazza dove ci stavano i fuochi d'artificio,
0: segnavano un sacco di gol e li prendevano,
1: sì,
0: pure
1: Gasperini, certo, certo. Che 2-1 perdeva in casa con Lecce, faceva 4 gol, capito?
0: È chiarissimo, sì, sì.
1: 3 gol alla Roma oppure all'Inter, partite straordinarie, l'Inter no, sì. Altre squadre,
0: sì.
1: Vai a mettere equilibrio,
0: vediamo.
1: Dove, cioè, praticamente in una piazza dove l'equilibrio, sì, c'è stato, però così, tanti così. Gol.
0: Senti, Nick, Federico ti chiede, siccome è fissato, se all'Atalanta arriva Romagnoli, Nico Gonzalez e Bellingham. Job Bellingham, il fratello.
2: Allora, i primi due, secondo me Romagnoli lo possono prendere, perché magari gli ultimi giorni di mercato può essere un'operazione proprio last minute. Nico Gonzalez è giunto, l'ha portato alla Juve, per cui gli piace, credo piaccia, certo, a Cazzarri, però io lo vedo più Atletico Madrid lì, per Nico Gonzalez, piuttosto che, cioè, allora la verità è che secondo me loro stanno spingendo di più su Lang. Io ho la sensazione che tra Lang e Nico Gonzalez sia più Lang l'obiettivo, okay, rispetto a Nico Gonzalez per l'esterno, cioè.
0: Senti, invece, che si va alla Juve, così poi ci salutiamo.
2: Finalmente, perché è un po' che lo raccontiamo, speriamo si stia convincendo, che tanto lui ha aspettato tanto, la Juventus gli ha fatto 2 offerte, lui ha nicchiato e ora vediamo un po' se decide di accettare, però secondo me la destinazione è sempre stata quella, io ne parlo da un anno che sì.
0: Quindi alla fine si fa, dai.
2: Sarebbe andato alla Juve, ma io, sai, dipende dal giocatore, Marco.
0: Certo.
2: No, mi strozzo.
0: Allora, senti, siccome so che devo salutare sia Bonanni che Ceccarini, li faccio fare il pronostico perché inizia anche il gioco di questa stagione. Non vi chiedo ancora la griglia dei primi 4.
1: Io devo fare come la Viola, mi devo riscattare perché ho rischiato la retrocessione.
0: Quelli aspettiamo la chiusura del calciomercato e poi faremo la griglia, che vale anche nel nostro gioco. Allora, Nick, parto da te e poi ti saluto. Udinese Como, risultato esatto.
2: 0-2.
0: Genoa-Napoli
2: 1-1.
0: Roma-Fiorentina.
2: Queste sono sempre domande alla prima di campionato, eccetera eccetera, ma io vedo 1-0-0.
0: Bene, sentiamo anche Bonanni, che poi lo salutiamo anche a lui. Massimo, Udinese-Como
5: 1-1.
0: Genoa-Napoli
5: 1-1.
0: Roma-Fiorentina
5: 2-1.
2: Perde anche l'Ostia Mare alla prima giornata, ve lo volevo anticipare, perché almeno diciamolo chiaro e tondo.
0: Bene.
5: Direttore, sei
2: gentile. No, non so con chi giocate, ma perdete sicuro.
3: Perugia mi sembra.
5: A Perugia alle 21.
1: Perugia Ostia Mare o Ostia Mare Perugia?
0: Perugia,
5: no, Perugia o Ostia Mare.
1: Allora, 3-0. È uno fisso.
2: Perugia o Ostia Mare 3-0.
0: 3-0, sì. Secco, proprio.
2: Sicuro, sì.
5: Una volta voglio che non parlo più con la radio.
0: Grande Massimo. Massimo, ti lasciamo al tuo
1: ciao, Massimo.
0: Con i ragazzi. Ciao Massimo, un saluto a Bonanni.
5: Ciao,
0: un saluto anche a Niccolò. Presto, Nick, un abbraccio.
2: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Ci
2: ciao,
0: fermiamo, poi
2: ciao.
0: Ci sarà il pronostico anche di Daniele Garbo e Stefano Impolomani. Tra poco ripartiamo subito dopo il break.

0: Bene, bene, siamo tornati nuovamente con voi nel pomeriggio di Maracanà. Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
1: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Stanno parlando gli allenatori, sta parlando Chivu, quindi è in conferenza anche lui, consapevoli di essere la squadra da battere. Cercheremo di portare, di far bene anche quest'anno. Vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo. Ha iniziato tardi, però credo resti. Però.
1: Eh sì, l'ha detto, no?
0: No, per carità, però vedi, comunque qualcosa è arrivato. Allora, vogliamo che Lautaro resti, credo rimarrà a lungo, ha iniziato tardi la preparazione, vediamo domani come sta, quindi in occasione della prima, per quanto concerne appunto la possibilità di vedere in campo Lautaro. Allora, Daniele Garbo c'è di nuovo con noi, ciao Daniele, ben trovato.
1: Ciao Daniele.
2: Buongiorno, ben ritrovati a voi.
0: C'è anche Lorenzo Di Benedetto dalla redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Lorenzo.
3: Ciao, ciao, ciao.
0: Allora, ho riportato le prime parole di Chivu, poi ha parlato anche, sta parlando anche Allegri, che ha detto che non conosce, non parlo di Badashile perché non l'ho visto. Mercato, diamo più valore ai nostri giocatori. Molto emozionato per la prima. Su De Bruyne ha parlato, Kevin è già una buona condizione, non credevo poteste stare così in 10 giorni, grandi giocatori possono giocare ovunque. La prima di Max, noi oggi ho detto sui titoli Stefano, la Max occasione, perché insomma è un'occasione importante, sì, no? per Allegri.
1: La squadra ce l'ha e tocca a lui dimostrare di saper pilotare un gruppo che ha fatto molto bene, primo, secondo, dato il filo da torcere all'Inter, gli ha soffiato un titolo.
0: Non può sbagliare questa occasione,
1: con
0: diciamo.
1: 3.000 così. Contrattempi fisici è arrivato secondo al Napoli, insomma, voglio dire, se fa terzo già. Tutte le pressioni sono su Allegri, Marco. Lui è contento di avere queste pressioni, ritorna in pole, pronto a guidare una macchina competitiva.
0: Certo, sì, assolutamente. Lorenzo, chiedo anche a te, perché insomma un po' tutti in questi giorni hanno così detto, beh, per Allegri questa è una grande occasione, no? E quindi qualcuno addirittura ha detto forse l'ultima grande occasione da allenatore.
4: Ma che sia l'ultima grande occasione mi sembra un po' troppo. Però ha l'occasione per rifarsi subito Massimiliano Allegri dopo il disastro che è successo l'anno scorso, di fatto all'ultima giornata, che ha un po' invalidato tutto il campionato del Milan. Dovrà cercare di partire bene, perché la prima giornata è molto più importante di quello che si possa pensare, anche se poi l'anno scorso il Milan di fatto perse la prima e poi fece più di 20 risultati utili consecutivi. Però ambiente nuovo, dopo le scorie lasciate da Conte, sarà molto importante per il Napoli partire con il piede giusto. E comunque a volte si parla dei punti che all'inizio contano meno, ma non è vero, perché insomma riuscire a partire subito forte sarebbe molto importante, anche perché l'Inter, insomma, sta parlando in questo momento Chivu, come dicevi giustamente, non guarderà in faccia nessuno. L'anno zero dell'Inter è stato l'anno scorso e comunque sono arrivati 2 trofei. Quest'anno l'Inter è ancora di più la squadra da battere, ma lo ha detto anche Chivu, che sa di partire con i favori del pronostico.
0: Daniele, è il Napoli in scia all'Inter? Prima stavamo un po' ragionando, l'Inter l'abbiamo messa tutti giustamente davanti, però
5: guarda,
0: chi c'è dietro?
5: O comunque aspettiamo la fine del mercato, perché se alla Juve arrivano che sì e Zirkzee, secondo me la Juve diventa la vera antagonista dell'Inter nella strada dello scudetto. E quindi in questo momento sì, Napoli, in teoria in questo momento è Napoli dietro all'Inter, perché è arrivata seconda lo scorso anno, non si è rafforzata eccessivamente, insomma è un'avventura nuova anche per Allegri dopo il fallimento dello scorso anno, quindi bisognerà vedere come si calerà in questa nuova realtà, in un ambiente completamente nuovo per lui. Però ecco, al netto di questo, si trova tra le mani una squadra molto forte sicuramente. Arrivare a secondi sarebbe la conferma dello scorso anno, ma credo che a Napoli gli chiedano di più e soprattutto gli chiedano anche di dimostrare un calcio che piace alla gente. Sappiamo che a Napoli sono stati viziati negli ultimi tempi, no? Hanno vinto 2 scudetti giocando anche bene a calcio, prima con Spalletti e poi con Conte, insomma. Quindi Allegri deve non solo convincere dal punto di vista dei risultati, ma possibilmente anche dal punto di vista del gioco, quello che è stato negli ultimi anni il suo tallone d'Achille.
0: Ha parlato, senti Lorenzo, ha parlato prima proprio Daniele, dice se arrivano Zirkzee e Kessié, beh, le quotazioni della Juve salgono tantissimo, sono i due obiettivi della Juve raggiungibili? Siamo ancora lontano? A che punto è la situazione?
4: Raggiungibili sono raggiungibili, anche perché insomma Kessié ha dato massima priorità alla Juventus, però non l'aspetterà all'infinito perché deve trovare anche lui una sistemazione, quindi la Juventus deve cercare di scegliere un altro centrocampista, dico un altro perché oggi è arrivata la risoluzione consensuale del contratto di Arthur e sì, insomma la Juve si toglie una bella zavorra, ma è una zavorra che comunque lascia strascichi, perché dal comunicato della Juve è stato reso noto che insomma c'è un effetto negativo in questa operazione di 6 milioni di euro. Sono tanti, c'è una minusvalenza, per parlare con termini che si utilizzano di più, una minusvalenza di 6 milioni di euro a risolvere il contratto di un giocatore. E la minusvalenza è pesante e fa male ai bilanci, fa molto male ai bilanci delle varie società, in questo caso a quello della Juventus. Ma non basta l'addio di Arthur, deve partire un altro centrocampista, che potrebbe essere Miretti per esempio. Una volta che Miretti o chi per lui dovesse lasciare Torino, ecco che la Juve potrebbe, anzi andrebbe sicuramente a cercare di chiudere la trattativa immediatamente con Frank Kessié, che arriverebbe a parametro zero dopo l'esperienza in Arabia Saudita. Quindi in questo senso la Juve non può muoversi per il momento, come non può muoversi per l'attacco, ovvero si torna a far nome di Zirkzee, del quale stiamo parlando ormai da tanti giorni. Anche lui dipende dall'addio questa volta di Jonathan David, perché insomma è un giocatore che non fa più parte grosso modo del progetto della Juve, però bisogna trovare qualcuno che poi alla fine se lo prende.
0: Che poi se lo prende, non è facile.
4: Anche perché prende 6 milioni e mezzo l'anno.
0: Stefano, non è facile piazzarlo, però ecco, sei d'accordo anche tu? Con questi due arrivi fanno elevare molto la Juventus?
1: Non credo.
0: Tu non sei d'accordo su questa cosa?
1: Sta con le altre. Roma, Milan.
0: Cioè, si mette al pari delle altre che lottano insieme per cercare insomma di dar fastidio all'Inter.
1: Esatto. Ecco. Blocco lì, poi chi parte meglio, chi riuscirà ad avere il rendimento dei giocatori migliori più alto, secondo me si piazza, lotterà con l'Inter. Non vedo una squadra che si eleva sull'A, si staglia sull'altra. Ecco, che...
0: Tu dici Inter davanti e poi c'è un bloccone.
1: Un bloccone, sì.
0: E ci sono un po' tutte, insomma.
1: Ci
0: non
1: sono
0: vedi...
1: un po' tutte. Una può arrivare, la Roma è arrivata terza, può arrivare
0: non c'è
1: sesta,
0: nessuna che ti convince un po' di più alla partenza del campionato.
1: No.
0: Dietro all'Inter, io dico... Se dovessi individuarne una, nessuna.
1: No, per adesso no.
0: Nessuna.
1: Poi adesso vedremo.
0: Lorenzo, anche tu sei dello stesso avviso? Oppure c'è una squadra che ti convince un po' di più dietro l'Inter?
1: La plusvalenza sul campo, tecnicamente parlando.
4: Guarda, allora, non è facile. Cioè, l'Inter secondo me parte molto, molto avanti rispetto alle altre. Però se ti devo fare un nome adesso, ti faccio il nome del Napoli, perché il Napoli... non è quello che abbiamo visto l'anno scorso. Il Napoli l'anno scorso ha avuto tantissimi infortuni, come dicevate poco fa, giustamente, e comunque però resta una squadra di primissimo livello. Bisogna capire cosa succederà in attacco. Purtroppo siamo a fare le griglie e non possiamo fare altrimenti, ma ci sono 2 settimane, 10 giorni via di mercato.
0: Sì, poi aspettiamo, certo, aspettiamo.
4: Possono far cambiare tutto.
0: Certo.
4: Però giustamente le facciamo, faremo anche domani insomma a mezzanotte nell'editoriale tutto mercato web, però è complicato perché negli ultimi 10 giorni può cambiare tutto,
0: certo,
4: cioè
0: certo.
4: Se il Napoli cede Lucca anche in prestito e prende Gabriel Jesus. Insomma il Napoli comincia a essere tutta un'altra squadra, però il Napoli fondamentalmente è una squadra forte, è inutile girarsi intorno, noi abbiamo negli occhi il Napoli in difficoltà dell'anno scorso, ma
0: bisogna vedere che Massimiliano Allegri troviamo con il Napoli.
4: Certo.
0: Questo. Cioè il Max di qualche anno fa che prende in mano la squadra, oppure il Max degli ultimi 2 anni.
1: Ma è una squadra che deve far viaggiare in avanti.
0: Certo.
1: Cioè devi segnare, non è che poi metti sì, poi l'equilibrio, quello che vuoi, mica andare avanti così in maniera scriteriata, però Alisson, Neres, Oilund,
0: i giocatori di
1: McTominay,
0: ci sono,
1: che
0: ci
1: è
0: sono.
1: Uno che segna 10-12 con la campionata, cioè, non è che McTominay ne fa 5 a campionato, c'è qualcosa che non va e là la cartina torna sola, cioè non è che puoi passare a una rivoluzione, devi devi seguire quel solco tracciato da Conte, dalla squadra stessa, è la squadra che ti invia i messaggi. Ma io credo che Max è esperto, è bravo, è vincente, cioè voglio dire, non vede l'ora di allenare questi calciatori, perché è il suo. Dopo anni ritorna a respirare qualcosa di suo, cioè di una squadra competitiva forte, e, insomma, lui che è esperto di cavalli li sa montare quelli vincenti. A meno che non si sia dimenticato, questo è un po' il punto interrogativo.
0: No, ma infatti, Daniele, non so se sei d'accordo o meno, ma credo che un po' sia questa, no? la questione in casa Napoli.
5: Ma sì, ma senza dubbio, perché Allegri è bravissimo a gestire le situazioni. L'anno scorso al Milan è successa una cosa che non era mai successa nella sua carriera, cioè è successo qualcosa di imprevedibile. Però lui è molto bravo a gestire i giocatori, gestire la situazione e gestire anche l'ambiente. Ovviamente Napoli è un ambiente particolare che credo non l'abbia accolto neanche con un grandissimo entusiasmo, si aspettavano forse un altro tipo di allenatore. Però secondo me Allegri, se torna a essere l'Allegri dei tempi della Juventus, secondo me può dare molto a Napoli.
0: Perché anche un po' la squadra che si avvicina a quella che è la sua idea, no?
5: Sì.
0: Quindi i giocatori campioni, affermati, quelli che hanno già vinto. Insomma, potrebbe essere anche la stessa squadra a dargli una mano in questo senso. No, io vi chiedo una cosa, poi dopo andiamo anche... Prima giornata di campionato, vedete qualche pericolo per le big? Cioè Udinese-Como, Inter-Monza, Genoa-Napoli, Frosinone-Juventus, Torino-Milan, l'Atalanta ospita il Sassuolo e poi Roma-Fiorentina, che è una partita un po', diciamo, quella forse più... accattivante, no, in questa prima giornata. Però vedete qualche pericolo per qualche big in partenza?
1: Ma sai, parti non sei ancora pronto, la prima giornata secondo me può riservare delle sorprese. Tu hai elencato una serie di partite, io credo che il Napoli faticherà a Genova,
0: sai che
1: portare a casa insomma l'intera i tre punti. Poi cosa, la Juve dovrebbe vincere a Frosinone e Roma-Fiorentina aperta a ogni risultato, la Roma favorita perché gioca in casa. Però ripeto, sono tutte squadre che magari hanno 60 minuti di autonomia, o ce l'ha in testa o in coda la partita, quindi ne vedremo delle belle. L'Inter col Monza non dovrebbe avere problemi, però
0: forse quella sulla carta, non so Lorenzo se sei d'accordo,
1: come Udine non so che non è una partita semplice
0: quest'anno, non so Lorenzo, forse sulla carta l'Inter dovrebbe avere la partita un po' più abbordabile rispetto praticamente alle altre, no?
4: Credo, sì, ora sì. Non anche che la Juventus va a Frosinone,
0: anche la Juve
4: al Bernabeu, cioè
0: no, io sono convinto che pure la Juve ha la partita che può far
4: e
0: sua,
4: poi dipende in che condizioni sono tutte le altre, cioè il Como a Udine, bisogna capire come che Udinese troverà, ma bisogna capire tante cose, cioè l'Inter sì sulla carta, ma l'Inter contro chiunque parte favorita ed ha una forma, cioè gioca contro un Monza che comunque è tutto da scoprire. Vediamo insomma se davvero sarà semplice come partita, però abbiamo visto tante cose, cioè ieri sera l'Atalanta per esempio ha fatto tanta fatica, io me l'aspettavo, ne parlavamo in redazione, dicevo secondo me l'Atalanta stasera fa fatica, no ma come, no vince 3-0 come si parla, no? In redazione ho detto guarda, secondo me no, e così è stato, perché insomma soprattutto all'inizio i meccanismi di Sarri sono difficili da buttare giù, l'ha detto anche Sarri stesso ieri sera, quindi bisogna capire tante cose, come sono le squadre, a che punto sono dal punto di vista fisico, cioè la Cremonese l'anno scorso che poi andò in Serie B partì a razzo, aveva una condizione fisica pazzesca.
0: Batté,
4: quindi...
0: mi sembra subito il Milan, no? La prima giornata.
5: Esatto.
0: Ma non lo so, la mia sensazione è che di solito una sorpresa c'è sempre alla prima giornata. Bisogna capire dove può avvenire questa sorpresa. Sono d'accordo con Stefano quando dice che Genoa-Napoli è la partita insidiosa per il Napoli, perché...
1: Marassi,
0: però io non escludo il Como Udine, perché l'Udinese a me sembra una squadra che può crearti delle difficoltà, ecco. Daniele, tu invece vedi qualche particolare difficoltà la prima giornata?
5: Ma guarda, io credo che Roma-Fiorentina sia la partita praticamente più a rischio, perché la Roma ha grandi aspettative, la Fiorentina ha cambiato molto, ha costruito una squadra molto buona, e quindi sono curioso di vedere, insomma non è detto che sia una partita semplice per la Roma, non credo lo sarà, non lo sarà neppure quella del Napoli a Marassi, perché Marassi è un ambiente particolare, lo sappiamo, e quindi non sarà semplice neanche quello. Eppure il Como a Udine non se la porta da casa, per cui insomma, però al di là di questo io credo che la partita più da osservare con più grande attenzione sia proprio Roma-Fiorentina, per i motivi che ho detto prima.
0: Allora c'è un ascoltatore, così vi coinvolgiamo un attimo, al 331-8200-213. Io continuo a non capire, scrive il nostro ascoltatore, perché questo giudizio così sbilanciato sull'Inter. Io ho visto il precampionato, ho visto la Champions dello scorso anno e visto che si è rinforzata con due calciatori fuori progetto di due squadre inglesi. Ma dov'è questa forza? Vedremo, ma ricordate che è una squadra senza ritmo e che non ha giocatori che saltano l'uomo. Attenzione,
1: arriva,
0: al però,
1: che da qua 5 anni arriva o primo o secondo. Quindi non è che
5: ha preso tre giocatori che vengono dalla Premier League, Tre giocatori dalla Premier League, secondo me.
1: Sì, ma poi non è Daniele, perdonami, non è che abbiamo detto che vincerà sicuramente lo scudetto con 20 punti di vantaggio. La squadra favorita, la squadra da battere. L'ho detto anche io oggi.
0: Sono pure i campioni d'Italia in carica.
1: Sempre la squadra
0: da battere. Certo.
1: Hanno vinto il titolo, se non vincono arrivano secondi, se non arrivano terzi con Inzaghi.
0: Cioè non puoi non mettere l'Inter davanti in questo momento,
1: Ma non puoi. Allora sicuramente tra squadre. Allora, se vogliamo accontentare il nostro ascoltatore, ma non lo accontentiamo perché c'è l'Inter, la squadra da battere. Non è che abbiamo detto che disintegrerà gli avversari e vincerà lo scudetto con 10 punti di vantaggio. È la squadra da battere, ha detto Chivu. Non è che lo diciamo noi, Poi non lo diciamo soltanto noi, ma credo la maggior parte degli addetti.
0: Ma credo che sia, non so,
1: opinione comune. Poi se il nostro ascoltatore dobbiamo dire qualcosa che piace a lui.
0: No, per carità, poi ognuno può avere il suo pensiero, ci mancherebbe.
1: Si rispetta.
0: Però penso che in questo momento è difficile non considerarla davanti, Lorenzo.
4: Sì,
0: anche per gli
4: No, sono tante. Guarda, fare le carte alla prima di giornata è complicatissimo. E ora poi si farà i pronostici, quindi partirò male, ma poi tanto mi riprenderò.
0: Se già mette le mani avanti tu,
1: No, ma no, si ragionava, ma Lorenzo, sulla stagione, sull'Inter. Cioè, il nostro ascoltatore dice: ah, ma dove vedete quest'Inter favorita? Questo.
4: Ma è che ce lo dica
1: non
4: lui,
1: alla prima giornata.
4: No, ma ci dica lui chi è la favorita. Cioè, se non è l'Inter, insomma, poi voglio dire. Cioè, lo diciamo noi, ma non siamo certo gli unici. Cioè, io vorrei che...
1: Poi se non vincerà sarà...
4: No, ma guarda, vorrei non che l'ascoltatore però mi trovasse una persona, una, in tutta Italia, una persona che dica che l'Inter non parte favorita per vincere lo scudetto. Una volta me ne trova una, però me la deve trovare una, allora si può ragionare. Come si fa a non mettere l'Inter favorita? Cioè, l'anno scorso non veniva messa perché Inzaghi non c'era più,
0: esatto.
4: Era reduce dal disastro, esatto, di aver perso tutto alla
0: c'era
4: fine.
0: C'era Chivu che era la prima con una grande squadra.
4: Che era la terza scelta, il mercato che non era arrivato Lookman. Cioè, c'erano talmente tanti punti interrogativi che uno diceva, guarda, il Napoli è campione d'Italia, mettiamo il Napoli favorito.
0: Certo.
4: Ma a meno che non ci siano
1: le rivoluzioni secondo,
4: clamorose, che all'Inter che non Napoli... c'è stata la rivoluzione clamorosa, io credo che chi vince l'anno prima partirà per favorita sempre.
0: Certo, sicuro, non c'è dubbio. Non c'è dubbio, dai. Non può. Poi devi anche considerare il mercato, ha preso comunque tre giocatori.
1: Sinner che vince due volte Wimbledon, la prossima. Però sai, Sinner è per favorito.
0: Certo.
1: Poi se Sinner c'ha
0: Se buca oppure
1: si rompe la racchetta, visto? Sinner non c'ha, ma ho capito.
0: No, io mi sono permesso ieri di chiedere, avendo preso tre giocatori di cui due possono portare un contributo d'esperienza notevole come Stones e Jones, che hanno anche molte presenze in Champions League, può aggredire meglio la Champions quest'anno l'Inter? Io ho fatto questa domanda. Aggredire non significa vincerla, cioè fare un percorso.
1: Secondo me sono
0: più
1: stati
0: importanti
1: presi per questo motivo qua, e anche per una rotazione più facile. Poi non ti devi distrarre nelle partite più facili l'Inter. Cioè, se il Monza batte lì, non è che dica ci può stare la prima giornata, come ha detto giustamente Lorenzo. Ma non è che adesso poi uno si ritira e dice: no, sai che allora adesso che dici dopo la prima giornata? Dico la stessa cosa. E l'Inter è la squadra da battere.
0: In questo momento è la squadra
1: anche se
0: da
1: dovesse
0: battere,
1: perdere col Monza la prima. Cioè, che discorsi sono? Non ci vedo nessuno.
0: Poi, per carità, come abbiamo detto, di solito alla prima giornata qualche cosa succede sempre, no? L'anno scorso che ti immaginavi che il Milan perdesse in casa con la Cremonese?
1: No, ma succede nello sport. Qui abbiamo Daniele che è un esperto di tennis. Zverev perde con Paul. Succede.
0: Vabbè.
1: però Zverev è 10 volte più forte di Paul, non so come, cioè, o no Daniele, non lo so,
5: no, sì,
1: sport è sta roba qua,
5: non
1: è che
0: vediamo, dai, vediamo il campo, poi il campo che ci dirà tutto. Allora facciamo questo gioco pronostico, che quest'anno entra anche Lorenzo Di Benedetto
1: se noi siamo molto
0: nel gioco, e tra l'altro dobbiamo...
1: Niente.
0: Una coppetta, caro mio.
1: Con Pickering si vince niente.
0: No, la coppa c'è sempre. Fatto... No, no, la coppa viene
1: c'è
0: sempre consegnata.
1: C'è una coppaccia, una targaccia comprata al mercatino dell'usato qui.
5: Guardate
1: dietro.
5: Guardate che non è
1: allora, che è una schifezza. Però,
0: l'Albo d'Oro dice, Bruno Giordano, doppietta di Garbo, che lui le coppe le ha ricevute.
1: E Orlando.
0: E Orlando l'ultima, che ha vinto. La... Quindi questo è l'Albo d'Oro ad Massimo, oggi. No. No, arriva pure Orlando, Massimo, dopo c'è pure Orlando, sì. Quindi bene, aspetta, lo spiego al volo a Lorenzo che si unisce. Allora, bisogna indovinare. Allora, risultato, io chiederò il risultato esatto, che vale 3 punti, caro Lorenzo, per ogni risultato esatto, mentre soltanto il risultato indovinato come segno vale 1 punto. E poi si farà la somma alla fine di chi colleziona più punti.
1: Però dovresti anche aggiungere quest'anno.
0: L'anno scorso.
1: Chi fa 0 prende 1 punto. No, perché è difficile fa 0.
0: No,
1: e io
0: no.
1: Ho fatto quasi sempre 0 lo scorso
0: vero,
1: anno, quindi
0: dà
1: un punto perché
0: dai.
1: È difficile fa 0.
0: Poi
1: certo,
0: c'è un rigore,
1: fa 0 un punto.
0: Dobbiamo tengo tutto qua, c'è l'agenda rigorosamente, scrivo tutto.
4: No, non mi fido.
0: E vabbè, te li manderò di partita in partita. Poi c'è un'altra cosa da dire, che in caso di pari punti come è successo quest'anno tra Orlando e Bonanni, si va a vedere chi ha fatto più volte,
1: Formula 1, chi ha vinto
0: più volte i 3 punti. Se c'è una pari punti qua, come è successo quest'anno, siamo andati a vedere pure la griglia, perché faremo anche la griglia alle prime 4, l'allenatore che salta e il capocannoniere, quindi come l'anno scorso.
1: Sì, ma lì mi sono piazzato bene. Per
0: sì, sì,
1: però
0: sì.
1: È sempre in secondo piano il pronosticone, quello, capito Lorenzo? Quello, diciamo,
0: comunque,
1: d'analisi.
0: Vinse
1: se invece sto
0: Orlando.
1: Campionato da trick e track, alla fine,
0: vabbè,
1: capito, viene messo in risalto.
0: Niente,
1: ho capito.
0: Va bene, andiamo ai pronostici.
1: Io sono per chi fa 0 un punto.
0: No.
1: Perché non è facile fa 0, ragazzi.
0: Garbo, che è stato campione 2 volte, quindi l'anno scorso è arrivato terzo con una grande rimonta.
1: Si è concesso
0: un
1: anno
0: rimonta.
1: Sabbatico, Garbo.
0: Allora, Garbo, vai. Udinese Como, risultato esatto
5: 1-2.
0: Genoa Napoli
5: 0-0.
0: Roma Fiorentina
5: 2-2.
1: Una giocata sontuosa questa.
0: Allora, Di Benedetto Udinese Como
4: 0-2.
1: Bella questa.
0: Genoa Napoli
4: 0-1.
0: Roma Fiorentina
4: 3-1.
1: Oh, me l'hai presi. Adesso devo cambiare.
0: Vai, in palla meno. Udinese Como
1: 1-2, dai.
0: Genoa Napoli
1: 2-1.
0: Roma Fiorentina
1: 3-2.
0: Vado pure io. Dopo mancheranno gli altri.
1: Ma io aspetto la partita all'Olimpico. Tu guarda, Lorenzo, senti.
0: Udinese Como 2-1. Genoa Napoli 0-2. Roma Fiorentina 2-2.
1: Hai capito? Pensi alla via, pensavo che premiassi la via,
0: pirotecnico. Poi mancheranno De Paola, Braglia, Orlando, che li abbiamo successivamente. Va bene, vediamo un po'. Lunedì faremo il resoconto della prima giornata. Bene, Lorenzo, grazie come
1: Lorenzo,
0: sempre, buon lavoro,
1: lunedì.
0: A presto. Un saluto a Lorenzo
4: ciao,
0: Di Benedetto
4: ragazzi.
0: A lunedì. Daniele, grazie anche a te,
1: ciao,
0: buon
1: Daniele.
0: Fine settimana
5: grazie
0: e buona
5: voi,
0: Serie
5: ciao,
0: A.
5: Ragazzi.
0: Buona Serie A.
5: Ciao.
0: Ricordiamo che abbiamo chiesto invece agli ascoltatori 2 partite, Genoa-Napoli e Roma-Fiorentina, il risultato esatto. Break e torniamo tra poco.

0: Bene, ci siamo, caro Stefano Impallomeni, di nuovo.
1: E poi ciao venerdì, Marco, ciao a tutti.
0: Venerdì a quest'ora c'è la squadra.
1: La squadra Dream Team.
0: Questo è il Dream Team che vado subito a presentare, perché intanto comincio e ritroviamo con grande piacere e affetto il direttore De Paola. Paolo,
1: ciao,
0: buon pomeriggio.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio e ben trovato. Poi abbiamo Massimo Orlando.
1: Ciao Massimo.
2: Ciao Marco, Stefano, un saluto.
0: Ben ritrovato anche a te, vedi che ci ritroviamo.
2: Ciao Massimo, mi mancavate.
0: Anche tu a noi, anche voi a noi. E poi c'è il portierone Simone Braglia. Ciao Simo.
1: Lui un po' meno, però vabbè.
3: Ciao.
1: Ciao Simone.
3: A ricominciare. Ma... Ciao Paolo, ciao Massimo.
2: Ciao Simone.
0: Sta parlando, ha già parlato.
1: Io questa non l'ha detto tra le prime quattro.
0: Non l'ha detta Massimiliano Allegri?
1: Io voglio sapere soltanto se ha detto tra le prime quattro. Se non l'ha detto.
0: No, non l'ha detto. Io ce l'ho qui, ho dato un'occhiata.
1: Però ha detto abbiamo un'ottima rosa.
0: Sì.
1: Ho un'ottima rosa.
0: E beh, insomma, ci mancherebbe. Che non c'è
1: eredito squadra ben allenata da Conte. Sono curioso di vedere cosa saremo capaci di fare.
0: È arrivata seconda, che devono essere capaci di fare.
1: Però non ha detto tra le prime quattro.
0: C'è differenza tra Inter e Napoli. L'Inter ha lo scudetto sul petto. Quest'anno il campionato sarà molto agguerrito. Dovremo avere equilibrio, perché fra 15 giorni inizia anche la Champions e poi la Coppa Italia.
1: Melina.
0: Io voglio sentire subito Paolo.
1: Melina in attesa
0: Paolo,
1: di Marazzi.
0: Non c'è
1: Paolo.
0: Fiducia nei confronti. Come mai? Qui fiducia, non fiducia su Allegri, che questa è una grande occasione per Allegri.
2: Ma la grande occasione, ragazzi, sta lavorando in difesa più che Melina, eh? Cioè non si sbilancia, non dice mezze frasi, sa che qualunque. Ormai si è messo in gabbia da solo, perché con quelle dichiarazioni che ha rilasciato sul primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, si è schierato con De Laurentiis. Secondo me si è spinto molto in avanti, quindi non può che confermare ciò che aveva affermato, cioè non può che confermare che è un'ottima rosa, che è competitiva per lo scudetto e di andare, non dirà mai, a meno che non lo faccia dire qualche suo amico giornalista, non dirà mai che il mercato non è stato sufficiente e che la rosa non è qualificata per vincere e per battersi su tutti e due i fronti.
0: Scusa,
1: Paolo, perché poi arrivano un po'. Inter favorita per vincere il campionato.
0: Scudetto, va bene.
1: Poi 8 squadre lassù in alto, cioè ha detto la stessa cosa che
0: sì, che però insomma
1: è un fenomeno, ma numero uno.
0: Però
1: ragazzi.
0: 8 squadre, però il Napoli.
1: 8 squadre. Allora, c'è l'Inter e poi Napoli l'ha messo con 8 squadre, capito?
0: No, dai, il Napoli deve stare per forza un po' più avanti
1: e non l'ha
0: alle
1: detto
0: altre,
1: però.
0: Dai.
1: Ragazzi.
0: Sì, però voglio dire, dai.
1: L'ho letto adesso.
0: Sì,
1: Marco.
0: Sì, no, sono d'accordo, però io non
1: questa
0: condivido
1: è una bella dichiarazione.
0: La dichiarazione.
1: Campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Quindi devi contare l'Inter.
0: Mani avanti, dai.
1: L'Inter prima e 8 squadre. C'è pure il Napoli, l'ha messo con le altre 7.
0: Sì,
1: Paolo non dici niente, direttore.
2: No, questo è veramente ribadisco, paraculismo, questo si chiama così, Cioè, nel senso che veramente cerca lo potevamo dire tutti, no?
1: È fenomenale, numero uno.
2: Noi ci mettiamo anche il Como, sia con Simone ci mettiamo anche il Como.
1: Ce l'ha messa, sì.
2: Quindi, vabbè.
0: Ma la vedi così Paolo, oppure lo ha fatta insomma una dichiarazione per non mettere un po' le mani avanti?
2: No, ma è una dichiarazione prudente. È una dichiarazione prudente. Mi aspettavo anche io, come poteva in qualche modo dire chiunque, che si difendesse dicendo appunto che lo scudetto diciamo potrebbe essere alla portata, ma ci battiamo, ma quello che ci importa è appunto la qualificazione in Champions. Questa poteva essere una frase che poteva in qualche modo incastrarlo, no? Cioè perlomeno metterlo un pochettino alla berlina di fronte alle aspettative che ha lo stesso presidente, e invece non l'ha detto, no?
1: Però scusami Paolo, è stato un fenomenale, perché se l'è preparata alla grande, cioè non ha detto tra le prime quattro. Ha detto che l'Inter è la favorita, è la logica favorita per rivincere il campionato, poi campionato avvincente con 8 squadre lassù, anche il mio Napoli con le altre 7, dopo l'Inter, straordinario. È uscito fuori secondo me in maniera straordinaria.
0: Però scusatemi.
1: Cioè allora, in maniera appunto elegante, per non dire tra le prime quattro. Se avesse detto tra le prime quattro... Cioè, invece però, lui l'ha ribaltata, sì, di però se noi,
0: se noi, però adesso al di là delle sue dichiarazioni, se noi diciamo che l'Inter in questo momento è davanti a tutte, no? Okay, perché parte
1: non mica dice il mio poi c'è il mio Napoli, però non lo dice.
0: Lui non lo dice.
1: C'è il mio Napoli e altre sette.
0: Però sinceramente noi dobbiamo dirlo, cioè in scia all'Inter per me c'è il Napoli.
1: Ma fate questo come volete, lo dici però, tu. Allegri capito, dice però, quello che dico io.
0: Diamogli un po'. No,
3: Allegri non lo dice, ragazzi.
0: Vabbè, ma lo diciamo noi però, diciamolo, perché sennò non può essere così. Perché giustamente Pietro dice una cosa, un nostro ascoltatore, una considerazione che da un po' di tempo mi fa riflettere. Se l'anno scorso con una miriade di infortuni il Napoli è arrivato secondo, senza infortuni dove potrebbe arrivare?
1: Napoli e altre sette.
0: Napoli e altre sette.
1: No, il Napoli con le altre sette.
0: Ah, tu dici il Napoli con le altre sette.
1: Poi arriva sesto, poi arriva secondo.
0: Sentiamo pure Orlando. Massimo.
3: Ma sai, per me può dire quello che vuole, sappiamo che è un bel paraculo, come ha detto prima il direttore, ma lo diciamo
1: con affetto, certo.
3: Con affetto, ci mancherebbe altro. La cosa positiva è che quest'anno è costretto a far giocare bene la sua squadra, sì, rispetto agli ultimi anni. Perché gli ultimi anni di Juventus e l'ultimo del Milan sono stati, da un punto di vista del gioco, veramente orribili, passami il termine. Invece quest'anno ha la squadra, ha la qualità per giocare bene. Dunque, secondo me, almeno il secondo posto e almeno arrivare, certo, non ti dico ai quarti di finale, però ecco, se raggiunge questi obiettivi, secondo me ha fatto molto bene. Senza questi obiettivi ha fatto male, dobbiamo essere sinceri.
0: Braglia?
4: Ma allora io dico che vabbè, non le chiacchiere le lascio a zero, nel senso che per me non hanno peso quel tipo di commenti, perché reputo il Napoli come squadra all'altezza di quello della rosa dell'Inter, per quanto mi riguarda, con tutto rispetto alle idee di tutti. Bisogna vedere se Allegri come allenatore, che deve fare la differenza, che non ha fatto negli ultimi anni,
0: è all'altezza
4: soprattutto di Fabregas e Gasperini. Perché le due squadre che hanno fatto e espresso il miglior calcio nel campionato scorso sono il Como e la Roma, per cui io mi aspetto a livello qualitativo che Allegri faccia la differenza con le potenzialità della rosa che ha in seno alla sua squadra, perché comunque sia, come ha detto giustamente il direttore, Allegri negli ultimi due ha fallito, è inutile girarci in giro, perché comunque è un allenatore che deve ridimostrare di essere quell'allenatore che ha dato lustro alla società quando ha vinto.
1: Però perdonami Simone, sai, io dico, allora, da una parte oggi secondo me ci sono due notizie, no? Hanno parlato Chivu e Allegri. Chivu, interpellato a domanda diretta, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, faremo di tutto per portare a casa i risultati. Allegri, Inter la logica favorita per la Serie A, poi campionato avvincente con 8 squadre in alta classifica. Questi sono,
0: messo con gli altri.
1: Se dobbiamo trovare diciamo il secondo di questo campionato che individuiamo nel Napoli,
0: tutti sono.
1: Allegri, che allena il Napoli, dice no, ci sono altre 7 squadre insieme,
0: esatto,
1: a
0: me. Esatto.
1: Dall'altra parte, chi ha vinto? Io mi prendo la responsabilità.
0: Siamo la squadra da battere.
1: C'è una differenza?
0: Sì, sì.
1: C'è una differenza. Se no, siamo qua e poi sospendiamo la sala e ce andiamo a casa.
0: Sì, sì, io sono.
1: Noi dobbiamo analizzare le dichiarazioni dei protagonisti, no? Come ci insegna il direttore. O no, Paolo? Se no, ce ne andiamo.
0: Paolo,
3: io voglio essere realisti.
1: No, però ti sto dicendo come uno approccia. No, alla stagione, cioè due approcci diversi.
0: L'approccio è diverso.
1: Io non mi nascondo da una parte, Chivu dice.
0: Io invece mi sono messo nel mucchio.
1: Dentro
0: nel mucchio.
1: Col Como, col Milan, col Milan, Juve, il Napoli, a Roma.
4: Di personalità, come lo è sempre stato. Questo vuol dire mancanza di personalità.
0: No, io credo che questo significa essere furbi.
4: No, furbi. Vabbè, ma la furbizia è anche dettata dal fatto di una mancanza di personalità e di presa di responsabilità. Perché comunque il Napoli come rosa, se è arrivato secondo con tutti gli infortuni che ha avuto e con la gestione comunque che ha salvaguardato quello che è l'aspetto della forza del Napoli, perché se un attore bisognava vedere se arrivava secondo. Io credo che Allegri, bene, con questa rosa del Napoli, che è paritetica secondo il mio punto di vista come forza a quella dell'Inter,
0: deve
4: prendersi la responsabilità, certo, di dire lotta per lo scudetto.
1: Non te lo dice.
0: Paolo, vai.
4: Non te lo dice, vuol dire che non è realista.
0: Vabbè, però lui il messaggio è questo, non l'ha detto.
1: È un modo diverso per dire: tra le prime quattro ci potremmo essere anche noi.
0: Esatto.
1: Capito? E quindi come è straordinario, c'è una nuova versione.
2: Ancora peggio. Forse lo psicologo, diciamo, di De Laurentiis, consiglierei al mio paziente di analizzare bene queste frasi, perché sta smentendo, smentendo quello che il presidente aveva affermato e che quello che lui aveva confermato. Cioè, quando il presidente dice primo o secondo posto e più avanti possibile in Champions, Allegri, rispondendo l'Inter davanti, vuol dire che già il primo posto lo ha assegnato,
1: esatto,
2: e che il Napoli potrebbe capitare fra il secondo e il
1: l'ottavo posto.
2: Che comunque non, diciamo, non sfigurerebbe, perché quella è, diciamo, la classe di merito del Napoli. Quindi, rispetto alle dichiarazioni molto chiare di De Laurentiis, primo o secondo posto, il primo posto già lo ha dato per scontato all'Inter. Esatto. Il Napoli tra le altre otto, e quindi se dovesse arrivare settimo, ottavo, addirittura qua stiamo oltre la Champions.
1: Veramente.
2: Qua non stiamo nemmeno in Europa. E lui dice praticamente... questo è il nostro valore, quindi sta assolutamente smentendo le frasi del presidente, questo è sicuro.
1: Cioè, tradotto, dice l'Inter è fuori dai giochi, che è grande favorita, e poi il resto
0: dietro siamo tutti allo stesso livello,
1: con rischio botto, però
0: siamo tutti,
1: perché se tu mi dici otto squadre, ha detto bene, vai fuori dall'Europa, dove vai? Sei ottava, dove vai?
5: Stefano,
1: va a fare la Coppa Italia, dove vai? I sedicesimi,
0: vai Orlando, vai.
1: Agosto,
5: no, so. Dicevo, sai qual è secondo me il rischio di Allegri? È che nelle prime partite, magari con la squadra che tutti pensiamo possa essere quella titolare, magari non riesce ad ottenere risultati, non gli piace, che mi vada a cambiare e mi faccia una squadra più difensiva, perché la sua mentalità negli ultimi anni è stata quella. Ecco, non vorrei che in un momento magari dove non parti bene vada a cambiare modulo a una squadra che invece è chiaramente predisposta per quel tipo di gioco. Ecco, se fa una cosa del genere, secondo me si mette nelle condizioni già di essere criticato e...
2: Ma la fa, Massimo, la fa perché già lo ha detto.
5: La mia paura è quella,
2: e già lo ha fatto capire anche dalle prime mosse, dalle prime amichevoli. Lui sta curando moltissimo la fase difensiva, quindi sicuramente sta snaturando il gioco del Napoli. Io non voglio mettere le mani avanti, perché
0: Paolo, mi permetto di fare un'osservazione. Secondo me il Napoli quest'anno doveva fare qualcosa di diverso,
1: Perdonatemi, un attimo solo, al volo.
0: Cioè, secondo me questa è stata una squadra un po' spremuta da Conte. Non può giocare più con quel tipo di intensità, deve trovare qualcosa di diverso. E secondo me...
1: No, però ragazzi...
0: Il Napoli che...
1: È un fenomeno. Ma lo dico, cioè... Ma perché vi parla così? Sono andato a vedere il calendario, Massimo, Simone...
0: La partenza, hai visto che partenza che c'è?
1: Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta, Como e Bologna in casa. Ma ti credo che ti dice con otto squadre in alta classifica, perché arrivederci al 10 ottobre, perché tu prima della sosta, e se non sei pronto, se tu non fai almeno, che ne so, tre vittorie e due pareggi, è già qua dopo la sosta, che sono due settimane, eh?
0: Sì, sì.
1: Ha voglia a fa titoli qua. Cioè, nel senso, vabbè, lui dice, fammi vedere, prende un po' le misure, poi ci aggiorniamo al 10 ottobre, capito Paolo? Genoa, Inter e Fiorentina in trasferta.
0: Vedi, Lorenzo ci scrive.
1: E Como in casa, la seconda.
0: Ci scrive un ascoltatore e dice: non vedo nulla di scandaloso nelle parole di Allegri. Dice esattamente quello che dicono tutti: l'Inter è la super favorita, e poi ci sono 5-6 squadre che si equivalgono.
2: No, non è vero. Non dice quello che dicono tutti. Sta dicendo delle cose diverse
6: da allenatore di una squadra leader nel nostro campionato degli ultimi 17 anni. Una squadra che è stata 16 volte, 11 volte in Champions e 16 volte in Europa. È una squadra che ha vinto due scudetti e dico, insomma, no, non sono le parole di una squadra leader nel nostro campionato. L'allenatore di una squadra leader non può dire stiamo fra le prime otto. Dobbiamo batterci per lo scudetto, deve dire un allenatore di una squadra leader.
0: Sì.
1: Calendario. Sì, cioè, se lui fa filotto sto calendario, ragazzi, esce fuori la grande.
0: Sì, sì, ma il calendario è di, del Napoli.
1: Il calendario è pazzesco.
0: È complicato,
1: eh.
0: Sì.
1: È pazzesco.
0: Allora, ci fermiamo un attimo sulla questione Napoli, poi ci ritorniamo, perché tra poco devo anche salutare Simone Braglia, che oggi sta soltanto nel primo blocco e quindi gli devo far fare pure i pronostici della prima giornata di campionato. No, chiedo una cosa, siccome Chivu ha anche detto in conferenza stampa, è tornato anche sulla situazione, sulle voci di mercato di Lautaro, ha detto... mi fa piacere che parlano di Lautaro perché vuol dire un grande giocatore, ma comunque resta il nostro capitano, eccetera eccetera, quindi sono, vogliamo che Lautaro resti e credo rimarrà a lungo, ha detto, no? C'è il Barcellona Orlando che dicono che ha offerto 100 milioni per Lautaro. Io ho detto prima, lasciamo stare adesso la posizione dell'Inter, che già è stata chiara su questa situazione, quindi non si cede assolutamente, non ha mai pensato ad una cessione. Ma al calciatore Lautaro, che ha 29 anni, arriva alla chiamata del Barcellona, è una tentazione? Oppure pensate che uno come lui, che ormai si è legato fortemente all'Inter, se ne frega di questa eventuale, se fosse vera, che arriva dalla Spagna questa news?
5: L'ho letta, l'ho sentita, l'ho seguita anch'io. Io credo che davanti a un'offerta del genere, prima di tutto è la società che tentenna, perché sono veramente tanti soldi. Il giocatore è chiaramente lusingato, perché hai visto che squadra ha fatto il Barcellona, ha preso anche Rodri, ha preso dei giocatori meravigliosi davanti, sono fortissimi. La tentazione magari c'è, ma lui è troppo interista, è troppo legato alla squadra. Ed è giusto che sia così, una bandiera, e credo che al di là della lusinga non lascerà mai l'Inter da qui alla fine della sua carriera, ne sono convinto.
0: Braglia?
3: Ma io credo che l'Inter valga il Barcellona, cioè se facciamo della società è giusto quello che ho detto.
0: Ti sentiamo un po' male, ma Simone, ti puoi mettere un po' meglio, che vieni... Vieni un
3: no,
0: po'
3: io sento bene.
0: Ok,
3: sento...
0: No, noi ci arrivava male il segnale, vai.
3: No, ma io credo che l'Inter vale Barcellona, okay. Cioè come cioè non è che e penso che anche, come giustamente ha detto Massimo, la società a decidere, perché qui l'offerta economica è importante, ma credo comunque Lautaro per lungo tempo sarà un giocatore dell'Inter. È anche una bandiera. Ben venga il fatto di ritornare a delle bandiere, a delle identità che trasmettono quello che vuol dire essere partecipe di una squadra gloriosa quale quella dell'Inter.
0: Certo, e mi manca De Paola.
6: Sì, ma io credo che Lautaro abbia resistito a tutto, no? Cioè anche nell'Inter è stato messo sotto processo per tanti inizi di campionato o per tante fasi di campionato nelle quali non era lui. Poi però si è sempre dimostrato assolutamente determinante per l'Inter e per i risultati dell'Inter. Non credo anche io che l'Inter, diciamo, non sia o non possa essere, non possa rappresentare una squadra molto, molto ambiziosa per qualsiasi giocatore. E quindi non vedo un miglioramento pazzesco, no? Cioè, non è che il passo all'Inter a Barcellona e dico va bene, sto realizzando un'altra tappa fondamentale della mia carriera. È un'età in cui anche un giocatore come Lautaro deve fare due calcoli, nel senso che non è diciamo troppo vecchio o nemmeno tanto giovane da non poter trovare una sistemazione che sia più adatta alle proprie caratteristiche. E secondo me questa comfort zone, chiamiamola così anche se è un po' ripetitivo, lui l'ha trovata nell'Inter, quindi io penso che poi rimarrà all'Inter.
0: Sì. Va bene, questo era un po', volevo chiedere, Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro pensiero. Va bene, questo era un po', volevo chiedere, Stefano si è già espresso ed è in linea praticamente con il vostro con il

0: 1-0.
1: Roma Fiorentina.
0: Uno uno.
1: Pareggio tra Roma e Fiorentina. Va bene, Simone, ti saluto.
2: Ciao, Simone.
1: Ci sentiamo prestissimo. Ciao, ragazzi, buon proseguimento. Ciao. Allora, ciao, rimaniamo, ciao. Noi ci fermiamo un attimo, ritorniamo con De Paolo e Orlando, perché poi vi voglio chiedere anche una cosa sulla gli allenatori che abbiamo un po' definito la nuova generazione che parte in questa stagione. Ne parliamo un attimo, torniamo subito dopo il break.

0: Siamo tornati, Stefano, di nuovo con in diretta nel pomeriggio di Maracanã. E abbiamo in collegamento con noi il direttore De Paola, di nuovo Paolo, ciao.
1: Saluto
0: e poi
1: tutti.
0: Massimo Orlando con noi, ciao Massimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Senti, voglio chiedere una cosa, però è chiaro che avremo tempo e ci ritorneremo lunedì, però cioè, poi si chiude la giornata con un Roma-Fiorentina, partita molto, molto interessante, intrigante, la Fiorentina ha cambiato tanto, la Roma ha inserito dei giocatori che tra l'altro, insomma, quanto credete in questa Roma che possa anche ambire, no, a lottare per il titolo? Stefano,
3: sai, è una sfida avvincente perché, ecco, come hai detto tu, entusiasmo da una parte e dall'altra, perché gli abbonamenti gonfio, insomma, voglio dire, sarà uno stadio olimpico gonfio di entusiasmo. Però mentre la Fiorentina ha guardato in faccia le fiamme dell'inferno, la Roma dopo 6-7 ha toccato, capito, è entrata nel paradiso della Champions League. Guarda che nel calcio questo conta, e quindi mi aspetto, al netto di una squadra ancora che si dovrà necessariamente formare, la Fiorentina, una sfida molto incerta, equilibrata e non così scontata sul piano, insomma, ecco, che la vittoria della Roma è favorita, naturalmente, però...
0: Dovrebbero, sai che molti danno informazione Mora e Dybala dal primo minuto?
3: C'è questa suggestione, non so se opterà per questo Gasperini oppure se andrà...
0: Anche Molina a destra.
3: Rispetterà il precampionato, ecco. Perché poi gli allenatori rispettano sempre.
0: Lo sai che non ci credo tanto che uno che arriva così lo butta,
3: no,
0: dentro subito.
3: Secondo me più o meno sarà la formazione che è scesa in campo col Dortmund.
0: Paolo, tu che idea hai della Roma? Fiducia elevata oppure, non so, questi acquisti che Rodrigo Mora, ne parlano tutti un gran bene, giovane talentuoso, e... poi è una Roma molto tecnica, con Dybala, con Castro, cioè sono tutti giocatori di tecnica.
1: Sì, no, questa è una squadra che si avvicina molto a quella che vuole in assoluto, anzi è forse quella che vuole in assoluto Gasperini, giocatori che saltino l'uomo, giocatori che facciano gioco da soli, che poi che abbiano due o tre soluzioni, appunto essendo bravi tecnicamente, per poter aprire il gioco da altre parti. Quindi questa mi sembra una Roma che è molto interessante, devo dire che anche la spia, perché forse è quella più avanzata, appunto avendo preso Mora e Molina, di un cambiamento di mercato delle squadre italiane, appunto, che non vanno più in assoluto, sì, lascia stare Stones, diciamo che rappresenta ancora un modello vecchio per quanto riguarda gli acquisti, ma devo dire che la stessa Inter ha fatto delle modifiche interessanti, comprando dei giocatori che, diciamo, sono in fascia media-media-alta, che rilancia tante squadre, perché questo discorso riguarda la Juve, riguarda l'Inter, riguarda soprattutto il Milan. Sì. Anche se il Milan è una squadra completa, ma riguarda anche la Roma. Il Napoli è quella che è rimasta un pochettino più indietro, ma lo stesso ha fatto un acquisto importante in difesa, un acquisto, diciamo,
0: secondo me arriverà un attaccante forte, Paolo,
1: e arriverà ancora un attaccante sicuramente,
0: sono sicuro.
1: Sì. Quindi io credo che questo mercato abbia rappresentato una piccola grande svolta per le squadre italiane e per il nostro campionato. Quindi credo che un po' tutte si stiano rinforzando, nel nome di quello che tu hai detto, appunto, nella prima fase, nel nome di un cambio di mentalità degli allenatori, cioè allenatori

0: che siano più protesi. Unico esempio, eccezione di cui abbiamo discusso all'inizio, Allegri. Protesi, questo è un obiettivo molto chiaro, esatto.
1: Sì, Orlando, tra l'altro, ecco, c'è l'esordio della Fiorentina, una Fiorentina completamente cambiata, no? Con tanti acquisti, e tra l'altro adesso bisogna capire che cosa succederà con Ken, perché insomma è una fase calda, no? di Ken, che potrebbe andare al Como, quindi ci potrebbe essere questo tipo di cessione, però sta di fatto che la Fiorentina ha cambiato tantissimo.
2: Sì, no, ha fatto un buonissimo mercato Paratici, senza tante parole, senza... insomma, lavorando veramente nel modo corretto e rifacendo una squadra che l'anno scorso ha fatto male, andando a prendere giocatori secondo me nei punti giusti, però faccio fatica a vedere una Fiorentina così bella sulla carta, potenzialmente una sorpresa, senza Ken, devo dirti la verità, perché è vero che l'anno scorso ha avuto problemi fisici e anche un po' di carattere personale, però Ken è un giocatore che ti fa la differenza, ecco. Qui a Firenze tutti pregano perché il Como non arrivi all'offerta di 40 milioni, la Fiorentina con Ken è davvero una squadra che può sorprendere in questo campionato, perché hanno preso attacco un buonissimo giocatore, Ulai che è un buonissimo giocatore, c'è Fagioli, insomma una squadra che onestamente, come ha detto il direttore, è destinata comunque ad essere una squadra che gioca a calcio, divertente, e che chiaramente deve anche portare a casa i risultati.
1: C'è un ascoltatore, Massimo, che ci scrive: la Roma, secondo la mia sensazione, è che ci vorrà un po' di pazienza nelle prime giornate, ma una volta ingranata la marcia, questa Roma sarà una squadra spettacolare da vedere e un brutto cliente per chiunque. Beh, già lo è stato l'anno scorso.
2: Sono d'accordo, la garanzia è sempre quella che sta in panchina, questo grande allenatore che conosciamo ormai da anni, riesce a trasformare veramente... tutto quello che tocca diventa oro, come si dice in questi casi. Hanno preso dei giocatori molto interessanti, credo che il mercato non sia finito, perché la Roma mi sembra aver capito che ancora uno o due giocatori potrebbero arrivare. Ha detto bene il direttore, c'è tanta qualità, c'è velocità, mi immagino una squadra che va a pressare, recupera il pallone, e poi davanti insomma c'è Malen, c'è Castro, Dybala che magari giocherà centellinando le partite, però quando sta bene è un giocatore sempre straordinario. Dunque attenzione alla Roma, non dico che è a livello dell'Inter, però può giocarsi qualcosa di importante.
1: Va bene, ti prego. C'è un ascoltatore subito che ci dice: ciao ragazzi, vedo il vostro entusiasmo per gli acquisti vari, ma una riserva del Porto, una del Liverpool, due che arrivano dal Strasburgo e Salisburgo, due dal Tottenham, salvo all'ultima giornata, non mi entusiasmano. Però che vuol dire questo? Cioè,
3: noi ci siamo entusiasmati, abbiamo registrato dei fatti, insomma, dei movimenti di mercato, cioè non è che siamo venuti qua con la banda musicale, insomma, in intonare qualche coro. No.
1: Sì, però cioè, sai, una cosa che non condivido è un giocatore che tu lo prendi dal Liverpool, tra l'altro Jones le sue presenze le ha fatte, non è uno che non ha mai giocato.
3: Sì, no, però voglio
1: però
3: dire...
1: c'è una concorrenza molto, però... molto alta lì, e quindi è chiaro che puoi fare delle partite in panchina.
3: Certo.
1: Non è che sei un titolare indiscusso, quindi tu prendi un giocatore che ha giocato nel Liverpool, ha fatto un sacco di partite in Champions, cioè non prendi uno qualsiasi.
3: No, assolutamente.
1: Questo
3: ma qui c'è poco da esaltarsi, cioè nel senso ha ragione Paolo, ma stesso Massimo, insomma, che voglio dire, hanno puntualizzato sul fatto, guarda Marco, la sfida degli allenatori non sarà sui principi di gioco, sarà sull'intensità e sul ritmo, non si medierà più.
2: Bravo,
3: cioè Gasperini trasmette intensità, lascia perdere poi i sistemi tattici, giochi a 3, a 4, 4, 2, 3, se vai a 10 all'ora, certo, non vai da nessuna parte, allora la sfida, certo, di Napoli, di Allegri è: noi vogliamo vedere un Napoli reattivo, turbo iniezione,
1: ma
3: capisci?
1: Ma non lo vedi, però.
3: Non lo vedi. No, è questa la sfida.
1: Non lo vedi.
3: Cioè io quest'anno analizzerò gli allenatori che mettono il motore dentro le squadre. Non me ne frega più niente dei sistemi, basta. Non le scatole piene di queste cose. Il mondiale ci ha detto che ci sono squadre, sì, che ci ha detto di tattico, poco. D'intenso invece abbiamo visto dei ritmi alti, quando la squadra tiene ritmi alti tu ti dimentichi come gioca. Capisci qual è il discorso? È quello, e tu vai lontano. Quindi gli allenatori che non si aggiorneranno, perché quello che è nuovo oggi invecchia domani. Cioè io non sono così certo che la Roma potrà replicare il campionato dello scorso anno, che il Como potrà avere la vita facile, cioè è tutto molto equilibrato, ma non lo diciamo noi. Allegri dice 8 squadre, però fa l'allenatore, non fa l'opinionista, l'analista o il giornalista. Capisci? Noi però dobbiamo tutto dire che è vero che ci sta quel blocco di squadre indefinito dove tutto può succedere sia in maniera positiva che in maniera negativa, ma qual è la discriminante? Che è l'intensità e il ritmo e la qualità naturalmente, però se giochi sotto velocità tu non vai da nessuna parte, secondo me. Poi lo vedremo.
1: A proposito di giocare sotto velocità, Paolo, vengo da te. Ci sono degli allenatori, mi sembra due sono addirittura al debutto in Serie A. Mi riferisco ad Abate, Aquilani, poi c'è De Rossi che parte dall'inizio con il Genoa, Grosso che parte con la Fiorentina, quindi fa uno step a livello di panchina. Io l'ho definita un po' la nuova generazione di allenatori. Da chi ti aspetti un impatto importante tra questi quattro in questo campionato?
0: Da Grosso, perché Grosso secondo me ha un impegno che deve collimare con le ambizioni della società, perché quest'anno ha fatto tantissimi acquisti, lo ha detto prima Massimo, no? Già a me fa impazzire Attà, ma anche Mastrantuono, Ullai, insomma la difesa l'ha completamente cambiata. Sì. Quindi a me importa anche, non faccio giocare tanto Ranieri, perché ecco, non è che è un'antipatia per Ranieri, però lo vedo come un punto debole nel fatto che si espone troppo con quelle proteste eccessive. Anche un po' fuori luogo, non è quello il carattere della Fiorentina. Il carattere della Fiorentina si deve esprimere con la qualità dei giocatori, e quest'anno secondo me c'è molta qualità nei giocatori della Fiorentina, che secondo me è grosso.
1: Sì, è una squadra di qualità, sono d'accordo.
0: Saprà mettere in mostra.
1: Quindi tu dici da Grosso ti aspetti proprio anche lo step dall'allenatore, sì, che dal Sassuolo alla Fiorentina faccia sto step importante.
0: Sì,
1: ecco.
0: Sì. Ma me lo aspetto perché guarda, io ho ascoltato di recente un'intervista, anzi più che altro un estratto di Guardiola, molto bello, che ha mischiato un po' le cose, perché sembra stare che profani i sentimenti, insomma ha mischiato un pochettino il divorzio dalla moglie con quello che lui intende nella vita per qualunque cosa, no? Dal calcio alla vita in generale. In questo discorso lui ha detto: fra me e mia moglie è finita la passione, e finendo la passione è finito tutto. Io la voglio vedere questa passione in qualunque cosa, io ce la metto da allenatore, la voglio vedere nei calciatori. Se non vedo la passione nei calciatori, io i calciatori li mando via. E per passione si intende un po' quello che ha detto prima Stefano, cioè la differenza sta negli allenatori, nel riuscire a tirar fuori non il compitino, non l'atteggiamento da professionista, non diciamo le cose normali che ti aspetti perché sei pagato.
3: La cattedra, diciamo così, ecco.
0: Esatto, no, devi dare quello che tu hai dentro, ma anche di più di quello che hai dentro a livello di passione e di carattere.
3: È così.
0: Questo è quello che ha detto, appunto, con questa frase forte, accostandola addirittura a un sentimento personale nei confronti della propria moglie, del divorzio che ha effettuato. Ecco, mi sembra una frase molto efficace. Dice: io nella vita ci metto tutto, se manca la passione finisce anche un matrimonio.
3: Bella questa cosa della passione,
1: sì.
3: È un po' nel nostro campionato, li vediamo nel lavoro Marco di Fabregas col Como, no? Ci mette tutto, cioè ci mette l'anima, anche abbiamo visto dei video all'interno, è un po' su quel pensiero là, su quella mentalità lì.
1: Orlando, tu tra questi allenatori voti anche te Grosso oppure c'è qualcun altro?
2: Sì, voto Grosso perché insomma l'ha spiegato bene il direttore, c'è aspettativa, c'è stato un mercato veramente di qualità e dunque mi aspetto che lui sia protagonista. Deve veramente fare bene quest'anno. Sappiamo che Firenze è una piazza, no? Particolare, non facile, deve partire bene, perché sennò poi dopo cominciano subito le chiacchiere che qui non finiscono mai e che non fanno bene alla squadra. Però sulla carta è lui quello che ha più possibilità, perché parlando degli altri molto velocemente, Aquilani mi sembra che gli abbiano smontato un po' la squadra, Pinamonti vuole andare via, Torfed comunque è un giocatore che potrebbe finire alla Fiorentina negli ultimi giorni di mercato, e sai, quando ti levano certi giocatori poi è difficile fare bene, anche se ha dimostrato di essere comunque un buonissimo
1: allenatore. Certo.
2: E passando all'altro, scusa, quello del Torino, onestamente Abate. Mi sento di dire Abate che la società non lo ha messo nelle condizioni di avere una squadra che possa fare un campionato da protagonista. Mi sembra che, almeno che negli ultimi giorni Cairo non faccia altri acquisti, mi sembra un Torino addirittura che è peggiorato rispetto all'anno scorso.
1: Saremo a vedere. Tu, Stefano, individui anche tu Grosso?
3: No, è stato perfetto, Massimo, sì. Sono d'accordo. Cioè, Aquilani sarà il nuovo allenatore del Sassuolo, è la prima volta che capita, è andato via Carnevali, è andato via poi quella magia, no?
1: Tu dici, può trovare delle difficoltà.
3: Povero Aquilani, cioè, adesso Carnevali se n'è andato, arriva a Sassuolo, dove chi è che ha fallito? Adesso, a memoria, mi ha fatto male Dionisi l'anno prima ha fatto bene. Hanno fatto bene sempre tutti a Sassuolo. Pur essendo bravo, di trovare delle difficoltà, gli auguriamo di fare il meglio naturalmente. E poi ha detto bene, anche il Torino non mi sembra una squadra costruita per Abate, cioè, che, però sono tutti allenatori, come
1: fiducia,
3: diceva Paolo, che mi piace questo discorso che ha fatto, questo racconto su, devono essere tutti appassionati, basta con queste cose.
1: Ho
3: che tu c'hai un curriculum, ti porti dietro il suo curriculum e sei più bravo, non sei più bravo, sei alla pari con gli altri, è finito il calcio. Sta diventando clamorosamente, cioè, implacabile da questo punto di vista. Non serve a niente quello che hai fatto l'anno prima.
1: Questo è vero.
3: Hai capito qual è il discorso? Stiamo difendendo degli allenatori che hanno fatto degli errori, ma blu, non lo so, scegli tu il colore, cose orribili, e adesso diciamo però il migliore. Ma perché dobbiamo dire che quello è il migliore mentre è alla pari di uno che c'ha magari due anni in Serie A?
1: Sì.
3: Ma tanto io prima o poi ci arriveremo, perché ci saranno De Rossi, Fabregas, Aquilani, Grosso, Chivu.
1: C'è il cambio generazionale, Abate, ci deve stare per forza a un certo punto.
3: Gasperini,
1: no, lo sai Paolo?
3: Non è una questione di età. Ha detto bene Paolo, tu puoi avere la passione pure a 70 anni.
1: Certo.
3: Però se tu vai lì, perché però mi ricordo 10 anni. 10 anni fa eri
1: un'altra cosa.
3: Eri un'altra persona,
1: cosa,
3: un altro calcio. E basta, deve finire sta storia.
1: Lo sai Paolo, mi ha colpito anche le parole di Vlasic a proposito del Torino, che ha detto che lui è rimasto diciamo così, colpito dalla grinta e dalla passione di Abate in questi giorni di lavoro. Ha detto arriva la mattina alle 7 e va via la sera alle 8.
3: Bravo.
1: Ha detto sta lì, guarda tutti i particolari, una cosa, ha detto mi ha colpito questo suo modo di lavorare.
2: È bello se riuscisse a trasferirlo chiaramente ai giocatori,
1: certo.
2: Ha ragione Massimo, cioè, Cacciamani forse può essere, diciamo, l'acquisto più importante, ma gli altri, ragazzi, con tutto il rispetto, Comusso, Comert, insomma, mi sembrano giocatori che, come dire, riempiono un pochettino dei buchi, ma non è che
1: fanno la differenza. Tu dici, non fanno la differenza. Vabbè. Invece sentite, l'ultimo giro prima dei pronostici, Paolo, su Sarri e anche su Gattuso Lazio, che pensiero avete? Sarri ieri ha fatto l'esordio in Conference League, non bene. E che idea ti non so se hai dato un'occhiata alla partita o meno, però ecco, ti chiedo un po' un pensiero su queste ultime due squadre.
2: No, guarda, io credo che Sarri sia finalmente, diciamo, da brontolone che era diventato negli ultimi tempi, anche con ragione devo dire, alla Lazio, nel suo ambiente. Io credo che Sarri abbia, come dire, adesso l'obbligo, perché non si può nascondere. Cioè, nel senso che è piombato in un ambiente ideale per lui, non troppo pretenzioso, ma di qualità, che gli offre anche qualità, che ha una disciplina del lavoro ferrea. Allora gli deve trasmettere, appunto, quello che dicevamo prima, quella sua passione, che non deve essere troppo didattica, deve essere una passione vera, trasmessa attraverso una didattica eccellente che lui conosce, ma deve essere qualche cosa che faccia veramente svoltare l'Atalanta. Ci riuscirà? Vediamo. Non consideriamo ancora ciò che sta succedendo adesso, ma con il cammino in campionato. La Lazio, ragazzi, è un grande punto di domanda. L'uscita dalla Coppa Italia è veramente qualcosa di vergognoso, secondo me. Cioè, non rappresenta un bel segnale.
0: Ecco, là c'è la dissonanza fra il discorso che facevamo prima, cioè non è che tu, ostentando una rabbia in volto come fa Gattuso, una rabbia con il tuo atteggiamento, con tutto te stesso, sia la fotografia di quello che trasmette ai giocatori. A volte ogni singolo giocatore, la vediamo in un'epoca moderna che è molto difficile, nel senso che certe cose che per noi, per la nostra generazione poteva essere valido, cioè il riferimento al, come dire, ai valori, a certe cose sane, all'orgoglio personale, non è che fanno presa molto sui giovani. Quindi avere una faccia sempre incazzata, rabbiosa, non è sinonimo di trasmissione di grinta e carattere. È quello che tu riesci, e ritorna a Guardiola, a trasmettere toccando le corde giuste di ogni singolo giocatore. Finora nelle sue esperienze, mi dispiace dirlo, nelle ultime esperienze dal Napoli fino alla Nazionale, Gattuso non c'è riuscito. Cioè è una rabbia che lui esprime personalmente, ma che non trasmette la squadra che allena.
1: Orlando, così completiamo il giro.
2: Ma tu hai due top player lì, cosa devo cosa devo aggiungere? Niente sul...
1: Io invece di Sarri vedo, penso che sia una missione molto difficile.
2: No, sono d'accordo. Allora, tieni conto però che sono stati 11 anni di...
1: Spero, guarda, la dico grossa, spero che l'Atalanta non abbia sbagliato ancora allenatore come l'ultimo anno.
3: Addirittura. E siamo al 22 d'agosto, Marco, già comincia...
1: Io la butto.
2: Però Marco, allora, 10 anni di Gasperini, quello dell'anno scorso è un altro anno di Gasperini, anche se non c'era, perché il modo di giocare è stato lo stesso e dunque... va considerato che veramente si cambia completamente modo di giocare e bisogna dargli dargli un po' di tempo.
1: Sono d'accordo, tempo diamoglielo, ci mancherebbe poi...
2: diamo un po' di tempo, però come ha detto il direttore, la squadra è di qualità. Intanto.
3: Però diamo tempo a tutti,
2: è di qualità. Dunque sicuramente quest'anno la società, che è intelligente, a Bergamo sanno fare calcio, non gli chiederanno magari risultati clamorosi, però ecco, se dovesse fallire, fallisce perché ha sbagliato lui, perché è una squadra, se vai a vedere, la squadra è una squadra forte.
1: Porca miseria, se è forte, insomma. Adesso...
2: Per quanto riguarda la Lazio, io credo che tutto giri intorno al discorso che ha fatto Paolo, mi trovo d'accordo, io non avrei preso Gattuso, però io credo che giri tutto intorno all'ambiente, insomma un po' sto seguendo sui social, giocherai sempre senza il pubblico in casa e molto probabilmente non ti seguiranno neanche fuori. Io credo che la Lazio debba pensare veramente, mi salvo il prima possibile, perché quando giochi in contesto del genere c'è il rischio anche che la situazione possa peggiorare, no? Dunque con questa squadra qui per me devi cercare di arrivare al più presto e sperare che il prossimo anno ci sia un cambiamento a livello del vertice.
1: Stefano, tu vuoi aggiungere qualcosa su questi due allenatori? Un po' situazione generale?
3: Sono stati perfetti, sia Paolo che Massimo, per quanto relativamente alla situazione della Lazio è come se non avesse una sponda, cioè non c'ha la sponda del tifo, c'ha una mezza sponda da parte della società, ogni volta che cerca di prendere a questo succede l'imponderabile, l'imprevedibile, saltano per visite mediche, Marco, è una cosa che non si può raccontare, cioè io te lo dico, sarà difficile trovare argomenti durante la stagione per quanto riguarda la Lazio.
1: Almeno il campo, speriamo di raccontare qualcosa.
3: Nel senso che sì, però poi il resto fuori, c'è anche la valutazione, io capisco, Gattuso non piace, piace, diciamo così.
1: No,
3: perché... alla maggior parte dei tifosi, insomma, c'è molto scetticismo. Però ha detto bene Massimo, ma come fai a fare l'allenatore sospeso? Stanno dentro una bolla sti calciatori, a Formello. E vanno a giocare in casa e dice: ma oggi si gioca? Oh, ma sei un giocatore di Serie A.
1: Guardate,
3: e vedi quattro gatti,
1: dico...
3: allo stadio e questa contestazione costante. Poi sono ragazzi sensibili, leggono tutti i giorni e dice: sta storia quando finirà? E poi non possono dire niente, perché se gli fanno una domanda, cioè anche la comunicazione, come la curi durante la settimana, è un caos. Guarda, terrificante, in cui è difficile fare anche delle considerazioni.
1: Guarda,
3: ecco perché ti dico che, voglio dire, dobbiamo svuotare anche d'argomenti, perché ci sarà un calcio al Gattuso che dice le solite cose, che dice l'elmetto, ci metto la faccia, tutte queste cose. Ho capito, ha detto bene Paolo, è una gravità inaudita uscì col manto alla prima, dai su, in Coppa Italia non lo puoi fare.
1: Guarda,
3: Sinner,
1: mi
3: tra
1: riporto,
3: l'altro non giocherà gli US Open, questa è una brutta notizia,
1: questa è una brutta
3: mentre
1: notizia.
3: Ritorna Paperino Alcaraz,
1: sì. Non ci sarà Sinner, ha scritto pochi istanti fa proprio Garbo prima della notizia. Allora, vi dico che prendo questa parola di Vlahovic che dice che il calcio è per i tifosi e si gioca per i tifosi. L'anno scorso quando c'era lo stadio vuoto era un po' una brutta sensazione giocare così, ma adesso sono tornati e sono molto contento come tutta la squadra. Quindi questo per far capire che poi giocare senza tifosi, il Torino pure ci ha giocato, cioè è
3: ma
1: molto
3: come
1: complicato.
3: Fai? Ma se vabbè, il giocatore di Serie A non c'hai, cioè non hai l'adrenalina giusta, la gratificazione, una compensazione psicologica, anche un colpo di vanità, perché uno fa, adesso non cominciamo, no Massimo, Paolo, non ci giriamo intorno a questa ipocrisia, uno va là e sei anche un calciatore ma vedi l'ora di giocare davanti a 30.000 persone, o no?
2: Certo,
3: ma dai,
2: certo.
3: Oh, ma sei un giocatore di Serie A, esci fuori dal campo, Massimo, oh, quanti so? 150, mamma mia, giochiamo contro il Napoli in casa.
2: Mamma mia, ma davvero.
3: E poi
2: il
3: dopo
2: calcio è ancora dei tifosi, bisogna che ce lo ricordiamo questo, dai. Senza i tifosi, se non andassero, dimmi te se ci sarebbe tutto questo giro di soldi, non voglio entrare in discorsi, ma è la verità. Senza tifosi, senza la curva, senza
3: così.
2: Il tifo, senza quello che vediamo tutte le domeniche, il calcio non lo seguirebbe nessuno.
3: Ma poi è talmente, Paolo, Massimo e Marco, è talmente difficile, non si cambierà mai. Se la Lazio infila 7 vittorie consecutive, non andranno ugualmente allo stadio. Mi dici tu come si risolve questa situazione, Marco?
1: Ah, non lo so.
3: Capisci? Allora quindi il calciatore sa... faccio bene, non va bene, faccio male, non se... cambi e quindi impazzisci. Ma allora la domanda esistenziale è: se io fossi in calciatore dico sto dentro il ritiro, ma che ci sto a fare qua? Cioè la domanda è questa, io che con chi gioco, per chi gioco, perché sto qua?
2: No, giochi solo per i soldi. Purtroppo.
3: Infatti però
2: giocherai solo per i soldi, ti pagano abbastanza bene forse anche bene, e dici vabbè,
3: perché caro Paolo, questa situazione che tu faccia bene o faccia male non la cambi.
2: No, non la cambi, ma la cosa clamorosa di cui io dico, perché cioè come dire, si è vantato sempre lo titolo di Lecce molto lungo,
3: ma infatti tutti si aspettano un passo da parte sua in un modo o nell'altro, perché è una cosa che può risolvere solo lui,
2: capisce le situazioni. Ma io lo potevo capire lo titolo fin quando diceva sono 200, sono persone che sono gli ultra peggiori, cioè, invece
3: no,
2: qua è tutta la tifoseria della Lazio, ma tutta. Quindi allora se tu hai coinvolto in questo movimento tante persone, il problema non è più l'irriducibile ultra che ce l'ha con te, no, è un problema più profondo, e mi meraviglio che un presidente non lo capisca.
1: Però cioè, Paolo, senti, io tu sei, insomma, sono anni che sei nel calcio, hai visto di tutto, ma come può pensare, cioè quello che io dico, come puoi pensare di togliere una società a un presidente? Cioè questo che io, cioè, questa protesta che è stata molto bella nella prima parte, di grande impatto, adesso mi chiedo se non porta a questo risultato, che non lo porta a questo risultato, a meno che non fa un passo lui, che finalità può avere? Di far sprofondare una squadra?
3: Sì, ma devi fare un'altra domanda però. Come anche per un presidente, com'è pensabile di poter andare avanti senza tifosi,
1: sì,
3: senza
1: quell'amore,
3: quel sentimento, quella passione di cui fa riferimento Paolo in un altro contesto?
1: Non ha questa empatia, non c'ha questa sensibilità.
3: Ma non è...
1: Che si fa? Cioè, Paolo,
3: ma qui non è un discorso tra vinti e vincitori, devi capire, prendere la situazione di fatto o no, Paolo, e agire in un certo modo.
2: No, ma io, cioè, Marco, capisco quello che vuoi dire, ma. Non puoi chiedere a un tifoso che alla fine paga il biglietto, fa anche sacrifici, fa delle rinunce, ma che comunque ha una passione smodata per la propria squadra. No, non puoi chiedere a un tifoso di ragionare con grano salis per quanto riguarda la gestione della società. Alla fine, se questa situazione si è determinata negli anni, non può essere il tifoso a fare un passo indietro. Cioè il tifoso si è trovato in questa situazione, ma non perché l'ha voluto lui, perché proprio veramente, cioè, c'è stato, come dire,
0: una ferita dietro l'altra per la tifoseria
1: sì,
0: della
1: però
0: Lazio.
1: Paolo, perdonami, tu puoi arrivare addirittura a sperare che la squadra perda.
0: Qual è la tua soluzione?
1: No,
0: qual è la tua soluzione?
1: No, no, cioè, no, io non ho soluzioni, però mi sembra che qui è un muro contro muro, cioè non c'è una soluzione.
3: Sì,
1: cioè,
3: ma Marco, sì, però Paolo muri, ti ha detto che parte da lontano, cioè non è che si sono svegliati
1: sì,
3: tutti
1: ho
3: quanti.
1: Capito
3: cioè,
1: che parte da lontano.
3: Perché so 4-5 anni che sta a fare, sai che c'è? Ci veniamo più allo stadio.
0: È una difesa così civile, è così importante.
1: Ma io sono d'accordo con te, però
0: no, non c'è un muro, scusami, perdonami, quello dei tifosi non è un muro. Il muro è quello della società, è quello di chi dice è il mio orticello, è la mia proprietà.
1: Ma Paolo, però quello che ti voglio dire, al tifoso oggi interessa soltanto che lo Tito si tolga, ok? Questo non avverrà. Se non avviene oggi, domani, dopodomani, che succede?
0: Mi vedo la squadra, la televisione, vado qualche volta in trasferta quando mi va, ma io insomma per questa squadra non faccio più sacrifici, o perlomeno non mi viene di andare allo stadio a tifare per uno
1: però
0: che,
1: vanno in trasferta, in trasferta ci vanno,
0: perché ma questo dimostra anche intelligenza e sensibilità. Cioè, dice, io il sacrificio di viaggio, di biglietto, eccetera, non faccio mancare il sostegno alla squadra fuori casa, ma in casa opero una civile protesta. Secondo me non è un muro, perché è la parte più debole quella dei tifosi. Il muro l'ho alzato lo Tito, non l'hanno alzato i tifosi.
1: Vabbè, staremo a vedere che cosa succederà. Speriamo che si palesi qualcuno, perché a questo punto bisogna sperare che si palesi qualcuno.
3: Ma tu hai detto che non avverrà mai, perché lui non vuole vendere, quindi è una situazione. Ma guarda che faranno un film, vedrai. Uscirà fuori un qualcosa di. Perché questa è una cosa, un fenomeno mai in precedenza non si è mai verificato. Paolo, tu hai mai raccontato tanti anni di lavoro una situazione del genere? Si è mai verificata?
0: Guarda, si sono verificati, ma si sono c'è di proteste o perlomeno di cose che la tifoseria non ha accettato, sulle quali siamo intervenuti anche come giornalisti per dire che magari era
3: eccessivo,
0: prese posizioni, giocatori rifiutati, no?
3: Però una cosa così lunga non me la ricordo.
0: Una cosa così lunga nei confronti della proprietà e della società non l'ho mai vista, mai.
1: Va bene, andiamo ai pronostici che chiudiamo con De Paolo e Orlando. Mancano solo i loro pronostici. Parto dal direttore De Paola. Udinese Como
0: 0-2.
1: Genoa Napoli
0: 1-1.
1: Roma Fiorentina
0: 2-1.
1: Bene, andiamo da Orlando. Udinese Como, Massimo.
4: 1-2.
1: Genoa Napoli
4: 1-1.
1: Roma Fiorentina
4: 3-2.
1: Bene, ok, io vi ringrazio e vi do un buon fine settimana.
3: Ciao Massimo, ciao Paolo,
1: un abbraccio ad entrambi.
0: Ciao Marco.
1: Bene, break adesso per noi, poi recuperiamo un po' di messaggi e alle 16:35 andiamo al giro dei campi.

0: Stefano, siamo tornati, l'abbiamo letta in diretta, il forfè di Sinner.
1: Mi spiace molto.
0: Agli Open.
1: E poi certifica come Marco i ritmi, lo sport sta diventando veramente insostenibile anche per i fuoriclasse con Sinner.
0: Sì, sì, sì.
1: Che tra l'altro lui rientra.
0: E l'altro non c'è, ma veramente è una roba...
1: Mantenersi a certi livelli è la cosa veramente...
0: Non è facile, no, infatti ci vuole veramente... Poi adesso che si gioca così tanto, che in tutti gli sport c'è veramente... Una roba eccessiva proprio,
1: certo.
0: Allora facciamo una cosa, caro Stefano, recuperiamo un po' di messaggi sia vocali che testi scritti, perché alcuni sono rimasti in coda, quindi Gabriele, che come sempre ringrazio in cabina di regia, andiamo a recuperare un po' di messaggi. Vai, audio.
2: Diretto con rispetto, ecco. Però mamma mia, io pesti Napoli, perché ha preso Allegri, il titolo che ce l'avete con Allegri, ma come ha fatto Allegri, ma ce l'ha fatto, e boh, non lo so, non vi capisco.
0: Vabbè, io che devo dire, insomma, si commenta, sì. A me non mi ha fatto niente,
1: si
0: io sono convinto che farà bene, quindi figurati, però ognuno poi ha la sua opinione. Allora, vai con un altro messaggio.
3: Salve ragazzi, vedo che avete cominciato alla grande con Allegri. Poi non capisco snaturare il gioco del Napoli. Negli ultimi due anni ha vinto il campionato con 11 vittorie striminzite, 1-0 col migliore in campo il portiere. L'anno scorso giudicate voi, specialmente in Champions. Dopodiché che cosa avrà detto? Ha detto che l'Inter, avendo vinto campionato e Coppa Italia, è la favorita, e poi c'è un bel gruppo dietro. Poi ricordo che alla presentazione ha detto che spera di arrivare a marzo-aprile e di giocare per qualche titolo.
1: A marzo-aprile ha detto quello scorso.
3: Comunque.
1: Sì, ma ragazzi, non dovete prendervela, dai, si vivacizza un po', siamo all'inizio, altri no, di parte, no. Quindi non è che sappiamo tutti che il Napoli è una grande squadra, la rispettiamo, ce l'abbiamo anche in simpatia.
0: Ma per me è
1: però,
0: forte, è lotta con
1: forte.
0: E deve lottare,
1: cioè,
0: con lui.
1: Quando una squadra è forte,
0: lo si deve pretendere.
1: Ci siamo anche noi, lotteremo. Poi calcio sappiamo che. Però insomma.
0: Lo si deve pretendere, ragazzi, che è diverso. Cioè, deve e lo si deve pretendere che il Napoli lotti con l'Inter. Non ci sono. Poi può pure perdere all'ultima giornata e vincere l'Inter o vincere il Napoli. Però non. È impensabile che il Napoli non possa lottare con l'Inter per lo scudetto.
4: Uomini forti,
0: io la vedo in questa maniera.
1: Sì, ma noi diciamo appunto questo.
0: E io la vedo così.
1: Portiamo
0: poi,
1: grande rispetto e
0: considerazione nei confronti del Napoli. Delle altre sette squadre,
1: amici,
0: che ha citato Allegri. Il Napoli è più
1: non
0: avanti.
1: Non è che ce l'abbiamo, non ce
0: non
1: l'abbiamo
0: può
1: con
0: essere
1: nessuno,
0: allo stesso
1: noi.
0: Livello.
1: Ci aspettavamo, insomma, siccome diciamo che il Napoli è un pochino dietro l'Inter, è la squadra
0: tutto
1: più attrezzata per dar fastidio all'Inter.
0: Io sono anche convinto che questo Napoli, che è stato un po', diciamo così, strapazzato da Conte, era la migliore soluzione per
1: prendere. Lo pensa il presidente? E allora vabbè, diciamo noi la stessa cosa del presidente, di chi anche, voglio dire, sostiene il Napoli. La forza riconosce il valore di questa squadra.
0: Va bene, diamo un altro audio, vai.
5: Pomeriggio ragazzi, sono Giuseppe da Napoli.
0: Giuseppe.
5: Ma a cosa serve fare un'analisi tipo ago nel pagliaio della discussione, del discorso di Allegri? Sappiamo bene che le frasi degli addetti al calcio sono tutte stereotipate, monotone, ripetitive. Sono felice di aver raggiunto questa squadra, daremo il massimo, daremo il 100%, daremo il 110%. E poi ovviamente sono tutte frasi prudenti, anche perché un allenatore non credo che
1: ma
5: si
1: come dire
5: impegnare, perché naturalmente il risultato conta anche da lui come organizza la squadra, si voglia cioè già impegnare a dire io raggiungerò lo scudetto, vincerò la Coppa dei Campioni, vincerò la Coppa del Nonno.
1: Ma non è che uno si aspetta.
5: Complimenti e grazie sempre per la vostra compagnia.
1: Complimenti,
0: grazie
1: a te, intervento molto molto, diciamo, uno spunto importante. Ma dire allora, chi vuole da una parte dice ci prendiamo le responsabilità, siamo consapevoli di essere la squadra da battere, dall'altra parte Allegri invece dice più cauto. Sono due forme di comunicazione diverse, però noi diciamo, io e Marco, ma non soltanto noi credo, che il Napoli è una squadra forte. Quindi ci aspettavamo magari un altro tipo di, ma nessuna polemica, non ce l'abbiamo con Allegri, lo stimiamo, eccetera, eccetera. Ci aspettiamo che lui faccia Allegri con Napoli, perché la squadra è forte. Poi marzo-aprile, l'ha detto lo scorso anno, l'ha detto, lo diceva pure la Juve, è un suo modo di pensare, ha vinto pensando così. Però io non mi ricordo che la Juve diceva, arriviamo, diceva sì, campionato, la Juve partiva e vinceva. Ora c'ha la squadra per vincere, quantomeno per provare a vincere, non per piazzarsi, che sono due sport differenti.
0: Certo,
1: piazzarsi certo. E vincere sono due sport differenti. Che Max conosce a mena dito, perché è un fuoriclasse dalla panchina. Allora da un fuoriclasse dalla panchina non ci aspettiamo che faccia fuoriclasse, giusto Marco?
0: Assolutamente.
1: Intanto, aspetta in primis il presidente, quindi non è che non ci sono equivoci.
0: C'è una news da,
1: è stato preso per questo.
0: È una news che arriva dalla Juventus, che riguarda la Juventus, pardon, la prendo da tutto mercato web, perché Mattia Perin saluta la Juventus, è fatta per il passaggio del portiere al Palermo. Quindi c'era questa trattativa già giorni fa e adesso si dà per fatto il passaggio di Perin, perché il Palermo ha perso con l'ultima partita, c'è cioè un infortunio al portiere titolare, e quindi
1: Di Gregorio non resta.
0: La Juventus in attesa di capire cosa succederà con Di Gregorio, destinato però con tutta probabilità a partire anche lui, cercherà un nuovo vice per Guglielmo Vicario. Quindi tra i nomi ci sono Audero, che però era stato smentito giorni fa, e Musso tra le possibili alternative. Gabriele, dammi un altro audio, poi leggo un paio di messaggi velocissimi, vai.
4: Commentare a volo il messaggio dell'ascoltatore, ha detto che l'Inter non è favorita, che gioca male, che è imballata dai 5 anni, è inutile rileggergli le statistiche, non ha dribblatori, l'unica cosa esatta che ha detto, però può vincere anche la Champions League l'Inter quest'anno, ma l'anno prossimo questo delle spettatori era la stessa cosa, c'è faziosità nei giudizi e lasciamola a loro. Poi c'è chi vuole fare un discorso più approfondito, parlare da un punto di vista tecnico e anche sportivamente, allora è ben accetto.
0: Bene, e vabbè, ognuno può avere il suo pensiero. Prima sentivo su Stonzo ci sono dei dubbi, no? Legati un po' al suo ultimo rendimento eccetera, però ti posso dire una cosa, che secondo me un giocatore così in una squadra come l'Inter è importantissimo, proprio perché serve anche questo tipo di calciatore, che secondo me ti può aiutare con l'esperienza, ti può aiutare. Non credo che giocherà tantissime partite, poi non lo so, magari sarà sempre titolare, però sai che puoi contare su un giocatore del genere.
1: L'esperienza ti porta anche il sapere amministrare nel migliore modo possibile il proprio corpo. Quindi lui, anche se reduce dall'infortunio, calibrerà anche questa cosa qua, ci conviverà. Insomma, l'intelligenza, lo spessore, il livello del calciatore, sta roba.
0: Io sono convinto che sia un giocatore che può dare il contributo. Sì. C'è questo messaggio che ti leggo. Buon pomeriggio, vi sto seguendo sulla notizia che arriva dalla Spagna, sponda a Barcellona. Se proprio fosse vera, credo che potrebbe essere più di interesse della società che di Lautaro Martinez. In studio si sta parlando di top club, lo è anche l'Inter, basta guardare il percorso degli ultimi 4 anni in Champions League di entrambi i club, scrive Antonio da Napoli. Ma io invece penso che sia più un discorso rivolto al giocatore, non al club, perché tu devi pensare che questo giocatore di 29 anni, se gli arriva una proposta di un club come il Barcellona, non è che ti arriva la proposta dall'Arabia o di una squadra. Barcellona rimane comunque un grande club, come lo è l'Inter, ma lo è il grande club anche il Barcellona. E se la proposta ti arriva a 29 anni, dopo che tu hai fatto quasi 10 anni all'Inter, secondo me un tentennamento potresti anche averlo e pensarci. Questo non vuol dire che deve andare via o va via, ma io la mettevo più sulla posizione del calciatore, perché comunque all'Inter se gli offrono 100 milioni ci può pensare, perché sono 100 milioni per un giocatore di 29 anni. Dall'altra parte il calciatore, la volontà qual è? Potrebbe essere, ma ha chiamato il Barcellona, ma ha chiamato una squadra con con una grande tradizione.
1: Nel tempo lui è diventato un leader indiscutibile, riconosciuto.
0: Può essere che questo valore sia più forte di questa cosa.
1: A 24 anni ti avrei risposto in maniera diversa. Adesso ti dico, magari chiudo con l'Inter alla grande, però ci sta, un pensiero tipo...
0: Poi c'è Marco che ci scrive che non era d'accordo con Orlando al netto di Cairo e della sua gestione, però quest'anno il Torino ha preso molti giovani validi, secondo Marco, e quindi questo è il pensiero. E vediamo se c'è un altro audio da recuperare. Vai Gabri.
6: Ciao, sono Giovanni. Beh, per me la griglia è Inter-Napoli, poi Roma e Como, soprattutto se la Roma prende l'esterno alto sinistro e Como prende Kin, poi Milan, Juve, Atalanta e Fiorentina, e la Lazio deve stare molto attenta. Forza Napoli e buon campionato a tutti.
1: Buon campionato a tutti.
0: Buon
1: bravo.
0: Campionato, vedi, grazie.
1: Però, Giovanni, tifoso del Napoli, mette il Napoli dietro l'Inter.
0: Certo, ma dove mette?
1: Allegri oggi non ha messo dietro l'Inter, ha messo con altre 8 squadre. Si può dire o non si può dire questo?
0: No, no, è quello che ha detto lui, l'ha messo insieme a 8 squadre. Quindi
1: Giovanni, che è tifoso del Napoli, lo mette subito dietro l'Inter. Quindi, no, chi poi si arrabbia perché ma ce l'aveva, non ce l'abbiamo con nessuno.
0: Va bene, 331-8200-213. Ancora un altro messaggio, poi vi leggo le parole anche di Pellegrino della Fiorentina.
7: Buon pomeriggio, Giovanni De Bari, ovviamente intervista. E sempre diamo sempre le chance a questo Allegri, e prima con la Juve e poi con il Milan, e adesso diamo la chance di nuovo con il Napoli. Ma vogliamo capire una cosa, che è sopravvalutato: ha vinto con la Juve, col Milan, che aveva degli squadroni. Sì, il Napoli c'è uno squadrone, ok, va bene, però è sopravvalutato, cioè quello è il gioco. Perché ogni volta gli date una chance? Cioè, parliamo sempre di, cioè, non, come dice il signor Impallomeni, non deve piazzarsi le prime quattro, non c'è riuscito neanche col Milan l'anno scorso. Quindi
1: sì, però
7: cerchiamo sempre di dare questa lode.
1: Ci sei molto simpatico, ti rispondiamo, sì. No? Bisogna sapere sempre rispettare la storia.
0: È l'allenatore che ha vinto più scudetti in Serie A, ragazzi.
1: È l'allenatore
0: che ce lo dimentichiamo quando facciamo le analisi.
1: La storia. Io e te non abbiamo vinto niente. Quindi va rispettato. Poi non è che uno può vivere di rendita, sono d'accordo con te. Quindi si dice piazzarsi e vincere. Lui lo sa bene che significa, poi esperto anche di cavalli. Quindi piazzarsi e vincere sono due sport completamente differenti.
0: Certo.
1: Ma se sarà annoiato a piazzarsi, ecco perché è uno stimolo. È uno stimolo affinché Allegri possa ritornare nel suo habitat naturale, cioè di allenatore vincente. E a Napoli c'ha la squadra per vincere, ragione Marco Piccari. Giusto, ti ho coinvolto.
0: No, ma io ti ripeto.
1: Ha una squadra potenzialmente vincente.
0: Ha la squadra più forte degli ultimi anni che
1: poi si potrebbe piazzare, però tu devi provare a vincere.
0: Lui si trova a guidare la squadra, come allenatore,
1: però,
0: la squadra più forte è più, Napoli più forte del Milan, ed
1: Marco,
0: era più forte della Juve, dell'ultima
1: Marco,
0: Juve
1: per
0: che
1: per correttezza, Conte, che diceva del suo Napoli? Cioè, il primo anno che diceva? È che vengo qua per piazzarmi.
0: Esatto.
1: Diceva il contrario, no? Mm-hmm. E ha vinto. Poi l'anno successivo ha detto è difficile ripetersi, poi... ha spostato l'attenzione sul mercato, che non era convinto di alcune cose, poi ci sono stati gli infortuni, però alla fine del campionato la classifica recita: Inter prima, Napoli secondo.
0: Non puoi non dare...
1: Con tutti gli infortuni che ci sono stati.
0: Non puoi non dire... Allora, proprio in 30 secondi, Stefano, che poi ci andiamo a fermare perché c'è il giro di campi, ti chiede un nostro ascoltatore: c'è un giocatore che ti stuzzica in particolare? E poi a me mi chiede chi sarà un flop. Dai, rispondi prima tu.
1: Beh, l'abbiamo detto, insomma, sono molto incuriosito dai Mora, dai Mastantuono, da chi può dare
0: qualità,
1: gioia, sì, anche in una giocata, quello, no? Qualità, certo.
0: Sul flop mi sembra un po' troppo presto per poter, perché anche il mercato non si è chiuso, quindi bisognerebbe fare una valutazione più a mercato. Però io dico attenzione a Sarri e l'Atalanta, perché non mi sembra un compito così facile come possiamo immaginare, perché Sarri, il sarrismo, che per me non esiste, non è mai esistito. Attenzione.
1: Cioè, tu hai la sensazione che l'Atalanta abbia sbagliato il
0: Io
1: terzo
0: allenatore? Io spero che l'Atalanta non abbia sbagliato l'allenatore. Ieri vedevo delle cose...
1: Cioè, tu avresti riconfermato Pallatino.
0: Faccio una domanda a tutti, ma siamo in chiusura. A me l'Atalanta non mi ha mai annoiato nel vederla giocare. Ieri, dopo il primo tempo, volevo spegnere il televisore. E l'Atalanta, stiamo parlando di una squadra che la vedevi bom bom bom bom bom bom. L'anno scorso hanno sbagliato gli allenatori. Io ho visto il primo tempo, mi sono annoiato. E l'Atalanta non ti annoiava mai.
1: Però all'inizio. Aveva 3-4 partite ufficiali.
0: Ma io infatti ho detto, attenzione, non vorrei dire un'esagerazione.
1: Secondo me adesso
0: assolutamente.
1: Parte tutto.
0: Però spero che non abbia sbagliato un'altra
1: volta. Si è visto quello che aveva detto alla vigilia.
0: Sì, sì.
1: Poi io... sono d'accordo con te, qualcosa là davanti è mancato, insomma, non no, c'è questo infatti... brio, questa brillantezza, vedremo,
0: vediamo,
1: insomma, non
0: dai,
1: è facile ribaltare un mondo.
0: No, è apposta di dire
1: che c'è ancora Gasperini lì, c'è ancora l'ombra di Gasperini a Bergamo.
0: Assolutamente, ci dobbiamo fermare, caro Stefano, perché poi entriamo con il giro dei campi, sentiamo un po' le ultimissime della prima giornata di Serie A, tra poco.

0: Bene, ci siamo e allora si parte con il giro dei campi della prima giornata di campionato. Si parte con Udinese-Como alle 18.30, allora per l'Udinese Davide Marchiol.
1: Si prepara a ricevere il Como nella prima giornata di campionato e mister Kostarunic dovrà fare a meno di Cabasele squalificato e con anche la cessione di Christensen. Rispetto all'anno scorso ci sarà una difesa abbastanza rivoluzionata. Si va verso un 3-4-2-1 con Okoye in porta, in retroguardia, quindi Abanco e Palma sono i principali candidati ad affiancare Solé. Sulle fasce invece il neo arrivato Vojvoda a destra con Camara a sinistra, Piotrowski e Castro andranno a comporre il duo di centrocampo con Ekellenkamp e Zaniolo che andranno a supporto dell'unica punta, Keenan Davis.
0: Per il Como in voce Yvonne Alessandro.
2: Campionato, Coppa Italia e Champions League. Il Como riparte da qui e apre la Serie A in Friuli contro l'Udinese. Fabregas avrà tutti a disposizione, eccetto Adai. E allora tra i pali Buté, la certezza. Chalobah, Ramon, coppia difensiva, mentre sulle fasce testa a testa. Smolcic dovrebbe scalzare Couto, Kaiki invece insidia Vaie e parte un filo in vantaggio. In avanti Duvikas il terminale offensivo con Nico Paz alle sue spalle, ma qualora non dovesse farcela dall'inizio è pronto Mattia Liberali. Come frecce sugli esterni invece Baturina e uno tra Diao e Jesus Rodriguez con il senegalese in pole. Studio!
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al primo pronostico di questa prima giornata di Serie A.
3: Vedo una vittoria del Como, Udinese Como, segno 2.
0: Beh, io invece all'opposto, segno 1. E andiamo subito alla seconda partita dei campioni d'Italia in carica, Inter-Monza. E allora, per l'Inter, Marta Bonfiglio, per il Monza, Lucio Marinucci.
4: L'Inter, campione d'Italia in carica, è pronta per alzare il sipario e dare il via alla nuova stagione di Serie A contro il neopromosso Monza di Ivan Juric. Cristian Chivu per la partita contro i biancorossi si affida a Martinez tra i pali, dietro alla linea difensiva 3 composta da Bissek, Akanji e Bastoni. Al centro non si cambia, Çalhanoğlu in cabina di regia supportato da Barella e Zielinski, mentre invece sulle fasce agiranno Di Marco e Diouf. Davanti il tandem sarà costituito da il giovane Pio Esposito supportato dal capitano Lautaro Martinez, che però è ancora in ballottaggio con Bonnì. Tra gli squalificati alla prima giornata di campionato c'è Mkhitaryan, mentre invece tra gli indisponibili risulta Spence, che ancora deve recuperare la migliore condizione.
5: Il Monza si avvicina al più complicato esordio possibile contro i campioni d'Italia dell'Inter, con qualche defezione in porta nel 3-4-2-1 di Ivan Juric. Ci sarà infatti già Pizzignacco, complice anche la squalifica di Thiam. Poi i tre di difesa saranno Kouadio, Delicarri e Carboni. La linea 4 sarà composta dagli esterni a destra Birindelli, a sinistra Mangas. Al centro del reparto mediano ci saranno Colpani e Colombo. In attacco invece da titolari ci saranno Barella e Cutrone. L'unico vero ballottaggio è quello tra Forson e Ciurria, con il primo leggermente favorito. Per gli altri indisponibili, out ovviamente Pessina che si è operato alla spalla, insieme ad Akin Sammiro e Touré, che però dovrebbero già rientrare per la seconda giornata. Squalificati oltre a Thiam c'è anche Mota Carvaio.
0: E allora, caro Stefano Palomeni, andiamo al pronostico di Inter Monza.
3: Luci a San Siro, caro Marco. Inter vittoriosa, Inter Monza segno 1.
0: Beh, uno fisso, secco pure per me, senza problemi. E andiamo a Parma-Cagliari. Per il Parma Edoardo Mammoli, per il Cagliari invece Elena Accardi.
6: Il primo nuovo Parma di mister Carlos Cuesta vedrà confermato il cambio di modulo con i crociati che ormai sono passati stabilmente al 4-3-3. La difesa dovrà però fare a meno di Circati e ripartirà dunque dalla coppia Troilon-Diaye. In mezzo ai pali ci sarà Corvi, mentre la linea difensiva sarà completata da Del Prato e Valeri. Altra assenza pesante a centrocampo, dove Nicolussi Caviglia sarà fuori ancora per un po'. In cabina di regia agirà dunque Keita, coadiuvato da Ordóñez, mentre a Bernabé sarà concessa libertà di spaziare in attacco. Passando alla zona offensiva, questa non potrà replicare la mossa vista in Coppa Italia dal momento che Britzky è squalificato per somma di ammonizioni. Il tecnico maiorchino ripartirà dunque dalle certezze di Lontani a sinistra e Touré al centro, mentre sulla destra salgono le quotazioni di Almqvist. Meno probabile la scelta di Frigan, viste le assenze di Elfej e Romero.
4: Dopo l'esordio positivo in Coppa Italia, il Cagliari di mister Pisacane si prepara anche all'esordio in campionato. Domani i rossoblù scenderanno in campo al Tardini contro il Parma. Tutti a disposizione per il tecnico dei Sardi, tranne 3P per incidente domestico e Drisi ancora a lungo degente. Il modulo titolare dovrebbe rispecchiare il 4-3-3. In porta naturalmente Caprile. La difesa potrebbe vedere impiegati Zappa, Zeppedro, Rodriguez e Obert. A centrocampo invece quasi sicuramente Adopo, De Jola e Wings. L'attacco invece dovrebbe vedere impiegati Fazzini, Mendy preferito a Borrelli e a Kingston e Maldini, che troverebbe il suo esordio con la maglia del Cagliari. Studio.
0: Il pronostico, Stefani Palomeni, di Parma-Cagliari.
3: Pareggio al Tardini tra Parma e Cagliari, segno X.
0: Beh, ti copio e incollo. X pure per me. E andiamo a Genoa-Napoli, quindi l'esordio di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli per il Genoa, Andrea Piras per il Napoli. Andremo subito a leggere la formazione tra poco, vai!
7: Riparte con qualche dubbio il campionato del Genoa per la gara contro il Napoli. De Rossi potrebbe attuare qualche novità di formazione, non dovrebbero esserci novità invece per quanto riguarda lo schema, il 3-5-2 e il centrocampo. Il reparto interessato da questi ballottaggi, Frendrup dovrebbe giocare dal primo minuto, Ellerson a dare quantità, Baldanzi invece ad agire fra le linee e dare più qualità. Solo dovrebbe dunque partire dalla panchina, ma siamo sempre comunque nel campo delle ipotesi. Non ci sono dubbi invece per quanto riguarda gli esterni, Norton Caffi da una parte, anche se ci sono notizie di mercato, e Mitai a sinistra, Marcandalli, Ostigard, favorito su Ottoa e Vasquez, in difesa davanti a Beilu, mentre in attacco ci sono Colombo e Vitigna.
0: Andiamo a dare un'occhiata invece al Napoli, Stefano, perché 4-3-3 dovrebbe essere il primo vestito tattico del Napoli di Allegri. In difesa c'è ballottaggio tra Rafa Marin e Olivera, con Rafa Marin favorito, difesa naturalmente a 4. A centrocampo Anghissà parte dal primo minuto, De Bruyne in panchina, Lobotka e McTominay a comporre la linea mediana, davanti il tridente guidato da Højlund, con sugli esterni Aliso Santos e Politano. Questo il Napoli della prima giornata di Massimiliano Allegri. Pronostico di Stefano Palomeni.
3: Esordio complicato per Max Allegri sulla panchina del Napoli. Effetto Marazzi, Genoa-Napoli, vincerà il Genoa. Genoa-Napoli segno 1.
0: Per me invece segno 2. E andiamo al match tra Venezia e Lecce. Ci dicono tutto per il Venezia Daniele Najar, per il Lecce Pierpaolo Verri.
8: È un Venezia ambizioso e completamente rivoluzionato dal mercato, quello che si presenta in asse di partenza di questa Serie A. Un Venezia che punterà con forza, fin dalla prima gara con il Lecce, sulla coppia d'attacco formata da Johnny Eboa e Acor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia. Nel 3-5-2 di Stroppa troverà spazio dal primo minuto probabilmente Kike Perez in mediana al fianco di Busio e Basic, e non Som, apparso ancora in ritardo di condizione. Sulle due fasce sono favoriti Correia e Aino per un posto, rispetto a Aps che parte un po' più dietro. Bella Kocap al centro della difesa, sarà affiancato da Shintien e Allal davanti a Stankovic. Unici indisponibili sono Adorante e Sverko, con Duncan fuori dal progetto e dunque non convocato.
9: Il Lecce si ripresenta ai blocchi di partenza della Serie A nel segno della continuità, ma anche con l'esigenza di rafforzare la rosa in questi ultimi giorni di calciomercato. Così il tecnico Eusebio Di Francesco, nella prima uscita stagionale, dovrà fare un po' di necessità virtù, soprattutto in avanti. Mancherà il solo infortunato Berisha, per il resto rosa al completo. Così il mister riproporrà il 4-3-3 della scorsa stagione, con Capitan Falcone in porta, la retroguardia composta da Vega, Gaspar, Thiago Gabriel e Gallo. A centrocampo saranno sicuramente presenti Koulibaly e Ngomu, la terza maglia da titolare se la giocheranno Gandelman e Malè. Come detto, in avanti scelte obbligate soprattutto sugli esterni. A destra ci sarà Pirotti, a sinistra Andri, mentre al centro del tridente Gilberts in vantaggio su Stulic per una maglia da titolare. Studio.
0: E allora Stefano Palomeni, il pronostico di Venezia-Lecce.
3: Vittoria per il Venezia, Venezia-Lecce segno 1.
0: Per me invece segno X. Andiamo allo Stirpe perché ci sarà Frosinone-Juventus per il Frosinone Stefano Martini, per la Juventus Camillo De Michelis.
10: C'è grande attesa e grande entusiasmo in casa Frosinone in vista dell'esordio in campionato domenica contro la Juventus per la sfida ai...
11: Grande

0: Smith, sulla destra Kevernadze, sulla sinistra in attacco Antonio Raimondo.
1: Luciano Spalletti è pronto per schierare la prima formazione del campionato 2026-2027. Contro il Frosinone la Juventus scenderà in campo con il 4-2-3-1. In porta si va verso la conferma di Mattia Perin, visto che Guglielmo Vicario è appena arrivato. In difesa, sulla destra, spazio a Pier Kalulu. In mezzo ci saranno Gleison Bremer e Lloyd Kelly, mentre a sinistra è favorito Andrea Cambiaso. Ma attenzione a Zeki Celik, che potrebbe soffiargli una maglia da titolare. A centrocampo la novità sarà Douglas Luiz, che giocherà al fianco di Manuel Locatelli. Sulla tre quarti si ripartirà dalle certezze con Seisau, McKennie e Ildiz. In attacco invece ci sarà il ritorno di Randal Colomouani. Studio.
2: E allora Frosinone Juventus, Stefano Palomeni.
3: Vittoria della Juve a Frosinone, Frosinone Juventus, segno 2.
2: Segno 2 anche per me. E allora andiamo invece alla prossima partita, che è Torino-Milan. Per il Torino diamo una lettera alla probabile formazione, perché c'è la prima di Abate in panchina con il 3-4-2-1. C'è un ballottaggio perché potrebbe giocare Casadei sulla tre quarti in coppia con Vlasic e Simeone, punta di riferimento. In difesa ci sarà Comuzzo, all'esordio in campionato con la maglia granata, e Cacciamani sulla sinistra. Queste le scelte di Abate. Per il Milan andiamo a sentire Antonello Gioia.
4: Il Milan ricomincia con un nuovo allenatore, Ruben Amorim, e con un nuovo modulo, il 3-4-2-1. A Torino mancheranno ancora tanti degli uomini titolari, tra recupero della migliore condizione, qualche infortunato e possibili novità di mercato. Però Amorim schiererà la formazione che più garanzie gli ha dato durante l'estate. Quindi Maignan, che è il capitano e nonostante non abbia mai giocato, va in porta dal primo minuto. In difesa il nuovo acquisto gira con De Winter in vantaggio sul recuperato Gabbi e Pavlovic. A centrocampo con conferma per Chukwueze, esterno a tutta fascia, dall'altra parte Stupinian, in attesa che insomma Moreira prenda un po' le redini del gioco rossonero. A centrocampo Modric con Yashari in vantaggio su Musa, davanti tocca Gonzalo Ramos supportato da Loftus-Cheek e Sissé, con Pulisic recuperato almeno per la panchina.
2: Stefano Palomeni, il pronostico di Torino-Milan.
3: Vittoria del Milan a Torino, Torino-Milan segno 2.
2: E per me invece segno X. E andiamo al match tra Atalanta e Sassuolo. E allora per l'Atalanta Filippo Di Santo.
5: Comincia una nuova era per l'Atalanta con Maurizio Sarri in panchina, con l'obiettivo di ritornare subito ai piani alti, seppur la Dea ad oggi sia un cantiere a cielo aperto aspettando novità sul fronte mercato. Contro il Sassuolo 4-3-3 per i bergamaschi con Carnesecchi in porta, difesa a 4 con Zappacosta a destra favorito su Bellanova e Bernasconi a sinistra, mentre in mezzo ci sarà il duo Cossonou-Christensen, quest'ultimo pronto a sostituire Giorgio Scalvini dopo l'infortunio di giovedì sera. In mezzo dovrebbe essere confermato il solito tridente con Gaetano Regista e come mezzali Lazar Samardzic e José Ederson, mentre davanti, aspettando novità sul fronte De Ketelare, l'Atalanta potrebbe confermare il solito tridente, Zaleski riadattato a destra, sinistra invece Raspadori, e in mezzo un altro ballottaggio tra Nikola Kristović e Gianluca Scamacca, con il Montenegrino leggermente favorito sull'ex Sassuolo.
2: Mentre per quanto riguarda il Sassuolo, la prima naturalmente anche per Aquilani alla guida della formazione, appunto, che era prima gestita anche da Carnevali, il tridente sarà composto da Laurenté sulla corsia di sinistra e Volpato a destra. Non ci sarà Pinamonti, Bove in attacco, mentre per quanto riguarda il centrocampo ci sarà anche l'esordio dell'ex Juve Azic in mezzo nella linea mediana dei tre. Stefano Impalomeni, il pronostico di Atalanta-Sassuolo.
3: Pareggio tra Atalanta e Sassuolo, segno X.
2: Segno X anche per me. E andiamo alla penultima partita della prima giornata, è Bologna-Lazio. Per il Bologna Leonardo Nevischi, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
6: inaugurerà subito con un'emergenza difensiva la nuova stagione del Bologna, che debutterà lunedì contro la Lazio. Con il vuoto lasciato alla partenza di Lukumi, ancora da rimpiazzare, davanti a Skorupski ci sarà il duo norvegese composto da Eggem ed Ellam, con Vitic che recupererà solamente per la panchina dopo aver smaltito un affaticamento muscolare e Casale che resterà ai box per un guaio degli adduttori. Sugli esterni, pronti Zortè e Miranda, mentre a centrocampo Moro e Fer-

0: Trebuson dovrebbero avere due maglie garantite, la terza se la contenderanno Pobega e Bernardeschi, con il secondo favorito, sebbene non stia brillando nella nuova posizione da mezzala, cucitagli addosso da Domenico Tedesco. Davanti la certezza sarà Orsolini, fresco di rinnovo. Restano invece due ballottaggi aperti. Il primo riguarda il ruolo di centroavanti, con Dobbic e Piccoli a contendersi una maglia. L'ex fiorentina parte con un leggero vantaggio, perché è parso con una condizione fisica più avanzata rispetto all'ucraino. L'altro duello è quello tra Rò e Cambiaghi, con quest'ultimo che potrebbe sprontarla dopo aver mostrato di essere tra gli uomini più in forma del precampionato rossoblù.
1: Deve subito smaltire la clamorosa eliminazione in Coppa Italia per mano del Mantova, la Lazio di Rino Gattuso. I biancocelesti faranno il loro esordio al Dall'Ara di Bologna e rispetto alla sfida di domenica in Coppa ci potrebbero essere due novità. La prima appare abbastanza scontata, con Noslin che dovrebbe prendere il posto di un insufficiente cancelliere a destra nel tridente, completato da Dia al centro e Zaccagni a sinistra. L'altra riguarda Frattesi, che dopo aver fatto l'esordio entrando dalla panchina potrebbe partire titolare ed è davanti nel ballottaggio con Dele Bashiru. Conferme poi per Rovella in regia e Taylor come mezzala sinistra, così come per il quartetto difensivo davanti a Mandas, con Marusic a destra, la coppia centrale composta da Duki e Prosgard, mentre a sinistra ci sarà l'esordio in Serie A per Alfonso Pedrazza. A voi studio.
2: Stefano Palomeni, il pronostico di Bologna-Lazio.
3: Vittoria della Lazio a Bologna. Bologna-Lazio segno 2.
2: Per me invece segno X. E andiamo all'ultimo match, che possiamo anche definirlo un po' il big match di giornata, quello tra Roma e Fiorentina. Per la Roma Marco Campanella, per la Fiorentina Niccolò Righi.
4: Ultimo minuto. Gasperini si affiderà per lo più al gruppo storico per il debutto stagionale contro la Fiorentina. Svilar partirà in porta, mentre davanti a lui troveranno posto Mancini, Ndicka ed Hermoso. Sulle fasce toccherà Molina, al debutto ufficiale in giallorosso, e Wesley, con quest'ultimo che dovrebbe essere recuperato dopo il problema alla caviglia accusato nei giorni scorsi. La coppia centrale di centrocampo sarà formata da Cristante e da uno tra Elenawi e Coné. Il francese parte leggermente avanti nelle gerarchie, pur essendosi unito al gruppo più tardi rispetto al marocchino. Alle spalle dell'unica punta girano Dybala e Sulé, ma Mora rappresenta la principale alternativa. Il nuovo acquisto avrà l'occasione di giocarsi subito le proprie carte, quantomeno a gara in corso. In avanti, infine, sarà Malen a guidare l'attacco giallorosso.
5: È una Fiorentina completamente rinnovata quella che si presenta all'Olimpico per iniziare la stagione contro la Roma. Un nuovo allenatore, Fabio Grosso, a dirigere l'orchestra e ben 9 acquisti fatti finora da Paratici, alcuni dei quali già pronti a scendere in campo. La linea difensiva è quasi del tutto rinnovata, con Jimenez, Dragusin e Valdepeñas ad agire davanti a Capitan De Gea. Ranieri più Divieri completerà il reparto. A centrocampo l'unico che sembra sicuro è Ndur, per il resto grandi dubbi. Atta non è al meglio e Grosso potrebbe non rischiarlo, preferendo gli brescianini. In cabina di regia Fagioli in vantaggio, ma Ulai scalpita. L'uomo più atteso, Mastantuono, potrebbe fare il suo debutto da titolare, affiancato da Gudmundsson. In attacco la scelta dovrebbe ricadere su Moise Kean, a meno che il mercato non imponga altre decisioni. A voi studio.
2: Bene, chiudiamo con il pronostico di Roma-Fiorentina. Stefano Impallomeni.
3: Partita combattuta, alla fine la spunterà la Roma. Roma-Fiorentina segno 1.
2: Per me invece segno X. E allora termina qui il giro dei campi della prima giornata di Serie A del 26-27. Eccoci Stefano, abbiamo ancora qualche minuto da passare con i nostri ascoltatori per poi dare i prossimi appuntamenti. Naturalmente ritorneremo lunedì a partire dalle ore 13 con l'analisi di tutto quello che è successo nella prima giornata, ma tra l'altro poi saremo anche nelle ore precedenti al match di Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina, sì, che giocano lunedì, quindi la giornata si completerà, si conchiuderà lunedì sera. Bene Stefano, abbiamo sentito un po' di indicazioni sulla formazione, c'è qualche messaggio ancora da recuperare con i nostri amici. Secondo qualche ascoltatore al 331-8200-213 ritengono che l'Atalanta abbia sbagliato il direttore sportivo, sembra un po', vediamo insomma.
3: Siamo al 20 di agosto.
2: Vediamo. Però ieri Giunto gli ha detto una cosa giusta. Siamo una squadra competitiva. Quindi partiamo dal presupposto che l'Atalanta è una squadra competitiva.
3: Su questo non,
2: cioè,
3: non
2: quindi
3: si discute,
2: io preferisco più dire diamo ancora del tempo a Sarri, che deve cercare di portare. Non
3: sì,
2: ha un compito facile.
3: Non ha un compito facile, Marco, ma chiunque.
2: certo, avrebbe... però cioè, lì, proprio si cambia tutto. Hai visto Salvini, devi, Scalvini devi, è stato portato...
3: Devi ormai rompere, recidere il passale, l'eredità, cioè questa cosa dei Gasperini, ancora c'è l'ombra di Gasperini,
2: sì, bah, sì.
3: Do, e quindi hanno preso Sarri cercando di aprire un ciclo con un altro stile di gioco,
2: sì,
3: ci vuole
2: sì,
3: tempo,
2: non facile,
3: ci
2: non
3: vuole
2: facile.
3: Tempo, e soprattutto però anche l'allenatore deve capire che l'Atalanta ha un DNA europeo.
2: Lo
3: che
2: so,
3: è una cosa
2: però
3: che un
2: sa che va fuori dall'Europa, cioè questa altra
3: no, il discorso del doppio impegno, una partita a settimana siamo stati, torniamo, cioè ti ricordi il discorso un po', ecco, lo deve un po' assimilare l'allenatore, però devi ricominciare da capo e magari ti fai un anno che è libero di lavorare sul campo, di trasmettere, cioè, ci riesci prima, no? Riesci prima a cambiare un certo tipo di mentalità, di ideologia, di metodologia, certo, di lavoro,
2: certo.
3: Però non sarà semplice e quindi occorre pazienza fino a un certo punto, sono d'accordo, perché l'Atalanta deve rimanere una realtà,
2: no, ma è una
3: consolidata
2: squadra,
3: nel nostro
2: come
3: calcio,
2: ha detto ieri,
3: soprattutto a livello continentale,
2: è una squadra competitiva, quindi molto. Potrebbe aver bisogno, magari faranno
3: sì,
2: qualche
3: ma troppo,
2: però
3: non
2: è che deve stravolgere,
3: che deve
2: cambiare la squadra, eccetera, no?
3: Dai, su.
2: E poi rispondo a Massimo, dice: avete fatto i complimenti all'Atalanta a Sarri inizialmente dicendo che era una scelta giusta e curiosamente affascinante, adesso cosa succede? No,
3: io
2: confermo anch'io che è una scelta molto intrigante,
3: delle riserve,
2: però io ho detto solo spero che non abbia sbagliato, perché comunque non è una missione facile quella di Sarri. Io ieri vedevo l'Atalanta e vedevo proprio una squadra che deve cambiare radicalmente. Avete visto quanto possesso palla doveva fare da dietro? Tutto quel giro palla,
3: sono giocatori che non
2: tutti
3: sono
2: che ritornati indietro,
3: esatto.
2: Ritornati indietro,
3: abituare.
2: L'Atalanta era una squadra che andava sempre avanti, adesso deve fare
3: sui movimenti,
2: esatto.
3: Sugli spostamenti, sulle traiettorie.
2: Poi si sono viste anche delle cose interessanti, un paio di sovrapposizioni che si sono viste dei tipico movimenti di Sarri.
3: Però Scalvini... è difficile vedere come avevamo visto con l'Atalanta, con Gasperini, ma anche lo scorso anno.
2: Sì.
3: Cioè, lo Zappacosta della situazione, il trequartista, con Sarri.
2: Poi gli mancano ancora
3: qualche... l'esterno
2: che
3: deve fare l'uno contro uno, esatto. Il mediano, cioè, ci sono altri movimenti.
2: Poi vediamo quindi... Gaetano in quella posizione se reggerà bene. Però ieri insomma, è partito bene. Allora, ti scrive Federico: attenzione al colpaccio della Fiorentina a Roma, doppietta del piccolo fenomeno Mastantuono. Vabbè, questo te lo rigiro a te.
3: Io te lo rigiro pure io. Lo lasciamo sospeso.
2: Dunque,
3: questa doppietta di massa ipotetica.
2: Ipotetica,
3: di
2: ipotetica di
3: poi se sarà così
2: vabbè,
3: fatto
2: potrebbe anche
3: rimanderemo
2: succedere
3: l'audio.
2: Potrebbe anche succedere, voglio dire.
3: Allora, no, però vedi come annuisce dalla regia, perché è un fan sfegatato
2: di Mastantuono. Sì, sì, no, è vero,
3: tra
2: lui l'ha sempre detto.
3: Sì, no, dico sì. Ce ne aveva parlato Mastantuono tre anni fa,
2: da un pezzo,
3: quando era in fascia.
2: Ha una grande...
3: quanti anni c'ha? 19.
2: Gabriele ha una grande passione per il calcio argentino,
3: sì.
2: Quindi si
3: tifoso
2: vede un sacco
3: del River,
2: di partite, tifoso del River, eccetera,
3: per lui,
2: eccetera.
3: Perché insomma
2: quindi,
3: De Boca non saranno d'accordo.
2: Ci abbiamo l'ultimo però... audio che dobbiamo recuperare, dai, che siamo proprio ai titoli di coda, vai.
6: Direttore Piccoli, buongiorno. Ecco, buongiorno ecco. Stefano.
3: Buongiorno.
6: Scusi,
3: tra
6: però,
3: poco è sera, si va a cena.
6: Spettatori, radio spettatori o telespettatori,
3: vabbè,
6: ci deve fare partecipe alla consegna della famosa coppa. Questa la dovete fare online. La coppa la dovete consegnare
2: online. Sì, la ha ragione.
3: Ma guarda, online per me non fa niente.
6: La cerimonia, meglio,
2: no?
3: Evitare questa parola. Online.
2: Allora, stiamo vedendo come gliela dobbiamo consegnare ad Orlando, perché io gli ho detto te la spediamo a casa. Lui ha detto no, mandiamola agli studi a Firenze. Allora lì adesso forse noi dovremmo andare presto a Firenze.
3: Non ne facciamo
2: e quindi gliela diamo proprio a mano. Quando andiamo
3: brevi
2: e
3: mano,
2: facciamo...
3: diceva
2: capito?
3: I latini.
2: Esatto. Sì. Allora, Maurizio, classifica finale, dice... Già arrivata la classifica finale, mamma mia, già pensavo.
3: Ma
2: che...
3: comunque Maragana ha una
2: partite.
3: Magia.
2: Ma
3: perché già è finito il campionato, ha vinto quello.
2: Bello,
3: ha vinto
2: sarebbe
3: quella...
2: bellissimo.
3: Ma Maragana è sta roba qua. E la gente si incazza. Che chiama,
2: bello,
3: che insulta, dice: ma che state dicendo?
2: Classifica
3: Maragana...
2: finale di Maurizio, la vuoi leggere?
3: Fatevi accarezzare.
2: Però ancora magia. Noi non abbiamo fatto la griglia, perché aspettiamo la conclusione del mercato.
3: No, io ho fatto il griglione. Che Acciughina ha fatto come
2: no,
3: ho
2: noi,
3: fatto,
2: noi, quattro, noi faremo quattro posizioni
3: no, io,
2: più le retrocessioni
3: Inter
2: più top,
3: e poi un mucchione come ha detto Allegri, però insomma possiamo dire
2: Maurizio
3: noi,
2: ci scrive fa Roma prima Napoli secondo, Juve terzo, Milan
3: chi è prima?
2: Quarto. A Roma ha messo
3: chi ha detto?
2: Maurizio ha messo Roma prima.
3: Mi sa che è esagerato,
2: vabbè
3: parecchio. No, ma non bisogna sognare troppo.
2: No, Mi viene da dire che la Roma d'agosto è sempre stata prima negli anni. Cioè
3: sì, ma i fiaschi con 42 gradi all'ombra vanno un po' così, capito, messi da parte.
2: Va bene, salutiamo Maurizio, dai. Poi tra poco faremo anche noi.
3: No, ma non ce l'avevo con Maurizio in generale.
2: Sì,
3: cioè,
2: sì,
3: pure vino quando fa caldo.
2: Pure i nostri, insomma, assolutamente.
3: Gli alcolici,
2: va bene, siamo veramente alla fine. Ringrazio Gabriele Latini e Claudio Ferreresi in cabina di regia e naturalmente il lavoro di redazione.
3: Ciao Claudio, ciao Gabriele.
2: Il nostro Lucio Marinucci. A lunedì vi lasciamo.
3: Buon campionato a tutti. E non vi arrabbiate troppo lunedì, no. Perché tante ce ne saranno. Guarda, io faccio un mio pronostico nei pronostici.
2: Il VAR non farà.
3: Che palla il VAR. Dai. Allora io ti dico: no, 2/3 sorpresone. Preparati con.
2: No.
3: Tu quante?
2: Una.
3: Una sola?
2: Una sola. E spero che possa esserci, così facciamo un po' le bufere.
3: Per me 2/3.
2: 2, va bene. Ok, grazie a tutti, a lunedì. Ciao, ciao.
7: Maracanã. State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: E nuovamente Marco Piccari e Stefano Infalomeni
3: qui. Ciao Marco, ciao a tutti.
2: Con Maracanã che è ripartita oggi, però c'è subito una
3: colpo
2: news
3: sensazionale.
2: Sì, questa news di mercato importantissima che riguarda il Milan. L'arrivo definitivo di Diego Moreira dallo Strasburgo, operazione di circa 50 milioni di euro con bonus e rivendita, quindi colpo del Milan. Sì. Attenzione. Prima stavamo dicendo
3: il giocatore, ho capito, vedi? Mezz'ora fa e adesso il Milan con questo arrivo che
2: per me già senza di lui
3: come si inserirà nel contesto, ma questo è un giocatore indubbiamente bravo,
2: però questi
3: bravo.
2: Questo può giocare, è un gioca a sinistra,
3: giocare, sì, anche, sì.
2: Però ha giocato anche a destra, anche può giocare anche a destra, quindi attenzione,
3: che rientra con, perché lui è mancino,
2: Questo è un bel colpo del Milan,
3: un esterno.
2: Allora,
3: più offensivo che difensivo.
2: Sì, uno che
3: nasce
2: spinge,
3: attaccante, insomma. Però era un obiettivo della Roma.
2: Me lo
3: un
2: ricordo,
3: obiettivo
2: me lo
3: per
2: ricordo.
3: un mese e mezzo.
2: Ne avevamo parlato, ti ricordi, no, tempo fa. Allora, aspetta,
3: fortissimo.
2: Che con noi c'è. Intanto saluto collegamento Federico Bertone di Netweek. Ciao,
3: ciao Federico.
2: Federico, ben trovato, ben ritrovato.
8: Ciao. Ragazzi, ciao.
2: Preparati a commentare questo colpo del Milan. Con noi invece in collegamento video audio c'è il portierone Michelangelo Rampulla. Eccolo,
3: ciao Michelangelo.
8: Ciao ragazzi,
2: ben ritrovato.
8: Buon pomeriggio a tutti.
2: Di la verità, grazie, non vedevi grazie. L'ora che ricominciamo a Maracanã, di la verità.
8: Ero qui con e guardavo l'orologio.
2: Grande Michelangelo. Allora,
8: siamo vestiti tutti di bianco oggi.
2: Oggi sì, vedi pure tu sei di magliettina bianca. Non so Federico che ha il telefono come è vestito, però insomma magari ce lo facciamo. Come sei, maglietta bianca anche tu Federico?
8: Ti giuro che sì, ho la maglietta bianca.
3: Vabbè, vedi, ma l'estate che poi che ci mettiamo.
2: Scusa,
3: Allora, Michelangelo ogni tanto il nero fa bianco nero.
2: Certo, esatto. Federico, mi commenti questa news di mercato? Diego Moreira al Milan, 50 milioni di euro con bonus e rivendita.
8: Sì, è operazione lampo che non è ancora conclusa, ma che il Milan punta a chiudere in brevissimo tempo. È un'operazione che conferma come il Milan negli ultimi giorni di mercato, oltre a Kunku, proverà a cedere anche Leao, perché è evidente che il Milan per fare un'altra operazione da 50 milioni ha anche bisogno di andare poi sia a incassare economicamente che a liberare spazio in campo. È un esterno che piace ad Amorim e quindi con la centralità che in questo momento Amorim ha nel Milan, perché davvero il mercato lo sta guidando lui. Questo ragazzo è belga, l'abbiamo visto giocare ai mondiali, sono sincero, non è un giocatore che conosco tantissimo, quindi direi una bugia se ti dicessi che l'ho visto tante volte in campo, però leggendo un po' quelle che sono le sue caratteristiche, è un giocatore che, come dicevate voi, può giocare su entrambe le fasce ed è un giocatore che salta l'uomo, quindi è quel tipo di prototipo che Morim sta cercando e che evidentemente né Kunku né Leao insomma rispecchiano, ecco.
2: Guardate che il fatto che sta mettendo al centro il Milan Amorim non è una cosa proprio, qualcuno non condivide, Stefano, voglio sentire voi due.
3: Qualcuno dice
2: che l'allenatore non dovrebbe avere tutto questo potere di gestione, di scelta, eccetera. Io invece sono dell'idea che
3: un fatto positivo.
2: Per me è un fatto positivo. Sì, insomma, cioè, dacci tu le indicazioni, poi dove possiamo arrivare, perché non è detto che.
3: Adesso voglio dire, non è che poi Michelangelo ce lo insegna, non è che voglio dire, gli intendimenti iniziali, tu vuoi cerchi di migliorare la squadra, però mi sembra che ci sia una determinazione da parte della proprietà. Non soltanto di accontentare l'allenatore, di far bene, cioè voglio dire. Cardinale, io capisco che è stato criticato le cose, ma insomma tira fuori 50 milioni, adesso non sappiamo ancora se è ufficiale
2: 70
3: o meno,
2: rotti per quell'altro, per quell'altro,
3: poi dopo
2: se
3: la squadra andrà male è un altro discorso, ma sta facendo di tutto per rendere il Milan
2: competitivo. Che altro deve fare?
9: No, cardinale, no, però che voglio dire, io sono d'accordo sul fatto che bisogna sempre interpellare l'allenatore quando costruisci una squadra, perché poi alla fine, se io gli costruisco una squadra e tu ti dico Stefano, tu fammi l'allenatore di questa squadra, i giocatori te li metto io, poi al minimo errore, al minimo le cose non vanno bene, ti esonerano. No. Allora il discorso è che io cerco di accontentare da direttore sportivo, da presidente, cerco di accontentare l'allenatore in tutte le sue richieste di dove si, come hai detto tu prima Marco, dove si può arrivare, no?
2: Certo.
9: Però l'allenatore deve essere preso in considerazione, perché
2: assolutamente
9: certo, e quindi io sono d'accordo su questo fatto, perché dopo se le cose non vanno bene il primo che salta è l'allenatore. Se invece dovesse essere il contrario, io direttore sportivo, questi sono i miei giocatori che compro io e tu li alleni, e se le cose non vanno bene me ne devo andare io, perché sono stato io a darti i giocatori. Quindi grande collaborazione fra direttore sportivo, società e allenatore ci deve sempre essere, sicuramente.
2: No, secondo me l'allenatore deve dare una direzione a Mourinho, mi sembra che stia dando una direzione a questo Milan, poi
3: bisogna vedere come metti in campo la
2: squadra,
3: quello è chiaro.
2: Cioè,
3: adesso Diego Moreira, per intenderci, è un esterno di fase che spinge, più offensivo che difensivo, nasce attaccante, come ha detto giustamente Federico, è belga, entrato nel mondiale, ha fatto 2-3 volte, ecco la differenza, salta l'uomo, ma non è, cioè i tifosi del Milan non devono pensare a Leao, a Nkunku, a Pulisic, no, è un esterno di fascia che spinge, uno stantuffo, se lo metti a destra rientra col sinistro, c'è un buon piede, se lo metti a sinistra va sul fondo e mette bei palloni in mezzo, ecco. Come giocherà Mourinho? Io non lo so, sono stato in vacanza, 3-4, Michelangelo,
9: 3-4-2-1,
3: devo dire la verità. 3-4-2-1. No, lo so, non ho visto, ha battuto il Manchester United, poi ha preso gli schiaffoni da un'altra squadra, non mi ricordo da chi. Da un'altra squadra inglese,
2: giocato con
3: Chelsea. Però quindi voglio dire, è ingiudicabile, poi i test amichevoli se lasciano il tempo. Però Amorino, io sono d'accordo con te, cioè bisogna credere al lavoro di questo allenatore. Adesso, come ha detto giustamente Federico, la questione Leao, questo presuppone il fatto che qualcuno parta, dai. No, 50 milioni sono tanti per questo ragazzo Diego Moreira.
2: Beh, partirà Leao, dai, ci può stare, no?
8: Anche Kunku,
2: Leao,
3: e Tomori, no? Pure Tomori.
8: Tomori, Fofanà, quelli sono i giocatori che sono stati messi.
2: Non li vede. Amorino.
8: Sì. Ecco, guarda, forse se posso dire, quello che un pochino mi ha stupito è questo modus operandi molto netto anche a livello comunicativo, perché insomma far sapere 15 giorni prima della fine del mercato che ci sono 4 giocatori fuori rosa di fatto, perché di fatto non verranno più convocati per la partita con il Torino, per la seconda di campionato, cioè è come se non ci fossero, è una mossa molto, molto coraggiosa, molto forte, perché uno magari tende, no, un club tende a non pubblicizzare così
2: il fatto che ci siano, cioè non mettere in piazza il fatto che quel giocatore tu te lo stai dando via, insomma questo,
8: no,
2: è il concetto.
8: Chi è che te li viene a prendere, te li vengono a prendere, ma alle condizioni. Invece in questo senso il Milan insomma continua a muoversi in un modo un po' diverso da tutte le altre.
2: È vero, sì, anche a livello comunicativo c'è questa tendenza a essere netti, no? Proprio come si stanno muovendo. Senti Michelangelo, ci sei?
9: Sono qua.
2: Dico, la Juve adesso la Juve adesso ha il portiere vicario, quindi se mi dai un tuo...
9: Il portiere ce l'ha sempre avuto.
2: È stata un'estate a rincorrere il portiere, tanti nomi si è partiti.
9: No,
2: adesso ha scelto Vicario. Che cosa ne pensi di questa scelta?
9: No, a me Vicario piace, è un portiere che mi è sempre piaciuto. Io l'ho visto in prima persona quando allenavo la Salernitana, lui giocava ad Empoli ed è una mi è piaciuto come portiere.
2: Sì,
9: però... quindi la Juve ha fatto
2: Sei convinto?
9: No, beh, poi come eravamo convinti di Gregori, che ha fatto molto bene a Monza, dopo sai, giocare nella Juve è un po' diverso. Io faccio delle altre considerazioni, no? Nel senso che adesso la Juve con l'acquisto di Lukumi, insomma, sembra che sia meglio almeno sulla carta, poi il campo che parlerà è un pochino più coperta e il portiere ne giova sicuramente, perché ragazzi, qui il discorso del portiere è importantissimo, è però certo. È importante, altrettanto importante la squadra, perché il portiere da solo non riesce a vincere le partite. Quindi le squadre come la Juve hanno bisogno di vincere le partite, questo è fondamentale. Certamente l'acquisto di Vicario non deve essere visto come se fosse la terza o la quarta scelta, no? Perché la Juve andava
10: su altri nomi,
9: però credo che, insomma, il portiere nel giro della nazionale italiana credo che valga molto di più di un portiere che è nel giro della nazionale giapponese, con tutto il rispetto per il Giappone.
2: Questo sono d'accordo. Infatti c'era un ascoltatore prima, ci chiedeva: ma tra Suzuki, Vicario e Perin chi è più forte?
9: Perin.
10: Bravo. Io ho anticipato Michelangelo.
2: Meno male che l'hai detto tu, perché se lo dico io dopo mi dicono: ma è sempre il solito a criticare.
9: Meno male che l'hai detto tu. No, Stefano, io l'ho vissuto anche sulla mia pelle. Ho cominciato molto presto e tutti dicevano: non capivo all'inizio. Dicevo: ma se uno è forte a 18 anni, perché non deve giocare? Ci sono ruoli e ruoli, no? A 18 anni, anch'io ho iniziato a giocare nel professionista a 18 anni e tutti mi dicevano: no, il portiere deve avere 26, 27 anni. Non capivo il perché. Poi, crescendo, capisco il perché. Perché
10: ci sono state
9: è un ruolo Peruzzi, talmente che l'esperienza...
10: Peruzzi,
9: l'esperienza,
10: Buffon, ci sono state le eccezioni.
9: Dopo dopo capisci che tu crescendo e giocando... In tutti i ruoli, però in maniera particolare il portiere ha bisogno di tanta esperienza. Sì. Io credo che Perin abbia di quella tanta esperienza, così come Vicario, che insomma ha giocato nelle squadre piccole.
10: Certo, si porta, poi andare a giocare si porta in altri campionati. Sto cognome Marco un po' impegnativo, capito? Perché sai, poi anche
9: Vicario.
10: Certo. Vabbè, speriamo che non sia Vicario di nome di fa.
9: Scusa Stefano, anche
10: perché i tifosi poi diranno: ma che è Vicario di Dibu Martinez? È Vicario, se le cose poi non vanno, per sai, tutti questi titoli, questi giochi di parole.
9: Di cardinale prima,
10: no, ma sai come funziona, Michelangelo? O imbrocchi subito,
2: certo.
10: O se no, Vicario.
9: Io credo che non mi sbilancio mai perché se non vedo il campo io non mi sbilancio mai, così come l'acquisto del Milan, prima voglio vederlo giocare nel Milan, quindi
2: certo.
9: Poi bisogna dare giudizi, ma un'opinione. E così anche Vicario, però devo essere sincero, sono contento che sia rimasto un portiere italiano nella Juventus
2: almeno quello.
10: Cioè il suo cognome si presta a dei titoli, capisci? Certo, le cose non...
2: chiaro.
10: Portiere Vicario, capito? Tutte queste figure.
2: Che ne pensa invece Federico Bertone? Federico?
11: No, sono d'accordo. Il problema del fatto che Vicario potrebbe essere vissuto come una terza scelta è il fatto che per tutta l'estate si è parlato di altri nomi. Quindi questo è un effetto collaterale.
2: Certo.
11: Se la Juve fosse andata subito su Vicario... non ci sarebbe questa possibilità, invece al Dibu Martinez.
2: Ma sii sincero, tu ti aspettavi Vicario alla fine della fiera?
11: Ma ti dico la verità, sì, perché ho capito fin dall'inizio che la Juventus voleva un nuovo portiere, ma non voleva spendere molto, perché quest'estate aveva bisogno di spendere i soldi su altri ruoli. Poi mi aspetto che magari Vicario farà bene e sarà il portiere del futuro della Juve. Se invece non convincerà fino in fondo, l'estate prossima magari allora la Juventus andrà a fare un investimento diverso. Certo. Mi sorprende, se devo dirvi la verità, la cifra, perché io sentivo parlare fino a marzo, aprile di 30-35 milioni, in realtà Vicario arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 10. Quindi è un ottimo affare questo che fa la Juventus e se ne era parlato tanto anche per l'Inter in passato, si diceva no, poi alla fine l'Inter ha deciso di confermare Martinez perché Vicario costa troppo, non è vero che Vicario costava troppo.
2: Vabbè, comunque dai, vediamo, insomma, poi hanno preso anche Lukumi. Su Lukumi siete tutti d'accordo? Un buon difensore, un buon difensore, che voto dai a Lukumi come difensore Juventus?
10: Può essere 7.5 in una stagione, ma può essere anche 4.
2: Cioè, fa, ogni tanto fa delle
10: no,
2: cose.
10: Ma Lukumi è sta roba, ha fatto un campionato strepitoso con Motta lo scorso anno.
2: Ogni tanto sfarfalla un pochettino, e quello è
10: quindi
2: pericoloso.
10: Però
2: lì
10: è un giocatore possente, d'anticipo, sì, se Spalletti gli regola il minimo.
2: Te Michelangelo, sei d'accordo?
9: No, sì, sono d'accordo. Dipende. Io sono sempre convinto che ogni situazione per i calciatori sia importante, la situazione dei compagni, della squadra dove sei, del luogo, di come ti trovi. E ripeto, credo che sia un ottimo acquisto, però si deve confermare sul campo. E poi il giudizio del campo, Stefano, lo sappiamo benissimo, è quello che non lascia scampo a niente.
10: Niente.
9: Quindi le parole si fanno all'inizio, si fanno tante parole, questo 50 milioni, la Juve ne sappiamo qualcosa l'anno scorso, 50, 40, 60, 70, poi alla fine il campo...
2: Quanto ha pagato Colomani la Juve?
9: È impietoso il campo.
10: Federico, tu sai le cifre esatte dell'operazione Colomani?
11: Attorno ai 45,
2: ci sei
10: sbagliato di poco.
2: Vabbè, insomma, siamo...
11: sì. No, vabbè, l'ha pagato, l'ha inseguito a lungo, e alla fine l'ha preso. Credo anche che proverà a prendere un altro attaccante, perché David mi sembra evidente che non piaccia.
2: Il
11: direttore
2: di tutto Mercato Web ha parlato di Zirkzee.
11: Che piace tantissimo a Spalletti. Lì è da capire se riesci a vendere Jonathan David. Perché Jonathan David ha altri 4 anni di contratto.
2: C'è Rampulla, quindi... che tu non hai sentito, non hai sentito Rampulla, ha detto a chi? Cioè chi?
10: No, hai pensato a voce alta, Michelangelo.
11: No, ma Michelangelo ha ragione. È così, a chi? Però loro vorrebbero.
9: I procuratori lo trovano l'acquirente, sicuro.
2: Sì.
9: No, sicuramente.
2: Speriamo per la Juventus.
9: Un anno non bellissimo, assolutamente. Forse, quindi sai, trovare degli acquirenti.
10: Nel
9: però
10: campionato francese ha degli stimatori.
9: No, sicuramente. Magari uno dice ci credo, magari qui si rilancia e fa l'acquisto.
2: Vabbè, vediamo un po'.
9: A volte funziona anche così,
2: E dunque Massimo,
9: ma io dico tutti questi nomi esotici mi piacciono, sono dei buoni giocatori, però ma perché una squadra come la Juve non deve avere un attaccante italiano forte che potrebbe essere come una punta,
2: ma
9: di
2: lo trovi forte, scusa,
10: chi?
2: Adesso,
9: a me io ripeto qua e tutte le volte lo ripeto, a me piace molto Pinamonti e mi piace, è un buon giocatore
10: alla Juve,
9: però magari
10: Pinamonti,
9: chi ne sai, tu metti alla Juve
2: e poi presenta con Pinamonti alla Juve, dai,
10: ma dopo Michelangelo anni e stagioni in cui ti sono date tutte storte le cose, ti presenti con Pinamonti all'Allianz Stadium, ma se sbagliano stop sei finito.
9: Scusami Stefano, hai preso Colomani e prendi Pinamonti come
10: sì
2: come sostituto,
9: capisci? Cioè voglio dire, quando io sono arrivato alla Juve
10: ma era un'altra squadra,
9: però la Juve ho capito, ma la Juve ha preso Ravanelli dalla Reggiana, voglio dire
10: Ravanelli era forte,
9: però dopo Ravanelli è arrivato alla Juve e ha fatto sfraceli, ho capito.
10: Ravanelli era forte,
9: però Ravanelli giocava nella Reggiana,
10: si sapeva che era forte, dai, spaccava le porte, girava, boom, al micro faceva
9: delle cose. Fabrizio non è che era forte, Fabrizio un fuoriclasse. Era un fuoriclasse,
10: però ho capito, ma vai, hai detto di quella squadra, ma è imparagonabile il discorso, Michelangelo, cioè potevi mettere qualcosina, però la struttura era di altissimo livello.
9: Hai preso Colomani. Stefano, dico, hai preso Colomani.
10: Ma qui devi ricostruire. Sì, ma non devi. Mi sembra che la ricerca adesso mi piace questo.
9: No,
10: confronto.
9: Perché tu prendi un giocatore.
10: Però il mercato della Juventus non deve essere la ricerca della ciliegina. E tu devi fare devi costruire le fondamenta. In mezzo al campo. Cioè, in mezzo al campo, Federico. Ma in mezzo al campo va bene così la Juve?
9: Ma io infatti sono d'accordo. No,
10: in difesa, in porta e davanti. In mezzo?
11: Però Stefano non può neanche rivoluzionarla totalmente.
10: Lo so, però, ma il cuore, la forza di una squadra si misura
9: con i vostri
10: nel mezzo.
2: Aspetta.
9: Scusami, Stefano. ho parlato con i vostri colleghi, no? Mi hanno fatto un'intervista, dice, ma tu dove
2: chi
9: prenderesti
2: fatta
9: qualcuno?
2: Chi t'ha fatta scusa?
9: Non mi ricordo.
2: Vabbè.
9: Forse tutto Juve, insomma. Vabbè. Però okay. voglio dire dov'è che della Juve deve migliorare in difesa? A centrocampo deve prendere uno. Ma allora qui si sta parlando di prendere 60 milioni in Coppa Minus, 50 milioni da David, 40 milioni Open Down.
2: Ma chi ti dà 60 milioni per Coop Miners?
9: Hai comprato.
2: Ah, ecco,
9: ma
2: adesso.
9: Scusami tu, scusa un attimino, adesso non sarebbe venuto, però tu prendi 60 milioni e ti compri il Rodri come ha fatto il
10: Barcellona. Ma Barcellona, ti serve un giocatore di quelle caratteristiche,
9: tu,
10: non so se è Mecca,
9: 70
10: è il giocatore
9: Rodri.
10: Quello che gioca nel Dortmund, quello fa reparto. Ti serve un giocatore che faccia reparto e dove i Locatelli, Durame, credo, diventano ancora più forti. Cioè serve
9: esatto,
10: un giocatore fortissimo per far diventare forti quelli che già
9: hai. Che traina tutti gli altri. Sì,
10: uno te ne serve, Non è di comprare 5, ma credo che Spalletti ragioni un po'
2: poi
10: così.
2: Adesso prendo qualche audio.
10: Aspetta un Bellingham in mezzo al campo, non giù, il fratello.
2: Fratello.
10: Ma visto che sono delle brand, ma sono giocatori totali, internazionali, i Pogba di una volta. Serve un Pogba
2: Federico, senti, voglio chiedere una cosa, ma ad oggi, in base alle manovre di mercato che sono state fatte, meglio il Milan o la Juve?
10: Ecco, mo ritorno.
11: Tu dici con le cose attuali?
2: Sì, certo, adesso.
11: Io credo che ad oggi partano più o meno lì tutte e due, quindi dietro Inter e Napoli.
2: Sì, questo sì.
11: Dico una mia preferenza ad oggi, io preferisco la Juve. Ma perché il Milan ancora è incompleto, è molto più incompleto. La Juve secondo me si sta delineando, avete ragione voi, manca ancora qualcosa a centrocampo, lo faranno, dopodiché abbiamo capito più o meno com'è la Juve. Il Milan invece, ragazzi, ha deciso di vendere 4 titolari, quindi vuol dire che ne deve comprare altri 3 o 4. E quindi io a 15 giorni dalla fine del mercato non lo so che Milan sarà. Io penso che faranno un buon lavoro alla fine, però oggi è difficile giudicare. Invece la Juventus secondo me si è rinforzata. Io poi sono un estimatore di Spalletti, secondo me Spalletti è un allenatore che difficilmente fallisce. L'anno scorso ha fallito.
2: Però scusami,
11: vero,
2: io non capisco una cosa, perdonami, forse è un mio limite, no? Coinvolgo pure Michelangelo. La Juventus si è rinforzata, però perché il Milan non si è rinforzato? Scusatemi. Maignan in porta ce l'hai ed è più forte di Vicario e quindi tu già parti dal portiere più forte. Tu prendi Ghila e loro prendono Lucumì. Se faccio li metto a paragone, non c'è confronto. Meglio Ghila. Non stiamo dicendo una cosa, no?
10: Però aspetta, l'attaccante Ghila giocava nella Lazio.
11: No, questo,
10: a San Siro ancora non
2: l'abbiamo. Lucumì ha giocato a Bologna.
10: Esatto.
2: Quindi,
10: se tu mi dici che Ghila è meglio di Lucumì,
2: come
10: vediamo,
2: giocatore è meglio.
10: Vediamo come l'effetto San Siro, l'effetto Allianz Stadium.
2: Per carità,
10: cioè,
2: per
10: come
2: carità.
10: Dice Michelangelo, ci sono pesi, no? Casacche. Maglie differenti, esperienze differenti, aspettative differenti.
2: Gonzalo Ramos Colomani, mettiamole a punto.
10: Gonzalo Ramos Colomani, certamente parte con...
2: Mezzo al campo c'è Yashari che troverà sicuramente più spazio rispetto ad
10: Allegri. Sì, però io credo, non lo so, di intercettare Marco, non tanto il gioco delle figurine, perché Federico si riferiva, cioè tu c'hai... Non so,
2: allora,
10: Michelangelo,
2: se, no,
10: ma il mio pensiero te l'avevo
2: forse
10: detto
2: mi volete problema. Dire che avete dei dubbi su Amorim,
10: no,
2: che è diverso.
10: Amorim comincia un lavoro adesso. Spalletti ha 8 mesi di Juve, quanti ne ha fatti? 8 o 7 mesi, non me ne... quindi qualcosa in più è avanti nel... cioè per un allenatore sei un pochino più avanti, ecco perché ti dico che è un pelino più avanti la Juve da questo punto. Se facciamo il gioco delle figurine, poi sono d'accordo con te, sono giocatori individualmente più forti.
2: Aspetta, poi senti Michelangelo, vai Federico, poi sento Michelangelo.
11: No, volevo solo completare, io non ne facevo un discorso di giocatori presi a uno a uno, io te l'ho proprio chiesto, ho detto, ma il giudizio lo stiamo dando alle rose al momento?
2: No, oggi.
11: Ok, oggi, e allora vedi che oggi dal niente il Milan prende un giocatore e lo paga 45 milioni, cioè è troppo incompleto ancora il Milan per dare un giudizio. Io te lo do tra 15 giorni.
2: No, ma è giusto darlo.
11: Tra 15 giorni ti dico che il Milan può lottare per lo scudetto, perché se il Milan ha questa potenza economica di andare a prendere giocatori da 70, 80, sai, se li sa scegliere, perché poi ha ragione anche Rampulla, non basta pagarli i giocatori, devono essere anche poi funzionali, devono rendere in campo. Però qui c'è un allenatore che con il suo agente sta facendo mercato, stanno andando su profili.
2: Certo.
11: Per cui magari tra 2 settimane il Milan è la squadra più forte d'Italia. Ad oggi, secondo me, è troppo incompleto rispetto alla Juve.
2: Rampulla?
9: No, d'accordissimo. Cioè, dipende come vogliamo fare il confronto, no? Se confronto come squadra o confronto come singoli giocatori. Ma è un discorso totalmente diverso, perché secondo me come squadra in questo momento la Juve è più avanti, anche perché, come diceva anche Stefano, Spalletti è 8 mesi che lavora sulla maggior parte di loro, con qualche giusto innesto, e si spera che non sono male i Vicario, Lucumì e Cuolomani. Direi che insomma è leggermente avanti la Juve in questo momento come squadra.
10: A meno che non si inventi Lucumì in mezzo a campo.
2: No, beh, ma c'è... Lucumì in mezzo al campo. Dai.
10: Che vai a sapere? E guarda che le trasformazioni poi...
2: Claudio, mi dai un audio che chiudo questo blocco con l'audio. Dopo Lucumì in mezzo al campo ci possiamo pure fermare. Vai.
12: Buongiorno Marco, buongiorno Stefano, bentornati dalle ferie.
2: Grazie.
12: Allora, io ho una considerazione da fare. Io ieri sera ho visto il Como contro il Liverpool e mi chiedo, ma il Como, ma come sta giocando?
10: Come sta giocando?
12: Penso di fare una stagione come ha fatto ieri sera, a correre tutto il campo come dei forsannati, senza né capo né testa.
2: Addirittura.
12: Cioè,
10: una squadra allo spando.
12: Se non ti rimporta non fai gol. Cioè, tutto bello, vero, tutti bravi.
10: Ma con l'Arsenal com'è andata?
2: Ma con l'Arsenal doveva prendere in imbarcata, gli è andata bene, gli è andata, dai.
10: Però fa bene, te lo può dire Michelangelo. Fa bene a fare questo percorso con squadre forti, certo. Alzi l'asticella, intensità la mantieni, e quando vai a giocare partite nel campione sembrano partite, cioè là non dico amichevoli, però
2: così facili, dici così, no, giochi facile, adesso ci alleniamo, cioè.
10: No, però l'effetto è questo: se tu vai a incontrare invece squadre di terza categoria, le cose 7-0, non capisci a che punto stai,
13: anche perché no. È la prima volta che partecipa poi alla Champions League e deve incontrare queste squadre,
2: certo.
13: Che comincia
2: a prendere un po' di aria. Può lottare per lo scudetto il Como, ci chiede Luigi.
10: Ancora no.
2: Michelangelo, però, Stefano dice no. Michelangelo,
10: ancora no.
13: Però ancora no. Sai, adesso sono
10: dintorni, ne parli.
13: Sono molto curioso di vedere, perché riconfermarsi non è semplice. Però la base è molto buona, certamente.
2: Bertone.
14: Sì, anche secondo me, anzi, io sono curioso di capire quanti punti potrebbe togliergli la Champions, eventualmente. Perché la Champions pesa, ma è giusto che sia così, perché per il Como sarà un'avventura fantastica, la vorrà fare al 100%. Però questo vuol dire che quando magari giochi il mercoledì sera a Liverpool,
2: certo,
14: magari poi il sabato a Cagliari potresti lasciare qualcosa.
2: Certo, questo è vero. Va bene.
10: Un po' tutte però.
2: Sì. Federico, grazie, ci sentiamo.
10: Ciao,
2: prestissimo.
10: Federico.
2: Un abbraccio a Federico,
14: grazie,
2: Bertone.
14: Ragazzi.
2: Va bene, ci dobbiamo fermare.
14: A presto.
2: Michelangelo, ti posso rubare qualche altro minuto?
10: Dai, Michelangelo,
2: devo chiedere una cosa, prima fascia, seconda.
13: Perché la prima per la prima puntata.
2: Vabbè, dai, su, adesso tanto fa caldo fuori, dove vai? Che fa caldo.
13: Alla nostra età
2: bisogna stare nei posti freschi, lo dicono tutti i dottori.
13: Bisogna bere, mangiare tanta frutta.
2: Esatto.
13: Siamo
2: coetanei un po' tutti qua. A tra poco.
7: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
2: Siamo di nuovo con voi e noi continuiamo a fare la trasmissione pure quando siamo in pausa, caro Stefano.
10: Sì, immaginiamo la prima giornata, le sorprese,
2: allora,
10: sai, le squadre
2: la Juve non
10: pronte.
2: È completa, la Milan non è completa, la
10: secondo
2: Roma non
10: me
2: è completa. Quali sono le squadre più complete?
10: Nessuno. L'Inter.
2: Quindi l'Inter davanti a tutti. Il Napoli?
10: Napoli.
2: Quindi prima fascia Inter e Napoli.
10: Adesso, a oggi?
2: Ad oggi,
10: 17
2: sì.
10: agosto, sì.
2: Però per lo scudetto tu dici più Inter di Napoli?
10: Sì.
2: Vabbè. Sì. Quindi mettiamo avanti l'Inter da sola. Napoli
10: dipende
2: dall'Inter.
10: L'Inter dipende dall'Inter. Se fa l'Inter vince il titolo, se no vince un'altra squadra. Però se tu mi dici che io vincerò il posto dell'Inter, non ti so rispondere. Ci sono tante squadre.
2: Certo.
10: Tu sei sicuro, sei certo che Napoli farà questo campionato strepitoso con...
2: Io non ne sono certo.
10: È una squadra sicuramente competitiva, però l'Inter è avanti, secondo me.
2: Aspetta, adesso facciamo un attimo di... Intanto c'è Michelangelo Rampulla, giusto? C'è ancora?
10: Ciao Michelangelo.
2: Michelangelo, ben trovato.
13: Ciao,
2: eccomi collegamento
13: qua.
2: Con noi. Adesso arriviamo.
13: Sono mosso da qua.
2: Ma lo so. Arturo di Napoli in collegamento
10: ciao,
2: con
10: Arturo.
2: Noi. Ciao Arturo.
15: Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Stefano. E un saluto al portierone.
2: Ciao,
13: Arturo,
2: oggi
13: ciao.
2: L'abbiamo un po' rapito, caro Arturo, capito?
15: Voi siete di palato fine,
2: mica stiamo qui a capito. Però con noi c'è un altro collega amico che ritroviamo, e quindi adesso un po' stiamo ritrovando un po' tutti. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato. Ah, non c'è? Allora arriva tra poco, va bene, mi date voi l'ok. Allora, no, stavamo... c'è adesso, vedi, è una finta, mi ha fatto... ora fa un dribbling Latini. Angelo Forgione, ciao Angelo, ben trovato, ben trovato.
16: Ciao a tutti, ben trovati, ciao, buon Angelo,
2: ben ritrovato, buon Ferragosto in ritardo, ma insomma sempre bello farcelo. Allora, no, dicevo, mettiamo davanti a tutti l'Inter, prima fascia col Napoli.
10: No, mettiamo, tu mi hai fatto una domanda, io la metto là davanti, poi magari, non so, sentiamo Michelangelo.
2: Michelangelo, sei d'accordo? Cioè,
9: Angelo, sono d'accordo, sono d'accordo.
2: Prima fascia, quindi tu chi metti in prima fascia adesso? Inter?
9: Anch'io metto l'Inter perché è una squadra ormai consolidata. Sa quello che vuole, come gioca veramente, insomma, giocano bene, sono forti. E poi Napoli, Juventus, come dicevamo prima, se il Milan fa qualcosa, il Milan, alla fine sono sempre le stesse quattro, però l'Inter è un passo avanti a tutti.
2: L'Inter, sei d'accordo Arturo?
15: Ma guarda Marco, io ho gli stessi principi, così quando avevo detto del Napoli, quando fu campione d'Italia, è giusto accreditare ai campioni d'Italia il passaggio, insomma, del quantomeno lo scelto del podio più in alto ad oggi, perché poi il mercato è ancora aperto.
2: Quindi tu in prima fascia l'Inter lo mettiamo, insieme sì, a chi metti, sì. Ad oggi, perché poi aspettiamo anche la chiusura del mercato, però facciamo un'analisi ad oggi.
15: Ma guarda, ad oggi quella che può dar fastidio all'Inter, ad oggi è il Napoli, no, faccio fatica a vedere il Milan. Confido un qualcosa nella Juventus, perché secondo me
2: Milan, questa cosa che state proprio sto Milan che lo state proprio, io non mi convincete sta cosa, guarda.
9: Ma perché cambia
2: di perché
15: a me... No, ma perché in sostanza non è che ha rivoluzionato il mondo, è arrivato un allenatore che ad oggi parla bene, ma voglio vederlo sul campo, perché poi il rettangolo verde dà risposte.
2: Non ti
15: che...
2: convince nemmeno a te, insomma, mi sembra.
15: Non è che ha fatto acquisti dove per dire insomma qualcosa. L'anno scorso le difficoltà del Milan, si vedevano, insomma, si vedono. E quindi
2: soprattutto non credo che lui abbia la.
15: Insomma, non lo vedo per tanti aspetti, per quello che ci ha fatto vedere negli anni, nei mesi scorsi.
2: E stavi concludendo, Rampulle, ti ho interrotto, così sento anche Forgione.
9: No, io sono d'accordo, il discorso del Milan è una squadra che, insomma, magari farà degli altri grandi acquisti, come quello che diceva da voi di prima. Pure
2: oggi
9: no?
2: Ha tirato fuori 50 milioni così.
9: Deve amalgamarsi, deve diventare una squadra. Io ripeto sempre questo concetto, no? Per vincere il campionato bisogna essere una squadra, non avere solo i nomi. E quindi per questo anch'io, come Arturo e come Stefano, dico l'Inter sicuramente per la squadra che è, e poi poi il Napoli e tutto il resto dietro, però è difficile, no, che se queste due squadre poi il Napoli adesso riprende Anghissà, De Bruyne, insomma recupera gente importante, diventa prima fascia come l'Inter.
2: Certo. Forgione, Angelo, che dici?
16: Ma la situazione è un po' complicata, ma si sbroglierà tra qualche giorno, fine mercato. Adesso è un po' presto, però devo dire che l'Inter ha fatto già quello che doveva fare. E se devo mettere il Napoli in prima fascia, lo metto anche, ma l'Inter ha allungato in questo momento, quindi ha messo dentro...
2: Cioè tu vedi l'Inter comunque davanti al Napoli, non le metti sullo stesso piano?
16: No, assolutamente, l'Inter ha allungato molto sistemando la difesa, sostituendo Dumfries con Spence, mettendo al centro Stone, che è un signor centrale.
2: Può fare pure il centrocampista, ragazzi.
16: La difesa l'ha messa a posto, se consideriamo il Napoli al momento è ancora sostanzialmente fermo, va verso qualche acquisto lì, proprio nella zona più colpita da infortuni che la difesa, ma insomma non sono acquisti che ti fanno fare...
2: Chi sta arrivando, Angelo, così lo diciamo, magari lo ripetiamo un attimo. difesa?
16: Banyashil, che sostanzialmente è un po' un punto interrogativo, no? Una scommessa, sì, un po'.
2: Io non lo conosco, sono sincero, non ho avuto modo di vederlo.
16: È un giocatore che nel Monaco ha fatto molto bene, però poi dopo al Chelsea si è completamente perso, limitato da molti infortuni, quando ha giocato ha fatto male, quindi è una scommessa che Manna forse intende vincere, e ci può anche stare, perché insomma sono 3 milioni di prestito con diritto di riscatto, non con obbligo, quindi può essere una scommessa. Se la vinci per 3 milioni di euro, e se la perdi hai buttato 3 milioni, ma insomma in questo momento c'è un'emergenza all'Alci. Il problema è che non sono quei calciatori che ti fanno fare il salto di qualità, a meno che insomma non venga fuori qualche sorpresa particolare, come è successo già in passato con il Napoli, perché il Napoli poi è bravo a fare queste operazioni. Però in questo momento vedo l'Inter avanti, avanti al Napoli, e il Napoli in attesa di fare quello che deve fare, ma io credo che poi i colpi li farà alla fine, perché farà tutto il contrario dell'anno scorso. L'anno scorso il Napoli si è fatto prendere per il collo, dando comunque carta bianca a Conte, che voleva tutti e subito a inizio ritiro. Ha sbagliato gli acquisti, non si sono rivelati importanti, se li trova adesso un po' sul gruppone, e quindi adesso il Napoli farà il contrario, cioè andrà a comprare alla fine, al contrario di come ha fatto l'anno scorso, che è andato a comprare all'inizio.
2: Ma voi avete fiducia piena su Allegri, che possa ritrovare l'Allegri che poi abbiamo visto che vinceva con la Juventus? Oppure,
10: Marco, intendiamoci, Allegri è indiscutibile perché è uno dei migliori allenatori italiani, però deve riscattare delle stagioni, non certo anche per demeriti suoi, un contesto generale che non ha aiutato.
17: L'Italia e Napoli non è come quella del Milan, dai.
10: Però insomma è atteso da una grande sfida, quindi deve anche lui dimostrare di essere tornato quello di una volta. Insomma, voglio dire, la vita è fatta anche di sfide personali. Se lui vincerà la sua personale sfida, la sfida personale, il Napoli potrà tornare ad essere competitivo. Sta tutto là. E credo che i giocatori ci aspettino qualcosa da questo punto di vista.
2: Non lo so. Io, sapete, non sono un grandissimo estimatore dal punto di vista della qualità di calcio, però bisogna dire che Allegri trova forse una squadra in questo momento un po' più vicina a quella che è l'idea di Allegri. Cioè, Napoli è più forte del Milan che c'è avuto l'anno scorso, c'ha dei giocatori con più esperienza.
10: Ma lì, guarda, c'è da spingere un tasto. I calciatori si attendono ad Allegri che allenti un po' questo biennio molto impegnativo,
2: e lo può fare.
10: Se tocca i tasti giusti, il Napoli riparte, se no altrimenti vediamo un po' botto. Va incontro a un
2: Michelangelo può toccare lì i tasti giusti, o se sbaglia pure quest'anno? No
13: sicuramente può toccarli, perché l'ha già fatto anche alla Juve, perché ha continuato lì dove aveva iniziato Conte. Antonio Conte. Quindi, e poi lui è uno che sulla gestione dei calciatori, dei fuoriclasse, sa quello che deve fare. Quindi io credo che in questo momento più che l'aspetto tattico, tecnico-tattico, sia sull'aspetto mentale dei giocatori, e credo che Massimiliano sia il top in questo.
2: Borgione?
16: Sì, è esattamente quello che diceva Stefano prima, lo confermo. Sostanzialmente il Napoli si affida alla voglia di riscatto di Allegri, che ha in questa occasione forse l'ultimo treno.
2: Sì, l'ultimo treno per lui, ragazzi.
10: Cioè, Angelo, scusami, però traducendo in parole povere, è lui che deve dimostrare a Napoli, non i giocatori.
16: No, non c'è dubbio, assolutamente.
10: È quella la chiave, cioè se si trovano bene, se no non riparte niente.
16: No, ma assolutamente. Insomma, adesso è tutto il contrario rispetto a Conte. Conte è detta la legge in tutto e per tutto. Allegri invece si è detto aziendalista, ha allentato un po' il tipo di allenamenti, ma insomma è il suo modo di allenare che non è, come dire, così compulsivo, chiamiamolo così, come quello di Conte. Lascia un po' più di libertà al lavoro col pallone, meno lavoro a secco, meno fatica, insomma dopo 2 anni di limone spremuto c'è bisogno un po' di questo, e su questo poi De Laurentiis conta, ma del resto conta anche Allegri, perché è un'opportunità che il Napoli ha dato anche a Allegri. Insomma, Allegri se l'è presa di buon grado, perché è caduto in piedi dopo quello che è successo con Milan, forse è l'unico che è caduto in piedi dopo il tragico finale che ha avuto il Milan l'anno scorso, e adesso deve cercare di prendere questo penso ultimo treno, perché insomma sì, il, allenatore, il prestigio di Allegri si sta un po' allontanando nel tempo con quello che è successo al Milan, con l'ultima Juventus, e adesso se dovesse faccio le corna ovviamente da buon napoletano, dovesse fallire anche al Napoli, penso che la carriera
2: no no, ma io sono d'accordo che questo per lui è un treno importante, è un treno proprio della sua carriera importante. Quindi sì, sì, questo è un passaggio notevole per lui. Arturo di Napoli?
18: Guarda, io te la butto lì. Insomma, quando Conte va via da un club, insomma, i numeri non sono incoraggianti per Allegri. Insomma, proprio poi in virtù di quello che diceva Angelo, se non erro, che Conte insomma, ha un modo di lavorare che dove richiede molta energia ai calciatori, quindi... Però nel contempo su quello che è Allegri, su quello che è la tenuta mentale, su come gestire il gruppo, io credo questo va a beneficiare di Bruin, ma anche di Lorenzo, che non è più un giovanotto. Io credo che da Lorenzo questa è una riflessione che ha fatto, perché sì. Conte il calcio non lo inventa, però non fa disastri, ok? Quindi non c'è, per farti capire, come mentalità, come codici tattici, come Sarri, che ha comunque bisogno di tempo per far sì che i giocatori entrino in quelli che sono i meccanismi, no? Belli se riescono poi ad essere assimilati, ma diventano problematiche quando fai fatica e soprattutto quando non c'è qualità. Mentre Allegri è un tradizionalista che comunque mette, come si suol dire, il centravanti a fare il centravanti e il difensore a fare il difensore, insomma non si inventa niente. Questo credo che sia stato l'ago della bilancia che ha fatto far sì che De Laurentiis andasse a scegliere Allegri, proprio in virtù anche del percorso che questi ragazzi hanno fatto. Quindi secondo me si è reso conto anche lui che ha necessità che questi ragazzi abbiano un respiro, un trattamento tra virgolette un po' diverso.
2: Due considerazioni finali prima di salutarvi. C'è un messaggio del nostro ascoltatore che vi rigiro al volo al 331 82 00 213. Secondo voi, scrive Giovanni, con questa formazione la Juve sarebbe meno forte dell'Inter? Vi leggo la formazione: Vicario tra i pali, Kalulu, Bremer, Lukumi, Kelly, Kessié, lui dà come acquisto, Douglas Luiz che ritorna improvvisamente giocatore, Turam, Conceição, Kolumani, Ildiz.
10: Mi leggi il centrocampo?
2: Ti rileggo il centrocampo: Kessié, Douglas Luiz, Turam.
10: Con Susic, Mkhitaryan, e scegliene uno o due. Superiore il centrocampo dell'Inter.
2: È superiore il centrocampo dell'Inter. Ok, Rampulla.
19: Barella.
2: Come?
10: Esatto. No, Barella, il centrocampo alternativo, diciamo.
19: Barella, Zilinski
10: è ancora superiore.
19: Insomma, sì, credo, non mi piace, cioè io per un italiano come me, un italianista, lasciatemi passare il termine, come me, pensare che la Juve abbia solo il portiere italiano non mi piace.
2: Non ti piace? Tu non ti piace per questo motivo qui, quindi non è... Forgione? Non ti piace Forgione?
16: Beh, anche la Juve è cresciuta chiaramente. Quello che facevo prima è che poi rispetto alla domanda che mi avete fatto, il Napoli c'è ancora lì? Sì, c'è ancora, ma insomma l'Inter è andata in questo momento e sta crescendo anche le altre della concorrenza, compreso la Juventus, che vedo ancora inferiore all'Inter, ma vedo più vicino al Napoli, vedo più vicino al Napoli anche il Como, vedo più vicino al Napoli anche la Roma, la stessa Fiorentina, insomma. Quindi sì, la Juve è cresciuta, ma non la vedo ancora a livello dell'Inter.
2: Di Napoli?
18: Guarda, io ti dico che l'Inter rimane la più forte, ma per dei dati che secondo me sono inconfutabili, cioè ha giocatori che in questo momento sono nel massima espressione dell'andamento, e ti parlo di Barella, non dico Cianarolo, ma i Barella e tanti altri, i Zilinski lo stesso. Quindi io credo che l'Inter abbia un passo avanti rispetto a tutte le altre DA, che poi dopo il campionato ha degli imprevisti, ma sulla carta io faccio fatica a vedere una squadra più forte dell'Inter, quindi di conseguenza i reparti, perché trovatemi un attacco che all'Inter, ma anche al centrocampo. Possiamo andare a discutere qualcosa sulla difesa, visto qualche cambiamento, no? Che sarà secondo me uno dei progetti di far migliorare e far quadrare. perché insomma qualche cambiamento c'è stato, ma dal centrocampo in su è un Inter che secondo me è superiore, che poi dopo deve essere sempre il campo a dimostrare, però in questo momento questo l'Inter ha qualcosa in più, dai.
2: Non c'è dubbio. Michelangelo, ti preoccupa la situazione di Gattuso alla Lazio?
19: Guarda, io queste partite, anche se Coppa Italia è... Bisogna dare un po' di tempo in più a gente che lavora così sul campo, che si vuole mettere in mostra. Beh, però la sconfitta in casa, la prima uscita stagionale è preoccupante, questo sì, questo è leggermente preoccupante anche per il discorso dei tifosi con il presidente e tutto, c'è un clima che insomma non lascia presagire niente di buono almeno inizialmente.
2: Ma può rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
19: No, questo credo di no. Questo no. Penso proprio di no.
2: Mente, ma se può non rischiare di essere impelagato nella lotta a salvezza?
19: No, questo credo di no. Questo

0: punto di vista aveva tutto da guadagnare, ma in realtà aveva solo da perdere. E la stessa cosa ha fatto con la Lazio, quindi in questo momento si è preso un'altra bella gatta da pelare, un ambiente esplosivo, è una delle tre tifoserie più frustrate d'Italia, ci metto insieme alla Lazio ovviamente quella del Bari e quella della Salernitana, per fare un po', per allargare un po' il raggio, ma insomma quella della Lazio è una situazione un po' più particolare, perché è una squadra di Serie A comunque con un certo blasone, e ristagnare una situazione del genere, francamente io credo che Lotito dovrebbe fare una riflessione seria, perché non può continuare a tenere in ostaggio una piazza in questa maniera qui. Poi bisogna capire quali sono gli eventuali acquirenti, ma è chiaro che il progetto Lazio con Lotito al momento è totalmente naufragato, e quindi mi metto nei panni dei tifosi della Lazio e mi rendo conto che la situazione è disastrosa, anche perché quello che ho visto ieri è inammissibile, cioè ancora con Dia lì in attacco, al centro dell'attacco, senza pungere, senza,
1: sì,
0: senza
1: non giocava contro il Real Madrid, però partiamo sempre da questo presupposto, non giocava contro il Real Madrid, non giocava contro Guardiola o Maresca, che tra l'altro è partito pure male Maresca, non è che, cioè, sì, sì. Tutto il rispetto, perché poi noi dobbiamo pure, io capisco che il mercato, tu quello che volete, però dopo 40 giorni di lavoro io vedo una partita e non vedi niente, dici, sai, sto giocando con Liverpool e Real Madrid, ti massacrano, vabbè, sai, gioca col manto, con tutto il rispetto, certo, per Manto, no. Cioè, nel senso, veramente con massimo rispetto, però l'unica squadra di Serie A che perde con la squadra di Serie B,
0: no, ma giocando, poi guarda, non giocando, guarda il gol del vantaggio, lascia stare il secondo, guarda il gol del vantaggio, una difesa completamente ferma che si va a infilare da un calciatore che arriva da dietro, è preoccupante, quindi vuol molto dire che c'è mancanza di applicazione, credo che non ci sia neanche tanta, non lo so, mi viene da pensare non ci sia nemmeno tanta voglia da parte dei calciatori di fare qualcosa in più.
1: E Arturo, mi manca il tuo pensiero e poi ci salutiamo.
2: Guarda, ti rubo due minuti, perché su qui bisogna fare un po' di considerazioni su quello che è, quantomeno le mie personali, ma quelle che sono poi dopo lo stato delle cose e quello che è il calcio, poi che poi non è tanto diverso nei principi da quando ci giocavo, insomma. La partita mi preoccupava poco se fosse stata a 15-20 giorni, anche se fosse stata di Coppa Italia, ma generalmente una settimana prima tu trovi la formazione tipo, perché la settimana dopo hai il campionato, quindi sì, puoi non essere al 100%, ma come dicevo, con il rispetto parlando, che poi insomma ha dato fastidio il Mantova, però parliamo del Mantova, ok? Poi se aggiungiamo quello che è l'aspetto proprio ambientale, che non aiuta per niente, è una situazione che ad oggi a me preoccupa tanto la Lazio, poiché Gattuso sia come caratteristica abituato a andarsi a prendere proprio queste patate bollenti, no? Come diceva Angelo,
1: sì,
2: alla fine qualche giocatore di qualità ce l'ha, però se io vado a vedere le altre rose che lottano per salvarsi non vedo una differenza abissale, insomma, se la Lazio fa fatica in quell'ambiente, perché poi si parla della Lazio, non del Lecce, del Cagliari, che è abituato, no? a soffrire, può diventare pericoloso e può diventare una situazione che poi in corsa fai fatica. Guarda, la Fiorentina ci insegna, la Fiorentina sì, domenica vinciamo, a momenti si ritrova in Serie B senza neanche saperlo, con più di giocatori, sì. Quindi se andiamo a fare ecco perché ti ho chiesto due minuti, dobbiamo farlo a 360 gradi, che poi ti dico anche questa cosa, perché Angelo Fabiani lo conosco, e Angelo Fabiani credo che con tutto quello che gli vanno a dire o che sta subendo è l'unico che può fare qualcosa, perché è una persona che io conosco e di esperienza,
1: perché qui facesse però, qualcosa, però, perché voglio dire,
2: però bisogna andare a trovare i calciatori, perché
1: se l'allenatore vuole un difensore e un attaccante, tu gli porti un centrocampista forte, per carità, però insomma bisogna accontentare pure l'allenatore, come dicevamo prima con Michelangelo, sennò
2: bisogna
1: dopo
2: fare di necessità virtù, perché sì, oggi mi preoccupano anche molti rifiuti che sta avendo, di Messi e di cose,
1: quindi evidentemente
2: qualcosa nell'ambiente spiffera, e quindi che un
1: ambiente, non è facile andare a giocare a Lazio in questo momento, pure per un calciatore,
2: in questo momento no. E io credo anche come allenatore
1: ma infatti, però è anche per una cosa emergente. Prima lo chiedo a Stefano, se per Gattuso era quasi una scelta, permettimi di dire, ma Gattuso se voleva allenare non è che ci aveva, cioè vai alla Lazio perché c'è questa proposta, se no

0: di Frattesi rimango veramente, perché penso che Frattesi sia un giocatore che poteva avere, no, anche altri sbocchi, altre possibilità. Beh, se sceglie la Lazio, c'è una scelta.
1: Lui è sì, sì. Della Lazio,
0: no, però per no. dire, capito? Mentre uno forse è una scelta obbligatoria, l'altra invece non era una scelta obbligatoria. No. Quindi...
2: Devi andare, Marco, ti interrompo. Devi andare sì. alla ricerca di calciatori che sicuramente hanno quantomeno un passato di credibilità, sì. ma giocatori che sono disposti a mettersi in gioco indipendentemente dalla situazione che trovano. E certo. non è facile fare il mercato, però se ci sono calciatori che vogliono venire alla Lazio, che comunque al Zagreb, insomma, sì. bisogna fare una riflessione, perché il mercato si stringe e devi sperare che qualche giocatore non è contento, diciamo, nella fascia, allora preferisce andare a giocare, no? Perché
0: sì, poi sì, no, chiarissimo.
2: È complicato, insomma. Non è una situazione...
0: Non è una situazione semplice, staremo a vedere. Io mi devo fermare, ringrazio Michelangelo Rampulla. Michelangelo,
3: ciao,
0: Michelangelo. A presto!
3: Ciao Marco, ciao Stefano,
0: un
3: ciao
0: abbraccio
3: Arturo,
0: Michelangelo.
3: Ciao Angelo. Un abbraccio a tutti.
0: Ciao, un saluto anche a Angelo Forgione, grazie ciao, Angelo. Angelo, Arturo di Napoli, a presto
2: ciao,
0: ragazzi.
2: Ciao Michelangelo, ciao Angelo, ciao a tutti, ciao Stefano.
0: Un
2: ciao,
0: abbraccio a tutti, ci fermiamo break, adesso apriamo un po' di messaggi, recuperiamo un po' di messaggi dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Tra poco.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
5: Kick off Maracanã con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
6: Abbiamo la Iena e la Volpe. La Iena è The Fox.
7: Sai chi vi ascolta voi?
8: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia. Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Ci siamo, bentornato Stefano.
1: Ciao Marco, ciao a tutti, buon
0: ben
1: pomeriggio.
0: Ritrovato.
1: Eccoci qui. Si
0: ci sono mancato un po',
1: beh, sì,
0: un pochettino, dai.
1: Certo.
0: Anche a me un pochettino. È un piacere ritrovarti, dai, siamo partiti con questa nuova stagione oggi, con tante cose da analizzare, ci avviciniamo al calcio inizio del campionato, mercato che va avanti, con tra alti e bassi, poi adesso ne parliamo un po' perché mi sono divertito a seguire, però a un certo punto leggevo, erano sempre un po' più o meno le stesse cose che si portavano avanti per giorni. Qualcosa si è sbloccato, e vediamo, no? Si comincia a giocare tra amichevoli e impegni ufficiali. Vediamo un attimo
1: sia in entrata che in uscita, perché poi le sorprese sono dietro l'angolo e adesso noi valutiamo le squadre, magari no con i colpi in entrata, però ci possono essere anche uscite clamorose,
0: assolutamente, poi vediamo un po'
1: le cose possono cambiare.
0: Senti, prima di dare il buon pomeriggio ai nostri amici che ci accompagnano in questa prima parte, saluto come sempre cabina di regia Gabriele Latini e Claudio Ferrarese. Andiamo ai titoli oggi, facciamo così, cominciamo con i titoli, lanciamo i titoli di Maracanã e poi apriamo subito a chi deve arrivare con noi in questo tratto di trasmissione. Vai! Lazio, subito KO, eliminata in Coppa Italia dal Mantova, squadra di Serie B. Un cazzotto è arrivato, ha detto così Gattuso, ne parliamo. Eliminazione molto, diciamo, amara, che ha lasciato anche strascichi da parte dei tifosi, con alcune dichiarazioni dei tifosi, alcuni striscioni molto forti all'indirizzo sempre della società. Juventus, scatto vicario, sarà lui il portiere titolare della Juve per la prossima stagione, quindi alla fine batte Dibu Martinez. Como, serve un 9. Ieri importante amichevole contro il Liverpool, la squadra ha fatto vedere sempre i suoi principi, ma lì davanti manca qualcosa e occhio adesso al pressing su Ken. Amorin, giusta direzione, il tecnico del Milan sta dando dei principi sia di campo ma anche fuori dal campo, uno in particolare all'indirizzo di Leao. Napoli, idea Gabriel Jesus, sembra essere anche lui un possibile obiettivo del Napoli, che intanto va a puntellare la difesa. Caro Stefano, alcuni spunti, poi altri ne andremo a affrontare durante la giornata. E qual è quello che subito ti ha dato un po', ti ha attirato l'attenzione?
1: Beh, insomma, sono cinque temi molto interessanti. Gabriel Jesus, che potrebbe essere l'uomo giusto per il Napoli.
0: Uscito Lukaku, quindi serve comunque un attaccante,
1: serve
0: di spessore,
1: un attaccante
0: là
1: riferimento,
0: davanti, no?
1: Esperto, bravo. Ha avuto un momento un po' particolare, però insomma questo è stato un giocatore molto importante. Nell'Arsenal, voglio dire, ha fatto una carriera importante e sa far gol.
0: Vediamo, intanto il Napoli si sta muovendo per quanto riguarda la difesa, Badascilli dovrebbe arrivare, sì. E quindi però è chiaro che anche lì davanti, come abbiamo sempre detto, uscendo Lukaku, serve comunque un altro attaccante di spessore, perché gli impegni sono tanti, no?
1: Devi esatto. contendere almeno sulla carta il titolo all'Inter, no? Che è la favorita, perché resta la favorita secondo me, e quindi ti serve un centravanti di peso, sì. esperto, bravo, diverso
0: sì.
1: da Højlund.
0: Senti, mentre stiamo perfezionando i primi collegamenti, ti chiedo invece l'operazione, doppia operazione della Juventus, Lukumi in difesa e Vicario, quindi va a sistemare il reparto difensivo.
1: Beh, la Juve, voglio dire, mi aspettavo, no? Un lavoro profondo, difficile, non tanto agevole da parte della coppia Cannavali-Massara, credo che ci sia un'unità di intenti con Spalletti. Sta lavorando bene, c'è da sistemare la porta. Lukumi mi sembra un ottimo acquisto, Aria Begovic non ne parliamo, c'ha un ottimo, diciamo così, batterie di tre quarti, Colomani può essere, diciamo così, l'alter ego del Vlahovic che fu. Però in mezzo al campo c'è qualcosa ancora da completare, secondo me, ma non ci siamo ancora lì.
0: Manca qualcosa, manca sempre qualcosa. Lì, sempre il solito reparto.
1: Di qualità, che... di tecnica, di giocatore diverso, no? Che possa... Sì. Magari migliorare anche quelli che ci sono.
0: Certo, certo, certo. E allora diamo subito il buon pomeriggio in questa riapertura di Maracanã, direttore di Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccanini. Ciao, ciao Nick, ben trovato.
9: Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio a tutti.
0: Adesso
9: ciao.
0: Veniamo subito da te, Nick, con le situazioni di mercato. Abbiamo dato, appunto, stavamo parlando delle operazioni della Juventus e quindi ci torniamo nel dettaglio con te. Però buon pomeriggio anche a Daniele Garbo.
1: Ciao Daniele,
0: ciao, Daniele, ben trovato.
10: Ciao ragazzi. Ben ritrovati, un piacere sentirvi.
0: Grazie Daniele, un piacere, il piacere anche nostro. Allora Nick, ritorno subito da te, no? A bomba sulle operazioni della Juventus, alla fine il portiere è arrivato.
9: Sì, al quarto giro è arrivato, perché comunque avevano iniziato, ne parlavo anche ieri, guarda, con un tifoso della Roma che ho incrociato in Versilia, perché ero a un evento organizzato dalla figlia di Roberto Cruzzo, c'era anche Robby, si parlava della Roma e dicevo: il vero grande obiettivo era il vostro ex portiere, che naturalmente, diciamo, è sempre stato il primo grande obiettivo, ovvero Alisson. Però poi il Liverpool gli ha rinnovato, gli ha allungato il contratto di un anno e questo ha complicato la trattativa. Loro sono andati su Dibu Martinez, poi non hanno trovato l'accordo per il Dibu Martinez, hanno pensato a Suzuki, che comunque poi sarebbe arrivato solo con una formula di prestito dal PSG e poi in realtà, avete visto, non è andato neanche al Paris Saint-Germain. E quindi era rimasto poi alla fine Vicario, che comunque rimane un signor portiere, perché al di là del fatto che non rientri nei piani di De Zerbi, però Vicario è un portiere del giro della nazionale, quindi alla fine ha probabilmente trovato qualche difficoltà in più e l'hanno preso con questa formula del prestito con diritto di riscatto, 8 milioni di euro più c'è qualche bonus. Io credo che la Juventus aspetti ancora Alisson, però alla fine della prossima stagione. Questa è l'idea che mi sono fatto.
0: Ah, tu dici l'ha messa lì in stand by come situazione, che...
9: Perché l'accordo con Alisson ce l'avevano su tutta la linea, quindi poi dopo è successo che gli hanno rinnovato il contratto in automatico e quindi ovviamente dopo dovevi fare la trattativa con Liverpool e fare una trattativa a cifre contenute era impossibile.
0: Senti, Lukumi, anche lì operazione conclusa?
9: Sì, prestito, scusami, titolo definitivo a 20 milioni di euro più bonus. Era un'operazione che la Juve comunque aveva già messo nel mirino, perché ci avevano già l'accordo e hanno aspettato che scadesse la clausola rescissoria di 28 milioni, perché 28 milioni Carnevali gliel'ha chiaramente detto anche a Sartori, non li avrebbe mai pagati. Però poi alla fine, ragazzi, 20 milioni per un giocatore in scadenza di contratto non è poco, quindi hanno preso sicuramente un bel difensore centrale, però pagandolo 20 milioni, quindi avevano necessità di mettere dentro un giocatore, adesso ce l'hanno, per me la difesa l'hanno sistemata. E sì, sentivo che dicevate del centrocampo, poteva essere, però alla fine le richieste di Chessy sono diventate forse più alte rispetto a quello che pensava di spendere la Juventus, quindi ora vediamo. Per me poi prendono Zirkzee e chiudono il cerchio.
0: Beh, insomma, Zirkzee sarebbe altro, serve anche lì, no Stefano? Sì, vengo sì, da te, serve no. Un altro tassello lì davanti, su questo non ci sono
1: giocatore di grande qualità, poi lo vedo bene con Spalletti.
0: Grande, anche tatticamente preparato, ha fatto un certo tipo di percorso. Senti, ci sono però dei messaggi, così li condividiamo subito al volo con voi, con te Daniele e anche Nick. Per esempio Massimo al 331-2200-213 ci scrive, dice: Martinez era un top portiere, Vicario chi è? Quindi ci sono delle perplessità su Vicario. Vabbè. Mi date un giudizio su queste due mosse che ha fatto la Juve, Vicario in porta e Lukumi in difesa?
1: Beh, allora, Lukumi mi sembra un ottimo acquisto. Poi sono d'accordo se vogliamo discutere con Nick su un giocatore in scadenza di contratto, 20 milioni, tanta roba.
0: Sì.
1: Per il resto, Dibu Martinez è molto più avanti di Vicario, insomma, la carriera, lo spessore, da un punto di vista anche, voglio dire, la personalità.
0: Certo,
1: no, non solo para, ma anche dirige. Vicario per adesso para.
0: Quindi tu dici
1: per tradurre
0: più
1: un po'
0: completo Martinez rispetto a Vicario, per essere esatto. Proprio Daniele Garbo.
10: Ma sì, sono d'accordo con Stefano, sicuramente Martinez è più forte, è più avanti rispetto a Vicario, è stato campione del mondo in Qatar, insomma è un portiere di grande esperienza. Vicario non è ancora a quel livello, spero ci arrivi. Penso che la Juve sia arrivata a Vicario per la disperazione, perché alla fine non è riuscito a prendere nessuno dei portieri che voleva e alla fine ha dovuto andare su Vicario. È suggestiva questa ipotesi che ha avanzato Nicolò, che comunque loro pensino ancora ad Alisson. Alisson sarebbe veramente la svolta, fermo restando che, come diceva prima Stefano, alla Juventus manca qualcosa in mezzo al campo, secondo me, senza contare che Zirkzee sarebbe perfetto per Spalletti. Ma io non sono così convinto che Paolo Muani sia un grandissimo centravanti, che la Juve sia terve di gol. Ecco, secondo me era più forte Vlahovic di Paolo Muani, ecco, tanto per intenderci.
0: Sì, sì, pure per me. Però Vlahovic, insomma, ha fatto una scelta ben precisa, no? Ha scelto la via del denaro all'ambizione che poteva essere rimanere alla Juve e continuare a stare alla Juventus. Non so come la pensa Nick, io la vedo così. Insomma, ha fatto una scelta molto economica, ecco.
9: Sì, sì, no, di sicuro economica, perché se è vero quello che si sente dire, 10 milioni di euro alla firma, poi ci saranno state le commissioni, per lui 7-8 milioni di ingaggio, si vede che evidentemente, cioè, non mi sembra che sia andato, ecco, con tutto il rispetto, a giocare nel Real Madrid, quindi
0: no.
9: Però se lui ha fatto questa scelta perché pensa che forse, non lo so, io francamente credevo che a 26 anni è vero che il Beşiktaş vuol puntare in alto, vuol cercare di vincere lo scudetto e tutto quello che vuoi, però a 26 anni io avrei guardato anche altro, nel senso, avrei guardato anche alla mia carriera, cioè nel senso di giocare in un club che comunque stabilmente sta nelle coppe, che mi dà la possibilità di avere una grandissima visibilità. Questo senza nulla togliere al Beşiktaş, che sicuramente è un club che dal punto di vista economico sta molto bene. Però, voglio dire, se finivi in Premier, per me era un'altra cosa. Cioè, se lasci la Juve per andare in Premier League, in una delle prime quattro,
0: certo,
9: della Premier,
0: certo,
9: League,
0: era
9: io
0: un
9: ti
0: senso.
9: Dico, vabbè, chapeau, certo, tanto di cappello. Invece mi sembra che tu abbia voluto fare una scelta principalmente economica, certamente in una delle prime squadre della Turchia. Però stiamo parlando comunque di un campionato che, cioè, non è la Premier, questo va detto.
0: No, io sono d'accordo. Cioè, lui ha fatto, cioè va in Premier, fai una scelta anche di livello di competizione molto alta, e quindi ti vai con, ma soprattutto rispetto al Beşiktaş, insomma, non mi sembra.
1: Insomma, non sarà nel primo, nell'ultimo, ad accettare la Turchia per i soldi. Insomma.
0: No, certo. Mi sembra che ormai.
1: La mezza Serie A per andare a prendere i soldi.
0: Ormai loro sono diventati forti anche da questo punto di vista. E quindi possono.
10: Gente che ha accettato l'Arabia per i soldi, non dimentichiamo. Milinkovic Savic, primo mi viene in mente, un giocatore nel pieno.
0: Anche Reinders, avete visto pure Reinders, che insomma è stato un giocatore.
10: Cioè, una cosa. Cioè, io capisco, per carità, i soldi, tutto quello che volete. Però secondo me i calciatori dovrebbero essere un po' meno ingordi e un po' più attenti alla loro carriera dal punto di vista tecnico, ecco. I soldi, cioè, spiegami cosa cambia un giocatore guadagnare 6 milioni o guadagnarne 9, cosa gli cambia?
0: Niente.
10: Non lo so.
0: No, ma poi tu devi mettere ok questo, e poi c'è anche il blasone del club dove stai.
10: Certo.
0: Insomma, voglio dire, adesso, con tutto il rispetto, la Juve,
1: blasone, campionato.
0: La Juve può essere paragonata al Beşiktaş, cioè tu stai scegliendo qualcosa di molto più inferiore, punto, fine.
1: Sì, ma se tu vai a leggere, per esempio, Marco, la formazione Fenerbahce, fa spavento. Ma uno squadrone.
0: Sì, sì.
1: Te basta che vai a leggere gli 11. Mostruoso. Tutti giocatori forti.
0: Assolutamente.
1: E può anche, voglio dire, se hanno stimoli e cose, può anche sorprendere in Europa, perché giocatori al di là con gli anni, adesso Lukaku hanno preso, però ci sono giocatori che ancora sono molto forti.
9: Tra l'altro Stefano,
1: Ederson in porta, quello che stava al City pochi anni fa, c'è una squadrone il Fenerbahce,
9: magari
1: lo leggiamo insieme dopo per far capire anche i nostri ascoltatori e telespettatori.
9: Tieni presente Stefano che per una questione di regolamento che è entrato in vigore quest'anno, che è un po' ancora più selettiva, loro devono togliere dalla lista 9-10 stranieri. Pensa un po'. Quindi loro c'hanno da... quindi quello diventa, è un po' come il Chelsea. Secondo me oggi, se uno vuole andare a prendere qualcuno, deve sfruttare questa occasione anche in Italia. Cioè il Chelsea ha una quantità industriale di giocatori in esubero. Infatti il Napoli lo ha fatto, è rimasto lì, tanto Badiashile non c'ha spazio, pum, e lo prendo in prestito con diritto di riscatto. Vai dal Ferba, ce n'hanno uno di troppo, voglio dire, in mezzo al campo, e allora te lo danno, sono costretti a dartelo in prestito con diritto di riscatto, perché tanto poi non possono farlo giocare, quindi fine ci sono anche delle occasioni che si creano per i regolamenti.
0: No, è chiaro, è chiarissimo. Senti, a proposito di occasioni o meno, quindi mi sposto un attimo sul Milan, la situazione Leao, perché insomma Amorim mi sembra molto, molto chiaro, Nick ha detto non è che c'ha il posto da titolare, quindi...
9: Io Marco devo dirti che sto vedendo delle cose al Milan, io pensavo che si potesse mettere un punto, invece questo punto non si mette mai, c'è un Kunku che prende, va via, perché non rientra nel piano tattico, una squadra che ha delle difficoltà, una squadra che è incompleta, una dirigenza che secondo me non si riesce a capire chi comanda. Io francamente, tu mi stai facendo la domanda su Leao, però io ho visto, e fossi un tifoso del Milan sarei molto preoccupato di quello che sto vedendo, perché è come se non fosse servito a niente quello che è successo due mesi fa. Io vedo una grande confusione, e quando ci sono queste problematiche io non so dove possano arrivare i risultati o come possano arrivare i risultati, e questo secondo me è un grosso problema. Poi Leao a 40 milioni, se arriva qualcuno lo prende, lo porta via. Io personalmente avrei dei dubbi a prendere Leao dopo tutte le ultime stagioni che ha fatto. Me lo danno in prestito con diritto di riscatto, ci provo, tanto un anno, male, nella peggiore delle ipotesi lo prendo e non mi costa niente, ma mi costa tanto l'ingaggio, e soprattutto ora lo vogliono dare a titolo definitivo. E quali garanzie può dare oggi Leao a un club che lo va a prendere? Perché a discorsi siamo tutti bravi, poi però ci sono le prestazioni degli ultimi 3 anni.
0: La vedi anche tu così, Daniele, sul Milan? Non avete nessun tipo di fiducia su questo Milan di quest'anno?
10: Io no, francamente no, non vedo un progetto, non vedo un'idea, non vedo chiarezza in nulla. È chiaro che loro stanno cercando tutti i modi di liberarsi di Leao, avrebbero dovuto venderlo 2 anni fa quando aveva mercato, potevano venderlo a 60-70 milioni, ora secondo me se lo regalano forse qualcuno se lo prende, ma è difficile prendere 40 milioni da un giocatore come Leao, francamente. E dopodiché c'è una mancanza assoluta di progetto, di idea, si gioca all'impronta, insomma, all'improvvisazione, non si riesce a capire dove vogliano arrivare. Cioè veramente credo che sia il momento peggiore nella storia recente del Milan questo.
0: La vedi anche tu così? Non hai nessun tipo
1: nessun tipo di sensazioni, sia negative che positive, sono in attesa ancora di capire chi partirà. E se rimarranno Leao, Pulisic, per vedere un attimo, Marco, per capire meglio, Rabiot, Magnan,
0: questo momento meglio Milan o Juve, se noi dovessimo fare Juve.
1: Se poi incompleta, come ha detto anche giustamente prima Daniele, insomma, mezzo al campo secondo me c'è qualcosa, cioè io ho visto l'amichevole, per dirti, Dortmund Roma, in mezzo al campo match è un fenomeno questo. Cioè serve un giocatore, ma anche il fratello di Bellingham, cioè servono questi giocatori internazionali di spessore che ti capite? Ti giri, tu giochi in mezzo al campo, dici ma quanti sono, in due? No, è uno, ecco. Quindi gli serve un giocatore del genere alla Juventus. Poi tra l'altro stavo incensando il Fenerbahce, ha perso ieri 2-1 per dire,
0: sì,
1: il calcio,
0: vabbè, sì.
1: Mentre italiano ha vinto.
0: Sì.
1: No,
0: 1-0. Hai capito? E Daniele, la vedi anche tu così? Meglio la Juve, cioè se dovessimo fare una comparazione fino ad oggi tra le due squadre che devono rientrare in zona Champions, perché queste devono rientrare in zona Champions, ecco.
10: Ma senza dubbio meglio la Juve, perché comunque la Juve ha un'idea, ha un progetto in testa, ha un allenatore che già è lì dall'anno scorso, insomma, non è nuovo, conosce bene il calcio italiano e sa cosa deve fare, dove vuole arrivare.
0: Quindi non hai fiducia di Amorim in questo momento?
10: No, Amorim è un'incognita, nel senso che vediamo, è stato un bravo allenatore finché ha allenato in Portogallo, poi il Manchester United non mi sembra che abbia lasciato ricordi indelebili, e quindi è una bella scommessa, magari bravo, bravissimo, per carità, ma il problema del Milan non è Amorim, il problema del Milan è la società, secondo me.
0: Nick, te lo chiedo anche a te, mettendo
9: l'ho appena detto sul Milan, mi sono
0: Milan e Juve in questo momento, per come stanno lavorando, come si stanno muovendo, sono due squadre che sono fuori dalla Champions, ricordiamo che devono assolutamente rientrare.
9: Ma la Juve mi sembra sia entrata nella fase della ricostruzione, quindi mi sembra abbiano messo i tasselli giusti, hanno cominciato a prendere un general manager come Carnevali, che ha dimostrato la sua esperienza in tutti questi anni al Sassuolo, hanno preso un altro direttore sportivo come Massara, hanno cominciato a rimettere dentro pian pianino dei giocatori che servivano, e quindi certo non posso far tutto e subito, però mi sembra ci sia la ricostruzione della Juventus. Il Milan io francamente non riesco a capire che cosa abbiano in testa, anche sul mercato sono disorientato, perché non so se cercano un difensore centrale, cioè teoricamente dovrebbero cercare un difensore centrale, un altro esterno, si va via Leao, un trequartista di piede mancino, tutte cose che però non mi convincono fino in fondo, ecco.
0: Stefano, oggi in un'ipotetica prima fascia di campionato chi metti?
1: Bella domanda,
0: oggi. No, ragioniamo oggi, poi dopo vediamo come va il mercato.
1: Allora adesso. Guarda, metto tre squadre, prima fila, la cambio, non
0: la fascia, sì, prima fascia.
1: Inter, Napoli, Como. Poi metto tutte le altre, compresa anche la Fiorentina. Cioè, un blocco di squadre, Roma...
0: Oggi dice vado per questo tipo di scelta.
1: Milan, Atalanta, Fiorentina, sta roba qua, insomma tutto sto traffico. Como lo vedo un pochino più avanti. Perché Fabregas ha scelto, secondo me, un precampionato intelligente. Gioca con grandi squadre.
0: Anche se perde, però...
1: Vai a giocare contro l'Arsenal, vai a giocare contro il Liverpool, alza l'ambizione, l'asticella, e poi ti ritrovi con lo sforzo, con l'intensità. Cerca di mantenere sempre quella famosa intensità di cui parlavamo durante il Mondiale. Cioè questo sarà un campionato ricco di sorprese, chi manterrà più l'intensità del gioco e il ritmo, più salirà in classifica. Il Como ce l'ha, l'Inter, Stones, Spence, grande acquisto Spence.
0: Tu dici, sai che a me non...
1: No, però è un grande acquisto dal punto di vista dinamico, Marco. Mette metri, fisicità, strappo.
0: Stones, sì, io sono convinto che farà molto
1: Spence
0: bene.
1: Spence per correre come un diavolo la sua fascia. Cioè, non sarà Dumfries, è un po' più irregolare, però se può crescere. E l'Inter è come struttura, secondo me, ancora avanti. Cioè, gioca a memoria, poi dipenderà dagli stimoli dei soliti noti. E il Como è... la squadra più europea che abbiamo dentro il campionato, ecco perché li metto su quel livello lì. Napoli di tutto rispetto.
0: Daniele, tu prima fascia?
10: Ma l'Inter su tutte ovviamente, perché è ancora la squadra più forte secondo me, senza dubbio. Poi attenzione a Como, ha detto bene Stefano, c'è una squadra che ha un progetto, che ha le idee chiare, ha una proprietà solida, un allenatore bravissimo, ha speso parecchio anche quest'anno, non è che ha speso poco, è speso parecchio, quindi è una squadra che l'anno scorso è stata una sorpresa, quest'anno non è più una sorpresa, si deve confermare, credo si confermerà. C'è l'incognita della Champions League, che ovviamente è un fastidio, quindi giocare le due competizioni ai massimi livelli non sarà facile. Questo è un problema per il Como, l'anno scorso doveva pensare solo al campionato.
0: Esatto, ma infatti è lì che quello è il test del Como.
1: Toglierà qualcosa.
0: Inevitabilmente, perché poi io ho anche la sensazione, Stefano, che Fabregas non va a fare la Champions per fare la passeggiatina, e
1: no,
0: lui vuole una squadra che stia sul pezzo, e quindi anche mentalmente
1: però
0: ti
1: se l'affrontano
0: qualcosa,
1: allora ci sono due cose, se l'affrontano giustamente come hai detto tu, senza fare brutte figure, ma per diciamo rodaggio in campionato, il Como salirà ancora di più. Cioè è un discorso un po' paradossale, se vuoi anche poco logico, però io faccio la Champions, io Como, però mi arricchisco di questa esperienza, esatto. In campionato vado giù come a martello.
0: Tu dici, può riportare qualche cosa di positivo anche
1: secondo
0: in campionato.
1: Secondo me sì, però certamente non ha questa rosa per... Alla fine ha detto bene Daniele, qualcosa perdi.
0: Certo,
1: però
0: certo.
1: Dall'altra parte puoi guadagnare in esperienza, in forza e in consapevolezza. Sì.
0: Nick, la chiedo anche a te la prima fascia, e poi ti chiedo anche al volo sulla Fiorentina, ma Gudmundsson mi sembra che è partito discretamente oppure no?
9: Sì, allora, prima fascia per me è Inter-Napoli-Juve, perché la Juve secondo me quest'anno è in prima fascia, cioè quantomeno forse un gradino sotto Inter e Napoli, però è lì. Il Como perderà terreno in campionato, perché è evidente che punteranno a farsi vedere in Champions, però la metto subito lì dietro il Como rispetto a queste tre, anche se perderà terreno in campionato, questa è la mia idea. E poi sì, sulla Fiorentina, su Gudmundsson, che ti devo dire, è partito col piede giusto, nel senso che comunque è voglioso di dimostrare. Io ho visto dal vivo, erano anni che non andavo allo stadio perché non condividevo il progetto sportivo degli anni scorsi e quindi per me, non essendoci quello che io intendo calcio, fatto in una certa maniera, non riuscivo ad appassionarmi. E però da quando è arrivato Paratici si sono state messe delle basi importanti sulla campagna acquisti, sulla scelta dell'allenatore, sull'organizzazione del lavoro. Mi ha incuriosito tutto questo e sono tornato dopo tanto tempo a vedere lo stadio e a vedere soprattutto, diciamo, la partita dallo stadio. E ti dico, ho visto un Gudmundsson con un piglio diverso, con atteggiamento propositivo, rincorreva anche l'avversario mentre l'anno scorso e due anni fa insomma, un po' passeggiava. E chiaramente se fa il 4-3-2-1 Gudmundsson può essere un'arma in più per la Fiorentina. Nel 4-3-3 è costretta ad adattarsi, ed è tutto da capire se prenderanno un esterno d'attacco importante, allora lì potrebbero ritornare a giocare il 4-3-3, perché ora la Fiorentina non ha un esterno vero in rosa, tutti i giocatori
0: adattati
9: che sono bravi sulla linea, sto pensando a Mastantuono, sto pensando a Croci, sto pensando a Gudmundsson, sto pensando a Tà. Tutti i giocatori stanno bene tra le linee, ma nessuno di questi è un esterno puro.
0: Vi faccio sentire un audio, poi ci salutiamo, ci fermiamo in questo blocco. Gabriele, vai, fammi sentire l'audio. Arriva, eh? Arriva? Arriva? Non c'è l'audio? No? Pensavo che ci fosse.
11: Perché allora, la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre... Buongiorno ragazzi. Niente, volevo solo specificare una cosa che mi sembra doveroso dirlo. Ma se dite che Vlahovic è molto meglio di Kolovuani, non capisco perché la Juve non l'ha tenuto. Perché le cifre, se andiamo a vedere le cifre, è poca differenza c'è, perché a uno hanno fatto un contratto di 5 anni, parlo del francese, e quell'altro gli hanno fatto un contratto di 3 anni, alla firma 10 milioni, come dite voi. Ma se fate due conti, grosso modo, cioè la Juve ha fatto una cagata, una cretinata, scusate.
0: No, no, vabbè, ti sei corretto, va bene, ci sta. Nick, non so se vuoi replicare tu.
9: Io non credo sia il problema il valore di Vlahovic, perché se no la Juventus non ha... Cioè, voglio dire, per quanto ha traccheggiato Vlahovic, per me la Juve gli è stata anche troppo addosso, nel senso che Spalletti ha cercato in tutte le maniere, eccetera. Il problema della separazione Vlahovic-Juventus è di natura economica, punto. Perché non c'era un dubbio tecnico su Vlahovic, perché Spalletti l'avrebbe tenuto più che volentieri.
0: C'erano le commissioni, parliamoci chiaro.
9: Ma se c'era da pagare un sacco di soldi extra, oltre a quelli che naturalmente li devi dare come ingaggio, che naturalmente non potevi superare un certo livello, l'operazione non si può fare. Se il giocatore queste condizioni non le voleva accettare, non è che la Juventus lo ha scartato tecnicamente. La Juventus più di tanto economicamente a Vlahovic, e poi se si sta a guardare, certo, di là hanno pagato 40 milioni, una cosa o un'altra, diciamo, la dagli i soldi a lui, sì, però se gli dai 10 milioni a Vlahovic, poi arriva la fila e tutti gli altri vengono a dire, scusa, com'era la regola che allora il tetto massimo è 6 milioni e poi a lui gli dai 10, 11, allora qui c'è qualcosa che non quadra, e che si creava un effetto domino pericolosissimo. E quindi per me alla fine è andata così.
0: Va bene, va bene, va bene. Nick, noi per il momento ti liberiamo, naturalmente seguiamo tutte le vicende del calciomercato, come sempre ho già ricordato degli appuntamenti importanti il 31 di agosto e il 1 di settembre, dove si seguirà moltissimo il calciomercato negli ultimi due giorni, poi vi darò tutti gli orari, i dettagli, eccetera. Nick, grazie per il momento.
1: Ciao Nick.
9: Grazie a voi, un saluto a tutti.
0: Buona settimana. Ciao. Daniele, tu rimani lì, torniamo subito perché ci raggiunge anche Massimo Bonanni, quindi torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, ci siamo, eccoci qua, un buon pomeriggio da Marco Piccari.
1: E Stefano Pallomeni, ciao Marco, buon pomeriggio
0: Stefano,
1: a tutti.
0: Ben trovato, ben ritrovato come sempre, ci siamo per una nuova puntata di Maracanà. Allora, facciamo così Stefano, partiamo subito con i titoli, poi arrivano i primi ospiti, andiamo ai primi approfondimenti di questa giornata. Altro botto del Milan, Diego Moreira va a unirsi a Gonzalo Ramos e Ghila per un totale di spesa del Milan di 155 milioni e il mercato non è chiuso. Juventus, ricostruzione incompleta, si è mossa la Juve, 160 milioni spesi ma manca qualcosa, proveremo a capire che cosa manca alla Juve in questo momento. Roma, Mora e non solo. Mora arriverà nel pomeriggio intorno alle 16.30, ma il mercato della Roma è ancora aperto. Primo tentativo del Como di andare su Ken, offerti 30 milioni, la risposta è no. È soltanto un tentativo? Vediamo con la Lazio, perché si parla di Icardi e Pinamonti come possibilità di arricchire il reparto offensivo di una squadra in difficoltà. Allora Stefano, ci siamo, io ripartirei ancora dal botto del Milan, se sei d'accordo, perché insomma poi dopo c'è una grafica, mettiamo a confronto una cosa e voglio sapere un po' il vostro pensiero, perché insomma alla fine ne parlavamo prima con Antonello Gioia, che ci ha dato un po' il quadro completo dell'operazione, siamo operazione quasi oltre 50 milioni, perché poi ci sono i bonus, una cosa e un'altra, quindi altro investimento importante.
1: Giocatore... abbiamo parlato ieri, è un ottimo giocatore, può ancora crescere e poi siamo sempre lì, insomma le cifre sono importanti. Però è giovane, sì. È un giocatore che potrebbe inserirsi bene, diciamo così, nello schema di gioco di Amorim. E come hai detto tu, dopo Ghila, Gonzalo Ramos, secondo me il Milan non si fermerà qui.
0: No. Senti, stavo dando una valutazione in attesa poi dell'arrivo dei primi due ospiti di questa giornata, stavo facendo una valutazione, Stefano, allora, Alija Begovic, Diego Mora, e poi Mora che sta arrivando, quindi tutti i giocatori di talento, giovani, che stanno insomma mettendo
1: piede. No, c'è questa tendenza, cioè Unai Gomez l'Udinese, esatto. Mastantuono,
0: scusami, mi sono dimenticato di lui, Fiorentina, assolutamente.
1: Mora alla Roma, cioè giocatori trequartisti, il 10
0: c'è la riscoperta?
1: Non lo so, si sta andando verso un giocatore in grado magari di associare meglio la fase offensiva di una squadra, no? Forse un pochino più verticale sulle triangolazioni, sullo spunto.
0: Cercare la superiorità numerica.
1: La superiorità numerica in un altro modo, non soltanto sugli esterni, no? Perché sono i più gettonati gli esterni e rimangono tali, perché voglio dire, ecco, Moreira, Molina, la Roma, insomma alla fine poi si va sempre lì.
0: C'è un acquisto particolare che così pensi in questo momento sia forse quello migliore che è arrivato complessivamente?
1: Io sono incuriosito molto da Mastantuono.
0: Anche io, lo sai.
1: Questo c'è un piede non indifferente.
0: Ne parlavamo giovane. Anche con Gabriele, che lui è un fan del calcio argentino. Sì, questo è...
1: Bisogna vedere, ecco, sul piano del ritmo, sul piano dell'intensità, sul piano del quanto tempo avrà a disposizione per inserirsi nel migliore dei modi nel nostro campionato. Però, insomma, gli argentini di solito non fanno fatica da questo punto di vista. Poi Firenze l'ha accolto in maniera incredibile.
0: Ho visto l'accoglienza, è stata
1: ed è tecnicamente sono quei giocatori che fanno sognare, no? Dybala, hai detto bene, Unai Gomez pure, che è stato preso all'Udinese,
0: sì.
1: Sono giocatori che poi ecco c'è un mercato da questo punto di vista che le società vanno a cercare. Libegovic, Idiz che è rimasto, giocatori di talento che saltano l'uomo, però non in velocità, ma magari dritto così in verticale, ma magari vanno dentro il campo e quindi una tecnica differente, vedremo, insomma. Questo aspetto è molto interessante.
0: Sì,
1: poi
0: sì.
1: C'è un articolo molto interessante di Alberto Polverosi proprio su questo, riguardo proprio di questa cosa,
0: esatto,
1: qua,
0: mi ha incuriosito
1: questa nuova tendenza.
0: Sì. Cioè gli esterni che hanno sì velocità, gamba, esatto, sì velocità gamba, ma anche possibilità di tecniche,
1: esatto.
0: Quindi saltare l'uomo. Trequartisti che diciamo così vogliono giocare col pallone, quindi palla al piede. L'unica cosa che mi chiedo è che poi a questi giocatori deve essere richiesta, soprattutto ai trequartisti, Stefano, anche quell'intensità, quell'aggressione. Ad esempio, mi viene in mente Gasperini, è uno che pretende, no, quel tipo di aggressione.
1: Non si può prescindere dall'atletismo, dall'agonismo, dall'intensità, che poi è quello, il limite nostro, del nostro campionato. Ne abbiamo parlato durante i mondiali, e quindi questa intensità va mantenuta. Insomma, il Como è la squadra che un po' descrive tutto questo. In ogni settore del campo c'è pass, è intenso. Baturino è intenso.
0: Sì, sì. È una delle caratteristiche di questa squadra. Allora, mi dicono che è pronto il collegamento con il direttore Fabio Ravezzani. Ciao Fabio, ben trovato.
1: Ciao.
0: Buon pomeriggio.
12: Ciao,
0: ben ritrovato. Ciao. Fabio, stavamo facendo un po' così un discorso generale per poi andare su un paio di temi in particolare. Chiedevo prima a Stefano se c'è un giocatore che ti ha incuriosito maggiormente in quelli che sono arrivati da questo calciomercato. Voglio sapere se anche la stessa domanda la faccio anche a te. Stefano mi ha risposto, non ti dico quale così non ti voglio influenzare, voglio sapere il tuo di calciatore. C'è un calciatore che dice questo mi piace, sono curioso.
12: Sì, sicuramente Gonçalo Ramos, perché è quello che è stato pagato di più, perché è quello che ha potenzialmente più fascino, anche se su questo fascino è accompagnato anche da qualche dubbio, no? Perché dice questo è la riserva di Mbappé, no, è stata la riserva di Cristiano Ronaldo, è la riserva di... E quindi bisogna vedere poi da titolare come farà, però è affascinante, ecco. Io ho qualche riserva sulle riserve, scusa il gioco di parole.
0: Vai.
12: Sono stato traumatizzato decenni fa quando mi occupavo di Torino Calcio, e il Torino prese, credo fosse Anno Domini 1987, qualcosa di 88.
1: Martin Vázquez.
12: No, beh, quello era grande. No, Hernández, Pato Hernández.
1: Ah, come non c'è.
12: E dice, ma che fa questo nella vita? Un argentino, un numero di... C'era la riserva di Maradona. E allora tutti noi si aspettava, insomma, no? Invece una mezza pipa era.
0: Sì. E poi bisogna vedere poi tutti l'impatto che hanno col campionato italiano. Questo poi che molte volte poi vengono... anche presentati molto bene, poi hanno delle difficoltà nell'inserimento, eccetera. La cosa che notavamo con Stefano, Fabio, è che comunque ci sono dei giocatori giovani e di qualità che sono arrivati, e questo è un segnale, credo, positivo, non so come lo interpreti tu, perché esterni che saltano l'uomo, trequartisti, non male, ecco.
12: Tanti stranieri, purtroppo. Perché poi uno dice, ma hanno chiesto 50 milioni per Palestra. Poi vedi che prende Milan Moreira 45 milioni, sì. E Moreira ha 22 anni, giocava nel campionato francese, non è che esattamente abbia le stime per essere fuori classe, quindi non è poi così vero che i calciatori italiani costano più degli altri.
0: Anche questo è vero. Qualcuno prima ci scriveva, dice, ma il Milan che ha preso tutti questi giocatori stranieri non era meglio investire magari sui calciatori, cioè un po' più esperti del calcio italiano? Per esempio qualcuno dice, non era meglio andare a prendere Vlahovic?
12: Beh, sai, un po' il Porto Milan, perché è molto portoghese, un po' il Milan di Merendes. Perché Mendes l'ha fatta da padrone qui, è una scelta strana. Io non so, o Mendes, non lo sappiamo, è diventato azionista del Milan di minoranza, non so, ma no, è buon anche darsi, l'allenatore è suo, il centravanti è suo, prendono adesso l'esterno, è sempre suo. Poi magari invece mi lascia un po' perplesso con tutta questa cosa. Tu considera che tra Gonçalo Ramos e Moreira, insomma, il Milan ha tirato fuori 120 milioni di euro. Mettici dentro a Morim, per questo gli ho compagni di Merendes, mi è venuta questa cosa qui.
0: Tu Stefano, sei d'accordo? Cioè, con chi dice che forse era meglio prendere dei giocatori che già conoscevano il campionato italiano?
1: Beh, può aiutare, certo, però poi insomma l'operazione Vlahovic abbiamo visto, è andato al Besiktas, è andato a prendere quello che voleva, non è un'operazione semplice.
0: Insomma, è stata una grande delusione.
1: È vero che, come dice giustamente Fabio, 70 milioni sono tanti, però Gonçalo Ramos mi incuriosisce, mi sembra uno stoccatore esperto, è uno che... Da questo punto di vista, secondo me, sul piano realizzativo, se sarà messo in condizione poi di battere la rete, di esprimersi, non deluderà.
0: Vediamo. Senti, approfitto, stiamo aspettando anche un altro collega che doveva arrivare, ma ancora siamo un po' in ritardo, però vado avanti e poi magari ci ritorniamo. Volevo chiedere a tutte e due, prendendo un po' il mercato, ieri abbiamo accennato a questo confronto, Stefano, oggi però abbiamo preparato una grafica, così la mettiamo un po', la rendiamo un po' più visibile anche agli ascoltatori e ai telespettatori, degli acquisti fatti dal mercato, no? In entrata di Milan e Juventus, le due squadre che l'anno scorso sono arrivate, una al quinto posto, una al sesto posto, fuori dalla Champions, quindi adesso l'obiettivo è di tornarci. le spese su queste tre giocatori in entrata, e parliamo di acquisti in entrata perché poi in uscita ancora il mercato deve essere effettuato un po' da entrambi i club. Il Milan ha speso 155 milioni con Ramos, Ghila e Moreira, che è arrivato oggi e si unirà insomma alla squadra rossonera. Mentre la Juventus, ci sono un po' più di giocatori, ieri la doppia operazione Vicario-Lucomì, totale spesa siamo sui 163 milioni. Io vi chiedo proprio la domanda secca: il mercato in entrata qual è ad oggi il migliore tra le due squadre, tra due squadre che devono rientrare nel giro?
1: Ieri mi ha fatto la domanda sul discorso chi è più avanti,
0: leggermente
1: la Juventus sul Milan. Sul mercato mi sembra un mercato, diciamo, più logico quello del Milan, perché se vediamo in questa grafica il mercato a confronto con Colomoni, Alibegovic e Cator e Openda, però Openda lo scorso anno c'è messo dentro.
0: Esatto, ma c'è perché è stato poi
1: Lucumi e Vicario, che cosa manca? Ma sono sei giocatori, manca un centrocampista.
0: Esatto, infatti la ricostruzione della Juve è incompleta ancora.
1: Secondo me sì.
0: Fabio, tu che ne pensi?
12: Io nell'editoriale che ho fatto stamattina dicevo questo, che mentre il Milan mi sembra sicuramente più forte di un anno fa, perché comunque ha un centravanti che ha preso il difensore di riferimento importante, poi qualche altra piccola cosa a complemento. Io questo Moreira non mi convince moltissimo, però insomma il Milan rispetto a anno fa ha, diciamo, sulla carta un centravanti importante, un difensore forte, e quindi è migliorato. La Juve io fatico a vedere un grande miglioramento, perché è arrivato Colomani, ma è andato via Vlahovic, che con tutti i suoi limiti, però insomma, e Colomani l'abbiamo visto qua, è partito bene, poi si è fermato, poi insomma, non è esattamente il centravanti che dice oh, questo fa la differenza. In porta, io sono andato a vedere un po' le caratteristiche, diciamo i numeri di Gregorio paragonati a Vicario, e insomma Di Gregorio ha una percentuale di parate di 0,76 e Vicario di 0,65. Cioè, per quanto poco valido possano essere questi numeri, però ogni 100 tiri uno ne para 76, l'altro ne para, mi pare, 66. Penso, c'è una differenza. E allora dici, ma dov'è il miglioramento? Come portiere non mi pare che sia un portiere significativamente più forte. I numeri non dicono questo. L'attaccante non mi sembra meglio di quello che c'era prima. Sì, poi è arrivato Lucumì un po' a completare la difesa, Celis se vuoi, poi questi profili molto giovani, non lo so, non mi convince tantissimo per il momento la Juve.
0: Io sinceramente la penso un po' come te, poi soprattutto c'è il problema lì in mezzo che comunque rimane. Oggi c'era un editoriale di Vittorio Reggia che addirittura mette la Juve, nonostante la spesa, alle spalle di Inter, Napoli, Roma e Milan. Cioè di queste squadre secondo lui sono avanti, già avanti in questo momento, e ritiene la ricostruzione incompleta sempre per il discorso del centrocampo.
1: Non lo possiamo sapere, perché secondo me si riparte sempre da zero, si resetta tutto, Marco. A parte l'Inter, si resetta tutto. Quindi non ho queste certezze.
0: Tu la pensi diversamente? Cioè, nel senso,
1: La penso che l'Inter è la squadra che è più collaudata.
0: Ok.
1: Si sta invecchiando un pochino, ma se ha la voglia di stare insieme, come ha sempre detto Barella, secondo me non c'è partita con le altre. Le altre? Sì, tu mi puoi dire, la Roma è meglio la Juve, poi vedremo sul campo, vedremo il mercato. Non ho queste certezze che ha, ripeto, Vittorio, quindi mi lascio un po' uno spazio per dire che la Juve non mi sembra molto distante dal Milan o dalla Roma.
12: Sì, ma è così. Anche perché sai, noi non consideriamo mai una cosa, un apporto te lo danno i nuovi arrivati, però il grosso lo devono fare quelli che c'erano l'anno scorso, l'anno prima. E io dico che se, guarda, io l'anno scorso tra le tante fesserie che ho detto, avevo detto una cosa che era una mezza fesseria, e cioè avevo detto la Juve secondo me può vincere lo scudetto se Yıldız cresce esponenzialmente e se Bremer torna a essere il Bremer di prima. E Yıldız non è cresciuto esponenzialmente l'anno scorso e Bremer è andato peggio del solito. Dico questo per dire che poi...
1: Vabbè, ma non era una fesseria, Fabio, perdono. Cioè, nel senso che alla fine il rendimento di questi due calciatori non hanno...
12: No, cioè, ci stava il ragionamento. che fa Stefano e questo qui, cioè, noi possiamo dire beh, però non convincono sugli acquisti della Juve, ok, però se Yildiz, che ha una potenzialità enorme, come Nico Paz, cioè Yildiz ha la potenzialità del fuori classe assoluto, se questo fa il definitivo salto di qualità
1: è un altro discorso.
12: Allora, auguri, cioè, la potenzialità che hai di in attacco, secondo me, per quello che ho visto io, ce l'hanno due o tre giocatori in tutto il campionato italiano, solo che l'anno scorso infortuni, momenti a 20 anni, insomma, ma se gli si esplode è un bel problema per tutta la concorrenza.
0: Sì, un giocatore che abbiamo sempre, però io sono
1: legando il discorso, esatto, corretto che sta facendo Fabio, mentre all'Inter tu sai che Lautaro può andare in letargo un mese e mezzo, poi ritorna e scarica 26 palloni, no? E Turan uguale, sì. Cialanoglu può avere, che ne so, il suo mese sabbatico, e così pare per gli altri, ma sono forti, cioè, poi alla fine poi tutto, capito, tutto torna. Ha detto bene, fa, mentre dall'altra parte Yildiz quando esplode, quell'altro, tutti i punti interrogativi, poi magari ci saranno punti esclamativi, ecco perché secondo me tutte le altre, ecco il Napoli forse c'ha qualcosa in più perché se riaccende un po' la miccia, c'ha una squadra collaudata pure lì che ha vinto negli ultimi due volte, negli ultimi quattro campionati,
0: sì.
1: Questo conta poi.
0: Poi non so Fabio se tu che cosa ne pensi, però credo che Allegri trovi una squadra più vicina, no, a quello che è un po' il suo modo di intendere il calcio rispetto a quello che ha avuto negli ultimi anni. Ho questa sensazione, no, giocatori comunque formati, giocatori che hanno vinto, non lo so, questa idea, cioè io penso che lui sia arrivato ad un Napoli che è più vicino alla squadra che vuole lui.
12: Sì. Ma sai, lui è un gran amministratore, quindi se gli dai, una squadra con dei fondamentali, Napoli fondamentali li ha, no? Ha una buona difesa, un portiere discreto, perché adesso la cosa divertente è che i portieri, c'è un decadimento tale nel ruolo dei portieri, che anche un portiere di media levatura, come potrebbe essere Meretto, Milinkovic-Savic, se lo paragoni poi a quelli della Juventus, della stessa Inter, eccetera, sembrano pure essere più bravi. Quindi insomma, un buon portiere, una bella difesa. Højlund, che a me piace tantissimo davanti, McTominay, insomma, sì, per me la seconda forza del campionato rimane il Napoli.
0: Sì, decisamente, perché poi... ieri per esempio ho letto una dichiarazione,
12: però è l'ultima opportunità di Allegri questa,
0: sì, non c'è dubbio,
12: cioè, gli anti-allegriani se fallisce anche quest'anno fanno festa, c'è niente da fare, eh. Invece fa la sua buona stagione,
0: lo aspettano
12: allora
0: al varco, perdonami caro Fabio, siamo qui in attesa di capire se Allegri torna Allegri oppure non torna più Allegri, cioè, questa è la... ecco perché ti ho detto prima, nel senso, è la squadra più vicina a quello che forse vuole lui, che ha avuto negli ultimi anni. Poi vediamo. Io credo anche a livello di gestione, cioè questa è una squadra che ha dato tanto il Napoli, no, con Conte, è stata bella spremuta. Sì. E con lui serve un allenatore che dice sì, noi siamo bravi, possiamo anche un po' gestire. Poi c'è il discorso Champions, vediamo se deve andare meglio che con Conte è stato una roba proprio
12: Ma sai, dentro Allegri c'è tutta la parabola del calcio, cioè se tu ci pensi, a gennaio di quest'anno Allegri era un grandissimo allenatore che stava portando il Milan in Serie A, nell'Inter per vincere lo scudetto, aveva ragione lui, non succede ma se succede, come diceva il mio amico Franco Ordine, insomma tutti gonfiavano le vele, gli allegriani, poi a fine maggio il disastro assoluto, quindi prendi i primi 6 mesi, i secondi 6 mesi, vedi tutto il contrario di tutto, ma questo poi è il calcio.
0: Sì. Fabio, ti saluto con quest'ultima riflessione che ti chiedo, inchiesta arbitri, si va verso l'archiviazione anche per la procura FIGC, abbiamo parlato del
12: niente. È un fatto molto grave, secondo me, anche a nocumento dell'Inter, perché se loro archiviano, di questa inchiesta rimarrà che, di certo, che comunque il designatore ha cambiato alcune designazioni arbitrali per fare piacere all'Inter, no? Perché questa era l'accusa, l'accusa che poi dice, ci sono stati alcuni episodi ma non siamo riusciti a dimostrare la frode, c'è cioè una continuità. Riteniamo che questo possa interessare la giustizia sportiva. Secondo me la giustizia sportiva non doveva non procedere, ma non, perché non procedere vuol dire non aprire un procedimento. Dovete aprire un procedimento e poi cercare di capire bene. Non puoi limitarti a dire vabbè, archivio, perché allora rimarrà sempre questo vulnus per cui diranno però hai visto che l'Inter aveva fatto queste cose. Io invece ritengo che si dovesse andare fino in fondo, cercare di capire com'era il sistema, perché il fatto più grave è che dalle indiscrezioni che ha riportato Giulio Mola, e che è un collega che io conosco bene, che lavora anche per me, è molto serio, la tesi sarebbe, e sono stati scontati gli arbitri che hanno detto di non aver mai avuto nessun tipo di pressione. Ma non è all'arbitro che devi chiedere questa cosa, perché quello è l'arbitro che dice sì, io ho ricevuto pressioni, ho dovuto, anche a Calciopoli nessuno ha mai detto sì, io sono stato condizionato. Tu devi dire c'è un'intercettazione, ci sono alcune intercettazioni in cui si dice che l'Inter si è fatta sentire, che facendosi sentire attraverso canali leciti il designatore ha operato alcune designazioni per accontentare tra virgolette l'Inter. La domanda è: ha accontentato anche altri club? In quel periodo ci sono state intercettazioni analoghe? Chiediamo alla Procura di Milano di sentirle tutte. La Procura di Milano ha espunto alcune intercettazioni perché voleva perseguire soltanto l'Inter? Qui avremmo una risposta. Archiviare così lascerà sempre negli antinteristi,
0: esatto,
12: e non solo, il dubbio che la giustizia sportiva abbia voluto voltarsi dall'altra parte, e questo secondo me è un errore gravissimo e imperdonabile.
0: Sì, va bene Fabio, noi ci sentiamo.
13: Ciao, Fabio.
0: Buon calcio e buona stagione anche a te, capito?
12: Anche a voi, un abbraccio a tutti.
0: Grazie al direttore Fabio Ravezzani, a presto. Allora Stefano, prima di andare in pausa c'è una domanda di Piero che è tutta per te e ti chiede, sono curioso di questa cosa, Piero chiede una domanda per Impallomeni: com'era giocare nella Roma scudettata ed essere allenati dal barone Lidolm?
1: Il massimo del massimo, insomma, io ero ragazzino.
0: Quanti anni avevi?
1: 16. 16 e mezzo. Quindi
0: che impressione ti ha fatto?
1: Ho avuto la fortuna di
0: Lidl, quando l'hai visto.
1: Ma di una montagna, sai quelle cose? un monumento, una cosa grande, più grande, sì. di una realtà che stavo vivendo da ragazzino e che ricordo con grande orgoglio, con grande, ripeto, anche fortuna di aver vissuto una delle squadre, forse la squadra più forte della storia della Roma, secondo me, ma non voglio offendere nessuno, però secondo me quella è la squadra più forte che abbia mai espresso la storia della Roma, ma non lo dico perché guidata da un grande allenatore, la Coppa dei Campioni, uno scudetto e un altro scudetto sfiorato, beh, sì. Sappiamo per tanti motivi. Però insomma era una squadra molto competitiva, poi questo ciclo, questa crescita, la prima vittoria in Coppa Italia, questo ciclo che è durato 5 anni, cioè, dal 79
0: era una squadra che contendeva il titolo alla
1: Juventus, 84, poi Lidl se n'è andato, è arrivato Eriksson, ma sono stati 4 anni strepitosi contro una Juventus fortissima.
0: Quindi, beh, la grande Juve. Duello, sì. Era la squadra che contendeva in quel momento il titolo alla Juventus.
1: Sì, no, ma voglio dire, campioni straordinari, uomini straordinari, poi... ma come tutte le storie, come il mio.
0: Era quasi Verona, una nazionale italiana la Juve.
1: Cioè, ci sono, ma sì, no, ma poi il Napoli. Ci sono queste storie in cui poi si mettono a posto tanti pezzi, no? Ti ritrovi 6-7 giocatori che poi formidabili, che fanno la squadra e gli altri vanno dietro. E vinci.
0: Sì, sì, sì. E vabbè, dai, c'era questa domanda un po' di amarcord che volevo prendere. Adesso non ci fermiamo perché ci sono altre domande dei nostri ascoltatori al 331-8200-213. Abbiamo appena iniziato, torniamo tra pochissimo.
4: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Bene, bene, ci siamo tornati sempre con voi, Marco Piccari e Stefano Impallomeni. Ciao Stefano, di nuovo.
13: Ciao a tutti, ciao Marco.
0: Allora, continuano ad arrivare un sacco di domande dei nostri ascoltatori molto carine che adesso le condividiamo con te Stefano, ma anche con chi sarà con noi. Andrea Piervincenzi, match analyst sempre con noi. Ciao Andrea, ben trovato.
14: Ciao Andrea. Buon pomeriggio a tutti ancora.
0: C'è Alessandro Santarelli di Radio Bianconera. Ciao Alessandro.
13: Ciao Alessandro,
0: ben trovato.
14: Eccoci qua, eccoci.
0: Oggi è
14: qua,
0: collegato.
14: Presente.
0: Ben trovato. L'avete sentito e visto anche stamattina all'interno di Rotocalcio e l'editoriale Rotocalcio. Allora, sentite, oggi veramente arriva arrivano un sacco di domande. C'è questa, prima di andare al tema che volevo affrontare con voi, però questa che ci scrive, questa domanda che ci fa Enea al 331 82 00 23, la rigiro a voi che piacciono i sondaggi. Vi chiedo: chi è meglio come centravanti, Icardi o Vlahovic? A voi la risposta, signori. Stefano.
1: Icardi.
0: Icardi? Tu andresti su di lui? Quindi preferisci Icardi a Vlahovic? Sì. Benissimo.
1: Al netto dell'età, sì.
0: Al netto dell'età. Pier Vincenzi?
13: Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi. Come centravanti puro, sì, preferisco anche io Icardi. Si muove... Ma oggi forse se la giocano, qualche anno fa nettamente Icardi. Come centravanti puro, sì, preferisco anche io Icardi.

0: va bene, queste sono le vostre considerazioni. Nella prima parte della carriera avrei preso Icardi.
1: Ma io ho detto,
0: dopo
1: considerando
0: non lo
1: proprio
0: so.
1: tutto il
0: Dopo
1: curriculum,
0: non... oggi è una bella battaglia.
1: Alessandro è stato perfetto, sono d'accordo, ma parità di... poi è già più giovane, Vlahovic, per carità. Però se ben allenato, motivato, secondo me Icardi ha 33 anni.
0: No, no, ma io penso che nel nostro campionato, secondo me, Icardi ancora può dire la sua, eh? Non so, Ale, tu che ne pensi? Nel nostro campionato.
2: Ma guarda, io fossi la Juventus ce lo farei un pensierino, anche perché comunque lui ad oggi a 5 milioni lo porti a casa. E la Juve, per esempio, ha bisogno di un bomber alla Icardi, per cui sono convinto che sicuramente può fare la sua bella figura. Cioè, Icardi in Italia a volte 10 gol. Te lo sottoscrivo.
0: Sì,
2: però.
0: Sì, ma ne sono convinto anch'io. Ne sono convinto anch'io che può fare ancora in doppia cifra, ci può andare come giocatore.
1: C'è sta cosa di spalle, va sistemata qualcosina, credo, non lo so.
0: Con Spalletti?
2: Ma però Stefano,
1: poi alla fine
2: Stefano,
1: si possono sistemare le cose.
2: Sì, perché a gennaio comunque l'hanno cercato, eh.
1: Allora.
2: Ho raccontato stamattina anche Niccolò Ceccarini nell'editoriale, ha detto io la vicenda la conosco molto bene, l'hanno cercato, poi improvvisamente la Juve è sparita, ma era come un lead dipendente la Juve, quindi non mi meraviglia. Però anch'io credevo quello fosse un ostacolo, invece no.
1: No, perché io mi riferisco alle vicende all'Inter, insomma, queste cose,
2: certo, poi,
1: sai,
2: certo,
1: nel calcio,
2: certo.
1: Però può sistemare tutto.
0: Ci scrive Max, Spalletti rimproverava Icardi di non partecipare alla manovra, ma quando fai un gol a partita o quasi sinceramente della manovra, io sono...
1: Però partecipava pure alla manovra.
0: Io sono un po' boomer da questo punto di vista, per me il centravanti la prima cosa che deve fare è buttare la palla dentro, poi se partecipa o non partecipa, fate voi, però per me quando arriva una palla la devi buttare dentro.
1: Deve far partecipare il portiere che raccoglie,
0: esatto,
1: la palla,
0: esatto, deve fare quello, insomma, poi per carità
1: il portiere avversario deve raccogliere la
0: è
1: palla,
0: è vero che il calcio è cambiato, quindi c'è una partecipazione maggiore, ci sono i movimenti eccetera, ci sono gli attaccanti che vanno incontro e quindi creano lo spazio, però poi alla fine devi buttarla dentro, cioè, per esempio Lautaro è uno che partecipa però la butta dentro la palla quando arriva, insomma, non è che mi sembra che i gol li faccia. Va bene, vediamo, dovrebbe arrivare anche un nostro amico, vediamo se arriva o meno, gli abbiamo mandato, si doveva collegare video il nostro portierone, vediamo un po', lui c'è sempre sto ritardo nei collegamenti, Braglia, è una cosa incredibile.
1: Sta in vacanza.
0: Sta in vacanza pure lui, sì. Tutti in vacanza stanno ancora, vabbè. Va bene, sentite, vi voglio coinvolgere su una cosa, approfitto della presenza anche di Alessandro Santarelli. Abbiamo fatto una valutazione grafica già verso le due, siamo partiti con Stefano, no? Mettendo un po' a confronto il mercato in entrata di Milan e Juventus, Ale, lo dico anche ad Andrea.
2: Sì.
0: Abbiamo una grafica, non so se Claudio la può mettere al volo a beneficio di chi sta davanti alla TV, così riusciamo, magari togliamo, se non si capisce niente. Allora, dicevo, Milan 155 milioni spesi per tre giocatori, Ramos, Ghila e Diego Moreira. Dall'altra parte ci sono i giocatori della Juventus, Kolumani, Begovic, Cator, Lucumi, Vicario, anche Openda, che poi insomma è stato rigirato, eccetera. 163 milioni spesi in questo momento, più o meno. Andrea, parto da te, da Match Analyst. Qual è il mercato che ritieni migliore in questo momento tra due squadre che devono ritornare in Champions League e l'anno scorso sono arrivati rispettivamente quinta e sesta in classifica?
3: Allora, guarda, il Milan secondo me è molto difficile da assemblare.
0: No, parliamo però parliamo del mercato prima, cioè
3: sì,
0: considerando
3: allora,
0: gli acquisti fatti.
3: Se mi dici centravanti per centravanti, Kolumani, Gonzalo, Ramos, credo che Ramos sia più forte.
0: Sì.
3: So, anche lui in area è fortissimo, ragazzi, c'ha lo stacco di testa dei tempi che hanno in pochi. E Moreira, l'ho detto prima, è un giocatore molto veloce, moderno, uno contro uno, mancino. A assist e Gila secondo me l'anno scorso ha dimostrato di essere uno dei migliori difensori. Come mercato io ti dico Milan, la Juve ha dovuto rifare un po' più la squadra, però ha una stellina che è Ali Begovic, che se cresce è uno che può spostare gli equilibri, però ti dico Milan.
0: Dici Milan. Alessandro, tu che segui la Juve, che idea hai confrontando un po' due squadre che comunque hanno speso, perché noi diciamo sempre non ci sono i soldi, non ci sono i soldi. E invece queste due squadre spendono quest'anno, ma non è solo quest'anno che hanno speso, perché se andiamo anche indietro a ritroso negli ultimi anni sono delle squadre, due club che hanno comunque investito sul mercato. Poi possiamo dire

0: se bene o male, questo è un altro discorso.
1: Ma infatti, Marco, il paragone che fai è molto interessante, molto attuale, molto stimolante. Ma la Juve ha speso tanto. La Juve ha speso tanto da Giuntoli in poi, no?
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: se fai la somma siamo oltre 500 milioni di euro in 3 anni. Quest'anno come ha speso? Intanto ha speso più di 100 milioni e anche qua risiamo un'altra volta punto a capo. Io credo che la Juve abbia speso bene, con raziocinio, però è chiaro che il tifoso ti dice sì, ha speso ma gli manca ancora il giocatore più importante, cioè il famoso centrocampista che detta i tempi, quello che possa panchinare Locatelli, quello che possa mettere in secondo piano Luis. Io credo che abbia speso molto bene in difesa, perché Lukumi a 20 milioni è un gran colpo. Ale Begovic, sono d'accordo con Andrea, un colpo in prospettiva straordinario. Colomani, lo sai Marco, non è il mio centravanti dei sogni, però devo anche dire che a 38 milioni non è che ce ne sono tanti in giro. Mm-hmm. Il Milan ha speso in maniera più disordinata, secondo me, però sui 2 giocatori su 3 sono molto convinto, e sono Ramos e Ghila. L'altro vediamo, però questi 2 colpi sono 2 colpi interessanti.
0: Sì, sono. E cos'è invece, Stefano, che ti convince e non ti convince del Milan? Dovessimo fare un giochino, ecco, facciamo sia quello che ti convince, non ti convince del Milan, che della Juventus. Troviamo due cose che una cosa che convince e una che non convince.
2: Come ti dicevo ieri, cioè la Juventus parte da un vantaggio, che di avere Spalletti almeno 8 mesi.
0: Sì.
2: Amorim sta costruendo, vuole ricostruire il Milan in base
0: questo
2: a
0: un fattore
2: di gioco, e questo secondo me è più di un fattore.
0: Mm-hmm.
2: Questo fa la differenza. Poi mi sembra che sul campo il Milan abbia più, diciamo, qualità, però è una qualità che disperde e deve un po' essere più compatto, più equilibrato, i giocatori ce li ha, e la questione ambientale secondo me può incidere, come tra l'altro incide anche sul lato Juve. Però ti dico che secondo me la Juve ha qualcosa in più sulla stabilità, sull'equilibrio, sull'affrontare partita dopo partita, sulla continuità, anche se poi deve lavorarci tanto, perché è ancora discontinuo. Mm-hmm. La Juventus, il finale dello scorso anno racconta questo. Mm-hmm. Però ancora scelgo la Juve.
0: La Juve, okay.
2: Sul Milan, a netto del mercato, sono d'accordo con Andrea, come ho risposto come Andrea, cioè sul mercato Ghila, Gonzalo Ramos e Moreira mi sembrano obiettivi, diciamo così, logici, perché tu mantieni Rabiot, mantieni l'ossatura, c'è una visione d'insieme, mi sembra che il Milan abbia fondato su obiettivi che servivano. La Juve abbiamo visto 6 nomi, 4 sono attaccanti, 1 un portiere, un altro un difensore, senza mettere Celic, non l'hai messo nella lista.
0: No, perché ho messo dove...
2: ma manca il centrocampista!
0: Sì.
2: Manca,
0: è una ricostruzione
2: manca quel
0: incompleta,
2: centrocampista questo, che ti fa girare la squadra, e soprattutto che può rendere forti giocatori bravi come Locatelli, Thuram, mettete voi chi vi pare. Questo è il discorso. Quindi una mecca della situazione, cioè, io ho visto Borussia Dortmund-Roma, a un certo punto emergeva questa fisicità, questa prepotenza agonistica, tecnica, questa personalità, questo dominio, questa serenità di questo giocatore straordinario. Questo è un fenomeno, ragazzi. Questo fa il reparto da solo, e quando ti giri e giochi in mezzo al campo dici: ma quanti sono? 1, 2 o 3? Alla Juve, che ha avuto una storia importante, che ha avuto centrocampisti importanti, ma io non riesco a capire com'è alla Juve non riescano a prendere un giocatore che valorizzi il centrocampo. Non è che abortire
0: oggi
2: il centrocampo e dici: no, Locatelli via, tu... no, quelli devono rimanere, ma deve venire uno
0: devi aggiungere
2: più
0: qualcosa che,
2: certo,
0: manca.
2: Oggi, secondo me manca quello alla
0: oggi
2: Juve.
0: Alessandro Vittorio Reggia scrive sul Corriere dello Sport: ricostruzione incompleta, e fa proprio riferimento a questa zona di campo e che manca questo centrocampista, un centrocampista di qualità, e addirittura mette la Juventus in una ipotetica griglia dietro Inter, Napoli, Roma e Milan. Intanto saluto anche Simone Braglia, che è con noi. Ciao Simone! Ah, ecco,
2: grande,
0: ti vedo,
2: Simone, un abbraccio,
0: grande forma,
2: affettuoso.
0: Ciao,
3: ciao ragazzi,
4: ciao Stefano, ciao Marco,
0: ben ritrovato Simone. Arrivo subito da te e faccio rispondere ad Alessandro. Ale,
1: è vero, però quando è verissimo, cioè, quindi il però lo metto in secondo piano. Alla Juve manca il centrocampo, ecco, però il però è la Juve 2 anni fa per ricostruire il centrocampo, e ritorniamo sulle spese. Ha investito più di 100 milioni, perché Douglas Lewis è costato 50 milioni, Kuhn Miners ne è costato 56 e Thuram 25. Fate il calcolo, cioè non è che si può, io li smaterializzerei tutti e tre potessi, a parte Thuram.
3: Che cattivo che sei.
2: No, però no,
3: era una scherzo.
1: Chiederei danni all'attuale direttore sportivo dell'Atalanta.
2: Però con i 100, vedi, è vero Alessandro, però con i 100 milioni che hai speso per Douglas, adesso facciamo, lasciamo perdere Thuram, Douglas Lewis e Kuhn Miners, andavi al Dortmund, ma anche il fratello di Bellingham, guarda che non è così scarso, eh.
1: Ma è vero,
2: cioè, ma vai a prendere un giocatore di spessore, di fisicità internazionale, quelli che fanno reparto, ne basta uno, non devi comprare due.
1: Lo so, però la Juve, i soldi di quei 400 milioni di euro che ha speso in questi tre anni, e vediamo come finisce poi il saldo di questo mercato, 100 li ha messi sul centrocampo, il problema
2: è sbagliato e
1: li ha buttati via.
3: Esatto.
1: Ora non si possono mandare via tutti,
0: cioè, no, ma anche perché Ale non è facile darli via tutti, insomma,
1: hai
0: capito,
5: pure no, questo, però ragazzi, su Douglas Lewis è un giocatore che per lui già ha fatto bene, Spalletti deve recuperarlo, se no l'allenatore che ci sta a fare,
2: guarda, non mi piace.
0: Infatti c'è un ascoltatore,
2: dove lo fai giocare, però
0: Andrea, c'è un ascoltatore che dice che crede
5: al campo, vai. Devi riuscire a tirargli fuori il meglio che ha, non è che qua ha detto bene Alessandro,
2: e Douglas Lewis in un centrocampo a due con Locatelli funziona secondo te?
5: Secondo me potrebbe funzionare più con Thuram a due, però se Spalletti rinuncia al trequartista,
2: allora deve cambiare modo di giocare.
5: Quello non lo so, dipende da Libegovic, per esempio, e da Ildiz. Quanto ti danno davanti per rinunciare a un mediano?
2: Andrea,
5: perché se tirano tanto,
2: capisci di calcio, non puoi giocare con
5: Ildiz,
2: con Cessao, Libegovic, con Lomani, e la palla quando la perdi sono dolori. E se non è un centrocampo di qualità, di quantità, che può reggere anche, no, la fase di non possesso. Come fai?
0: Simone, ti coinvolgo anche a te, stiamo facendo una valutazione sul mercato in entrata di Milan e Juventus, insomma, mettendo un po' a confronto chi ha fatto meglio a pochi giorni dall'inizio del campionato. Parliamo di mercato in entrata, degli acquisti fatti, perché poi in uscita penso che entrambe le squadre devono fare qualcosa, ecco. Chi ti convince di più?
6: A me convince sempre di più la Juve, perché al di là di quello che è mancante ancora di quel giocatore che soprattutto a livello di regia non c'è ancora un giocatore che può esprimere quello che è dettare i tempi di gioco, a mio modo di vedere mi dà più fiducia la Juve, ma mi dà più fiducia per il semplice motivo che Spalletti inizia dall'inizio quest'anno, diversamente da una squadra presa in corsa. Quindi io mi aspetto il cambio di volta da parte della valorizzazione di giocatori che da metà campionato in poi qualcosa hanno fatto, ma che prima di metà campionato comunque avevano quasi fallito le prestazioni che la Juve richiedeva. Quindi secondo me Spalletti ha un grande compito, ha un grosso compito, ma intravedo comunque una Juve che comincia ad avere un'identità, cominciando dalla società e poi dopo anche dai giocatori stessi, che comunque ha comperato e comunque sono da valorizzare, da far esprimere al meglio per le proprie valenze qualitative che hanno.
0: Quindi ritieni il mercato della Juve in questo momento meglio di quello del Milan per acquisti fatti?
6: Allora, io ritengo che il mercato della Juve sia soddisfacente in questo momento. È sempre mancante di una punta che ti garantisca comunque i gol. Per me la squadra c'è l'allenatore, c'è la società, diversamente dall'anno scorso. Per me il Milan è ancora mancante in un'identità che da Milan non lo è ancora, perché alterna partite anche in questo precampionato, buone partite a partite mediocri. Non è facile per il Milan mettere assieme tutti i pezzi, perché dal punto di vista dei cambiamenti ne ha avuti più il Milan forse che la Juve. Una intelaiatura la Juve ce l'ha già, pur anche, come hanno detto prima Santarelli e Pier Vincenzi, mancante di qualche cosa e mancante delle prestazioni che i giocatori, per la quantità di denaro che è stato speso, non hanno dato. Ma io intravedo in Spalletti, secondo me, quella persona e con una società diversa che può dare lustro a una società che è stata mancante dal punto di vista di identità, soprattutto negli ultimi 2-3 anni.
0: Di Vicario che ne pensi? Così voglio sentire anche Alessandro, perché si era partita Allison, Dibu Martinez, Carnesecchi, Suzuki, si è finiti a Vicario. Che ne pensi,
6: ma,
0: Simone?
6: Si è cambiato un po' troppo. Considero comunque Vicario un ottimo portiere, un portiere che è maturo per una società come la Juve. Anche in passato, se tu ti ricordi, io l'ho sempre difeso a virtù comunque di quello che è stato il percorso che Vicario ha fatto in merito alla crescita, soprattutto che ha fatto. La società della Juve è una società che comunque può garantire va bene, una serenità a un portiere di Valenza quale Vicario, perché tolto Meret e Vicario, ecco, però un portiere sicuramente da Juve che andava a riqualificare quel ruolo poteva essere solo Dibu Martinez, però Dibu Martinez per le casse della Juve mi sa che costava un po' troppo.
0: Santarelli?
1: Ma io sono d'accordo con Simone. Alla fine è chiaro che pesa una cosa su Vicario, il fatto che è arrivato come terza, quarta, quinta, sesta scelta, perché alla fine Vicario la Juve lo poteva prendere 2 mesi fa. Non l'ha preso perché ha cercato altro. Però sulla qualità del portiere io non ho dubbi, sulla voglia di riscatto, sulla voglia di mettersi in mostra. Tra l'altro, se dovesse far bene, la Juve si sistema con il portiere, perché alla fine con 8 milioni lo porti a casa l'anno prossimo. Mi auguro che possa ambientarsi subito e mi auguro che quelle battute a vuoto che ha avuto l'anno scorso, soprattutto nella seconda parte della stagione del Tottenham, ecco, le abbia cancellate dalla testa, perché poi per un portiere la testa è fondamentale. Di Gregorio non è scarso, per me non è un portiere da Juve, ma non è scarso, ma quando sei in quelle condizioni lì ogni tiro che ti fanno è gol.
0: Ieri abbiamo avuto Rampulla, che voi conoscete molto bene, a domanda su tra Suzuki,
2: Vicario
0: e Perin chi è più forte. Lui ha detto Perin senza dubbio. Io riporto la dichiarazione di Michelangelo.
5: Però posso dire una cosa, ragazzi? Sì. La chiedo soprattutto a Simone. Secondo me il preparatore dei portieri ha un'incidenza importante. Cioè io ho visto anche per esperienza, seppur a livello più basso, quanto incide un preparatore dei portieri. Per esempio Filippi credo sia andato a Firenze e la Juve non è riuscita a prendere Stavorani e credo abbia Tommaso Orsini che ha fatto l'Under 20. Cioè bisogna capire anche un portiere, cioè per esempio Magnan ha parlato benissimo l'anno scorso di Filippi, no? Allora quanto si può migliorare anche a queste da qui, quanto Vicario può fare uno step in avanti, perché secondo me incide
2: molto,
5: se no
2: Paletti
5: lo prova a prendere Savorani, non so che ne pensa Braglio.
0: Simo si è frizzato, si è bloccato, se era così io pensavo che mi guardava in maniera inquietante, quindi non lo so, vuoi rispondere tu a Stefano?
2: No, dobbiamo aspettare.
0: Preparatore portieri dovrebbe essere...
2: Quello che ha detto Andrea, sono stra d'accordo, credo che il lavoro di un preparatore dei portieri sia determinante per la crescita proprio del mondo. Simone si è ricollegato.
0: Simone, ti chiedeva, non so se hai sentito la domanda di Andrea, se l'hai sentita, ecco.
7: Allora, è fondamentale l'allenatore dei portieri per quello che può essere la valenza e la serenità che diceva Andrea e Alessandro. A mio modo di vedere ha una valenza enorme per quello che è, noi vediamo, abbiamo visto ultimamente quello che è il mal di pancia di Maignan in questo momento sono dettati dal fatto che gli hanno tolto una certezza, cioè il fatto di poter rendere al meglio dal punto di vista mentale. Con la mancanza di Filippi, secondo me, il Milan e il mal di pancia di Maignan andranno sempre ad acuirsi. Quindi io credo che un allenatore dei portieri sia veramente importantissimo nell'economia del gioco.
0: Ho visto quello
7: gioco,
0: del Milan, non mi sembra in grande forma. Non voglio fare adesso battute, però... No, così, non...
5: Sì, l'ho visto anch'io, hai ragione Marco.
0: No, così, magari mi sbaglio io ed è bravissimo, per carità, sì, non voglio giocare, però ripetendolo non mi sembra in grande condizione.
7: Però permettetemi, si era costruito un feeling eccezionale mentalmente con Maignan, l'abbiamo visto più volte, anche ripreso dalle televisioni c'era ormai quella continuità che presagiva il fatto di poter avere ancora e lavorare ancora con Maignan, ma che è troppo importante, quello che avete detto è vitale. E io credo che i due migliori portieri, allenatori di portieri in Italia siano uno ce l'ha l'Inter, Gianluca Spinelli, e l'altro ce l'ha oggi la Fiorentina, che è Claudio Filippi.
0: Quindi hai risposto perfettamente ad Andrea Biervincenzi.
2: Aggiungerei anche Saorani.
0: Anche Saorani, sì.
7: Anche Saorani, però è un'esperienza diversa.
2: Un'esperienza diversa. Szczęsny e Alisson, non so quanto ha fatto a guadagnare la Roma sotto la sua guida. Sono entrati 130 milioni di euro alla Roma, credo.
7: Sì, però arriva da un'esperienza diversa. Carnesecchi
2: quest'anno ha fatto un campionato importante, che l'ha allenato lui. Cioè,
0: bravo pure lui.
2: In nazionale Donnarumma ce l'ha avuto.
0: È un altro bravo,
2: è un altro bravo.
0: Sentite, c'è
5: Saorani che è andato via da Bergamo, dove è andato?
2: Doveva andare alla Juve.
5: Non è andato. È libero, quindi.
0: E sì. C'è una riflessione di Angelo, ve la pongo, al 331-8200-213. Buongiorno a tutti, però spendendo 150 e 160 milioni, se non sei favorito per lo scudetto, hai sbagliato qualcosa. Siete d'accordo, Stefano? Cioè, sono tanti 150 e 160 milioni spesi.
2: La Juve ha speso 300, quanti ne ha spesi?
0: No, vabbè, io dico quest'anno, dai, limitiamoci a quest'anno, non torniamo...
2: Vabbè, quest'anno quanti ne ha spesi? 100?
0: 160 più o meno, dai,
2: 60 sono tanti.
0: Sono tanti. Ale, che dici? Riflessione giusta, sbagliata?
1: Non è una riflessione sbagliata, anzi, il problema è che quando sei costretto ogni anno a ricostruire, e cioè non hai le basi sulle quali inserire dei giocatori, sei costretto a spendere tanto, ma tu spendi non per vincere subito, spendi per mettere delle basi, per provare a ricostruire, quindi da un lato l'amica ha ragione, da quell'altro se ogni anno butti giù e ritiri su, è chiaro che spendi tanti soldi e speri di riuscire l'anno successivo a spendere magari la metà e inserire invece di 6-7 giocatori 3 o 4, che era un po' il segreto che aveva la Juventus dei 9 anni dei scudetti, perché in quegli anni lì, a parte i primi due, la Juve si stabilizzava come? Inserendo dei piccoli tasselli, ma su una base che era fortissima, e qui alla Juve manca la base.
0: Pier Vincenzi?
5: Ma io no. Allora, è vero quello che dice l'ascoltatore, perché è implicita la cosa, cioè spendi tanto, sei forte. Il problema è che è uno sport di squadra e non funziona così, ragazzi. Tu puoi spendere quello che vuoi, ma è molto più complesso, devi entrare in un sistema di gioco, cioè non è così. Quindi, secondo me, no. Cioè, la Juve parte da una base maggiore rispetto al Milan, ha dimostrato l'anno scorso di essere comunque la squadra che aveva.
0: Voi non avete fiducia in Amorim, io ho capito, dai, che il punto è questo, dai. Perché non mi potete dire che in questo momento il mercato non l'ha fatto il Milan, ha fatto un mercato importante. Secondo me i giocatori del Milan sono più forti di quelli che sono arrivati a
2: Juve. Io non ho preconcezioni, non ho pregiudizi.
0: No, però mi sembra di percepire che non ci sia fiducia.
5: Domanda. Io do ragione a Braglia, è un punto di domanda. Veramente non sai quello che trovi col Milan.
2: Vabbè, però insomma, ha buona squadra il Milan, c'ha ragione Marco. Cioè, non è, mi sembra che sia una squadra...
0: È arrivata un punto davanti alla Juve l'anno scorso, Cioè, Juventus e Milan l'anno scorso hanno buttato via la Champions League alle ultime giornate.
5: Sì, quello è vero. Infatti noi valutiamo come Roma in un modo, perché sono arrivate davanti quando erano dietro, perché poi bisogna dirla tutta, capito? Perché se arrivavano Juve e Milan avremmo avuto un giudizio diverso. Però al Milan mi sembra che ha rifatto veramente un po' tutto. Poi io a Morin lo stimo dal centrocampo in su, però ho visto un po' la linea dietro, non mi ha convinto.
0: Non ti convince.
5: Vabbè. Poco equilibrata. Sull'equilibrio sono d'accordo con il Pallomeni. La Juve è una squadra un po' più equilibrata.
0: Braglia?
7: Io ribadisco quello che ho detto. Per me la Juve come identità io la vedo molto più vicina, non come l'Inter, per amor del cielo, perché stiamo parlando di due
0: Tacchinardi ha detto squadre. Che è dietro soltanto a Napoli e Inter la Juventus.
7: La Juventus dietro a Napoli e Inter, io credo che la Juventus combatta per lo scudetto. Voi mi dite, mi prendete per pazzo,
2: io ci metto il Como,
0: ognuno però, c'ha la sua idea, ragazzi.
2: Avrà la Champions League il Como, che un po' gli toglierà delle energie, Però il Como secondo me è una squadra solida, una squadra che sta, sta crescendo benissimo, in maniera molto omogenea, corretta.
7: Oh, c'hai ragione,
2: è
7: Stefano,
2: la squadra più, più forte del campionato da questo punto di vista.
0: Poi ci fermiamo, dai.
7: Sai qual è il punto di forza del Como? Che non ha pressioni rispetto a tutte le altre squadre.
2: Detto poco.
7: E questa cosa per un giocatore vale tantissimo.
0: Ma le pressioni arrivano, comunque... il prossimo anno ci sono, stai in Champions.
7: Ma no, non credo che arrivino. Marco, c'è una progettualità che è ben definita, cioè nel tempo. Cioè, mentre le squadre come Juve, Inter, Milan, Napoli devono vincere subito, il Como non ha la necessità di vincere subito. Non ha le stesse pressioni.
2: Se il Como mantiene Fabregas e questo sviluppo e anche questa disponibilità economica mostruosa, secondo me per un giro di 2-3 anni lotta per il titolo.
0: 2-3 anni vi può anche
2: Secondo me sì, se mai Fabregas resta.
0: Santarelli non dice niente, in silenzio.
5: È naturale che sia così. Secondo me è naturale che sia grande interesse gioco per quanto spende.
0: Dico
5: questo, che se il Como prende Ken, per me deve lottare per lo scudetto.
0: Avrebbe speso più di, stiamo intorno ai, superando, cioè, il 130 milioni.
2: Ma il Como che cosa ha in meno rispetto a Milan, Roma,
5: Juventus? Io la penso come te, Stefano. Cioè, anzi, all'allenatore più forte, a giovani
2: affamati, giovani, talentuosi, corrono come matti, sono tutti contenti. Fabregas, le cose, ha detto bene Simone, non ha pressioni. Io non vedo criticità. Poi certamente bacino d'utenza, l'effetto mediatico, non ha il trasporto, non interessa del Milan, Juventus, dell'Inter, eccetera, eccetera, tutte le squadre più blasonate, più importanti, però perché non dobbiamo valutare il Como? Perché dobbiamo valutarlo inferiore al Milan, al Juventus, alla Roma, al Napoli?
0: Vabbè, ognuno può il suo pensiero, per me non è pronto per lo scudetto come squadra.
2: No, sto parlando di scudetto, certo, ho detto per 2-3 anni, se Fabregas resta, anni,
0: vediamo.
2: E se cominciano a comprare, perché qui a me sembra ci abbiano, quanto hanno speso, Simone?
0: Hanno superato i 130 milioni pure quest'anno.
7: 140 milioni. Ma il problema
0: poi
7: di fondo
0: abbiamo
7: che
0: il proprietario
7: chi
0: che
7: chi
0: dice
7: mi
0: fanno una multa, me frega niente, prende e pago. non è un bel messaggio, però insomma.
7: Ma Marco, chi scommetteva sul Como che entrasse in Champions League l'anno scorso? Io e Stefano. Perché poi alla fine della fiera.
0: Ringraziate Milan e Juventus. Però ringraziamo Milan.
7: Ma che vuol dire ringraziate Milan e Juventus, Marco? Cosa vuol dire?
2: Vuol dire che tra le prime sei ce la metti il Como, no?
0: Però l'anno scorso l'ultimo campionato bisogna dire grazie a Milan e Juventus,
2: certo,
0: che si sono suicidate all'ultimo.
2: Non c'è dubbio.
0: Si sono suicidate.
7: Il percorso del Como non è finito, c'ha ragione Stefano. Il percorso del Como non è finito oggi. Il percorso del Como è una società ambiziosa, è un allenatore ambizioso. Non hanno le pressioni.
0: Ma io non credo che non ci siano. Cioè, quest'anno il Como va in Champions. E secondo me ci va con l'idea di non fare brutte figure. Quindi darà il massimo, le pressioni arriveranno. Non possono pensare di stare sempre nell'isola felice, capito che ti voglio dire? Dove se perdi o vinci, non te ne frega niente.
2: Ma chi è che contesta lì a Como?
0: No, però le pressioni arrivano perché tu vuoi far bene.
2: Ma non neanche col binocolo, se facevano 100 anni di calcio, cioè Simone c'è cresciuto, ma pensavano di fare la Champions League a Como?
0: No, però non vai lì alle grotto a farla, capito? Non è che vai dicendo poi Fabregas.
2: Se tu arrivi trentesimo, non succede niente a Como.
0: Ma non ci vogliono arrivare trentesimo.
2: Sicuramente.
0: Fabregas non vuole arrivare al trentesimo. Fabregas non voleva al trentesimo.
2: No, certo. Ma non ci arriverà.
0: C'è arrivato Conte col Napoli più forte.
2: Tu dici le pressioni, ma Como? Se fai bene o fai male in Champions League, insomma.
0: Vabbè, vediamo. Dai, mi devo fermare, facciamo un break. Saluto e ringrazio Andrea Piervincenzi. Ciao Andrea.
2: A presto.
0: Ale, ti libero anche a te,
2: ciao,
0: che
2: Alessandro.
0: Hai il pomeriggio pieno. Un abbraccio, a prestissimo.
5: Ciao,
0: grazie a Alessandro Santarelli. Rimani lì.
7: Ciao.
0: Rimani lì, Simo, che facciamo un altro flash. A tra poco.
8: State ascoltando le repliche della programmazione di TMV Radio.
0: Siamo tornati sempre con voi nel pomeriggio di Maracanã, Marco Piccheri e Stefano Impallomeni.
2: Ciao Marco, ciao a tutti.
0: Dunque, ben ritrovati, 331-8200-213 per i vostri messaggi. Abbiamo toccato un po' di argomenti prima, ad esempio Jerry ci scrive che Pio Esposito deve giocare, non deve arrivare a 30 anni per essere considerato maturo, quindi dare più spazio a questo calciatore. Speriamo, insomma, dai, in questa stagione che possa trovare ancora più spazio nell'Inter di Chivu. Allora, Mi dicono che sono pronti gli ospiti di questa parte, quindi vado a dare subito il buon pomeriggio a Ivan Cardia della redazione di Tutto Mercato Web. Ciao Ivan.
2: Ciao,
0: ben trovato Ivan.
9: Ciao ragazzi, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Ivan, ben trovato anche a Stefano Mattei, che ritrovo sempre, che ritroviamo qui in questa apertura di Maracanà. Ciao Stefano, ben trovato.
10: Ciao a tutti. Ciao Stefano. Buon agosto, ormai le vacanze stanno per terminare, comunque c'è qualcuno che ancora deve farle, quindi buone vacanze per chi ancora deve farle, via.
0: Meglio per loro. Francesco Bonfatti di Netflix, collegato anche video con noi.
2: Ciao Francesco.
0: Ben trovato.
11: Ciao ragazzi, buongiorno a voi.
0: Allora, sentite, io colgo l'occasione, prendo spunto dall'editoriale oggi di Ivan su Tutto Mercato Web, perché c'è una cosa che da un po' di giorni viene segnalata anche da altri che intervengono qui. Oggi, tra l'altro, sappiamo che è andato nella sede del Milan Mendes, quindi le operazioni di Mendes nel Milan le sappiamo, l'allenatore, i giocatori, insomma, molto probabilmente ce ne saranno altre tra entrata e uscita. Insomma, Ivan, tu dici Milan, così è difficile non chiamarti AC Mendes. Sta cosa fa arrabbiare i tifosi del Milan, io te lo dico.
9: Sì, ma me ne rendo conto, però insomma, se parliamo di una campagna acquisti che comunque è molto ricca, sicuramente molto valida, anche abbastanza sorprendente, però due acquisti molto costosi, cioè Gonzalo Ramos e ora Diego Moreira, che diventerà ufficiale, insomma, questione di minuti, visto che ha firmato stamattina il suo contratto. Sono affari che possono arrivare a 130-140 milioni di euro complessivi. Chiaramente portano la firma di Mendes, che già portava Ruben Amorim, che era l'allenatore del Milan, quindi evidentemente in una società, poi secondo me quello è anche il dato, che non si è ristrutturato in maniera particolarmente forte, no? Perché non ha preso dirigenti forti, si raccontava che...
0: Però scusatemi, quello che si dice, per esempio prima addirittura Paolo ha detto magari sta facendo il direttore sportivo del Milan, no, Mendes in questo momento, per quello che sta... Però scusate, una società che magari sceglie, cioè voglio capire, è un limite, è un difetto a, diciamo così, appoggiarsi ad un agente, è una strategia, come la interpretate? Questo mi chiedevo, insomma, perché non ci sono molti commenti positivi su questa cosa, al di là poi delle operazioni che vengono fatte, Stefano, in Palomeni.
2: Sì, al netto della valutazione si può fare giusto o sbagliato, sì. È sicuramente un uomo influente, un uomo, esatto, che ti fa la differenza, e quindi dire se sia giusto o sbagliato, però è uno che incide.
0: Incide, esatto.
2: Quindi ti può aiutare a rafforzare, a individuare certi obiettivi e a raggiungere.
0: Qualcuno dice, non è, cioè, legandoti così ad un agente, ma mostri anche il fatto che c'è una mancata organizzazione.
2: Ma non credo, perché fa affari con tutte le squadre del mondo.
0: Ivan, tu la vedi un po' così sento anche gli altri, cioè è un limite.
2: Non credo che ci
0: cosa.
2: Sia un Mendes dipendenza, ecco.
0: Ivan.
9: Sì, anch'io non riesco a dire, ma infatti anche nell'editoriale non dico che se sia giusto o sbagliato, prendo atto che c'è un legame abbastanza forte. Il tema del Milan nel rapporto con Mendes, secondo me, è un rischio, nella misura in cui, sai, come diceva giustamente Stefano, Mendes fa affari con tanti club, cioè anche il Real Madrid uno può dire si affida a Mendes.
0: Esatto.
9: Però è un'interlocuzione in cui è abbastanza chiaro il rapporto di forze, cioè una società molto forte, molto strutturata, dialoga anche in maniera continuativa con, diciamo, la gente più importante del mondo. Il rischio legato al Milan è che in questa fase il Milan non è molto forte e molto strutturato nel suo processo decisionale, è abbastanza nebuloso da quel punto di vista, e ragiona quasi da pari a pari a Mendes in questa fase, perché purtroppo le agenzie, purtroppo per fortuna, ognuno la vede come vuole, le 3-4 grandi agenzie mondiali sono diventate più grandi di quasi tutti i club calcistici. Questo è un rapporto di forze nuovo, anche perché poi l'altro rischio è legato al fatto che ognuno fa il suo lavoro, cioè Mendes non tiferà mai per il Milan, Mendes tifa per la Gestifute, che non è una squadra di calcio ma è notoriamente la sua agenzia,
0: certo.
9: Quindi fa il bene suo, giustamente.
0: Certo. Bonfanti.
11: Allora, la premessa in tutto questo è che il sistema dei procuratori è un sistema profondamente sbagliato, cioè siamo arrivati al fatto che le società dipendono esclusivamente dai procuratori ed è un sistema che non può andare avanti così. Questa è la premessa, perché si è schiavi, se no, di questo o di quel procuratore a seconda un po' dei momenti, a seconda delle ondate. Fatta questa premessa, io credo che il Milan si sia trovato in una condizione un po' difficile di aver cambiato completamente i propri vertici societari, ma al contempo di dover fare abbastanza in fretta nel cercare di trovare delle soluzioni abbastanza immediate. Quindi l'idea di affidarsi a Mendes mi sembra fosse quasi inevitabile. Mendes o chi per esso, succede spesso che delle società hanno dei rapporti privilegiati con un procuratore